0: di vista, allora è il momento non di fare le campagne elettorali, stanzio 10 miliardi per fare le case in 10 anni per prendere qualche voto, quando nel frattempo sei di fronte ad una situazione che sta esplodendo in termini di affitto, di condizioni o di impossibilità. Perché c'è un calo delle natalità? Guardate che questo è un problema molto serio, eh? Perché si è determinata questa situazione? Si è determinata proprio per la mancanza di questo elemento, per questa insicurezza, per questa precarietà, per l'impossibilità che attraverso il tuo lavoro tu ti puoi costruire qualcosa che va in questa direzione. Questo a me sembra il tema che dobbiamo in un qualche modo riprendere. Io penso che c'è bisogno allora che le persone si rimobilitino, si rimettono insieme per rivendicare questo diritto e per aprire quegli spazi di partecipazione e di democrazia che oggi sono negati. Perché la tecnologia e l'intelligenza artificiale, per quello che capisco, utilizzata in un certo modo, insisto, è rischiosa per la stessa democrazia di un paese. E allora io penso che qui non c'è solo un problema di regolazione, c'è proprio un problema di progettazione, di uso e di gestione della tecnologia. La tecnologia, insisto, non è neutra. Dipende chi la governa, chi la controlla e con quali finalità. I droni, se ne discuteva, possono essere utilizzati per far la guerra o possono essere utilizzati per tutelare l'ambiente o per affrontare altre cose. Dipende che scelte fai.
1: Voleva forse fare una piccola replica rapida il Presidente Ospini.
2: Ma condivido con Maurizio, sono velocissimo. Il tema sarà anche un altro, Maurizio, l'ingresso degli umanoidi nella produzione. E non sarà così tanto lontano, perché già Maurizio ne sta sperimentando qualcheduno. Quindi, però vuol dire che cambierà anche il modo di ragionare tra di noi. Pensa allo spazio e il tempo, no? Perché oggi tu fai la contrattazione in merito allo spazio e in merito... Dove è il luogo fisico e in quanto tempo? Cambierà questo. L'intelligenza artificiale, purtroppo, e su questo hai ragione, oggi non abbiamo unicorni europei. Anche qui l'Europa deve fare ciò che deve fare l'Europa, cioè il fatto di costruire un debito pubblico dove? Sia sui satelliti. Oggi noi sui satelliti, l'Europa si appoggia ormai ai satelliti di Musk. Non abbiamo unicorni europei. Ma è possibile? Cioè, una dichiarazione di Musk di un mese fa, i telefonini che noi stiamo utilizzando tra due anni saranno tutti sulla sua sulla sua piattaforma digitale. Perché? Perché sarà più vantaggioso, andrà dappertutto. Ma noi come sappiamo rispondere al modello europeo? Quanti posti di lavoro ha la telefonia europea? Cioè, su questo vogliamo come Europa costruire dei modelli che siano degli unicorni? Vogliamo spedire dei satelliti che possano rispondere all'Europa? Sugli umanoidi vogliamo comprare tecnologia cinese o tecnologia americana? Non possiamo costruire tecnologie ovviamente invece europee. In Italia abbiamo 5 aziende che si occupano di umanoidi. Ma se di questo non ne parliamo e se sull'Europa non riusciamo oggi a mettere in gioco dei capitali così importanti per fare in modo che queste aziende possano funzionare e possano avviarsi, alla fine arrivano fondi americani, perché tanto noi dall'Europa spediamo circa 300 miliardi l'anno verso l'America per fare investimenti su che poi vengono a comprare le nostre aziende. Su questo noi, quando dicevi tu, dobbiamo mantenere le nostre filiere qua, è quello che dobbiamo fare, ma per fare questo serve un'Europa che sia unita, se no serve un'Europa di volenterosi che comunque, voglio dire, possano fare le cose. Quindi la cooperazione rafforzata può essere un altro obiettivo.
1: Tu, Antonio, che dici per chiudere? Che cosa serve e qual è anche il ruolo della politica, forse anche la maggiore responsabilizzazione per quanto riguarda l'aspetto del lavoro e l'intelligenza artificiale?
3: Allora, il patto per le elezioni è un'idea condivisibile, ma io credo che noi dobbiamo ragionare molto più in profondità, perché stiamo avendo a che fare con un cambiamento di proporzioni epocali. Guardate, io a luglio sono stato in visita con una delegazione di parlamentari in Cina, ad Hangzhou, e siamo stati in visita tra le altre aziende alla Unitree Robotics, che è stata da poco quotata in borsa e credo che sia il produttore più importante al mondo di robot umanoidi. In Cina stanno aprendo le dark factories. Dark factories vuol dire fabbriche buie in inglese. Sapete perché buie? Perché non c'è bisogno di luce e di riscaldamento, perché in quelle fabbriche lavorano solo robot umanoidi, non lavorano umani. Loro stanno aprendo la strada, ma presto o tardi, penso presto, questa pervasiva diffusione di tecnologie di quella portata arriverà anche da noi, così come sta arrivando da noi la diffusione di modelli di intelligenza artificiale che sostituiscono o svalutano il lavoro dei colletti bianchi, che un tempo si ritenevano al riparo dai processi di automazione. Nessuno di noi è in grado di sapere se il saldo occupazionale finale di questo grande processo di trasformazione sarà positivo o negativo. Se sarà negativo, ci sarà veramente un problema di sostenibilità per il welfare, per la democrazia. Di sicuro c'è un rischio che è già in atto, che è quello di un'enorme concentrazione della ricchezza e del potere. Dobbiamo bloccare questo processo di innovazione? No, io credo che sia un errore. Anzi, noi come Europa siamo in ritardo e dobbiamo recuperare, non possiamo rassegnarci all'idea che siano altri a detenere le chiavi di queste tecnologie e a decidere da un giorno all'altro, per esempio, di spegnere i modelli di intelligenza artificiale che utilizziamo o di venderci o non venderci quelle tecnologie. Il punto è che dobbiamo attrezzarci però per governare questi processi, per evitare di essere travolti. E allora questo chiama in causa le parti sociali? Sicuramente sì, perché un conto è fare calare dall'alto sulla testa dei lavoratori l'introduzione di queste tecnologie, un altro conto è negoziare. Dove va a finire il valore creato da questi guadagni di produttività? Rimane da una parte o viene distribuito? E poi c'è un tema enorme di politiche pubbliche. Noi oggi abbiamo un sistema fiscale, lo ricordava Maurizio, che grava in modo che conta sul reddito del lavoro dipendente. Ma se c'è meno lavoro in futuro, come regge il sistema fiscale italiano? Lo dobbiamo ripensare, dobbiamo immaginare una diversa articolazione se vogliamo avere le risorse per finanziare la sanità, la scuola, le politiche pubbliche. Dobbiamo capire come cambiare le politiche per l'innovazione. E allora, e ho veramente finito, la politica è indietro, sì, siamo indietro, dobbiamo recuperare. Io mi auguro che di questo tema si parli in campagna elettorale, anche di questo tema, e non delle fesserie che purtroppo hanno costellato le discussioni pubbliche nel nostro paese. Credo che l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone rappresenti da questo punto di vista uno straordinario patrimonio di analisi, uno straordinario patrimonio di indicazioni. Naturalmente il Papa è un'autorità spirituale, poi spetta alla politica calare nella realtà quotidiana e nella prospettiva di questo paese le scelte che sono necessarie. Dobbiamo occuparcene oggi, subito, perché questi processi stanno arrivando, stanno già cambiando il nostro mondo del lavoro, la nostra democrazia, la geopolitica a livello mondiale, e girare la testa dall'altra parte è l'errore più grave che possiamo fare.
1: Grazie Antonio. Abbiamo fatto competizione a modo nostro con Cristiano De André per una parte del suo concerto. Io ringrazio tutti per essere stati qui, ringrazio Emanuele Orsini, Maurizio Landini e Antonio Misiani. Viva la festa dell'unità. Buonasera.
4: Era il dibattito dal titolo Una nuova strategia per la crescita che si è tenuto a Reggio Emilia lo scorso 3 settembre nell'ambito della festa nazionale dell'unità. Sono intervenuti Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. L'incontro è stato condotto dalla giornalista Valentina Pigliautile. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Una montagna di libri, la manifestazione che si è tenuta come ogni anno a Cortina d'Ampezzo. Andiamo a domenica scorsa, 6 settembre, con la presentazione del libro La gente normale non va in giro armata, pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso, di Artem Chapey, scrittore e giornalista ucraino, presentazione che è stata condotta da Francesco Chiamulera con la traduzione di Alessandro Achilli. Buon ascolto.
5: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti alla montagna di libri. È un grande piacere avervi con noi in sala per questo nostro incontro di chiusura di Una montagna di libri, una conclusione di un'estate insieme strepitosa che, ci tengo a ricordarlo oggi particolarmente, si era aperta a luglio, l'11 di luglio, con l'intervento della premio Nobel per la pace Oleksandra Matvichuk. Nel corso dell'estate abbiamo scoperto 40 tra autori e autrici, libri e storie. È stata un'estate strepitosa. I protagonisti siete stati voi, le persone che sono state in sala e che hanno amato gli autori e li hanno festeggiati leggendo i loro libri. Quindi innanzitutto è a voi che dico grazie. In secondo luogo lo dico al nostro staff che lavora incessantemente e che fa sì che tutto funzioni come deve funzionare. Grazie. Saluto ovviamente chi ci sta seguendo in diretta e chi rivede anche questo appuntamento poi sui nostri canali social e su Telebelluno, che è il nostro media partner. Infine, il più grande grazie questa sera lo voglio dare a chi sostiene una montagna di libri come istituzioni, a volte pubbliche, a volte semipubbliche, a volte private. In particolare è fin da quando siamo nati nel 2009 in questa sala che il Comune di Cortina d'Ampezzo è al nostro fianco. Grazie al Comune e cara Monica De Mattia, che rappresenti la cultura del Comune di Cortina, vieni qui se vuoi a dare un saluto al pubblico. Grazie Monica.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Devo dire che vedere tanta gente così anche stasera il 6 settembre mi riempie di emozione e mi dà anche veramente molta, molta voglia di fare sempre di più. E che dire, in realtà qualcuno di voi che frequenta sempre le nostre sale, le nostre serate, mi dice: assessore, lei ha una grandissima capacità, quella della sintesi, e quindi nulla le durerà neanche stasera perché la vedo presente in sala. In realtà sarebbero tantissime le parole che potrei spendere, che vorrei spendere, però voglio stasera far parlare i fatti. Francesco mi ha già in parte anticipato: 11 luglio, 6 settembre, 40 incontri, 20.000 presenze, abbiamo avuto davvero degli ospiti incredibili, abbiamo iniziato col premio Nobel e chiudiamo anche stasera veramente con un ospite che ringrazio ancora di essere qui con noi stasera. Quindi cos'altro potrei dire? Niente, potrei dire che crediamo fermamente nella forza della cultura. La cultura è un investimento sul quale si vince sempre, ci abbiamo creduto dal 2009, come diceva Francesco, le precedenti amministrazioni, questa amministrazione ci crede con convinzione e sarà sempre accanto a una montagna di libri. I ringraziamenti però sono doverosi rispetto a tutti voi che avete affollato le nostre sale e che ci date appunto, come dicevo prima, l'energia per fare sempre meglio. E poi un ringraziamento davvero di cuore, Francesco lo sa che è particolarmente sentito, va a lui e a tutto il suo giovanissimo staff che vedo in sala e che peraltro entrando ho detto: non vi vedo neppure particolarmente stanchi, potremmo proseguire, ovviamente era una battuta. Questo è un festival che è diventato... No, infatti era una battuta, però guarda, sono sempre così sorridenti, ti accolgono sempre con un sorriso. Detto questo e battute a parte, permettetemi, è una rassegna, un festival internazionale di letteratura, uno spazio vivo e libero, è libero di pensiero, e questo per me è importantissimo. È il frutto comunque di tanta passione, di tanta dedizione e permettetemi di dire ovviamente di una grandissima capacità da parte di tutti voi, da parte degli organizzatori. Grazie. È un po' come la festa delle bande, no? Quando arriva la festa delle bande si chiude l'estate e io provo quasi un po' di nostalgia già, perché insomma ci mancherete, però so che stiamo già lavorando alacramente per la prossima stagione, sono certa che ci regalerà tante altre emozioni, sono certa che sarà un successo anche quella, quindi Francesco meritatevi questo veramente riposo. Grazie a tutti, buona serata.
5: Grazie Monica De Mattia, grazie al Comune di Cortina, con il Comune alla Regione del Veneto e infine un grazie lo voglio dare, ci scuserete per questi minuti che rubiamo ma li recuperiamo tutti nella conversazione, ma sono fondamentali, alla fine di un festival diciamo dei grazie speciali, uno di questi è alla Camera Arbitrale di Venezia che è al nostro fianco durante queste nostre edizioni e a un'amica, Patrizia Chiampan. Cara Patrizia, un saluto al volo, ma te lo chiedo davvero.
7: Buonasera a tutti, benvenuti in questa effettivamente, tristemente, ultima occasione.
8: Che malinconia
7: proprio. Io sono presidente della Camera Arbitrale di Venezia, che riunisce, che ha come soci tutti gli ordini professionali, non solo di Venezia, ma anche l'Ordine degli Avvocati di Treviso e l'Ordine degli Avvocati di Belluno. Tutti uniti e spinti dalla dallo scopo, dal fine di creare anche una cultura e agire per una risoluzione delle controversie di carattere non avversariale. Ecco, la gente normale non va in giro armata, come abbiamo visto. Questa è anche la nostra ottica, e quindi aiutiamo le persone a trovare una soluzione soddisfacente senza aumentarne la litigiosità, il livore, le cattive azioni l'uno con l'altro. E questo per me è un'opera non solo a cui tengo molto, ma che vedo si sta affermando. E siamo vicini a Francesco e lo saremo sempre, perché Francesco ci regala momenti indimenticabili e amplia la nostra mente e la nostra anima. E mi commuovo. Ed è importantissimo anche per chi opera nel campo giuridico, nel settore giuridico, avere più cultura, avere più ampiezza di mente, avere una maggior capacità di comprensione. Però adesso vi lascio e sentiamo il nostro amico Artem.
8: Grazie di cuore. Non mi avevi detto che ti eri portata un'altra clac che si commuove in prima fila, una clac affettuosa. Signore e signori, per parlare di la gente normale non va in giro armata, che è già in Italia un grande caso. Cortina ne è soltanto un piccolo aspetto, perché in Italia si parla moltissimo di questo eccellente pamphlet, del quale sono più che mai orgoglioso, che faccia da conclusione di una montagna di libri. Signore e signori, Artem Chapey, con lui Alessandro Achilli.

0: Grazie di cuore ad Artem Chapey, del quale mi basti dire qui che per essere qui a Cortina con noi e per qualche altra velocissima tappa italiana, quindi è comunque un privilegio averlo qui con noi a Cortina. Artem Chapey lascia temporaneamente la guerra nella quale combatte da 4 anni e mezzo ormai. Sul fronte ucraino, ma parlo di quello di casa nostra per una volta, noi sappiamo che ci sono almeno due grandi posizioni con le quali ci dobbiamo confrontare. Tutte le volte che ripetiamo che c'è un paese aggredito, un paese aggressore, ma anche e soprattutto che ci facciamo immediatamente la vera domanda, quella che conta dopo, dunque che cosa fare? Sappiamo che ci sono due fronti. Uno è quello, vado velocissimo, caro Artem, degli ammiratori aperti delle dittature e del dittatore Putin, quelli che non si fanno scrupolo di dirlo e che hanno vari argomenti, tutti fallaci, ma tutti che vanno ricordati, la civiltà cristiana, il difensore della civiltà cristiana e altre baggianate di questo genere, o l'uomo forte, il governo democratico che non funziona e così via. E poi però ci sono un'altra categoria, ed è quella dei cosiddetti pacifisti duri e puri, quelli che, possiamo dirla questa parola, proclamano di far parte della sinistra intellettuale e che dicono: in quanto io contro la guerra, io non posso appoggiare nessuna guerra. E dunque disarmo, e dunque pace ad ogni costo. Tanto per non fare nomi, per ricordare gli argomenti di questo secondo partito, il Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia, ha scritto ieri una lettera aperta alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, con la richiesta di un impegno della politica contro il riarmo e a favore della diplomazia. Lo scrive a Elly Schlein. Ma è solo uno dei miliardi di esempi. È pace o è capitolazione? Questa è la domanda ovviamente che uno si pone, ma è la domanda sulla pace che fin dall'inizio Artem Chapey fa a se stesso. Perché dicevo che questo libro si rivolge soprattutto alla seconda di queste due categorie? Perché Artem Chapey è un signore che tutt'altro aveva in testa che la guerra fino a qualche anno fa, non aveva nessun tipo di strana, esotica o subdola o vergognosa fascinazione per gli eserciti, quella che ci farebbe dire di uno è un bellicista, è un guerrafondaio, è un militarista. La gente normale non va in giro armata, titolo geniale per altre cose dell'edizione italiana, incapsula questo. Vi dico solo che l'unica poesia che aveva scritto nella sua vita da adulto Artem Chapey, che di professione fa lo scrittore, l'intellettuale, il giornalista, cominciava così: quando arriverà la guerra sarò un disertore. E questo, caro Artem, mi ha ricordato quello che diceva sempre mio nonno, da liberale a milanese negli anni 60, quando diceva: signori, in questa casa siamo al tavolo della cucina, siamo tutti anticomunisti, però vi avverto che se arrivano i carri armati da Mosca domani siamo sempre stati tutti comunisti. Ecco, quella era la cifra di eroismo di mio nonno, alla quale io mi rifaccio totalmente per quello che mi riguarda. Però per fortuna ci sono i veri eroi, come quello che sta seduto accanto a me, cioè coloro che il 24 febbraio del 2022, anzi il 24 febbraio come si dice, anzi solo il 24 in Ucraina ormai, è un po' come quando noi diciamo l'11 settembre, hanno fatto una scelta che finalmente e improvvisamente diventava realtà. Un'ultima cosa la voglio dire nel fare la prima domanda ad Artem Chapey. Lui ricorda all'inizio del libro che una frase probabilmente apocrifa attribuita ad Ernest Hemingway vorrebbe che, quando gli chiesero scrivi un racconto in 6 parole, Ernest Hemingway abbia immaginato, non è probabilmente stato lui ma non importa, vendesi scarpe da neonato mai usate. Scrive Artem Chapey che in Polonia nel 2022, in un centro di aiuto per bambini ucraini salvati dai bombardamenti, c'era un annuncio altrettanto breve, sempre 6 parole: accettiamo giocattoli donati, vietati palloncini gonfi. Ecco, il 24 febbraio è la data spartiacque, la data in cui per molti ucraini inizia questa storia. Dov'eri tu, Artem il 24 febbraio o nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, ci puoi iniziare a ricordare la tua vita allora. E grazie per essere qui.
1: Grazie. Prima di tutto proverò a dire grazie in italiano un po'. Allora, questo è il mio secondo evento pubblico in Italia, e come il primo vedo che ci sono tanta gente. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra disponibilità a ascoltare e comprendere le cose che non sono sempre facili. Adesso mi mancano le parole perché ho appena iniziato a apprendere l'italiano e devo passare a ucraino. Ma grazie per tutto.
0: Sì, sì, più o meno come noi parliamo ucraino in questa sala. Sì, sì, esatto.
1: Oggi 24 числа ми з моєю родиною буквально прокинулися через звук вибухів.
2: La notte del 24 febbraio io e la mia famiglia ci siamo letteralmente svegliati per il suono delle esplosioni.
1: Як я пишу в книжці, у нас була така зворушлива традиція іноді з моїми двома дітьми, яким тоді було 7 і 9 років, спати прямо в вітальні у наметі.
2: Come scrivo nel libro, avevamo questa tradizione, se volete, commovente, con i miei figli, di che all'epoca avevano 7-9 anni, a volte ci mettevamo a dormire in sala in una tenda per gioco.
1: Ми говорили, що нібито це ми тренуємося, щоб в майбутньому ходити в гори, але насправді це був привід просто заснути, обіймаючи своїх дітей.
2: Scherzavamo che era anche un modo così per abituarci un giorno ad andare a fare delle escursioni in montagna, in realtà è venuto fuori che era un'ottima occasione per poter abbracciare i propri figli.
1: І я дуже радий, що якраз в останню ніч перед тим, як пітьма перехлюпнулась через кордон України, я спав, обійнявши своїх дітей.
2: E sono molto contento del fatto che proprio la notte prima che le tenebre scendessero in Ucraina dal confine con la Russia, sono molto contento di aver avuto la possibilità di dormire abbracciato ai miei figli.
1: Прокинулися через те, що вибухи віддавалися прямо, я це досі пам'ятаю, прямо в твоїй в хребті, в колоні хребта. Що вибухи було відчувалися прямо в хребті.
2: Se mi ricordo bene, ho proprio questa memoria fisica di aver sentito le esplosioni nella spina dorsale.
1: Ми зразу розбудили дітей і, звичайно ж, як і планували, заздалегідь, перше, що ми почали робити, це ми почали втікати разом з дітьми.
2: Come avevamo pianificato di fare, l'unica cosa che ci rimaneva da fare in quel momento era di scappare insieme ai nostri figli.
1: Я дуже добре пам'ятаю, що вже о 5 ранку були дуже сильні затори, але що мене тоді здивувало?
2: Mi ricordo benissimo che già alle 5 del mattino c'erano delle code notevoli in città, ma una cosa subito mi aveva colpito molto.
1: В американських голівудських фільмах, коли починається катастрофа, всі починають заважати один одному. Натомість в Україні 24-го всі дуже допомагали один одному, ніхто не ліз через голови інших.
2: Di solito nei film americani, quando c'è una qualche disgrazia, le persone si danno contro, tutti guardano soltanto a te stessi. Invece quella mattina in Ucraina eravamo tutti gentili, le persone si aiutavano a vicenda, nessuno cercava di prevaricare sugli altri.
1: Я думаю, ось ця пристойність, decency інших людей, можливо, одна із речей, які вплинули на мій вибір в подальшому.
2: E questo senso di decenza, di dignità, credo che sia stato uno degli elementi che mi hanno spinto a compiere la scelta che poi ho fatto.
1: Парадоксально, коли стається така велика катастрофа, перше, що я пам'ятаю дуже добре, перше свою емоцію, відчуття, це була якась Ну, любов до всього, що ти бачиш навколо, і до людей, і до тварин, і навіть до будинків, які ти вимушений залишати тікаючи.
2: La prima sensazione che ho avuto quando è scoppiata questa catastrofe è stato, magari in maniera inaspettata, un forte senso di amore per tutto, per le persone, per gli animali, chiaramente anche per quel palazzo che dovevo abbandonare.
1: І я думаю, загалом це те, що треба розуміти, що коли ти обороняєш свою країну, ти робиш це не стільки із ненависті через до ворога, скільки з любові до твоєї родини, твоїх ближніх, твоїх сусідів, твого міста, всього, твоєї домівки, всього, що ти любиш.
2: È importante sottolineare che quando devi difendere te stesso, non è tanto un atto d'odio nei confronti del nemico, ma è un atto d'amore nei confronti della tua famiglia, dei tuoi amici, di chi ti è vicino, della tua casa, della tua città, del tuo paese, della tua realtà.
1: Отже, підсумовуючи, перше, що ми почали робити в перший ранок російського вторгнення, це почали тікати, але вже до вечора я просто змінив свою думку.
2: La prima cosa, concludendo quindi, tirando le somme che abbiamo fatto in quella prima notte di invasione russa, sì, siamo scappati, ma io già, quando ormai era arrivata la sera, avevo cambiato idea.
1: Я хотів додати одну річ. Мені здається, зараз повітряна тривога в Україні вона спрацювала.
2: È partito l'allarme antiaereo in Ucraina e si sente sul telefono.
0: Che suona in continuazione. Artem, innanzitutto devo dirti una cosa. Se esiste un libro orwelliano, nel senso grande di Orwell, non certo Orwell, nel senso delle distopie orwelliane, ma come se fosse stato scritto da un Orwell di oggi, questo è la gente normale, no, non va in giro armata. Io ve lo posso garantire, un saggio, un pamphlet così lucido, così sentito in ogni singola riga, così capace di andare al punto delle questioni in poche 130-120 pagine, voi non lo troverete. Merito di altre cose, so che è stato in particolare Luca Sofri ad averlo scovato e quindi a lui va il merito. Ma innanzitutto il merito è ad Artem per averlo scritto, e io ho omesso di dirlo all'inizio, ma lo devo dire, Alessandro lo ha tradotto magnificamente. Ora, c'è una pagina che vi voglio leggere. All'inizio del libro, quando Artem sta formando in poche ore in sé questa decisione, che riprendendo Camus lui dice, l'esistenza precede l'essenza, noi siamo quello che decidiamo di fare nella vita. Racconti, Artem, il 24 ci fermammo a mangiare in un paesino a me ignoto, dai genitori di qualcuno che non conoscevo. Il padre, un contadino magro e baffuto, poco lontano dalla pensione, aveva gli occhi grigi e buoni, un incisivo d'oro e una stretta di mano possente, le belle mani callose. Parlava in Surjik, il Surjik è una lingua mista russo-ucraina, adesso non ci avventuriamo in questo. Mi era sembrato l'incarnazione di quell'Ucraina autentica, profonda, non ostentata, di cui amavo scrivere nei miei libri, chiamandola il Dasein ucraino, per citare Heidegger. L'Ucraina che è davvero ucraina. Ed ecco che la sera del primo giorno dell'invasione delle tenebre, quel contadino era stato richiamato nell'esercito. Gli uomini di campagna che avevano fatto il militare venivano radunati davanti al municipio, gli veniva messo in mano un fucile, e poi erano spediti per il momento ai posti di blocco nella zona. Ora che sto scrivendo queste righe, quel signore è in un ospedale militare, è stato ferito combattendo contro i russi a Bakhmut. C'entra anche lui, uno sconosciuto, col fatto che mi sono arruolato. Non so come si chiami negli altri paesi questo sentimento, ma per ragioni che non conosco in Ucraina lo chiamiamo vergogna spagnola. Che cos'è in ucraino la vergogna spagnola, Arteme? Cos'è che ti ha portato quella volta a prendere questa decisione?
1: Я не знаю, чому це називається і саме іспанським соромом в Україні, і мені цікаво, як би це назвали іспанці.
2: Io non so perché in ucraino si parli proprio di vergogna spagnola e mi piacerebbe sapere come la chiamano gli spagnoli.
0: Sì, quindi ci scusiamo con gli spagnoli. È come in italiano fare i portoghesi, sempre i poveri iberici tirati dentro.
1: Отже, іспанський сором – це коли ти відчуваєш сором за вчинки іншої людини.
2: La vergogna spagnola è quando ti vergogni tu stesso per le azioni di qualcun altro, di un'altra persona.
1: Як я розказував в книжці, коли стається травматична подія, така як коли ось ця тінь, ця тьма починає заливати твою країну, спочатку через травму ти ніби німієш, ти майже нічого не відчуваєш і не знаходиш слів.
2: Quando succede un evento traumatico, come nel caso delle tenebre che hanno attaccato il tuo paese, quello di cui parlo io nel libro, all'inizio per via di questo trauma tu non senti niente, non provi niente, ti mancano le parole per descrivere quello che sta succedendo.
1: Ти відчуваєш, ніби весь світ став чорно-білим, ніби всі звуки ти відчуваєш крізь ковдру.
2: È come se il mondo fosse diventato tutto bianco e nero, come se i rumori fossero assordati attraverso una coltre, una cortina.
1: І ось перше сильне відчуття, яке ніби прокололо ось цю ковдру, перша сильна емоція був саме сором за іншою людиною, яку я називаю іспанський сором.
2: E la prima sensazione, il primo sentimento che è riuscito a penetrare questa cortina, letteralmente una coperta, è stato proprio questa sensazione di vergogna per qualcun altro.
1: Я бачив, як селянин, про якого Франческо читав, був мобілізований, а його молодший син, десь віку 30 років, ніби намагався от своїми вчинками виштовхнути батька, що не робіть це зі мною, зробіть це з моїм батьком.
2: E io ho visto questo contadino, un uomo ormai non più giovanissimo, che era stato mobilitato, e al contempo vedevo suo figlio, un uomo giovane di 30 anni, nel pieno delle forze, che cercava proprio di fare in modo di non essere notato, prendete mio padre, non prendete me. Questo era quello che cercava di fare questo uomo giovane.
1: І я згадав ключовий, на мою думку, момент в 1984 Оруела, коли головного героя ламають не самі тортури, а коли він починає казати «не робіть це зі мною, зробіть це з моєю коханою жінкою».
2: E allora ho proprio pensato a Orwell, di cui abbiamo già parlato, 1984, quando l'eroe ormai moralmente è perso, è distrutto.
0: Winston Smith, il protagonista, sì.
2: Wilson, esatto, e dice «basta, non torturate più me, non fatelo con me, fatelo alla mia amata».
1: І дуже легко зрозуміти, що кожна людина має цей страх і може так зробити, але в цей момент, ну, я зрозумів, що я не хочу ставати такою людиною.
2: Questo può capitare a tutti, è una cosa umana, a tutti può capitare di reagire in questo modo. Io però in quel momento ho capito che non volevo assolutamente che questa cosa succedesse a me.
1: Бо я розумів, що в такому випадку я вже в цей момент загину психологічно, тоді як пішовши

0: блокпостах, а потім перевозити російських військовополонених.
1: Anche se non era esattamente quello che mi aspettavo, ho dovuto passare molto tempo ai posti di blocco e poi mi sono anche dovuto occupare dello smistamento dei prigionieri di guerra russi.
0: Отже, в 2023 рік я провів переважно в містечку Покровськ Донецької області, це місто, якого зараз майже не існує.
1: La maggior parte del 2023, quindi del secondo anno di guerra, l'ho passata nella città di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, una città che ormai praticamente non esiste più.
0: На той момент це вважалося хороше місто трошки за лінією фронту. Зараз, на жаль, там майже не залишилося цивільних людей, тільки військові, оскільки росіяни його не змогли взяти, але знищили бомбардування.
1: Ai tempi era un buon posto dove andare a finire, Pokrovsk era poco al di là della linea del fronte, ma parliamo del 2023. Oggi, nel 2026, di civili a Pokrovsk non ce ne sono più, ci sono solo dei militari, è una città che Putin non è riuscito a conquistare e che quindi ha quasi completamente distrutto con i bombardamenti.
0: E io penso che там мені також щастило, оскільки... Ну, це важко назвати щастило, але пронесло, ти знаєш, як це перекласти?
1: Penso che mi sia andata bene, penso di essere stato fortunato, anche se forse fortunato non è la parola giusta, insomma, diciamo, me la sono cavata in qualche modo.
0: Мій найкращий друг загинув там, мабуть, він був одним із перших військових українських, які загинули саме в Покровську. Але я в цей час був в укритті.
1: Il mio migliore amico è morto a Pokrovsk, è stato uno dei primi a morire e io nel momento in cui questo è successo invece avevo la fortuna di essere in un rifugio.
0: І далі, мабуть, ну, як моя дружина це називає, не знаю, як це перекласти, я пройшов між краплями, тобто коли йде дощ, ти залишаєшся сухим.
1: Mia moglie questo lo usa questa immagine per descrivere quello che mi è successo, come il passare tra le gocce, come quando piove tu riesci a evitare tutte le gocce di pioggia e rimani asciutto.
0: Наші позиції повністю розбомбили, але це було через місяць після того, як я звідти вже поїхав.
1: Poi le nostre posizioni sono state completamente distrutte dal nemico, ma questo era un mese dopo che io me ne ero andato da lì, altra relativa fortuna.
0: І якимось дивом при цьому, що повністю приміщення було зруйноване, люди були тільки поранені, ніхто не загинув.
1: Ma per fortuna, altro caso fortuito, il nostro edificio è stato completamente distrutto, ma non è morto nessuno. Ci sono stati chiaramente molti feriti, ma per fortuna non è morto nessuno.
0: І ніби в продовження цієї мого везіння, ще через півроку чи рік я був переведений в Київ в зв'язку з тим, що я знаю кілька іноземних мов, і, мабуть, тому що все-таки, хоча я хотів бути як усі, ну, коли ти відомий письменник, до тебе інше ставлення.
1: E sempre per continuare a parlare delle mie, fra moltissime virgolette, fortune, dopo sei mesi, quasi un anno, sono stato spostato, sono stato trasferito a Kiev, nella capitale. Questo anche per tutta una serie di ragioni, il fatto che parlo molte lingue, il fatto che sono uno scrittore famoso, e insomma io ho sempre cercato di essere trattato come tutti, ma quando sei una personalità famosa è inevitabile che ti trattino in maniera diversa.
0: Але водночас багатьох інших хлопців із моєї роти, з мого підрозділу, перевели в штурмові війська, декого, на жаль, теж уже зараз немає.
1: Ma molti miei compagni invece sono стати mandati in brigate d'attacco e molti di loro non ci sono più, non sono più tra noi.
2: Artem, c'è un passaggio che, così entriamo proprio nel vivo di questo libro, dice moltissimo. Pensate che questo signore seduto accanto a me è colui che ha tradotto in ucraino, tra le altre, le opere di un certo Mahatma Gandhi. E a un certo punto, scrive Artem Chapey, lui si chiede che cosa aveva fatto Gandhi prima e durante la Seconda Guerra Mondiale e scrive: pare che Gandhi abbia scritto a Hitler lettere piene di belle parole e di buoni sentimenti, invitandolo a ripensare a quello che stava facendo. E c'è un altro però intellettuale al quale Chapey sceglie di rivolgersi fin dall'inizio, ed è invece un signore dei nostri tempi, un altro del quale, un grande linguista del quale abbiamo in molti legittima e grande stima, a partire da Artem Chapey, si chiama Noam Chomsky. Ora, è singolare che Noam Chomsky avesse scritto proprio una cosa dal titolo La responsabilità degli intellettuali. Sentite che cosa gli scrive Artem Chapey, cosa scrive Chapey a Chomsky. Non riesco a scrivere molto perché mi sto mettendo in salvo con i miei figli che sono qui accanto a me. Siamo all'inizio dell'invasione. Per farla breve, l'Ucraina, scrive Chapey a Chomsky, non è stata trascinata in una guerra. L'Ucraina è stata attaccata, senza nemmeno un pretesto formale tipo quello che si era inventato Hitler prima dell'attacco alla Polonia. Sono tanti i paesi che hanno affrontato invasioni straniere e adesso voi state assistendo allo sfacciato imperialismo russo. Non voglio fare paragoni storici azzardati, ma è già successo che gli imperi perdessero contro i popoli più piccoli. E anche l'imperialismo russo non può che perdere. Quando ti bombardano, quando sei lì a pensare a qual è la strada migliore per mettere in salvo i tuoi figli, il tuo punto di vista è un po' diverso rispetto a quello di chi se ne sta comodamente seduto nel suo ufficio in Arizona. Sì, signor Chomsky, è a lei che sto pensando, tra gli altri. Ho tradotto in ucraino di mia iniziativa La responsabilità degli intellettuali. Adesso sono atterrito da come lei descrive il percorso verso questa invasione, virgolette da Chomsky. Quello che è successo nel 2014, qualunque cosa se ne pensi, costituisce un colpo di Stato con l'appoggio statunitense, che ha condotto la Russia ad annettere la Crimea soprattutto per proteggere il suo unico porto e base navale in acque tranquille, virgolette punto. Così ha scritto Chomsky. E se gli Stati Uniti occupassero, si chiede Chapey, lo Stato messicano della Baja California? Prima di rovesciare il capitalismo, provate a pensare a un modo con cui evitare che noi ucraini veniamo massacrati, visto che, scrivete, ogni guerra è brutta. Certo che non ci sono guerre belle, ma questo vuol dire che un popolo deve lasciarsi distruggere? Che non ha il diritto a resistere? Vi prego, ascoltate le voci di chi è sul posto, non quelle di chi sa tutto ma se ne sta bello tranquillo nei centri del potere globale. Le analisi, cominciate da quei milioni di persone che stanno soffrendo, non dallo scacchiere della geopolitica. Dai profughi, dalle famiglie con bambini, dagli anziani, dai loro animali domestici, dalla pediatria oncologica di Kiev, con i bambini che saltano la chemioterapia perché si devono nascondere nei bunker. Ti ha mai risposto Noam Chomsky, Artem?
0: Noam Chomsky відповів не мені, але він взяв участь в особисто в дискусії, коли йому переслали, тому що на початку я це написав на Фейсбуку, потім це переклали, і потім це відредагували краще в американському лівому виданні і Чомському відправили, він тоді відповів, що ну, все не так однозначно.
1: Allora, no, a me direttamente non ha mai risposto Chomsky, però ha reagito a questa mia lettera. Com'è che è andata? Io inizialmente l'ho scritta su Facebook, poi è stata ripubblicata da un giornale americano di sinistra e in seguito a questa ripubblicazione Chomsky ha risposto dicendo che non è tutto come sembra.
0: І в цьому є іронія, тому що все не так однозначно. Це російська фраза, яка завжди виправдовує будь-яку їхню дію.
1: E questa frase è quella che usano sempre i russi per giustificare tutto quello che fanno. Quindi è molto ironico che Chomsky abbia reagito allo stesso modo di come reagiscono i russi per giustificare le proprie malefatte.
0: Я, до речі, хотів би зазначити, що під заголовок книжки італійською «Pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene in basso» додали саме в Італії.
1: Questo sottotitolo che vedete nella copertina dell'edizione italiana è stato aggiunto proprio in Italia, non c'è negli altri paesi.
0: Я так розумію, що тому що тут більше пацифізм використовується фактично як прикриття для непрямої виправдання агресії.
1: Immagino che questo sia perché qui in Italia il pacifismo è usato sostanzialmente come una copertura per giustificare indirettamente le aggressioni.
0: Я хочу підкреслити, що я все ще вважаю, що це дуже хороша ідея. Я все ще дуже поважаю ідеї Махатми Ганді.
1: Ci tengo a sottolineare che penso ancora che il pacifismo sia una bellissima cosa e rispetto tantissimo le idee del Mahatma Gandhi.
0: proverò a dire ancora in italiano. Fino al 24 mi consideravo un pacifista convinto. Da quel giorno per me quello è pacifismo astratto. Questo è il privilegio di chi non si trova davanti a una scelta esistenziale e può permettersi a teorizzare. Essere pacifiste in condizione di pace è come essere vegani se non si deve mangiare. Nella realtà non fai una petizione online contro le bombe e i missili cruise quando hai a che fare con le tenebre. La resistenza non violenta significa morti e torture anche tra i civili.

0: Я вже казав на попередній зустрічі в Старзані, що люди, які вважають, що для миру Україні треба здатися, або дуже цинічні, або дуже дурні.
1: L'ho già detto ieri all'incontro che c'è stato a Sarzana, che le persone che dicono che in nome della pace l'Ucraina deve arrendersi o sono molto ciniche o sono stupide.
2: Dobbiamo inevitabilmente fare un viaggio nella cattiva coscienza del pacifismo occidentale stasera, quindi dobbiamo eviscerare una serie di cose molto tristi e dolorose, ma bisogna tirarle fuori. Una di queste, Artem, è il famoso senso di colpa. A me interessa moltissimo, perché tu nel libro a un certo punto dici una cosa che io ho letto soltanto in questo tuo libro e nelle pagine di un grande filosofo francese, che peraltro è stato qui a Cortina, che si chiama Pascal Bruckner. Cosa dice in due parole Pascal Bruckner? Che gli occidentali in quest'epoca preferiscono di gran lunga il senso di colpa all'assunzione di responsabilità. Io lo trovo una delle chiavi di volta del tutto, ma vorrei che magari tu ci raccontassi meglio cosa ne pensi, in questo caso più da uomo di pensiero che da uomo di azione, visto che abbiamo l'incredibile occasione di trovare in te entrambe le figure, come Orwell in Catalogna. Nel senso che è più facile, questo dice Pascal Bruckner e scrivi tu nel libro, sentirsi in colpa per una causa una volta che è persa, fare qualche importante sit-in, piangere delle vittime, battersi, flagellarsi e dire Dio quante sono le nostre colpe storiche, quanto abbiamo sbagliato come Occidente, piuttosto che assumersi delle responsabilità nel presente. Mi fermo qui perché vorrei che fossi tu a proseguire questo ragionamento, se ti va.
0: Я про цю думку раніше не чув, але, по-моєму, вона дуже хороша.
1: Non l'avevo sentita questo pensiero di Bruckner che hai espresso, ma mi sembra veramente un ottimo, una cosa molto rilevante, molto ben detta.
0: Мені здається, що це також причина, чому на Заході іноді легше підтримувати ті народи, які вже пригноблені остаточно, ніж ті, які борються.
1: E questo mi aiuta anche a capire perché spesso in Occidente le persone sentono molto le cause dei popoli che ormai la loro battaglia l'hanno persa rispetto a quei popoli che combattono.
0: Тому що ті люди, які борються, вони неминуче не ідеальні, вони неминуче роблять неоднозначні вибори і в тому числі неминуче роблять якісь речі, за які, ну, нібито треба вибачатися, хоча я з цим не згоден.
1: Questo perché? Perché quei popoli che ancora combattono, che non hanno rinunciato alla loro causa, inesorabilmente, inevitabilmente fanno degli errori, possono anche fare delle scelte sbagliate, non sono ideali, non li si può idealizzare e per questo poi è molto facile non prendere le loro parti.
0: Натомість, коли народ уже повністю пригноблений, набагато легше повірити в повісити в себе на дверях чи вивісити з балкона знак Free Tibet і думати, що ти найкращий і морально найкращий.
1: Invece quando un popolo ormai purtroppo la sua battaglia l'ha persa, a quel punto è facilissimo appendere la bandiera al balcone, alla finestra, come ad esempio Free Tibet, e non pensare più a quello che è successo.
0: І так само мені здається, що багато людей, які зараз кажуть, що Україна, хай Україна здасться, якщо Україна здасться, почнуться репресії, почнуться тортури, вони будуть раз на рік приходити під посольство Росії і казати: ми не забудемо, ми пам'ятаємо.
1: Immagino che se adesso l'Ucraina si arrendesse e quindi cominciassero poi le repressioni in Ucraina, le torture, a quel punto immagino tranquillamente che le persone comincerebbero in Occidente una volta all'anno a riunirsi sotto le ambasciate, i consolati russi, a dire: noi non dimentichiamo.
0: Натомість зараз ми бачимо, що звичайно ж не модно прямо підтримувати агресію Росії. І тому починають шукати недосконалості, з якими я цілком згоден, всередині України, нібито це виправдовує непідтримку України.
1: Ma adesso chiaramente nessuno prende apertamente le difese della Russia, non andrebbe affatto di moda come cosa, e però appunto questo non prendere realmente posizione poi fa sì che si vadano a cercare i difetti, tutti i problemi, gli errori che gli ucraini compiono oggi, e sì, sono d'accordo, stiamo facendo tanti errori, ma questo vedere gli errori che fanno gli ucraini e non pensare a quello che fa la Russia è perfetto, perché così queste persone possono non assumere una posizione, non prendere posizione e dormire tranquilli la notte.
0: Для цього є дуже хороше англійське слово, коротке victim blaming.
1: C'è un'ottima espressione inglese molto succinta che spiega bene questo, è il victim blaming, il giudicare esatto la vittima.
0: Тобто, колись 20 років тому Україна щось зробила, через що Росія зараз має право на неї атакувати, це приблизно те саме, коли сказати, коли жінку гвалтують, підійти до неї і в цей момент сказати, що ти ж його спровокувала.
1: E andare adesso a ripescare degli errori per via dei quali la Russia avrebbe avuto il diritto di attaccare l'Ucraina, esattamente come andare da una donna che è stata violentata e dire guarda che sei stata tu a provocarlo.
2: Altro capitolo, prego, prego, c'era un applauso, figuriamoci. Altro capitolo doloroso da toccare, il famoso sud del mondo. Ce l'avete presente? Sia la esitazione nel prendere le parti dell'India, sia, pensate, la Cina che ha costruito il proprio paradigma di storia degli ultimi 150 anni dicendo che dovevano riparare al secolo delle umiliazioni, e c'è delle verità, nel senso che l'Occidente in Cina, dalle guerre dell'oppio in avanti, non è che si sia comportato proprio bene, ma hanno costruito su un paradigma anticoloniale la loro storia. Noi, ex colonizzati, ci riprendiamo quello che è nostro. E scrive Artem Chapey, sentite queste parole che vengono giù come una lama. È ancora più triste osservare la reazione di una parte del sud del mondo, come per esempio i miei amici in India o chi conosco in Africa. In teoria le ex colonie dovrebbero capire meglio le altre ex colonie, ma purtroppo non è così. C'è chi dice non è la nostra guerra e chi non è il nostro impero, sostenendo la grande madre Russia che combatte, virgolette, contro la NATO. Però guarda un po', la Russia non combatte sul territorio NATO, ma su quello di un'ex colonia russa. Ho una gran comprensione per i sentimenti antioccidentali di persone nel sud del mondo. Ha senso che quei paesi cerchino un equilibrio tra gli imperi per proteggere i loro interessi, ma non lo ha sostenere, anche solo idealmente, un impero come la Russia che sta cercando di soggiogare di nuovo una sua colonia del passato. La solidarietà tra ex colonie è il minimo che ci si dovrebbe aspettare da chi ha vissuto l'imperialismo sulla propria pelle. A te, che cos'è che ci rende incapaci di vedere l'imperialismo quando esso non si chiama Rudyard Kipling e non si chiama soltanto imperialismo occidentale? Per esempio l'imperialismo di Mosca, per dirne uno su tutti. Cos'è che ci frena dal riconoscere gli imperialismi che non sono i nostri?
0: Чесно кажучи, для мене це також загадка.
1: А dire la verità, io non lo capisco, un mistero questo per me.
0: Коли, наприклад, я бачу людей в Африці, які реально зловтішаються від того, що відбувається в Україні.
1: Quando, per esempio, vedo persone in Africa che letteralmente godono di quello che sta succedendo in Ucraina, quello che in tedesco si chiama Schadenfreude.
0: І я не можу уявити, щоб українці зловтішались, якби, наприклад, Британія спробувала заново завоювати Кенію або Танзанію. Я не можу цього уявити.
1: Ma io non posso assolutamente immaginarmi una reazione simile da parte degli ucraini, una Schadenfreude ucraina, se la Gran Bretagna provasse di nuovo a colonizzare il Kenya o la Tanzania.
0: Я думаю, будь-яка людина, яка хоч трошки замислиться, розуміє, що якщо імперія є чужою, а не твоєю, вона від цього не стає менш імперіалістичною.
1: Penso che qualsiasi persona in grado di ragionare capisca che se anche è un altro impero, se non è quell'impero che ha conquistato te, il fatto che questo impero sia un altro non lo rende meno imperialistico. Tutti gli imperi sono imperialistici.
0: Якимось чином так сталося, що Росія, яка початково європейська країна, зосереджена навколо Москви і ще кількох міст, стала найбільшою країною в світі. Чи це сталося випадково?
1: Ma ragioniamoci un attimo, è un caso che la Russia, inizialmente un piccolo paese europeo incentrato attorno a Mosca, poi improvvisamente sia diventato il più grande a livello geografico impero del mondo? Sarà un caso?
0: Якщо ми читаємо навіть найбільш ліберальних російських письменників, таких як Антон Чехов, в острові Сахалін він прямо говорить, нам потрібно краще займатися колонізацією. В той час слово колонізація ще не було табу, і вони прямо говорили, що вони колонізують Азію, Сибір, Сахалін, Камчатку, Казахстан, Таджикистан і так далі.
1: Se anche andiamo a leggere gli scrittori russi più liberali, come il famosissimo Anton Chekhov, Chekhov tra le sue opere c'è un viaggio a Sakhalin, quindi un'isola nell'estremo oriente della Russia, e in quest'opera, in questo suo resoconto di viaggio, Chekhov scrive apertamente del fatto che a noi, cioè ai russi, noi abbiamo bisogno di colonizzare Sakhalin, di colonizzare la Kamchatka, la Siberia, il Kazakhstan, questo perché all'epoca, fine 800, non era ancora un tabù chiaramente parlare di colonizzazione, lo si faceva apertamente e lo facevano anche i russi liberali.
0: Просто здається, що колонізація залізницею виявилася більш стійкою, ніж колонізація морем, як це робила Британія або Іспанія або Франція.
1: Semplicemente siamo abituati a pensare alla colonizzazione attraverso il mare, quella che hanno fatto la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, ma c'è anche una colonizzazione fatta con la ferrovia, quella che ha fatto la Russia.
0: Але навіть Російська імперія почала розпадатися ще після Першої світової війни. Ми маємо пам'ятати, що свого часу Фінляндія, Польща також були частиною Російської імперії.
1: Però non dimentichiamoci che gli imperi crollano. Dopo la Prima Guerra Mondiale anche l'impero russo è crollato. Ci sono nazioni come la Polonia, la Finlandia che sono state parte dell'impero russo e poi hanno smesso di esserlo, per fortuna.
0: Це продовжується і зараз. І, на мою думку, Радянський Союз був нічим іншим, як відтворенням Радянської імперії під іншим російської імперії під іншим брендом.
1: E queste cose vanno avanti nella storia, secondo me l'Unione Sovietica non era altro che una riproposizione dell'impero russo con un altro brand.
0: Ця імперія продовжила розпадатися, коли відділилися спочатку країни Балтії, потім Україна, всі країни Південної Азії.
1: E poi anche questo impero, questo nuovo impero, l'impero russo sovietico, ha cominciato a distruggersi, ha cominciato a sciogliersi quando si sono staccate le tre repubbliche baltiche, l'Ucraina, i paesi dell'Asia centrale.
0: І тоді як британська чи французька імперії розпались остаточно в 60-х роках, ця все ще залишається.
1: E mentre altri imperi come l'impero britannico e l'impero francese hanno cessato di esistere ormai svariati decenni fa, quell'impero russo esiste ancora.
0: Але те, що вселяє в нас українців та в інші народи навколо Росії надії, що історично, якщо імперія вже почала розпадатись, вона продовжує розпадатись, вона не починає зростати заново.
1: Ma la cosa che a noi ucraini per fortuna riempie di speranza è la consapevolezza del fatto che una volta che un impero inizia a disgregarsi, questo è un processo che non si può fermare. Non rinasce un impero che si è rotto e insomma siamo consapevoli di questo e questo ci dà la forza di andare avanti.
0: І на мою думку те, що відбувається зараз, це вже не боротьба Росії проти міфічного західної загрози, а це агонія розпаду імперії, коли за 5 років вони спричинили багато руйнувань, але вже нічого не змогли досягти, крім того.
1: E quello che vediamo adesso, quello che sta succedendo, non è assolutamente la lotta della Russia contro un mitico occidente che la starebbe aggredendo, ma è l'agonia della disgregazione dell'impero, che sono 5 anni che si batte ma non ha raggiunto niente.
0: Наше велике нещастя, що в цій агонії ця агонія застала нас, але я переконаний, що як тільки Путін помре, в Росії буде достатньо внутрішніх проблем, щоб відчепитися від України.
1: La nostra sfortuna da ucraini è stato il fatto che in mezzo a questa agonia ci siamo capitati noi, ma io sono convintissimo del fatto che appena Putin morirà, la Russia avrà tantissimi suoi problemi interni e ci lascerà finalmente in pace, si staccherà da noi.
2: Vorrei sommessamente ricordare a chi legittimamente nutre dei dubbi che quando nel 1981 la madre di Emmanuel Carrère prevedeva la fine dell'Unione Sovietica, in Occidente, non solo i comunisti, la gran parte delle persone che si vendeva come realista e oggettiva le faceva una grande risata in faccia. È successo 8 anni dopo, non 2000 anni dopo. Non perché questo debba accadere domani, ma perché la storia, per fortuna, non è come Hegel e Marx in parte pensavano, il corso deterministico inevitabile degli eventi. Se c'è una cosa sicura è che la storia non puoi aspettarti che cosa ti riservi. Ovviamente io tifo con te, Artem. Volevo chiederti una cosa più personale. Ci sono delle pagine bellissime di questo libro che non vi posso leggere, che sennò piangiamo davvero tutti qui, che riguardano anche le fragilità, le debolezze degli esseri umani. Le troverete leggendole, senza mai un grammo di pietismo, di melodramma, i momenti di difficoltà e di debolezza dello stesso Artem sul fronte. Chi sono quegli ucraini veri, quella gente normale di cui tu sei occupato nei tuoi libri prima della guerra, che fanno l'esercito ucraino oggi? A un certo punto scrivi: la guerra, quando sei sul fronte, ti sembra un gran caos, un gran casino, ti dicono di mettere una cosa lì, il giorno dopo viene spostata da un'altra parte, pensi ma che cosa sta succedendo, e poi scopri che per fortuna alla fine le cose funzionano, che è un caos in parte vero, in parte apparente, ma che poi lo sforzo produce dei risultati, per esempio la resistenza per 4 anni e mezzo. Chi sono i tuoi compagni i tuoi commilitoni, le persone con le quali condividi la guerra giorno per giorno?
0: Мабуть, перше, що треба підкреслити, що такі люди, які я, які мають привілей приїхати в Кортіну і розказувати про книжку, це нас дуже мало.
1: La prima cosa da dire, da sottolineare subito, è che di persone che come me hanno la fortuna e il privilegio di venire in un posto come Cortina a raccontare della nostra esperienza, ecco, siamo veramente pochissimi.
0: Насправді, як я пишу в книжці, більша частина України – це автомеханік, який може поремонтувати будь-яку машину.
1: Come scrivo nel libro, la maggior parte degli ucraini sono persone come, per esempio, dei meccanici che possono ripararci le macchine.
0: Або селянин, який жінці, коли дзвонить, то каже: я, мабуть, не повернусь в цьому році, продавай коня.
1: O ucraini, o contadini, scusatemi, che per esempio quando chiamano la moglie dicono: guarda, io non tornerò sicuramente quest'anno, vendi pure il cavallo.
0: Або хлопці, які там обговорюють дівчат і футбол.
1: O ragazzini, ragazzi giovani, che parlano di cose normali come le ragazze e il calcio.
0: Але як я пишу в книжці, на відміну від стереотипних зображень, або можливо, на відміну від попередніх воєн, в цій більша частина навіть не молоді люди.
1: Come scrivo nel libro, però, e questa è una cosa diversa dai stereotipi che circolano o da come erano le cose effettivamente nelle guerre precedenti, la maggior parte dei soldati che combattono con me non sono persone giovani.
0: Коли я прийшов в армію, я здивувався, що в свої 40 я вважаюсь доволі молодим.
1: Quando sono arrivato nell'esercito, insomma, mi aveva colpito il fatto, io avevo 40 anni e non ero assolutamente il più giovane.
0: І набагато частіше доводилося чути скарги не як у ремарка, що ось цей хлопчик ще не пізнав жінки і помре.
1: Скузатемі, non ero il più anziano. Можеш ще раз повторити?
0: Я зрозумів, що на відміну від таких оповідань, як Ремарк, де ти чуєш, що ось це хлопці, які можуть померти, не пізнавши жінки.
1: È una cosa completamente diversa, per esempio, dai racconti di Remarque, di Erich Maria Remarque, in cui si parla di ragazzi che magari moriranno senza aver mai conosciuto una donna.
0: Коли ти приходиш в цю сучасну українську армію, набагато частіше ти чуєш, як чоловіки жаліються, як болить спина від бронежилета.
1: Oggi nell'esercito ucraino di oggi, appunto perché l'età media è abbastanza alta, senti parlare di altre cose, senti parlare di uomini che si lamentano del fatto che hanno mal di schiena perché la loro uniforme è troppo pesante e gli fa male la schiena.
0: Або як важко для колін, коли треба пройти більше 5 кілометрів.
1: O che ti fanno male le ginocchia perché devi fare diverse decine di chilometri a piedi.
0: Тому що це переважно чоловіки, які мають уже дітей, іноді навіть внуків.
1: Parliamo appunto di uomini non più giovanissimi che hanno sicuramente figli, ma magari anche nipoti.
0: Я хотів би попросити когось з вас прочитати маленький уривок, бо він занадто довгий для мене, щоб читати італійською.
1: Vorrei leggere ancora un frammento, ma è molto lungo. Per me in italiano è troppo difficile.
2: Dimmi dove, magari... dove devo leggere, Artem, lo faccio molto volentieri.
0: This is the last page dobbiamo coltivare il nostro giardino.
2: Yes.
0: Page
2: 126. Ok, ci arrivo subito. Ieri eravamo a un posto di blocco, scrive Artem Chopei. Di fianco era appena cominciata una fiera agricola stagionale e i miei due compagni ci tenevano a vederla. È primavera e hanno bisogno di seminare, anche se quest'anno chiaramente non lo potranno fare loro, ma se ne occuperanno le famiglie. Guerra o non guerra, come diceva Voltaire, dobbiamo coltivare il nostro giardino. Mentre ero lì sul lato della strada, li guardavo e sentivo di amarli, senza nessun ma. Li amavo e basta. Due uomini, non più giovanissimi, con i mitra in spalla e un mezzo sorriso sulle labbra, un po' eccitati e accaldati dai primi raggi caldi del sole di marzo. Quello più anziano è abbastanza in carne e zoppica. È lui quello con una gamba più corta dell'altra, di cui ho parlato prima. Si chiama Silver, il soprannome gliel'ha dato l'altro, magro e dinoccolato, noto come Rastrello. Si sono aggirati a lungo tra la gente al mercato, guardando le piantine con attenzione. Alla fine hanno scelto un pesco e un ciliegio.
0: Це середні українські
1: soldati. Quindi questi sono i soldati ucraini medi con cui ho a che fare io.
2: Artem. Ho almeno altre due domande, cerchiamo di fare il più possibile in fretta per stare nei tempi, però devo chiedertelo. Continuiamo a parlare di uomini, ma io ho una domanda un po' polemica su questo. Pur da grande ammiratore della democrazia ucraina, e pur sapendo che il più grande esercito europeo e del mondo dal punto di vista della partecipazione femminile è quello ucraino, secondo te è giusto nel 2026 che la leva obbligatoria sia solo maschile? In altre parole, le donne combattono nell'esercito ucraino da volontarie, quando vogliono, ma a partecipare allo sforzo bellico sono tenuti gli uomini di una certa età, mentre le donne possono, come sappiamo, lasciare il paese.
0: Я вже писав в книзі, що це питання, яке для мене було і залишається, мабуть, найважчим.
1: Di questa questione, come ho scritto nel libro, non ho una risposta, è una questione molto difficile, molto complessa.
0: Я був одним із тих, мабуть, небагатьох чоловіків в Україні, які ходили в так званий декрет.
1: Io sono uno dei pochi uomini ucraini, probabilmente, che si è preso il periodo di paternità.
0: І я бачив, як війна фактично відкинула нас на 50 кроків назад в питаннях фемінізму.
1: E vedo benissimo che però la guerra, per quanto riguarda la questione del femminismo, delle pari opportunità, delle opportunità di genere, ci ha rimandato indietro di 50 anni.
0: Коли фактично чоловік мусить, хоче він чи не хоче, іти на війну, а жінка мусить, часто хоче вона чи не хоче, бути з дітьми, повертатися до такої традиційної жіночої ролі.
1: Questo perché? Perché gli uomini, che lo vogliano o no, molto spesso devono andare in guerra, e invece le donne, ancora una volta, che lo vogliano o no, devono stare a casa con i bambini, e questo appunto ci ha riportato ai ruoli tradizionali.
0: І як казав уже Франческо, в Україні, мабуть, жінок більше, ми колись рахували, в Україні більше жінок, ніж в 11 арміях НАТО взагалі людей. Розумієш, в Україні 75 тисяч жінок, тобто це більше, ніж в деяких країнах НАТО вся армія.
1: In Ucraina ci sono 75.000 donne nell'esercito, che sono molte di più che tutti gli eserciti della NATO messi, che la quantità di donne è maggiore rispetto a quella di tutti gli eserciti della NATO messi insieme.
0: Всі вони добровольці, але я як чоловік, я не можу сказати, що я за те, щоб жінок також мобілізували.
1: Sono tutte volontarie. Io da uomo non posso dire di essere a favore della mobilitazione obbligatoria per le donne.
0: Тому що, як я пишу в книжці, я все ще бачу 6 мільйонів чоловіків, які все ще ухиляються.
1: Perché comunque ci sono ancora 6 milioni di uomini che si rifiutano di fare la loro parte.
0: Я розумію, що моя позиція, ну, вона суперечлива, але мені здається, що питання про мобілізацію жінок повинні вирішувати жінки між собою.
1: Mi rendo conto che la mia posizione può essere un po' contraddittoria. Io, in fin dei conti, penso che la questione della mobilitazione obbligatoria o meno delle donne la debbano discutere le donne tra di loro.
0: Я хотів додати, що серед жінок зараз справді відбувається дуже гаряча дискусія з цього приводу. Зокрема, українська письменниця Ярина Чорногуз, вона радикально виступає за те, щоб жінок також мобілізували. Інші жінки вважають інакше. Але мені здається, що мені як чоловікові, ну, не пасує втручатися в цю дискусію.
1: E questa discussione è una discussione che effettivamente si sta svolgendo. C'è, aggiungo io una piccola spiegazione, una poetessa molto famosa, Yarena Chornohus, è stata tradotta in altre lingue, in italiano ancora no. Lei è una personalità molto nota e lei è assolutamente a favore della mobilitazione obbligatoria delle donne nell'esercito. Ci sono altre donne che invece hanno una posizione radicalmente opposta, quindi è una discussione che effettivamente la società ucraina sta portando avanti. Io da uomo non penso di dovermi intromettere e prendere una posizione netta.
0: Мене особисто поки що більше тривожить питання нерівності, коли люди як я або ті, хто на фронті вже 5 років на війні, в той же час, як мільйони інших людей, які все ще не там.
1: Una questione che, come dire, sento di più, in cui sento di potermi esprimere più nel merito, è un altro tipo di diseguaglianza, cioè il fatto che ci sono persone come me, che sono nell'esercito, che combattono da 5 anni, e invece ci sono almeno 6 milioni di persone che dovrebbero, potrebbero combattere, e invece non hanno fatto ancora niente.
0: Я хочу ще раз підкреслити те, що я казав на самому початку, що я не засуджую чийсь вибір, але зараз ми говоримо про рівність і справедливість на рівні суспільства.
1: Voglio ripetere quello che ho già detto, non sto dando, diciamo, un giudizio morale di queste persone, stiamo solamente parlando di diritti di uguaglianza a livello sociale, a livello di società ucraina.
2: E ricordiamo ovviamente, quando parliamo di sforzo bellico, che non si tratta necessariamente di finire in una trincea. Lo sforzo bellico è ampio in un paese, quindi ovviamente era implicito anche nella mia domanda, si possono fare mille cose per contribuire alla resistenza di un paese. Volevo chiederti una penultima cosa. Uno degli stereotipi pacifisti, visto che parliamo dei pacifisti qui oggi, stasera anche, è che la guerra abbruttisce gli uomini, le persone. È così anche per le persone che hai visto in guerra sul fronte in questi anni insieme con te?
0: Це також був стереотип, через який я дуже боявся, коли я дізнався, що я потраплю в військову поліцію.
1: E io temevo questa cosa, era uno stereotipo che avevo anch'io, sono motivo per cui all'inizio ero contento di essere finito nella polizia militare.
0: Я начитаний був про Стенфордський експеримент, який насправді виявився фейком. Я боявся, що коли ми побачимо росіян, ми теж почнемо звіріти по відношенню до них.
1: E quindi temevo veramente il fatto che al primo incontro con i russi, come ho detto, nella polizia militare dovevo occuparmi dello smistamento dei prigionieri russi, e temevo che ci saremmo comportati come delle bestie nei loro confronti.
0: Я згадував про цей парадокс, що коли починається війна, ти відчуваєш не так ненависть до ворога, як любов до тих, хто навколо тебе.
1: Però, come ho già detto, in realtà quando ti trovi in guerra, prevalere non è tanto l'odio per il nemico, ma è l'amore per le persone che sono accanto a te, dalla tua parte.
0: І коли нарешті через кілька... У мене були кошмари на перші місяці, бо я боявся зустрітися з російськими полоненими.
1: Avevo proprio gli incubi nei primi mesi all'idea di dovermi interfacciare con i prigionieri di guerra russi.
0: Натомість, коли це нарешті сталося, я думаю, я вже був морально готовий, я знав, що особисто я не озвірію.
1: E però quando questo poi è successo, quando insomma ho dovuto iniziare a fare questo tipo di lavoro, ero ormai pronto alla cosa e sapevo che non mi sarei trasformato in una bestia.
0: Але також стався от ще один психологічний парадокс, до якого я був не готовий.
1: Però c'è stato anche un altro, diciamo, paradosso psicologico a cui non ero pronto.
0: Всупереч тому, що там іноді пропаганда говорить про так звану дегуманізацію, Коли ти зблизька бачиш ворога, який вже не шкідливий, який дуже часто поранений, то ось ця антипатія скоріше перетворюється в жалість.
1: La propaganda dice l'esatto contrario, ma in realtà sulla base della mia esperienza posso dire che quando poi tu ti trovi faccia a faccia con il nemico, ma è un nemico che ormai è inerte, che non può più farti niente, l'odio si trasforma in pietà.
0: По-перше, для мене це стало... Я бачив багатьох російських військовополонених, вони ніби проходили крізь нас далі в тил. Ми були на фронті, але ми їх відвозили далі в тил, тому кожного дня я бачив інших.
1: Ne vedevo tantissimi di prigionieri di guerra russi, perché arrivavano dal fronte e dovevano essere trasportati nelle retrovie, diciamo, passando, filtrati da noi.
0: І для більшості з нас це стало ще одним підтвердженням того, за що ми боремося. Ми собі казали, ми не хочемо стати як ці люди.
1: E questo però ci aiutava a capire ancora una volta, a capire ancora meglio perché stavamo combattendo. Stavamo combattendo esattamente perché non volevamo diventare come quelle persone.
0: Багато військовополонених – це люди, яких просто поставили перед вибором, або, наприклад, ти сидиш в тюрмі ще 10 років, або, якщо ти виживаєш 6 місяців, ти на свободі.
1: Molte persone, tra l'altro molti dei prigionieri di guerra russi con cui abbiamo avuto a che fare, erano persone che avevano una storia di questo tipo, magari dovevano scegliere se stare altri 10 anni in carcere dove si trovavano prima, oppure se rischiare di combattere 6 mesi, magari passati quei 6 mesi poi insomma sarebbero tornati in libertà.
0: Десь перевірте в інтернеті статистику, але по-моєму Росія, як і Сполучені Штати, серед країн з найбільшим так званим prison population, населенням, яке живе в тюрмах.
1: Bisogna controllare le statistiche, però da quello che mi risulta, gli Stati Uniti e la Russia sono i paesi in cui c'è la più grossa percentuale di persone che sono prigionieri, che vivono in carcere.
0: І по відношенню до них ми дуже часто відчували скоріше неприязнь, чесно кажучи, змішану з деякою гидливістю.
1: Ed erano persone che non ci piacevano, ci facevano quasi senso, ci facevano schifo quasi queste persone.
0: Але також дуже велику жалість. Я не назву це співчуттям, але от саме жалість.
1: Ma c'era anche della pietà sicuramente nei loro confronti, mischiata a queste sensazioni negative.
0: І я також пам'ятаю, що є такий просто старий фільм, який всі ми знаємо ще з радянських часів, «Убити дракона», коли той, хто вбиває дракона, сам стає драконом.
1: C'è un film che ci ricordiamo ancora dai tempi sovietici che si chiama «Uccidere il drago», che fa vedere che quando tu uccidi il drago diventi come il drago.
0: І ось для багатьох солдатів це було важливим, вбиваючи дракона, самому не стати драконом.
1: E quindi per noi era importante proprio questo, uccidendo il drago, cercare invece di non diventare come il drago.
0: І коли хто-небудь говорив про будь-які там погану поведінку по відношенню до росіянина, зразу відповідь: ми ж не хочемо стати як вони.
1: E quando nella società si parlava di questa questione, appunto del comportamento negativo, quando qualcuno magari si comportava negativamente, in maniera cattiva verso un prigioniero di guerra russo, tutti gli altri dicevano no, io non voglio comportarmi così, voglio comportarmi diversamente, voglio comportarmi con umanità.
0: І про більш такий позитивний аспект, це те, що солдати дуже часто відірвані, як я казав, від своїх сімей, від своїх дітей, іноді від своїх внуків.
1: E continuando a parlare degli aspetti positivi di quello che sono dovuti diventare i soldati ucraini, non dimentichiamoci che sono persone che molto spesso sono state separate dalle loro famiglie, dai loro figli, dai loro nipoti.
0: І через це, всупереч стереотипам про звіріння, всупереч тому, що я бачив в голівудських фільмах, я бачив, як солдати стараються вилити цю ніжність один до одного, допомагаючи один одному. Або по відношенню до собак. Всі солдати люблять собак і котів.
1: E quindi hanno tanta tenerezza, hanno tanto amore che in qualche modo devono far uscire, visto che non hanno le loro famiglie accanto. E quindi invece che diventare delle bestie, succede proprio l'esatto contrario. Si prendono cura degli altri, per esempio degli animali. Tutti i soldati che conosco si sono sempre presi cura dei cani randagi, per esempio.
0: Одна моя подруга, через те, що я постив на Фейсбуку, сказала, що тобі треба буде завести окремий фотоальбом «Чапай і різні собаки».
1: Per esempio, una mia amica, sulla base di quello che io postavo su Facebook, ha detto che devo fare un album dal titolo «Чапай e i suoi vari cani».
2: Deve essere Una buona idea per il prossimo libro. Artem, vorrei chiudere questa conversazione. Abbiamo citato Orwell, vorrei citare Camus. Camus, ti chiedo una risposta non troppo lunga, ma ti voglio chiedere questo. Camus, ce lo ricordiamo dalla Peste, sostiene la tesi che si deve combattere contro il male anche quando è assurdo, anche quando si è disperati e non si ha speranza, per non morire dentro, perché è giusto farlo e basta. Invece io sono sicuro che tu, insieme con molti dei tuoi, coltivate una speranza. Ma siccome sei anche un uomo laico, lo dici in mezzo a tutto il libro, io non ti chiedo una speranza ultraterrena, mistica, nella vittoria dell'Ucraina. Quali sono una ragione pratica e concreta per la quale noi dobbiamo avere speranza insieme con voi che la resistenza di una democrazia finisca bene?
0: Я хотів би сказати, що не тільки вона закінчиться добре, а вона прямо впливає на нас добре вже зараз.
1: Sicuramente la guerra finirà e questa è una buona cosa, ma la guerra in realtà sta avendo degli effetti positivi su di noi già adesso, ancora in tempo di guerra.
0: Наприклад, особистий приклад. На той момент, коли я писав книгу, і в книзі мої діти були біженцями в Німеччині.
1: Per esempio, quando ho scritto questo libro, all'epoca i miei figli erano rifugiati di guerra in Germania.
0: Завдяки тому, що Київ, Харків, інші великі міста України були відбиті.
1: Ma grazie al fatto che Kiev, Kharkiv e molte altre grosse città ucraine sono state sottratte al nemico, abbiamo fatto in modo che il nemico non le occupasse.
0: Наприклад, мої діти змогли повернутися і знову живуть в нашому домі.
1: Grazie alla nostra resistenza, i miei figli sono potuti tornare a Kiev e sono potuti tornare a vivere nella nostra casa.
0: Дуже багато людей, які були біженцями, обирають повертатися назад в Україну.
1: Molte persone che sono state profughe hanno scelto e scelgono di tornare indietro, di tornare a casa, di tornare in Ucraina.
3: Era la presentazione del libro La gente normale non va in giro armata, pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso, di Artem Chapey, scrittore e giornalista ucraino. Presentazione che si è tenuta domenica 6 settembre a Cortina d'Ampezzo e che ha chiuso l'edizione di quest'anno della manifestazione Una montagna di libri. Presentazione che è stata condotta da Francesco Chiamulera con la traduzione di Alessandro Achilli. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che adesso vi propone un'intervista di Giuseppe Di Leo a Giovanni Maria Vian sul suo libro Le vie delle Bibbie, pubblicato da Il Mulino.
4: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Uno dei libri più importanti usciti negli ultimi, sento di dire, proprio negli ultimi 50-60 anni è un libro di Norton Frye, si chiama Il Grande Codice. Questo grande studioso in questo libro, Il Grande Codice, esplicita l'idea che la Bibbia è effettivamente il Omen Nomen, il libro per eccellenza, e attraverso di cui si può veramente capire la civiltà, in modo particolare la civiltà occidentale, però più in generale si può capire la civiltà umana. E diciamo che su quella scia si pone il libro. Sarà oggetto della nostra conversazione con l'autore. Mostro fuori di telecamera questo libro, si intitola Le vie delle Bibbie, poi vedremo perché è usato il plurale, pubblicato da Il Mulino nella collana interessante Ritrovare l'Europa. L'autore, professor Giovanni Maria Vian, che ritorna a essere nostro gradito ospite. Benvenuto, professore.
5: Grazie, caro Di Leo, grazie e un saluto a chi avventurosamente ci ascolta.
4: Avventurosamente, perché le vie della Bibbia sono perigliose per certi versi, però per aspra ad astra. Allora, ordinario, già ordinario di filologia patristica, no, di letteratura cristiana antica, se vogliamo, all'Università di Roma La Sapienza, collabora con l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, è stato direttore, oggi direttore emerito dell'Osservatore Romano. Allora, Professor Vianna, intanto prima di spiegare perché le vie della Bibbia, lei scrive nella introduzione: la Bibbia non è nata in Europa, ma al vecchio continente è profondamente e inestricabilmente legata.
5: Sì, perché è stata pensata, trasmessa, scritta. Credo quasi interamente, si può dire quasi, perché forse qualche libro neotestamentario è stato scritto in Europa. Sto pensando a delle lettere di Paolo, forse l'opera di Luca, la doppia opera di Luca in due libri, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli.
4: Ho qui in mano l'edizione degli Atti degli Apostoli appena uscita da Marsilio a firma di Adriana Destro e Mauro Pesce, un testo greco a fronte e un commento molto approfondito. Scusi, ci metto un po' di companatico.
5: Sì, sì, ma il companatico su Luca è abbondantissimo perché... È singolare l'interesse che si è acceso negli ultimi anni su questa figura, su questo autore che io un po' provocatoriamente considero, ho chiamato per ipotesi, l'unico autore biblico europeo, l'unico, tra l'altro l'unico evangelista europeo, perché potrebbe essere nato nell'attuale Grecia, quindi... sarebbe un'eccezione rispetto a questa origine quasi interamente nel vicino Oriente di questa piccola biblioteca che è l'attuale Bibbia.
4: Esatto. Tra l'altro aggiunge lei che il cristianesimo è una religione della parola, non del libro, a differenza dell'ebraismo, dell'Islam, tutt'al più è la religione dei libri. Si spieghi?
5: Sì, questo è un dibattito piuttosto complesso perché la definizione di religioni del libro nasce in ambito non cristiano, islamico soprattutto, e si riferisce al fatto che ebrei e cristiani sono seguaci della religione del libro, a differenza del per certi versi dell'Islam, che in realtà è una religione del libro in senso strettissimo, perché adesso non possiamo inoltrarci in questo dibattito.
4: Ma no, andiamo a volo d'uccello.
5: Il Corano è la parola di Dio, di Allah, rivelata, quindi è paragonabile al Logos. E il Logos ispira, secondo la visione cristiana, i libri biblici. Si identifica, non si identifica, sottigliezze. C'è una bellissima immagine che risale alla devozione intellettuale tardo-medievale di un autore, forse Tommaso da Kempis, che ha scritto l'Imitazione di Cristo, a cui è attribuita l'Imitazione di Cristo, che paragona addirittura l'atto di prendere il libro in mano al gesto del vecchio Simeone che nel Vangelo di Luca, secondo Luca, accoglie il piccolo Gesù tra le sue braccia, identificando quindi nel libro sacro Cristo stesso, Dio stesso. Quindi religione più della parola che del libro, anche se la parola è nei libri, chiaramente. Quindi
4: certo.
5: È un dibattito.
4: Tanto è vero che c'è un discorso sulle lingue sacre che lei fa.

0: gli ebrei ellenizzati è proprio una trasposizione di un intero mondo, di un intero universo concettuale in un altro universo concettuale. Ed è affascinante che questa storia venga raccontata da una leggenda che forse non è tanto lontana dal vero, che vuole questa traduzione richiesta per il santuario della cultura ellenistica, la Biblioteca di Alessandria, al
1: Alessandro.
0: Tempio di Gerusalemme. È la lettera di Aristea che racconta un testo giudaico ellenistico del secondo secolo, della metà del secondo secolo avanti Cristo, che racconta questa leggenda che avrà una fortuna immensa, non soltanto in ambito cristiano, ma anche in ambito orientale. Quindi, come si vede, la Bibbia dà luogo a una moltiplicazione di suggestioni, come tante finestre che si aprono una dietro l'altra, o se vogliamo usare un paragone di Origene, che è stato un grande biblista cristiano. È come entrare in un palazzo dalle mille stanze, e non si finisce mai di esplorarlo.
1: Abbiamo parlato di lingue sacre. Quali sono queste lingue sacre rispetto alle lingue profane?
0: Le lingue sacre sono quelle che usa Pilato, ordina Pilato, il prefetto della Giudea, per motivare la condanna di Gesù di Nazareth alla crocifissione. Gesù Nazareno, re dei Giudei. E il Vangelo di Giovanni specifica che questa scritta viene fatta apporre in ebraico, in greco e in latino, e sono queste tre le lingue sacre.
1: A cui
0: C'è
1: si aggiunge
0: l'intruso,
1: l'aramaico.
0: esattamente, c'è un intruso che sostituisce il latino, che sostituisce l'aramaico, perché in latino non è stato scritto nessun libro biblico dell'attuale Bibbia, mentre l'aramaico è usato in piccole parti della Bibbia ebraica. Che cos'è l'aramaico? L'aramaico è un po' come l'italiano rispetto al latino, e l'aramaico rispetto
1: Oppure un
0: all'ebraico.
1: dialetto il napoletano rispetto all'italiano, se vogliamo.
0: Sì, possiamo anche dire così. Dialectos
1: Considerarlo un dialetto, e poi in greco dialectos è lingua.
0: vuol dire lingua, appunto.
1: Non ci spostiamo da lì. Però la traduzione, a un certo punto, la traduzione cosiddetta Settuaginta è quella che in certo senso diventa fondamentale, no? Quasi per volgarizzare nel senso nobile del termine.
0: Guardi,
1: L'approccio alla Bibbia.
0: bisogna ripetere fino alla nausea che se gli ebrei ellenizzati non avessero tradotto le loro scritture, le scritture sacre dell'ebraismo in greco, la storia della Bibbia sarebbe completamente diversa, sarebbe una biblioteca affascinante, resterebbe tale, ma confinata in una lingua inevitabilmente diffusa pochissimo. È proprio la traduzione greca che permette la diffusione di queste scritture. E tra l'altro
1: Fatta in
0: è
1: che
0: qui.
1: periodo?
0: Siamo tra il terzo e il primo secolo prima di Cristo, forse qualche decennio, c'è
1: Decennio dopo.
0: sì, qualche decennio dopo, cioè mentre Gesù
1: Predicava.
0: vive la sua, predicava la sua breve parabola, mentre Paolo cresce, forse ancora si traduce qualcosa. Poi ci sono delle traduzioni concorrenti in greco della Bibbia, proprio perché la traduzione greca non è senza non
1: Glosse, senza

0: glosse al, a margine,
1: no,
0: note a
1: diciamo
0: margine.
1: che viene criticata parecchio in ambito ebraico, e allora si succedono, perché si imputa scarso letteralismo, e allora viene fuori la traduzione iperletterale di un certo Aquila, che è
0: Beh,
1: incomprensibile.
0: del resto anche nel mondo dei rabbini e mondo ebraico, insomma, a cominciare dalla scrittura dell'ebraico stesso alla traduzione stessa si evolve nel corso di secoli.
1: Certo.
0: Pensiamo tutto alla letteratura masoretica.
1: Esattamente, è fluida fino all'età masoretica. Chi sono i masoreti? Sono questa lunga sequela di biblisti che tra il quinto secolo, tra il quinto e il decimo secolo ormai della nostra era,
0: Dopo Cristo.
1: dopo Cristo, si dedicano a vocalizzare il testo biblico, che fino ad allora non lo era, e quindi,
0: Era
1: data la
0: consonantico, certo.
1: era consonantico, e data la la polisemia delle radici, del pluralismo dei significati che ogni parola ebraica, ogni vocabolo ebraico ha in sé, permette molte interpretazioni, ma anche provoca una certa incertezza, per cui la fissazione, la vocalizzazione in qualche modo incanala le interpretazioni. È comunque un'operazione fondamentale.
0: Certo, così come allora è fondamentale, abbiamo detto, la traduzione in greco che non ha, stiamo parlando dell'Antico Testamento, e sia ben chiaro, non ha uguali nel mondo, occorre dire che la questione, le vicende delle Bibbie, le vie delle Bibbie, si intrecciano, anche le vie in senso figurato, si intrecciano con l'archeologia, per esempio. E la scoperta più importante archeologica probabilissimamente del secolo scorso sono i manoscritti di Qumran.
1: Senza alcun dubbio, è una
0: Sì.
1: scoperta casuale, perché c'è la leggenda che una capretta si fosse infilata in una grotta sulle sponde del Mar Morto, e che dei beduini, dei giovani pastori beduini, nel rincorrerla, nel cercarla, si siano imbattuti in una grotta come in un racconto delle Mille e una Notte, perché scoprono
0: E
1: molteggiare,
0: siamo nel 1946.
1: 46-47, è un po' incerto, la notizia esplode nel 47 e tutti capiscono subito che è una scoperta di importanza fondamentale, anche se in realtà poi già i biblisti domenicani, pagati dalla République laica francese, avevano scavato a Qumran, e ancora prima, addirittura nel Medioevo e nell'epoca di origine, quindi terzo secolo, si parla di scoperte di manoscritti ebraici vicini a Gerico, quindi vicino al Mar Morto, quindi un luogo dove si era insediata una comunità che gli studiosi adesso identificano con gli Esseni. Qual è l'importanza di Qumran? L'importanza di Qumran è che ha messo in contatto non solo con tutti i libri biblici ebraici, eccetto Ester, eccetto il libro di Ester, in una fase molto più antica dei manoscritti ebraici che noi conosciamo, ma ha compreso la scoperta di una quantità di testi che commentano la Bibbia, e quindi ci portano, la Bibbia sempre ebraica, attenzione, e ci portano quindi al tempo prima di Cristo, e ci permettono di entrare nel mondo nel mondo biblico di Gesù e degli apostoli. Quindi è una scoperta di importanza decisiva. È
0: Fondamentale.
1: cambiato tutto dopo il 1947, al punto che poi Qumran è diventato anche il tema di molti romanzi,
0: A sfondo fantastico, c'è quindi una
1: sì,
0: ante Qumran,
1: complotti tra lo Stato di Israele che
0: Vaticano,
1: stava sorgendo in quel
0: Israele,
1: momento e il
0: eccetera, come al solito,
1: Vaticano
0: certo.
1: per
0: No, dico,
1: impedire.
0: c'è un ante Qumran e un post Qumran. Occorre dire che attorno ai scritti di Qumran c'è da fare un discorso che lei, diciamo, fa da filologo che poi ha studiato la papirologia, la codicistica. La Bibbia ebraica è stata scritta e copiata in prevalenza su rotoli e poi però anche su codici, quasi sempre, quest'ultimo in pergamena. Pochissimi sono i papiri sopravvissuti, solo frammentari come quello di 10 comandamenti proveniente dall'Egitto e conservato a Cambridge. Qui gente, se uno volesse ricostruirne la storia, qui altro che giallo, no? Con
1: Sì.
0: alcuni personaggi importanti, per esempio, si sente molto spesso parlare del papiro Bodmer. Chi è stato Bodmer?
1: Ma Bodmer era un ricchissimo ereditiere svizzero che aveva la passione dei libri antichi e vuole costituire una biblioteca universale, vuole ricostruire veramente la letteratura mondiale, la Weltliteratur. E avendo grandi disponibilità, compra di tutto e tra l'altro decine di papiri. Qui entriamo dalla Bibbia, lasciamo la Bibbia ebraica, entriamo nella Bibbia cristiana, decine di papiri neotestamentari. Ma l'altro punto interessante della traduzione greca,
0: Studiati
1: un
0: per
1: altro
0: esempio
1: insight.
0: da Carlo Maria Martini
1: Da Carlo Maria Martini che ci fa la sua tesi di dottorato sulla
0: nel
1: resurrezione di
0: 66.
1: Cristo. Esattamente. E dicevo, l'altro effetto fondamentale della traduzione dei 70, della traduzione greca della Bibbia ebraica, è che i cristiani leggono la Bibbia, l'unica Bibbia che avevano, che è la Bibbia ebraica, in greco. Tutti, San Paolo, gli evangelisti, parlavamo prima di San Luca, dell'opera degli Atti degli Apostoli del Vangelo, più recente del libro che lei ha citato, che è monumentale, c'è il libro di uno storico di Roma, Arnaldo Marcone, che anche lui tratta l'opera lucana, ma dal punto di vista dello
0: Beh,
1: storico
0: certo, perché
1: cristiano,
0: il
1: diciamo.
0: terzo evangelista si pone molto nei confronti dei romani, si interfaccia, diciamo così, con i romani più degli altri.
1: Beh, è uno degli autori che scrive meglio nel Nuovo Testamento. Sono due. Lui, sappiamo chi è, Luca, anche se il profilo è incerto, viene da Antiochia, viene da Filippi, da dove viene non lo sappiamo. Addirittura uno studioso spagnolo e una studiosa gallese pensano che sia, danno una lettura completamente diversa, sarebbe un sacerdote di Gerusalemme, quindi di nuovo lo riportano nel vicino Oriente. Ma
0: Quindi Luca in rapporto al mondo romano, diciamo.
1: è lo
0: E i cristiani che
1: scrittore
0: leggono la Bibbia in greco.
1: è lo scrittore che meglio maneggia il greco, che non è il greco ovviamente di Platone, è il greco che si parlava, la Koine dialectos, Nietzsche,
0: È il greco di Paolo.
1: il greco di Paolo. Nietzsche ironizzava, dice, che era un, Nietzsche tra l'altro un raffinato filologo, dice: è strano che Dio abbia scelto di parlare greco e che lo parli, che lo abbia parlato così male. In realtà era la lingua, la koiné dialectos, la lingua comune, che era la lingua di scambio come l'inglese di oggi.
0: Ma lei sa che più di 20 anni fa c'è stata una garbata polemica, querelle, tra il cardinale Ravassi, insomma, un grecista, e Luciano Canfora, perché Luciano Canfora che si cimentò con una traduzione di Paolo, e insomma Ravassi gli tirò un po' le orecchie, come per dire, guarda che il greco di Paolo non è il greco di Tucidide.
1: Beh,
0: Cioè, per
1: Ravasi,
0: dire che il greco neotestamentario è un greco che ha una sua paresia, ha una sua fraseologia che richiede tutto un sottofondo teologico di conoscenza, no?
1: non solo, ma ci sono proprio, sono state studiate molto le lettere, perché l'Egitto ha restituito decine di migliaia di papiri, è il greco che usavano anche i corrispondenti. L'altro autore che scrive bene greco è l'anonimo che ha composto la lettera, la cosiddetta lettera agli ebrei, che non è una lettera, è un'omelia raffinatissima, quasi sconosciuta ai fedeli cattolici perché non viene letta quasi mai, mentre è molto letta nella tradizione orientale. Ed è una lettera affascinante, inizia in molti modi, Dio ha parlato agli uomini e poi comincia, no? E rilegge tutta, è tutta una rilettura della Bibbia, come ce ne sono tante altre, il libro della Sapienza, un altro libro ebraico scritto direttamente in greco, probabilmente al tempo di Gesù. Anche quella è una rilettura della Bibbia breve, con gli occhiali ellenistici. Quindi è fondamentale il tramite greco. Poi è chiaro che dal greco si è tradotto in latino tra la fine del secondo secolo, probabilmente in Africa, nell'Africa romana, fino a tutto il terzo, agli inizi, fino a tutto il terzo, diciamo. A Roma, per esempio, si parlava greco e si celebrava in greco fino, non a caso, al primo papa che veniva dall'Africa, Vittore. Siamo tra il 189 e il 199. Finché questo
0: Papa
1: latino,
0: Nero, qualcuno definisce Papa Nero.
1: sì, bah, forse poteva essere come un magrebino di oggi, insomma, un
0: Un
1: algerino di
0: mulatto, sì.
1: oggi, un tunisino, quindi forse come
0: È certo.
1: Agostino che era un suo conterraneo. E dicevo, finché questo latino molto letterale rispetto al greco non dà fastidio e fa scattare in un grande vescovo di Roma, Papa Damaso, viene eletto tra tumulti e scontri. Nel 366 non ha la geniale intuizione di affidare al suo collaboratore, chiamiamolo con un termine giornalistico, al suo segretario, ma che segretario?
0: Particolare.
1: Girolamo, di
0: E c'è.
1: ritradurre la Bibbia, e Girolamo rivede le vecchie traduzioni dei Vangeli, delle lettere degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse, rapidamente, prima che Damaso
0: Li
1: muoia.
0: rivede nella versione greca, eh?
1: Sì, beh, il Nuovo Testamento è in greco ed era stato tradotto anche quello in latino.
0: No, lo
1: Giro.
0: dico perché qualcuno avanza l'ipotesi che il re dei traduttori della Bibbia non conoscesse in realtà l'ebraico.
1: Beh,
0: Se è difficile.
1: forse non lo conosceva come gli ebraisti di oggi, ma insomma ne sapeva abbastanza.
0: Così
1: Perché
0: come
1: poi,
0: Agostino non conoscesse
1: dopo.
0: approfonditamente il greco.
1: Questo forse è più probabile, questo è forse più probabile, ma ormai il latino, siamo alla fine del IV secolo, inizi V, il latino era strabordante e nell'Africa romana, chissà, forse parlava anche le lingue del posto, un po' di greco lo sapeva sicuramente. Girolamo un po' di ebraico lo sapeva e soprattutto quando muore il suo patrono, non viene eletto papa con suo grande scorno, provoca una reazione perché era uomo di pessimo carattere,
0: Sì, andava
1: protetto
0: subito
1: da
0: all'aceto, come si suol dire.
1: un gruppo di aristocratiche che lo finanziavano, se ne vanno a Betlemme tutti quanti. E lì inizia la grande operazione della traduzione di tutta la Bibbia ebraica. Non più dal greco, ma dall'ebraico. C'è questa coesistenza di lingue e di universi culturali che è affascinante nella storia della
0: Indubbiamente, perché
1: traduzione
0: qui
1: greca.
0: non abbiamo il tempo per ricostruirla, ha una sua ricaduta poi sul piano della cultura più in generale. E tra l'altro, e qui facciamo il punto finale, saltiamo di alcuni secoli, Gutenberg, la scoperta della stampa, come si riverbera sulla Bibbia, soprattutto sul libro per eccellenza, cioè la Bibbia.
1: Beh, è il boom delle Bibbie, perché nessun libro nei primi decenni della stampa a caratteri mobili è tanto stampato quanto la Bibbia, soprattutto in latino, ma anche in ebraico. Abbiamo moltissimi incunaboli. Gli incunaboli sono i testi stampati entro il 31 dicembre dell'anno 1500, poi diventano le
0: Le
1: cinquecentine, le
0: cinquecentine.
1: seicentine, eccetera, eccetera. Non solo testi latini, ma anche ebraici. Abbiamo delle Bibbie ebraiche italiane, importantissime. Col secolo successivo, grazie soprattutto ad Aldo Manuzio nei primi anni del Cinquecento, si stampa anche in greco. E è un'esplosione. È affascinante l'impresa, soprattutto intuita dal governatore di Castiglia, Jiménez de Cisneros, il cardinal Cisneros, confessore di Isabella, che concepisce la prima poliglotta, cioè mettere in un unico libro stampato tutti gli originali e le principali traduzioni, con interline, cose che si possono fare solo oggi grazie alla rivoluzione digitale. E
0: Certo,
1: di
0: e non
1: queste
0: tutte le
1: poliglotte.
0: fanno perché richiede una collaborazione di esperti,
1: Esattamente.
0: ebraisti, grecisti, latinisti, perché ci sono adesso le versioni in greco, in ebraico e in latino.
1: Esattamente. E le poliglotte sono un fenomeno affascinante perché ce ne sono quattro di veramente importanti. L'ultima è anglicana, di Walton, Brian Walton, e mi pare che l'ultimo volume di questa poliglotta londinese sia nel 1600, venga ultimato nel 1657, quindi siamo 2 secoli esatti dopo, più o meno 2 secoli, perché non si sa bene quando sia stata stampata la Bibbia di Gutenberg, quella delle 42 linee, probabilmente tra il 52 e il 55, e c'è un futuro papa che assiste
0: Alla stampa.
1: alla stampa, cioè non la vede rilegata, è Piccolomini, il
0: Beh,
1: futuro Pio
0: ne è Silvio
1: II.
0: Piccolomini, È un papa umanista, eh?
1: Esattamente, esattamente, ma ce ne sono stati parecchi. A quell'epoca i papi erano umanisti, poi diciamo si sono molto diradati.
0: Grande amico di Raffaello, il papa che in certo senso crea il primo ministero della tutela dei beni culturali, come scrive in un suo interessantissimo saggio Luca Nannipieri, lo storico dell'arte Luca Nannipieri. Professore, noi ci dobbiamo fermare qui, ma io voglio dire agli ascoltatori che questo libricino molto denso, intanto si può veramente leggere senza dover portare la scrivania in mano, perché ha più di 230 pagine, in un linguaggio accessibile. Ovviamente ci sono dei riferimenti colti e richiedono, insomma, anche un minimo di sforzo, ma anche per chi volesse approfondire, intanto c'è un apparato anche di foto, soprattutto per quanto riguarda la testimonianza documentaristica, e poi c'è una bibliografia essenziale per chi voglia approfondire ogni capitolo di questo libro, che si legge quasi come un thriller, quasi come un thriller, perché ci
1: Senza
0: sono
1: note, bisogna dire che è senza note.
0: e senza note. Effettivamente è un libro che non può dirsi didascalico perché sarebbe una deminutio, ma non è un libro per parrucconi accademici che se la cantano e se la suonano in maniera esoterica. No, è un libro fatto per, diciamo pure, una massa intelligente, curiosa, che vuole andare oltre la panflettistica, che
1: È un libro esoterico, cioè
0: esoterico.
1: è rivolto all'esterno,
0: Esatto,
1: perché purtroppo
0: esatto.
1: la Bibbia non è conosciuta, non è
0: No,
1: conosciuta.
0: è un libro più citato e il meno letto.
1: Esattamente, esattamente.
0: Diciamo
1: Quindi
0: anche da uomini di chiesa, eh?
1: sì, basta entrare in una chiesa e sentire una predica e ci si mette le mani nei capelli, ci si mettono le mani nei capelli. Ma insomma, qui entriamo in un altro. In
0: Diciamo
1: un'altra
0: una
1: storia.
0: cosa, che a Roma c'è la Cassazione degli Studi Biblici, al centro di Roma, vicino, di fronte all'Università Gregoriana, attigua alla Fontana di Trevi, che è il Pontificio Istituto Biblico, dove veramente si studia la Bibbia e dove per specializzarsi occorre un decennio per specializzarsi, dove hanno studiato personaggi, anche papi di grandissimo rilievo. Professor Vian, grazie. Abbiamo discusso questo suo libro, Giovanni Maria Vian, Le vie delle Bibbie, pubblicato dal Mulino, su Ritrovare l'Europa, perché in realtà la Bibbia ci aiuta a ritrovare le nostre radici e anche la nostra storia. Il grande codice, ho cominciato con questo libro importante, non importantissimo, di Norton Mofray, ma è effettivamente è così, e quindi qualsiasi richiamo. Io ho qui un volumone, questo molto più sostanzioso, medioevo latino, uscito l'ultimo volume, sono 1.000 pagine in cui si raccolgono tutti gli scritti, in tutto ciò che è uscito durante l'anno riguardo alla cultura medievale, antica, di
1: Una
0: lingua latina.
1: bibliografia, è una bibliografia
0: È una
1: immensa.
0: bibliografia ragionata, e beh, lo spazio più ampio è decisamente quello dedicato alla Bibbia, Antico e Nuovo Testamento.
1: Ecco,
0: Grazie, professor.
1: non abbiamo detto, l'aveva annunciato, ma intrecciandoci, aprendo continuamente stanze, non abbiamo detto il perché del plurale, ma si è capito, perché la
0: È
1: Bibbia
0: intuitivo, abbiamo parlato di tante
1: È
0: edizioni, di
1: una
0: tanti
1: sola,
0: libri.
1: ma c'è la Bibbia ebraica, la Bibbia greca, la Bibbia latina, ci sono le traduzioni e
0: C'è
1: ci
0: la
1: sono
0: Bibbia cattolica, c'è la
1: la
0: Bibbia
1: Bibbia
0: luterana, c'è la
1: protestante.
0: Bibbia, c'è la Bibbia laica.
1: E si parla anche di quelle, alla fine ci sono alcune Bibbie, purtroppo non in Italia, realizzate in Italia, è la Francia che ha fatto, i passi
0: Sì, ma professore, non
1: importanti.
0: poteva esaurire tutto questo argomento, sullo
1: Sì.
0: studio della Bibbia, perché se vogliamo andare, alcune Bibbie come Diodati, le edizioni di Diodati sarebbero
1: Ah, è tutta una
0: anche qui
1: storia.
0: le edizioni che lei cita di alcune, soprattutto il Nuovo Testamento, sono edizioni di Bibbie, per esempio l'edizione riflessioni di Aland sul testo del Nuovo Testamento è un classico, insomma, a cui si vive, ma hanno altro studiosi profili di biblisti come Alonso Schücher, no? Il grande biblista esperto, Carlo Maria Martini, ma ce ne sono, il cardinale Ruffilli di Palermo, personaggi
1: Che poi
0: importanti.
1: però non si è più occupato da giovane, si è occupato di Bibbia, poi si è occupato d'altro.
0: Un po' come Martini quando è arrivato a Milano nel
1: Sì, però
0: 79 con il libro.
1: Martini ha continuato a fare da buon gesuita gli esercizi spirituali e poi Martini è l'unico cattolico che è nel comitato, che è stato nel comitato internazionale che ha realizzato l'edizione critica del Nuovo Testamento, che serve ai traduttori nelle lingue più diverse, le lingue africane, le mille lingue africane, asiatiche, e Martini è l'unico
0: È
1: cattolico.
0: l'unico italiano, in realtà fu chiamato dopo questa tesi di dottorato sul patrono
1: Esattamente.
0: Bodmer che insomma svelò passi dei brani di Luca e di Giovanni, su cui era considerato un'autorità a livello mondiale. Giovanni Maria Vian, Le vie delle Bibbie, il mulino. Ritrovare l'Europa, ritroviamo un po' una dimensione anche culturale alta nel testo, il libro per eccellenza. Non è un modo di dire, è proprio così, lo si capisce attraverso la lettura di questo agile volumetto. Grazie
1: Grazie
0: per il piano, buona estate.
1: a lei, Di Leo.
0: Grazie a Francesca Rosini per l'assistenza tecnica e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale. Da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: L'intervista era di Giuseppe Di Leo. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Siamo arrivati all'ultima parte nella quale vi vogliamo proporre la presentazione del rapporto del Centro Einaudi sull'economia post-globale curato dal professor Mario De Aglio, presentazione che si è tenuta a Roma il 14 luglio, organizzata da Assonime e dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi. Sono intervenuti Giuseppe Russo, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Giorgio Arfaras, che fa parte del comitato scientifico del centro, Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia, e Gregorio De Felice, responsabile del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. L'incontro è stato coordinato dal direttore generale di Assonime, Stefano Firpo. Buon ascolto.
3: Buonasera a tutti, sia per quelli qua presenti a Roma, sia per i collegati che ci seguono in streaming, in videoconferenza. E per me è davvero un piacere aprire questo momento di confronto e discussione sul rapporto che il Centro Einaudi, in collaborazione con Intesa San Paolo, ha redatto per quest'anno il consueto rapporto sulla cosiddetta economia post-globale. Credo che quest'anno si tratti di un rapporto particolarmente ricco, approfondito e pieno di spunti. Peraltro un rapporto che è stato chiuso quando a maggio, almeno, intorno a metà maggio, nonostante ormai gli eventi si susseguono con una tumultuosa dinamica e ancora fortunatamente molto molto attuale anche nell'analisi diciamo della congiuntura. Io darei la parola a quelli che sono i principali diciamo autori del libro che ho qua alla mia sinistra, in particolare il direttore del Centro Einaudi Giuseppe Russo. E tu, Giorgio Centronaldi, sei membro del comitato scientifico.
1: Neanche preparare, però.
3: Il centro ha diversi comitati, ogni tanto mi perdo tra i vari. E Giorgio Frasca, appunto, è membro del comitato scientifico e anche lui ha contribuito in maniera importante alla stesura del rapporto. Credo che loro ci faranno una presentazione, abbiamo anche delle slide con cui poter seguire un po' il filo del discorso. Dopodiché cercheremo un po' di aprire una discussione, un dibattito, sia con ovviamente i principali autori, ma anche fra di noi. E voglio ancora ringraziare sia Alessandra Lanza, Prometea, che ha accettato di venire qua e discutere con noi del rapporto, sia Gregorio De Felice, che una veste sia un po' di sponsor del rapporto, fammi dire, ma anche di contributore. In particolare con diversi contributi della sua struttura, che è il capo economista di Intesa San Paolo. Quindi Beppe e Giorgio, lascio a voi la parola. Grazie. Bene. Dovete solo accendere il microfono, così ecco fatto. Grazie a tutte e a tutti, è un piacere per me, anche un po' un'emozione, presentare il rapporto sull'economia post-globale e l'Italia, che arriva quest'anno alla 30ª edizione, quinta della serie dei volumi dedicati all'economia post-globale e all'Italia nel suo complesso, ma 30esimo da quando questa serie fu inaugurata dal suo curatore, cioè Mario De Aglio, per 30 anni ha, diciamo, seguito gli studi sulla globalizzazione e poi a un certo punto sull'evoluzione post-globale del sistema. Questo rapporto, per intuizione appunto del suo curatore, ha sempre avuto sostanzialmente tre caratteristiche. La prima è quella di raccontare l'economia attraverso le sue cause e non attraverso i suoi effetti. Moltissimi rapporti, no, raccontano la dinamica congiunturale delle cose economiche, viceversa in questo rapporto si è sempre cercato di evidenziare, no, che cosa muovono, che cosa succede sotto e che cosa quali sono i fenomeni che muovono l'economia e le sue variabili principali. Quindi non quanto cambia il PIL, ma che cos'è che lo sta facendo cambiare e come. La seconda caratteristica di questo rapporto è che è un rapporto che, siccome non dice come andranno le cose nei prossimi 3 mesi, potete tranquillamente leggerlo anche tra 3 mesi o tra 6 mesi, potete leggerlo a pezzi, ma è un rapporto in cui molti capitoli rimangono validi anche dopo anni. Alcuni pezzi di lavori degli anni passati continuano ad avere una loro attualità. E la terza caratteristica è quella di vedere sempre, diciamo, l'evoluzione dell'economia globale come lo sfondo in cui si muove l'Italia, che non a caso ha sempre una parte importante in un rapporto sull'economia globale, il PIL italiano. Quindi, come sapete, è una piccola percentuale del mondo, ma nel nostro rapporto è un'alta percentuale del numero delle pagine. Questo non solo perché siamo italiani, ma perché riteniamo che l'Italia, voglio dire, si sia giocato negli ultimi 20 anni, forse da sempre, ma ancor più in questo momento, si sia, diciamo, giocata le carte della sua resilienza e della sua modernizzazione proprio grazie al saper sfruttare il mondo che le intorno. Molti sono coloro che contribuiscono a questo rapporto, io non li citerò tutti, ma sono una dozzina, li vedete nella prima pagina del libro che avete ricevuto, e quest'anno ci sono anche dei contributi che vengono dall'ufficio studi di Intesa San Paolo e anche dalla società SRM, che appartiene sempre al gruppo Intesa. Ma adesso veniamo ai contributi. È da solo. Quindi è un rapporto, diciamo, che
4: devi prepararti un commento.
3: Vabbè.
4: Non solo,
3: no,
4: pareggio. 1-1, dai.
3: Quindi diciamo che in questa, voglio dire, nel puzzle che compone in qualche modo la geografia, che compone che collega le cause e gli effetti, c'è anche il fatto che da questo numero c'è anche il puzzle delle, diciamo, anime che contribuiscono al rapporto, che non sono più solo anime del centro Einaudi, ma sono anime, per così dire, più miste. Quindi, diciamo, il rapporto si fa sempre più interessante perché all'interno contiene un po' di dibattito. E vediamo alcune delle parti, perché vedrete che è abbastanza denso, vediamo alcune delle parti e cercherò quindi di sorvolare su tutto quanto. Vi lascerò spazio, vi lasceremo spazio per le domande, ovviamente per il dibattito e poi naturalmente per la lettura del libro, perché in, diciamo, 20 minuti non lo risolveremo. Una delle cose che noi facciamo vedere tutti gli anni sono le cose che non sono più, non sono più come prima. Qui dentro una delle cose che troverete e che è una novità degli ultimi anni è il ritorno della materialità, l'abbiamo chiamato. Cosa vuol dire? Vuol dire che improvvisamente, dopo, diciamo, decenni in cui abbiamo, diciamo, immaginato la crescita spinta dai beni immateriali, quindi dalla ricerca, dalla conoscenza, ci siamo trovati che le fondamenta del nostro sistema economico avevano bisogno di che cosa? Di più materie prime, soprattutto di più energia e di più materie prime critiche. E l'Europa non ne ha molte. In questo capitolo, cioè, troverete un capitolo in cui questi temi sono trattati, le nuove scarsità, quindi nelle scarsità che spesso vengono menzionate e che limitano la crescita dell'economia italiana, vi sono quelle relative alla ricerca e all'innovazione, beh, ce ne sono altre, ci sono le scarsità che emergono dall'energia e le scarsità che emergono dalle materie prime critiche. Una delle cose che si vede in trasparenza, in filigrana, guardando l'economia mondiale, e l'emergere in qualche modo delle variabili geografiche come delle variabili critiche. Le avevamo dimenticate, gli stretti, per esempio, le zone del mondo che sono sperdute, come la Groenlandia piuttosto che le zone artiche, diventano nuovamente improvvisamente importanti e la geopolitica entra prepotentemente nell'economia, perché le risorse critiche non sono distribuite uniformemente, ma la scienza, la tecnologia si possono diffondere attraverso internet e attraverso, diciamo, i viaggi delle persone in modo semplice. Non è così semplice distribuire le risorse materiali critiche, e il loro possesso, diciamo, determina che cosa? Determina dei potenziali conflitti. Una cosa che abbiamo visto da anni e che si conferma è che l'amministrazione americana attuale ci consegna è la definitiva fine dei rapporti multilaterali tra i paesi, sotto il profilo sia economico che sotto il profilo politico. Una delle cose che però emerge sotto sotto è che rinascono rapporti bilaterali e non cessano i commerci internazionali. Ci sono almeno un paio di capitoli che fanno vedere come né i dazi hanno piegato la crescita del commercio internazionale, semplicemente il commercio internazionale è cambiato, cioè ha preso altre direzioni e in qualche modo si è ricombinato, né i rischi geopolitici hanno fermato l'attività di investimento all'estero. Quindi, da questo punto di vista, la globalizzazione cambia direzioni, ma non viene fermata dal riemergere degli egoismi nazionali che sono noti negli ultimi anni. Una degli elementi su cui noi centriamo, per esempio, l'analisi dell'economia mondiale e in particolare di quella americana è il divaricarsi, non degli esiti dell'economia, ma proprio delle dinamiche dell'economia, soprattutto, diciamo, dove questa cresce di più. L'economia a forma di K è una cosa che non abbiamo inventato noi, ma che nasce negli Stati Uniti, dove la crescita è spinta quasi esclusivamente al margine dagli investimenti in alta e altissima tecnologia, e questo determina due traiettorie: una traiettoria delle piccole e medie imprese e una delle piattaforme gigantesche, una traiettoria dei redditi medi e medio-bassi e un'altra traiettoria dei redditi molto più alti, una traiettoria delle grandi imprese e un'altra traiettoria delle piccole imprese. Questi due tempi, questo è molto diverso rispetto a quello che succedeva 20 anni fa, quello che succedeva 30 anni fa, quando in qualche modo l'economia spingeva, la marea, diciamo, alzava tutti. Questo non succede più e ovviamente è alla base di che cosa? È alla base di scontenti che generano instabilità politiche che fanno crescere i populismi in giro per il mondo. Cina e Giappone sono oggetto di due capitoli perché li abbiamo visti come, diciamo, quasi la stessa economia in due momenti di sviluppo diversi per effetto di che cosa? Per effetto della eccezionale quantità di debito su cui si sono basati. Con il Giappone che tuttavia è diventato ricco e che oggi affronta il problema dell'inflazione e che in qualche modo riesce a mantenere una stabilità al limite, ma non genera più crescita economica reale, e la Cina che ha ancora disperatamente bisogno di crescita economica reale, ma è già arrivata al tetto di guardia, al limite di guardia, soprattutto nel suo sistema finanziario, per il totale dei debiti. E qui in mezzo si inserisce la questione della sfida europea. Abbiamo chiesto di scrivere un capitolo su questo a Luca Jaillet, che ci ha raccontato una cosa, delle cose divertenti. Due delle cose più divertenti che ci hanno raccontato è che il bilancio europeo è assolutamente fondamentale, cioè non possiamo fare a meno di approvarlo entro la fine dell'anno, e probabilmente e sbagliano i populismi che lo vogliono cambiare o addirittura tagliare. La difesa europea è un problema, ma è anche un'opportunità, perché significa integrazione non soltanto delle forze armate, ma significa anche integrazione industriale e commerciale. Il sistema energetico europeo e il sistema finanziario europeo hanno bisogno di, tra virgolette, più unità, più integrazioni. Il mercato dei capitali è, diciamo, nel suo complesso debole, non tanto quanto diciamo formazione dei mezzi che possono essere investiti, perché il tasso di risparmio è molto alto e per esempio è più alto di quello americano, ma il sistema diciamo è più dischioso. Andiamo avanti, arriviamo ai casi soprattutto italiani, cioè quindi entriamo sul tema dell'Italia e dell'Italia la nostra valutazione sostanzialmente è molto meno, diciamo, preoccupata, se possiamo dire così, di quella media, nel senso che quello che si vede in trasparenza è una economia che consuma limitatamente, in quanto ha, diciamo, un problema di eccesso di consumi, particolarmente di consumi pubblici nel passato, che sta digerendo, ma ha un sistema produttivo che è basato su 6.000 medie imprese che facciamo vedere sono addirittura migliori come prestazioni rispetto alle imprese del resto del mondo, ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di migliorare la sua produttività, ed individuiamo diverse cause. Uno è la dimensione delle imprese, un'altra causa è quella della bassa produttività nei servizi, e la terza causa è quella della lentezza dei processi, diciamo, di ricombinazione del capitale, che spesso fanno sì che ricollocandosi il capitale sostanzialmente resta in posizioni diciamo inefficienti più a lungo. Negli ultimi 20 anni l'Italia ha avuto una recessione in più rispetto agli altri, quindi ha avuto un'occasione in meno per crescere. Un pezzo della diciamo, mancata crescita è dovuta alla recessione aggiuntiva che noi abbiamo avuto, che ha comportato quindi una discesa in più e una risalita in più. Se noi avessimo, se non avessimo avuto una delle tre recessioni, la nostra posizione sarebbe migliore. Questa è la slide sulle medie imprese manifatturiere. Andiamo avanti. Una cosa che non abbiamo scoperto noi, ma che ci piace fare vedere, è che quasi sempre noi raccontiamo la storia della, diciamo, del successo dell'export italiano. Anche quest'anno credo che abbia, nell'ultimo anno credo che abbia superato i 630 miliardi e quindi sia di nuovo cresciuto in valore, ma non c'è solo quello. Le imprese italiane hanno un rilevantissimo fatturato all'estero e occupano all'estero 1.700.000 addetti. Stiamo parlando delle imprese manifatturiere italiane, cioè, quindi noi abbiamo in qualche modo un pezzo di economia nativa italiana che è cresciuta all'estero sia in termini di produzione che in termini di commercializzazione dei prodotti, che rappresenta una ricchezza straordinaria perché trasmette cultura in qualche modo dall'Italia fuori, ma importa anche cultura aziendale, cultura tecnologica dal resto del mondo all'Italia. Cioè, quindi le imprese medie italiane in qualche modo sono spesso migliori di quelle americane, perché non vendono soltanto, per intenderci, nel Tennessee e nello Utah, ma vendono in tutto il mondo, ma poi producono anche in tutto il mondo. Alcuni vantaggi competitivi che l'Italia ha e che non vengono sottolineati spesso sono quello di essere la seconda manifattura europea e di essere in una posizione logistica molto interessante per il nearshoring intraeuropeo, cioè tutte dinamiche su cui possiamo avere un vantaggio comparato se con questi chiari di luna, cioè con appunto Hormuz che si apre e si chiude da una settimana all'altra, noi avremo, diciamo, il sistema manifatturiero mondiale che cercherà dei luoghi più sicuri su cui attestarsi sia logisticamente soprattutto logisticamente. Questo forse lo salterei. Una delle cose interessanti dell'Italia è la demografia. La demografia negli ultimi anni, l'aspetto, di mercato del lavoro della demografia ci ha regalato non due sorprese, ci ha regalato in qualche modo l'avverarsi di una speranza che avevano gli economisti del lavoro, e cioè che aumentasse il tasso di occupazione. Quello che vedete lì è il tasso di occupazione, vedete che è continuamente aumentato. È vero che è aumentato più al nord che al sud, e più tra gli uomini e meno tra le donne, ma è aumentato. Ed anche se, il tasso di fertilità è basso, perché intorno a 1,2, vi è un flusso consistente ormai di immigrati, cioè la immigrazione netta ormai vale il 93% della natalità, quindi della natalità, che significa che fondamentalmente ogni anno la popolazione italiana cresce per ogni, nuovo italiano che viene al mondo, vi è in pratica uno straniero che viene in Italia per in qualche modo partecipare, non diciamo al sogno italiano, ma comunque all'avventura di un paese interessante. Il mezzogiorno possibile, vi sono almeno due paragrafi che parlano di mezzogiorno per diversi motivi. Il primo è che ormai l'abbiamo scoperto tutti, sono almeno 5 anni che le economie del mezzogiorno crescono in termini di valore aggiunto più delle economie del nord. Questo naturalmente è normale quando si parte da una posizione più bassa, ma se questo succede vuol dire che è un percorso di catching up è in atto ed è un percorso che funziona. E funziona perché rispetto al passato, quando questo era fortemente guidato dalle dinamiche di investimento pubblico, questa volta sembra essere basato sulla innovazione, sembra di essere basato sulla, diciamo, sulla dimensione della logistica e anche sulla dimensione energetica, perché come sapete la maggior parte dell'energia rinnovabile ovviamente in Italia viene prodotta, ecco, quella solare viene prodotta nel mezzogiorno, e in più anche la nascita di filiere che non erano così scontate, che tra virgolette si trovano bene nel mezzogiorno, tra cui quella dei farmaci. E l'Italia è anche la seconda nazione europea per diffusione della robotica. Oggi la robotica non è ancora quella che, voglio dire, si vede su X quando ci fanno vedere i robot umanoidi che camminano, ma la robotica è prevalentemente robotica industriale, evolverà, ci sarà sicuramente anche quella umanoide. La posizione italiana è quella di essere il secondo paese per robot installati, ma anche con una discreta, diciamo, quantità di imprese attive nel settore dei beni strumentali, e che quindi possono incorporare che cosa? Possono incorporare le virtù dell'intelligenza artificiale. Si finisce con una slide su una riforma fiscale enaudiana. Adesso poi non so perché ho scritto enaudiana, ma
4: piaceva.
3: Esatto, però l'hai firmato anche tu.
4: Conflitto di interessi.
3: Sì, esatto. Però la questione è che è vero che l'Italia ha compiuto faticosamente una riformetta fiscale negli ultimi anni. Faticosissima, perché il governo si è fatto dare una delega dal Parlamento, ci sono state le audizioni, queste audizioni sono state anche partecipate ovviamente da tutti i colpi intermedi, dalla Banca d'Italia, ma alla fine che cosa non è venuto fuori? È quello che probabilmente sarebbe stato necessario, cioè una riforma che, diciamo, ripristinasse in qualche modo l'imposta personale come l'architrave del prelievo sui redditi sulle persone fisiche, e viceversa noi abbiamo una, diciamo, diffusione delle flat tax che fanno sì che l'equità sia orizzontale che verticale del prelievo sui redditi non c'è, e i sistemi con cui si cerca di rimediare per migliorare in qualche modo le condizioni fiscali del cosiddetto ceto medio sono dei sistemi che sono dei, tra virgolette, pannicelli caldi, nel senso che non cambiano il livello di iniquità, ma si cerca semplicemente di dare qualche gettone in più a chi è più svantaggiato, però senza rimuovere la causa dello svantaggio. L'altra cosa è che il sistema delle agevolazioni ormai è gigantesco, cioè sono più di 600 le agevolazioni in corso, e quindi un commercialista medio non le conosce tutte ed è impossibile che le conosca tutte. La terza cosa è che il sistema anche il sistema della tassazione sulle imprese è quello che è composto da IRES più IRAP, più altri balzelli, e anche questo, direi, è fortemente, diciamo, sperequativo, con in più tassazioni che si aggiungono nel caso di cosiddetti extra o sovraprofitti, non so come li abbiano chiamati, ma queste addizionali, che sono sostanzialmente addizionali sulla fortuna, cioè sono fortunato oppure sono particolarmente bravo, allora arriva un addizionale, non hanno senso. Quindi qui noi raccomandiamo che cosa? Prima o poi di riprendere in mano questa cosa, perché una, diciamo, fisco semplice ed equo e facile da adempiere è la base di una crescita ben fatta. Scegliere la rotta, diciamo, qui ci ricolleghiamo di nuovo a Einaudi, che sostanzialmente diceva che il mercato funziona sempre, ma funziona dentro degli schemi e degli intrecci di autorità e libertà, cioè di regole che sono uguali per tutte. Scegliere la rotta riguarda sia la comunità europea, diciamo in qualche modo è anche un po' un'esortazione, riguarda sicuramente l'Unione Europea, ma riguarda anche l'Italia, che negli ultimi anni non ha fatto male. Non credo che sia tutto frutto del caso, in certi casi diciamo si è trovata in posizioni, diciamo in buone posizioni. Anche l'Italia deve scegliere su alcune cose delle rotte, decidere quali sono le sue politiche industriali, cosa fare per la produttività. Ma da questo punto di vista, ecco, una delle cose che viene fuori da questo libro è: negli ultimi 5 anni c'è stato molto caos, ma l'economia non si è fermata, se avete notato, le recessioni sono state quasi sempre evitate, quindi l'economia che è emersa da 25 anni, mettiamo così, di globalizzazione è un'economia che ha delle risorse in più, risorse che una volta non aveva e che ci lasciano in qualche modo fiduciosi.

poi entro man mano nei dettagli. Allora, l'evento base degli ultimi decenni è l'ingresso nel mercato del lavoro dei cinesi. 500 milioni di persone si sono urbanizzate in Cina e andando a lavorare essenzialmente nella manifattura. E questo è il primo shock colossale, mezzo miliardo di persone che entrano nell'economia reale, diciamo. Il secondo shock che c'è stato negli ultimi decenni è legato all'ingresso, sempre nell'economia reale, degli abitanti dei paesi dell'ex Patto di Varsavia. E qui sono altri 100 milioni di persone, largo circa. Quindi 500, 100. Poi cosa c'è stata? Anche un'esplosione dell'offerta di lavoro nei paesi già sviluppati, che sono in parte i baby boomers, e poi l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Quindi noi abbiamo avuto degli shock, lo shock cinese, lo shock dell'Est Europa, lo shock dei baby boomer e lo shock delle donne. Diciamo così. Quindi c'è stato uno shock clamoroso di offerta di lavoro che ha fatto sì che si sia entrati in un mondo, diciamo così, di prezzi stabili, di deflazione, queste cose qua, per tutta una serie di ragioni che salto. Perché questa cosa ha prodotto un mondo di scarsa variazione dei prezzi. D'accordo? L'impatto di questo universo è molto importante sul mercato finanziario, relativamente al mercato finanziario delle obbligazioni, di cui adesso vi dico. Però la cosa importante è capire che questo shock è una tantum, non è che poi si riproduce. Non c'è un altro posto dove arriva mezzo miliardo di cinesi nel mercato del lavoro, oppure i baby boomer ormai fra cuore umego, diciamo così, abbiamo esaurito la nostra spinta propulsiva. Le donne nel mercato del lavoro entrano con una velocità, diciamo, via via minore, e i paesi dell'est circa si sono integrati. Quindi non è che questo shock è finito. Quella parte difficile da capire è se è finito, che cosa succede. No, non ce ne sarà un altro, ma che cosa la fine di questo shock possa produrre è argomento molto complesso e di difficile comprensione. Quindi questa è la prima cosa di grandissima importanza. Bene, allora cosa è successo? È successo che in questo mondo di modesta variazione dei prezzi, i tassi di interesse sono scesi. Rimango generico, i tassi di interesse sono scesi. Scendendo i tassi di interesse, questo in tutto il mondo, quello che è successo è che il debito pubblico è diventato più gestibile. Non nel senso che sia stato bloccato, perché è cresciuto ovunque, ma relativamente alla sua crescita costava meno perché i tassi a cui veniva rinnovato erano via via decrescenti. E questo è un punto di grande importanza. Nel caso italiano lo si vede benissimo. Da quando sei entrato nell'euro i tassi di interesse sono scesi così sul debito pubblico, il debito pubblico è aumentato, ma dal suo aumento non ha prodotto un onere spaventoso, ha ragione che i tassi erano più bassi. E questo è successo in tutti i paesi, diciamo sviluppati, per capirci. Il secondo fenomeno è questo: questi bassi tassi di interesse hanno fatto sopravvivere una montagna di imprese che altrimenti sarebbero fallite. Le famose imprese zombie. Sono dette così perché evidentemente sopravvivono camminando così. Nel momento in cui tu queste imprese molto indebitate le aiuti con dei tassi di interesse bassi, queste qui sopravvivono più di quanto vivrebbero in un mondo diverso, da cui il nome zombie. Qui noi abbiamo avuto in questo universo, frutto di questo shock che ha prodotto tassi di interesse bassi, un vantaggio nella gestione del debito pubblico, o meglio, un vantaggio nella gestione della spesa pubblica che non è stata strizzata come altrimenti sarebbe potuto avvenire, e la sopravvivenza delle imprese zombie. Poi c'è stato un terzo fenomeno sulle banche. Nel momento in cui le banche guadagnavano meno perché i tassi attivi erano modesti, sono modesti, che cosa hanno fatto? Uno che ha meno tassi attivi, diciamo così, è meno incentivato a prestare denaro, ma non è tanto questo. Aggiungendo ai tassi attivi bassi i vincoli patrimoniali che sono stati messi negli ultimi decenni a ragione delle crisi che finanziarie ci sono state, per cui dovevano esserci questi vincoli patrimoniali, le banche sono state sempre meno incentivate a prestare denaro all'economia fuori dai settori molto sicuri, che sono i mutui ipotecari e l'acquisto di debito pubblico. Quindi,

0: L'effetto della Cina, del paese del patto di Varsavia, dei baby boom, del don, si è visto finanziariamente, mostra molto bene alcune cose che sono accadute. Quindi, tassi bassi, debito pubblico più facilmente inghiottibile, imprese che altrimenti sarebbero saltate, che sono rimaste in vita, e banche che diventano meno prestanti nei confronti del sistema economico. Questo non vuol dire che il sistema finanziario non abbia funzionato, poi comunque funziona, può benissimo funzionare organizzandosi diversamente nel finanziamento di imprese. Solo dicendo, questi sono i macro fenomeni. Un altro grande fenomeno è quello, questo è riguardo al mondo delle obbligazioni. Ora, se uno si studia le obbligazioni, o meglio, si studia la dinamica della spesa e delle entrate pubbliche, arriva a una conclusione. Prendendo gli studi che sono fatti negli Stati Uniti diciamo così, come potrei dire, da chi fa gli studi che vengono chiamati bipartisan, cioè sono accettati da entrambi gli schieramenti politici e sono degli studi che fanno istituzionalmente delle persone legate ai ministeri, viene fuori, secondo le previsioni, che sono quindi condivise da tutti perché sono bipartisan, viene fuori che la spesa pubblica negli Stati Uniti non verrà messa sotto controllo, essenzialmente per due ragioni: l'invecchiamento della popolazione e gli oneri relativi alla spesa sanitaria e pensionistica per l'invecchiamento, banale. Che ci voglia chissà quale originalità. E la seconda cosa è che con un bilancio che non viene messo sotto controllo si presume che i tassi di interesse saliranno in sede di rinnovo del debito pubblico. Quindi il debito pubblico diventerà sempre più oneroso perché verrà rinnovato, sarà crescente, rinnovato con tassi maggiori. Quindi diventerà sempre più difficile da mettere sotto controllo. Questo negli Stati Uniti. In Europa la situazione è migliore, nel senso che non è così grave, perché negli Stati Uniti hanno un problema, che hanno un sistema di imposte che non consente il controllo del debito pubblico, ha ragione che le imposte sono troppo basse relativamente alle spese, perché pensano, cioè questa è la vecchia idea, che se io tasso poco c'è una vis imprenditoriale tale per cui vengono fatti tanti investimenti. L'economia cresce così tanto che poi produrrà le imposte che inizialmente sono state ridotte perché tu hai ridotto le aliquote fiscali. Così non è. Altra cosa interessante sugli Stati Uniti è che non hanno il livello di imposte indirette come noi. Non c'è l'IVA come da noi. Allora cosa succede? Che le imposte sono essenzialmente pagate dai ricchi, mentre da noi i poveri contribuiscono con le imposte indirette perché non possono non pagare. Negli Stati Uniti questo non c'è. Quindi è curioso questo mondo, diciamo così, premoderno, in cui sono i ricchi, no, che finanziano lo Stato, mentre i poveri non contribuiscono. No? Quindi può essere anche un elemento interessante dal punto di vista politico. Comunque, in Europa la situazione non è così grave, probabilmente. Allora, crescerà la spesa pubblica, io me lo auguro, peraltro, come spesa militare. Come spesa per alzare il livello tecnologico europeo. Questa cosa verrà fatta con investimenti privati, ma anche con investimenti pubblici. Quindi io mi auguro che il debito pubblico europeo cresca, la ragione è che questo serve all'autonomia politica e alla dinamica economica dell'Europa. In Europa non dovrebbe essere così difficile continuare ad avere dei debiti crescenti come negli Stati Uniti, dove esiste questo vincolo molto forte, per cui il loro deficit è intorno al 5% l'anno e secondo le previsioni bipartisan non dovrebbe ridursi. Poi, una volta che il debito pubblico americano diventa al margine meno interessante, probabilmente verranno in Europa gli investimenti sul debito europeo. No, non che cambi, attenzione, non è che il dollaro va via, il dollaro rimane riserva di valore. Il dollaro può essere sostituito come moneta di scambio, ma non come riserva di valore. E la ragione è semplice: uno può scambiarsi con i cinesi, loro si fanno pagare in yuan, tu ottieni yuan, cioè quello che ti pare. Ma se paghi, diciamo così, la moneta come mezzo di pagamento, ma come riserva di valore, no, perché la riserva di valore è la caratteristica che devi avere se vuoi fare degli investimenti finanziari. Nessuno, penso, dotato di senno, si mette a comprare nel mercato finanziario cinese se non delle quote minime. E nessun dittatore del Botswana mette i soldi in Mauritania, li metterà in Svizzera. Quindi la storia che finisce il dollaro come riserva di valore o anche l'euro è una fantasia. Dovresti avere un mondo di certezza del diritto con tribunali indipendenti ed elezioni libere in tutto il resto del mondo. Per cui, fin tanto che non è così, noi ci terremmo il dollaro e l'euro. Allora, questo è il mondo, diciamo così, delle obbligazioni. Quindi non è un mondo dove uno può stare tranquillo. Soprattutto perché il centro, diciamo così, di squilibrio delle obbligazioni è negli Stati Uniti. Siccome il debito pubblico americano è l'architrave dei debiti pubblici, ed è l'architrave attraverso i debiti pubblici del mercato finanziario, questo non è un fenomeno di poco conto. Tenete conto che se vi piacciono i ragionamenti per volume, il debito pubblico americano è grosso più, o quasi, un po' di più di tutti gli altri debiti pubblici messi insieme dei paesi sviluppati. Quindi noi abbiamo a che fare con qualcosa di importante. Quindi nelle obbligazioni il mondo non è più il mondo di prima dove tutto andava bene perché c'era uno shock sul mercato del lavoro, con in più questa difficoltà specifica degli Stati Uniti che non riescono per una serie di ragioni politiche a mettere sotto controllo il loro deficit che genera debito che viene rinnovato a tassi crescenti perché un debito che cresce diventa più pericoloso. Passo alle azioni. Quando, questo lo raccontavo prima, quando io ho iniziato a occuparmi di finanza nel 1986, quindi secoli fa, a Milano gli agenti di cambio, cioè gli agenti di cambio, che è una cosa napoleonica, anzi neanche medicea, no? Gli agenti di cambio parlano in dialetto milanese. Poi i bilanci vengono certificati da 1984 in poi, nessuno sapeva niente. L'unica cosa che si sapeva erano i dividendi, quindi si parlava in dialetto, c'erano i dividendi. Questo era il mercato finanziario. Mi ricordo l'emozione di quando Galbani fu venduta. Sembrava che fosse Musk che quota le sue società, no? Tutti a dire oddio, adesso cosa succede? Cioè, rispetto ad adesso erano spiccioli, no? E noi eravamo tutti preoccupati, solo a Galbani. Questo era il mondo italiano. Naturalmente negli altri paesi c'erano mercati più sviluppati, ma sostanzialmente era un mondo così. Quindi era un mondo elitario, dove le azioni le possedevano le persone benestanti. Gli altri non avevano azioni. Addirittura poi c'era, come si chiamava, la dote milanese, erano i titoli poi, dei settori elettrici prima della nazionalizzazione dell'industria elettrica, tu ricevevi come figlia in dote le azioni delle società elettriche. Quindi era una finanza estremamente elementare, dove imperava Mediobanca, che controllava il 90% delle emissioni di obbligazioni. Quindi era un mondo totalmente senza reti di vendita, cioè controllava il mondo non avendo reti di vendita, perché le reti di vendita erano la Banca Commerciale, il Credito Italiano e Banco di Roma. Quindi era un mondo così. Era un mondo dove le masse, diciamo così, non c'erano. C'erano quelli che parlavano in dialetto, quelli che ricevevano la dote e cuccia. Questo era il mondo iniziale, no? Boom. Dopodiché il mondo cambia completamente. Il mondo di oggi è tutta un'altra cosa, perché sono entrate le masse in finanza. È un po' come il populismo, no? Che sono arrivate le masse. Cioè le masse sono entrate nella vita politica con la prima guerra mondiale, in finanza sono entrate un po' più in ritardo, diciamo così, ma sono arrivate le masse. E l'arrivo delle masse cambia il mercato finanziario, perché le masse possono comprare telefonando, comprare azioni telefonando, le masse che hanno i fondi pensione investono nei mercati finanziari sostanzialmente, si dice tecnicamente in maniera passiva, cioè comprano gli indici. Quindi le masse si scatenano dietro i titoli singoli che hanno questi andamenti, per cui sembra che il futuro dell'universo sia Musk, no? Poi non è più, boom, d'accordo. I fondi pensione invece fanno investimenti passivi, scusa, fanno investimenti passivi, di conseguenza, comprando gli indici, se alcuni titoli salgono, come i titoli high tech, tutti gli altri seguono. Quindi i mercati salgono anche se se ci fossero scelte individuali di titoli salirebbero meno, perché sono trascinati in alto da quelli che vanno bene e dai fondi pensione che comprano. Quindi il mercato azionario è diventato così, con un peso enorme del sistema mediatico, perché è evidente che in un mondo come questo tutti a dire oddio, cosa farà Musk? Cosa farà Musk? Oddio, no? Diventa il mondo così. Mentre una volta c'erano i giornalisti economici che dicevano soltanto certe cose piuttosto che altre. Quindi siamo in un mondo completamente diverso. Allora, ho concluso. Il mondo delle obbligazioni risente di questo cambiamento epocale dal mondo della prima globalizzazione a un mondo che è post-globale, pur avendo caratteristiche globali lo stesso. Cosa c'è? Cosa succede? Ma cos'è sta roba? Non è che è un complotto questo? È un complotto.
1: Sto cercando di farti dei contenuti.
0: Volevo togliere la condivisione. Cos'è sta roba? Ok. Vabbè.
1: Vai, finisci dopo questo intervento.
0: Non ho capito, ero così noioso. No, l'avete fatto apposta, lo so. Vabbè, non mi offendo. Allora, il mondo delle obbligazioni è così. Cioè non c'è più lo shock, eccetera, eccetera, i tassi non saranno più così bassi, tutta una serie di effetti. In più, la difficoltà di gestire il debito americano per le ragioni note, noi avremo un mondo obbligazionario meno frufru del passato. Il mondo azionario è frufru con caratteristiche particolari, che sono le masse che comprano i titoli individuali secondo delle narrazioni che durano e il grosso che arriva dai fondi pensione. Quindi i mercati azionari rimangono in piedi per questa strana commistione. E questo è il futuro, diciamo così, a grandi linee, secondo me, che abbiamo di fronte. Dopodiché i tempi, i modi di tutte queste storie qui, come si dice, come diceva la famosa canzone, chi vivrà vedrà.
1: Un'introduzione molto, molto ampia, molto vasta, molto macro anche dei temi, dei tanti temi che il rapporto suggerisce. E non è nemmeno facile, credo, sintetizzare la ricchezza del rapporto, perché al suo interno ci sono veramente tantissimi, tantissimi spunti. Io però voglio così lasciare spazio un po' magari a un primo giro di commenti. Al rapporto, alle cose che magari vi hanno colpito di più, le cose che condividete o che non condividete del rapporto. Perché appunto la sua caratteristica credo sia la ricchezza degli spunti, quindi sono curioso un po' di capire cosa le vostre letture hanno tirato fuori. Quindi non so, prima Alessandra, prima Ladies first.
2: E disperse. No, forse ho fatto sbagliato,
1: No,
2: dovevo
1: no,
2: fare il
1: giusto,
2: contrario, giusto. Okay. Innanzitutto grazie. Dicevo prima, mentre chiacchieravamo, prima dell'inizio, che non è la prima volta che commento questo rapporto, sarà la terza o la quarta, ed è sempre un piacere. Mi dicevano, ma l'hai letto, ti abbiamo costretta a leggerlo tutto. E non è una costrizione, perché è veramente un rapporto ricco, con tanti spunti, ogni anno nuovi, no? Nell'immaginare come si trasforma questo mondo post-globale. È difficilissimo da commentare, però lasciatemi dire, perché gli spunti sono talmente tanti che è complicato, diciamo, prendere un angolo. Poi farò una serie di commenti, anche come mi sollecitava Stefano a fare, non del tutto, diciamo, con un filo logico tra di loro. La prima cosa che ci tengo a condividere con voi è che La mia lettura del mondo post-globale e anche delle implicazioni per l'Italia è forse un po' più cauta di quella che è stata proposta, cioè diciamo che io forse sono un pochino più preoccupata rispetto a questa lettura sostanzialmente ottimistica, che è una bella lettura perché rompe un po' con quello che ci diciamo normalmente, che ha più ansia, però è un po' un'ansia che io in qualche modo sposo. Innanzitutto, se lo
1: Quindi è
2: guardo a
1: meno
2: livello
1: cauta.
2: è meno cauta, lo
1: Se
2: so,
1: sei più preoccupata.
2: sono più preoccupata, ecco, il botto
1: Togliamo
2: lungo, sono
1: cauta.
2: più preoccupata. Più cauta sull'ottimismo, non lo so, vabbè,
1: Ah, ecco.
2: comunque. Allora, innanzitutto, sul mondo post-globale, sulle fratture, sul come potrà evolvere questo rapporto tra Stati Uniti, Cina, Europa e sul del mondo, lasciatemi dire, perché troppo spesso ci dimentichiamo che c'è tutto un altro pezzo di mondo che forse non si colloca né con gli Stati Uniti, né con la Cina, né con l'Europa, tantomeno con l'Europa. Secondo me, è un mondo che non si risolve con il reshoring. Sarebbe molto bello pensare che si possa risolvere con il reshoring, ma io non credo che si risolva con il reshoring, per tante ragioni. Primo, perché l'assenza di materie prime critiche è un'assenza, e quindi se fai il reshoring quelle ti mancano comunque, per cui devi in ogni caso trovare dei modi di dialogare. Secondo, perché secondo me è proprio cambiata, ma questo qualche rapporto fa lo raccontavate benissimo, sono proprio cambiati i rapporti nel mondo. Io credo che quello che oggi più manca nella geopolitica globale sono istituzioni multilaterali che funzionano, che vuol dire regole. Non ci sono più regole. Perché c'è Hormuz? Perché non ci sono più regole. E qualunque altra crisi precedente, ma anche la crisi finanziaria del 2007-2008, si è risolta. Perché si è risolta? Perché si è risolta all'interno di una cornice di regole condivise multilaterali, che avevano, per carità del cielo, già in loro dei pitfalls, no? Delle debolezze. La globalizzazione ha portato con sé le disuguaglianze, che sono quelle che hanno dato origine ai populismi, ma ce li abbiamo già, non li daranno, cioè la mia lettura è spostata nel tempo. Noi abbiamo passato, diciamo, gli anni 90 credendo che la globalizzazione sarebbe stata una risposta. Io ci ho creduto molto. Gli anni 90, ricordiamoci che sono stati caratterizzati da grandi crisi dei mercati emergenti, da una crisi del debito dopo l'altra. Eravamo ancora in regimi di cambi fissi, oggi è tutto flessibile. Quindi non abbiamo più quel tipo di crisi, ne abbiamo altre. Però in quegli anni lì noi credevamo che la globalizzazione fosse una risposta, e ci siamo dimenticati, e l'abbiamo creduto a lungo, e abbiamo creduto nel sistema di regole. Poi ci siamo dimenticati di occuparci delle disuguaglianze. Quelle disuguaglianze hanno portato a dove siamo oggi. Io credo che oggi, dal punto di vista della tenuta del sistema e delle disuguaglianze, siamo messi anche un po' peggio. Cioè, la lettura che ne faccio io, ed è per questo faccio un salto gigantesco, che ho più preoccupazioni sull'Italia, è che oggi ci troviamo in un mondo in mano alla tecnocrazia e fatto di piattaforme. Cioè, se noi abbiamo immaginato economie, per dirla come lo dicono gli economisti, di scale di scopo e poi economie di rete, oggi siamo, anche non c'è ancora scritto su nessun libro di testo, ma spero che ci sarà, nelle economie di piattaforma, così mi piace chiamarle. Le economie di piattaforma, le ha descritte benissimo parlando dell'altro lato, cioè di quello finanziario, no? Di come evolve il mondo finanziario. Le economie di piattaforma, dando un senso di uguaglianza, sono la cosa più disuguale che esista. E se quello che ha caratterizzato, anche questo è stato raccontato benissimo, i grandi cambiamenti del Novecento e dei primi 10 anni del 2000 è questo cambiamento sul mercato del lavoro, quello che viene con una curva demografica invertita praticamente dappertutto tranne che in Africa, è un mondo che ha di fronte una meccanizzazione anche attraverso la robotica e l'AI, dove sostanzialmente i rapporti capitale-lavoro diventeranno ancora più sbilanciati. Allora, che cosa succede? Succede che le asimmetrie e le disuguaglianze tenderanno a crescere esponenzialmente, cioè chi sarà più avvantaggiato? Sarà più avvantaggiato sostanzialmente chi vive di rendita. Certo, direte voi, se facciamo una media del pollo, siccome la popolazione si riduce, i tassi di natalità diminuiscono, in media, anche in Italia, le persone che erediteranno, erediteranno di più di quanto non sia stato per le generazioni precedenti, vero? Ma in media, quindi le fasce, diciamo, di quartili top e bottom in realtà cresceranno come code. E questo ci lascerà con problemi molto più grandi da risolvere in un sistema senza regole. Io credo che questa sia la preoccupazione fondante che mi fa essere molto più cauta nella lettura di che cosa potrà succedere. E se, diciamo, questa è una preoccupazione, lo spazio che ha l'Italia è uno spazio limitato da quanta fetta dell'economia di piattaforma l'Italia riesce ad andare a intercettare. Quando ci diciamo che siamo tornati a occuparci di, finalmente dico io, che l'ho sempre fatto per tutta la vita, economia industriale, economia reale, però io non credo che lo facciamo perché siamo davvero tornati a occuparci di economia reale, lo facciamo perché inseguiamo le piattaforme, cioè quel che ci serve delle materie prime critiche è quello che ci serve per costruire le AI, sono i chip, sono i semiconduttori e l'energia per far funzionare i data center. Quindi quello che manca a questo paese rimane, a parte le materie prime critiche, rimane un gap di capitale intangibile che è ciò che limita la produttività. E in fondo le misure, belle, brutte, sbagliate, poche, tante, che abbiamo avuto, compresa Industria 4.0, hanno sempre incentivato capitale tangibile e non intangibile. L'ultima, 5.0, ne incentiva un po'. Ora, questo è fondamentale, così come è fondamentale legare questo aspetto a un'evoluzione del sistema di istruzione, cioè se davvero dobbiamo fare un salto e fare un salto nella logica di appropriarci di un pezzo di beneficio che verrà dall'economia di piattaforma, l'unico modo di generare, e non mi occupo di finanza perché ci sono relazioni molto più qualificate della mia, quello è un tema, no? Ecco, come lo finanzio, però l'altro lato della medaglia è come trasformo il sistema di istruzione per fare in modo che si generi il capitale intangibile. Ultima cosa, anche sulla sostenibilità del debito. E sul fatto che l'economia ha tenuto nonostante tutte le crisi, io qualche preoccupazione ce l'ho. E la preoccupazione si chiama Next Generation EU o PNRR, che dir si voglia, che quando l'abbiamo preso ci siamo detti: meraviglia, aumenteremo la produttività, chiuderemo l'output gap, aumenteremo il PIL potenziale. Oggi cresciamo dello 0, nonostante le risorse che abbiamo preso, che ritorno a ricordare, tanto è debito, parte fondo perduto, ma tanto è debito che dovremmo ripagare. Quindi siamo messi meglio, siamo messi peggio, vi lascio con questa domanda, ma io qualche preoccupazione ce l'ho.
1: Grazie Alessandra. Darei adesso la parola a Gregorio, magari cerchiamo di fare un doppio giro, magari sollecitandolo sulle questioni più macro, più internazionali. Interessava anche capire in mezzo visione in mezzo, uno dei temi è viviamo questo mondo di guerra permanente, intermittente ma sostanzialmente permanente, a cui poi alla fine il sistema finanziario sembra sopravvivere abbastanza con decorosa tranquillità, nonostante le tematiche che toccava Giorgio, cioè la curva dell'yield curve del dollaro che tende a farsi sempre più ripida, i rischi di un deprezzamento stesso del dollaro, insomma, qualche nube, la sostenibilità del debito pubblico americano. So, come vedi, ecco, l'equilibrio tra economia reale e economia finanziaria in questo mondo così di guerra permanente?
0: Innanzitutto, fammi complimentare con gli autori, che hanno, insomma, due di loro, ma il capitolo introduttivo di 40-50 pagine è quello di Beppe, e fatemi complimentare perché un aspetto forte è quello che si allontanano dal ciclo economico, cioè non gli interessa. E questo dà vita più lunga al rapporto perché invecchia meno. Il loro punto è che c'è un forte cambiamento, cioè non è una questione di decimi di punto di crescita in più o in meno, ma siamo nel mezzo di una transizione storica da cui il titolo Scegliere la rotta, cioè dove vogliamo andare? E questo non è completamente sviluppato, perché se dovessi rispondere a questa domanda, ma mi pare che anche Alessandra, oltre alle preoccupazioni, non abbiamo la risposta precisa. Però partiamo dai fatti. Abbiamo vissuto per più di 30 anni, diciamo, dagli anni 90 in poi, un periodo di relativa stabilità. La globalizzazione andava avanti. C'era una riduzione delle barriere commerciali, oggi siamo all'opposto. L'energia non era un problema. Dopo le crisi degli anni 70, l'energia, in particolare per l'Europa, era abbondante. Come ha detto Giorgio prima, debito pubblico tutto sommato contenuto a livello mondiale è sostenibile perché i tassi di interesse erano bassi e pian piano le catene globali del valore andavano integrandosi, quindi generando prosperità e così via. Oggi che cosa vediamo? La tecnologia è diventata un fattore di scontro politico. Cioè una cosa che dentro la nostra testa è positiva è un fattore di scontro politico, in particolare tra la Cina e gli Stati Uniti. L'incertezza geopolitica non ha dei picchi, è costante, ha temi diversi, ma è sempre lì. I mercati che si integravano nel tempo, sempre di più, sono sempre più frammentati. Allora, in questo mondo, un continente come l'Europa, che vive in modo particolare Italia e Germania di commercio internazionale, rischia, in particolare l'Europa, di avere maggiori problematiche rispetto ad altri. Non ricordo chi parlava di fine del multilateralismo, o Beppe. Beh, sì, insomma, la NATO ha un problema di governance, non solo di presidente, enorme. L'asse transatlantico scricchiola, per dire un termine gentile. Il WTO non svolge più nessuna funzione di gestione delle dispute commerciali. I dazi sono utilizzati come strumento di pressione nei confronti dei paesi che fanno qualcosa di non gradito. E in tutto questo, però, abbiamo anche qualche elemento positivo, cioè abbiamo un sud globale che non c'era, un commercio internazionale, un commercio mondiale che sta cambiando la propria geografia, e qui devo dire l'Europa, anche se lentamente, qualche passo in avanti lo fa, perché l'accordo col Mercosur, tanto dibattuto e così via, ma l'Europa sta capendo, ha capito che bisogna guardarsi anche più lontano rispetto ad oggi.
1: C'è un capitolo sull'accordo anche con l'India.
0: C'è
1: Sì.
0: il capitolo sull'accordo con l'India. Quindi, insomma, questa globalizzazione che tutto sommato, pur con tanti difetti, ha fatto del bene perché ha dato crescita, ha fatto salire le borse, quindi c'è una disuguaglianza da quel punto di vista tra aree geografiche e all'interno delle aree per la popolazione. Poi, bene o male, qualche centinaio di milioni di persone, soprattutto in Asia, sono uscite da una situazione di povertà assoluta. Quindi la globalizzazione non possiamo dire oggi ex post è stato un errore. Ha avuto successo, ha però creato delle vulnerabilità. La vulnerabilità maggiore è quella delle disuguaglianze e quello che era l'obiettivo principale di tutte le imprese, cioè l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la produttività, va a intrecciarsi col tema della sicurezza. La sicurezza delle fonti di approvvigionamento e insieme la resilienza, cosa in cui l'Italia, lo ha detto Beppe, ha fatto bene. Molto interessante il tema della rimaterializzazione dell'economia, ne ha parlato per qualche minuto Beppe, eravamo tutti convinti che l'intelligenza artificiale, il software, eccetera, facesse la differenza. Poi oggi ci stiamo accorgendo che senza l'energia, senza i semiconduttori, senza le materie prime critiche, cioè cose molto materiali, non riesci ad andare avanti. Non riesci ad andare avanti. Qualche commento su Stati Uniti, Cina e Europa. Mi tengo l'Italia per il secondo giro, Stefano, se sei d'accordo. Critichiamo costantemente gli Stati Uniti. E ne abbiamo tante ragioni per farlo, però alla fine rimane l'economia più dinamica e innovativa del mondo, con un capitalismo particolare, non come lo vorremmo noi europei, ma che forse è addirittura meglio del capitalismo cinese. E poi spiego questo. Il tema della K-shaped economy, cioè di un'economia che diverge, è un punto centrale perché mi determina una polarizzazione politica e sociale. Chi è per i democratici, chi è per i repubblicani, e non escludo che si arrivi a superare questo bipolarismo, come d'altronde è avvenuto nel Regno Unito. Regno Unito, ce ne siamo accorti un po' alla volta, ma non ha più un sistema politico bipolare. I Tories e Labour hanno ciascuno un 15%, poi c'è Farage, ci sono i Lib Dem, i Verdi e così via. Quindi una difficoltà per il futuro dal punto di vista istituzionale degli Stati Uniti sarà quella di questa grande frammentazione. L'altra, lo avete detto in maniera un po' diversa, ma è quello della sostenibilità fiscale. Rimane il fatto che, se volete, un po' paradossale, che chi è che sta finanziando la crescita involontariamente, magari non ci pensa nemmeno, ma la crescita americana, il deficit PIL, Giorgio, al 5 o 6% stabile, in buona parte finanziato da noi europei. E non può che essere così. Non può che essere così. Cioè, l'Europa ogni anno risparmia 500 miliardi in più di quanto riesce a investire, e di quei 500 miliardi 300 vanno agli Stati Uniti. Ma non è colpa dei gestori. Mi metto per un attimo il cappello di Eurizon, poi me lo tolgo. Non è colpa dei gestori, perché se gli Stati Uniti valgono il 64% del Morgan Stanley, è chiaro che un gestore che punta semplicemente a replicare e vuol fare un underweight, arriverà al 40, 45, ma si riempie di Stati Uniti. L'intelligenza artificiale può diventare un grandissimo fattore di disuguaglianza per gli Stati Uniti, non solo per il reddito, ma può essere una grande disuguaglianza anche da noi in Europa, perché a seconda degli spazi fiscali che i vari governi europei potranno avere, potrò o non potrò fare education, fare training, consentire l'inserimento dell'intelligenza artificiale nei processi, produttivi. Qualche parola sulla Cina. In tanti leggiamo, beh, la Cina non ha più un futuro, la Cina è spacciata perché la Cina ha una crisi dell'immobiliare, ha una sovracapacità produttiva, ha un enorme problema demografico, ha le tensioni con gli Stati Uniti, tutte cose vere. Ma prendiamo il tema della demografia. Non è che i cinesi non sapessero che una delle conseguenze della politica del figlio unico, che non c'è più, ma che è ancora nella testa dei cinesi, sarebbe stato quello del calo della forza del lavoro. E cosa hanno fatto? Hanno visto in giro per il mondo processi di automazione e hanno
1: Robotizzato.
0: automatizzato, penso, qualcosa di simile, reso più automatiche le catene produttive, quindi risparmiando in termini di forza del lavoro. Dicevo, meno persone, allora dovrei pagarle di più per metterle nelle catene produttive, automatizzo i processi, uso la robotica e così via, e me la cavo. La realtà della Cina è che comunque è una superpotenza, non solo industriale, ma anche dal punto di vista tecnologico. L'Europa, e chiudo, qual è stato il modello di crescita dell'Europa? Energia a basso costo, mercati aperti. Noi siamo i grandi fautori dell'apertura dei mercati, perché abbiamo almeno due economie export-led. La stabilità geopolitica, una grande interdipendenza internazionale, cioè molto integrate le catene del valore sia con l'Asia che con l'America, e tutto questo però c'è sempre
1: Tecnologia e
0: accesso a tecnologia, però tutto questo forse ci siamo un po' distratti mimare una tua frase. Ci siamo distratti con l'energia, errore strategico fortissimo della Germania. Ci siamo distratti sul piano tecnologico, l'unica presenza che riguarda l'intelligenza artificiale significativa è francese con la Mistral. Non siamo riusciti a mettere insieme fino a questo momento il mercato dei capitali. Cioè, al di là delle difficoltà, creiamo al nostro interno ulteriori frammentazioni, per esempio con questa modalità delle direttive europee che implicano 27 differenti recepimenti a livello nazionale, mentre un regolamento potrebbe essere creare una maggiore uniformità. Quindi l'Europa è davvero di fronte a un bivio di cercare un nuovo modello di crescita dove le tensioni geopolitiche sono fortissime, il mondo è più frammentato e io per quel punto di vista non vedo altri spazi se non allargare alleanze commerciali verso altri paesi. Però deve anche mettere a frutto le potenzialità che ha. La base industriale è robusta. La ricerca, abbiamo un sacco di brevetti, di capacità scientifiche, di paper scientifici che non trasformiamo in iniziative imprenditoriali, però ci sono. Dobbiamo fare un mercato dei capitali europei, l'ho detto, con Saving and Investment Union, e insomma è una strada lunga. Dell'Italia parlo dopo. Grazie.
1: E torniamo, invece veniamo all'Italia, magari qua riprendo sempre con te Alessandra. La cosa che io ho trovato in questo mondo che, fatemi per dire, nella sostanza ha un po' perso la rotta, perché la rotta era quella appunto della globalizzazione, dell'apertura, dell'inclusione, è un mondo che la rotta l'ha perso. Però ciò non vuol dire che i mari si sono fatti, diciamo, tumultuosi. Però ciò non può non spingerci a cercare nuove rotte. E tornando al rapporto, ci sono molti spunti che suggeriscono rotte possibili su cui l'Italia e l'Europa possono giocarsela ancora. Ne cito velocemente cinque che vengono qua in mente. Uno, a proposito di piattaforme, tu dicevi come partecipare all'economia delle piattaforme. C'è un bellissimo capitolo che riguarda, ad esempio, la necessità di lavorare a modelli di business sulla servitizzazione del manifatturiero, cioè costruire le piattaforme che diano accesso ai mercati vendendo beni strumentali, ad esempio. Ed è una sfida che secondo me l'Italia e l'Europa devono saper cogliere, perché già iniziano ad esserci le prime piattaforme di servitizzazione del manifatturiero, cioè degli asset industriali americane e cinesi. E rischiamo quindi di perdere competitività sui modelli di business B2B, dopo averla persa su quelli B2C. C'è tutto il tema, fatemi dire, della difesa, che sarà brutta, sarà cattiva, ma ha un grande potenziale di spillover, di ricerca, di vantaggi sulla tecnologia, di spillover sull'uso civile, il grande mondo del dual use, tutto ormai sta diventando dual use, su cui bisognerebbe lavorare. La robotica, che rimane per l'Italia uno degli elementi fondamentali su cui c'è ancora grande capacità industriale, una filiera robusta, anche noi abbiamo gli stessi problemi della Cina in termini demografici, e possiamo sfruttare questo mondo. Un altro capitolo molto bello è quello sulle telecom, perché grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie si apre potenzialmente una nuova stagione positiva per il settore delle telecom, su cui l'Italia può anche qua giocarsela come se l'è giocata in passato. E poi c'è il Mezzogiorno, che è una grande risorsa, il rapporto lo mette in evidenza, evidenziando le risorse e le energie che possono essere lì. Quindi ci sono dei filoni che quasi suggeriscono di fare, fatemi dire, un po' una politica industriale per il nostro paese e forse anche per l'Europa. Ecco, volevo sapere quale filone ti è sembrato più interessante e cosa, quale rotta l'Italia può andare a scegliere per poi andare sostanzialmente a migliorare il vero tema del nostro paese, che è la produttività del lavoro, su cui però faccio un inciso veloce. Abbiamo parlato per anni di questa benedetta produttività del lavoro, abbiamo fatto 2000 riforme sul lavoro e poco è successo, quando in realtà continuiamo a non capire che il nesso tra produttività del capitale e produttività del lavoro è molto stretto, perché se noi sapessimo investire di più e meglio in ricerca, in innovazione, in competenze, forse la produttività del lavoro ne beneficerebbe. Quindi bisognerebbe guardare sì bene alla produttività del lavoro, ma quasi come derivata prima della produttività del capitale.
2: Grazie Stefano. Parto da quest'ultima considerazione
1: C'è il microfono.
2: che mi consente di fare un po' di pubblicità progresso. Abbiamo scritto un paper proprio su questo tema, produttività del capitale, produttività del lavoro e intangibili, che è stato pubblicato su Politica Economica, credo, settimana scorsa. E la tesi è proprio questa, no? Cioè, il tema è che serve tornare a investire su intangibili, ma intangibili intesi come intreccio tra produttività del capitale e produttività del lavoro, perché altrimenti l'equazione non funziona. Quindi stimiamo, diciamo, una translog per far vedere questa cosa qui che effettivamente aumenta, ma l'implicazione di policy è che se tu finanzi solo Industria 4.0 con tutto il bene che ha fatto Industria 4.0 in questo paese, questa cosa qua non succede. E quindi c'è bisogno di fare politiche industriali che tengano a mente questo tema. Su tutti i temi che hai citato e che ci sono ben esplosi nel rapporto, recupero un paio di suggestioni. La prima è la robotica. Allora, sulla robotica l'Italia ha, e si vede bene, un indiscusso posizionamento positivo, ce l'ha avuto, l'ha mantenuto, lo manterrà? Io qui faccio la Pierina, perché i cinesi stanno arrivando e stanno arrivando, diciamo, le ondate cinesi io non so perché, appunto, ci distraiamo, come dice Gregorio, no, non le vediamo arrivare, no? E sono più avanti. Ci sono cose con cui continuiamo a mantenere un vantaggio competitivo, ma gli stessi operatori di settore si chiedono per quanto. Quindi in quel per quanto citiamo la competitività di settore, io credo che siamo troppo piccoli e che quando Gregorio dice dobbiamo fare delle alleanze in termini di trade, quelle alleanze servono a fare la scala che non abbiamo in casa e il mondo frammentato. Per noi in questo momento è un limite, deve diventare un'opportunità. È giusta la strada Mercosur, è giusta la strada India, sempre facendo la Pierina, un anno e mezzo fa, quando Trump ha cominciato a mettere dazi, io ho dichiarato che l'Europa avrebbe dovuto fare, guardare alla Cina e fare accordi con la Cina, no? Mentre il mondo diceva no, bisogna stringere accordi con gli Stati Uniti, non dobbiamo cedere ai dazi, bisogna che troviamo un accordo, era chiaro che lui non avrebbe trattato. Dall'altra c'è una gran paura della Cina, corretta la paura, no? Perché ti invade il mercato ed è cosa che abbiamo già vissuto e anche malamente in Europa, ma se continuiamo a guardare la Cina così, cioè solo come chi ci invade il mercato e ci asfalta, io temo che succeda lo stesso, non so come dirti, cioè che a quel punto diventi ineluttabile e tu non hai neanche provato a farla diventare un'opportunità. Quindi secondo me su questo dovremmo almeno aprire una riflessione diversa. Sulla difesa. Io, diciamo, faccio l'economista, quindi no, non guardo la difesa in modo etico e quello che vedo il dual use totalmente. E non solo, vedo la capacità che non abbiamo più in questo paese, che abbiamo totalmente perso, di fare trasferimento tecnologico. Perché se un modo di superare la dimensione piccola è fare alleanze, trade, eccetera, l'altro modo è fare trasferimento tecnologico. Non abbiamo più le grandi, cioè una volta negli anni 70, quando, e l'abbiamo già fatta questa cosa di sostituire capitale al lavoro, cioè col primo Labor Act 71, ditemi se sbaglio, 71-72, era nei primi anni 70. Le imprese quello che hanno fatto è stato sostituire capitale al lavoro e abbiamo avuto la crescita, la nascita e la crescita delle grandi imprese italiane che avevano poi la funzione di fare trasferimento tecnologico. Dopodiché le abbiamo perse praticamente tutte e il trasferimento tecnologico non ha fatto più nessuno. E questo ha fatto sì che la produttività, l'accoppiata capitale lavoro nella produttività, l'intangibile, la capacità di crescere arrivando a figliare l'innovazione che produce l'economia di piattaforma si sia persa completamente. Uno dei modi di recuperarlo è investire in settori che questa capacità ce l'hanno e non farne un tema etico. Poi al tema etico ci arriviamo, perché il dual use è un modo di fare un trasferimento tecnologico vero e di far crescere capitale fisico e capitale umano. Ultima considerazione che non c'è tra quelle che hai citato, è che forse un modo per l'Europa di tenere insieme questo è di recuperare la dimensione sociale delle imprese. Io temo che il benefit più grande, e che ci diciamo troppo poco, che abbiamo avuto in questo continente sia stato il welfare. Quanto questo welfare e l'economia sociale in qualche modo sia ancora sostenibile, io dei dubbi ce li ho, cioè io vedo spazi che si stringono anziché si allargano, ma allora quello spazio dovrà essere recuperato dalle imprese, imprese in senso ampio, no? Servizi, banche, industria, tutti quanti, che recuperino una funzione sociale, un po' alla Olivetti maniera, se volete. Non credo che ci sia altro modo, cioè di questo sono proprio abbastanza convinta. E infatti, se guardate sui temi ESG, mentre abbiamo messo molto in crisi la E, secondo me ha torto, ma sarebbe un altro tavolo. Sulla S c'è grande consenso, cioè sul fatto che si debba operare una scelta sociale responsabile, che aprirebbe anche tutto il mondo dell'AI Act, la responsabilità anche in quell'ambito, secondo me è una scelta condivisa che crescerà.
1: Grazie. Ricordo, sto anche da una banca, mai che padroneggia il paese.
0: No comment. No, allora, io penso questo, cioè quando... Non ho
2: Signori,
0: capito.
2: grande aplomb.
0: Non so di cosa parliamo.
2: Esatto.
0: Europa e Italia, io penso che quando arriviamo noi europei a imporre delle quote sulle importazioni provenienti dall'Asia, le auto, l'acciaio, io recentemente ho parlato con tanti imprenditori acciaieri e ho detto: ma come va? Oh, guarda, abbastanza bene perché con le quote noi ci proteggiamo. Ma non eravamo noi il continente del libero scambio, della libertà, delle cose, cioè mettiamole qua, ci vogliono, però è di per sé un mezzo fallimento, perché vuol dire che senza le quote chiudi.
1: Adesso stiamo mettendo il modello delle joint venture cinesi con l'Industrial Accelerator. Quelli che
0: Ah,
1: vengono qua,
0: sì.
1: il 51% deve essere
0: Vedi,
2: europeo. Sì,
0: ormai non imitiamo più gli Stati Uniti, imitiamo la Cina. E può essere una risposta a scegliere la rotta. Ero ironico. Allora, ci ritroviamo. Pensiamo allo Stato nell'economia. Gli Stati Uniti aiutano le proprie imprese. Già con Joe Biden, Inflation Reduction Act, 1 trilione largo circa. I cinesi aiutano le proprie imprese. E i cinesi aiutano, sono molto selettivi, per quello parlavo prima di un capitalismo aggressivo, perché aiutano le imprese buone, quelle che non vanno bene. Non è che si preoccupano delle miniere del Sulcis, di cui ti sei occupato in una tua importante precedente esperienza al ministero o dell'Ilva e di altre cose. I cinesi chiudono. Tanto, comando io, lavoravi in un posto, ti sposto a 500 km e tu ci vai volentieri, zitta, muto e rassegnato. Cioè, no, non tu, ma voglio dire, perché sei lì a fianco a me. Allora, il tema dell'Italia e anche il tema della produttività. Facciamo una riflessione su questo. Scomponiamo il trend della produttività in Italia per macrosettori. Pubblica amministrazione, disastro. Costruzioni, disastro. Libere professioni, disastro. Commercio al dettaglio, disastro. Manifatturiero, non tanto quanto la Germania, ma abbastanza, poco sotto. E allora questo che cosa ci dice? Che i settori esposti alla concorrenza internazionale hanno un forcone che li spinge poi a fare a prendere delle iniziative. La stessa industria italiana negli anni 70, con le grandi crisi petrolifere, ha cominciato a cambiare e ha ridotto fortemente l'intensità di energia necessaria per produrre un milione di euro di PIL. Altro grande tema è quello del capitale umano. No, non si può continuare in una fase di difficoltà come quella attuale, in cui peraltro siamo resilienti, ma non riusciamo a trasformarla in sviluppo. Non possiamo

0: percentuali altissime. Quindi, insomma, queste sono un po' se mi chiedi quali sono le principali leve di azione, io direi la prima è certamente la produttività, con discorsi paralleli, più innovazione nel manifatturiero, ma più innovazione e digitalizzazione anche nelle, le chiamo categorie protette, cioè categorie, il termine è sbagliato, categorie non esposte alla concorrenza internazionale, e poi dobbiamo lavorare con un piano serio e importante per ridurre il costo dell'energia, per ridurre il gap tecnologico e tutto questo insieme al capitale umano. Quindi la competitività italiana si gioca sul fronte della geopolitica, della demografia, della tecnologia e dell'energia. Per la demografia, noi abbiamo un esercito di riserva dato dalle donne, Giorgio ne parlava, è vero, è aumentata la partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma è tra le più basse,
1: 2 milioni di donne che non parlano.
0: 2 milioni di donne che mancano nel mercato del lavoro. Peggio di noi, se non sbaglio, solo la Romania, paese bellissimo, ma insomma, come importanza, economica, un po' inferiore alle nostre. E la migrazione, non ricordo, forse Beppe ne parlava, insomma, una migrazione qualificata, ci permetterebbe di attutire di molto l'impatto del calo della forza lavoro.
1: Se Beppe Giorgio non l'abbiamo vista arrivare. Allora, nel 2001 noi abbiamo fatto di tutto per portare la Cina dentro il sistema, tanto che nel 2001 l'abbiamo fatta entrare nella WTO e quindi accettare il principio che avrebbe accordato sostanzialmente i dazi accordati alla nazione più favorita e quindi da qui gli enormi investimenti europei in Cina, soprattutto tedeschi, no? Che, di cui oggi voglio dire, si tirano le somme, e dall'altro lato la crescita delle esportazioni cinesi che sono diventate, tra virgolette, sempre più tecnologiche. Ma non l'abbiamo vista, quindi da un certo punto di vista non l'abbiamo vista arrivare, ma abbiamo fatto di tutto perché arrivasse. Questo nel 2001 l'abbiamo fatta entrare nella WTO, ma nel 2009 succedeva una cosa che, siccome la Cina è un paese dove i consumi sono fortemente repressi, volontariamente e non volontariamente, mettiamola così, la Cina ha un risparmio pazzesco. Nel 2009, cioè 8 anni dopo, il risparmio lordo totale cinese equivaleva a quello degli Stati Uniti. E sostanzialmente oggi, quindi c'è stato un sorpasso, cioè dal 2009 in poi, la massa che la Cina può investire annualmente equivale alla massa che può investire. Il risparmio americano è maggiore di quello europeo, di misura che nel risparmio totale ci sono i profitti non distribuiti delle imprese, cioè i profitti non diventano dividendi, sono risparmio, questa è una cosa tecnica, ma si sa e fa sì che siano circa 5 mila miliardi. Dal 2009 in poi la Cina progressivamente ne ha avuti di più, oggi ne ha 8 mila miliardi all'anno che sommano la totalità del risparmio degli europei e degli americani. Quindi, quando una nazione da sola sostanzialmente ha il risparmio annualmente di due continenti, ne può anche sprecare la metà, cioè costruire delle case da distruggere per motivi di, diciamo, disentropia, ma che poi alla fine la metà che viceversa viene investito bene, alla fine genera la pressione che oggi, tutto sommato, ci troviamo qui. Per cui a un certo punto qualcuno, soprattutto negli Stati Uniti, ha detto è troppo, è troppo, ma in realtà si poteva, voglio dire, si poteva presumere guardando queste masse. Quindi non l'abbiamo vista arrivare, ma abbiamo fatto di tutto per farla arrivare. La seconda cosa che volevo dire.

0: è che Stati Uniti ed Europa come modello economico sono fortemente diversi, perché un conto è guardare il PIL come fotografia, cioè che cos'è che fa sì che il PIL di quest'anno si realizzi, e un altro conto è guardarlo come film e vedere che cos'è che fa sì che il PIL dei prossimi 10 anni si realizzi. Se si guarda la fotografia del PIL americano è fatta per il 67% di consumi, e quindi fondamentalmente il PIL americano sta su perché il consumatore consuma, è fortemente indebitato, e tutta la vicenda dei tassi di interesse che ha raccontato Giorgio serve al fatto che questa roba qua stia su. Poi, perché il PIL, ecco, se si va in Europa, solo poco più del 50% del PIL sono consumi, perché in realtà in Europa ci sono anche molti investimenti, particolarmente in costruzioni, quindi ci sono molti investimenti in costruzioni, molto di più. In Italia sono il doppio in percentuale del PIL rispetto agli Stati Uniti. Infatti, se andate negli Stati Uniti trovate molte casette di legno, mentre se andate in centro Italia trovate delle casette bellissime, no? Estremamente più belle di quelle americane. È il doppio. Quindi il PIL nostro è fatto proprio in modo diverso. Quando poi però si va a vedere la dinamica, gli investimenti in ricerca negli Stati Uniti sono il doppio di quelli europei, e forse e credo il quadruplo di quelli, circa il quadruplo di quelli italiani. Quindi in realtà, voglio dire, abbiamo due modelli diversi di creare il PIL anno per anno, ma e questo, tra virgolette, potrebbe essere sostenibile, no? Voglio meno beni di consumo e voglio una casa più bella, ci sta. Ma quando poi guardo il film, in realtà è quello che cambia ed è quello che crea anche il divario di produttività. Cioè, è la scarsa, diciamo, attitudine che noi, lo scarso peso, la scarsa quota del PIL, se volete, o di risparmio che noi riusciamo a dedicare agli investimenti specificamente destinati a crescere. Magari sistemiamo meglio il giardino, però se sistemiamo meglio il giardino stiamo meglio come PIL quest'anno, ma diciamo nostro figlio, nostro nipote avrà meno chance dell'equivalente che vive nello Utah in una casa di legno. L'ultima cosina è la questione di scegliere la rotta. Per scegliere la rotta bisognerebbe avere un'idea di dove si deve andare. Cristoforo Colombo cercò l'America, ma non è vero che la cercò nel vuoto, perché aveva una mappa di tale Paolo del Pozzo Toscanelli. Nel 1474 aveva disegnato una mappa che probabilmente era di sua fantasia, per cui alla fine in realtà lui una rotta l'aveva tracciata, perché dava fiducia a questa mappa, che in realtà era totalmente sbagliata. Sì, totalmente sbagliata. Poi aveva letto Marco Polo, e Marco Polo parlava di questo paese che era oltre l'Asia e che quindi Colombo pensava fosse vicino a noi, si chiamava Cipango, e in realtà era il Giappone. In realtà il Giappone non è molto vicino all'Europa, è parecchio vicino all'Asia, però dai racconti di Marco Polo lui aveva capito che il Cipango era lì a portata di mano, e quindi è partito. Quindi ha scelto la rotta, vado verso il Cipango, seguo la mappa di Paolo del Pozzo Toscanelli e alla fine è arrivato in America, è andata bene. Ecco, secondo me il tema di adesso è proprio questo, che siamo un po' come Cristoforo Colombo, nel senso che ci sono state le rotture del sistema multilaterale, del sistema energetico, ci sono state tutte queste frantumazioni. Si tratta di scegliere una rotta, però più che altro, diciamo, il nostro contributo è un po' il contributo della mappa di Toscanelli, questo libro qua, cioè non c'è scritto esattamente dove si riesce ad andare, però è uno stimolo per cercare di prendere la barra e muoverla in una direzione. Io mi lascio a Giorgio.
1: Voglio dire una cosa strana, che si dice poco, che non è mia, è di un certo Alberto Brambilla, che è un signore che ha lavorato al ministero per anni ed è un esperto di pensioni, piuttosto bravo. Poi mi invita sempre ai loro convegni e io vado, quindi sono debitore, devo essere, per dire, rendergli questi favori. Allora lui fa una considerazione molto semplice, dice: quanti sono gli italiani? Faccio i conti tondi, 60 milioni. Benissimo. Quanti sono gli italiani che lavorano? 23, 24, seconda 24. Dei vabbè, famo 25, va bene, sai, qui siamo, famo 25, allora 60 gli italiani, italiani è, direbbe Vannacci, non italiani, 60 le persone che vivono in Italia, togli i 25, quanto fa? 35, benissimo. I disoccupati sono quelli che cercano attivamente lavoro e non lo trovano, giusto il termine tecnico, 3 milioni, famo 5, perché se no mi confondo. Allora, 60 meno 25 meno 5 fa che avanzano 30, 30 milioni di italiani. Adesso togliete i vecchi, che sono tanti, i neonati e così, e questi sono circa una quindicina. Alla fine, secondo i conti suoi, che sono precisi, non i miei, viene fuori che ci sono circa 15 milioni di italiani, lui precisamente dice 13 milioni di persone, in età da lavoro, di tutti i sessi, quindi 13 milioni di italiani in età da lavoro che non lavorano. E allora lui dice, perché invece di dire vogliamo, che poi questo è il discorso interessante, perché abbiamo bisogno di importare persone dall'estero, perché così, quando qui ci sono ben 13 milioni di italiani, questi probabilmente italiani veri, tipo la canzone, no? Sono un italiano vero con la chitarra in mano, questi italiani veri per quale motivo non dovrebbero essere indotti a lavorare? A questo punto cambierebbe la situazione del paese, perché tu hai un livello di sottoccupazione volontaria, domanda, parte sì, in parte no, che è il cuore del problema. Tu hai un'economia che è molto meno avanzata di quanto altrimenti potrebbe essere, hai un livello di vita molto più basso, hai molta più gente che vive dal lavoro degli altri, e a ragione sono 13 milioni di italiani in età da lavoro che non lavorano. Dopodiché c'è conclusione di quello che dice il signor Brambilla, che lui non lo sa ovviamente come fare a risolvere questo problema, però indubbiamente il problema c'è. Io la prima volta che ho sentito sta storia sono rimasto colpito, 13 milioni di persone. Cioè 13 milioni di persone sono la Lombardia più Emilia Romagna, di persone in età da lavoro che non lavorano. Sono la Toscana più Lazio più l'Umbria, non lo so, fatevi dei conti così di fantasia per rendersi. Ecco, allora dei tanti problemi dell'Italia.
2: La media di tassazione femminile europea, se sì. Volessimo solo arrivare alla media sì. europea, sono più di 2 milioni
1: ecco,
2: di donne. Ecco.
1: Sì. Di donne. Ecco, allora questo è per dire che allora sull'Italia mainstream siamo tutti d'accordo.
2: Scusate, sappiamo bene che c'è una correlazione fortissima tra l'occupazione femminile e i tassi di natalità. Noi occupando più donne
1: potremmo
2: migliorare i tassi di natalità.
1: Sì, perché è contrario di quello che si comunemente si dice, stai a casa, fai più figli, no, è contrario perché così non hai dei redditi sufficienti. Insomma, quello che voglio dire è che c'è il mainstream che dice abbiamo una bassa produttività, verissimo. Abbiamo, che ne so io, un basso investimento, ricerca e sviluppo, di tutti gli elenchi che normalmente su cui tutti siamo d'accordo, peraltro. Che la cosa buffa è che siamo tutti d'accordo su questo e nulla accade, e per cui la domanda è perché non accade, la vera domanda. Io aggiungerei, come mio contributo, quale portatore del pensiero brambilliano, questi 13 milioni di cittadini, asterisco, che non lavorano.
3: Posso fare una domanda? Di questi 13 milioni, quanti lavorerebbero con gli incentivi giusti? Perché nessuno parla mai, no, non è vero che nessuno parla mai, ma si parla troppo poco, mettiamola così, del tema delle retribuzioni che sono troppo basse. Adesso
1: Sì,
3: la produttività sarà bassa, ma le retribuzioni
1: allora,
3: sono scandalose.
1: Questi numeri ci sono da un tempo. Allora, la storia che le retribuzioni sono basse è degli ultimi tempi. Le retribuzioni sono basse da un tempo immemorabile. Allora, la domanda è qui è un vulnus logico. Tu dici non vanno a lavorare perché si guadagna poco, ma una volta che si guadagnava poco lo stesso, ma tutti pensavano di guadagnare di più, le persone che non andavano a lavorare erano nello stesso numero. Comunque ci sia un problema di incentivi, non c'è dubbio. Dopodiché non vorrei che questo numero diventasse l'occasione per dire una serie di cose ovvie, tipo, ma ovvie non risolutive, ovvie come pubblica relazione, ci vogliono più asili. Allora dici, come facciamo a risolvere il problema dei 13 milioni di italiani che asili, scuole, trasporti, perché il governo non fa le scuole? Allora diventa piuttosto. Però volevo sottolineare questo, diciamo, come posso dire, questo aspetto strano, che c'è una popolazione che numerosa come quella austriaca o svizzera in età da lavoro che non lavora. Residenti. Sì, ma anche se uno toglie quelli che vanno adesso da 13 potrebbe diventare 11,3. Non cambia la cosa sostanziosa, che c'è questa cosa, che probabilmente ha una spiegazione storica, la cultura familiare contadina, le donne che stanno, cioè, tutto quello che volete, potete scrivere dei trattati su perché è così, però il punto economico è che è così e tu hai una quantità di persone che potrebbero far crescere il PIL, perché stando a casa non misurano il loro lavoro, famoso, no? Il lavoro da casalinga non entra nel PIL, fai lavorare casalinga e il PIL cresce.
4: Grazie.
5: Era la presentazione del rapporto del Centro Einaudi sull'economia post-globale curato dal professor Mario De Aglio, presentazione che si è tenuta a Roma il 14 luglio, organizzata da Assonime e dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi. Sono intervenuti il direttore del centro, Giuseppe Russo, Giorgio Arfaras, componente del comitato scientifico del Centro di Ricerca e Comunicazione Luigi Einaudi, Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia, e Gregorio De Felice, responsabile del servizio studi e ricerche di Intesa San Paolo. L'incontro è stato condotto da Stefano Firpo, direttore generale di Assonime. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo dunque la mattina di questo mercoledì 9 settembre del 2026, buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante parliamo di legge elettorale, oggi il disegno di legge arriva all'aula di Palazzo Madama, il Senato riprende i suoi lavori dopo la pausa estiva, ne parliamo con un'intervista di Roberta Iannuzzi e il professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Alle 6.15 Fortezza Italia, quella di Andrea Bilau, alle 6.45 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, quindi alle 7.10 spazio transnazionale con prodotto da Francesco De Leo, e alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà curata da Alessandro Barbano. A tutti e a tutti voi buongiorno e di nuovo grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
6: Radio Radicale in collegamento con il professor Claudio Martinelli, professore di diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professore e ben ritrovato.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
6: Professore, domani 9 settembre la riforma della legge elettorale che è stata approvata dalla Camera a luglio scorso arriva nell'aula del Senato, così è calendarizzata, con il voto finale che dovrebbe arrivare per il 15. Restano due nodi principali che sono aperti, le preferenze approvate in commissione il 3 settembre nella formula del capolista bloccato più tre preferenze, il ballottaggio nazionale che è chiesto da un appello di Libertà Eguale dalla Fondazione Magna Carta e depositato come emendamento dal senatore Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Sembra, diciamo, in questa fase passato in secondo piano il dibattito sull'opportunità di approvare una nuova legge elettorale a ridosso di una scadenza naturale della legislatura, il limite temporale, diciamo, che il codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia indica come soglia da non superare, in teoria sarebbe rispettato, però la prima domanda che le pongo è proprio questo, diciamo, il rispetto dei tempi della Commissione di Venezia esaurisce, diciamo, la richiesta, le necessità, i requisiti di opportunità di questa legge?
7: No, secondo me no, perché le criticità di procedere in questo modo rispetto alle leggi elettorali, secondo me, sono altre e molto più stringenti che non il limite formale di un anno dalla fine della legislatura. Guardi, io penso che se noi guardiamo al senso e alla qualità del dibattito, sia dentro le aule parlamentari, sia fuori dalle aule parlamentari, nei media, tra i commentatori, rispetto a questa operazione. Insomma, io ho l'impressione che ci troviamo di fronte alla dimostrazione più plastica ed evidente del vicolo cieco in cui il sistema italiano si è infilato dal punto di vista istituzionale. Cioè, nel col tempo il tema della legge elettorale ha perso totalmente il suo senso originario. che era quello iniziato per esempio 40 anni fa con la fondazione da parte di Marco Pannella della Lega per l'uninominale, aveva un senso relativo alle riflessioni da fare sulla rappresentanza, no? Su quale fosse il senso della rappresentanza parlamentare e quindi poi, partendo dalla rappresentanza parlamentare, arrivare alla governabilità del paese. Era un tema che atteneva alla qualità complessiva della democrazia e cercava di rispondere a quella che già allora era una, che cominciava a manifestarsi come una crisi evidente di rappresentatività delle forze politiche. Con il tempo, bisognerebbe ragionare sul perché, ma insomma, saltando, 40 anni dopo, che cosa ci troviamo? Ci troviamo un dibattito totalmente esaurito dentro un problema, un tema di teoria dei giochi, in cui i protagonisti sono le forze politiche e i loro specifici interessi, tra l'altro interessi neanche traguardabili medio tempore, ma tutti dentro una contingenza, per esempio legata ai risultati di sondaggi elettorali del momento. Allora, bene, cioè, malissimo secondo me, però partiamo da questo. Cioè non stiamo ragionando di qualità della democrazia, rilancio della rappresentanza, rilancio della capacità delle forze politiche di avere un rapporto rappresentativo con l'elettorato. No, stiamo ragionando di un game, di un risico, di un sistema di rapporti tra forze politiche il cui unico, o perlomeno il cui principale obiettivo, tra l'altro, secondo me, non è nemmeno vincere le elezioni, è impedire che vincano gli altri. Cioè il dramma in cui ci troviamo da decenni in questo paese, e che è una delle cose che distingue questo paese dalla normalità europea di questi temi, è che le singole forze politiche sono disponibilissime a mettere in piedi delle coalizioni larghe ed eterogenee, non perché questo consenta loro di mettere in campo poi il proprio programma elettorale, che infatti normalmente vengono disattesi perché totalmente sganciati dalla realtà. No, quello che conta è non far vincere gli altri.
6: La preoccupazione della maggioranza, almeno diciamo in quello che dichiara, è soprattutto il pareggio. E per evitare il pareggio, che si rischierebbe di raggiungere anche con questa legge elettorale, alcuni studiosi, tra i quali per esempio Peppino Calderisi, che è uno dei massimi esperti di sistemi elettorali, hanno proposto l'inserimento del ballottaggio. Ecco, vorrei una sua opinione anche su questo strumento e sugli effetti che potrebbe avere.
7: Ecco, nel quadro dell'attuale progetto in discussione in Parlamento, che quindi dobbiamo prendere per quello che è, non perché è quello che stavo dicendo io, no? Cioè il tentativo di rivitalizzare la democrazia italiana. No, prendiamolo per quello che è. Bene, stiamo dentro in questa teoria dei giochi. Allora, dentro questo game della teoria dei giochi, l'ipotesi del ballottaggio è assolutamente sensata. Cioè, se si prende come ipotesi quella di evitiamo il pareggio, poi bisognerebbe fare anche un ragionamento su che cosa vuol dire pareggio, ma insomma ci ragioniamo un'altra volta. Assumiamolo come un dato. Cerchiamo di evitare il pareggio. Benissimo. Allora, in questo quadro, il ballottaggio ha assolutamente un senso. Purché però, secondo me, non lo si carichi di un eccesso di aspettative. Cioè, l'aspettativa è questa. Allora, mettiamo in campo una legge elettorale proporzionale. Poi però, siccome vogliamo che ci sia immediatamente un governo, allora la distorciamo. La distorciamo in basso con le soglie di sbarramento, ma soprattutto la distorciamo in alto con premio di maggioranza. E quindi troviamo delle soglie per assegnarlo al primo turno. Siccome queste soglie sono difficili da raggiungere, è molto probabile che possa succedere qualche cosa per cui allora introduciamo il ballottaggio. Benissimo, ma lo introduciamo dentro quale contesto costituzionale? In un contesto costituzionale caratterizzato dal bicameralismo paritario. Paritario nel senso che entrambe le Camere si pongono in un rapporto fiduciario col governo, ma anche nel senso che ciascuna delle due Camere trova la sua legittimazione elettorale indipendentemente dall'altra, cioè in modo disgiunto, autonomo. È come se, a differenza di tutti gli altri paesi europei, noi nel momento in cui andiamo a elezioni per il Parlamento assistiamo a due partite in contemporanea, perché dobbiamo costruire due Camere che hanno, pur avendo caratteristiche quantitative diverse, hanno gli stessi poteri, vengono elette entrambe in modo disgiunto e si pongono nello stesso modo rispetto al governo, cioè con la necessità di instaurare un rapporto fiduciario. Allora, in questo quadro, il ballottaggio, che pure ha senso purché si prenda atto del fatto che anche queste distorsioni continue del principio proporzionale non è detto che diano il risultato sperato. Cioè non c'è nessun meccanismo a Costituzione invariata che possa garantire a priori che alla fine ci sia lo stesso risultato in entrambe le Camere. Si dice, ma l'elettorato è diventato lo stesso soprattutto dopo la riduzione dell'elettorato attivo del Senato a 18 anni come quello della Camera. Benissimo, ma questo è, diciamo, una considerazione di tipo probabilistico, cioè rende meno improbabile, ma non possibile quella esito. Non solo, ma ogni singolo elettore, quando ha davanti la scheda, ha davanti due schede e può maneggiare queste schede come meglio ritiene. Ora, ammettiamo che a un certo punto, magari molti degli elettori che oggi non vanno più a votare e si astengono per protesta, a un certo punto decidono di cambiare strategia. Invece di protestare non andando a votare, andiamo a votare per far fallire il ballottaggio. Cioè, io voto proprio perché voglio obbligare queste forze politiche a ripensarsi, a ridiscutere, a riragionare in maniera diversa rispetto a come hanno fatto fino adesso. Sai che c'è? Io con una scheda premio una coalizione e con l'altra scheda premio un'altra coalizione o qualcuno che sta fuori dalle coalizioni. Beh, se questo atteggiamento avesse, diciamo, un seguito di massa, farebbe fallire il ballottaggio. Allora, io sono d'accordo nella sua introduzione, nel senso che rende meno probabile, se vogliamo stare nell'ottica dello scongiurare il pareggio, ammesso e non concesso, questo è tutto da vedere, ma se andiamo in quest'ottica ha un senso introdurlo. Purché non si pensi che a priori abbia la capacità matematica di risolvere sempre e comunque questo problema.
6: Professore, un'ultima domanda sulle preferenze, che sono state anche il motivo, diciamo, di quell'incidente parlamentare che, su cui appunto ha soffiato soprattutto il partito, o quantomeno, diciamo, quel drappello di parlamentari che fa capo a Vannacci alla Camera nel luglio scorso. Al momento la formula è quella del capolista bloccato più tre preferenze. Lei cosa ne pensa?
7: Ma anche qui, diciamo, l'entusiasmo è ridotto al lumicino, perché dobbiamo, diciamo, decidere che cos'è meno peggio. Allora, probabilmente anche la Corte Costituzionale ci ha detto che il peggio sono le liste bloccate, tant'è vero che le ha anche messe sotto la lente dell'incostituzionalità. Bene, allora se il peggio sono le liste bloccate, il meno peggio sono le preferenze in generale, perché attenzione, 35 anni fa era chiarissimo a tutti, per esempio quando si svolse il referendum sulla preferenza unica, che le preferenze fossero un problema di criticità del sistema, perché introducevano, diciamo, la lotta interna che porta ai singoli partiti, che porta ad una serie di problematiche, di distorsioni e così via. Con questo emendamento poi si introduce un'ulteriore criticità, secondo me, perché si finisce per individuare un gruppo di parlamentari che sono arrivati in Parlamento sulla mera posizione nella scheda e altri parlamentari che invece se la sono dovute giocare. In più ci saranno quelli del listino che fa sì che è legato al premio di maggioranza. Allora, anche qui fa bene alla democrazia avere parlamentari eletti in questo modo? Secondo me no. E allora, ancora una volta, siamo di fronte ad un meno peggio rispetto al peggio che sono le liste bloccate. Ma non è nulla di entusiasmante rispetto a come dovrebbe funzionare una democrazia qualitativa anche dal punto di vista elettorale, mi sembra.
6: Ha reso perfettamente la sua idea. Grazie davvero al professor Claudio Martinelli. Naturalmente ci torneremo poi nelle prossime settimane. Nel frattempo buon lavoro, a risentirci.
7: Grazie a lei, arrivederci.
5: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento di Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau.
4: Radio Radicale, ci occupiamo dei diritti dei migranti, delle politiche migratorie del nostro paese, ma anche del continente europeo e poi anche a livello globale. Ce ne occupiamo attraverso un libro di Maurizio Alfano, Migranti e repressione, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. E noi diamo il benvenuto nuovamente su Radio Radicale a Maurizio Alfano, che è saggista e attivista per i diritti dei migrati, che abbiamo già sentito varie volte con i suoi libri, uno dei quali, Razzisti a prescindere, era, diciamo, fondamentale, no, per l'analisi degli ultimi anni delle politiche migratorie nel nostro paese, e quindi benvenuto di nuovo su Radio Radicale.
8: Grazie Andrea, grazie, e sono contento di poter essere di nuovo qui a Radio Radicale.
4: Allora, Maurizio, questo libro parte dal fatto che il passaggio del nostro paese da paese di emigrazione a paese di immigrazione negli ultimi, direi, 50 anni, anche se poi appunto il fenomeno dell'immigrazione è ritornato in qualche modo in auge, però appunto la differenza rispetto a prima, insomma, di 50 anni fa era che l'immigrazione non era un fenomeno come è ormai stabile, no, del nostro paese, del continente europeo, dell'Occidente in generale. Allora, Maurizio, questo passaggio è stato affrontato sempre di più in maniera, pur se appunto ormai data da tanti anni, emergenziale, e in particolare dal punto di vista della sicurezza più che dell'accoglienza, e in particolare, come tu fai notare in questo libro, si è arrivati addirittura alla militarizzazione delle politiche migratorie, tanto che il Ministero della Difesa ormai nel nostro paese ha, insomma, dei compiti precipui in questa strutturazione. È così?
8: È assolutamente così. Purtroppo è assolutamente così, quindi rimane quello che tu hai già detto, uno schema di accoglienza, che è quello nazionale ed europeo, che si continua a muovere nell'emergenza, nonostante invece sia una variabile strutturata ormai
9: che ha a che fare con la ricomposizione delle popolazioni che si spostano anche in conseguenza. Pensiamo alle guerre, seppur non dichiarate ufficialmente ma portate avanti, che creano ovviamente spostamenti di popolazione, così come la radicalizzazione dei mutamenti climatici. Siamo rimasti, nonostante tutto, ancora ad affrontare tutto in maniera emergenziale, al punto tale che nei passaggi successivi, tu hai richiamato quello che sì, per me è anche un fondamentale nella scrittura dei miei testi, siamo passati dal razzista a prescindere, dalla quale cominciava, come dire, questo sentimento antirazzista e quindi contro le persone migranti, a non voler riconoscere quelle che sono le cause per cui le persone si spostano, a sedimentarsi e a diventare quindi una questione a prescindere di contrapposizione, che l'ha aumentata in maniera tale che l'asticella per poter continuare ad avere anche dei consensi elettorali, perché poi di questo si tratta, perché è comunque il fenomeno migratorio una condizione che porta consensi attraverso una scorciatoia politica, perché anziché misurarsi sui temi sociali della tutela dell'ambiente, della crescita, dell'occupazione, della sanità, pensiamo al nostro paese ma anche al resto d'Europa, si, come dire, pratica la scorciatoia utile di inneggiare a un nemico. Quindi proprio perché siamo riusciti, come dire, a sdoganare attraverso processi anche di indifferenza e di quiescenza della società che non reagisce per tempo a queste mutazioni, a far intervenire la difesa, perché noi abbiamo ormai, come dire, intimamente interiorizzato le persone migranti come se fossero dei nemici, per cui c'è questo nuovo passaggio di paradigma che non so quando sia ancora anche presente e cosciente la sinistra di quello che è accaduto a livello mondiale, perché tu hai ripreso anche, come dire, le politiche mondiali sul tema dell'immigrazione, quelle europee, ma nella fattispecie per quello che ci riguarda più da vicino sul tema nazionale, mentre qui ancora ci sono partiti, leader di partiti, ma anche opinionisti, anche, come dire, persone dei movimenti che parlano di politiche securitarie. Andrea, come giustamente dicevi tu, qui ormai noi invece siamo passati, come io ho cercato di dimostrare, a delle politiche che sono militarizzate, perché al momento in cui le competenze maggiori risiedono nel Ministero della Difesa, che per definizione interviene quando bisogna difendere il proprio territorio da che cosa? Un attacco esterno, quindi da un nemico, significa che abbiamo definitivamente sdoganato l'altro come nemico da cui prendere le distanze. Allora, rispetto a questo, addirittura le competenze del Ministero delle Politiche Sociali ormai sono residuali e quasi scomparse, le competenze anche del Ministero dell'Interno, che erano politiche securitarie, passano in secondo piano rispetto alle politiche militarizzate, che comportano una radicalizzazione anche dei controlli della libertà di circolazione. Pensiamo a quello che sta accadendo sulla sospensione del Trattato di Schengen operato dal nostro governo verso il governo spagnolo, va nella direzione della difesa dei confini interni addirittura, nemmeno confini esterni dell'Europa. Per cui ormai questa interiorizzazione di doversi difendere addirittura ha penetrato al punto tale che nel piano di riarmo dell'Unione Europea, tra le tre variabili che possono, come dire, attendere al benessere sociale dell'Europa, nelle tre variabili, oltre agli attacchi cibernetici, ai mutamenti climatici e alla carenza di risorse naturali, ci sono i migranti. Per cui comprendiamo quando questa cosa sia penetrata nel tessuto sociale, quando sia, come dire, dannosa, perché non ti dà la possibilità invece di riconoscere l'altro e attraverso l'altro costruire delle eque opportunità di rilancio anche dei nostri territori che altrimenti sono costretti a un declino demografico, per esempio.
4: Certo, e tra l'altro molto interessante è il discorso che tu fai riguardo alle leggi repressive contro i migranti, che tu dici sono poi state il laboratorio per una stretta generale allo stato di diritto di tutti, a una specie di stato di eccezione permanente, e qui tu hai coniato una definizione dell'attuale stato della società come stato di soggiacenza. Ci vuoi spiegare?
9: Sì, non aver riconosciuto per tempo questi cambi di paradigma e aver, come dire, pensato che soltanto nei decreti sicurezza si potessero, come dire, giuridicamente normale delle fattispecie repressive nei confronti dei migranti, quindi i respingimenti, piuttosto che i centri in Albania, piuttosto che la nuova costruzione dei CPR, piuttosto che con il nuovo patto per l'asilo e la migrazione, la possibilità di fermare le persone, di tenerle ferme, di sequestrare i propri dispositivi, che tutta questa restrizione, cioè tutto questo populismo penale potesse, come dire, adoperarsi solo contro gli stranieri. In realtà così non è, perché parallelamente c'è, come dire, anche una rivoluzione delle forme pseudodemocratiche che stanno governando questo pianeta in questo momento. Cioè, ormai i concetti democratici o le grandi istituzioni internazionali sulle quali si reggeva comunque un asso di equilibrio dopo la Seconda Guerra Mondiale è saltato. Pensiamo alla funzione dell'ONU, della Corte Penale e altri organismi internazionali che vengono derubricati come insignificanti, e dentro questo, come dire, è nata parallelamente tutto ciò che è anche una repressione del dissenso interno, per cui si vanno anche attraverso le leggi, decreti sicurezza e immigrazione a normare tutta una serie di fattispecie normative che restringono la libertà di ognuno di noi, come dico e scrivo nel libro, finanche a venirci a bussare dentro casa. Per cui oggi fare resistenza passiva può essere, come dire, oggetto di poter essere arrestati, scioperare all'interno di un carcere per protestare magari per l'inasprimento delle condizioni si può portare all'isolamento e all'innalzamento della pena. Ci sono l'astensione dei medici a firmare senza avere tutta la documentazione cartacea a corredo, quelle che può essere l'internamento di alcuni migranti nei CPR, che sono delle carceri senza legge, giusto per intenderci, quindi peggiorativi del sistema carcerario italiano, può essere, come dire, un motivo di sospensione dall'albo dei medici. Cooperare contro un dirigente scolastico può essere, come dire, fatto oggetto anche di norme repressive, fino anche la bocciatura. Cioè, abbiamo costruito un sistema che pur, come dire, se ti consentiva un giorno di poter difendere i tuoi diritti e quelli, come dire, anche dei beni indisponibili, quindi la difesa dell'ambiente piuttosto che di altri valori, oggi ti può portare a una repressione, a un arresto, a un fermo e a quindi essere definito nemico interno. Perché adesso queste nuove democrazie, come dire, si strutturano, e che sono cibercrazie in questo momento, si strutturano sui nemici interni non allineati ai nemici interni, per cui c'è questa, come dire, scivolamento di una nostra indifferenza generalizzata rispetto ai migranti. Preso atto di questo, molte potenze mondiali, molti governi, ma molte strutture anche sovragovernamentali, capendo questo, hanno capito che nel momento in cui si potevano inserire tutta un'altra serie di norme per disciplinare e creare nuovi sistemi di controllo, alla quale noi adesso soggiacciamo, perché siamo abituati a cedere pezzi della nostra libertà o della nostra presunta sicurezza in nome di una difesa di un nemico che in realtà è un nemico immaginario. Perché pensa al singolo migrante che sbarca a Ceuta piuttosto che in Calabria, come è successo oggi a Roccella Ionica, dove contro invece si schiera uno Stato intero o un continente, cioè una guerra impera, infame, che pur serve, come dire, a creare uno stato di eccezione permanente dentro la quale poter inserire tutta una serie di norme per poter controllare, non in maniera democratica, ma al contrario, quello che è adesso il nuovo assetto geopolitico a livello mondiale, per cui i migranti vengono spesso utilizzati come un pertugio per sperimentare alcune politiche per poi applicarle verso tutti quanti.
4: Ecco, a proposito terminologia, perché è importante la terminologia, tu fai notare come, per esempio, oggi si sta parlando molto del nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione, e tu fai notare come la definizione di patto sia un po' assurda, perché un patto che interviene, no, sulla realtà migratoria, ma senza minimamente coinvolgere quelli che dovrebbero essere gli interlocutori del patto, perché da una parte ci sono gli stati, dall'altra parte ci dovrebbero essere i migranti.
9: Questa è una delle grandi strutture di sconnessione, come dire, anche a livello giuridico internazionale, che passano senza opposizione alcuna. perché ancora prima di entrare nel merito delle singole pattuizioni, che sono, come dire, aberranti del livello di innalzamento del profilo giuridico di nemico del migrante, per cui in questo caso davvero può essere immediatamente arrestato, deportato, privato delle libertà personali, anche in assenza di avvocati e tutto il resto, ma la, come dire, il cortocircuito principale è che proprio se noi prendiamo la parola pattuizione, patti, io faccio anche riferimento alla Treccani sul libro, giusto per, come dire, riportare le definizioni esatte, le parole, e quindi con il loro valore indefettibile, il patto si costituisce tra due o più persone che devono, come dire, contendere tra di loro una serie di norme per trovare, come dire, un accordo. E qui, voglio dire, la parte che subisce il patto, ma che la subisce violentemente con violazioni di diritti palesi, come la libertà di circolazione, la libertà di movimento, la libertà di poter trovare un lavoro, la libertà di poter, come dire, raggiungere quei luoghi necessari alla sopravvivenza della propria specie, viene, come dire, interrotto perché non vengono ascoltati i migranti o quantomeno associazioni umanitarie, come dire, universalmente riconosciute come pro-migranti, non vengono nemmeno ascoltate né sentite, né vengono prese in considerazione le osservazioni che durante le diverse fasi di approvazione del patto tra le diverse istituzioni europee hanno fatto pervenire, che nulla hanno portato in termini concreti, per cui è una forma pattizia che, come dire, nasconde invece quello che è un editto, che è una cosa diversa. Qui ritorniamo di nuovo, Andrea, una concezione del governo delle nazioni e delle cose in cui ci sono delle persone che una volta arrivate al governo, guarda in Italia o piuttosto che in America o in altri paesi, come dire, a forte spinta sovranista e suprematista, una volta arrivate al potere prendono congedo delle forme delle democrazie e ti dicono: io non devo rispondere più alla legge perché comunque mettono in piedi leggi e regolamenti che sono contrari ai trattati internazionali e alle stesse costituzioni interne dei paesi. Dove tu arrivi a sentire un Trump che si vuole ricandidare per la terza volta incostituzionalmente con quelli che sono i principi negli Stati Uniti d'America, e dici: ma perché io devo osservare la Costituzione? Ma siete sicuri di questo? Quindi c'è un prendere congedo da quelle che sono le forme democratiche del regolamento della vita tra le persone, e si innestano forme pattizie che in realtà sono degli editti, dei veri editti, come erano i sovrani in nome di Dio, perché a questo stiamo arrivando. Si innegge, come dire, a un potere in cui il Ministero della Difesa in America diventa il Ministero della Guerra, supportato dal Dipartimento del Culto e della Fede.
4: Certo. Senti, ma tra l'altro riaffrontiamo la questione che tu hai citato all'inizio della costruzione del migrante come nemico, che tu chiami drammaturgia penale del nemico, del migrante, che guida appunto l'azione dei governi, e i migranti, che quindi vengono descritti come invasori, pericolosi, e tutto questo poi è strumentale al libero sfruttamento dei lavoratori migranti, che tu descrivi come importazione-deportazione. Ci spieghi?
9: Sì, assolutamente. Guarda, un'altra delle conseguenze della radicalizzazione che stiamo vedendo, quindi da queste forti politiche repressive nei confronti dei migranti, che poi si estendono, come detto nel libro e come tu hai richiamato, anche erga omnes, quindi contro ognuno di noi, ha portato per esempio a far diventare sempre più funzionalistica alcune condizioni rispetto alla possibilità di ingresso nei paesi dei migranti. Ecco perché poi parlo di importazione e deportazione dei migranti. Pensiamo per esempio a quella che era stata, come dire, una forma sperimentale, e fatta passare anche, come dire, una forma umanitaria, dei corridoi umanitari per tentare di mettere in salvo delle persone negli scenari di guerra. Anche se i numeri erano bassissimi, diciamo, era un tentativo di poter dimostrare che nei paesi oggetto e teatro di forti scontri di guerra civile o piuttosto che di guerra tra stati, si potessero mettere in salvo delle famiglie. Il Ministero dell'Interno, piuttosto che degli Esteri, con la comunità di Sant'Egidio e tante altre associazioni, hanno iniziato a fare questa sperimentazione. Beh, questa sperimentazione, questi numeri si sono ridotti quasi fino a scomparire, perché adesso ai corridoi umanitari ci siamo inventati, li abbiamo sostituiti con i corridoi lavorativi. Questo che cosa significa? Se io proprio devo portare delle persone dagli scenari di guerra, e quindi io porto richiedenti asilo o profughi che li metto in salvo da uno scenario di guerra, sono anche portatori di diritti, per cui io mi dovrò occupare di trovargli casa, lavoro, riconoscimento sociale, assistenza sanitaria. Allora, che cosa interviene? Facciamo i corridoi lavorativi, per cui importo manodopera, non più richiedente asilo. Importo manodopera straniero che metto direttamente nei circuiti delle aziende, e come anche il decreto Flussi ha dimostrato, finita l'utilità temporale di quei lavoratori, non potendo nemmeno più, a molte volte spesso come accade, rinnovare il permesso di soggiorno perché non ci sono più le condizioni lavorative che glielo consentono, diventano degli irregolari, e per questo sono, come dire, espellibili. Li puoi deportare, quindi tu metti in piedi delle politiche di importazione di manodopera ed esportazione attraverso quello che per esempio è il modello dei centri in Albania. Se è tutto un meccanismo finalizzato a una massima utilizzazione, finalizzazione della persona che viene identificato come nemico, e come nemico io lo devo continuare a trattare, per cui una volta lo facevano lavorare nei campi di lavoro, nei campi forzati, adesso ci sono i campi dell'agricoltura in Piemonte, come in Calabria, come in Basilicata, come in Sicilia, come nell'Ametino e a Latina, insomma in tutta Italia abbiamo questo fenomeno in cui persone che perdono la regolarità della presenza sul territorio diventano vittime del meccanismo di uno sfruttamento intensivo, perché sono ricattabili, perché sono, come dire, in uso a un tipo di economia nera e sommersa che comunque fa profitti sulle irregolarità delle persone che vengono mantenute in questo caso così.
4: Ecco, e qui si inserisce anche una tua critica al terzo settore, no? Che tu dici ha ricevuto una marea di soldi senza riuscire a intervenire efficacemente sullo sfruttamento del lavoro e il caporalato attraverso quelle che tu definisci colonie penali indirette, che poco si distinguono da quelle ufficiali.
9: Guarda, ci sono ormai evidenti, io seguo poi questo particolare, come dire, segmento del contrasto al caporalato, per cui anche rispetto ai fatti di Amendolara, dove quattro braccianti hanno perso la vita in una maniera, come dire, tragica e crudele, rinchiusi in un minivan assi vivi, perché di questo si è trattato, ci ha riportato a dover ragionare con molta lucidità su quelle che sono le politiche in tema di contrasto al caporalato in questo paese. Allora, per la prima volta io qui vado in controtendenza, non dico che non ci sono le risorse necessarie, anzi dico che ci sono notevoli risorse che vanno in contrapposizione tra loro, perché non c'è una regia complessiva, e anche questo è voluto da un sistema, come dire, colluso tra, non voglio dire tra la politica, perché molte volte faccio anche fatica a pensare che un ministro possa pensare una cosa, ma che funzionari e dirigenti degli apparati regionali, nazionali lo possono fare, ne sono convinto, anzi alcuni documenti mi confermano anche questo. C'è, come dire, una sovrapposizione, triplicazione o quadruplicazione alcune volte delle stesse risorse sui stessi territori, sui stessi destinatari, cioè arrivano quattro finanziamenti identici, per intenderci, Andrea, che anziché andare su quattro direttrici completamente diverse per accerchiare quello che può essere il problema del caporalato, invece insistono sulla stessa area, sullo stesso tema, per cui arrivano quattro risorse finanziarie diverse, ma producono una sola risposta. Quindi diciamo, le risorse ci sono, ma sono in mano un terzo settore ormai degenerato, che non va più alla ricerca della denuncia dei diritti, ma va alla ricerca della denuncia del, come dire, del proprio 730 aziendale, che è una cosa completamente diversa. Qui ci sono all'interno del terzo settore ormai dei grossi consorsi che operano in regime di monopolio, che hanno, come dire, progettato per conto delle prefetture del Ministero degli Interni, in questo caso sì, la rifunzionalizzazione dei campi come quello di San Ferdinando piuttosto che di Borgo Mezzanone. Cioè intervenire in quei campi rifunzionalizzandoli significa tecnicamente per la Commissione Europea che tu devi far rimanere lo status quo di quei campi per altri 10 anni, perché ci hai speso delle somme, anziché, come dire, creare delle condizioni completamente nuove, inedite, e soprattutto di urbanizzazione dei processi abitativi nei confronti dei migranti, si è continuato, come dire, a praticare la separazione sociale e la segregazione urbana, e i campi diventano, come dire, delle nuove colonie penali indirette agricole, dove i caporali, anche confermate, guarda che cosa ti arrivo a dire, confermate delle proprie navette, fanno, come dire, avanti e indietro per reclutare una manodopera, e tutto questo avviene davanti agli occhi di tutti. Quindi c'è un terzo settore che non ha, come dire, preso le distanze o non ha detto io non voglio partecipare alle politiche di progetti fatti da alcuni consorsi che sono come i monopoli o sono come le grosse holding delle armi in questo paese, perché in questo paese abbiamo anche le grandi holding delle armi e che quindi nutrono interessi enormi ad avere le persone in guerra, oppure i migranti sulla quale testare le proprie tecnologie, perché poi anche di questo si tratta. E quindi c'è un terzo settore che è colpevole, perché pur di avere un pezzo di risorse fa finta o diventa collaborazionista di fatto di un sistema che continua a perpetrare la separazione urbana e la segregazione sociale delle persone che altrimenti dovrebbero essere, come dire, preso in carico e dato una dignità abitativa, come dice il relatore speciale ONU, che sanzionando l'Italia ha detto che vivono in dei campi dove il degrado umano è così palese che vanno immediatamente rimosse queste condizioni di umiliazione. Allora, anche di fronte a questo, lo Stato italiano e il terzo settore non è riuscito a fermarsi, nonostante una dichiarazione così forte, stanno riprogettando, rifunzionalizzando in tutto il sud, ma anche in parte del centro-nord, campi che sono delle vere colonie penali indirette che ho scoperto ancora esistere come residuato giudiziario ottocentesco in tutta Europa, solo in Italia. E a che cosa rispondono, Andrei? Risponde a un sistema di pluricarcerazione. Il 75% della popolazione che è nelle colonie penali giuridiche del Ministero è popolazione straniera. Cioè lì vengono confinati e internate, quindi le parole che si utilizzano sono confinamento e internamento, le persone che altrimenti non sai dove mettere. Per cui una volta erano piene da gente meridionale le colonie penali italiane, adesso sono piene dal nuovo stigma dai migranti, quindi abbiamo le carceri normali, abbiamo i CPR, e abbiamo le colonie penali dirette e indirette, quindi c'è anche un sistema di pluricarcerazione che a cosa assolve? È un fenomeno di contenimento. Contengo la presenza dei migranti, delle persone straniere, e li ricontino in spazi e luoghi distanti dai centri urbani. Dentro questa politica militare e disumanizzante c'è parte di grande settore, del terzo settore, e anche parte pezzi di sindacati nazionali.
4: Ecco, stiamo giungendo alla conclusione e io vorrei insomma affrontare con te in questi pochi minuti che ci restano anche la questione appunto culturale, no? Perché poi tutto quello che hai descritto sinora rimanda, e tu lo dici, alla vecchia teoria della supremazia razziale che è stata rinvertita in nuovi modi, è così, no?
9: Purtroppo è così. Di fatto, come dire, i processi spinti di radicalizzazione almeno dell'ultimo quinquennio, non è un caso che sono, come dire, esplosi e riesplosi a distanza di tempo con l'arrivo di Trump in America, con la contestuale presenza in quel momento anche di Orban in Ungheria, con l'ingresso in Italia del governo Meloni e di tanti altri governi di centrodestra che determinano di fatto un concetto quasi di razzismo biologico, di supremazia della razza. C'è una forte radicalizzazione, un forte ritorno al suprematismo bianco. Guarda che ci sono anche condizioni in Louisiana in cui si sta incominciando a prendere in esame attraverso alcuni parlamentari, dico bene, conservatori, di ritornare alla segregazione razziale. Tutto questo che può sembrare, Andrea, ma pensa anche alla legge sulla remigrazione, il disegno di legge sulla remigrazione presentato in Italia, lo sfondo è quello di un suprematismo bianco, perché, come dire, di base viene trattata una questione di appartenenza culturale e di superiorità culturale, cattolica, religiosa e razziale dei bianchi nei confronti dei neri. Cioè, tutte queste politiche, e quindi anche, come dire, il potenziamento dell'AIST o tutte le altre, come dire, strutture sovradigitali e non solo, che controllano adesso e reprimono gli spostamenti delle persone, vengono trattate con questo sfondo di suprematismo bianco, di cui tra

0: come rendere indifferente rispetto a quelli che sono i valori umani, ma soprattutto si fa soggiacere rispetto a una politica repressiva. Ed è su questi spazi che ormai si è spianata la possibilità che tu puoi aprire dei centri in Albania, quindi fuori dai confini dell'Europa, ma a prendere delle persone extracomunitarie che vogliono arrivare in Europa, li blocchi in acque internazionali, li mandi in un paese terzo, nemmeno europeo, dove vuoi applicare le tue leggi del diritto europeo. Questo ti sta a significare come di base c'è una forma di suprematismo che dice rispetto agli stranieri noi possiamo superare e liquidare ogni tipo di riferimento giudiziario, morale ed etico, perché è consentito dalla superiorità della razza.
1: Ecco, ci fermiamo qui. Maurizio, io ti ringrazio. Con te, con Maurizio Alfano, abbiamo parlato di migranti e repressioni, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. Grazie.
0: Grazie, grazie a tutti voi. Grazie Andrea.
2: Fortezza Italia, cura di Andrea Billau, torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno. Adesso è il momento della rassegna di geopolitica, cura di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di mercoledì 9 settembre 2026. Oggi parliamo della crisi di Hormuz a 6 mesi dall'inizio della guerra. Prima segnalazione di oggi, articolo intitolato «Secondo i dati disponibili, meno di 20 navi hanno transitato nello stretto di Hormuz nel fine settimana». La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 24 agosto scorso. Meno di 20 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz nel fine settimana, secondo i dati di navigazione pubblicati lunedì scorso, perché i blocchi iraniani e americani limitano il traffico attraverso il punto strategico per le spedizioni di energie. Secondo i dati preliminari del sito di tracciamento navale Kpler, domenica 4 navi hanno attraversato lo stretto contro le 13 di sabato, ma queste cifre potrebbero variare perché alcune navi hanno spento i transponder durante il passaggio. Ciò si confronta con la cifra di venerdì di 16 transiti con 2 superpetroliere vuote entrate nel Golfo con i dispositivi di tracciamento spenti. Una petroliera diretta in Iraq e l'altra in Bahrain mostrano i dati di Kpler. Una superpetroliera con a bordo 2 milioni di barili di greggio degli Emirati ha lasciato lo stretto giovedì. Secondo i dati di Kpler, negli ultimi 3 giorni 8 navi gasiere di grandi dimensioni hanno attraversato lo stretto. 6 di essi sono entrate vuote, mentre le altre trasportano GNL proveniente dall'Iran e hanno lasciato il Golfo. Nel complesso, i volumi di traffico sono rimasti ridotti nella settimana fino al 21 agosto, perché le navi hanno annullato i piani di transito o cambiato rotta attraverso la parte settentrionale dello stretto in seguito agli attacchi, ha dichiarato l'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime, acronimo UKMTO, in un rapporto. Secondo il rapporto di UKMTO, nell'arco di 7 giorni sono uscite dallo stretto complessivamente 89 imbarcazioni, mentre 113 sono entrate. Aperte virgolette. Il traffico rimane ben al di sotto dei livelli normali, con transiti rilevati inferiori di circa il 90% rispetto ai livelli pre-conflitto e in calo rispetto al picco registrato tra il 24 e il 26 giugno, spiega UKMTO. Secondo questa fonte, il traffico di petroliere, che è pari al 45% del totale, ha continuato a dominare gli spostamenti attraverso lo stretto. Di queste, il 58%

0: costituito da petrolieri che trasportavano petrolio greggio, prodotti petroliferi o prodotti chimici, mentre le navi cisterna per GPL rappresentavano un ulteriore 24%. Dal 6 luglio, UKMTO ha segnalato 23 incidenti di impatto di proiettili che hanno provocato danni a ponti, sale macchine e istruttori di imbarcazioni nello stretto e nelle sue vicinanze. Poi, secondo i dati di Kepler, domenica un totale di 24 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Bab el-Mandeb, in calo rispetto alle 32 navi di sabato. Sabato, due super petroliere sono entrate nel Mar Rosso, una con il bordo petrolio greggio iracheno di Bassora e l'altra super petroliera vuota. E questo è l'articolo intitolato "Secondo i dati disponibili, meno di 20 navi hanno transitato nello stretto di Hormuz nel fine settimana". La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 26 agosto scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "Sei insegnamenti tratti dalla guerra con l'Iran a 6 mesi dal suo inizio". La fonte è il sito axios.com, articolo pubblicato il 28 agosto scorso. Oggi ripercorrono 6 mesi dall'inizio degli attacchi americani contro l'Iran, iniziati il 28 febbraio. La guerra sta cambiando i mercati energetici globali e la politica interna in modi profondi e a volte sorprendenti. Ecco 6 cambiamenti. Primo, lo slancio per i veicoli elettrici e le energie rinnovabili. Nuove prove dimostrano che la crisi sta dando impulso a queste tecnologie in molti paesi, anche se in alcune aree di consumo il carbone è in aumento. I prezzi elevati del petrolio e del gas e le perdite di approvvigionamento sono la ragione principale al momento, ma la tendenza potrebbe consolidarsi nel tempo, dato che i paesi puntano a diversificare i propri mix energetici futuri. Si pensi ad esempio all'impennata delle vendite di veicoli elettrici in Brasile e Australia, e alla Thailandia, grande acquirente di GNL, che sta rafforzando i suoi obiettivi a lungo termine in materia di energie rinnovabili e nucleare. Le esportazioni cinesi di apparecchiature per energie pulite sono aumentate vertiginosamente ed è sempre più evidente che la guerra ne sia la causa, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Secondo, la guerra si è trasformata in una crisi del gasolio. La capacità di raffinazione globale è ridotta o danneggiata e la mancanza di carburanti alternativi hanno causato aumenti particolarmente elevati dei prezzi del gasolio e ciò si ripercuote sui costi di trasporto delle merci, sulla aratura dei campi e molto altro. Terzo, è diventato un tema centrale delle elezioni di metà mandato. I democratici hanno attaccato i repubblicani per l'aumento dei prezzi della benzina e del diesel. Quindi le elezioni metteranno alla prova l'impatto politico dei costi energetici. Quarto, i mercati petroliferi sono sorprendentemente flessibili. Questo è un fattore che potrebbe rallentare la spinta positiva della transizione. I prezzi non si sono mai avvicinati ai 200 dollari al barile, né tantomeno ai 150, che alcune analisi hanno previsto quando lo stretto di Hormuz è stato bloccato. Non esiste un'unica ragione per cui la crisi non sia stata ancora peggiore, ma la Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, ha sorpreso gli osservatori del mercato con il suo massiccio e alquanto misterioso calo degli acquisti di petrolio. Quinto, ci sarà una nuova mappa del petrolio. La limitazione del flusso attraverso lo stretto sta portando a nuovi investimenti o a un'accelerazione degli investimenti in oleodotti che aggirano la via navigabile, che fino alla guerra gestiva un quinto del commercio mondiale di petrolio. Lo stretto rimarrà di fondamentale importanza per molti anni, ma la sua centralità per il mercato diminuirà nel tempo. Gli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, stanno accelerando la costruzione di un importante oleodotto che raddoppierà la loro capacità di esportazione attraverso il porto di Fujairah, evitando così Hormuz. E come sottolinea l'Agenzia Internazionale dell'Energia, sempre più paesi stanno creando e ampliando le proprie riserve strategiche di petrolio, come ad esempio l'Indonesia e il Vietnam. E sesto, i droni hanno creato un nuovo mondo. Il loro utilizzo contro infrastrutture energetiche in Medio Oriente e in Russia evidenzia un rischio importante e incontri un'evoluzione per la sicurezza energetica. Infine, per quanto riguarda le esportazioni cinesi, il mondo sta acquistando sempre più apparecchiature solari e per batterie, nonché veicoli elettrici dalla Cina. Aperte le virgolette, la guerra è iniziata quando la Cina aveva una enorme capacità produttiva in eccesso e una crescita interna in rallentamento in questi settori, laddove i consumatori di energia hanno dovuto affrontare costi più elevati e hanno avuto libero accesso ai prodotti cinesi a basso costo, le stanno acquistando. Ci si è concentrati molto su ciò che la guerra ha significato e la limitazione delle forniture energetiche da combustibili fossili. Ma in realtà ha coinciso con un momento di assoluta sovracapacità sul fronte delle energie pulite, hanno scritto gli analisti di Bloomberg in un rapporto. E questo è l'articolo intitolato «Senza insegnamenti tratti dalla guerra con l'Iran, a 6 mesi dal suo inizio». La fonte è il sito axios.com. Articolo pubblicato il 28 agosto scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 9 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Questa era la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi e questa è Radio Radicale. Di nuovo buongiorno, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 9 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Il tema del giorno, leggeremo diversi editoriali e commenti dopo il trionfo di Alternativa per la Germania in Sassonia. Anhalt, partendo da El Mundo, quotidiano conservatore spagnolo, secondo cui il partito di estrema destra capitalizza il malessere tedesco finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni materiali e culturali della società, l'estrema destra continuerà a trarne profitto. Per un altro giornale spagnolo, El País, la vittoria di AfD deve essere un allarme per le democrazie. Leggeremo anche Gideon Rachman, un commento pubblicato dal Financial Times. Il risultato elettorale in Germania fa eco in tutto il mondo. Il Cremlino e l'amministrazione Trump applaudono alla crescita di AfD. Chiuderemo con l'editoriale di ieri di Libération dal titolo Schiaffo, lo schiaffo inflitto all'Unione europea, ma ce n'è un altro in arrivo, ricorda il quotidiano francese, le presidenziali in Francia della prossima primavera. Partiamo però da El Mundo, che ci aiuta anche a contestualizzare quanto accaduto domenica. Il titolo dell'editoriale di ieri: AfD capitalizza il malessere tedesco, finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni materiali e culturali delle loro società, l'estrema destra continuerà a trarne profitto, scrive il quotidiano conservatore spagnolo. Il trionfo di Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt, che mette l'estrema destra tedesca sulla soglia di un governo, di un Land per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, è un altro sintomo del fallimento dei partiti tradizionali nel rispondere al malessere economico, sociale e identitario che attraversa l'Europa e di come negli ultimi anni queste formazioni si siano preoccupate, le formazioni tradizionali, più di isolare i populisti che di chiedersi perché una parte crescente dei vecchi elettori sceglie i populisti. Questo accade anche in un paese la cui memoria storica appariva come un vaccino definitivo contro esperimenti ultranazionalisti. Con quasi il 44% dei voti, AfD ha capitalizzato le stesse preoccupazioni che ci sono in altri paesi europei: immigrazione, perdita di potere d'acquisto, globalizzazione, competitività industriale, costo dell'energia, guerra, sensazione di perdita di controllo su molte decisioni che influenzano la vita quotidiana. A ciò si aggiungono le particolarità della vecchia Germania dell'Est. La Sassonia-Anhalt conserva le cicatrici di una riunificazione nella quale il sentimento di una parte dell'ex Repubblica Democratica tedesca è quello di essere rimasta ai margini della prosperità. Il risultato è una crisi di fiducia per la quale il centro politico ha offerto solo risposte parziali. In questo contesto, prosegue il Mondo, il cordone sanitario continua ad avere un certo fondamento di fronte a un partito estremista il cui programma contraddice diritti e libertà consacrati nel progetto europeo. Tuttavia, nessuna barriera parlamentare può sostituire all'infinito la politica. Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt dimostra che isolare questi partiti non porta alla riduzione del consenso di cui godono, semmai dipinge i loro avversari come partiti con una concezione patrimoniale del potere che li porta a difendere a ogni costo un sistema che gli elettori considerano fallimentare. Il voto di domenica, inoltre, ha una conseguenza che interessa la sicurezza europea, ricorda ancora il Mondo. Alternativa per la Germania difende il riavvicinamento con Mosca, mette in discussione il sostegno all'Ucraina e combatte elementi centrali del consenso strategico tedesco. Che una forza politica con queste posizioni accarezzi il potere in un Land della Germania, il più grande paese attorno al quale ruota l'Unione Europea, è una grande vittoria per Putin. La Russia ha bisogno di un'Europa frammentata, con governi e società sempre più restii ad assumersi il costo della propria difesa. La Sassonia-Anhalt è dunque un monito per tutta l'Europa, anche per la Spagna, sottolinea il Mondo, che ovviamente non apprezza Pedro Sánchez, Spagna dove per l'appunto Pedro Sánchez ostenta di nuovo la sua posizione di baluardo contro l'estrema destra. Trasformare Vox, il partito di estrema destra in Spagna, in una minaccia permanente può mobilitare la sinistra in un'elezione, ma non risolve le cause della crescita di Vox. Finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni cruciali delle loro società, l'estrema destra continuerà a capitalizzare questo malessere in voti contro i quali il cordone sanitario si sta rivelando inutile, così tra l'altro Il Mondo nel suo editoriale di ieri. Prendiamo il Financial Times, con Gideon Rachman. Un risultato elettorale tedesco, locale, che ha echi in tutto il mondo. Il Cremlino e l'amministrazione Trump applaudono alla crescita di AfD. È raro che le elezioni locali in Germania vengano seguite in tutto il mondo, ma l'improvviso aumento del sostegno per il partito Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt è un evento di portata globale. La sezione locale di AfD è stata classificata dai servizi di intelligence interni tedeschi come estremista di destra. Alcuni membri del partito flirtano con immagini e slogan nazisti. Ciò nonostante i governi di Russia e Stati Uniti, due paesi che sono fieri del loro ruolo nella sconfitta del nazismo, applaudono all'ascesa di AfD. La cerchia di Vladimir Putin attendeva con ansia una vittoria di AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Lo scorso mese Kirill Dmitriev, intermediario di Putin con l'amministrazione Trump, aveva pubblicato su X questo messaggio entusiasta: la Germania si risveglia il 6 settembre. Sia il linguaggio sia la data di quel post erano significativi. Germania svegliati era uno slogan nazista. Il post di Dmitriev è apparso il 23 agosto, anniversario della firma del patto Molotov-Ribbentrop del 1939 tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. La Russia ha ragioni concrete per sostenere AfD. Il partito si batte per porre fine all'aiuto tedesco all'Ucraina, ripristinare i legami economici con la Russia e aumentare l'insegnamento della lingua russa nelle scuole tedesche. Oltre a essere un sostenitore di AfD, Dmitriev è il collegamento chiave tra il Cremlino e la Casa Bianca. Come il Cremlino, anche l'amministrazione Trump corteggia l'estrema destra in Germania. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco dello scorso anno, il vicepresidente G.D. Vance ha incontrato Alice Weidel, leader di AfD, senza invece trovare il tempo di vedere Olaf Scholz, che allora era cancelliere. La strategia di sicurezza nazionale di Trump, pubblicata lo scorso anno, dice che l'Europa affronta una cancellazione di civiltà, in gran parte per l'immigrazione di massa. Non c'è dubbio che Angela Merkel abbia gestito male la crisi dei rifugiati del 2015, che ha giocato un ruolo importante per AfD. I funzionari di AfD fanno campagna per la remigrazione, termine volutamente ambiguo che può significare qualsiasi cosa, dalla deportazione degli immigrati illegali al tentativo di espellere tutti i cittadini tedeschi di origine straniera. I partiti di estrema destra e anti-immigrazione sono già entrati a far parte di governi in altre parti d'Europa, Austria, Paesi Bassi, ma la storia e le dimensioni della Germania danno alla sua traiettoria politica un significato speciale. La memoria del nazismo significa che i partiti tradizionali tedeschi rimangono assolutamente determinati a mantenere il cordone sanitario contro AfD e a non formare coalizioni con l'estrema destra. Quel cordone sanitario potrebbe essere sul punto di incrinarsi in Sassonia-Anhalt e anche se dovesse reggere, impedire una coalizione escludendo un partito che ha ottenuto il 44% dei voti è moralmente e praticamente difficile. Il sostegno a AfD a livello nazionale è di gran lunga inferiore rispetto alla Sassonia-Anhalt, tuttavia il partito è in testa nei sondaggi. Anche se i partiti tradizionali del centro continueranno a sostenere il cordone sanitario, potrebbero iniziare ad adottare politiche AfD light su questioni come migrazione, Unione Europea o guerra in Ucraina. Qualsiasi sviluppo in Germania, ricorda giustamente Rachman, ha un impatto sul continente. Il riarmo tedesco è una politica che distingue il governo di Friedrich Merz, cruciale per gli sforzi europei di deterrenza verso la Russia, ma l'ascesa di un partito filorusso potrebbe alla fine mettere in discussione tutto questo. La rinascita di un partito nazionalista in Germania potrebbe anche porre domande profonde per la stessa Unione Europea. AfD, per esempio, vuole uscire dalla moneta unica, potenzialmente dall'Unione Europea. Qualsiasi disgregazione dell'Unione sarebbe accolta con favore in Russia e alla Casa Bianca di Trump, ma sarebbe accolta con costernazione dalle democrazie liberali al di fuori dell'Europa, Canada e Giappone, per esempio, che guardano all'Unione Europea per controbilanciare il nazionalismo e la politica della forza di Russia, Cina e dell'America guidata da Trump. L'ascesa dell'estrema destra non è inevitabile, ricorda Rachman, che chiude però su un elemento cruciale. Nonostante tutto l'interesse che AfD sta attualmente suscitando, la storia più importante per la politica europea il prossimo anno probabilmente sarà la Francia, non la Germania. Il Rassemblement National sembra pronto a vincere le prossime elezioni presidenziali con Marine Le Pen. Le Pen ha cercato di moderare la sua immagine, ha respinto il discorso di AfD sulla remigrazione, le sue dichiarazioni revisioniste sul nazismo sono state denunciate da Le Pen, ma anche Le Pen ha una storia di vicinanza al movimento MAGA americano e alla Russia. L'ascesa di AfD è una storia straordinaria, ma la speranza più immediata di Putin e Trump di cambiare l'Europa risiede ancora in Francia, non in Germania. Così, tra l'altro, Gideon Rachman sul Financial Times. E questo elemento è sottolineato anche nell'editoriale uscito ieri su Libération dal titolo Schiaffo. La vittoria del partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt è il frutto di una constatazione amara e nota. La riunificazione tedesca dopo la caduta del muro non ha portato beneficio a tutti e certamente non a questa piccola regione deindustrializzata e invecchiata. Qui, come nelle altre regioni svantaggiate in Germania, come in Ungheria, ma anche negli Stati Uniti o in Francia, la narrazione dell'estrema destra ha prosperato sul rifiuto delle élite, soprattutto quelle di Bruxelles, e sulla paura dello straniero venuto a rubare i posti di lavoro e a minacciare la sicurezza, questi gli slogan. È un discorso primario, semplificatorio, ma, o meglio semplicista, ma efficace. Lo shock, ovviamente, è legato alla storia e al fatto che per la prima volta dal 1945 in Germania un partito, alcuni dei cui membri si ispirano apertamente all'ideologia nazista, potrebbe accedere al potere, sia pure solo, tra virgolette, a livello regionale. In questo paese, dove da 81 anni ogni atto politico e in primo luogo la sua profonda integrazione nel cuore europeo, in questo paese dove ogni atto politico è stato dettato dal senso di colpa pesante del nazismo, dal passato oscuro, lo shock è immenso. Peggio, quelli che applaudono con entrambi le mani Trump e gli scagnozzi di Putin provengono da due grandi paesi, Stati Uniti e Russia, senza i quali la sconfitta del nazismo nel 1945 sarebbe stata impossibile. Oggi invece chiedono la distruzione dell'Europa e di tutti i valori su cui è stata costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'inevitabile non è scritto, proprio a causa della storia. AfD non è ancora alle porte della cancelleria a Berlino, tutt'altro, l'estrema destra non è sul punto di governare la Germania, ma bussa alla porta del potere in Francia. Gli occhi del mondo sono già puntati sulle presidenziali del prossimo anno. Se il Rassemblement National ha lavorato duramente in questi anni per smussare i suoi angoli più spigolosi, rompendo anche i legami con AfD, la verità è che questo partito intrattiene relazioni cordiali con il movimento MAGA ed era, non molto tempo fa, molto vicino alla Russia. Non c'è dubbio che per Trump e Putin la distruzione del progetto europeo passi prima di tutto attraverso la Francia. Così, Libération, ci fermiamo, una buona notte che ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
3: 9 settembre 2026, buongiorno agli ascoltatori, sono le 7:10 minuti, questa è Radio Radicale, vi ricordo l'appuntamento con Stampa Regime alle 7:30, adesso la linea Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, Fin Regia, con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture dei media statunitensi, tanto Medio Oriente oggi sui giornali internazionali, e partiamo da lì. Il Financial Times: il prezzo del petrolio sfiora i $100, mentre gli Stati Uniti sferano nuovi attacchi contro petroliere iraniane. Le forze armate USA hanno colpito numerose navi legate alle guardie rivoluzionarie iraniane in risposta a ulteriori tentativi di attacchi missili contro una nave da guerra della marina militare statunitense. Inoltre, i militanti Houthi sostenuti da Teheran hanno sferrato attacchi contro infrastrutture energetiche in Medio Oriente, aggravando una crisi di approvvigionamento che ha provocato un'impennata dell'inflazione con ripercussioni su tutte le economie mondiali, contribuendo a una forte ondata di vendite sui mercati obbligazionari. La TASS ci dice, e questa è una notizia, che l'Iran colpisce due cacciatorpedinieri statunitensi con missili balistici, il tutto a opera dell'IRGC, dei Pasdaran. Secondo il comunicato delle guardie della rivoluzione, gli attacchi hanno causato danni ingenti alle navi. Vediamo Le Monde: 11 paesi europei e il Canada impongono a Israele sanzioni contro i prodotti provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania. Sulla scia del Regno Unito, Francia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia, nonché Ottawa, hanno optato per una politica di sanzioni contro tutti gli insediamenti. Times of Israel: da fonte ufficiale informato in anticipo, Trump non ha chiesto al Regno Unito di rinviare l'annuncio delle sanzioni relative agli insediamenti. Barnum afferma che la Gran Bretagna ha temuto per troppo tempo di essere accusata di essere anti-Israele. Intanto Rubio avverte che altre petroliere iraniane saranno affondate se continueranno gli attacchi contro la marina degli Stati Uniti, e che la Giordania non segnala vittime dopo che la RGC ha lanciato una raffica di missili contro il regno visibile da Israele. C'è un editoriale del Jerusalem Post che vi segnalo: la sicurezza come strumento politico. Gerusalemme deve rivedere i privilegi concessi al Regno Unito alla luce delle sanzioni. Il Regno Unito e Israele hanno autentici interessi strategici in comune anche quando i loro governi sono in netto disaccordo, ma le relazioni diplomatiche richiedono reciprocità. Haaretz continua ad avere in home page, oltre che su carta, la grande rivelazione di Netanyahu, che avrebbe ricevuto un avvertimento esplicito alcuni giorni prima del 7 ottobre, non ne ha informato i capi dei servizi di sicurezza israeliane. Nel settembre del 23 il presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed chiama Netanyahu per rivolgergli un severo monito. Netanyahu non fa nulla. Un'approfondita inchiesta condotta in vista della pubblicazione di un nuovo libro, scrive Haaretz, rivela le mancanze del primo ministro in relazione agli eventi del 7 ottobre. Netanyahu ha detto: questa è una bugia bella e buona. Vi segnalo un interessante approfondimento su Arab News: quanto sono realistici i progetti di aggirare lo stretto di Hormuz con nuovi oleodotti. È un tema in discussione nella comunità internazionale. Da tempo i paesi del Golfo sono alla ricerca di rotte alternative, dice Arab News, per le proprie esportazioni energetiche, ma la geografia e le infrastrutture pongono notevoli limiti. Nuovi oleodotti potrebbero ridurre la dipendenza dallo stretto di Hormuz, ma secondo gli esperti non è facile eguagliare la portata e la flessibilità del commercio marittimo. Teheran Times: Pezeshkian risponde alle fantasie di Trump, l'Iran continuerà a combattere finché il nemico non si inginocchierà pentito. Il Guardian si occupa ancora di Germania: le proteste contro l'AfD si diffondono in tutto il paese, mentre l'estrema destra si avvicina alla conquista di altri due Länder. Cresce il timore che Berlino e Mecklenburgo, Pomerania anteriore, possano essere i prossimi a cadere dopo la vittoria elettorale del partito in Sassonia-Anhalt. Brevemente l'Ucraina: Times of India ci dice innanzitutto che il presidente russo Putin si recherà in India in occasione occasione del vertice BRICS che avrà inizio il 12 settembre, ci sarà anche un bilaterale con il primo ministro Narendra Modi. Il Kyiv Independent ci presenta un reportage da Odessa: continueremo a seminare, gli agricoltori resistono con coraggio di fronte agli incessanti attacchi russi. Invece il Kyiv Post aggiorna sulla telefonata di un'ora definita estremamente franca tra Trump e Putin. Il Cremlino annuncia che il presidente ha avuto una conversazione telefonica di un'ora con Trump incentrata sulla fine della guerra. Giampiero Gramaglia e i media statunitensi.
5: Sì, due escalation, una militare con l'Iran e una commerciale con il Canada, fanno i titoli di testata di molti dei principali media USA questa mattina. C'è invece meno spazio di quanto non ci saremmo aspettati per la telefonata di ieri del presidente Donald Trump con il presidente russo Vladimir Putin, l'hai appena ricordata dai media ucraini, e anche per le polemiche che scuotono Israele con le accuse sul 7 ottobre 2023 al premier Benjamin Netanyahu e le sanzioni di diversi paesi contro i coloni di Cisgiordania. Anche di queste hai parlato dalla stampa medio orientale. Chi non apre con Iran o Canada punta sulle elezioni di midterm del 3 novembre. Ieri ci sono state ancora primarie in alcuni stati e una decisione della Corte Suprema contraria alla ridefinizione dei collegi nel Missouri che avrebbe avvantaggiato i repubblicani. Il New York Times apre con l'Iran. Ieri le forze armate statunitensi hanno colpito 5 petroliere iraniane, sostenendo che navi da guerra americane erano state prese di mira dai guardiani della rivoluzione iraniani. Scrive il giornale: l'Iran mostra di essere pronto ad alzare il livello dello scontro di fronte alla crescente pressione statunitense. Il governo iraniano sta prendendo un approccio sempre più aggressivo mentre deve fronteggiare la crescente minaccia economica ed è preoccupato perché vede diminuire la sua presa sullo stretto di Hormuz. Il Washington Post apre con la guerra commerciale con il Canada, dove l'escalation di dazi e controdazi ha avuto ieri un ulteriore sviluppo con l'annuncio della messa al bando dal 29 settembre dell'export dal Canada verso gli USA di prodotti fra cui alcol e motociclette. Ciò alza la tensione fra i due paesi, scrive il Washington Post, a livelli senza precedenti. Il giornale osserva che la guerra dei dazi con il Canada complica le prospettive elettorali del Partito Repubblicano, in particolare negli stati di confine. Il Wall Street Journal ha i due temi, Iran e Canada, in parallelo. Sopra, gli Stati Uniti colpiscono 5 petroliere iraniane in risposta ad attacchi iraniani contro navi da guerra americane. L'attacco americano è venuto dopo che l'Iran aveva preso di mira unità americane, mentre cresce la preoccupazione che i missili iraniani siano divenuti più sofisticati e quindi più difficili da intercettare. E immediatamente sotto, sul Wall Street Journal, c'è: Trump firma l'ordine di mettere al bando alcuni prodotti canadesi dal mercato nordamericano. Il provvedimento potrebbe essere rovinoso per alcune aziende se il bando entra in vigore come previsto fra 3 settimane. La CNN punta tutto sull'Iran, dove, scrive, il conflitto si infiamma. Gli Stati Uniti affondano una petroliera iraniana, innescando come ritorsioni tiri di missili contro la Giordania, le cui basi americane sono ormai state individuate come il ventre molle delle installazioni militari statunitensi nella regione. Il resto, come vi ho detto, sono appuntamenti, sono prospettive elettorali. In particolare interessante l'apertura di Axios, secondo cui Trump esce da una estate di sabotaggio delle prospettive elettorali dei repubblicani il 3 novembre, perché le decisioni, alcune decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane sono negative per la campagna elettorale dei repubblicani. C'è un contrasto fra quelle che sono le attese locali dei candidati e quelle che sono le decisioni generali a livello federale del presidente. Politico si sofferma sui risultati delle primarie, in particolare nel New Hampshire, dove la corsa a senatore potrebbe essere determinante per la maggioranza al Senato nella prossima legislatura. Il New Hampshire è uno stato che di solito elegge senatori democratici, ma questa volta c'è una prospettiva per i repubblicani. Infine, la Fox si sofferma anch'essa sulle corse delle primarie e sull'andamento dei candidati sostenuti da Trump che ieri l'hanno spuntata. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero. Domani 7:20 è dedicata alla riforma della legge elettorale, che alle 10 arriva nell'aula del Senato con voto finale calendarizzato per le 15. La nuova puntata della trasmissione di Roberta Iannuzzi 8:50, sempre dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Buongiorno all'onorevole Giorgio Mulè, e vicepresidente della Camera dei Deputati, deputato di Forza Italia, bentornato a Radio Radicale.
6: Bentrovati e buongiorno ai radioascoltatori.
4: Allora, i quotidiani internazionali temono un rischio Germania per l'Europa. Il trionfo dell'AfD scuote i paesi che nei prossimi mesi andranno alle urne. Si parla di ombre nere che minacciano il continente, un rischio contagio che potrebbe partire dalla Svezia sino alla Francia. Lei che idea si è fatto?
6: Ah, lei citava la Svezia. La Svezia è il primo paese che voterà il 13 settembre, ma proprio dalla Svezia, stranamente, in realtà il motivo è chiaro, non sono arrivati atti di giubilo nei confronti della vittoria di AfD. Perché? Perché in Svezia, nelle ultime elezioni, i democratici svedesi, che sarebbero poi il corrispondente dell'AfD, che prese poco più del 20%, un risultato peraltro davvero strabiliante, hanno fatto una sorta di patto di desistenza con l'attuale governo, quindi hanno dato un appoggio esterno. E per le prossime elezioni hanno messo sul tavolo un'alleanza di fatto, volendo entrare in quel governo. È una destra estrema che nasce estrema dal bisogno anche lì in Svezia di ordine, sicurezza e immigrazione, e che però poi si governizza, e quando ti governizzi perdi i tratti estremi. Non è un caso per esempio che anche in Francia Le Pen, il Rassemblement National, ha totalmente interrotto i rapporti con AfD, giudicando addirittura AfD un partito neonazista, che insomma sembra un po' strano, detto da una formazione che è accusata di essere profondamente comunque vicina a ciò che diceva il partito fascista e comunque anche il nazista. E perché ha rotto? Ha rotto proprio sul nazismo, sul fatto che AfD fosse troppo di là. Allora, la radicalizzazione di questa destra è una radicalizzazione che ancora prende piede in paesi dove non si è misurata con l'arte di governare. E vedrete, lo diceva oggi su Die Welt, sul Corriere dei Direttori di Die Welt, anche in questo piccolo land della Sassonia-Anhalt avrà lo stesso problema, perché laddove dovesse riuscire a governare, e qualcuno a sinistra probabilmente deve interrogarsi se è davvero il caso di dargli una mano a questi dell'AfD, avrà un enorme problema, perché il bilancio della Sassonia non consente margini di manovra per attuare il programma che ci sono dati. Insomma, in definitiva, l'onda nera che si allunga sull'Europa è un'onda che è già presente, che si è manifestata ed è stata sottovalutata, ma che alla prova del governo o dell'arte di governare, secondo me, rischia di andare in crisi e quindi spegnersi come una bolla. Però guai a sottovalutarla.
4: Sul solco di quanto diceva, parliamo di Italia. Ci sono state reazioni diverse nel vostro campo al risultato in Germania. Teme un effetto Vannacci?
6: L'effetto Vannacci è già in Italia. Il problema dell'effetto Vannacci è che non è misurato in termini elettorali, attualmente è misurato soltanto in termini statistici. Che ci sarà è sicuro, bisogna vedere la portata di questo effetto Vannacci. Tanto più sarà la capacità di chi al governo, di noi, del centrodestra, di Forza Italia, di raccontare un'Italia che non è quella descritta da Vannacci, soprattutto non è realizzabile secondo quello che dice Vannacci parlando di remigrazione, spiegando cos'è in effetti la remigrazione, spiegando in effetti quali sono le politiche, ammesso che riusciranno poi a declinarle in maniera programmatica del futuro nazionale. Quindi l'effetto viene edulcorato e viene atomizzato soltanto con la capacità di avere un programma elettorale, quindi una narrazione che si discosti da quella finta e assolutamente connotata di propaganda, se non da cartone animato alla quale si ispira Mannacci.
4: In chiave europea invece, qual è la sua analisi sul centrodestra? C'è questo crollo ovviamente della CDU, potrebbe essere un monito, si fa in qualche modo difficile anche la posizione del PPE?
6: La posizione del PPE deve essere sempre più orientata a dare risposte a quello che i populisti o AfD o l'estrema destra continuano a dire, cioè l'Europa incapace di decidere, l'Europa lenta, elefantiaca, l'Europa che è quella del Green Deal. Ecco, il PPE e Forza Italia, che è fondatore del PPE, deve essere una forza che dà atti concreti, laddove ad esempio ancora ieri sulla casa c'è un piano europeo sulla casa che è fortemente antiliberale, laddove dovesse passare sulle seconde case, sugli affitti, è deleterio per il turismo, per l'Italia. Allora o si ha la capacità nella Commissione europea, in Europa, con il PPE, di dare atti concreti, di, lo dico tra virgolette, essere capace di ribellarsi a questa Europa, o viceversa daremo gioco facile anche nella vacuità di contenuti di proposte da parte dell'estrema destra, di dare il destro per essere appunto accusati di essere complici di un immobilismo, per cui la deindustrializzazione è figlia certamente di un Green Deal sbagliato, lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, la scadenza del 2035, bisogna però dare atti concreti, cioè manifestare in maniera visibile da un punto di vista esterno agli elettori che siamo un centrodestra, una forza liberale capace di invertire la rotta anche in Europa.
4: Dall'esame del voto in Sassonia, onorevole, si evince che chi ha scelto la destra radicale tra gli operai, tra i giovani, ceto medio impoverito, c'è rabbia contro l'elite, contro la deindustrializzazione, che è un caso tipico tedesco. AfD cresce, insomma, tra chi vive difficoltà economiche.
6: AfD cresce.
4: Sono interrogativo di cos'è questa destra liberale.
6: Sì, dicevo, l'AfD è un movimento che cresce in maniera trasversale, soprattutto verso chi ha meno nella società, e questo è un campanello, anzi una campana d'allarme che non deve preoccupare soltanto il centrodestra, ma dovrebbe preoccupare moltissimo chi si ispirava alle classi operaie, chi ispirava la sua azione a protezione di quei settori, cioè la sinistra, che invece non ha ancora capito che, come è successo peraltro già in Italia, si tratta di voti in uscita da quel bacino che era il bacino del centro-sinistra o di una sinistra di soltanto di qualche decennio fa. Ciò che interroga in parte in Germania è la capacità poi che questa destra radicalizzata ha di parlare linguaggi differenti a seconda dell'elettorato a cui si rivolge, cioè nelle elezioni che ci saranno a Berlino domenica prossima. Il tema centrale è stato quello dell'ordine, è stato il tema centrale che riguardava la capacità di Berlino di avere di essere forte, lo dicono proprio uno slogan, cosa che invece non è successa in Sassonia, dove si è puntato sulla economia, così come si è puntato sulla deindustrializzazione. Allora la capacità di questo destra radicalizzata è quella di abbacinare, affascinare fasce di popolazione che si rivolgevano altrove e che, non avendo trovato le risposte, ma avendo trovato al più dei balbettii, preferisce la forza dirompente di protesta, pur magari non aderendo a quelle idee, ma ritenendo che quella scossa sia necessaria anche solo per svegliare chi a sinistra, come chi nel centrodestra, ancora oggi non ha capito qual è la richiesta che arriva dagli elettori.
4: Lei ha parlato in ultimo, davvero in 30 secondi, il fatto che ovviamente Mannacci non è passato da una tornata elettorale. Chi potrebbe essere in Italia, insomma, il soggetto che vota questo partito? che potrebbe ovviamente votare.
6: Ma guardi, secondo me è un soggetto trasversale, un soggetto che è deluso, ad esempio, da quella spinta radicale che aveva con toni ovviamente moderati e non sovrapponibili a quelli di Vannacci, che erano gli elettori della Lega. Sono magari elettori molto a destra rispetto anche a Fratelli d'Italia, che non sono più andati a votare. Non penso ed escludo che possano essere i liberali garantisti europeisti che sono di Forza Italia, perché è un identikit totalmente antitetico rispetto a quello di Futuro Nazionale, e sono anche, secondo me, anche in gran parte gli ex elettori del Movimento 5 Stelle, che non a caso anche nelle ultime rilevazioni statistiche è fermo, piantato alle percentuali di voto che aveva inizio legislatura. Una forza di opposizione di solito guadagna punti. Ecco, è un identikit variegato che pesca a sinistra, a destra nel populismo.
4: Grazie a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Alla
6: grazie
4: prossima.
6: A voi, grazie, buona giornata.
4: Grazie. Grazie a Eva Radice in regia, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, sono le 7:31 di mercoledì 9 settembre. Anche oggi un sommario molto ricco sulle prime pagine dei quotidiani. Vediamo subito i titoli principali. La censura di Londra contro Israele, sposata da 12 paesi, tra cui Francia e Canada, pronti a boicottare l'import israeliano per sanzionare le occupazioni dei coloni in Cisgiordania. L'Italia non si schiera, decide la UE, dice Tajani, e Schlein attacca la scelta del governo. Vergognoso non esserci, dice la leader del PD. E intanto spunta una rivelazione nel libro di due giornalisti israeliani. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, secondo l'inchiesta, il leader degli Emirati avvertì il premier sull'intenzione di Yahya Sinwar di scatenare un inferno. La rivelazione giunge a poche settimane dal voto e incontra la secca smentita del premier israeliano. Solo menzogne, dice Netanyahu. Poi la pagina ucraina, tornano le bombe su Kiev, 5 morti nella notte, e intanto la tela riservata della diplomazia registra una telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Lo zar avrebbe assicurato di non avere alcun interesse ad attaccare l'Europa, ma avrebbe confermato il suo no alla proposta di tregua degli inviati Witkoff e Kushner. E in un'intervista alla Stampa, il presidente Volodymyr Zelensky conferma la sua disponibilità a trattare in un trilaterale con la Russia, ma intanto chiede difese aeree agli Stati Uniti contro gli attacchi dal cielo. E poi la pagina tedesca, i giorni dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, Merz ancora sotto assedio. In Germania il partito in tumulto registra il dolore di Angela Merkel per un voto che, dice l'ex cancelliera, le spezza il cuore. E intanto la CDU valuta l'ipotesi di bandire il partito di AfD con un ricorso alla Corte Costituzionale, ma secondo le rilevazioni degli estremisti di estrema destra, volano ancora nei sondaggi e si spacca a destra il fronte dei partiti antisistema. I lepenisti francesi prendono le distanze da AfD. La destra rinuncia al ballottaggio e siamo qui alla pagina politica interna, e valuta l'assegnazione del premio di maggioranza già al 41%. Sono le ultime novità sulla legge elettorale, che avrà il voto finale il 15 settembre. Secondo i retroscena, Meloni avverte gli alleati: se la riforma viene bocciata, dice, si va al voto a gennaio. E Vannacci apre al centrodestra, alleanza su punti chiari e obiettivi da raggiungere, dice, ma Fratelli d'Italia tiene alto il muro sull'ipotesi di un accordo con il generale. E intanto il vertice nella Lega oggi tra il segretario e i governatori nordisti, l'offerta di Salvini ai ribelli: facciamo insieme le liste, ma niente scherzi. A Pontida c'è un'intervista all'ex governatore veneto Zaia, di cui parleremo. Un caso, il corso di formazione con Vannacci docente per i poliziotti a Torino. Scoppia la polemica e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza impone la marcia indietro al questore, che aveva avallato l'iniziativa, dando addirittura la disponibilità a parteciparvi. Il Campolargo invece si ritrova sul palco di Testaccio, ma non c'è sintesi o accordo sul tema dell'Ucraina. È un sondaggio, incoraggia Elly Schlein nella sfida delle primarie. E oggi parte alla Camera l'iter del disegno di legge sull'antisemitismo, che divide il Partito Democratico, presidio delle sinistre in piazza. L'Unione delle Comunità Ebraiche difende il provvedimento. Qualche notizia di carattere economico: gas a 76 euro, petrolio a 100 dollari. Il governo si prepara domani a prorogare ancora il taglio delle accise per altri 10-15 giorni e intanto nel tavolo di Palazzo Chigi si sospendono i licenziamenti per i 2.500 dell'indotto Ilva, ma c'è tensione fra governo e sindacati. Trapelano i primi dettagli sulla manovra a cui sta lavorando il ministro Giorgetti, l'ipotesi di vantaggi fiscali per le aziende disposte ad alzare gli stipendi dei più giovani, un innalzamento dei limiti della flat tax e ancora un intervento sulle pensioni, questi i provvedimenti allo studio del governo. Abbiamo concluso il sommario delle notizie di giornata, vediamo i titoli delle prime pagine ora dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre con Netanyahu, accuse su due fronti, Ucraina, telefonata di un'ora a Trump, Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa, però di apertura a una colonna in prima pagina c'è ancora il boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel, e leggeremo i due editoriali di Antonio Polito e Danilo Taino. Di taglio, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, questa è la seconda notizia, poi Vannacci diventa un caso, la lezione ai poliziotti. La Stampa ha invece, come vi avevo annunciato, l'intervista a Zelensky. Zelensky pronti compromessi, intervista al presidente dell'Ucraina, abbiamo assolutamente bisogno di difese aeree, e poi una frase sprezzante del leader di Kiev nei confronti dell'ex ministro degli esteri Fedorov, diventato consulente del governo italiano. Fedorov, mi dicono che in questo momento è all'estero, dice Zelensky. E poi La Stampa ha un'apertura, una colonna con la notizia: Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio. È un editoriale che commenta i tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa, a firma di Maurizio Molinari. Una notizia anche economica, La Stampa ce la dà nel taglio di prima pagina: flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti, come vi avevo annunciato nel sommario. Anche La Repubblica, come il Corriere, apre con Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. E poi ci sono altre notizie nella prima pagina della Repubblica: il successo dell'AfD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore, e ancora la lezione di formazione alla polizia di Torino e il caso del generale Vannacci, così La Repubblica. E il Foglio c'ha un editoriale del direttore Claudio Cerase intitolato Reagire all'Alternative for Putin, e questa è l'apertura, ma il Foglio in prima pagina, come sapete, dedica molte notizie, alcune riguardano oggi le sanzioni a Israele, altri il fronte interno, ne leggeremo nel corso degli approfondimenti. E poi andiamo al Messaggero. Il Messaggero anche si dedica nell'apertura sul Israele, sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu, ma il fondo d'apertura è l'editoriale di Luca Ricolfi. Alle urne avremo quattro poli, si chiede l'analista del Messaggero. Anche il Mattino, ombre su Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, non informò gli 007. Poi c'è un'intervista a un'analisi, scusate, di Umberto Ranieri a centropagina, perché è utile che l'AfD governi, il dopo voto in Germania. E poi di taglio l'apertura alla flat tax per i giovani da parte del MEF. Il Sole 24 Ore, cedole globali corse da 2.230 miliardi per il 2026, Capital Group prevede un rialzo del 6% dei dividendi guidato dall'IAI. Questa è l'apertura del Sole, che poi annuncia di taglio la proroga dei tagli delle accise, aiuti mirati al via da ottobre. E poi c'è anche un'analisi sulle elezioni di Roberto Dalimonte, Vannacci e il tango elettorale, lo leggeremo nel corso.

0: all'antisemitismo, l'Associazione dei Partigiani si scaglia contro il DDL, Terzi di Sant'Agata preoccupa l'astensione di alcuni Dem, Delrio sono sorpreso, non c'è repressione ma confronto. Vedrete poi più in là il dibattito su questo tema molto spinoso che agita il Partito Democratico. E la verità apre con La sinistra insulta poveri e operai. È l'editoriale di Maurizio Belpietro. Le elezioni di domenica smascherano i progressisti. Sono nemici del popolo. Ma di taglio, la verità ha una notizia che riguarda Roma, la scarcerazione di una persona arrestata da due poliziotti a Termini che ha dato in escandescenza. I giudici hanno un nuovo hobby, titola La Verità, scarcerare chi picchia i poliziotti. Un altro episodio a Termini che la Premier, ma La Verità lo chiama il Premier, ha commentato: inaccettabile, minano la credibilità dello Stato. E poi il Tempo. Toga rossa, prendi tutto, altro che AfD e Onda Nera. L'appuntamento più rischioso delle prossime settimane, le elezioni del nuovo CSM. Sarà quel consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo e il successore di Melillo alla procura antimafia. Questa è l'apertura del Tempo. Il manifesto apre su il 7 ottobre, l'ultima bugia, poco prima del 7 ottobre 2023, gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. E poi il domani, Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. In taglio c'è la notizia, banche e frondisti, Salvini rilancia e spacca la destra, contributo al 5%, la proposta del leader leghista, Forza Italia dice propaganda. La tensione fra i due partiti alleati si esprime ormai su tutti i fronti, come vedete. E poi quotidiano, la bomba Salini-Salvini, 22 miliardi di costi extra, We Build e il ministro battono cassa col governo. Questa è l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio, che invece in sovratestata alla notizia di fu avvisato sul 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no. E poi ancora abbiamo il dubbio che si concentra sulle conclusioni della Commissione bicamerale sull'antimafia. La promessa di Colosimo, che è la presidente, scriveremo la vera storia delle stragi mafiose. Ma c'è anche una presa di posizione, un'intervista di Fausto Bertinotti. Para sinistra, sei inadeguata a contrastare questa nuova destra. Così l'ex leader di Rifondazione Comunista, intervistato da Giacomo Puletti. Vediamo se avremo tempo per leggere qualche passaggio anche di questa intervista. E poi Avvenire, a tutto scontro, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accuse a Netanyahu, sapeva del 7 ottobre. Così l'apertura del quotidiano dei Vescovi, che di taglio si occupa invece dei dati, delle rilevazioni OCSE-PISA sugli studenti italiani, studenti in recupero, ma pesano AI e social sulle scienze italiane, meglio dei finlandesi. E poi abbiamo l'ultimo quotidiano, che è l'Osservatore Romano, che apre con il titolo Con Maria per far germogliare la pace alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine. Leone XIV a Gennazzano nel Santuario della Madre del Buon Consiglio. Questi sono i titoli nelle prime pagine dei quotidiani. Adesso mi fermo per un attimo per un breve stacco pubblicitario, ma ci risentiamo subito dopo per gli approfondimenti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM,

0: hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
2: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: E allora, come vi dicevo, gli approfondimenti non possono non partire dalle notizie che vengono dal fronte medio orientale, che sono due. La prima riguarda le sanzioni contro i coloni, la seconda riguarda le rivelazioni sul 7 ottobre. E un ampio fronte internazionale, guidato dalla Gran Bretagna, per mettere un freno all'espansionismo e alle violenze dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Con un comunicato congiunto dei rispettivi ministri degli esteri, 12 paesi tra cui Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito hanno confermato l'intenzione di introdurre sanzioni contro le colonie israeliane si tratta del bando alle importazioni di beni dalle colonie israeliane e l'adozione di misure mirate contro diverse e chi le facilita. Questi provvedimenti nel racconto che ne fa Luigi Eppolito sul Corriere della Sera a pagina 2. La reazione non si è fatta attendere e la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è stata la decisione del governo israeliano, oltre al mettere al bando 11 deputati di Londra, fra cui l'ex leader laburista Jeremy Corbyn e tutti i 5 rappresentanti dei Verdi accusati di attività antisemite. Anche l'ambasciatore americano presso però lo Stato ebraico ha fatto planare l'ipotesi che ci possano essere ritorsioni commerciali da parte dell'amministrazione guidata da Donald Trump, schierata a sostegno di Israele senza esitazioni. La mossa dei paesi europei più il Canada è arrivata sull'onda dell'annuncio da parte di Israele dell'apertura della gara per la costruzione di 1200 abitazioni nella cosiddetta area E1, una zona strategicamente importante della Cisgiordania a est di Gerusalemme. Vi ricordo c'era stata anche una visita di Ben Gur lì in quella zona con la consueta iattanza su questo tema del ministro del governo Netanyahu. Ed Miliband ha spiegato in Parlamento che il nuovo approccio si è reso necessario perché l'ampliamento degli insediamenti rendeva impraticabile la soluzione dei due stati in quanto taglia il cuore della Palestina. Miliband ha usato anche parole senza precedenti per un governo di Londra. Il ministro ha affermato che ci sono prove crescenti che Israele abbia commesso crimini di guerra a Gaza, anche se ha evitato di definirli un genocidio. La scelta politica del partito laburista, per così dire, inglese, è il crollo dei consensi tra l'elettorato musulmano, lo segnala Ippolito nella sua corrispondenza, finora serbatoio sicuro di voti. L'opinione pubblica islamica in Gran Bretagna si è radicalizzata e si è spostata verso Verdi, caratterizzati invece da una linea smaccatamente filo-palestinese. E anche per andare al recupero che fa gioco a Barnum, fare la faccia dura contro Israele. Questo è, così dire, il retroscena di questa iniziativa senza precedenti, che però trova il consenso di 12 cancellerie, non quello dell'Italia, come vi dicevo, che si astiene e dice per bocca del governo, per bocca del ministro degli esteri Tajani, che queste decisioni possono essere assunte solo a un livello sovranazionale, quello della UE, e non dei singoli paesi. Dichiarazione che fa scattare la reazione dell'opposizione. Io penso che sia vergognoso che nell'elenco dei paesi mancasse il nostro paese, attacca la segretaria Elise Lyne con un tono molto censorio, come suo costume, nei confronti del governo. È vergognoso che ancora una volta questo governo abbia perso l'occasione di difendere il diritto internazionale di non avere i doppi standard. Quindi il conflitto sulla posizione israeliana fra governo e opposizione si riapre nei termini che abbiamo già conosciuto. Questa la prima notizia, come vi dicevo. La seconda riguarda invece le rivelazioni di due giornalisti israeliani che hanno scritto un libro che uscirà con il quotidiano Haaretz, ne pubblica un'anteprima, diciamo, di questo libro, contenente appunto questa notizia. Dite agli israeliani che sto preparando una grande sorpresa per loro. Di più, dite loro di aspettarsi un terremoto. Alla fine di settembre del 2023, scrivono i due giornalisti, riporta sempre sul Corriere della Sera Francesco Battistini, una decina di giorni prima dell'apocalisse del kibbutz di Gaza, c'era un leader di Hamas, un leader, chi è il leader? Il capo di Hamas, che parlava regolarmente coi fratelli cisgiordani del Fatah, e c'erano quest'ultimi che poi chiamavano il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, per avvertirlo che il 7 ottobre era in arrivo. Quel leader era Yahya Sinwar, lo stratega militare del più grande attacco mai portato dai palestinesi a Israele. Uno credibile, anche troppo, dice il Corriere della Sera, uno che alla fine aveva spinto l'emiro in persona a fare una telefonata di 45 minuti al premier israeliano Bibi Netanyahu per riferirgli l'allarme. Sarà un'operazione enorme che farà molti morti, disse lo sceicco al primo ministro, e destabilizzerà la regione, compromettendo gli accordi di Abramo. Il re era agitato, ma Bibi no. Netanyahu rispondeva sereno che la situazione a Gaza era sotto controllo, che Hamas avrebbe probabilmente colpito solo in Cisgiordania e che, insomma, grazie, ma Israele era pronto a qualsiasi scenario. Sapeva, scrivono i due giornalisti israeliani, ma non ha fatto nulla. E le rivelazioni sono contenute in questo libro che racconta appunto mancato intervento del premier informato dallo sceicco. Ci fu anche, dice Haaretz, una prima riunione dei servizi, ma si decise che una minaccia di Gaza fosse improbabile. Quindi la sottovalutazione coinvolse l'intero governo e i suoi apparati di intelligence. Queste rivelazioni piombano a 50 giorni dal voto, col premier più longevo della storia repubblicana che dopo 30 anni punta a un settimo mandato. Naturalmente Netanyahu liquida tutto è una menzogna, ma ovviamente questa vicenda non può non pesare sulla vigilia elettorale, e così come Repubblica ci racconta nel suo retroscena, nella sua analisi di Francesca Caffaferri. Peraltro, il paese si avvia al voto scrive Francesca Caffaferri, con una crescita del PIL del 3,2% nella prima metà del 26 e un aumento del 78% degli investimenti stranieri rispetto all'anno prima. Una situazione che in questa fase Netanyahu avrebbe voluto portare come una nota di merito, ma è ovvio che adesso si dovrà occupare di altro. Ieri sera Netanyahu ha presentato gli ultimi nomi dei candidati del Likud, avvocati, giornalisti, tra cui c'è la madre anche dell'ultimo ostaggio a tornare cadavere da Gaza. Insomma, vedremo quale sarà la vigilia di queste elezioni, molto decisive non solo per Israele, ma per gli equilibri dell'intero Medio Oriente e forse del mondo. Poi abbiamo l'intervista di Daniele Castellani Perelli a Nimrod Novik, che è l'ex consigliere del presidente Shimon Peres e ambasciatore israeliano, che gli fa la Repubblica e dice: vidi io stesso l'altro avvertimento segreto, quello dell'intelligence egiziana, pochi giorni prima del 7 ottobre, e credo che in queste nuove rivelazioni, dice l'ambasciatore israeliano, già primo consigliere dell'ex presidente Peres, la responsabilità di Netanyahu è politica e si estende ai mesi e agli anni che hanno portato al 7 ottobre. Come può cambiare la campagna elettorale ora? Si chiede la Repubblica, c'è una parte dell'elettorato del Likud, il partito del Premier, dice Novik, che dopo queste rivelazioni potrebbe decidere di astenersi, l'equivalente di quei 5 seggi che possono decidere le elezioni. Staremo a vedere. Così la pagina israeliana fa discutere la quinta stagione di Fauda, ci segnala sempre la Repubblica con Fabio Tonacci a pagina 5, la serie israeliana di fiction che narra le vicende e le contraddizioni di una unità antiterrorismo. È uscita ieri su Netflix in Israele e anche in Italia. Trasmessa in 190 paesi, la Fauda si prende la responsabilità di ricostruire e mostrare in due degli 11 episodi ciò che il governo israeliano ha deciso di non diffondere pubblicamente, ossia l'orrore del 7 ottobre, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei kibbutz e dalle GoPro che i miliziani di Hamas indossavano durante il più grande massacro di ebrei dopo l'Olocausto. Questa serie farà certamente discutere e la Repubblica ce lo racconta. Così vi dicevo la pagina israeliana. L'altra pagina che riguarda la politica internazionale è quella invece ucraina. Quella ucraina registra oggi una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo russo, lo zar Putin. Telefonata di un'ora, in cui lo zar assicura, scrive il Corriere della Sera, pagina 5, non attaccheremo l'Europa. L'ultima volta che si erano parlati, ci racconta Marta Serafini sul quotidiano di Via Solferino, era il 29 aprile. Ora, dopo il viaggio dei due emissari di Washington, Kushner e Witkoff, Trump torna a parlare con Putin. Ovviamente si parla dopo il netto rifiuto posto dal Cremlino a ogni nuova proposta fatta dagli inviati, tra cui il cessate il fuoco, ma la diplomazia americana non rinuncia a un dialogo con lo zar. Il presidente russo avrebbe rassicurato il suo interlocutore affermando di non aver alcun piano per aggredire l'Europa. Intanto, però, dopo la tregua brevissima legata proprio al viaggio dei due inviati di Trump, nella notte tra lunedì e martedì, il Cremlino ha ripreso a sganciare missili e droni sulla capitale ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone 25. I russi hanno cercato deliberatamente di causare il maggior danno possibile alla vita umana, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky. Presidente che, come vi dicevo, ha fatto un'intervista con la stampa, nella quale ha detto una serie di cose molto interessanti che vado subito a riassumervi. L'intervista è di Francesco Semprini da New York. La prima cosa che ha detto è una dichiarazione un po' seccata per il suo ex ministro degli esteri Fedorov, che è diventato, come sapete, consulente della difesa italiana. Dice: non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Si percepisce una certa stizza, scrive il collega Semprini nelle parole di Volodymyr Zelensky. Poi con gli europei, e qui il tema del negoziato che comunque c'è, fa capire Zelensky, ancorché avviene in condizioni di assoluta riservatezza, tant'è vero che lui non ne parla nei dettagli, e avrà una gestazione più lunga di quella che si sperava. Con gli europei porteremo avanti un negoziato che dovrà condurre risultati giusti e duraturi, ma fino ad allora abbiamo bisogno dei pacchetti americani per la difesa antimissile. Questa è la seconda richiesta di Zelensky. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli. Abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente. L'impressione avuta dagli emissari di Trump, dice, è importante che siano stati in entrambi le capitali, non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche al tavolo negoziale. Lo riconoscono gli americani militari e analisti, dalla fine del 2025 l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti, ottenendo pochi risultati. Dove potrebbe svolgersi questo trilaterale, gli chiede Semprini. Potrebbero essere gli Emirati, la Svizzera, la Turchia o altri paesi. E cosa si aspetta da Mosca? Dice, la Russia dirà che non ci sarà nessuna nuova mobilitazione per rassicurare la popolazione, soprattutto in vista delle elezioni della Duma. Noi siamo certi che dopo le elezioni invece della Duma ci sarà e come? Prevediamo almeno 300.000 nuovi reclute. La Russia ha l'infrastruttura per farlo, è difficile e costoso, ma è la nuova realtà. E se non stanno andando, come Mosca racconta, sul campo di battaglia, le cose non stanno andando come Mosca racconta. L'unica cosa che possono mostrare è la loro capacità di colpire dal cielo. Dove sono forti? Ci sono moltissimi attacchi aerei e lì il fronte scoperto dell'Ucraina che richiede una protezione. L'Europa, dice ancora Zelensky, deve essere al tavolo, non è soltanto una questione di aiuti, di denaro, di armi, è una questione di sicurezza reale. Deve avere un ruolo nei negoziati perché si parla della sicurezza dell'Ucraina e dell'intera Europa. Entreremo nella UE e l'adesione dipende in larga parte dall'Europa. E poi ancora l'accelerazione con Trump sui Patriot, vogliamo accelerare il processo in corso e il presidente ha dato una risposta, una prima risposta positiva. Così Volodymyr Zelensky sulla stampa è accompagnato da un'analisi dell'editorialista Maurizio Melinari, ex direttore della stampa stessa e della Repubblica. La Germania, scossa dalla vittoria dell'AfD in Sassonia, svela che Vladimir Putin, dice Molinari, sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, i talk show, i parlamenti, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano a volte senza saperlo per lo stesso obiettivo. Dei soldati russi, fermare il sostegno a Kiev e far implodere UE e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. Così Maurizio Molinari, che poi conclude con un appello all'Europa. Crescono i partiti critici verso la NATO nei parlamenti, più diventa difficile per Bruxelles mantenere l'unità su sanzioni e difesa comune. Ovviamente si sta riferendo al voto tedesco e non solo, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Funzionari alleati hanno indicato nell'avanzata di questi partiti, uniti alla pressione ibrida sui confini orientali, il vero ostacolo al rafforzamento della difesa europea, facendo esplicito cenno alle elezioni in Polonia, Francia e Italia. Il Cremlino investe da tempo sulla frammentazione politica e sulla destabilizzazione a bassa intensità di UE e NATO come strumenti di guerra a basso costo. Finché l'Europa affronterà le sfide militare e politica ibrida come questioni separate, Mosca, dice Molinari, resterà in vantaggio. Questa è l'analisi dell'ex direttore di Repubblica e della stampa, sulla stampa stessa. Il terzo fronte della politica estera, come vi avevo detto, riguarda ancora il seguito delle elezioni tedesche che hanno visto il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt e ovviamente le reazioni che si propagano dalla Germania a tutto il vecchio continente. Merz è sotto assedio anche perché, racconta il Corriere della Sera, i sondaggi post-voto denunciano un ulteriore incremento degli estremisti che sarebbero addirittura saliti a 10 punti di distacco dalla CDU in campo nazionale. La CDU sarebbe scesa sotto la soglia del 20 al 19. Che cosa accade? Qual è la prima reazione di questo fenomeno? È la dichiarazione di un deputato della CDU regionale, il quale annuncia che si asterrà in caso dell'elezione del candidato AfD Ulrich Siegmund a presidente del Land. Cioè, che vuol dire? Sarebbe che uno dei tre voti necessari al vincitore per il suo insediamento. AfD ha 39 deputati, deve raggiungere la maggioranza di 42 e c'è già uno smottamento nel Partito Cristiano Democratico. È stato poi subito costretto dai suoi a fare marcia indietro e a rimangiarsi tutto, scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera. Però è chiaro che questo è un segnale del potenziale destabilizzante del partito di Sigmund, non solo in Sassonia. E infatti si apre in tutta la Germania un dibattito che era rimasto sotto traccia alla vigilia di queste elezioni, ma che riaffiora ormai da anni, e cioè l'ipotesi di proibire AfD facendo leva sulla Costituzione, la Costituzione di un paese che ovviamente non è come gli altri e quindi ha dei meccanismi di tutela e di garanzia. Ce li racconta molto bene Mara Gergolet nel suo retroscena a pagina 9. Dice: un politico cristiano democratico apre all'ipotesi di sostenere il governo dell'estrema destra e Hendrik Wüst, il presidente del Nordrhein-Westfalia, dice: e se un nome, e se è un nome che fuori dalla Germania ancora conta poco, basti sapere che Wüst è il candidato più accreditato per diventare cancelliere, dovesse saltare Friedrich Merz, quindi autorevole, potente, con forte seguito nella CDU. Quindi la diga rischia una frantumazione, questo vuole spiegarci Mara Gergolet. Ora deve esserci una struttura nella quale queste questioni vengano esaminate con attenzione e professionalità dal governo e dai Länder, precisa Wüst. Per chiudere, lanciando un segnale a tutti, oggi ho detto una cosa che credo finora nessuno nella CDU aveva detto pubblicamente: sono favorevole alla creazione di questo gruppo di lavoro. Cioè, mi spiego meglio, Wüst, che è il, diciamo, potenziale candidato alla cancelleria, dopo la decisione del deputato di Sassone di aprire al governo di Sigmund, dice: valutiamo, facciamo un gruppo di lavoro per valutare l'ipotesi di mettere al bando AfD utilizzando la leva costituzionale. Politicamente, spiega Gergolet, è esplosa una bomba. Il partito di Sigmund è classificato dai servizi segreti interni, che sono i guardiani della Costituzione, come sicuramente estremista di destra. Potrebbe dunque essere deferito alla Corte Costituzionale, chiamata a decidere se metterlo fuori legge o no, dice Gergolet. La Costituzione è stata disegnata con strumenti forti per impedire il rovesciamento della democrazia. Una formazione è incostituzionale, spiega Gergolet, secondo l'articolo 21, quando per i propri obiettivi o il comportamento dei propri aderenti mira a sovvertire l'ordine liberal-democratico, deve perciò, secondo precedenti sentenze della Corte, essere attivamente combattente e aggressiva e avere la potenzialità di sovvertire l'ordine democratico. Negli anni 50, spiega Gergolet, il divieto fu chiesto e ottenuto da Adenauer contro il Partito Comunista e contro i post-nazisti. Il 2 maggio del 2025 è stata classificata come sicuramente estremista anche tutta l'AfD nazionale, guidata da Alice Weidel, che però ha presentato subito ricorso al Tribunale Amministrativo di Colonia, il quale l'ha accolto proibendo l'utilizzo della classificazione finché al riesame non arriverà la decisione finale in merito. Insomma, una procedura complessa. In realtà, però, si è scatenato un grande dibattito intellettuale e non ne sono stati sottratti anche gli storici, come lo storico del nazismo Norbert Frei, che ha detto difendendo la tesi della democrazia capace di difendersi, detto la Repubblica federale è stata costruita sulla convinzione che Weimar avesse dimostrato che una democrazia non può limitarsi ad assistere passivamente, mentre forze antidemocratiche utilizzano gli strumenti democratici per distruggerla. Il bando quindi non è un'anomalia antidemocratica. Per Frey è ovvio che la democrazia vada difesa con la forza e con la spada. Sono le posizioni di Giuliano Ferrara espresse in questi giorni sul Foglio. La domanda è però se posizioni di questo tipo possano, concretamente applicarsi in un contesto in cui i partiti da mettere al bando rappresentano la maggioranza relativa del paese. Questo è un quesito molto, molto impegnativo che viene, si alza sul risultato delle elezioni della Sassonia-Anhalt. E poi la Repubblica ha un'intervista a pagina 8 proprio alla vice dell'AfD, che è un'avvocata, Beatrix von Storck, la quale spiega che accetta di parlare con Repubblica e spiega alcuni dei punti più controversi del programma dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice: espellere sistematicamente coloro che hanno il foglio di via ma continuano a vivere nei Land. Fare in modo che i richiedenti asilo ricevano una carta prepagata invece dei contanti e non possano più inviare denaro a casa. Lanciare segnali chiari che non accetteremo più l'immigrazione nei sistemi di assistenza sociale e ridurre massicciamente gli incentivi a venire in Germania. Questo è il cuore delle proposte, sul tema dell'immigrazione da parte di AfD. Poi il tema della milizia civile, cioè di un gruppo di cittadini che fanno un po' una guardia privata assumendo un incarico pubblico, quindi delegando lo Stato ai cittadini, la sicurezza, un tema che richiama le ronde, più volte anche presenti nel dibattito pubblico italiano, dice von Storck. Far sì che i cittadini sostengano il lavoro della polizia, che è gravemente sopraffatta dalle gravi conseguenze delle politiche migratorie, non è radicale. Quello che è radicale è far immigrare in Germania milioni di persone, la maggior parte delle quali sono uomini con un basso livello di istruzione provenendo da società con valori arcaici. E non è nemmeno radicale affermare che la famiglia è composta da padre, madre e figli. Fino a poco tempo fa una considerazione del genere aveva ancora un ampio consenso in Germania. Chiediamo semplicemente un ritorno alla normalità. E poi le chiede Tonia Mastrobuoni, che la intervista, ma che cosa accadrà se un giorno l'AfD venisse messa al bando? Con un divieto, il risultato di libere elezioni verrebbe annullato, la Germania smetterebbe di essere una democrazia e diventerebbe uno Stato autoritario. Milioni di cittadini si allontanerebbero da questo Stato e smetterebbero di essergli fedele. Sarebbe una catastrofe non solo per la Germania, ma per l'intero Occidente. Così la vice segretaria del partito che ha trionfato in Sassonia e getta ovviamente allarme in Europa. Ci sono altre interviste, ce n'è una a Carlo Fidanza sul Corriere della Sera, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Fidanza prende chiaramente le distanze da AfD e dice: noi siamo un'altra cosa, siamo diversi da loro su Europa e NATO. E alla domanda: devono cambiare le alleanze a Strasburgo in ragione della critica che Fratelli d'Italia muove all'Europa? Dice: non penso a un cambio di alleanze stabili perché c'è un elefante nella stanza, il tema dell'integrazione europea. Ci sono forze che spingono per una maggiore cessione di sovranità e una maggiore integrazione come il PPE, secondo noi anche troppo, e forse che invece sono totalmente ostili a questo percorso, come quelle alla nostra destra. Questo impedisce che possa esserci un ribaltamento totale delle maggioranze. Vice Fidanza, si deve procedere con maggiore rapidità su industrializzazione e immigrazione. Questo porta il PPE a dover fare una scelta di campo. Stiamo discutendo la revisione anticipata del regolamento di CO2, quella sul bando delle auto motore benzina e diesel, quindi la modifica dell'Europa è nel progetto di Fratelli d'Italia che, come sapete, per bocca del Premier nelle settimane scorse si è espressa anche contro l'ipotesi di superare l'unanimità nelle decisioni, difendendo quindi il modello intergovernativo. Così come oggi strutturato. E poi il cordone sanitario applicato all'estrema destra, patrioti e sovranisti come FDE, va mantenuto, le chiede Francesca Basso, gli chiede Francesca Basso. È un atteggiamento antidemocratico, dice che serve esclusivamente a coprire una squallida spartizione di poltrone. Per questo siamo contrarissimi, al di là delle differenze nei nostri contenuti. Peraltro non capiamo perché non si applichi anche all'estrema sinistra, filo Iran e filo Maduro. E poi noi dice siamo diversi da Vannacci e da AfD. La collocazione internazionale è l'elemento che ci differenzia. Noi siamo un gruppo atlantista, crediamo nell'Occidente, nella NATO. E denunciamo i tentativi di interferenze russe. Abbiamo una posizione chiara a sostegno dell'Ucraina. E poi c'è il tema più ampio dell'approccio verso la costruzione dell'Europa. Riteniamo che l'Europa si debba cambiare da dentro e che non sia da buttare in quanto tale. Lavoriamo, come sta facendo ormai da 4 anni il governo Meloni, per modificare ciò che in Europa non va. Non abbiamo una posizione anti-europea. La UE deve fare meno e fare meglio. Questo è lo slogan che ha sempre usato Fratelli d'Italia, e Fidanza ce lo ricorda, prendendo un po' le distanze dalla posizione antieuropea di AfD. Mentre anche in Francia i lepenisti si smarcano, ce lo racconta Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, pagina 10. Nella destra sovranista europea, la voce apertamente critica sul trionfo dell'AfD è quella dell'Assemblement National. È sempre più impegnato nella ricerca di un difficile equilibrio tra proposte dirompenti come la proibizione del velo islamico e prese di posizione più moderate per allargare il bacino di voti. E va bene, questo è un segnale anche dell'isolamento di AfD continentale, mentre Éric Zemmour del partito Reconquête, su posizioni più radicali, gioisce. L'ora della verità, dice, è venuta. La compagna e collega del partito Sara Knafo teorizza che l'AfD si melonizzerà una volta conquistato il potere e accantonerà gli attuali eccessi, perché normalizzarsi non porta alla vittoria, è la vittoria che porta alla normalizzazione. Oggi Giorgia Meloni è la leader più rispettata in Europa, dice. Quindi Le Pen prende le distanze, Zemmour invece. Diciamo, si associa al successo degli estremisti tedeschi. Così le reazioni in Francia, vi dicevo, ci sono ancora commenti. Ce n'è uno di Antonio Polito che vado proprio a sunteggiarvi perché si pone un tema, dice: il paradosso cui ci troviamo di fronte è il seguente. Con metodo democratico si affermano partiti ostili alla democrazia. La tentazione peggiore, dice a questo punto, consiste nel disprezzare gli elettori poco istruiti e poco abbienti. Torna sul tema che è stato oggetto, da Bonaccini in poi, delle analisi anche sulla componente, per così dire, sociale e culturale degli elettori del centrodestra. Dice Polito, eppure questa è la risposta che si sente quantomeno sussurrare dagli sconfitti. L'assioma è: i problemi denunciati dalle destre non sono reali, ma costruiti ad arte. L'immigrazione clandestina non è un pericolo, la transizione ecologica è una cosa buona e necessaria, la rivoluzione tecnologica è un'opportunità, l'intelligenza artificiale è il futuro dell'umanità. Se queste cose gli elettori non le capiscono è perché non hanno studiato abbastanza. C'è dunque una profonda autocritica da compiere. Proprio da parte dell'elite siamo stati abbastanza bravi a spiegare perché abbiamo ragione? Questo dice Polito. Un esempio perfetto di questo fraintendimento è proprio il tema dell'immigrazione. Un elemento che riunisce tutte le destre insieme è il rifiuto della società multietnica e multiculturale. Le forze democratiche sanno riconoscere questo malessere? Avranno il coraggio di farlo o lasceranno passare l'idea che loro addirittura favorirebbero apertura e accoglienza in nome di un cosmopolitismo che non c'entra nulla con i problemi posti dall'immigrazione islamica? Questa è la posizione di Polito, come vedete, che è molto consonante anche con punti di vista che vengono dal centrodestra e divide il fronte progressista. E poi c'è Danilo Taino, invece, che si pone un problema degli anticorpi presenti in Germania e dice il dilemma immediato e forse irrisolvibile di fronte ai partiti democratici e soprattutto ai cristiano-democratici dell'Unione è se continuare a sostenere il Brandmauer, cioè il cordone sanitario che esclude anche la minima collaborazione con AfD, oppure se moderarlo e indebolire la diga. Non è solo il fatto che è politicamente difficile trattare come radioattivo il possibile primo partito della Germania, una formazione che potrebbe raggiungere molto più del 20%, forse il 30%. Sarebbe come dire a un quarto dei votanti che non contano niente, ma c'è altro, dice Taino. Ribadire il rigido cordone sanitario obbliga i cristiano-democratici a un'alleanza più o meno santa con i socialdemocratici e con i Verdi alla ricerca della benevolenza della Linke. Significherebbe portare avanti politiche, diciamo, di centro-sinistra con il risultato di aprire a destra praterie di consenso a AfD. I cristiano-democratici e i socialdemocratici oggi raccolgono insieme un terzo dei voti. Tra gli anni 60 e 80 del Novecento si aggiudicavano l'80-90% dei voti. Quindi la responsabilità del cattivo stato complessivo in cui si trova la Germania non dipende certamente da Merz, anche se Merz si trova a ereditare una situazione molto complessa. Sono i rivolgimenti geopolitici e geoeconomici ad avere condannato il modello tedesco, dice Taino. Il gas russo a buon prezzo, che non c'è più, il grande export in Cina che è diventato il grande importo dalla Cina, la realizzazione che la difesa del paese era in uno stato pietoso, il deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump e la questione dell'immigrazione, che dal 2015, quando coraggiosamente, ma con alto rischio, Merkel non chiuse la frontiera a siriani e afghani, gonfiato i consensi dell'AfD. Il punto è se è coraggiosamente oppure se è erroneamente. Il problema è che al coraggio purtroppo devono seguire politiche di integrazione che pure la Germania ha attuato, ma che purtroppo hanno tempi più lunghi delle aspettative degli elettorati e soprattutto tempi più lunghi rispetto alla capacità di assorbire gli effetti che fenomeni così macroscopici producono nelle società. Merz ha provato a reagire alle crisi incrociate, ma oltre ai suoi limiti e all'enormità della sfida, ha incontrato la difficoltà di fare politiche efficaci in una grande coalizione con i socialdemocratici. È un po' quello che dice Giorgia Meloni quando dice cambiamo l'Europa e governiamo con i partiti moderati e non farò mai un'alleanza con i partiti progressisti, anche se dovessi pareggiare, perché quello sarebbe, vorrebbe dire, offrire carburante alle forze di centrodestra. Noi siamo diversi, dice, perché noi abbiamo, da questo punto di vista, rinunciato a fare questa ammucchiata. Pertanto, Vannacci è un pericolo relativo. Questa è la rassicurazione che si faceva ieri Meloni nel retroscena di cui vi ho parlato. Staremo a vedere se la vigilia elettorale confermerà, i sondaggi confermeranno, diciamo, che il fenomeno vannacciano si ferma a una certa soglia o se piuttosto invece siamo destinati a essere smentiti in questa previsione. Vedremo. Per intanto c'è anche Massimo Crippa che scrive sul Foglio, Maurizio Crippa, scusatemi, che scrive sul Foglio un commento molto interessante che volevo leggervi, spero di trovarlo subito. La numerazione delle pagine del foglio induce talvolta a qualche slalom. Eccolo qui. L'alternativa per gli operai è nazista per mancanza di sinistra. Anche Crippa torna sul tema di Polito, cioè il combinato disposto delle analisi ricorrenti dice che hanno votato per i nazisti gli operai maschi, bianchi, poveri e ignoranti. Quindi, dice Crippa, questo è un modo di sottovalutare il significato di questo esito elettorale. Esattamente come in Italia, sono decenni che la sinistra perde consensi nel voto operaio e nelle classi svantaggiate. La sinistra istituzionale, compresa l'ex estrema, è passata dallo snobismo morettiano a una più tranchant riprovazione sociale: non votano noi perché sono ignoranti. Invece, non si rendono conto, dice Crippa, che è un problema di offerta politica che non è mai arrivata. Qualcuno a sinistra, si chiede Crippa, ha mai elaborato una proposta credibile contro il declino industriale? Ha mai accettato di parlare di contratti non ingessati, di differenze retributive reali tra aree geografiche, idee capaci di convincere la convenienza dell'elettorato operaio? Gli operai della Sassonia-Anhalto sono diventati tutti nazisti, può darsi, ma probabilmente per mancanza di alternative, e non solo per la Germania. Così Maurizio Crippa sul foglio. Da qui ci proiettiamo nella legge elettorale. Vi avevo anticipato che nel sommario che l'ipotesi del ballottaggio è ormai definitivamente tramontata, perché la maggioranza ha deciso di accantonare questa prospettiva. Ce lo racconta la Repubblica alle pagine 12 con la firma di Serena Riformato. Dentro Fratelli d'Italia, scrive Riformato, ci si aspetta che l'ex presidente del Senato Marcello Pera ritiri il suo emendamento, che vi ricordo aveva presentato a titolo personale, sul ballottaggio già oggi, al più tardi domani. È il passaggio formale che renderà effettivo un orientamento chiaro da giorni all'interno della maggioranza. Il doppio turno, valutato in chiave anti-Vannacci, è stato infine scartato per motivi tecnici e politici. Incrollabile il veto della Lega, che teme di essere prosciugata dal generale in un primo turno senza voto utile. Il 15 provvedimento va ad approvazione, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, per esempio il nodo del premio di maggioranza. Un emendamento di Fratelli d'Italia a firma di Paolo Ambrogio propone di abbassare l'asticella dal 42 al 41, vicino al totale che la destra oggi ha nei sondaggi. Come vedete, la legge elettorale, diciamo, si adegua alle emozioni dei sondaggi. È uno dei temi affrontato ieri mattina in una riunione tra la capogruppo Stefania Craxi e i suoi senatori. Si è ragionato anche della norma anticespugli voluta da Forza Italia alla Camera per rendere nulli i voti dei partiti sotto il 3, escluso il miglior perdente. Meloni avverte gli alleati. Secondo il retroscena di Tommaso Ciriaco, dice: guardate che se la riforma viene bocciata, io vado al voto a gennaio. Forza Italia e la Lega, secondo i rumors, potrebbero pianificare un'imboscata. Nessuno dei due vice premier, Salvini e Tajani, è in grado di fornire garanzie che non accada. Quindi sulla carta bastano 30 dissidenti, abbastanza per spingere la Presidente del Consiglio a far sapere ai partner di governo che uno scenario del genere avrebbe un solo sbocco, stringendo al massimo i tempi per la legge di bilancio. Certo, la gestione della crisi sarebbe di competenza del Colle, ma i meloniani si dicono convinti che nessuno, neanche nel PD, accetterebbe anche solo un paio di mesi in più per un esecutivo che traghetti il paese alle urne. E ricordo che a gennaio non si prende la pensione dei parlamentari, questo è un elemento di garanzia, non scatta il diritto alla pensione dei parlamentari di prima nomina. Sono movimenti interni ai gruppi fanno tremare però azzurri e leghisti. Al Senato Stefania Craxi continua a consigliare prudenza, ma senza esagerare. Lì il voto è palese e nessuno vuole lasciare impronte visibili, ma a Montecitorio, invece, dove la legge dovrà tornare per l'ultimo passaggio, l'esecutivo porrà quasi certamente la questione di fiducia. Ciononostante resta uno snodo ineludibile, il voto finale. Quello è a scrutinio segreto e i numeri fotografano l'enorme rischio che corre il centrodestra. Forza Italia ha 52 deputati, il Carroccio 57, noi moderati in tutto 8, in tutto un bacino di 115 parlamentari. A questi vanno aggiunti eventuali franchi tiratori meloniani, di certo quelli preoccupati dalla reintroduzione delle preferenze potrebbero scagliarsi contro la riforma. Quindi c'è la minaccia di Giorgia Meloni agli alleati sul tema della legge elettorale. Non fate scherzi, dice la Meloni. Ci sono ancora ammiccamenti a destra, Vannacci continua a sfidare e allo stesso tempo ad offrire collaborazione. Ieri lo ha fatto, racconta Libero, offrendo al centrodestra una sorta di patto di legislatura, l'ipotesi di un programma concordato, ma ovviamente il muro, l'argine che viene dalle parole di Giorgia Meloni non sembra essere in discussione. Tuttavia, Vannacci ci prova, dice alleanza su punti programmatici chiari e condivisi da raggiungere e provvedimenti da implementare cronologicamente durante il mandato. Un patto chirurgico fondato su un cronoprogramma, dice Vannacci, raccontato da Tommaso Montesano, ma Forza Italia, Fratelli d'Italia, alza il muro, non convince i meloniani, quindi c'è da ritenere, almeno se gli equilibri elettorali dei sondaggi saranno questi, che al voto si va divisi. Così sembrerebbe di capire. Adesso poi c'è anche il giornale che a pagina 6 ci dà una retroscena di quello che sta accadendo, soprattutto l'esito di un sondaggio che viene fatto da Noto sul ballottaggio, perché il ballottaggio che, come vi ho detto in apertura, il Parlamento, la maggioranza boccia, mette in sordina, e che però piace, secondo quello che dice Noto, alla maggioranza degli italiani, al 52% degli italiani è favorevole, il 27% è contrario e solo il 21% no, dice non saprei. Così Antonio Noto sul giornale a pagina 6 ci racconta come vedono gli italiani il ballottaggio. Ci sono alcune analisi elettorali. Ce n'è una di Luca Ricolfi sul Messaggero che dice: qui andiamo al voto con quattro coalizioni di fatto, perché oltre al centrodestra, oltre al partito di Vannacci, oltre alle sinistre, c'è da considerare, dice Ricolfi, anche il centro, che incomincia a cementarsi attorno alle posizioni di Calenda e vede anche la partecipazione dei liberal democratici e del partito Ora, stimati all'1,3% e all'1,1%. Quindi non si può escludere, dice Ricolfi, che alla fine, ad affrontarsi alle elezioni politiche, i poli finiscono per essere quattro: centrodestra, Campolargo, Futuro Nazionale e centristi. Così come non si può escludere un esito abborrito dalla destra, auspicato dai centristi, non inviso alla sinistra, cioè la formazione di un governo di più o meno larghe intese che include i centristi ed esclude le forze più anti-europee. E questa è una prospettiva che ovviamente dal centro si persegue, ma occorrerebbe uno sfondamento ben significativo per produrre un effetto simile. Finora mi pare abbastanza un auspicio, poco più che un auspicio, forse anche di Ricolfi. E poi c'è il Sole 24 Ore con un'analisi del consueto Roberto Dalimonte, che è un sondaggio, è un analista, politologo molto, molto ben informato e molto autorevole, che dice alcune cose interessanti. Dice, conviene tenere dentro o tenere fuori Vannacci? Questo è il quesito su cui si esercita Dalimonte, quesito che Meloni ha già chiarito, ha dato già una risposta, ma che ovviamente continua ad agitare il centrodestra, e dice essere percepito come il nuovo ha sempre pagato in termini elettorali. Però la corsa solitaria in questo caso espone il partito di Vannacci all'accusa di favorire la vittoria della sinistra. Questo sarà l'argomento che certamente Meloni e alleati useranno per cercare di limitarne i consensi. Del resto così ha fatto Meloni, no? Quindi molti di quelli che oggi sono disponibili a votare Futuro Nazionale potrebbero essere domani sensibili a un appello a favore del voto utile. In altri termini, alla luce di questo dato, sembra che il voto utile possa far presa su un elettorato di destra cui piace il generale, ma che forse non è disposto a votarlo, se questo vuol dire far perdere un governo che non dispiace. È una buona notizia per Meloni, per Vannacci no. Nel caso in cui Futuro Nazionale invece facesse parte della coalizione di centrodestra, i suoi alleati non potrebbero più usare l'argomento del voto utile. Votare Vannacci non farebbe più vincere la sinistra, e allora è possibile che invece di prendere più voti stando fuori, ne prenda di più stando dentro, sempre a spese degli alleati. Per questo, per tutto questo ragionamento, il consiglio che dà a Meloni Dalimonte è quello di provare a vincere senza Vannacci e grazie al voto utile, magari, dice Dalimonte, con un aiutino dal campo largo, diviso, ma ci vuole coraggio, coraggio che fin qui mi sembra non sia mancato. Staremo a vedere se questo coraggio continuerà a essere presente nella stagione che si apre. Poi c'è la Lega che oggi vede il vertice tra i governatori e il capo Salvini. Un vertice cui parteciperanno più o meno tutti, più o meno perché non parteciperà il ribelle Romeo, che ha scritto un libro e difende le sue idee, lo fa in un'intervista al Corriere della Sera. Però vediamo prima l'incontro che vede protagonisti Salvini, il presidente lombardo Fontana, alla kermesse pre-Pontida organizzata dai salviniani, e ci sarà poi a seguire il vertice tra il segretario affiancato da Claudio Durigon, i nordisti sugli scudi, oltre a Fontana sono attesi pure Luca Zaia, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, assente il segretario del Veneto Alberto Stefani, sempre più marginale in questa partita, escluso dalla riunione il capogruppo del Senato Massimiliano Romeo, che i fedelissimi di Salvini, dice Lorenzo De Cicco sulla Repubblica, vorrebbero sostituire con Claudio Borghi. E l'offerta che Salvini farà ai ribelli sarà questa: una gestione collegiale delle liste per le prossime politiche, in cambio niente scherzi a Pontida. Bisogna vedere però, dice De Cicco, se saranno disponibili ad accettare la Pax delle liste, anche perché i governatori, spiega, sono consapevoli che possa uscire fuori una narrazione che li tratta da poltronari più che interessati al rinnovamento e alle sorti del movimento. Così la Repubblica con Lorenzo Di Cicco. Poi c'è l'intervista a Romeo che dalle colonne del Corriere della Sera difende il suo diritto di critica, dice a pagina 13: al partito serve il rinnovamento, io sono a rischio, non mi sento solo. Noi abbiamo chiesto di valorizzare la squadra, di presentarci come squadra, va bene. Dopo queste chiacchiere gli chiede Cremonesi: e vabbè, ma voi avete chiesto a Salvini di fare un passo di lato? E lui di fatto conferma questa richiesta, quindi conferma che in gioco è, quantomeno nella sua, nei suoi auspici, in maniera diretta e forse in quella dei governatori in maniera indiretta, un fatti più in là. Guardi che non è un attacco a Salvini, risponde. Con la nuova legge elettorale il confronto tra i leader sarà ancora più...

Io ho detto, si presenta a testaccio, si ripresenta a testaccio, si vedono le foto dei quattro e i discorsi sul palco, ma racconta Maria Teresa Meli, al netto di questa photo opportunity, restano i conflitti. Se noi andremo al governo, cancelleremo la Bossi-Fini, se noi andremo al governo riconosceremo lo Stato di Palestina e faremo incarcerare Netanyahu, se Elius Lain, Giuseppe Conte, Nicola Fattoriani, Angelo Bonelli sul palco della festa di AWS a Roma si trovano uniti solo su questo. Non perché si dividano sul resto, ma perché sul resto preferiscono pattinare. Quando viene posta loro dalla moderatrice Daniela Preziosi la domanda che potrebbe dividerli, tutti fanno finta di niente, riguarda il nodo dell'Ucraina. Perché c'è un comunicato del 1 settembre del gruppo dei socialisti e democratici che dice così: bisogna concordare una strategia dettagliata per rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendersi e proteggere la propria popolazione. La Russia ha intensificato drasticamente i propri attacchi contro l'Ucraina con i missili balistici e droni che prendono ripetutamente di mira zone residenziali e civili. In risposta, la UE dovrebbe fornire all'Ucraina la capacità di cui ha urgentemente bisogno per salvare vite umane e difendere il proprio territorio. Siamo contro il riarmo, tagliacorto Angelo Bonelli. Basta con questa storia di darci dei filo putinisti, denuncia Fratoianni. Con le armi non aiutiamo l'Ucraina. Questo è l'unico punto divisivo, ammette Schlein, ma subito dopo aggiunge: comunque è vero che l'Europa deve fare di più e assumere un'offensiva diplomatica. Il nodo, come vedete, resta. E in questa, diciamo, indeterminatezza si fa strada un altro sondaggio, sempre di noto, che testimonia, racconta Maria Teresa Meli, all'eventuale voto ai gazebo delle primarie, Elius Lain prenderebbe il 52%, cioè l'80% del suo partito la voterebbe, mentre Conte si fermerebbe al 44%. E un eventuale ballottaggio spingerebbe la segretaria Demma al 56%. Questo la incoraggia su questa strada. Così Elly Schlein. C'è un interessante articolo di Carmelo Caruso sul Foglio, che però ricorda che c'è anche un'altra scadenza, oltre a quella delle primarie. E cioè il congresso del partito. Esiste un passaggio strettissimo, dice Caruso, con calcolo Schlein ha trascurato e che rischia di costarle caro. Il 12 settembre il suo mandato da segretaria scade e il congresso per statuto si indice in automatico. Il 13 a Reggio Emilia, la festa dell'unità, Schlein sarà costretta ad annunciare la convocazione di un'assemblea nazionale a ottobre. Non è una proroghetta, per nulla. I dirigenti, in cambio del loro voto, puntano a un direttorio sulle candidature. La longevità, dice Caruso, si paga oggi. E poi aggiunge che, secondo diciamo, le indiscrezioni, si fa strada, oltre alla candidatura della segretaria come segretaria, anche il nome di Giorgio Gori, esponente di quella minoranza riformista come dire, che talvolta tace in Goia, però poi macina strategie sottotraccia e ogni tanto riaffiora l'ipotesi di Gori come candidato alternativo a Elly Schlein nella poltrona di segretario del PD. Per i prossimi 4 anni, mi pare che duri 4 anni il mandato, non vorrei sbagliare. E domani va alla Camera anche un'altra misura destinata a dividere il Partito Democratico, che è l'iter per la legge contro l'antisemitismo. Legge che viene difesa dall'Unione delle comunità ebraiche, da Livia Ottolenghi, e che invece riceve all'interno dell'opposizione critiche molto specifiche, ma anche all'interno del PD. L'accusa, scrive Luca Monticelli sulla stampa, è che il DDL rappresenti una sorta di bavaglio capace di comprimere il diritto di critica nei confronti di Israele, una posizione condivisa da
5 Stelle AVS che al Senato hanno votato contro.

dal PD che si è astenuto. Solo 6 senatori Dem hanno sostenuto il testo della maggioranza. C'è un appello di Fiano sulla Repubblica, con una lettera alla Repubblica. C'è un appello di Fiano sull'approvazione. Fiano e Bellipaci sull'approvazione di questo provvedimento, che non ha sanzioni, ma è un provvedimento che impone culturalmente di mettere al bando l'antisemitismo e definisce con chiarezza di che stiamo parlando. Torneremo a parlarne domani quando la vicenda sarà sulle pagine di tutti i giornali. E poi si segnala una sortita di Ranucci che, intervistato sull'ipotesi di una sua candidatura e soprattutto con un sondaggio che lo darebbe al 7%, dice: una sorpresa, non ho fatto la campagna elettorale. Più interessante la parte che riguarda il 23%. Che alla domanda se mi voterebbe dice: può darsi, così risponde Ranucci. Io candidarmi non ci penso, però poi aggiunge: poi se mi cacciano dalla Rai, puntini puntini. E questa anche è un'altra, no? È un altro nome che rappresenta un'ipoteca sulle candidature a sinistra. Staremo a vedere come andrà a finire. Vi ho detto che vi ho letto in premessa qualche stralcio delle notizie economiche presenti sui giornali, in particolare la manovra che è già sul tavolo del ministro dell'economia Giorgetti e che potrebbe nei prossimi giorni offrire spunti di conflitto e di discussione, però qualche convergenza già si ricava perché c'è l'apertura del ministro all'estensione della flat tax a vantaggi fiscali per le aziende disposte ad alzare gli stipendi dei più giovani e anche un intervento sulle pensioni che, ammiccando all'idea leghista dell'uscita a 64 anni, punti a correggere una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo. E con questa notizia io ho concluso la mia rassegna stampa di oggi, mercoledì 9 settembre, sono le 8:49, adesso Roberta Iannuzzi con 8:50, noi ci risentiamo però domani mattina, non mancate, alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata.

0: da Radio Radicale, 8.50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
1: 9 settembre 2026, parliamo della legge elettorale. L'Italia dovrebbe tornare a votare nel 2027 come altri grandi paesi europei, la Francia, la Spagna, la Polonia. L'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto, pubblicato ieri sera da Porta a Porta, dà le due coalizioni appaiate al 41,5%. In realtà un Parlamento senza maggioranza non è una particolarità italiana. La Spagna 10 anni fa è tornata alle urne dopo 6 mesi perché non si riusciva a formare il governo, e l'è successo poi di nuovo nel 2019. La Bulgaria è proverbiale, ha votato 8 volte in 5 anni, persino nel Regno Unito però con il sistema uninominale a turno unico esiste l'hung parliament, cioè il Parlamento appeso, l'abbiamo visto più volte in questi anni, nel 2010 e nel 2017. Quello che cambia da paese a paese è la risposta. Nel Regno Unito si è governato in minoranza oppure in coalizione, conservatori e liberal democratici. In Spagna e in Bulgaria si è tornati a votare. Nessuno di questi paesi per uscirne ha cambiato la legge elettorale. In Italia invece sì, ed è la quarta volta in 30 anni. La quinta è quella che arriva stamattina alle 10 nell'aula del Senato. La proposta di legge elettorale è di iniziativa parlamentare, primo firmatario Galeazzo Bignami, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, insieme ai capigruppo degli altri partiti di maggioranza. In pratica si archivia il Rosatellum, la legge con cui si è votato dal 2017, si cancellano i collegi uninominali, si assegnano tutti i seggi con il metodo proporzionale, però correggendolo con un premio di maggioranza alla coalizione che arriva prima, che scatta solo oltre il 42% in entrambe le Camere, quel 42% che il sondaggio di cui dicevamo non assegna a nessuno. Quindi sotto quella soglia il premio non si assegna e si resta al proporzionale puro. Fino a ieri i nodi aperti erano due: il primo era il ballottaggio, chiesto da un appello trasversale dell'Associazione Libertà Eguale con la Fondazione Magna Carta e depositato come emendamento dal senatore di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Senato Marcello Pera. Ieri è stato scartato, contrario alla Lega, ma oggi i giornali ci dicono che è perplessa anche Forza Italia, e Fratelli d'Italia non l'ha fatto proprio. Quindi resta per il momento il turno unico. E questo vuol dire, con quei numeri, quelli che abbiamo citato, che nessuna delle due coalizioni quindi arriverebbe al 42%, il premio non scatterebbe e resterebbe il Parlamento, che poi è il modo normale di formare un governo in una repubblica parlamentare, cioè la maggioranza si costruisce tra gli eletti e non esce già fatta dalle urne. Ed è la scelta di fondo che però in questo momento divide anche i costituzionalisti. Noi ne ascolteremo due su questo, se una legge appunto elettorale debba consegnare un vincitore la sera del voto o se il compito di trovarlo tocchi invece alle Camere. Il secondo nodo è quello delle preferenze, che sono state respinte alla Camera, lo ricorderete, per un voto solo, reintrodotte in commissione al Senato. Liste di 7 candidati, capolista bloccato e fino a 3 preferenze sugli altri 6 che devono essere di genere diverso tra loro. Ma anche questo torna in gioco perché la commissione non ha finito l'esame degli emendamenti, quindi il testo arriva oggi a Palazzo Madama e deve essere appunto riesaminato. Noi ne abbiamo parlato, come dicevamo, con 2 costituzionalisti facendo entrambi le stesse 3 domande, se abbia senso cambiare le regole continuamente sulla base dei sondaggi, se il ballottaggio sia la soluzione, cosa cambia con le preferenze. Cominciamo da Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca.
2: Il tema della legge elettorale ha perso totalmente il suo senso originario, che era quello iniziato per esempio 40 anni fa con la fondazione da parte di Marco Pannella della Lega per l'uninominale. Aveva un senso relativo alle riflessioni da fare sulla rappresentanza, no, su quale fosse il senso della rappresentanza parlamentare e quindi poi, partendo dalla rappresentanza parlamentare, arrivare alla governabilità del paese. Era un tema che atteneva alla qualità complessiva della democrazia e cercava di rispondere a quella che già allora era una, che cominciava a manifestarsi come una crisi evidente di rappresentatività delle forze politiche. 40 anni dopo, che cosa ci troviamo? Ci troviamo un dibattito totalmente esaurito dentro un problema, un tema di teoria dei giochi, in cui i protagonisti sono le forze politiche e i loro specifici interessi, tra l'altro interessi neanche traguardabili medio tempore, ma tutti dentro una contingenza, per esempio legata ai risultati di sondaggi elettorali del momento. Allora introduciamo il ballottaggio. Benissimo, ma lo introduciamo dentro quale contesto costituzionale? In un contesto costituzionale caratterizzato dal bicameralismo paritario. Paritario nel senso che entrambe le Camere si pongono in un rapporto fiduciario col governo, ma anche nel senso che ciascuna delle due Camere trova la sua legittimazione elettorale indipendentemente dall'altra, cioè in modo disgiunto, autonomo. È come se, a differenza di tutti gli altri paesi europei, noi nel momento in cui andiamo a elezioni per il Parlamento assistiamo a due partite in contemporanea, perché dobbiamo costruire due Camere che hanno, pur avendo caratteristiche quantitative diverse, hanno gli stessi poteri, vengono elette entrambe in modo disgiunto e si pongono nello stesso modo rispetto al governo, cioè con la necessità di instaurare un rapporto fiduciario. Allora, in questo quadro, il ballottaggio, che pure ha senso purché si prenda atto del fatto che anche queste distorsioni continue del principio proporzionale non è detto che diano il risultato sperato. Cioè non c'è nessun meccanismo a Costituzione invariata che possa garantire a priori che alla fine ci sia lo stesso risultato in entrambe le Camere. Con questo emendamento poi si introduce un'ulteriore criticità, secondo me, perché si finisce per individuare un gruppo di parlamentari che sono arrivati in Parlamento sulla mera posizione nella scheda e altri parlamentari che invece se la sono dovute giocare. In più ci saranno quelli del listino che fa sì che è legato al premio di maggioranza. Allora, anche qui fa bene alla democrazia avere parlamentari eletti in questo modo? Secondo me no. E allora, ancora una volta, siamo di fronte ad un meno peggio rispetto al peggio che sono le liste bloccate.
1: Così il professor Martinelli, che insegna all'Università di Milano Bicocca, le stesse tre domande, i tempi, il ballottaggio, le preferenze, le abbiamo fatte a Francesco Clementi, che insegna alla Sapienza di Roma ed è con Peppino Calderisi e Stefano Ceccanti tra i promotori del ballottaggio. Sentiamo.
3: La dicono la battuta, la visione è questa. Storicamente le leggi elettorali sono le leggi più politiche che ci sono, perché assolvono a due compiti. Il primo, quello che conosciamo tutti, evidente, è quello di trasferire il nostro voto trasformandolo in un seggio, quindi consentire alla rappresentanza politica democratica, a maggior ragione dopo la nascita della Repubblica Italiana, completamente democratica, di donne e di uomini, costruendo un Parlamento. A questa però funzione ne assolve in realtà anche un'altra, che è quella che spesso noi non consideriamo, ma che invece è dirimente nel appunto ragionamento che stiamo facendo insieme, ossia il fatto che le leggi elettorali, essendo le leggi più politiche che ci sono innanzitutto leggi che servono ai partiti politici per garantire quella rappresentanza che ho detto prima, ma anche per garantire la loro stessa sopravvivenza. Per avere una legge elettorale al primo governo, stante la fotografia che ci riportano i sondaggi, veri o falsi, ma insomma contano le tendenze portano verso un pareggio, a mio avviso, come ad altri colleghi, è stato ricordato giustamente da lei, e riteniamo sia necessario il ballottaggio, che è l'unico strumento tecnico che in democrazia può consentire due cose. Uso una battuta di una pubblicità, se mi è consentito, esprimere innanzitutto il voto del cuore, perché quello è necessario ed è buono, perché il voto del cuore consente all'elettore innanzitutto di ritrovare quella rappresentanza politica che appunto sembra essersi persa sempre di più contro l'astensionismo che noi conosciamo, ma anche chiamato al secondo turno a votare con la ragione, perché anche l'elettore sa benissimo che senza un governo non c'è tutto quello che lui chiede e che gli è stato soprattutto promesso. Noi abbiamo necessità di prendere atto di una realtà, e cioè che questo bicameralismo, nel momento in cui con un secondo voto si fa decidere chi governa, deve produrre un'unica maggioranza su entrambe le Camere. Per alcuni questa è una forzatura, che capisco, ma in realtà a guardar bene la forzatura da tempo esiste contro questo bicameralismo. Allora, l'emendamento è quel che è, cerca di toppare, diciamo così, il buco, che era un buco brutto e grave. Non mi entusiasma personalmente, penso che qualche danno comunque glielo creerà politicamente, e che l'effetto che si intende produrre, cioè un riequilibrio anche di genere, questo va detto perché l'emendamento punta anche lì, è un riequilibrio che sta più nella testa e nelle mani degli elettori che nel meccanismo che è stato potenzialmente proposto, ma diciamo così, questo è un palliativo. Quello che mi pare ci sia dietro è una mancata scelta. E qual è la mancata scelta? Si pensa che sia possibile tornare alla prima fase della Repubblica, dove appunto eravamo un sistema elettorale proporzionale con le preferenze, tramite questa nuova legge elettorale. Per cui, diciamo così, mi consente di dirla molto schiettamente, lo scenario che a noi ci si presenta più probabile è questo: nessuno vince le elezioni, sostanzialmente un potenziale pareggio, questo impone in Parlamento di trovare un nuovo governo tra forze politiche molto distanti. Queste forze politiche molto distanti, molto polarizzate, potenzialmente potrebbero stavolta non trovarlo, cioè un Conte 1, Conte 2, per capirsi, potrebbe non prodursi. Allora, l'idea si pensa che queste preferenze, costruendo intorno a figure un po' più carismatiche di quelle elencate dai partiti nelle loro liste bloccate, potrebbero portare in qualche modo a forme di accordi più semplici da tradurre. Ecco, io penso che sia il contrario. Io penso che la soluzione trovata sia appunto un palliativo.
1: Così il professor Francesco Clementi, che insegna alla Sapienza di Roma, ma sono le 9:02, l'appuntamento è alle 10 in Senato e su Radio Radicale. Adesso andiamo a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta. Buongiorno David.
4: Buongiorno.
1: Allora, partiamo da Belgrado, perché lunedì si è tenuto il funerale di Ratko Mladic, comandante militare dei serbi di Bosnia durante la guerra degli anni 90, che stava scontando l'ergastolo all'Aia per il genocidio di Srebrenica, e ha avuto gli onori militari. Erano presenti 5 ministri in prima fila. Ricordiamo che la Serbia è candidata all'ingresso nell'Unione. Quali le reazioni e le misure di Bruxelles?
4: Beh, ci sono state un po' di polemiche qui a Bruxelles, in particolare nei confronti della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha lasciato planare il dubbio sulla sua posizione rispetto a questo funerale, soprattutto la Serbia guidata da Aleksandar Vučić. Nel giorno del funerale c'è stata la condanna pubblica per la glorificazione di un criminale di guerra, ma la portavoce di von der Leyen ha anche lasciato intendere che la presidente della Commissione potrebbe compiere un viaggio a Belgrado in ottobre durante il tradizionale tour dei Balcani per incontrare Vučić. Perché? Perché fondamentalmente non è stato un funerale di Stato, anche se ci sono stati tutti gli onori dello Stato serbo, o quasi tutti, come hai ricordato, viste le presenze di ministri e alti ufficiali dell'esercito, esercito guidato proprio da Vučić. Ieri c'è stata una marcia indietro con un post congiunto della stessa von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che hanno condannato il modo in cui le autorità della Serbia hanno gestito il funerale di Mladic. Le immagini a Belgrado sono state scioccanti, hanno scritto i due leader delle istituzioni europee, gli elementi di sostegno ufficiale, la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli, dimostrano un fallimento nel confrontarsi con un capitolo oscuro della recente storia europea e, frase importante, contraddicono i valori che sottendono il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Perché, frase importante, perché questi onori di Stato al funerale di Mladic potrebbero far deragliare l'apertura di una serie di capitoli negoziali che era stata raccomandata dalla stessa commissione di Ursula von der Leyen. Quanto alla visita in autunno, il dubbio rimane. La portavoce della commissione ha detto che nulla è stato deciso per il momento, ma nel frattempo Vučić ha annunciato elezioni con lui come candidato primo ministro per tornare a consolidare il suo potere dopo ormai anni di proteste del movimento studentesco. 25 ottobre von der Leyen potrebbe ritrovarsi in Serbia, se dovesse decidere di andare, nel pieno della campagna elettorale, dando un sostegno implicito a Vučić. A proposito di allargamento, una rapidissima segnalazione: la commissaria responsabile dell'allargamento, Marta Kos, è un fatto raro. Ieri ha accusato l'amministrazione di Donald Trump di essere un nemico, un avversario dell'allargamento insieme a Russia e Cina. Kos ha spiegato che per la prima volta ci sono degli avversari, chiaramente la Russia è uno di questi, ma sentiamo anche la pressione da Occidente, degli ideologi MAGA che cercano di convincerci che la nostra civiltà europea è in declino, che la nostra economia è in declino e che non abbiamo la democrazia giusta, ha spiegato la commissaria Marta Kos.
1: Cambiamo argomento. Oggi la Commissione presenta l'Affordable Housing Act, la proposta di regolamento che completa il piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Da noi se ne è parlato soprattutto perché su questa base i comuni potrebbero limitare gli affitti brevi. Ecco, di che si tratta e in che tempi potrebbe essere adottato?
4: Beh, i tempi dipenderanno soprattutto dai due colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, dove siedono i governi, va sempre ricordato, i governi dei 27 Stati membri. La Commissione presenta questo pacchetto sugli alloggi a prezzi accessibili soprattutto per ragioni politiche. Era una delle condizioni poste dai socialisti per sostenere Ursula von der Leyen nel suo collegio. Non sarà un pacchetto rivoluzionario, perché l'Unione Europea non ha competenze nel settore della casa, della politica degli alloggi, queste sono competenze nazionali. Tuttavia ci sono alcune misure che mirano a inquadrare in qualche modo le regole a livello europeo sulla questione della crisi degli alloggi e soprattutto dell'uso o abuso, secondo alcuni, degli alloggi per gli affitti brevi e per il turismo. E c'è una norma che dovrebbe essere presentata oggi che prevede nelle località sottoposte a quello che viene definito stress degli alloggi la possibilità per le autorità nazionali o locali, è una possibilità riconosciuta, che dovrebbe essere riconosciuta dal diritto europeo, di limitare gli affitti brevi, ma anche l'acquisto di alloggi non destinati a residenza principale. In realtà in molti Stati membri questi limiti sono già stati imposti agli affitti brevi. Diverso il discorso sugli alloggi non destinati a residenza principale. Vedremo cosa uscirà da questo pacchetto che sarà presentato oggi, ma c'è un elemento che va già segnalato ed è che per andare incontro a un'esigenza politica su qualcosa che non è di competenza dell'Unione Europea, la Commissione corre un grosso rischio. Perché? Perché questa questione, questo tema è già stato utilizzato e continua a essere utilizzato dai partiti populisti di estrema destra per attaccare l'Unione Europea, dicendo fondamentalmente che vuole espropriare i proprietari di casa. Ci sono anche associazioni in Italia, Confedilizia in prima linea in questa battaglia, ma ci sono soprattutto i partiti politici che usano questa narrazione, quando in realtà, per l'appunto, il tema è stato sollevato da una formazione politica, e soprattutto questa politica, quella degli alloggi, è una competenza nazionale ed è una competenza locale. La Commissione darà la possibilità, uniformando un po' meglio i criteri, ma in realtà le decisioni vengono prese a livello nazionale.
1: Grazie David, grazie a David Carretta, ci risentiamo domani. Adesso sono le 9:10 minuti e con Enrico Salvatori, che mi ha raggiunto in studio, apriamo il notiziario del mattino. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. 9:10 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino. Di cosa ci occuperemo oggi? Il trasferimento di 88 detenuti sottoposti al 41 bis al carcere di Uta, vicino Cagliari. Il ricordo di Marco Pannella da parte del SAP, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, la nuova legge elettorale, la 20ª edizione di Remtec, iniziativa sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. La partecipazione di Vannacci a un convegno nei prossimi giorni promosso da FSP Polizia di Stato. Il voto nella Sassonia, la situazione in Iran, questi temi del notiziario. Tra il 5 e il 6 settembre la maxi operazione Iride ha trasferito dalle carceri italiane 88 detenuti sottoposti al 41 bis e al regime di alta sicurezza al carcere di Uta, vicino Cagliari, come dicevamo. Antonio Fortuna ha intervistato Irene Testa, garante per le persone private della libertà personale della Sardegna, che ci parla di questa nuova struttura.
6: Non parlerei davvero neanche di sezione, nel senso che sarebbe più corretto dire che si è aperto un altro istituto, perché di fatto questo blocco, questo è un edificio a sé all'interno diciamo del cortile, dello spazio del carcere di Uta, ma è completamente separato ed è proprio una struttura autonoma. Se non fosse che però il personale è in condivisione, personale che non c'è, quindi diciamo questo è l'aspetto più grave. Innanzitutto il fatto che noi abbiamo un istituto UTA dove ci sono 750 detenuti circa.
7: Ci hai parlato spesso appunto di UTA, no? Del sì. Carcere tra virgolette normale, ecco.
6: Ma sì, perché è quello più problematico in Sardegna, diciamo, no? Per la popolazione, per il tipo di popolazione, per il fatto che c'è una carenza incredibile di personale sanitario, non ci sono mai medici, sono pochi, e quindi ci sono davvero delle difficoltà enormi. Diciamo, la Sardegna come regione ha problemi anche all'esterno, non solo diciamo per quanto riguarda la sanità penitenziaria, c'è proprio un problema enorme di medici che mancano, guardie mediche che non ci sono. Proviamo a immaginare cosa significa in carcere, certo. Che praticamente non ci vuole andare nessuno, o comunque c'è poco personale, e su 750 detenuti, dove l'80% prende terapia psichiatrica, c'è uno psichiatra per tutto l'istituto, quindi già questo rende l'idea di che cosa stiamo parlando. Però alla fine sono arrivate 109 persone.
1: Era Irene Testa, che è, oltre ad essere la tesoriera del Partito Radicale, è la garante delle persone private della libertà personale della regione Sardegna. A 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, il SAPPE ricorda il rapporto del leader radicale con il mondo delle carceri e con la polizia penitenziaria. Un confronto spesso segnato da posizioni diverse, ma anche dalla comune attenzione alle condizioni degli istituti e di chi lì vive e vi lavora. Sull'argomento Enrico Salvatori ha intervistato Donato Capece, che è segretario generale del SAPPE.
8: Pannella era un politico, ma soprattutto un uomo speciale. Pannella non guardava soltanto ai detenuti, guardava anche a chi ogni giorno lavorava in carcere. Aveva capito che quanto il carcere soffre, soffrono insieme detenuti e detenenti. Questo era il vocabolo che spesso usava Marco Pannella. Non parlava del caso e per sentito dire. Entrava negli istituti, vedeva, ascoltava. Pannella non considerava la polizia penitenziaria estranea ai problemi della detenzione, ne conosceva il lavoro e le difficoltà. Ecco, questo è un aspetto particolare di questo grande uomo che purtroppo abbiamo perso.
5: La nuova legge elettorale, ribattezzata Melonellum, arriverà in aula al Senato stamattina alle 10. Sulla discussione in Commissione Affari Costituzionali, Sonia Martina ha sentito Andrea De Priamo, presidente della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica di Fratelli d'Italia.
9: Ma c'è una, diciamo, un legittimo, ma francamente un po' esasperato ostruzionismo dell'opposizione. Tuttavia abbiamo lavorato con grande intensità. Stiamo trattando gli articoli bene o male più importanti, gli emendamenti bene o male più importanti, che sono quelli che riguardano l'articolo 1. Proseguiamo fino alla, anche alla seduta tutta pomeridiana e serale, e poi faremo il punto della situazione. E ovviamente, poiché la matematica non è un'opinione, se prosegue con questo andamento dovremmo probabilmente prendere atto di andare senza mandato governatore.
10: Senta, per quanto riguarda l'1.6, sentivo prima che data presidente La Russa darà l'opportunità, sì. Ecco, ho sentito la scorsa settimana tutta la discussione che avete fatto,
9: sì.
10: Ecco, su questa parte, ma allora era successo qualche cosa? Perché loro lamentavano, si ricordano, certo. Il fatto, se era una questione politica, tecnica, che i loro emendamenti non venissero.
9: Ma è una questione prettamente tecnica, gli emendamenti presentati all'opposizione erano stati preclusi dall'approvazione dell'1.6 e la scelta del Presidente La Russa conferma questo, infatti proprio diciamo, con l'obiettivo evidentemente di consentire alle opposizioni di discutere alcuni di quegli emendamenti è stato proposto, o uno probabilmente, questo non lo so, di quegli emendamenti è stato consentito loro di avere un termine per un subemendamento, poiché i subemendamenti si votano prima e in quel caso è possibile farlo. Nel nostro caso, non essendoci stati subemendamenti ed essendo successivi gli emendamenti, erano evidentemente preclusi, erano delle proteste che avevano un sapore politico ma cozzavano con la realtà del regolamento e con la prassi consolidata della Commissione.
10: Senta, lei ritiene che in aula arriveranno su alcuni punti, ecco, sentivo prima il premio di maggioranza, eccetera, dei correttivi da parte della maggioranza, ulteriori riflessioni?
9: So che c'è una riunione domani di maggioranza, è chiaro che fino all'ultimo su un tema così delicato, ferma restando la sostanza e gli obiettivi principali di questa legge elettorale, sono quelli di una chiarezza verso gli elettori, di una possibilità di stabilità e anche di rafforzamento del peso del voto degli elettori, dell'espressione della loro sovranità, è ovvio che sui dettagli ci possono essere fino all'ultimo momento degli aggiustamenti.
5: E in particolare sull'emendamento unitario del centrodestra approvato a maggioranza in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che introduce le preferenze nel testo della legge elettorale, l'emendamento 1.6, Sonia Martina ha sentito Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico.
11: Cioè, ciò che noi abbiamo trovato davvero molto grave è stato il non consentire che gli emendamenti che noi avevamo presentato come insieme delle forze politiche di opposizione, come forze progressiste, di essere discussi e messi in votazione, perché in commissione, a nostro giudizio, cosa si è verificato? Un fatto grave, a nostro avviso appunto molto grave, perché con l'approvazione di un emendamento che introduce delle preferenze farlocche, cioè delle preferenze soltanto per i candidati che non sono capilista e quindi per candidati che molto probabilmente non saranno comunque.
10: Che tra l'altro sono sei, no? Si può scegliere tre su sei.
11: Sì, si possono scegliere fino a tre su, dipende poi da quanto è ampio il collegio plurinominale, ma in ogni caso, come abbiamo fin da subito messo in evidenza, il numero dei collegi è comunque talmente, diciamo, consistente da fare sì che alla fine in ogni collegio venga eletto quasi solo il capolista. In più c'è un listone di 70 deputati, di 70 candidati alla Camera e di 35 candidati al Senato che i cittadini si troveranno in parte stampato sulla scheda, ma che non potranno in alcun modo diciamo scegliere, e quindi attraverso l'indicazione a una forza politica si darà automaticamente il consenso all'elezione del capolista e di questa premio di maggioranza consistente appunto in 70 deputati e 35 senatori che peraltro sulla scheda non sono tutti stampati, quindi c'è anche un tema di conoscibilità da parte del cittadino elettore delle conseguenze del proprio voto. Ma questo è il contenuto dell'emendamento proposto dalla maggioranza. Noi invece abbiamo proposto degli emendamenti che cercassero invece di superare in maniera seria il meccanismo oggi proposto dal testo base delle liste bloccate e del listone bloccato, prevedendo o tutte preferenze, quindi preferenze sia per quanto riguarda i candidati nel proporzionale, sia preferenze per l'attribuzione del premio attraverso un meccanismo di scorrimento, oppure in alternativa collegi uninominali. Queste sono le nostre proposte. Abbiamo presentato queste due proposte e abbiamo naturalmente chiesto che venissero messe in votazione e venissero discusse. Invece si è ritenuto, la maggioranza ha ritenuto, che il voto di questo emendamento sulle preferenze farlocche precludesse la possibilità di discutere e di mettere in votazione gli altri emendamenti.
1: Era Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico, con Sonia Martina. 9:21, il notiziario del mattino di Radio Radicale. Si è svolta ieri a Roma, sempre al Senato, nella sala Nassiria, la presentazione della 20ª edizione di RemTech, in programma a Ferrara dal 16 al 18 settembre, dedicata al risanamento e rigenerazione tra ambiente, infrastrutture, territori e salute. Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, Vanni Agava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi della Lega. Ascoltiamo al microfono di Sonia Martina proprio Vanni Agava.
12: Beh, credo che il momento della conferenza stampa di oggi di presentazione di quello che sarà RemTech la prossima settimana, ma soprattutto di quello che è stato RemTech in questi 20 anni, 20 anni di studi, di condivisione, di progettazione, con dei risultati importantissimi, che ha messo insieme istituzioni, imprese, mondo della ricerca, tutta la parte delle innovazioni che in questo campo sono fondamentali per il risanamento ambientale. Ecco, credo che il supporto di RemTech anche per chi legifera, chi ha il compito di governare, sia assolutamente fondamentale, quindi oggi non si poteva mancare. Ma guardi, noi dialoghiamo in linea generale perché il paese è un paese che è a rischio di dissesto idrogeologico per il 94% dei comuni e ovviamente è un comune da mettere, è un paese da mettere in sicurezza, ma soprattutto abbiamo tutta una parte di risanamento e di difesa del suolo che è altrettanto importante. Quindi noi abbiamo messo 330 milioni per i SIN, i siti di interesse nazionale, oltre 500 milioni che abbiamo dato a tutte le regioni per i siti orfani. Quindi è un lavoro strutturale, un lavoro fondamentale, senza dimenticare nessuno. Voglio solamente accennare al lavoro, grandissimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo anno per quanto riguarda Terra dei Fuochi, dove nessun altro governo ha fatto e ha portato dei risultati importanti con la rimozione dei rifiuti, con il monitoraggio, ma soprattutto con l'inasprimento delle pene, perché noi non possiamo permettere di spendere ulteriori fondi per risanare i territori, ma soprattutto di mettere in sicurezza la salute dei cittadini.
5: E ancora sulla 20ª edizione di RemTech sentiamo Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora con Sonia Martina.
13: Ma io credo che sia importante perché una volta all'anno ci si riunisce per fare il punto sull'evoluzione delle città, delle costruzioni, delle infrastrutture italiane, cercando di apprendere tutte le nuove tecnologie che consentano al nostro territorio di potersi continuamente rigenerare. Noi abbiamo bisogno in questo paese di norme molto più semplici che consentano di demolire e ricostruire utilizzando le tecnologie migliori possibili a livello mondiale, creando città a misura d'uomo con una qualità ambientale elevata, con condizioni di sicurezza sociale assolutamente elevato, con una capacità di movimentazione delle persone e delle cose che sia gestibile, con una qualità di servizio di un sistema Italia che vuole guardare al futuro, alle prossime generazioni. Quindi dobbiamo un po' cambiare la mentalità, non guardare sempre solo le cose fatte belle nel passato, ma iniziare a fare cose belle per il futuro. Ma io credo che il tema della sicurezza sia uno dei temi cardini sulla gestione soprattutto degli ambienti, non solo gli ambienti urbani, ma anche sul sistema del trasporto pubblico. È evidente che questo vuol dire sicuramente generare dei luoghi che in qualche modo portino a un migliorare la percezione di sicurezza, quindi anche una gestione diversa delle manutenzioni dei luoghi, la famosa, non invento nulla, il famoso sindaco di New York, Rudolph Giuliani, il tema della teoria del vetro rotto, ossia se si trova un luogo che è già in situazioni di precaria manutenzione, evidentemente spinge di più a fare atti vandalici che non un luogo conservato in maniera perfetta. Per far questo però vuol dire anche continuamente a rigenerare i luoghi, andare a creare una cultura anche del luogo pubblico. Io credo che su questo ci sia moltissimo da fare, ne voglio parlare col Ministero dell'Istruzione proprio sull'educazione civica, anche in giovanissima età, mi riferisco alle scuole elementari, perché è evidente che il fatto che lo spazio pubblico non sia di nessuno oggi in Italia è concepito come un elemento in cui alla fine è sempre qualcun altro che deve intervenire, ci deve essere quello che deve pulire, ci deve essere. In realtà lo spazio pubblico è dei cittadini e quindi devono essere i cittadini a prendersi cura dello spazio pubblico. Però questo è un processo mentale che deve essere portato a conoscenza, perché è un altro elemento che integra anche la qualità del vivere urbano.
1: Così Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, con Sonia Martina. E c'è polemica su un convegno in programma il prossimo 18 settembre, promosso dalla Polizia di Stato FSP, dall'Associazione per la Legalità e Sicurezza sul Lavoro e da FMPI, dal titolo Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. La tavola rotonda prevede l'intervento, tra gli altri, dell'europarlamentare Roberto Vannacci, preceduto dai saluti di apertura del questore di Torino Maurizio Gambino. Si è discusso molto anche del fatto che era stato previsto il riconoscimento dell'incontro come attività di aggiornamento professionale per i poliziotti. Si tratta di un'iniziativa sindacale, sindacali appunto erano le sigle che abbiamo citato, per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino nel riconoscimento come aggiornamento professionale. Questo almeno hanno precisato poi gli organizzatori. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Augusto Minzolini, giornalista e editorialista. Sentiamo.
14: Nel senso, se tu dai l'idea che esista una sorta di ossessione Vannacci, è chiaro che tu gli fai pubblicità, anche la pubblicità più negativa. Cioè, diventa
7: Vannacci?
14: Sì. Una pubblicità, diciamo, in ogni caso indiretta, è un po' l'atteggiamento che hanno tenuto i media e anche alcuni, diciamo, partiti, e questo non credo che sia un elemento, diciamo, che aiuti chi intende, diciamo, arginarlo. Poi sulla vicenda in particolare, io ne faccio più una questione, ma tolgo Vannacci, potrei mettere un qualunque esponente politico, un leader di partito. Andare a vedere un leader di partito che fa un corso di aggiornamento per i poliziotti è comunque una cosa estremamente singolare. Quindi bisognerebbe tornare a un'idea, secondo me, che purtroppo non c'è più, quella di chi fa il parlamentare, che sia europeo, che sia nazionale. Cioè, è chiaro che deve far solo quello, perché poi noi ragioniamo sul fatto come lavoriamo, no? La produttività delle camere e tutto il resto, ma è chiaro che se tu fai due mestieri, e qui tu lo sai meglio di me, pieno di avvocati che fanno fanno due mestieri insieme. Beh, cioè, secondo me c'è al di là di possibili conflitti di interessi, che naturalmente ci sono, no? Perché la politica è tutto, non è che ha dei confini. C'è un problema grosso che riguarda proprio una questione, diciamo, di funzionalità. Nel senso, io ho fatto il senatore, ma nel periodo che facevo il senatore non facevo il giornalista. E da questo punto di vista trovo che sia un po', diciamo, ecco, questo è un elemento un po' paradossale.
5: E torniamo sul voto di domenica scorsa nella regione tedesca della Sassonia. Il segretario generale del Partito Democratico Europeo, Sandro Gozi, analizza i risultati e parla della responsabilità per l'esito del voto della politica del Partito Popolare Europeo. Lo ha intervistato Antonello De Fortuna.
15: Questo voto è il fallimento clamoroso della strategia di Manfred Weber, di Friedrich Merz, in Italia di Antonio Tajani, se vogliamo citarlo. E c'è una strategia del Partito Popolare Europeo e della CDU che vuole assolutamente lavorare, aprire ai temi, alle posizioni dell'estrema destra. E peraltro gli elettori poi non è che facciano distinzioni tra l'estrema destra di Le Pen, di Meloni e dell'AfD. Quando Weber apre all'estrema destra di Meloni o di Le Pen al Parlamento Europeo, e tanti elettori in Germania gli rispondono votando Alternative für Deutschland. La strategia di Manfred Weber, la strategia del Partito Popolare Europeo, è totalmente fallimentare, suicida. Se continuano così, la CDU e il PPE, il Partito Popolare Europeo, faranno la fine dei repubblicani in Francia, erano con Chirac, con Sarkozy,
7: cioè, ininfluenti, diciamo. Sì.
15: Ininfluenti, erano al 35%, oggi sono al 5%. Ma anche Forza Italia, che ha aperto progressivamente all'estrema destra italiana, si trova a un 6-7% con Meloni, che è la leader indiscussa della coalizione di estrema destra, di destra in Italia. Mi sembra che se continuano con le maggioranze che noi chiamiamo nel gergo bruxellese Venezuela, cioè maggioranza del PPE con i tre gruppi dell'estrema destra, l'ICR, di Fratelli d'Italia, Patrioti di Le Pen e Salvini e Alternative für Deutschland, e gli SN di Alternative für Deutschland e di Vannacci, se continuano così si troveranno a fare i junior partner di nuove maggioranze dell'estrema destra. Quindi è urgente che il PPE faccia il PPE. Noi siamo preoccupati perché a noi piace il Partito Popolare Europeo di De Gasperi, di Schumann, di Pola, anche un Partito Popolare Europeo che era federalista europeo.
1: Era Sandro Gozzi con Antonello Di Fortuna, stessi argomenti. Lanfranco Palazzolo ha intervistato su questo Peppe De Cristoforo, che è senatore di Alleanza Verdi e Sinistra.
16: È chiaro che siamo dinanzi a una cosa che non ha precedenti, molto grave, ovviamente pericolosissima, che peraltro potrebbe essere anche propedeutica a situazioni analoghe in altri paesi. Come sappiamo ci sono elezioni particolarmente significative che attendiamo e che si svolgeranno nei principali paesi europei, c'è un'onda nera, chiamiamola così, montante in Francia, in Spagna, ma in realtà anche in Italia, nei vari paesi europei, c'è stato ovviamente negli Stati Uniti con Trump, quindi è evidente che siamo dinanzi a un grande problema politico. Io però penso che non basta, per cercare di frenare quest'onda nera, ragionare nei termini classici del cordone sanitario, del muro, che naturalmente sono cose anche giuste, anche inevitabili, nel senso che è chiaro che le forze democratiche, le forze progressiste devono, dovrebbero fare asse il più possibile per opporsi alle destre. Però io penso che o provano a mettere in campo delle linee politiche più coraggiose del passato e anche più capaci di andare a intercettare la crisi sociale, il malcontento e quindi dare delle risposte alle grandi questioni sociali aperte, oppure non basterà il semplice richiamo ai valori antifascisti, che è una cosa naturalmente che per esempio per uno come me ovviamente ha un impatto, una forza e anche una sua, diciamo così, capacità attrattiva, ma che però io non penso sia sufficiente oggi per la grande maggioranza dei cittadini.
5: Sugli stessi temi Lanfranco Palazzolo ha intervistato Peppe De Cristoforo, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, e il Il quotidiano israeliano Arezza ha pubblicato un'anticipazione di un libro sui retroscena delle trattative per il rilascio degli ostaggi, secondo cui Netanyahu avrebbe ricevuto avvertimenti sui piani di Hamas nelle settimane precedenti, il 7 ottobre del 2023. Il primo ministro ha sempre sostenuto di non essere stato informato e la commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, che la Knesset uscente non ha istituito, resta uno dei temi centrali della campagna per le elezioni del 27 ottobre. Ascoltiamo l'analisi di Sharon Nitz, giornalista freelance in collegamento da Tel Aviv con Roberta Iannuzzi.
17: Come se la campagna elettorale vertesse su se Netanyahu avesse saputo, allora Mister Sicurezza avrebbe prevenuto il disastro? Questa è una domanda, no? Molto verte intorno a questa questione, e quindi se ricolleghiamo tutti i pezzi del puzzle, il reportage di Arz di oggi cosa vuole dire? Che Netanyahu in sostanza sapeva qualcosa, ok? E che non ha fatto niente comunque, quindi comunque tutto il sistema era addormentato, questa è la questione, che è anche una domanda, ok? Perché tra l'altro ho dimenticato di segnalare che il motivo per cui c'era quell'intermediario a Gaza di cui parlavo era perché tutto l'anno precedente, tutto il 2023, che noi abbiamo sempre parlato del 2023 come l'anno della protesta e delle divisioni interne intorno alla questione giudiziaria, in realtà in maniera segreta questo governo molto estremista, che era nato fine 2022, aveva avviato questo canale diretto con Hamas, non diretto, scusatemi, indiretto tramite questa intermediazione, per cercare di arrivare a una hudna. Hudna è una tregua a lungo termine.
1: Così Sharon Nitza a proposito della notizia che oggi trovate in apertura di tutti i giornali italiani, cioè l'anticipazione di un libro pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz, uno dei quotidiani di maggiore opposizione al primo ministro Netanyahu, sui presunti retroscena delle trattative per il rilascio degli ostaggi, secondo cui Netanyahu avrebbe ricevuto avvertimenti sui piani di Hamas nei giorni precedenti il 7 ottobre 2023, in particolare dal presidente degli Emirati Bin Zayed e dall'allora capo dell'intelligence egiziana. Questo tema del 7 ottobre naturalmente è centrale nella campagna elettorale israeliana, che ricordiamo che si voterà il 27 ottobre. Proprio ieri si è chiusa la presentazione delle liste, anche lì come diciamo accadrebbe in Italia se entrasse in vigore la legge elettorale che appunto verrà esaminata oggi a Palazzo Madama. C'è un sistema proporzionale, sebbene nel nostro caso con un premio di maggioranza, che però scatta soltanto se si raggiunge quel minimo, ecco, fissato per la coalizione vincente. Invece in Israele c'è un proporzionale puro, 38 liste sono state presentate per un Parlamento, la Knesset, che è un Parlamento monocamerale che ha soltanto 120 seggi. Il tema naturalmente è quello di chiarire quelle che sono state le dinamiche del 7 ottobre. La settimana scorsa aveva fatto molto discutere un'intervista data dalla moglie del primo ministro Netanyahu, Sara Netanyahu, a un canale non ostile al primo ministro, che è canale 14, in cui diciamo lasciava sospeso, ecco, qualche interrogativo sulla prontezza con cui uno degli esponenti dell'opposizione, esponente dei democratici, Yair Golan, aveva partecipato ai salvataggi del 7 ottobre, essendo un ex militare, era partito in borghese ed era riuscito a mettere in salvo alcuni giovani del Nova Festival, lasciando appunto intendere, o comunque lasciando sospesa l'ipotesi, che qualcuno sapeva, che soprattutto chi era legato ai vertici militari israeliani che erano appunto all'epoca in carica, sapesse prima del primo ministro Netanyahu e non avesse, ecco, svegliato Netanyahu. Adesso invece arriva questa rivelazione in un libro anticipata ieri da Haaretz, ed è quel tema che oggi avete visto sulle prime pagine dei giornali. Ma adesso andiamo in Iran, tra l'altro in Israele sono arrivati anche insomma, questa mattina da Gerusalemme Fiamma Nera Stan ci riferiva del movimento di aerei, perché alcuni dei colpi riservati alla Giordania nel conflitto ancora in corso, ricordiamo che Israele non viene colpito dall'Iran da diversi mesi ormai, ma erano appunto caduti anche in Israele, quelli che appunto erano destinati ai paesi limitrofi. E appunto questa è una notizia colpita la base in particolare degli statunitensi nei paesi vicini, le basi statunitensi, ma noi parliamo di quanto accade in Iran con Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento dalla Turchia, con le forze paramilitari sciite fatte affluire da diversi paesi del Medio Oriente, affiancate dai Basij che presidiano le stazioni di carburante prese d'assalto per la scarsità di benzina. Intanto si è avuta notizia di lavoratori del settore petrolifero, pensionati delle telecomunicazioni, persone in cerca di lavoro che hanno organizzato nuove manifestazioni di protesta. E come dicevamo, sullo sfondo resta il conflitto militare con gli Stati Uniti, la questione della zona di interdizione alla navigazione nello stretto di Hormuz. Buongiorno Mariano.
18: Sì, l'Iran ha risposto all'attacco delle forze americane che hanno colpito e distrutto almeno 5 petroliere legate al corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, lanciando missili balistici contro la Giordania, prendendo di mira un'importante base aerea statunitense. E intanto Israele si preparerebbe a un possibile attacco da parte dell'Iran, mentre la stretta economica di Trump su Teheran si sta intensificando. Scettico sull'efficacia del blocco economico americano contro Teheran per indebolire il regime, Israele si prepara all'eventualità che l'Iran possa decidere di colpire lo Stato ebraico durante le prossime festività ebraiche. Le agenzie di sicurezza israeliane faticano a valutare le intenzioni dell'Iran e la probabilità che Teheran possa colpire Israele nei prossimi giorni, e l'esercito è in stato di massima allerta per un potenziale attacco. Le festività ebraiche di Rosh Hashanah e Yom Kippur, un periodo di 3 settimane che inizia proprio venerdì,

iraniana della Repubblica Islamica, quella di cercare di estendere il conflitto ai paesi, in particolare del Golfo, oltre che a Israele. Il raddoppio del prezzo della benzina acquistata con la carta dei distributori, passata da 5.000 a 10.000 toman al litro, ha spinto la Repubblica Islamica a militarizzare preventivamente le città iraniane, da Teheran a Mashhad fino a Isfahan, Shiraz e Tabriz. Cittadini hanno segnalato milizie sciite di paramilitari armati fatte affluire da ogni angolo del Medio Oriente che stanno affiancando forze speciali e miliziani basigi intorno alle stazioni di servizio e in ogni angolo delle piazze dei centri urbani del paese. In alcune località sono comparsi mezzi pesanti e posti di blocco. I cittadini hanno segnalato posti di blocco, agenti armati, motociclette delle unità speciali e persino mitragliatrici e mezzi pesanti a controllare ogni angolo delle città. Contemporaneamente, internet ha subito di nuovo forti rallentamenti. Il regime teme proteste simili a quelle del novembre 2019, quando il rincaro del carburante innescò manifestazioni soffocate nel sangue con circa 1.500 morti, migliaia di arresti e il blocco nazionale di internet. Le quote agevolate restano invariate, ma si registrano distributori chiusi, lunghissime file, rifornimenti alle stazioni di servizio e rifornimenti limitati. La popolazione teme che l'aumento vertiginoso si propaghi ad alimenti primari, affitti ed altre spese essenziali, ma la repressione non si misura soltanto nella presenza di forze armate per strada, continua nelle carceri, continua nelle camere degli interrogatori, continua sui patiboli. Nel 2026 le impiccagioni eseguite in Iran sono già almeno 1.050. Solo nel mese di agosto le impiccagioni sono state 86, solo lunedì all'alba altri 4 giovani sono stati messi a morte nelle prigioni di Rafsanjan, Shiraz, Semnan e Gorgan. Tra loro c'era Valjean Nurzai, che è un cittadino afghano di 29 anni con disabilità motoria, è stato impiccato nel carcere di Rafsanjan mentre si trovava su una sedia a rotelle. Aveva perso l'uso delle gambe 3 anni prima, dopo essere stato colpito dalla polizia durante l'arresto, condannato per presunto omicidio premeditato, era stato torturato affinché confessasse reati mai commessi. Nella disabilità, nelle condizioni in cui è stata estorta la confessione, hanno fermato l'esecuzione. Reza Sepahi, 26 anni, rischia di essere nuovamente condotto al patibolo. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato ampiamente. Alcune settimane fa era stato terrorizzato dall'imminente impiccagione, aveva avuto un'ischemia poco prima dell'esecuzione, trasferito in ospedale, è stato riportato in carcere. Non appena le sue condizioni sono migliorate, si trova di nuovo nuovamente nel braccio della morte, guarito, non per essere certamente restituito alla vita, ma per essere riconsegnato al boia. La condanna a morte incombe anche su Aliza Rei, già un giovane manifestante sopravvissuto alla rivolta Donna Vita Libertà. Durante la repressione gli agenti gli avevano già distrutto un occhio, ora il Tribunale Rivoluzionario di Teheran lo ha condannato per corruzione sulla terra, è detenuto nella prigione di Ghezelesar. Davanti ai giudici ha dichiarato di aver sacrificato il proprio occhio per la libertà dell'Iran. E secondo il suo racconto, un magistrato gli avrebbe risposto che le autorità erano felici di avergli sparato. Il processo sommario trasforma così una vittima della violenza di Stato in un condannato alla forca. All'alba di lunedì è stato impiccato anche Erfan Milzaei, è il giovane rapper di 21 anni, impiccato al grido della morte all'Akbar. Cantava libertà e speranza, Erfan. Attività queste divenute nella Repubblica Islamica una colpa punibile con la morte. Il regime ha cancellato in un'alba la sua voce, la sua arte, il suo futuro. Erfan era stato arrestato durante le proteste di gennaio in Iran. Il suo crimine? L'aver postato un video del suo telefono che mostrava che aveva partecipato alle proteste. Il regime lo ha accusato di muharrebè, di guerra contro Dio, e lo ha condannato a morte in segreto. Ma nessuno può dire con certezza come sia morto Erfan. Alcuni testimoni, infatti, sostengono che Erfan non sia stato impiccato, ma che sia morto a seguito delle indicibili torture subite per 8 mesi, ogni giorno per estorcergli una confessione di reati mai commessi quando il
suo corpo è stato restituito alla famiglia, Erfan aveva le mani, le gambe e il bacino spezzati, con lividi e gonfiori che coprivano il viso e il corpo fino a renderlo irriconoscibile. Altrettanto sconvolgente la

0: Delle gemelle Tanaré e Romina Raimi, che ieri abbiamo ri ancora ricordato, appena ventenni, le forze di sicurezza avrebbero fatto irruzione nella loro casa di notte, legando le mani e i piedi, coprendo con la testa con sacchi e trascinandole in un luogo segreto per 4 mesi. La madre le cercò invano nei tribunali, ospedali e prigioni, ma quando riuscì a trovarle, entrambe avevano il volto gonfio e coperto di lividi, parte dei capelli era caduta e soprattutto e sarebbe stata loro. O sarebbero state loro strappati i capelli. Tanaré ha raccontato che dall'isolamento sentiva le urla e il pianto della sorella mentre veniva torturata e violentata, e durante gli interrogatori i Pasdaran avrebbero colpito ripetutamente il ginocchio di Tanaré, già operato, minacciando di aggredire sessualmente Romina se non avesse firmato confessioni estorte. Oggi Tanaré rischia l'impiccagione, mentre Romina è stata condannata a 25 anni di prigione. Danial Karimi, che è il padre del 19enne Amir Muhammad, atleta ucciso durante le proteste di gennaio, si è proprio l'altro ieri tolto la vita, pochi giorni prima che si è suicidata anche Aida Eidari, che è 25 anni, che è la promessa sposa di Abol Fazl Soleimani al-Muti, anch'egli ucciso dalle forze di sicurezza. Si sarebbe dovuta sposare questo mese. Il trauma colpisce famiglie, ex detenuti, torturati e attivisti, spesso anche senza sostegno psicologico. Le dittature non uccidono soltanto con proiettili e corde, lasciano una devastazione mentale che continua a mietere vittime. Sul fronte esterno, Teheran minaccia una guerra economica, nuovi attacchi missilistici. È una zona di esclusione marittima nel Golfo Persico, sostiene che di aver lanciato missili contro unità statunitensi, mentre Washington nega che le sue navi siano state colpite. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita accrescono il rischio di conflitto regionale. Dopo 6 mesi di guerra, le offensive americane hanno indebolito la capacità convenzionale, ha aggravato la crisi economica senza però far cadere il regime, che reagisce, come vediamo, intensificando il controllo interno e la repressione. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie, grazie a Mariano Giustino. Adesso abbiamo già in linea Walter Vecellio per la sua nota settimanale. Buongiorno Walter.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Salvatore aveva 37 anni, era detenuto nel carcere di Benevento e ha deciso di evadere, un'evasione definitiva. Così ha aspettato il momento buono, quando nessuno poteva impedirglielo e fermarlo, e si è tolto la vita impiccandosi. Salvatore è il numero 45. Prima di lui era evaso nello stesso modo un uomo di 57 anni dal carcere di Verbania. Si è impiccato all'alba nel bagno della cella mentre tutti gli altri detenuti dormivano. Certamente non è stato il suo un gesto improvviso, perché si è procurato lo straccio, ne ha ricavato una corda, ha aspettato il momento buono, ha individuato il posto, insomma ci ha pensato bene. Quel pensiero di togliersi la vita lo ha accompagnato evidentemente per molte ore, e lo ha fatto perché voleva farlo, perché non vedeva un'alternativa credibile a quel gesto disperato. Più o meno quello che deve aver pensato 5 giorni prima un detenuto egiziano di 23 anni, detenuto nel carcere di Biella. Ora, io non ho la minima idea dei reati che potevano aver commesso, se erano in attesa di giudizio o condannati con sentenza definitiva, se dovevano scontare mesi oppure anni. So che erano detenuti in una struttura dello Stato, e lo Stato, avendoli privati della loro libertà, si è fatto garante della loro incolumità fisica e psichica, e così non è stato. 45 suicidi ufficiali al 9 settembre. Sono stranieri, ma sono anche italiani. Giuseppe era il più anziano, aveva 73 anni, ma ce ne sono anche di ragazzi di 20, 22 anni, in carceri di grandi città o di provincia, nel settentrione come nel sud Italia. In questo non c'è alcuna differenza. Può magari cambiare il modo di evadere. C'è chi si impicca, altri preferiscono asfissiarsi con le bombolette di gas dei fornelli, uno lo ha fatto con overdose di farmaci. Per il momento il numero dei detenuti suicidi è nella stessa media degli altri anni. Nel 2025 sono stati complessivamente, quelli ufficiali, 80, nel 2024 91. Deve essere per questo che al Ministero di Giustizia non si preoccupano più di tanto. Deve essere per questo che i leader dei partiti di opposizione, quelli che dovrebbero essere e dovrebbero fare i cani da guardia di chi governa, non se ne occupano. Deve essere per questo che non si ha notizia che Elis Lain o Giuseppe Conte si siano mai degnati di dire una parola sulla questione carceri e sulle tragedie che ogni giorno vi accadono. Deve essere per questo che i mezzi di comunicazione pubblici o privati, non importa, in questo non c'è differenza, non prestano alcuna attenzione a queste storie e le giudicano appunto non notiziabili. Come gli ascoltatori assidui di questa emittente sanno, il Partito Radicale ha presentato formale diffida nei confronti del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché intervenga entro 30 giorni sulle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari e in caso di silenzio o di inerzia l'iniziativa prevede il ricorso al giudice amministrativo. L'obiettivo è ottenere dal DAP provvedimenti concreti e risposte formali, ma al momento si registra inerzia, indifferenza, silenzio. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci.
1: Grazie a Walter Vecellio, ci sentiamo mercoledì prossimo in questa fascia oraria al termine del notiziario del mattino. Intanto sono le 9:53 minuti, noi ricordiamo che alle 10 ci collegheremo con Palazzo Madama, arriva in aula la proposta di legge elettorale che è stata firmata da un esponente di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, il capogruppo alla Camera, e corregge, archivia il Rosatellum, la legge con cui abbiamo votato dal 2017, cancella i collegi uninominali, l'abbiamo detto, assegna tutti i seggi con il metodo proporzionale, correggendolo con un premio di maggioranza alla coalizione arrivata prima, che scatta solo oltre il 42% in entrambe le Camere. In questo senso la novità, l'abbiamo detto questa mattina nel corso di 8:50, è questo ultimo sondaggio pubblicato nella giornata di ieri dell'Istituto Noto, che è stato commissionato da Porta a Porta, che dà le due coalizioni appaiate al 41,5%. Questo significherebbe che non scatterebbe per nessuna delle due il premio di maggioranza e dunque il Parlamento sarebbe la proiezione di un sistema proporzionale, una fotografia delle liste, così come saranno appunto presentate al momento in cui si voterà. Ricordiamo che la scadenza naturale della legislatura è nell'anno prossimo, nel 2027, a settembre, e a meno che appunto non ci sia un'elezione anticipata, si voterà per quella data. C'è anche un'altra novità di cui non abbiamo detto nella rubrica di questa mattina. Nelle intenzioni della maggioranza il voto finale al Senato era previsto per martedì prossimo, però ieri con Giancarlo Loquenzi su Rai Radio 1 la ministra per le riforme Elisabetta Casellati ha detto che l'iter potrebbe chiudersi a fine mese oppure a ottobre. Se il testo uscito a luglio dalla Camera dovesse essere modificato, ricorderete l'incidente sulle preferenze con appunto la maggioranza che è andata sotto, poi Fratelli d'Italia che ha votato insieme a Futuro Nazionale o quantomeno a quel drappello di deputati che ha formato una componente del gruppo misto e si richiama appunto a Futuro Nazionale, al generale Vannacci, comunque questo testo potrebbe dover tornare ancora a Montecitorio. Esiste quel termine che è stato fissato dalla Commissione di Venezia per cui sarebbe auspicabile che le riforme elettorali venissero fatte almeno un anno prima del momento in cui si vota, però come abbiamo detto nel corso della nostra trasmissione, almeno secondo quanto sottolineavano i nostri ospiti, il professor Clementi, ma soprattutto il professor Martinelli, su questo punto non è tanto una questione di rispetto di quanto affermato dalla Commissione di Venezia, ma del determinare l'esigenza di una legge elettorale elettorale sulla base dei sondaggi. I sondaggi sono contingenti, sono i sondaggi di oggi, appunto settembre 2026, potrebbero non coincidere con quelli della prossima primavera o del prossimo, della prossima estate o della vigilia elettorale. C'è la questione naturalmente di futuro nazionale che scompagina, soprattutto considerando che l'Italia non è l'unico paese che andrà tra i grandi paesi europei al voto nel 2027, dopo l'avanzata di Alternativa per la Germania nella Sassonia-Anhalt, e poi vedremo quello che succederà anche nella Pomerania-Mecklenburg e poi a Berlino il 20 settembre, il prossimo voto in Germania, ma soprattutto preoccupa il voto francese che è stato già fissato tra aprile e maggio. Lì c'è il ballottaggio, ci sono i due turni, il voto polacco e tante altre elezioni che ci porteranno poi a questi importanti momenti che caratterizzeranno anche la politica europea e l'Unione Europea. Potrebbero cambiare anche l'Unione Europea per così come l'abbiamo conosciuta, ammesso che non sia già cambiata, come ci racconta tutti i giorni Davide Carretta. Vediamo se Enrico, se hai altre notizie.
3: No, prima di tutto ricordiamo agli ascoltatori che siamo in attesa di collegarci in diretta con il Senato della Repubblica alle ore 10, perché è previsto all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, legge elettorale in sostanza. Quindi ci collegheremo in diretta e seguiremo i lavori parlamentari. Nel frattempo, prima abbiamo parlato in maniera abbastanza analitica e abbiamo riportato le cronache dal Medio Oriente. Ci sono delle declinazioni, diciamo così, italiane, in particolare sul caro carburanti, e la denuncia di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori, che commentando i dati del Mimit ha dichiarato: in un solo giorno, da ieri a oggi, in autostrada un pieno da 50 litri di gasolio costa 40 centesimi in più, uno di benzina 45 centesimi. Dal 1 settembre oggi, ossia in appena 8 giorni, il balzo è astronomico, più 2,20 euro per il gasolio, più 2,40 per la benzina. Una progressione impressionante che si tradurrà in un incubo nel momento in cui sarà tolto lo sconto sulle accise. Il gasolio infatti passerà in autostrada da 2,248 euro di oggi a 2,419 centesimi, se i prezzi resteranno quelli di oggi, cosa impossibile considerata l'escalation in corso in Medio Oriente. Insomma, il governo deve tornare sui suoi passi, non rinnovare lo sconto in questo momento sarebbe un atto irresponsabile, non solo per gli automobilisti, ma per gli effetti sull'inflazione già decollata in agosto, conclude Massimiliano Dona, come dicevamo, presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Per quanto riguarda invece l'aggressione russa in Ucraina, c'è il leader e presidente Zelensky che denuncia, diciamo così, gli stati dell'alleanza occidentale, dell'alleanza atlantica, e dice che la risposta internazionale finora è stata fin troppo debole. Dunque torna a chiedere di fatto una reazione più decisa della comunità internazionale di fronte all'ennesima notte di raid russi. Come sapete, purtroppo la risposta della comunità internazionale a questi attacchi che ogni giorno costano la vita alle persone non è stata sufficiente. Questo lo ha scritto il leader di Kiev su Telegram, ma una reazione è necessaria. Mosca non deve arrivare all'inverno pensando di poterla fare franca con il terrore seminato con missili e droni. L'aggressione va fermata qui e ora affinché non si propaghi ulteriormente. A tal fine è fondamentale che le sanzioni e il sostegno all'Ucraina siano efficaci. I partner in grado di fornire aiuto sanno esattamente di cosa c'è bisogno ogni giorno, ha concluso Zelensky. Nel frattempo sono uscite delle notizie questa mattina rispetto a degli aggiornamenti su un caso di cronaca giudiziaria che abbiamo seguito molto nello speciale giustizia qui su Radio Radicale, ovvero l'omicidio Piscitelli. Sostanzialmente sono state arrestate sette persone per il delitto, fra cui Michele Senese, noto boss della Camorra. Dunque, Fabrizio Diabolic Piscitelli sarebbe stato ucciso perché si era reso autonomo nel traffico di droga insieme a Fabrizio Fabietti dal potere del clan di Michele Senese. Questo è emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che questa mattina ha portato ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette mandanti del delitto, fra cui Michele Senese. Secondo le indagini, il boss avrebbe fornito l'assenso preventivo all'uccisione come azione punitiva per riaffermare il potere su un proprio affiliato che si rifiutava di corrispondere una dovuta quota sui profitti delle attività illecite, versando somme che gli inquirenti definiscono irrisorie. Stiamo parlando di 2-3 mila euro al mese, a fronte della quantità di droga commercializzata. Fra le altre figure raggiunte dal mandato di arresto, Leandro Bennato viene indicato come mandante organizzato del delitto in qualità di vertice del clan operante su tutta la città di Roma, con propaggini dai quartieri sud-est di Torbella Monaca fino a quelli nord-ovest nelle zone Casalotti-Prima Valle. Avrebbe deliberato l'eliminazione di Diabolic Piscitelli per estrometterlo, considerato un concorrente scomodo sul mercato della cocaina, e per conquistare il controllo criminale della zona della Tuscolana. Bennato si sarebbe occupato di organizzare la logistica dell'omicidio, effettuando sopralluoghi preliminari, e il 7 agosto del 2019, giorno dell'omicidio, avrebbe fornito supporto diretto scortando il killer materiale Raul Esteban Calderon a bordo di uno scooter rubato. In carcere ci è finito anche Alessandro Capriotti, un broker di cocaina che avrebbe aiutato a organizzare la trappola mortale, fissando un appuntamento con Piscitelli per le ore 19 su una panchina del parco di Via Lemonia, attirandolo nel raggio d'azione del sicario, già travestito da runner e appostato nell'area. E dunque questa è una notizia con, diciamo così, le sue declinazioni anche storiche, un processo avanti dal 2019 che abbiamo appunto seguito, come dicevamo, su Radio Radicale. In particolare lo ha seguito per noi in maniera attenta Bruno Ruggero. Vediamo altri lanci di agenzia. Nel frattempo vi ricordiamo ancora una volta che stiamo aspettando di collegarci in diretta col Senato della Repubblica, dove all'ordine del giorno ci sono i punti di discussione sulla legge elettorale per Camera e Senato. Andiamo agli Stati Uniti, perché Trump attacca il New York Magazine, dice notizie false su di me e sull'11 settembre. Lo chiama fallimentare il giornale Donald Trump, perché avrebbe pubblicato un articolo in cui si sostiene, questo dice Trump, che io non fossi al World Trade Center dopo la tragedia dell'11 settembre perché nessuno mi ha visto lì. Beh, non credo che sarei la prima cosa che verrebbe in mente a qualcuno, ma ero lì ovviamente, non lo stesso giorno del crollo, ma poco dopo, insieme a un folto gruppo di operai edili. Ne ho parlato oggi durante il mio discorso all'Ellipse a Washington DC, in occasione dell'evento Tunnel to Towers. Così il presidente USA attacca il New York Magazine, come dicevamo, in un post sul suo social Truth. La polemica giunge a pochi giorni dal 25° anniversario degli attacchi dell'11 settembre. La rivista ha pubblicato un articolo dal titolo Trump racconta una strana bugia su dove si trovava l'11 settembre, in cui scrive che durante un evento in onore dei primi soccorritori il presidente avrebbe affermato di essere stato portato via da Ground Zero dai vigili del fuoco, cosa che non è avvenuta. Tutto ciò che ho detto era assolutamente esatto, e a riprova di ciò allego alcuni filmati che mi ritraggono lì con molti dei miei collaboratori, tra cui il mio allora capo della sicurezza Matthew Calamari, il quale ha confermato più volte a numerosi giornalisti diversi quel viaggio molto triste a Lower Manhattan. Ma è una storia che proprio non vuole passare di moda. I media che diffondono notizie false non vogliono ascoltare, anche quando sanno che la loro storia è falsa, ha scritto Trump nel suo post. Su un altro fronte relativo all'11 settembre, Maggot Ackerman continua ad affermare che non mi sono recato all'evento al World Trade Center di New York. Ma ci fermiamo qui.
1: Sì, sta iniziando la seduta del Senato, Licia Ronzulli alla presidenza, è in corso la lettura del verbale della seduta del 31 agosto 2026. Vi ricordiamo che all'ordine del giorno dell'Aula del Senato questa mattina, 450esima seduta, c'è la legge elettorale. Sono tre disegni di legge in discussione congiuntamente, quindi trattati insieme perché vertono sulla stessa materia, ma il testo su cui si vota è uno solo, che è stato adottato come base in commissione, ed è il testo di Galeazzo Bignami, già approvato a Montecitorio, trasmesso al Senato, ed è stato adottato appunto come base in commissione affari costituzionali il 21 luglio. Gli altri due testi sono del senatore Francesco Boccia, quindi del Partito Democratico, che propone di sopprimere i collegi uninominali, delegare al governo la determinazione dei soli collegi plurinominali, cioè di superare la parte maggioritaria, e poi quello di Lucio Malan. Andiamo al Senato.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, atto Senato 1971, approvato dalla Camera dei Deputati 61 e 1822. Il Presidente della Prima Commissione Permanente, il Senatore De Priamo, riferisce sui lavori della Commissione. Prego, Senatore.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, in merito al disegno di legge numero 1971, che come è noto appunto è relativo alla disposizione in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato, abbiamo avviato, dopo l'assegnazione appunto alla Commissione, dal 21 luglio in poi, diciamo dopo l'adozione del testo base, un ciclo di audizioni piuttosto ampio rispetto a costituzionalisti esperti della materia, e poi c'è stata una discussione generale altresì ampia che è proseguita dalla fine di luglio alle prime giornate fino al 5 agosto con 38 senatori in particolar modo che sono intervenuti e un ampio dibattito. Alla scadenza poi, come è noto, del
1: Andrea De Priamo dei Fratelli d'Italia,
6: presentazione di emendamenti, sono stati presentati 696 emendamenti e 6 ordini del giorno. Abbiamo svolto quindi alla riapertura dal 1 settembre le repliche del sottoscritto relatore, oltre che Presidente della Commissione, e del Governo, e poi successivamente l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno dal 2 settembre fino alla fino al giorno dopo, e poi dal 3 settembre sono iniziate le votazioni degli emendamenti che sono proseguite fino alla serata di ieri, e abbiamo votato tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1 salvo alcune proposte che sono state accantonate perché abbiamo ritenuto che necessitassero di un approfondimento istruttorio. In questo quadro segnalo l'approvazione dell'emendamento 1.6 sul tema delle preferenze. Tuttavia, appunto, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti ancora da esaminare, della legittima ma oggettiva attività, diciamo, ostruzionistica di esame, di richiesta di esame di ogni emendamento, abbiamo dovuto prendere atto che non è stato possibile concludere l'esame con il conferimento del mandato al relatore. Quindi non mi lasci solo il tempo di ringraziare comunque gli uffici che hanno svolto un lavoro prezioso a disposizione di tutta la Commissione, anche rispetto a tematiche di regolamento che si sono create abbastanza complesse, sulle quali però è stata data ampia ed esaustiva risposta. Vorrei ringraziare però anche il Ministro Casellati, assolutamente sempre presente ai lavori, che ci ha tenuto a una presenza anche attiva e di approfondimento di questo importante testo. Quindi riferisco, come detto, in questo senso all'Assemblea, e credo però che il lavoro svolto in Commissione, pur non essendo concluso con il mandato al relatore, sia utile e prezioso per i successivi lavori dell'Aula. Grazie.
5: Grazie senatore. Onorevoli colleghi, quindi in relazione a quanto riferito dal senatore De Priamo, il disegno di legge numero 1971, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Comunico che sono state presentate quattro proposte di questione pregiudiziale. Ha facoltà di parlare la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP1 e chiedo all'Aula anche di ascoltare. Prego.
7: Grazie Presidente. E così il giorno esiziale è arrivato. Abbiamo sentito ora il relatore, Presidente De Priamo, spiegare che non ci sono stati i tempi per poter giungere in Aula con il provvedimento di legge elettorale chiuso e con quindi un mandato al relatore. Noi assistiamo al paradosso di una legge elettorale che viene trattata a mo' di decreto, ossia era stato stabilito preventivamente che oggi, il 9 settembre, dovesse sbarcare in aula, sia quel che sia, costi quel che costi. E quindi noi contestiamo questa iniziativa nei tempi, nei modi e nei contenuti. Nei tempi non solo perché si costringe il Senato appunto a questa corsa inspiegabile, in quanto e viene privato quindi il Senato della possibilità di esaminare un testo di legge elettorale così importante. Nei tempi perché questa legge si pone impossibile, anzi a mio giudizio incerta, violazione anche delle raccomandazioni della Commissione di Venezia. Colleghi, io chiederei un minimo di silenzio in aula, capisco che siamo, voi siete tornati dalle vacanze oggi, noi di Affari Costituzionali siamo tornati una settimana fa, perché naturalmente il problema del Paese è la legge elettorale, non è il caro benzina, non è l'inflazione, non sono le guerre, ma è darsi una nuova legge elettorale che consenta già...
5: Chiedo ai colleghi, scusi se la interrompo, chiedo ai colleghi in questo caso della maggioranza per cortesia se devono
1: parlare... Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
5: Dall'Aula, altrimenti sospendo e stiamo qua fino a domenica, io non ho problemi.
7: Neanche io, Presidente.
5: Prego.
7: Recupero qualche secondo. Dicevo, i tempi non solo che ci hanno costretto quindi tassativamente ad arrivare in aula oggi con un testo non chiuso, ma anche i tempi previsti dalla Commissione di Venezia. E cosa dice la Commissione di Venezia, che si è pronunciata proprio sull'Italia poco tempo fa? Che nei paesi democratici non si possono modificare le regole del gioco, ossia le leggi elettorali, 12 mesi prima della scadenza. E voi mi direte, ma noi ci siamo entro quei 12 mesi? Ci siamo se la legislatura finisce a scadenza naturale, e comunque ci saremmo per 12-13 mesi, e quindi sarebbe un rispetto formale e non sostanziale delle prescrizioni della Commissione di Venezia. Come al solito, l'importante è l'apparenza, non è la sostanza. Ma non è neanche detto che questa legislatura arrivi a scadenza naturale, e in quel caso saremmo in totale e palese violazione. Questo per quanto riguarda i tempi. I modi. Io faccio notare, non certo ai colleghi di maggioranza che continuano a non ascoltare, a raccontarsi cosa hanno fatto durante l'estate al mare, piuttosto che ascoltare le criticità costituzionali contenute in questa legge, ma ho l'ambizione di parlare a chi è là fuori ed è attanagliato da tutt'altri problemi, piuttosto che la legge elettorale. Ebbene, tra circa 1:30 la maggioranza si vedrà in via della scrofa, Presidente, per definire non una questione di dettaglio, una questione di forma, una questione residuale rispetto al testo di legge che stiamo discutendo oggi in Senato, bensì quale sarà la soglia, l'asticella sopra o sotto la quale la coalizione che vince si papperà tutto il premione di maggioranza. Allora io vorrei suggerire a questa assemblea di trasferirci in via della scrofa, così forse potremo sapere davvero di che cosa stiamo discutendo, piuttosto che stare qui a farci prendere in giro nell'aula che dovrebbe rappresentare il popolo italiano, e invece si chiudono nelle stanze a via della scrofa. Questo comportamento è vergognoso ed è in violazione della Costituzione. Questa è la prima grande violazione della nostra Costituzione. E questo è un po' per i modi caramboleschi con cui avete voluto necessariamente portare in termine di legislatura, ripeto, una legge elettorale che è incostituzionale per ben 14 articoli della Costituzione. Per i modi, anche perché appunto è stata scritta tra la maggioranza ed è un premierato mascherato. È un premierato mascherato perché prevede l'indicazione del premier. Dove va indicato l'indicazione del premier? Non sulla scheda elettorale, perché non si poteva fare, sui programmi e sulla documentazione che ciascuna lista deve depositare. E qui vi rendete conto da voi in quale contraddizione cadete, perché mentre dite no, questo non viola le prerogative del capo dello Stato, perché il capo dello Stato è libero di esercitare la facoltà che la Costituzione gli attribuisce di indicare lui chi deve essere la persona a capo del governo che si va a formare, però inserite la penalizzazione per le liste che non dovessero presentare questa indicazione sul programma. L'esclusione dalla competizione elettorale, non una semplice sanzione, un qualcosa di minimo, l'esclusione dalla corsa elettorale. Non potete avere tutte e due le cose, delle due l'una, o è obbligatorio e lede le facoltà del Presidente della Repubblica, e noi riteniamo che sia così, oppure è una roba farlocca che serve soltanto a voi per fare propaganda. Io temo purtroppo che questa volta invece sia la prima e che siamo in presenza di un grave sfregio della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato. E questo per quanto riguarda l'indicazione del Premier, una delle maggiori criticità rilevate in questa legge elettorale, anche se ancora non sappiamo, ripeto, di che cosa stiamo parlando. Premio di maggioranza. E qui davvero è una roba da far sussultare ogni costituzionalista. Premio di maggioranza. Noi siamo, diciamo, contrari all'idea di premio di maggioranza, ma i premi di maggioranza in questo paese, a parte che non hanno portato fortuna, perché i premi di maggioranza hanno riguardato la legge Acerbo, cioè quella che ha spalancato le porte al fascismo nel 25, la legge truffa nel 53, definita truffa dagli stessi che l'avevano ideata, e il Porcellum, definito Porcello anche questo, ministro Calderoli, proprio da colui che l'aveva ideato, e non portarono bene. Non portarono bene né a chi le ideò né al paese. Questa è una legge super truffa, perché voi vi siete inventati il listone bloccato. 70 deputati e auspicabilmente deputate, ve l'abbiamo dovuto dire che ci devono essere anche le deputate, e 35 senatori, uguale per le senatrici, ve l'abbiamo dovuto dire che ci devono essere anche le senatrici, che passano in blocco. Se una coalizione supera, qui ci vuole la maga, ci vuole la strega con la sfera di cristallo, se supera quale cifra? Il 30, il 40, il 41, il 42, il 45? Non lo sappiamo. Comunque, diciamo, se supera, nel testo ad oggi c'è il 42, se supera il 42 si beccano 105 parlamentari. E il paradosso qual è? Che voi andate dicendo urbi e torbi che avete messo le preferenze. Allora ascoltate bene, chiunque si trovi ad ascoltare questo intervento. Avete messo le preferenze dal secondo in poi, perché i capilista sono bloccati. Ma poniamo che una coalizione, per paradosso, arrivi al 48%, e quindi anche tanti entrerebbero con le preferenze, e quindi eccederebbe al numero di senatori e di deputati che possono effettivamente entrare nelle due Camere. Da dove si va a togliere? Non da quelli scelti con la preferenza, quello che l'elettore è entrato nell'urna e ha messo la croce, ha detto io voglio questa persona nel Parlamento. No, quelli se ne vanno, quelli rimangono a casa, ma entra il blocco del listone dei supernominati che gli elettori non sapranno neanche esattamente chi sono, e questo voi lo spacciate per preferenze in violazione della conoscibilità dei candidati e della rappresentatività. Quindi siamo in palese violazione ancora una volta di principi fondanti della nostra Costituzione. C'è ancora una cosa che come dire smaschera lo spirito truffaldino di questa legge elettorale. Io mi auguro, perché ho sentito dei sussulti di coscienza rispetto a questo, e mi auguro che dei cambiamenti si possano apportare. Cioè, quindi voi non solo prevedete in alto un super premio di maggioranza distorsivo che non rappresenterà l'espressione democratica del voto, ma in basso, le liste piccole che dovessero entrare in una coalizione, voi prevedete lo sfalcio, la super potatura dei cosiddetti, quelli che voi chiamate in maniera spregiativa, cespugli, sotto il 3%. Non solo quelle forze politiche non entrano in Parlamento, ma i voti espressi per quelle forze politiche non faranno numero per quella coalizione. Quindi noi ci potremmo trovare al paradosso che una coalizione che, sommando tutte le forze che ne fanno parte, va al 45, perde perché ci sono due o tre piccole forze politiche che non arrivano al 3%. Ecco, vi siete ritagliati addosso una legge elettorale che non serve al Paese, non serve alla democrazia, è contraria alla Costituzione e sfregia le prerogative del Capo dello Stato. E poi all'orizzonte è comparso Futuro Nazionale, ragione per cui adesso state chiusi a Via della Scrofa per capire come potete rimediare a questo disastro.
5: Dunque passiamo alla questione pregiudiziale QP2 che illustra il senatore Giorgis, prego.
8: Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, governo, a ridosso della scadenza della legislatura, in spregio alle prescrizioni della Commissione di Venezia e del Consiglio d'Europa, avete deciso di riproporre e di imporre con forzature inaccettabili la riforma del premierato attraverso la riscrittura della legge elettorale e in particolare attraverso l'introduzione di un premio fisso di 35 senatori e di 70 deputati alla coalizione che supera il 42%, attraverso l'abolizione dei collegi uninominali, l'ulteriore estensione delle liste bloccate e l'indicazione del capo della coalizione. Si tratta di un progetto di legge che solleva numerosi dubbi di legittimità e di merito e che delinea un modello di democrazia imperniato sulla investitura diretta del capo e sulla concentrazione in esso di un enorme potere. L'attribuzione di un premio fisso di circa il 18% dei parlamentari alla coalizione che consegue almeno il 42% dei voti può infatti trasformare una minoranza politica che in presenza di un forte astensionismo può essere rappresentativa di una esigua parte del corpo sociale in una maggioranza parlamentare in grado di eleggere gli organi di garanzia a partire dal Presidente della Repubblica senza dover ricercare un accordo con le altre forze politiche, come prescrive invece la Costituzione e come richiede la natura stessa di un organo di garanzia chiamato a garantire l'unità del Paese e la primazia dei principi costituzionali. A questo proposito vorrei però sottolineare che l'attacco alla forma di governo parlamentare è il tentativo di trasformare il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica non sta avvenendo solo attraverso proposte di riforma costituzionali e legislative. Non ricordo, onorevoli colleghi, sia mai accaduto che la seconda carica dello Stato abbia ipotizzato o auspicato in interviste o dichiarazioni pubbliche che il Presidente del Consiglio in carica, dopo essere stato rieletto come capo di una coalizione, sia poi eletto dalla sua maggioranza parlamentare alla carica di Presidente della Repubblica. Come se fosse possibile e normale transitare dalla carica e dalla funzione più politica che il nostro ordinamento conosce, quella appunto di Presidente del Consiglio, alla carica e alla funzione più di garanzia, quella del Presidente della Repubblica, senza mettere a rischio la natura stessa di quest'ultima carica e senza trasformare così di fatto la forma di governo parlamentare descritta e prescritta dalla Costituzione. Talvolta, come si dice, la carica fa l'uomo, ma più spesso l'uomo o la donna fanno la carica, al di là delle attribuzioni formali e delle connesse prerogative. Tornando al testo, l'abolizione dei collegi uninominali, e l'estensione delle liste bloccate per l'attribuzione di tutti i seggi, sia di quelle assegnati nei cosiddetti collegi plurinominali con criterio proporzionale, sia di quelle assegnati con premio e inseriti in una lista nazionale complessiva che soltanto in apparenza viene frazionata in liste circoscrizionali, priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti e lo priva anche della possibilità di conoscere compiutamente quali siano davvero i candidati che con il proprio voto concorrerà ad eleggere, in palese contrasto con quanto prescritto dalla Corte nelle sentenze 1 del 24 e 37 del 2017. Altrettanto irragionevole è la previsione di una soglia di sbarramento variabile e dipendente dal risultato di altre liste della coalizione. Una soglia dunque incerta e non conoscibile ex ante, che rischia di penalizzare in maniera del tutto ingiustificata il principio di rappresentatività, ben potendo essere esclusa una lista che raggiunge il 2,5% o di più se nella stessa coalizione vi è un'altra lista che supera il 3% ma consegue più voti, che non supera il 3% ma consegue più voti, mentre una lista che consegua poco meno o poco più dell'1% potrebbe conseguire seggi se nella sua coalizione non vi sono altre liste che non hanno raggiunto il 3%. Di dubbia legittimità è inoltre la previsione che esclude i voti ottenuti dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 3% e non sono risultate alle prime escluse anche dal computo dei voti utili alla coalizione per la conquista del premio. Ciò potrebbe infatti determinare l'attribuzione del premio alla coalizione che ha ottenuto meno voti complessivi, in palese contraddizione con la logica stessa del premio di coalizione. Diversi auditi hanno poi evidenziato come l'attribuzione del premio nazionale al Senato appaia in contrasto con la previsione di cui l'articolo 57 della nostra Costituzione, che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. Ma del tutto irragionevoli e contrari al principio di rappresentatività appaiono anche le disposizioni sui collegi e sulle modalità del voto degli italiani all'estero, così come la ridefinizione del collegio uninominale di Bolzano. È del tutto irragionevole e contrario al principio delle pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 51 della Costituzione, sono altresì le disposizioni sulla composizione dei due listoni premio e quelle sulle pluricandidature, per non dire della ipotesi, che alla Camera fu bocciata e che ora avete riproposto qui in Senato, della sostanziale abrogazione della norma antidiscriminazione che dovrebbe garantire che nessun genere possa essere rappresentato nelle liste in posizione eleggibile in misura inferiore al 40%. Parimenti gravi, in questa stessa prospettiva, appaiono le modifiche apportate al sistema di elezione dei deputati e dei senatori spettanti alla regione del Trentino Alto Adige, in cui non è prevista alcuna clausola di garanzia dell'equilibrio di genere, ma si prevede che le donne candidate possano aggiungere il cognome del marito, in contrasto con le recenti modifiche legislative in materia di formazione delle liste degli elettrici e degli elettori che hanno eliminato tale anacronistico requisito. Ma, onorevoli colleghi, una particolare attenzione, prima di concludere, vorrei dedicarla alla disposizione che più evidenzia l'essenza di questa irresponsabile proposta di legge e l'obiettivo che essa persegue di introdurre una sorta di premierato di fatto. È la disposizione che prescrive che ogni coalizione o lista indichi espressamente, a pena di inammissibilità, il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Anche se viene successivamente specificato che, cito, restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, e anche se nessuna legge elettorale potrebbe legittimamente produrre i medesimi effetti della riforma costituzionale del premierato, che al momento è finita su un binario morto, pare difficile non scorgere nel combinato disposto di questa disposizione con quella sul premio di coalizione il tentativo di superare di fatto la forma di governo parlamentare e ridurre la partecipazione democratica alla scelta del capo, al quale conferire più pieni poteri. Insomma, dalla primazia del Parlamento e del pluralismo alla primazia del governo e dell'uno o dell'una. Avete detto che con la riforma i cittadini saranno però più sovrani, avranno più potere, perché potranno appunto scegliere il Presidente del Consiglio. io credo, onorevoli colleghi, che sia esattamente il contrario e che la riforma certifichi non solo la fine della centralità del Parlamento, che già oggi, come noto, appare profondamente incrinata, e il superamento della forma di governo parlamentare, ma l'esplicita e definitiva rinuncia alla costruzione dell'unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini. Una rinuncia alla fatica della mediazione, alla fatica dell'organizzazione e della partecipazione critica, che finisce in un contesto plurale con il ridurre, anziché ampliare, il potere politico dei cittadini e la loro possibilità di partecipare sostanzialmente e quotidianamente alla determinazione dell'indirizzo politico, e al tempo stesso finisce con il rendere le istituzioni politiche non solo meno plurali, meno rappresentative e quindi meno democratiche, ma anche più deboli. L'investitura diretta del capo del governo e della sua maggioranza rischia infatti di incentivare pratiche populiste e demagogiche che nell'immediato possono dare l'impressione di sopperire alle difficoltà della frammentazione politica e della partecipazione organizzata, ma alla fine si dimostrano incapaci di conferire alle istituzioni quella forza e quella legittimazione di cui necessitano per governare davvero le dinamiche economiche e sociali ed orientarle al pieno sviluppo della persona e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, per queste ragioni proponiamo di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del presente disegno di legge.
5: Grazie, passiamo alla questione pregiudiziale numero 3. Illustrata dal senatore Di Cristofaro, prego.
9: Sì, Presidente, grazie. Noi con questa nostra questione pregiudiziale chiediamo in sostanza a questa Aula del Parlamento di fermarsi. Chiediamo al Parlamento di non approvare una legge che dal nostro punto di vista presenta gravissimi dubbi di costituzionalità, che interviene sulle regole fondamentali della democrazia e lo fa peraltro al ridosso delle prossime elezioni politiche. La legge elettorale stabilisce come si forma la rappresentanza politica, è il nocciolo evidentemente del rapporto fra gli elettori e gli eletti, e per questa ragione io credo dovrebbe essere discussa con prudenza, con trasparenza e anche con il più ampio coinvolgimento delle opposizioni. Sta invece accadendo in quest'Aula, come il
10: gruppo misto
9: successo alla Camera alcune settimane fa, esattamente il contrario. La discussione è ridotta ad una trattativa politica interna alle forze di maggioranza, peraltro una trattativa, come abbiamo fatto notare più volte in questi giorni, condotta e costruita sulla base dei sondaggi, delle convenienze elettorali dei singoli partiti e non certo sull'interesse generale del Paese. Vede, Presidente, noi, il mio gruppo parlamentare, non ha mai difeso la legge elettorale vigente come fosse intoccabile, anzi io personalmente l'ho criticata anche duramente più di una volta, ma una legge sbagliata non si corregge con una legge ancora più grave, scritta non per migliorare la democrazia ma per mettere al riparo la maggioranza dal rischio di perdere le elezioni, perché alla fine di questo si tratta. Il vizio originario di questa riforma è questo, proprio perché non nasce dall'esigenza di rendere il sistema più rappresentativo e più comprensibile, ma nasce invece dal timore del risultato elettorale e ha come obiettivo quello di arginare le forze politiche che si stanno formando fuori dagli attuali perimetri che esistono. Nasce cioè dalla volontà di costruire oggi, sulla base delle convenienze di parte, la maggioranza parlamentare di domani. Io penso invece, noi pensiamo che le regole del gioco, le regole democratiche debbano valere sempre per tutti e peraltro pensiamo che debbano essere presentate per durare, non possono cioè essere cucite addosso a chi governa in un determinato momento. Il primo punto critico, l'abbiamo detto tante volte nel corso di questi giorni e lo consideriamo davvero un enorme vulnus democratico, riguarda l'indicazione obbligatoria della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Si introduce così, con una legge ordinaria, una logica di investitura diretta del Presidente del Consiglio. Si fa rientrare dalla finestra quel premierato che era stato cacciato dalla porta. Si condizionano le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e si esercita anche una pressione politica sui parlamentari che secondo l'articolo 67 rappresentano il Paese senza vincolo di mandato, come sappiamo. Nel testo si afferma che le prerogative del Capo dello Stato e la libertà dei parlamentari restano salve, ma una dichiarazione inserita in una legge ordinaria non può certamente cancellare gli effetti materiali prodotti da quella stessa legge. La contraddizione mi pare evidente. Se l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non produce infatti alcun effetto, allora non si comprenderebbe perché debba essere obbligatoria e perché la sua omissione debba determinare l'esclusione dalla competizione elettorale. Se viceversa quella indicazione produce un effetto sostanziale, allora davvero si stanno comprimendo i poteri del Presidente della Repubblica e il libero mandato parlamentare. In entrambi i casi siamo davanti ad una norma totalmente irragionevole e nel secondo caso siamo anche dinanzi ad una modifica sostanziale della forma di governo che viene compiuta senza però seguire il procedimento previsto, quello di revisione costituzionale, dall'articolo 138 della Costituzione. Il secondo punto, la seconda grande criticità riguarda il premio di maggioranza. Premio fisso, l'abbiamo detto, l'abbiamo ascoltato, 70 deputati, 35 senatori, non quindi un'integrazione variabile necessaria a raggiungere una determinata soglia, ma un blocco di seggi super bloccati assegnato per intero, senza considerare quanto sia ampio il consenso ottenuto e nemmeno quale sia la distanza tra la prima e la seconda coalizione. Insomma, anche poche migliaia di voti di differenza potrebbero determinare una enorme distanza in Parlamento. Questo significa deformare il risultato elettorale e il rischio di un risultato incerto, di un Parlamento senza una maggioranza, io però penso debba essere affrontato non per via normativa, ma attraverso la politica, costruendo cioè coalizioni credibili, programmi comuni, alleanze capaci di governare. Non può essere eliminato in maniera artificiale, alterando il peso dei voti. E vedete, Presidente, la questione diventa ancora più grave per il Senato, perché l'articolo 57 della Costituzione, come sappiamo, stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, mentre invece il testo assegna i 35 seggi premiali sulla base di un risultato nazionale. Non basta distribuire preventivamente quei seggi tra le regioni per rendere regionale il premio. Quello stabilisce soltanto dove saranno collocati i seggi, ma il titolo per ottenerli resta nazionale. Posso avere un po' d'acqua, per favore? Può quindi accadere che una coalizione sconfitta in una regione riceva proprio in quella regione tutti i seggi del premio, perché è risultata vincente a livello nazionale. La maggioranza ci deve spiegare come possa essere rispettato. Grazie. La maggioranza, dicevo, ci deve spiegare come possa essere rispettato l'articolo 57 quando i voti espressi in una regione possono essere rovesciati da un risultato formato altrove. Inoltre, il premio scatta soltanto se la stessa coalizione arriva prima, se supera il 42% in entrambe le Camere. E pensate voi, se la soglia viene raggiunta alla Camera ma non al Senato, viceversa, il premio non viene assegnato in nessuna delle due. In questo modo la composizione di una Camera di fatto viene fatta dipendere dal risultato elettorale dell'altra. Insomma, due organi costituzionali autonomi vengono trattati come se fossero un unico organo. E per il Senato in particolare la forzatura è doppia, perché il voto regionale viene prima sommato a livello nazionale e poi viene subordinato anche all'esito dell'elezione della Camera. Io penso che questo meccanismo, noi pensiamo, davvero comprima l'autonomia delle Camere senza neppure assicurare l'obiettivo dichiarato. Se il premio non viene attribuito possono comunque formarsi infatti maggioranze differenti nei due rami del Parlamento. E il terzo grande problema riguarda, come è noto, la libertà di scelta degli elettori. Vedete, chi parla, e in realtà anche il mio gruppo parlamentare, non è mai stato un sostenitore acritico, diciamo così, delle preferenze. Ma una cosa è certa, noi non possiamo continuare a sottrarre ai cittadini ogni possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Questa lista elimina i collegi uninominali, generalizza le liste bloccate, altera la rappresentanza, viola la base regionale del Senato, riduce la libertà degli elettori, condiziona le prerogative del Presidente della Repubblica, anticipa per via ordinaria una modifica della forma di governo che la maggioranza non è riuscita a realizzare attraverso una revisione della Costituzione. Insomma, la nostra contrarietà è ferma e radicale, anche le ragioni per cui pensiamo che siano tantissimi i profili di incostituzionalità mi pare molto evidente. Voglio, alla fine di questo intervento, ma naturalmente ci tornerò nel corso di questi giorni, già in sede di discussione generale,

0: non può essere piegata alla paura di perdere le elezioni. E per queste ragioni chiediamo anche noi, come gli altri gruppi che hanno parlato prima di me, chiediamo all'Assemblea di approvare la questione pregiudiziale e di fermare questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, passiamo all'ultima questione pregiudiziale, QP4, che sarà illustrata dal senatore Scalfarotto. Prego.
2: Grazie Presidente. Io voglio partire spiegando e sottolineando che una legge elettorale non è soltanto una legge, diciamo, procedurale. Non è una legge che ha a che fare soltanto con meccanismi matematici. È una legge che incide e insiste profondamente su quello che è il valore e l'identità di una democrazia. E direi anche che la conoscenza di questa legge costituisca parte integrante della possibilità dell'elettore di esprimere il proprio voto in modo libero e consapevole. Vedete, a seconda di come una legge trasforma i voti in seggi, la scelta dell'elettore può orientarsi. Non è un mistero che, per esempio, se ci sono leggi proporzionali purissime, l'elettore si sente evidentemente molto libero di esprimere un voto per il partito che più sente vicino. Se ci sono leggi maggioritarie, esiste una tensione al cosiddetto voto utile, e cioè l'elettore tiene conto di quale sarà l'effetto del proprio voto e si regola anche sulla base di questo meccanismo. Sappiamo, per esempio, nel cosiddetto doppio turno alla francese si dice sempre: nel primo turno si può scegliere liberamente, nel secondo si fa un altro ragionamento. Quindi vedete che il tipo di legge elettorale che viene adottato dal Parlamento ha un significato profondamente, eminentemente politico e profondamente ed eminentemente collegato alla consapevolezza dell'elettore. E allora qui già sorge un primo problema che, devo dire la verità, per una questione di onestà intellettuale non riguarda solo questa maggioranza. Noi come italiani non possiamo andare fieri del fatto che nel nostro paese si cambi la legge elettorale a ogni legislatura. Io lo voglio dire con grande chiarezza. Noi dovremmo, credo, interpretare il compito di scrivere una legge elettorale come una sorta di chiave di lettura, di cartina di tornasole, di approfondita conoscenza e manifestazione delle caratteristiche della nostra democrazia. Se ci pensate, cari colleghi, in altri paesi il sistema elettorale è quasi parte della cultura locale. No, si dice il sistema all'inglese, il sistema alla francese, come dicevo poco fa, il proporzionale alla tedesca, i piccoli collegi regionalisti anche della Spagna. Quei sistemi elettorali indicano precisamente anche una caratteristica del sistema politico. Allora, qual è il sistema all'italiana, mi viene da chiedere? E soprattutto, se me lo chiedo io, che sono un parlamentare ormai di lungo corso, immaginate come se lo chiedano i nostri concittadini e come i nostri concittadini si trovino nella condizione, certamente non ideale dal punto di vista costituzionale, di dover capire ogni volta come si vota e come il loro voto sarà tradotto in seggi. E questa volta, e questa critica è tutta stavolta rivolta alla maggioranza e al governo, lo fate proprio all'ultimo momento. Oggi è il 9 di settembre del 2026, abbiamo votato l'ultima volta nel settembre di 4 anni fa, quindi sostanzialmente, anche se la legislatura finisse precisamente come un orologio svizzero, ci siamo. E ovviamente sappiamo, la ministra Casellati lo sa bene, che questa legge elettorale non sarà approvata in questa Camera, perché questo è uno dei pochissimi casi in cui la maggioranza si è ricordata del bicameralismo paritario. Noi in tutta questa legislatura ci siamo limitati a mettere il timbro su quello che facevano nell'altra Camera. Questa volta, come anche nell'altro caso della legge sul consenso sulla violenza sulle donne, vi siete ricordati che questa Camera può correggere. Il bicameralismo paritario esiste soltanto quando fate qualche guaio, secondo voi, dall'altra parte. Ebbene, visto che deve tornare di là, questa legge non vedrà la luce, e quindi vedrà la luce soltanto

0: proprio nell'immediatezza delle prossime elezioni. E questa è una violazione evidente non soltanto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, ma dello spirito della Costituzione. Spirito che dice che l'elettore, in una democrazia rappresentativa come la nostra, deve essere in condizione di capire quello che fa. Ma questa legge elettorale sembra scritta proprio per raggiungere l'obiettivo contrario, cioè per non far capire nulla all'elettore. Tant'è che il povero elettore, appunto a 4 anni dall'inizio di questa legislatura, e così come i poveri parlamentari, devo dire a onor del vero, ancora non sanno che cosa andremo a votare in questa Camera, perché la legge arriva senza relatore. Ma se io oggi chiedessi al Presidente della Commissione quale sarà il testo che esce da questa Camera, se lo chiedessi alla Ministra Casellati, semplicemente non lo saprebbero, tant'è che c'è una riunione di maggioranza da qualche altra parte fuori da questa Camera che deve scrivere ciò che noi faremo, in un caso evidente di etero direzione del Parlamento, che fino a prova contraria è ancora il luogo della sovranità popolare. E vogliamo dire perché? Perché questa è una legge scritta non con in testa l'idea della democrazia rappresentativa, dei diritti degli elettori. No, questa è una legge elettorale che è stata scritta rincorrendo i sondaggi. C'è un emendamento della collega Ambrogio che sposta la soglia a 41%, la Camera ha detto a 42%, siamo in attesa di U-Trend e della sua supermedia per sapere che cosa decideremo. Se mi dite voi se questo è un modo per scrivere le leggi elettorali. E d'altro canto la legge stessa è una legge che non ha senso, perché guardate, io il maggioritario lo capisco, ma il proporzionale con premio di maggioranza evidentemente è una sorta di droga della legge elettorale, perché vedete, la Corte Costituzionale l'ha detto molto bene nella sua sentenza 1.14, il voto deve essere uguale quando io voto e deve essere uguale anche nelle sue conseguenze, in entrata e in uscita. Lo dice l'articolo 48 della Costituzione, il voto è personale ed uguale, libero e segreto, è uguale, deve essere uguale, dice l'articolo 48. Ma che voto uguale è se quello che io esprimo poi produce una super maggioranza drogata? E guardate che questo non è il contrario del maggioritario, perché per esempio in Gran Bretagna, dove il voto è uguale, possono aversi delle maggioranze molto più ampie rispetto a quelle espresse dalle urne in senso proporzionale, ma lì quel sacrificio rispetto alla rappresentanza si giustifica con un fortissimo vincolo di rappresentatività dell'eletto nel suo piccolo collegio col maggioritario. Qui il vincolo tra eletto e elettore non esiste per nulla. E guardate, quando noi vediamo risultati assai preoccupanti, angoscianti, come quelli che si sono prodotti in Sassonia-Anhalt, e volessimo difendere davvero le nostre democrazie, dovremmo farlo cominciando a ricostruire il rapporto di fiducia, di conoscenza e di responsabilità dell'eletto nei confronti dell'elettore. Ma vi chiedo, benedetti Dio, ma qual è il rapporto di conoscenza che si ha con una lista di 70 sconosciuti che entrano in Parlamento senza che nessuno sappia chi sono? Come si può pensare una cosa del genere? Non è soltanto la Corte Costituzionale, è il buon senso che ce lo dice. E vi chiedo, le super maggioranze, come si può pensare che con questo doping elettorale si arrivi addirittura a dare a una minoranza qualificata come quella che supera, mettiamo il 42%, una maggioranza che alla porta quasi a quelle super maggioranze che la Carta Costituzionale ci chiede, perché vuole che alcune decisioni siano prese insieme? La scelta dei giudici della Corte Costituzionale, cari colleghi, care colleghe, deve essere obbligatoriamente il frutto di un accordo e di una consultazione, perché il giudice delle leggi non può essere scelto da una parte soltanto, perché è così che comincia la corruzione delle democrazie. Orban, Trump hanno potuto trasformare le loro democrazie in autocrazie perché controllavano quegli organi di garanzia. Ma l'elenco delle sospette incostituzionalità enorme, è ovvio che c'è una compressione della libertà del capo dello Stato. Andate a creare diverse categorie di parlamentari, quelli eletti con le preferenze e quelli eletti senza preferenze. Ma in questo tempo di populismo vi chiedo come funzionerà una Camera nella quale qualcuno sarà l'eletto dal popolo e qualcuno sarà l'eletto della segreteria. Ve lo chiedo perché viviamo in un tempo dei social media, viviamo in un tempo del populismo e bisogna preservare la funzione di questa, della nostra democrazia parlamentare. Io temo che stiamo approvando non soltanto una legge sbagliata, ma una legge che porterà a un indebolimento di quello che è lo spirito della nostra Costituzione. E quindi, al di là dei singoli particolari, noi del gruppo di Italia Viva Casa Riformista chiediamo di non passare all'esame della legge, perché viola in un sol colpo numerosi articoli della Carta Costituzionale, numerose sentenze della Corte Costituzionale, ma ciò che è più grave, lo spirito della Costituzione Repubblicana.
1: Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per gruppo, per non più di 10 minuti ciascuno. Sono iscritti a parlare sulla questione pregiudiziale 4 senatori, e la prima è la senatrice Daphne Musolino. Prego, ne ha facoltà.
2: La ringrazio Presidente, ecco, ora si sente, la ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Ministro, membri del Governo. Dopo l'intervento del mio collega, il senatore Scalfarotto, che ha illustrato, direi in maniera più che esaustiva, ampia e soprattutto direi accorata, quella che è la questione pregiudiziale che abbiamo posto sulla legge elettorale, mi rimane poco da dire dal punto di vista tecnico. Le enormi criticità che abbiamo rilevato su questa legge elettorale, sul testo di questa legge elettorale, nel corso dei lavori in commissione, sono davanti agli occhi di tutti e saranno davanti gli occhi degli elettori
3: Italia
2: se
3: Viva.
2: Sciaguratamente questa legge dovesse arrivare a compimento e dovesse essere confermata con il voto alla Camera, perché sarà necessario, come sanno tutti gli italiani, il terzo passaggio. Partiamo proprio da qui, da questo terzo passaggio, signora Presidente. Ha detto prima il senatore Scalfarotto, vi siete ricordati per una volta del bicameralismo perfetto e ci avete dato l'onere di una discussione, di un esame, di un testo di legge al Senato, dove si è compiuto però un passaggio incredibile dal punto di vista procedurale. Rammentiamo un po' a tutti, arriviamo alla Camera, voi portate questo testo alla Camera e lo emendate nei lavori d'aula, non lo portate quindi nella sua versione definitiva, ma preferite sottoporre a un voto d'aula un emendamento sulle preferenze, che già di per sé è una cosa poco spiegabile dal punto di vista non soltanto tecnico ma politico principalmente, perché se le preferenze sono davvero il vostro obiettivo, ripristinare le preferenze fosse davvero l'obiettivo di questa maggioranza, l'avreste portato alla Camera già con le preferenze e non l'avreste sottoposta all'esame del voto alla Camera, per giunta soccombendo al voto segreto, dove la soccombenza non l'hanno determinato i voti dell'opposizione, sia chiaro, anche per un dato numerico, siamo numericamente inferiori, ma è stato, come si suol dire, impallinato, mi si passi questa espressione sicuramente poco tecnica, ma che rende figurativamente perfettamente il senso, è stato impallinato dai voti della maggioranza, perciò 1-0, palla al centro, si va al Senato e si giocano le sorti del governo. Ed è qui che si consuma la farsa, perché non si può definire diversamente un testo di legge che arriva in una versione che già è stata bocciata sostanzialmente alla Camera, vengono riproposti gli emendamenti, compreso quello che dovrebbe, secondo la vostra narrazione molto edulcorata, restituire le preferenze agli elettori, ma si sa già che per i tempi che sono stati assegnati alla Commissione per l'esame del testo, presentazione emendamenti, illustrazione emendamenti e voto emendamenti, non si sarebbe arrivati a concludere l'esame prima di arrivare in aula. Che cosa voglio dire? Lo spiego in parole povere, perché qui i tecnicismi servono a coprire quelle che sono le manovre della maggioranza. Vuol dire semplicemente questo: il testo che è arrivato dalla Camera è tal quale quello che stiamo discutendo oggi al Senato. Non c'è nessuna modifica, non c'è nessuna diversità. Le preferenze non c'erano alla Camera e non ci sono neanche qua. Saranno oggetto degli emendamenti che dovremo discutere e votare qui in aula al Senato. Vi sembra logico? Vi sembra un modo per comporre un testo di una legge elettorale che poi si impone a tappe forzate tra l'estate e l'inizio, la ripresa delle attività autunnali, quando in questo momento, ma non diversamente da quello che era l'anno scorso e non diversamente da quello che era 2 anni fa, 3 anni fa e quasi 4 anni fa, l'Italia attraversa un momento di crisi politica, economica, sociale, strutturale gravissima, e l'unico problema che ha questo governo è modificare la legge elettorale per garantirsi i posti per la prossima legislatura, né più né meno. E lo sapete perché ve lo dico? Perché in tutta questa legge elettorale le cosiddette preferenze, che la Presidente Meloni fa un vanto di voler restituire agli italiani l'esercizio della libertà, del diritto di voto, di poter scegliere chi eleggere, sono una farsa, né più e né meno. Non è vero che si restituisce agli italiani il diritto di voto, tutt'altro, perché comunque questa legge elettorale è strutturata in modo tale che le preferenze sono comunque decise dai partiti e sono bloccate. I capilista delle cosiddette liste circoscrizionali, i vecchi collegi plurinominali per intenderci, sono bloccati, e poi la coalizione presenterà un mega listone di ben 100 persone, 100 candidati, 70 alla Camera, 35 al Senato, che verranno eletti a prescindere, che verranno eletti comunque se quella coalizione raggiungerà il premio di maggioranza fissato al non è che non me lo ricordo, siete voi che non lo sapete, perché nel testo c'è scritto 42%, ma c'è un emendamento della senatrice Ambrogio che lo fissa al 41%, quindi voi non siete neanche in grado ad oggi di stabilire qual è il premio di maggioranza per fare scattare il premio. State arrivando in aula ciechi, bendati, con le mani sulle orecchie, incespicando nel percorso, indecisi su che cosa fare, e preda ogni giorno della paura di leggere i sondaggi, e sulla base di quello che leggete dei sondaggi stabilite quali emendamenti presentare. E allora prima è premio di maggioranza al 42, ma forse lo scendiamo al 41, poi ci teniamo aperta una via, forse facciamo il ballottaggio, lo facciamo presentare al presidente Pera un emendamento, ma ce lo teniamo lì per l'aula, non lo proponiamo in commissione. E oggi leggiamo no, ballottaggio messo da parte, non ci conviene, favorirebbe il nostro grande pericoloso avversario, il generale Vannacci, che agita le notti di questa maggioranza e orienta sostanzialmente anche quello che si decide di fare su questa legge elettorale. E in questo mega listone di eletti, di super favoriti, cioè quelli che comunque arriveranno in Parlamento a prescindere, anche se poi nei collegi plurinominali non dovessero avere le preferenze nella seconda e terza posizione per poter ambire al seggio, quindi una follia, viola evidentemente quelli che sono stati i principi che ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014, che il mio collega Scalfarotto ha più volte citato nella sua illustrazione. E perché? Perché la Costituzione lo dice chiaramente, il voto è libero, è segreto, è uguale, il voto è uguale per tutti. Con il mio voto io posso eleggere un parlamentare, non ne posso eleggere 70 alla Camera e 35 al Senato, perché li cumuliamo e li moltiplichiamo. I voti in entrata, dice la Corte Costituzionale con un'espressione, con una metafora che però rende chiaramente il senso del principio che si esprime, i voti in entrata, cioè quelli che entrano dentro l'urna elettorale, devono essere uguali anche all'uscita, altrimenti io attribuisco una preferenza, un vantaggio a certi elettori a discapito di altri, ed è quello che avete concepito con questo listone di super eletti che sostanzialmente entreranno al Parlamento a prescindere dalle preferenze che sarebbero in grado di esprimere nella votazione nei collegi plurinominali. Non è l'unica enormità, l'unica abnormità in senso giuridico che questa legge presenta, ce ne sono molto altre. Per esempio, l'abolizione dei collegi uninominali dappertutto tranne che nel Trentino Alto Adige, perché non si sa, facciamo leggi diversificate, facciamo dei pasticci, perché se c'è un nome che questa legge può prendere, visto che vi piace attribuirle il nome di Stabilicum, in verità questa legge è un pasticcellum, è una continua mischione tra norme sull'uninominale che vengono abrogate e poi devono essere raccordate, tra un sistema proporzionale che però è composito, perché non è esattamente proporzionale, perché quando io faccio scattare un premio di maggioranza al 42/41, poi lo deciderete un po' più avanti quale volete fare, e lo faccio scattare in questi termini, non è un premio proporzionale, è un premio di maggioranza che scatta variando, moltiplicando il valore dei voti, quindi non è neanche un sistema proporzionale vero e proprio. In sostanza poi dalla lezione della Corte Costituzionale, che tra l'altro ve ne ha date parecchie lezioni in questa legislatura, a partire dalla legge sulla autonomia differenziata, non avete tratto alcun insegnamento. Avete mantenuto le liste bloccate, avete previsto un premio di maggioranza ancorandola a una maggioranza della quale ancora non sapete stabilire la soglia, avete deciso altresì di ignorare quello che era un principio di civiltà giuridica relativo all'alternanza di genere. Per cui non vi siete neanche voluti impegnare nel garantire il 50% nella parità di genere e in maniera surrettizia nel listone dite che lo comporrete con un 60 e 40, ma nelle liste circoscrizionali, cioè completo signora Presidente, cioè i vecchi collegi uninominali, non date alcuna garanzia che i capolista rispetteranno la proporzione del 60 e 40 e men che mai quella del 50 e 50. E su questo, come ho già denunciato in commissione, c'è la cifra del vostro arretramento dal punto di vista della civiltà giuridica. Avete un bel dire che comunque la quota femminile, anche se ci sono le quote di genere, non viene rappresentata in Parlamento, ma quando confondete il piano della candidatura con quella dell'elezione, dimostrate che o siete in grande malafede oppure siete veramente ignoranti. Non voglio dirimere questo dubbio, non spetta a me, ma delle due alternative nessuna mi rassicura. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Patuanelli, se per lui va bene, se no passo oltre.
3: Grazie Presidente, no va bene. Ma intervengo brevemente in discussione su le pregiudiziali, annunciando ovviamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a tutte e quattro le questioni pregiudiziali che sono state poste, perché le riteniamo fondate. Vorrei fare alcune premesse. La prima: non esiste la legge elettorale perfetta. Non c'è un sistema elettorale che garantisca in ogni momento storico di un paese la piena rispondenza tra la volontà popolare e la formazione delle aule parlamentari. E se pensiamo quindi alle motivazioni con cui la maggioranza ha presentato alle aule parlamentari questo testo,
4: il Movimento 5 Stelle,
3: le dobbiamo leggere anche rispetto all'obiettivo che si fissa quando si decide la nuova forma di legge elettorale. Il primo principio che la maggioranza ha messo sul tavolo è la stabilità, cioè vogliamo una legge elettorale che garantisca il giorno delle elezioni un risultato elettorale chiaro e che garantisca a quella maggioranza che ha vinto le elezioni la possibilità di governare per 5 anni. Ed il presupposto ancora più remoto è che quella attuale tutto questo non lo garantisce, la presenza di una forma mista tra legge proporzionale e maggioritaria, il differente modo di elezione di Camera e di Senato, perché costituzionalmente il Senato è eletto su base regionale, non garantisce la stabilità e l'abbiamo visto in questi anni di attuazione, di applicazione del Rosatellum. Ora vedete, il primo commento che mi viene da fare è che la legge elettorale attuale, che viene modificata dalla maggioranza sul presupposto di individuare forme elettorali che garantiscono quella stabilità, in realtà ha garantito a questo governo di diventare il governo più duraturo della storia della Repubblica. Quindi c'è un'evidente insita possibilità all'interno della legge elettorale attuale di garantire la stabilità, perché le condizioni politiche al contorno in quel momento la rendevano tale. A proposito, ovviamente facciamo gli auguri al governo più duraturo della storia della Repubblica, ricordando che quando un film è brutto, anche se dura 4 ore, rimane brutto. Quindi la durata non è che sia proprio un elemento di valutazione complessiva, anzi, se dura di più è pure peggio. E tra l'altro, altra parentesi, voglio dire, questo spazza via, no? Anche la narrazione che stetta il governo per riparare a 25 anni di sinistra al governo. I tre governi più duraturi della storia della Repubblica sono il governo Meloni, il governo Berlusconi 2 e il governo Berlusconi 4. Quindi se le condizioni del paese non vi piacciono, sono quelle che avete ereditato da voi stessi. Ma torniamo alla legge elettorale. Dicevo che quindi il Rosatellum garantisce la stabilità, e l'ha dimostrato, e ci troviamo di fronte a una possibilità che la legge elettorale che voi avete chiamato Stabilicum non la garantisca affatto, perché si stanno creando le condizioni a che nessuna delle due coalizioni possano raggiungere il premio di maggioranza, e a quel punto la legge diventerà un proporzionale puro, dove quindi le maggioranze si troveranno in Parlamento, cosa che a noi piace, perché riteniamo che sia il Parlamento che fa il potere legislativo e l'esecutivo fa soltanto, il governo esercita il potere esecutivo, come prevede la nostra Costituzione, e una legge elettorale proporzionale con una sorta di sbarramento sufficientemente alta garantisce proprio questo, l'ha garantito nella Prima Repubblica in modo forse distorto, ma potrebbe garantirlo anche oggi. E quindi di fatto una legge elettorale che viene portata all'attenzione del Parlamento per risolvere un problema rischia di crearlo. Altre due piccole premesse sulla questione del quando presentare la legge elettorale durante una legislatura e sul, in qualche modo, l'approccio conservativo della maggioranza che la presenta nel provare a garantirsi con la legge elettorale un risultato elettorale migliore. Ecco, io penso che è inutile essere ipocriti, in qualsiasi momento si presenta la legge elettorale da parte della maggioranza e l'opposizione dice ma in questo momento ci sono ben altri problemi nel paese, e che sia del tutto normale che chi la presenta la faccia un pochino su, disegni quel vestito sul proprio corpo. Come forza politica l'abbiamo subita già in passato, no? Molte volte sono state presentate leggi elettorali che in qualche modo avevano come obiettivo quello di limitare la crescita del Movimento 5 Stelle. È normale che sia così. Mi sembra però che voi state andando leggermente oltre, perché gli emendamenti che vengono presentati nelle aule parlamentari seguono i sondaggi: se Vannacci sale ci comportiamo in un modo, se non arriviamo al 41%, al 42% presentiamo il 41%, eccetera, eccetera. Quindi state un po' esagerando sul tagliare la legge elettorale sulle vostre esigenze. Nel merito poi ci sono almeno tre profili che a nostro avviso palesano un'incostituzionalità marcata. Il Senato è eletto su base regionale. Io voglio dirlo con un esempio, anche perché se c'è qualche psicopatico che segue gli interventi da casa magari lo capisce meglio. È molto probabile che nella regione Veneto si esprima una maggioranza di centrodestra. È molto probabile che nella regione Campania ci sia una maggioranza di centrosinistra. È certo che soltanto o il centrodestra o il centrosinistra avrà il premio di maggioranza ed eleggerà, nel caso dovesse vincere il centrodestra in Campania, più senatori del centrosinistra, che però ha vinto le elezioni lì, e al contrario, se il centrosinistra vince le elezioni, avrà il premio di maggioranza in Veneto, dove la maggioranza dei veneti avrà dato la propria preferenza al centrodestra. Questo significa che non viene rispettato la regionalizzazione dell'elezione del Senato. Punto. Questo non è in discussione. È evidente, è palese. È evidente. Il tema del premio di maggioranza che scatta al 42% in questo momento, poi vedremo gli emendamenti, è che però questa legge prevede di comporre quella cifra elettorale tenendo conto di chi supera la soglia del 3%, della migliore di quelle escluse, ma non di tutte le altre liste collegate in coalizione. Fa sì che, per assurdo, una coalizione che si presenta con 10 propri partiti, di cui 6 stanno sotto il 3%, ma che numericamente vince, vedrà soccombere per il calcolo della cifra elettorale, e quindi chi avrà la maggioranza reale del Paese sarà opposizione in Parlamento. Questa è una violazione della volontà popolare evidente. Poi c'è il tema delle preferenze, che non c'è nel testo che oggi entra in discussione al Senato, lo diceva bene la collega Musolino, perché il testo è esattamente quello uscito dalla Camera. Sul tema delle preferenze state prendendo in giro i cittadini, perché la comunicazione che state facendo rispetto a finalmente ridiamo potere al popolo per scegliere i propri rappresentanti si scontra con il fatto che tra l'inserimento automatico dei listini maggioritari e il blocco dei capilista ci sarà una percentuale meno del 10% di parlamentari, di senatori e deputati eletti con le preferenze. Ma non solo, ci saranno molti candidati che avranno raccolto magari centinaia di migliaia di preferenze, ma siccome in quel collegio per quella forza politica scatterà un seggio solo, passerà quello che è capolista e che di preferenza non ha presa neanche una. Questa non è rispetto della volontà popolare e non è nemmeno l'indicazione di una preferenza, è una vera chiara presa in giro agli italiani. State dicendo ai nostri cittadini: potrete scegliere il vostro rappresentante, ma quel rappresentante poi starà a casa. In questo momento sostanzialmente ci sono solo due forze politiche che avranno la possibilità di eleggere non soltanto il capolista ma anche un parlamentare in più. Quindi riteniamo che la scelta politica di questo modello di legge elettorale sia sbagliata, che sia profondamente incostituzionale, e siamo quindi convintissimi che questo disegno di legge debba essere fermato da quest'Aula. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, prego.
4: Presidente, colleghi, rappresentanti del governo, varie ragioni
5: del Partito Democratico
4: di metodo e di merito ci inducono a chiedere che non si passi alla trattazione di questo disegno di legge. Sul metodo si può dire questo in prima battuta: tutto il percorso di questo provvedimento costituisce, a nostro avviso, un caso da manuale di come non va fatta una riforma istituzionale. Il centrodestra ha deciso di procedere alla modifica del sistema elettorale, vale a dire di una regola essenziale della competizione democratica, nella maniera più sbagliata, a colpi di maggioranza, con blitz continui contro le minoranze, a poca distanza dalle prossime elezioni, con scelte ritagliate sugli interessi della propria parte e finalizzate a svantaggiare la parte avversa. L'iniziativa legislativa ora al nostro esame non nasce da una preoccupazione di migliorare la condizione istituzionale dell'Italia, nasce dalla paura di perdere le elezioni. È caratterizzata da una concentrazione a tal punto ossessiva sulle convenienze di Giorgia Meloni da essere stata ribattezzata, a ragione direi, Melonellum. Sempre sul piano del metodo, colpisce anche l'avvilente lontananza dalla realtà di cui la maggioranza ha dato prova. Il panorama sociale ed economico dell'Italia è segnato dal caro bollette, dall'impennata delle liste d'attesa sanitarie, dall'aumento del senso di insicurezza dei cittadini, dall'affanno delle piccole e medie imprese, dall'erosione continua del potere d'acquisto di salari e pensioni. In un paese in queste condizioni, va detto con forza, il governo della stabilità senza risultati avrebbe dovuto dedicare tutte le proprie energie a come cambiare le sue politiche, non a come cambiare le regole per provare in ogni modo a mantenere il potere. Sul piano del merito, il primo problema da evidenziare riguarda l'entità abnorme del premio di maggioranza. È bene intendersi, colleghi, un premio così abnorme non è un premio di maggioranza, è un premio di onnipotenza e di predominio. Non serve per agevolare sensatamente la formazione di un governo stabile. serve per mettere le mani in solitudine su tutti i più importanti organi di garanzia e controllo, a partire dalla Presidenza della Repubblica. È un premio diretto ad assicurare a chi vince le elezioni la possibilità di prendersi tutto senza fare prigionieri. Una legge che in un contesto di astensionismo tra il 40 e il 50% permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi, e che fa questo distorcendo in maniera aberrante il voto degli elettori, può essere a buon diritto definita una legge truffa. E così noi la definiamo e la definiremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: una legge truffa. Della cruciale necessità di equilibrare la rappresentatività con la governabilità non si è tenuto conto nella maniera più assoluta. L'obiettivo di fondo che vi ha guidato è palese: ridurre le elezioni a uno strumento per conferire una delega in bianco quinquennale a un capo. Voi credete che la capocrazia sia un'elevazione della democrazia. È una credenza, mi duole dirlo, molto missina nella sua matrice e decisamente estranea allo spirito della nostra Costituzione. La vostra passione per la capocrazia è perniciosa. La capocrazia è una degenerazione della democrazia. Diversamente da quanto voi pensate, la capocrazia non sublima la democrazia. La capocrazia è la democrazia che si ammala. Per voi comandare e governare sono la stessa cosa, ma non è così. La democrazia cesaristica, in quanto intrinsecamente plebiscitaria, non è compatibile con i principi basilari della Costituzione italiana. La democrazia pluralistica e costituzionale è cosa ben diversa da un regime di strapotere della maggioranza e del Presidente del Consiglio. Per molti versi è il suo opposto. Incompatibile con i principi della nostra Costituzione è anche la lesione surrettizia delle prerogative del Presidente della Repubblica, che deriva dall'obbligo previsto nel vostro disegno di legge di indicare prima del voto il candidato alla Presidenza del Consiglio. Deve essere chiaro, non è accettabile realizzare un sistema di premierato di fatto tramite una legge ordinaria non assoggettabile al referendum preventivo. E a maggior ragione non è accettabile che si ricorra al premierato di fatto perché si ha paura di realizzare il premierato di diritto nell'unico modo legittimo, ovvero tramite una legge di revisione costituzionale. Una legge costituzionale che, come è successo alla riforma Nordio, dovrebbe passare dal vaglio popolare e che, come la riforma Nordio, sarebbe bocciata dagli italiani. Questo lo sappiamo noi e lo sapete anche voi, e questo spiega le vostre azioni di oggi. Allo stesso modo, non è accettabile che si utilizzi una legge ordinaria per aprire una crepa nella forma di governo parlamentare che sta al cuore della nostra Costituzione. Non si può, con una legge ordinaria, compromettere l'equilibrio di forza e di potere tra Parlamento, Presidente della Repubblica e Governo, su cui la nostra Costituzione si fonda. Questi aggiramenti della Costituzione sono deleteri. Queste scorciatoie furbastre non si possono e non si devono imboccare. Il terzo problema di merito che voglio segnalare concerne la decisione di mortificare pesantemente il Parlamento e il potere degli elettori di scegliere i propri rappresentanti nelle due Camere. Lo avete fatto prevedendo liste bloccate al 100%, come 21 anni fa avvenne con la legge 270, il famigerato Porcellum. In questo senso, colleghi, il Melonellum è un Porcellum 2.0. E se anche in quest'Aula passasse l'emendamento Lisei sulle finte preferenze, una presa in giro che avremo modo di smascherare nel prosieguo del nostro dibattito, la sostanza cambierebbe assai poco. Il Parlamento sarebbe comunque composto all'80% di nominati e il Melonellum, invece che un Porcellum 2.0, sarebbe un Porcellinum. Avete paura della volontà popolare, questa è la verità, questo vi spinge a presentare emendamenti sulle preferenze per finta. C'è poi il tema dell'articolo 57 della Costituzione, che impone che il Senato sia eletto a base regionale. Si può dare un premio nazionale al Senato rispettando questo articolo della Costituzione? È molto dubbio che sia legittimo. E soprattutto si può, rispettando quell'articolo, distribuire quel premio tramite listoni occulti nazionali senza che vi sia nessun aggancio con i voti espressi nelle singole regioni? Questo certamente non si può fare. Ma voi siete andati avanti lo stesso e questa è un'ulteriore prova di arroganza. E infine, nella nostra Costituzione, piaccia o non piaccia, esiste ancora il bicameralismo paritario. Due Camere con gli stessi poteri sono elette nello stesso giorno dallo stesso corpo elettorale, ma ciò avviene attraverso due elezioni a tutti gli effetti, autonome, distinte e indipendenti. A tal proposito, la domanda che sorge spontanea è la seguente: si può, a Costituzione invariata, prevedere, come voi fate, che vi siano casi in cui la formazione del Senato dipende dal risultato della Camera o viceversa? Che ciò non si possa fare a noi pare evidente e lo hanno anche indicato tantissimi esperti che sono stati sentiti nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Molti altri sono i punti critici del provvedimento che non ho il tempo di esaminare in questo intervento, ma le annotazioni fin qui fatte sono sufficienti per comprendere che il Melonellum ferisce gli equilibri costituzionali. È una proposta di legge allo stesso tempo pericolosa, incoerente e sgangherata. Merita pertanto di finire su un binario morto per il bene della nostra democrazia. Per questo il gruppo del PD, sebbene con la triste certezza che anche stavolta non ci darete ascolto, voterà a favore della presente questione pregiudiziale.
5: La ringrazio. L'ultimo intervento è del senatore Lisei.
6: Grazie Presidente. Intanto ringrazio anche il Presidente De Priamo e il Ministro Casellati che sono stati presenti in Commissione e anche all'interno del dibattito in Commissione. Molti dei quesiti e delle osservazioni che sono state fatte in quest'Aula di incostituzionalità hanno avuto una risposta puntuale in quella sede. Io francamente mi domando, quando sento gli interventi e quando ho sentito gli interventi sulle pregiudiziali di incostituzionalità fatti dai colleghi dell'opposizione e della sinistra, come funziona questa Costituzione. Mi domando come funzioni questa Costituzione perché, guardando un po' al passato, mi vengono dei dubbi. Oggi ci viene detto che sarebbe incostituzionale il premio che viene attribuito in questa legge elettorale, che peraltro per la prima volta nella storia delle leggi elettorali introduce un premio con un tetto massimo, perché in passato c'erano i premi di maggioranza ma non c'è mai stato un tetto massimo per garantire proprio che all'interno delle aule parlamentari le opposizioni avessero un minimo di deputati garantito di rappresentanza. Oggi ci viene detto che questo premio è incostituzionale. Mi domando se è la stessa sinistra che proponeva un premio di maggioranza con l'Italicum che scattava la soglia del 40%, perché non, mi dovete spiegare perché quando la sinistra mette un premio maggioritario con una soglia del 40% è costituzionale, se la destra mette un premio che scatta il 42% e addirittura con una soglia massima di parlamentari attribuibili, questo è incostituzionale. Perché faccio fatica a capire come funziona la Costituzione. Mi dovete spiegare perché sarebbe incostituzionale, perché anche questo è stato detto, il meccanismo dei bloccati e delle preferenze, delle preferenze a crocetta. Mi chiedo se sia incostituzionale perché io ricordo una legge elettorale, l'Italicum, che aveva i capolista bloccati e poi aveva le preferenze. Dovete spiegarmi il motivo per il quale l'Italicum fatto dalla sinistra con i capolista bloccati e le preferenze andava bene ed era costituzionale. Questo invece non sarebbe costituzionale, che creava esattamente due tipi di eletti come sono quelli che denunciate oggi. E mi dovete spiegare perché era costituzionale, sarebbe costituzionale il metodo delle crocette, sarebbe qua incostituzionale, quando è un metodo che è quello che ha inventato il Partito Democratico nella regione Toscana. È la regione Toscana che ha messo le preferenze con le crocette e ha dimostrato che quel tipo di sistema può funzionare. Quindi dovreste essere felici, perché ogni tanto prendiamo qualche buon consiglio dalla sinistra introducendo eventualmente questa legge elettorale. E mi viene e mi domando anche come mai ci sia e oggi sia diventata incostituzionale l'indicazione del Premier sulla scheda. L'indicazione del Premier sulla scheda, perché poi forse la sinistra gode di cattiva memoria, allora è giusto ricordargli qualche cosa. L'indicazione del Premier sulla scheda è una delle proposte che ha fatto la sinistra, che hanno fatto illustri costituzionalisti di sinistra, quando discutevamo in quest'aula del premierato, quando in quest'aula discutevamo del premierato e dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Da quei banchi e dai grandi esponenti giuristi costituzionalisti che abbiamo udito in Costituzione ci è stato detto che l'indicazione del Premier sulla scheda era una soluzione possibile e percorribile come alternativa al voto diretto del Presidente del Consiglio. E allora spiegatemi perché quando l'indicazione la propone la sinistra è costituzionale, quando la propone la destra e il centrodestra diventa improvvisamente incostituzionale. Forse è che l'impressione è che la sinistra sia un po' allergica alla sovranità popolare. Io capisco che volete interpretare la Costituzione come volete, e forse nella vostra interpretazione della Costituzione la sovranità non appartiene al popolo ma appartiene alla casa del popolo. Ma non è espressione della sovranità popolare se i cittadini possono sapere chi è il candidato premier delle coalizioni. Non è espressione della sovranità popolare se i cittadini possono finalmente mettere da parte i governi papocchio, i governi che hanno generato instabilità e i presidenti del Consiglio che nessuno aveva mai sentito nominare. Ma davvero dovrei riprendere le vostre parole? E dovrei riprendere le parole di molti che sono dall'altra parte di questo emiciclo, che ha pronunciato la sinistra quando venne scelto come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il premier Pinco Pallo, il premier che è stato definito Pinco Pallo da Dago Spia, il premier che è stato definito Pinco Pallo da quelli che vi siedono di fianco, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, perché per la prima volta nella storia della Repubblica è stato scelto un premier che nessuno sapeva chi fosse Giuseppe Conte. Lo sapeva forse lo studio ALPA, che
5: allora Giuseppe su Conte. Lasciamolo parlare, lasciate, ho sentito di peggio, andiamo avanti. La ringrazio per la sua precisazione, ma facciamo proseguire l'oratore. Grazie. Prego.
6: L'indicazione del candidato premier è una garanzia di sovranità per gli elettori. Poi se volete indicare Pinco Pallo presidente del Consiglio, gli elettori sapranno che sarà eletto Pinco Pallo, che male c'è. Non è un problema nostro, è un problema della sinistra se non è in grado di scegliere il candidato premier. Il problema degli elettori è se votano Tizio e si trovano Premier Caio, come è accaduto anche nelle elezioni passate. Possiamo andare ancora più indietro. Qualcuno ha scelto Enrico Letta Presidente del Consiglio? Ci dobbiamo ricordare l'incontro tra Bersani e Beppe Grillo, che non è del Movimento 5 Stelle perché ormai l'avete anche rinnegato, anche Beppe Grillo, quando parlavano del futuro candidato Premier. Allora, la destra vuole dare ai cittadini delle certezze. Chi è il premier che guiderà la nazione? B. Chi sono i candidati?
5: Pirro,
6: che sono
5: le la prego.
6: Con l'espressione delle preferenze, e vuole semplicemente garantire la stabilità. Io anche qua capisco che la sinistra non è stata in grado di garantire la stabilità a questa nazione e sia allergica probabilmente alla stabilità. Capisco che una parte della sinistra che ha vissuto sull'instabilità elargendo probende perché le elezioni potevano essere il giorno dopo, come il super bonus o altri bonus, gli faccia comodo l'instabilità. Ma la stabilità è una garanzia per l'economia della nazione, non è una garanzia per la colla che abbiamo sotto le poltrone. La stabilità è qualcosa che aiuta l'Italia. E lo dico in particolare anche in relazione all'accusa che ci viene fatta rispetto al tema delle preferenze, rispetto al tema delle quote di genere. L'attuale Parlamento ha il 33% di donne. Cioè la legge che la sinistra ha votato per garantire le quote di genere e che ha votato per garantire la scelta dei cittadini con le liste bloccate, perché l'attuale legge ha le liste bloccate e i collegi uninominali truffa, perché sappiamo benissimo e i partiti sanno benissimo chi viene eletto in quale collegio, quindi sono bloccati anche quelli praticamente, quindi non prendiamoci in giro per favore, ha garantito la presenza del 33% delle donne in Parlamento, la stessa che viene garantita nei consigli comunali e nei consigli regionali. Quindi non fateci la predica sul genere e se volete essere coerenti dovreste votare l'emendamento.
5: Senatrice Floridia, non può intervenire tutte le volte che qualcosa non le piace, lo lasci parlare, grazie. Prego.
6: Guardi, sarei oggettivamente preoccupato se quello che dice piace alla sinistra e quindi francamente sono contento di sentire questo brusio intollerabile in sottofondo, perché la verità purtroppo è dura, la verità non piace e la verità che la foto che rimarrà di questa legge elettorale è semplicemente una che dipinge perfettamente la vostra allergia al voto popolare, alla possibilità che i cittadini scelgano, all'allergia che ha la sinistra per una democrazia compiuta. Ed è la foto della vostra esultanza quando non sono passate le preferenze alla Camera. Quella è la foto che rappresenta meglio quanto la sinistra sia allergica alla democrazia, allergica alle preferenze, allergica alla scelta del Premier. Per questo voteremo contro alle vostre pregiudiziali.
5: Bene, io ricordo che dovete consentire a chi non la pensa come voi di esprimere le proprie opinioni. E io le ho sentite di qua, le sento di là, vi assicuro che se facciamo un esercizio di ascolto di quando parla un nostro collega di gruppo e lo confrontiamo con gli altri, vedete che il trattamento è identico. Bene. Adesso abbiamo esaurito gli iscritti sulla questione pregiudiziale, quindi ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione. Che vuole l'altro? Gasparri ha difficoltà, aiutatelo, ce l'abbiamo fatta. Bene, posso dichiarare chiusa? Aspetto la collega che mette la tessera. Bene, ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva con 100 voti contrari, con 100 voti contrari e 66 favorevoli e 0 astenuti. Bene, dichiaro adesso aperta la discussione generale che andrà avanti ad oltranza. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà. Prego, senatore Scalfarotto.
0: Grazie Presidente. Mi sono dilungato.
5: Un attimo Scalfarotto, lo faccio a sua tutela. Chi non vuole partecipare all'ascolto di questa fase è pregato di uscire senza disturbare. Non le faccio correre il tempo Scalfarotto, così va bene, possiamo iniziare. Grazie senatore Scalfarotto.
0: Grazie Presidente. Sugli aspetti di incostituzionalità li ho già illustrati nel precedente intervento. Vorrei utilizzare questo spazio che ho in discussione generale per provare a dare qualche tratto più politico alla discussione che ci occupa in questa giornata. Vorrei partire da alcune cose dette dal collega Lisei pochi secondi fa, che hanno dimostrato chiaramente che la forza politica dalla quale lui arriva la Costituzione non solo non l'ha scritta, ma evidentemente non l'ha neanche letta, perché a sentir parlare Lisei la democrazia equivarrebbe al plebiscitarismo, cioè è democratico soltanto ciò che viene votato direttamente dal popolo. Adesso sappiamo che il nostro meccanismo costituzionale è un meccanismo costituzionale non soltanto del tutto legittimo, ma anche assolutamente nobile, e in questo meccanismo costituzionale ci sta anche che il Presidente della Repubblica riceva le indicazioni dei partiti che rappresentano i gruppi parlamentari eletti direttamente dal popolo, e il Presidente della Repubblica possa esprimere la propria discrezionalità. Ora, evidentemente per Lisei questo è un principio misterioso, quello che importa è la stabilità. Chiaramente Lisei si riferisce a modelli di stabilità che, se non durano almeno un ventennio, diciamo, non lo mettono propriamente a suo agio. Ma insomma, la stabilità è un valore, ma non è un valore a se stesso, e soprattutto non è un valore quando viene utilizzato per non far niente, perché quello diventa immobilismo, che è esattamente quello che abbiamo visto in questi 4 anni di legislatura, nella quale, nonostante ci sia una ministra delle riforme, di riforme non se ne sono viste. Ora, chiariamoci bene, qui non c'è nessuna intenzione di riscrivere la legge elettorale per delle finalità nobili, diciamo, per poter dare al Paese una riforma che garantisca al Paese un sistema elettorale appunto identitario, che gli somigli, che diventi parte della tradizione istituzionale del Paese. No, la decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione, che è la terribile paura di perdere e di andare a casa. Non c'è nessun'altra ragione. Proverò, signor Presidente, a spiegarlo. La ragione per la quale Giorgia Meloni è stata 4 anni al governo e ha battuto il record di durata dei governi della storia repubblicana è semplice, ed è che il centrosinistra nella scorsa legislatura, per una decisione sciagurata, si è presentato alle elezioni in 3 tronconi, perché qualcuno ha preferito i veti anziché ai voti, e dunque noi siamo andati alle elezioni con il centrodestra unito e il centrosinistra diviso in 3. Io sono stato candidato nel collegio uninominale di Milano città, eravamo 4 candidati, uno del centrodestra, che però è riuscito a perdere anche in questo caso a Milano, grazie al cielo, Milano sempre lungimirante, e poi 3 candidati di centrosinistra. Qual è la novità? È che in questo momento storico il centrosinistra è unito. Il centrosinistra ha una coalizione, il centrosinistra con la vigente legge elettorale vincerebbe moltissimi collegi elettorali, e Giorgia Meloni sa che, non avendo nulla da portare al proprio elettorato e nulla da portare al Paese, perché questo Paese oggi sta molto peggio di quando lei è arrivata a Palazzo Chigi, ha deciso di eliminare quei collegi elettorali che l'hanno iperpremiata, superpremiata, perché voglio essere chiaro, la Meloni ha preso nel 2022 gli stessi voti di Bersani nel 2013, quindi quella che è stata una debacle all'epoca per il segretario del Partito Democratico è diventato appunto il 26% dei voti il viatico per il più lungo governo del Paese, grazie appunto a scelte sbagliate. Ed è per questo che Giorgia Meloni vuole riscrivere il sistema elettorale. E cosa fa quando questa proposta viene scritta? Decide di stabilire una soglia 42% che ritiene di raggiungere agevolmente, si costruisce un premio di maggioranza monster che le consente col 42% di arrivare quasi al 60% dei voti e dice: io sono a posto. Peccato che la politica sia imprevedibile, e peccato che la linea della Meloni, che un po', come si dice, che Donald Trump torna sempre indietro, chickens back, chickens out, anche Giorgia Meloni fa lo stesso, e tutte le cose che ha promesso in campagna elettorale non sono state date. Che cosa succede? Che improvvisamente un nuovo partito sorge alla destra di Fratelli d'Italia e quindi il meccanismo non funziona più. E qui comincia il balletto delle cifre. Come è stato detto oggi più volte in quest'Aula, noi non sappiamo quale legge voteremo perché il centrodestra, anzi la destra, che porta la legge in Aula senza relatore, non lo sa neanche lei. Noi siamo dipendenti dai sondaggi elettorali e siamo dipendenti dalle cifre elettorali di Futuro Nazionale del generale Vannacci, per cui l'emendamento della collega Ambrogio ci porta al 41%, ma se votassimo la settimana prossima forse ci porterebbe al 40%, perché ogni punto che Vannacci prende è un punto in meno.

0: posizione di potere. Una posizione di potere che appunto a questo paese non ha portato nulla. Lo sanno benissimo gli italiani che vanno a fare benzina, lo sanno gli italiani che cercano, che devono prenotare una visita in un ospedale, lo sanno gli italiani che devono mandare i bambini a scuola e devono comprare in questi giorni i libri e tutto quello che serve ai nostri ragazzi per tornare nelle scuole. Allora io vorrei dire a Giorgia Meloni che se lei vuole vincere le elezioni, se avesse avuto questa velleità, avrebbe dovuto occuparsi di queste cose. E lasciatemi dire, mi lasci dire, signora Presidente, che è veramente singolare che in un momento così drammatico, guardi, non dico soltanto per il nostro paese, dico per il mondo intero, noi abbiamo davanti a noi delle crisi epocali, dalla crisi migratoria alla crisi climatica, alle guerre che funestano il nostro continente e le zone vicine. E in tutto questo che cosa accade? Che il Parlamento italiano, il Senato della Repubblica, addirittura chiama una delle 10 commissioni permanenti a riunirsi in precedenza per occuparsi di che cosa? Del riscaldamento globale? No. Per occuparsi del costo della benzina? No. Per occuparsi della scuola, della sanità o del lavoro? No. Per occuparsi di una cosa che gli italiani veramente non capiscono, che è la legge elettorale. Perché bisogna evitare il pareggio, dice Meloni. Io voglio governare da sola. E guardi, signora Presidente, io sono d'accordo che il pareggio vada evitato. Io sono d'accordo che i governi tecnici si giustifichino soltanto in condizioni di estrema emergenza come un rischiato default o una pandemia, e che normalmente dovrebbe essere la politica a esprimere il proprio governo, ma non lo si fa con i premi di maggioranza, non lo si fa drogando il risultato elettorale. Vuole una legge maggioritaria la Presidente del Consiglio? Il mondo ne dà moltissimi esempi. Guardi la legge britannica. In Gran Bretagna Starmer, il partito laburista, alle ultime elezioni col 30% dei voti ha preso una montagna di seggi, quasi 2/3 dei seggi, ma lo ha fatto in un sistema, quello sì, maggioritario, perché l'elettore britannico sceglie il proprio candidato di collegio, e questo indipendentemente dall'effetto che quel voto avrà sul voto nazionale. Ma così si fanno le cose serie. Allora, questa è una ammissione di sconfitta, signora Presidente. Questa è l'ammissione di non essere in grado di vincere le elezioni, perché il lavoro che si è fatto in 4 anni in un governo che ha battuto ogni record di durata è stato ampiamente, assolutamente insufficiente, e perché abbiamo vissuto in 4 anni di assoluta palude. Lo si dica chiaramente, guardiamo in faccia la realtà, che gli italiani sappiano che... Cambiamo la legge elettorale non è per ragioni di meccanica istituzionale, di miglioramento delle istituzioni, ma perché un centrodestra inadeguato non sa come fare a tornare al potere e si attacca a tutto per poterlo fare.
1: Grazie, vi chiedo di stare nei tempi. Prego, senatore De Cristofaro, tocca a lei.
2: Sì, Presidente, grazie della parola. In realtà ripeterò, Presidente, stamattina alcune delle cose che nel corso del gruppo misto delle settimane, di questi giorni, la mia forza politica, assieme naturalmente ai partiti di opposizione, ha detto nella discussione che abbiamo avuto all'interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ora, senza fare demagogia e senza fare populismo, ma una cosa la vorrei dire, io ho trovato davvero singolare, devo dire anche un po' surreale, che in un momento come questo, col paese in ginocchio per una serie di condizioni sociali di grandi difficoltà, il prezzo della benzina, le cose che sappiamo, il Parlamento nazionale, il Senato, sia stato riunito agli inizi di settembre non per parlare di questo, cioè non per parlare delle grandi urgenze del paese, ma per discutere della legge elettorale. La trovo una cosa che di per sé la dice lunga su come si sta governando il Paese in questi anni, e la dice lunga ancora di più se poi, com'è, questa legge elettorale che viene presentata dalla destra è una legge elettorale che viene fatta palesemente, forse addirittura dichiaratamente, non perché si vuole migliorare la condizione democratica del Paese, non perché si pensa che ci sono grandi questioni aperte,

0: una per tutte l'astensionismo e quindi bisogna, per esempio, andare a intervenire su questo e capire come si può migliorare il rapporto tra i cittadini, gli eletti, i rappresentanti e i rappresentati. Non perché si prende atto della crisi purtroppo sistemica in cui versano oggi molte delle democrazie occidentali, compreso la nostra, ma perché invece si vogliono cambiare le regole del gioco, semplicemente perché ci si è accorti che se si vota con la vecchia legge elettorale è più probabile che le elezioni non si vincono, e se invece si vota con questa si cerca di cambiare per l'appunto le regole del gioco per avere una legge elettorale più funzionale a se stessi. Allora io credo che questa è la prima grande questione. Non si può cambiare una legge elettorale e la destra non può cambiare la legge elettorale per farsene una che considera più favorevole a sé. Questa cosa non è accettabile, Presidente, è il primo vulnus enorme di questa discussione. E poi nel merito, ora vede, chi sta parlando non è mai stato un particolare sostenitore dell'attuale legge elettorale, il Rosatellum. Io non ho un buon giudizio del Rosatellum, l'ho detto tante volte nel corso di questi anni. Il mio partito politico ha espresso grandi critiche quando per l'appunto fu votato nel corso degli anni passati. Però davvero penso che ci voleva proprio abilità per riuscire a fare una legge elettorale molto peggiore della attuale. Si poteva intervenire sul Rosatellum, si poteva migliorare il Rosatellum, si poteva andare a intervenire su alcuni elementi di stortura che ci sono già ora, e invece si sceglie una strada per cui il Rosatellum, una legge che, ripeto, io non amo, diventerà un bel ricordo, perché quando andremo a votare con questa, con le criticità gigantesche contenute dentro questa nuova legge elettorale, allora si vedrà per l'appunto qual è la posta in gioco di cui stiamo discutendo. Noi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione in queste settimane in particolare su tre aspetti che giudichiamo tutte e tre molto molto gravi e molto molto sbagliati. Il primo: non si può cercare di modificare la Costituzione senza nemmeno il coraggio di seguire le procedure dell'articolo 138. Non è possibile, cioè, cercare di far rientrare dalla finestra quel premierato che avevamo tolto dalla porta. Non è ammissibile. Volete fare il premierato in questo paese? Seguite l'articolo 138 e date l'ultima parola al popolo sovrano, esattamente come è stato nel referendum sulla magistratura, quando per l'appunto non sono stati raggiunti i 2/3 in Parlamento e l'ultima parola su una riforma importante spettata alla popolazione italiana, che quel tentativo lo ha rigettato. Ma non è possibile invece non utilizzare il 138, quindi non cambiare la Costituzione e andare ad aggredire la forma di governo attraverso una legge ordinaria, in particolare la legge elettorale. Questa cosa non si può fare, è totalmente incostituzionale, l'abbiamo detto pochi minuti fa, e non è ammissibile pensare per l'appunto che si possa immaginare l'indicazione del Premier, che è evidentemente un anticipo di premierato, ma peraltro l'avete detto voi stessi, l'hanno detto illustri ministri di questa Repubblica che stiamo parlando di questo, e io penso che già solo per questa ragione gli elementi di gravità della scelta che è stata fatta sono evidentemente moltissimi. Ancora, ma davvero si può pensare di immaginare un premio di maggioranza che può alterare in maniera così significativa gli equilibri e le garanzie democratiche di questo Paese? Come noi sappiamo, esistono dei quorum nella nostra Costituzione attraverso i quali, per esempio, si elegge il Presidente della Repubblica, attraverso i quali, per esempio, si eleggono i giudici costituzionali, che sono immaginati come dei quorum di garanzia. E badate bene, i padri costituenti furono così bravi, nonostante per l'appunto all'epoca ogni voto pesasse uno, perché naturalmente non c'erano i premi di maggioranza, eppure furono così bravi e così accorti da immaginare che su alcune questioni delicatissime che riguardano esattamente l'equilibrio tra i poteri, pensiamo per esempio all'elezione dei giudici costituzionali, tanto per dirne uno, a quella del CSM, tanto per dirne un'altra, bisognava per l'appunto far sì che i parlamenti votassero con grandi maggioranze, cioè che non ci potessero essere votazioni condotte a colpi di maggioranza e non ci potessero essere alterazioni degli equilibri. Ma come si fa a non vedere che l'abnorme premio di maggioranza che viene immaginato e che viene proposto rischia di incidere anche su questo, perché renderà molto più semplice a chi vince cercare di arrivare a quei due terzi che per l'appunto occorrono anche per cambiare la Costituzione senza passare per il referendum? Io penso che questa cosa francamente rappresenta un aspetto di grandissima preoccupazione, ma io lo so bene, e questa è una riflessione politica che vorrei fare stamattina, lo so bene che questo è il vero oggetto del contendere, lo dico anche ai miei colleghi dell'opposizione. Guardate, se c'è stato un filo conduttore in tutti questi mesi nelle proposte politiche fatte dalla destra, nelle proposte istituzionali e costituzionali, pensate al premierato, pensate all'autonomia differenziata, pensate alla riforma della magistratura, pensate oggi alla legge elettorale, ebbene, se c'è stato un filo conduttore che tiene esattamente assieme queste proposte che sono state fatte, ebbene, quel filo conduttore è esattamente il tentativo di andare a scardinare quel delicatissimo principio dell'equilibrio dei poteri. Questo è il punto di fondo di questa discussione. Perché voi a quell'equilibrio dei poteri non siete interessati, avete in mente un'altra idea. Avete in mente una sorta di capocrazia, chiamiamola così, che si definisce per l'appunto attorno alla presenza del capo e che si definisce attorno a un'idea, io penso, molto pericolosa di democrazia, in cui questo stesso Parlamento rischia di essere ridotto ad un orpello. Tant'è vero, non a caso, terza ragione di criticità, oltre all'indicazione del Premier e al premio di maggioranza, viene ancora una volta riproposto un meccanismo super bloccato. Io l'ho definito così, ho detto che ci saranno tre tipologie diverse di candidati nelle prossime elezioni politiche: i super bloccati, i bloccati e quelli che dovranno invece prendere le preferenze. Vedete, io sono contrario al premio di maggioranza, un premio di maggioranza così grande, ve lo sto dicendo anche stamattina e ve l'ho detto in tutti i modi in queste settimane. Ma se proprio volevate fare un premio di maggioranza, perché non lo fate a scorrimento? Per quale ragione? Perché deve esistere un listone separato, peraltro nemmeno riconoscibile sul territorio? Perché? Ve lo siete chiesti come mai il premio di maggioranza non viene attribuito con uno scorrimento delle liste, ma viene attribuito semplicemente con un listone separato dei cosiddetti candidati super bloccati? Perché quel listone è esattamente la trattativa che c'è stata all'interno dei partiti della destra. Io tolgo i collegi uninominali, ma in cambio ti do qualche posto in più nel listone super bloccato. Questa è l'unica verità di cui stiamo discutendo. E ancora una volta però questa trattativa viene fatta sulla pelle dei cittadini italiani. E io penso che questo non sia ammissibile. Non è ammissibile, cioè, che vengano cambiate le regole del gioco per un tornaconto di parte. Non è possibile che vengano cambiate le regole del gioco sulla base di una trattativa segreta tra i partiti della maggioranza, e non è nemmeno possibile che questa cosa venga fatta sulla pelle delle persone. E allora noi ci opporremo con grande forza a questa legge elettorale, e concludo dicendo che penso che come forze di opposizione, che in queste settimane abbiamo condiviso la battaglia degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali, dovremo prendere un impegno con gli elettori. Quando governeremo noi, questa legge elettorale la abrogheremo, anche se dovessimo vincere noi. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, non parlerò dei dettagli tecnici di questa legge elettorale perché non serve. Perché vedete, colleghi, una legge elettorale onesta si spiega in una parola, in una frase, la dovrebbe capire anche un bambino. Vince chi prende più voti se raggiunge la maggioranza. Ma questa legge elettorale non è una legge elettorale onesta, questa è una legge truffa che vuole distorcere il risultato elettorale a favore della maggioranza di centrodestra. E quindi per spiegarla ovviamente non basta una frase. Ci vogliono 223 pagine di dossier, ci vuole un manuale di diritto costituzionale, ci vogliono le tabelle, perché avete studiato un sistema volutamente complesso, difficile da capire, perché sperate in questo modo che i cittadini non si accorgano dell'imbroglio. E se non ci credete, provate a farvi due domande. Chi vuole questa legge elettorale e quando la vuole? La vuole solo la maggioranza? Non è una legge elettorale concertata anche con le opposizioni? Prendete l'esempio della Grecia. La Grecia, se fa una legge elettorale,
3: Movimento 5
2: hanno
3: Stelle.
2: Fissato una regola. O la si decide con almeno due terzi del Parlamento, oppure non si utilizza per le successive elezioni. Si deve saltare una legislatura. Qui ve la siete scritta a vostra immagine e somiglianza. L'ha scritta solo la maggioranza. E soprattutto quando la vuole, perché avete avuto 4 anni di tempo per decidere se cambiare la legge elettorale. No, la volete adesso, a ridosso delle elezioni, con le statistiche alla mano, con i sondaggi sotto mano che cambiano quotidianamente. Ed è esattamente il motivo per cui la Commissione di Venezia ha fissato un codice di condotta per le leggi elettorali, dicendo che non si fanno le leggi elettorali a 12 mesi dalle elezioni. Questa è una fascia di rispetto. Ora, io non so se questo governo è in grado di garantire davvero che non si andrà al voto, secondo le esternazioni, nella prossima primavera, perché in tal caso state violando una regola di carattere democratico. Allora, vediamo punto per punto che cosa trasforma quella che dovrebbe essere una legge elettorale in una legge truffa. Ci sono una serie di piccoli escamotaggi, di trucchi, che vanno a cambiare il risultato a vantaggio della maggioranza. Il primo trucco è il premio di maggioranza. Per inciso, sappiamo chi l'ha inventato il premio di maggioranza. Il primo a inventarlo fu Mussolini con la legge Acerbo. Però sappiamo, insomma, che vi piace strizzare un occhio a quel periodo storico, a quel 1923, dove appunto il premio di maggioranza fu la prima introduzione di un metodo che andava a distorcere il concetto di rappresentanza. Anzi, tra parentesi, all'epoca c'era almeno una grossa affluenza. Voi oggi introducete un premio di maggioranza con un'affluenza impicchiata, facendo in modo che alla fine la rappresentanza effettiva sia più o meno di un cittadino su 5, nel caso in cui l'affluenza dovesse scendere sotto il 50%. Ma c'è anche una presa in giro semantica nel premio di maggioranza. Perché chiamare premio di maggioranza ciò che si assegna a una minoranza? Perché quella che fu definita legge truffa del 1953 prevedeva un premio di maggioranza che avesse superato il 50%. Voi lo assegnate, almeno per il momento, a chi prende il 42%. E qui in commissione non possiamo non raccontare quella pantomima in cui la maggioranza oscillava sempre, no, con questi numeri, perché si parlava del 42%, però poi a un certo punto i sondaggi dicevano che la maggioranza era scesa sotto al 42. Ecco qui allora che spunta l'idea: no, allora scendiamo al 41, una soglia che aumentava e dimagriva in base al fatto che la maggioranza potesse, no, ingrassare o dimagrire. Non era una soglia, una taglia, un vestito su misura. E il secondo imbroglio sono, è che questa è una cosa estremamente grave in democrazia, cioè avete trovato anche dei metodi per sottrarre seggi alla coalizione di centrosinistra, studiata su misura. Che cosa avete fatto? Fate in modo che i voti presi dalla coalizione di centrosinistra possano evaporare, con un escamotage estremamente fine, geniale, sottile. Perché che cosa dite voi? Che se in una coalizione ci sono delle liste che prendono meno del 3% dei voti, beh, quel voto che il cittadino ha dato a una coalizione oltre che al suo partito si disperdono, non contano per i fini del voto della maggioranza. E guarda un po', però c'è una soluzione, cioè nel senso che se nella coalizione ci sono appunto più partiti che perdono meno del 3%, uno di questi lo possiamo ripescare. E guardate come si compone la coalizione centrodestra: si compone con una sola forza politica che prende meno del 3%, quella si salva. Nel centrosinistra ce ne sono 3, quindi una si salva e le altre 2 le cancellate. E che cosa comporta questo? Andate a leggere nel dossier. Comporta che si può arrivare a un paradosso, che hanno sottolineato anche gli auditi, ossia che la forza di coalizione che vince, grazie a questo sistema, perderà dai 5 ai 6, a raggiungere quasi 6 punti, e quindi la forza di coalizione perdente è quella che prenderà il premio di maggioranza e che governerà. Quindi vince il premio la lista che ha perso, con un escamotage matematico che cancella i voti dalla lista che ha preso più voti. E poi ce n'è un'altra carina, questa è veramente simpatica, perché avete avuto la genialità di andare a ripescare nel passato un meccanismo che risale al 1800. C'era un governatore del Massachusetts che negli Stati Uniti aveva capito che poteva, insomma, dovendo costruire un collegio, che c'erano delle aree territoriali a lui particolarmente favorevoli e altre no. Allora che cosa si inventa? Ridisegna il collegio cercando di evitare tutte quelle parti dove la popolazione poteva essere contraria a lui, faceva dei sondaggi anche per capire dove c'era se la popolazione più giovane concentrata in quell'area fosse o meno favorevole al suo programma, e quindi costruisce un collegio con delle linee talmente contorte e tortuose che alla fine avevano formato una sorta di forma allungata che sembrava una salamandra, per cui i giornalisti capirono che era un metodo truffaldino e ironizzarono, dettero il nome di questo governatore che si chiamava Jerry Elbridge, e quindi associarono questo nome alla salamandra, e da quel momento in poi questa tecnica truffaldina viene chiamata gerrymandering. E con grande sorpresa ci siamo ritrovati gli auditi che, quando hanno parlato di questa legge elettorale, ci hanno detto: stanno applicando il gerrymandering anche loro, anche Giorgia, chiamiamolo il Giorgia Mandering. C'era il gerrymandering americano, abbiamo il Giorgia Mandering alla matriciana. Vabbè, comunque avete copiato questo sistema. E come l'avete fatto? Perché nel collegio di Bolzano c'è un particolare, una cosa, un passo indietro. Voi avete detto che d'ora in avanti la commissione che verifica periodicamente ogni 3 anni i collegi, perché cambia la popolazione, ci sono paesi che si spopolano, la mia città governata dal centrodestra ha perso 10.000 abitanti in 10 anni, grande successo, il sindaco più amato dagli italiani, però i risultati sono sulla carta, con 20.000 disoccupati, zona industriale, vabbè, lasciamo stare. Quindi che cosa succede? Avete visto che dunque avete cancellato la possibilità di rivederla, ma voi lo volete rivedere, e dove l'avete fatto? A Bolzano. Avete preso 6 comuni e li avete accorpati, mi pare 5 li avete accorpati a Merano, un altro in un altro comune. Perché? Perché così facendo guadagnate un seggio e lo togliete al centro-sinistra. Si chiama gerrymandering, che è una tecnica truffaldina, e mi auguro che le esternazioni della ministra Casellati in commissione, dicendo vogliamo venire incontro alle opposizioni, diventino concrete. Lo vedremo negli emendamenti, perché tutte queste manovre che distorcono il risultato e calpestano le decisioni dei cittadini sono delle forme truffaldine di distorcere la volontà popolare. Ora c'è l'ultima cosa. Non l'ultimo argomento, però la presa in giro dei cittadini sulle preferenze. Allora, torniamo alla semplicità. Se volete le preferenze, votate le preferenze. Ma se voi inserite un meccanismo con le preferenze che sono sostanzialmente fasulle, diceva il collega Parrini in commissione, omeopatiche, ecco, quelle non sono preferenze. Cioè non sarà una cittadina di Ancona a scegliere chi deve mandare in Parlamento, no, sarà questo meccanismo, perché prima deve entrare il listone, questi 105 parlamentari che il cittadino nemmeno conosce e che non vengono manco votati, entrano punto e basta come premio. Poi ci saranno i capilista bloccati, quello che avanza, e se avanza eventualmente viene scelto dal cittadino. E gli auditi questo meccanismo hanno dato anche dei numeri, probabilmente ai cittadini spetterà al massimo un 20%, quindi non prendete in giro i cittadini e dite chiaramente che le preferenze non gliele volete riconoscere. E poi c'è la questione, mi avvicino alla conclusione, c'è la questione di metodo, che non è secondaria, perché qui il metodo è una questione di democrazia. La Corte di Venezia, se dice che non bisogna legiferare a ridosso delle elezioni, lo dice per un motivo ben chiaro, perché vuole proprio evitare questo, che la maggioranza si faccia la legge a sua immagine e somiglianza, che è quello che sta succedendo. Ma un rimedio c'è.
1: No, a 42 secondi per gli ho già dato, allora, un minuto.
2: Presidente, chiudo con una proposta. Se volete dire di essere una forza democratica di centrodestra, rispettate le regole democratiche, potete farlo. Fate un emendamento o approvate un emendamento e differite l'entrata in vigore di questa legge di almeno 12 mesi. Se andate a voto a primavera, siete una forza che non è democratica e non rispetta la Commissione di Venezia. Se mi consente un'ultima immagine, Presidente, ci terrei, le rubo soltanto un minuto.
3: No, vabbè, per sé la dirò.
1: Gli ho già dato un minuto.
3: La ringrazio.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Alfieri.
4: Grazie Presidente. Questa legge elettorale è nata sotto i peggiori auspici, è figlia della involuzione che ha avuto la stagione che doveva essere delle grandi riforme. È iniziato così la legislatura di Giorgia Meloni, cui aveva aperto anche un confronto con le opposizioni, peraltro non ha mai ascoltato, noi portammo tante proposte, non c'è stata una risposta, diciamo, su una delle nostre proposte. In compenso siete andati avanti con un patto che si fondava sull'autonomia differenziata, la finta autonomia differenziata richiesta dalla Lega per provare a riprendere qualche consenso al nord. Mi sembra di capire che ha creato invece un po' di fibrillazione all'interno della stessa Lega. La riforma della giustizia, anzi la riforma non della giustizia, magari fosse la riforma della giustizia, della separazione delle magistrature, ma ci hanno pensato i cittadini e le cittadine italiane a respingerla, e il premierato. Premierato che si è arenato, perché è evidente, insomma, che soprattutto dopo il referendum sulla giustizia è chiaro che anche quella riforma, quella forzatura che non c'è in nessun paese al mondo, ci hanno tentato i costituzionalisti israeliani, e anche lì lo stesso Netanyahu, che oltre a fare danni, come sappiamo, a Gaza e in Cisgiordania, ha fatto danni anche dal punto di vista dell'architettura costituzionale, sono tornati indietro perché si sono reso conto che non funzionava, e noi abbiamo provato a recuperarle in Italia. Però, come diceva giustamente il collega Peppe De Cristofaro, non è che voi potete pensare di recuperare con una scorciatoia la legge elettorale quello che avreste dovuto con coraggio presentare agli italiani. Se volete portare avanti il premierato, se volete portare avanti una logica presidenziale su una Repubblica che fino adesso è una Repubblica con una forma di governo parlamentare, chiedetelo alle cittadine e alle cittadine italiane, che risponderanno in maniera molto chiara, come hanno risposto sulla riforma della giustizia, cioè bocciando il premierato. Voi adesso state provando a recuperare con questa legge, che è una legge, come ha definito il collega Parrino, una legge truffa, che prende in giro le cittadine e i cittadini italiani, per una serie di motivi. È una legge che io definirei sartoriale, ma non nel senso nobile dei sarti che ti fanno il vestito su misura, ma perché andate a piegare le istituzioni ai vostri voleri, e non a caso siete andati a prendere tutti i punti dove siete in difficoltà, perché avete paura di perdere dopo il referendum sulla separazione della magistratura, che per voi è stato un trauma, perché le cittadine italiane mi hanno bocciato, e avete cominciato ad andare a prendere tutti i punti dove il Partito Democratico e le forze progressiste erano più forti. E allora avete individuato il collegio unico all'estero per il Senato, un inedito, perché il Partito Democratico elegge la maggior parte degli eletti all'estero, e provate a cambiare le regole del gioco. A parte che non fate un danno al Partito Democratico, lo fate alla rappresentanza dell'Asia Oceania, degli Stati Uniti, del Sud America, dell'Africa, che non verranno più eletti perché ci saranno solo eletti europei. Quindi nel momento in cui voi fate le vostre forzature, non è che danneggiate il Partito Democratico, danneggiate la rappresentanza di alcuni continenti che non vedranno più rappresentanti all'interno. E lo stessa furbata l'avete fatta, adesso mi sembra che vi stiate rendendo conto, spero, almeno facciate un passo indietro, con il gerrymandering, o come il collega Cataldi dice, il Georgiamandering su Bolzano, proprio smaccato. Sapete che a Bolzano in prevalenza votano per il centrosinistra, e c'è il nostro eletto, il collega Spagnolli, allora cosa fate? Andate a rivedere, mettete dentro un po' di comuni della provincia di Bolzano, in modo tale da riequilibrarlo. Però vi siete dimenticati un piccolo aspetto, che ci sono delle regole. C'è lo statuto di autonomia del Trentino Alto Adige che prevede che quel collegio possa essere eletto da un rappresentante di lingua italiana. È scritto negli accordi. E allora, insomma, anche magari studiarle le cose ogni tanto prima di provare a forzare. Adesso dovete tornare indietro. E poi il capolavoro della norma che chiamate antiframmentazione. Io la chiamerei una norma truffa, perché è stata pensata per salvare un partito che non arriva nei sondaggi all'1%, è andata a penalizzare partiti che sono sopra il 2%, creando una condizione per cui la coalizione che prende nettamente più voti potrebbe addirittura soccombere. E diciamo, da questo punto di vista, sono certo che tornerete indietro, perché tutti i costituzionalisti di destra, di sinistra, di sensibilità diverse, si sa che i costituzionalisti non è che sono una famiglia che va tutta d'accordo, invece su questo hanno trovato l'accordo, cioè sul fatto che questa è una norma a rischio, anzi qualcosa di più, a sicuro rischio di incostituzionalità. E non è finita, perché oltre a essere, diciamo, sartoriale, Questa legge è diventata una legge sondaggiocentrica, cioè voi consultate al mattino i sondaggi e provate a presentare emendamenti e subemendamenti a seconda dei sondaggi. Io non so se, visto che vi dovrete riunire, leggo di una riunione degli Sherpa che dovrà ragionare su abbassare il quorum in cui scatta il premio di maggioranza al 42, al 41, al 40, se state aspettando l'ultima media U-trend per poter decidere come chiudere. Quindi non solo piegate le istituzioni alle vostre paure, adesso vi fate anche guidare dall'ultimo dei sondaggi. Non è serio, io penso che se si devono definire delle regole, sono delle regole che devono servire per il futuro, che coniughino rappresentanza e governabilità. Ma il capolavoro l'avete fatto sul ballottaggio. Ora, ci avete tenuto bloccati per 2 anni sulla una delle leggi che ha funzionato meglio, la legge delle elezioni comunali, che funziona bene perché c'è il ballottaggio, perché permette al secondo turno di decidere in maniera molto chiara, assegnare il premio di maggioranza a chi prende un voto in più, e voi la volete cancellare. Volete cancellare la norma del ballottaggio, volete abbassare la soglia al 40% e siete andati avanti fino adesso solo perché c'è la legge elettorale che vi interessa ancora di più modificarla, perché avete paura di perdere. Ma il capolavoro, che dopo che ci avete tenuto bloccati per 2 anni, adesso all'improvviso diventate innamorati del ballottaggio. Beh, insomma, fate pace con voi stessi, perché da questo punto di vista non si capisce, anche perché il ballottaggio è una cosa seria. Noi l'abbiamo sempre avuto nei nostri programmi, legato al superamento del bicameralismo paritario. Ecco, insomma, non si gioca con le istituzioni e con le regole della democrazia. Io spero che anche da questo punto di vista abbiate messo da parte questo errore. Noi complessivamente contestiamo l'impianto, che è un impianto che inserisce delle forzature. E pensare di costruire dei premi così alti che si avvicinano ai quorum di garanzia in cui uno si possa eleggere da solo il Presidente della Repubblica, in qualche modo confligge con l'impostazione che avevano dato i padri fondatori dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non era un capriccio dei padri fondatori. I quorum di garanzia servivano proprio perché sulle cariche più alte, sulle figure che dovevano in qualche modo essere garanti della Costituzione, si mettessero d'accordo i diversi partiti usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma funziona ancora adesso quel meccanismo, e quindi noi lo contesteremo fino alla fine, come la truffa del vostro finto emendamento che introduce le preferenze. Non prendete in giro le italiane e gli italiani, e basta con questa cosa che ha detto ancora il collega Lisei: abbiamo preso il modello toscano. No, non l'avete preso, per un semplice motivo, che lì il capolista non è bloccato, si eleggono tutti a preferenze ed è molto chiaro. E voi presenterete un sistema che penalizza certamente le candidature femminili, perché fate saltare quella norma dei capolista che manteneva un equilibrio, almeno prevedendo il 60 e il 40% delle candidature come limite massimo e come limite minimo, ma soprattutto presenterete alle elettrici e agli elettori una scheda monster, enorme. E siccome l'avete dovuta anche allegare al progetto di legge, è un inedito. Si troveranno un numero di candidati spaventoso che non si è mai visto nella storia di questa Repubblica, la stragrande maggioranza dei quali non potrà essere eletta e non potrà essere scelta dalle cittadine e dei cittadini. Una grandissima presa in giro. Avremo 3 tipi di candidati: i super blindati del listone di maggioranza, i capilista bloccati, questi qui entrambi con buone possibilità, almeno nei partiti principali, di essere eletti, e poi tantissime candidature che potranno essere scelte con le preferenze. Peccato che la stragrande maggioranza di questi non verrà eletto, quindi una grandissima presa in giro. Motivo per cui noi, e vado a chiudere, abbiamo presentato degli emendamenti insieme con tutte le forze politiche, ma per inserire le preferenze vere, in modo tale che al 100% gli elettori potranno decidere qual è il loro rappresentante e in qualche modo ricostruire quel legame che si è tranciato in questi anni, anche per responsabilità nostra, non mi nascondo dietro un dito, in cui si possa rimettere insieme quel rapporto, quel legame tra eletto ed elettore. E vorremmo vedere dall'altra parte quelli che hanno tuonato a favore delle preferenze e hanno votato l'emendamento di Vannacci cosa faranno davanti agli emendamenti dell'opposizione che chiedono di votare al 100% con le preferenze, con grande nettezza e chiarezza, e che potranno permettere davvero di ripristinare quel rapporto eletto-elettore. Cosa farete? E lo dico soprattutto ai colleghi e alle colleghe di Fratelli d'Italia, davanti a un emendamento che introduce le preferenze vere. Vi limiterete alla Camera a votare con Vannacci sapendo che non passerà, o voterete con le opposizioni che vogliono davvero ridare la possibilità della scelta alle elettrici e agli elettori? Questo è il momento della verità, vedremo se sarete coerenti.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Pellegrino, prego. Aspetti un secondo, provi di nuovo. No, non funziona il microfono.
5: Dicevo, la riforma elettorale che oggi discutiamo in Senato,
6: Consiglio della Repubblica,
5: diciamo subito, rappresenta per Fratelli d'Italia una cesura netta con le tristi epoche dell'instabilità cronica, quindi quelle epoche dei governi balneari, delle maggioranze fittizie, insomma di quegli accordi che erano figli delle oscurità di corridoio piuttosto che della chiara luce della volontà popolare. E badate bene, lo facciamo perché l'Italia ha subito un declino causato dai sistemi elettorali ibridi e inefficaci. E questo declino è uno dei tanti motivi per cui oggi i cittadini sono totalmente disaffezionati alla politica. Bisogna pertanto, siamo d'accordo, restituire dignità al suffragio universale, offrendo agli elettori uno strumento elettorale che sia al contempo uno specchio fedele delle loro istanze, ma anche una garanzia inossidabile di governabilità. E in questa ottica è fondamentale il tanto criticato robusto premio di maggioranza, perché non si tratta, cari amici di sinistra, di un sovvertimento delle regole democratiche, ma di un antidoto necessario contro la frammentazione. Ecco, i colleghi del PD e del Movimento 5 Stelle hanno più volte definito questo premio abnorme, sostenendo che configuri un furto di rappresentanza e violi i dettami della Corte Costituzionale. Hanno anche citato, a mio avviso, speciosamente le sentenze del 2014 e del 2017, però anche queste tesi sono giuridicamente infondate, perché la giurisprudenza non ha mai bandito i meccanismi maggioritari in sé, semmai ha avvertito che si doveva censurarne l'applicazione nel caso in cui fosse priva di una ragionevole soglia di accesso o se avesse prodotto esiti sproporzionati. Ma il disegno di legge in discussione calibra il premio in funzione della stabilità dell'organo parlamentare, rispondendo al preciso interesse costituzionale di preservare la funzionalità delle istituzioni e la capacità dell'esecutivo di operare. La vera anomalia democratica, quindi il vero furto che dobbiamo valutare, è quando il voto espresso dai cittadini nelle urne viene disatteso il giorno successivo, costringendo forze antitetiche a stipulare alleanze innaturali pur di restare al governo. Ecco, questo premio di maggioranza elimina alla radice il consociativismo e la degenerazione trasformistica, garantisce semplicemente che la coalizione che ottiene il maggior consenso disponga dei numeri per tradurre in legge il programma votato. Ecco, lo dico anche ai colleghi dell'opposizione. Qualcuno tra voi forse ricorderà quanto è brutto mendicare il supporto esterno alla coalizione per formare finalmente un governo. Ad esempio, il governo, i governi Conte, lo chiedo ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Azione, governi che non avendo forze tra loro che condividano valori comuni è inevitabile che vadano successivamente allo scioglimento. Ora, il tema dei governi balneari non nasce qui, nasce nel 1953 con il democristiano Pella e l'Italia ha avuto tristi momenti in cui questi governi duravano addirittura 6 mesi. Ritornando ai giorni nostri, il governo Dini durò 1 anno e mezzo, il D'Alema 4 mesi, l'Amato II 14 mesi, il Monti 1 anno e mezzo, il governo Letta 10 mesi, l'incidentale governo Contarelli addirittura 3 giorni, il governo Draghi 20 mesi. Ma voi credete davvero che si possa guidare la politica economica, sociale, commerciale, la politica estera dell'Italia con un governo che dura mediamente 1 anno? E ci vorrebbe Mandrake, come dice un mio caro amico, e che ci vorrebbe un mago, ce lo dicono anche le statistiche, perché in 79 anni di Repubblica l'Italia ha subito 68 crisi di governo che hanno avuto un costo, ed è quantificabile questo costo, costo macroeconomico e finanziario, che a causa dell'instabilità dei governi dal 94 a oggi è stato quantificato da numerosi studi di settore e che si basa su 2 indici, gli interessi sul debito pubblico e la perdita cumulativa della ricchezza reale. In sostanza, dal 2013 al 2022 l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro aggiuntivi di interesse sul debito pubblico. Per dirla in termini più specifici, 26,5 miliardi di euro all'anno, l'equivalente di una finanziaria. Nello stesso arco di tempo l'Italia ha destinato il 41,9% del proprio PIL al pagamento degli oneri sul debito pubblico, a fronte di appena il 20,7% della Germania, quindi la metà, e il 21,9% della Francia. Dal 2000 al 2019 la mancanza di una democrazia decidente, non capocratica, semplicemente non litigiosa, ha garantito una decrescita dell'Italia che si è assestata al 4%, facendoci perdere 350 miliardi di euro di PIL reale. E quindi non possiamo ignorare queste cifre, perché l'instabilità è un ladro che ci prosciuga risorse. Risorse che potremmo utilizzare per finanziare gli ospedali, il taglio del cuneo fiscale, per dirne alcune. E piuttosto che vedere questo ladro, voi vi crogiolate nei vostri neologismi, abbiamo sentito capocrazia, premieratino, perché lo spauracchio dell'autoritarismo va sempre bene, è la panacea di tutti i vostri mali. Ora però, tornando ai numeri, vediamo che cosa accade per equità quando i governi diventano stabili. E portiamo l'esempio, appunto, del governo più stabile di tutti, appunto il governo Meloni. Quindi il 21 ottobre 2022, il giorno antecedente al nostro insediamento, lo spread era più o meno a 233, dopo aver toccato anche 250 durante il governo Draghi. Ecco, nel 2025 ci siamo attestati sotto i 70 punti base. Sono felici anche le borse, perché l'indice di borsa di Milano addirittura ha toccato i 42.400 punti nel 2026, andando ben oltre i massimi pre-crisi del 2008. Ci promuovono le agenzie di rating, perché Standard & Poor's ha innalzato il giudizio sull'Italia a BBB Plus con outlook stabile, Fitch Ratings ha migliorato le prospettive sul merito creditizio promuovendo l'outlook a positivo, Morningstar ha ufficialmente promosso l'Italia reinserendola nell'area di stabilità e affidabilità creditizia alta e quindi in sostanza con lo spread che scende risparmieremo 17,1 miliardi in interessi, con il rapporto debito-PIL abbiamo ridotto il debito di 17 punti e con l'indice azionario che sale oltre i 38.000 abbiamo un raddoppio del suo valore, e cioè una cifra che non si toccava dal 2008. E dimenticate, quando criticate questa legge, ma con un grande artificio di memoria selettiva, che è in vigore il Rosatellum attualmente, da voi voluto, che ha consegnato al Parlamento una lunga lista di nominati, quasi tutti scelti dalle segreterie di partito, quindi con nomine calate dall'alto, realizzando con il Rosatellum il più sistematico e vero assassinio di sovranità del nostro popolo e della stessa dignità di questa Assemblea. Ora, fu la sinistra a scrivere a volere questa legge, facendola approvare a colpi di fiducia, salvo poi, a elezioni perse, presentare immediatamente il 13 ottobre 2022, l'aveva già scritta durante l'estate, il DDL 61 a firma del senatore Boccia, capogruppo in aula del PD, che voleva ritornare, insomma, e superare, diciamo a sue parole, le storture del Rosatellum. Quindi prima alzate un putiferio per cambiare le regole del gioco, poi perdete la partita e quindi chiedete di tornare alle regole precedenti. Ora, noi vi vogliamo rassicurare anche il vostro astrologo che si dice Vinarri vi garantisca la vittoria nel 2027. Ecco, con questa legge elettorale chi vince governa. Quindi ve lo auguriamo, se voi vincerete governerete e finalmente assaporerete l'ebbrezza di governare per ben 5 anni. Concludo, Presidente, che Fratelli d'Italia con questa legge elettorale vuole evitare che la nazione diventi preda di leggi e consuetudini che rappresentano quel ladro di risorse e quell'assassino del diritto del voto che ci ha distrutto in passato. Ecco, noi vogliamo l'esatto contrario. Vogliamo che la sovranità torni al popolo e che l'Italia torni a crescere, libera, sovrana e con un'economia stabile.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia.
6: Sì, grazie Presidente, colleghe, colleghi. Siamo qui in gran fretta, nell'ultimo anno di legislatura, a dispetto di quello che ci ha detto la Commissione di Venezia, a discutere di legge elettorale.
7: Il Partito Democratico.
6: A discutere di legge elettorale mentre il mondo è in fiamme, il costo della vita aumenta, le crisi industriali si moltiplicano, la crisi climatica ci fa collassare. Ma noi discutiamo di legge elettorale perché questa pare essere la priorità di un governo che festeggia la propria lunghezza, il proprio primato e nello stesso tempo sostiene che senza nuove norme non si può garantire la stabilità. In realtà una legge pensata per, di fronte al rischio di perdere le elezioni, per riscrivere le regole e poter continuare a governare a dispetto di una crisi di consenso che è sotto gli occhi di tutte. Ma le cose però nel percorso, durante l'iter di questa legge, si sono complicate, perché nuovi soggetti politici si affacciano sulla scena politica e mettono in discussione anche gli equilibri delle coalizioni. Le cose si sono complicate e quindi gli sherpa continuano a lavorare, perché io ho il dato politico che vorrei qui riportare, che mentre noi qui in Senato, come opposizioni, le famose opposizioni, no, che non sono mai pronti, abbiamo presentato emendamenti comuni su tutti i temi di fondo di questa riforma elettorale, la maggioranza discute e gli sherpa ancora, no, si legge sui giornali di riunioni politiche che si debbono ancora avere per sciogliere i nodi di questa legge elettorale, mentre qui siamo in aula e dobbiamo, senza mandato al relatore, non a caso, e dobbiamo appunto iniziare, dopo questa discussione generale, a votare gli emendamenti. La prima questione quindi è perché? Perché siamo costretti a discutere di legge elettorale in questo frangente rispetto a quelle che sono le necessità del Paese? La seconda questione è quale legge elettorale? Noi abbiamo di fronte un pastrocchio, anzi, come direbbe il nostro capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, che è anche un costituzionista, è una legge fortemente irragionevole, per molti punti irragionevole, perché il tentativo di introdurre il premierato, cioè di mettere in discussione la democrazia parlamentare attraverso una legge ordinaria, produce grandi, appunto, norme irragionevoli e produce una grande confusione. E quindi siamo di fronte a una riforma pessima che esaspera il maggioritario fino a consentire un premio che fa arrivare chi vince, magari anche una minoranza, no? A fronte del grande astensionismo, quasi sulla soglia della maggioranza qualificata, una riforma che mette in discussione le prerogative del Presidente della Repubblica inserendo l'indicazione della, del Premier, che cancella il conteggio dei voti di coalizione delle forze minori, e nello stesso tempo una riforma che, facendo questo, è scritta male. Cioè ha un combinato tra premio di governabilità, liste bloccate e indicazione obbligatoria del Premier, che appunto potrebbe portare una minoranza di elettori a trasformarsi in una maggioranza, ma soprattutto non è chiara rispetto agli elettori, a quello che loro andranno a indicare. Gli elettori non capiscono e non sapranno chi eleggono. È stato detto che il premio di maggioranza viene dato sulla base di un listone nazionale. Un listone nazionale, qui è la forzatura, perché noi, essendo ancora, e questa legge non può metterlo in discussione, dico io per fortuna nel bicameralismo perfetto, siamo un organismo eletto su base regionale, noi Senato, e quindi questo tema riguarda soprattutto noi. Noi avremo delle liste della singola circoscrizione che in realtà potrebbero portare come premio di maggioranza eletti anche in situazioni in cui quella coalizione in quel posto non ha vinto. Quindi non è chiaro, non è semplice, non è evidente qual è la composizione del Parlamento che l'elettore col suo voto, l'elettrice, andrà a fare. E nello stesso tempo, oltre ai pastrocchi o a, come dire, le ragionevolezze, una legge fortemente ipocrita, perché è vero, è stato detto, che nella legge si dice che la norma, l'indicazione del Premier non va a toccare, come dire, i poteri del Capo dello Stato, ma di fatto l'indicazione del Premier lo condiziona politicamente in modo significativo. Come si può pensare, no? Che non venga condizionato, ma proprio ripensa il meccanismo attraverso il quale, nell'espressione della volontà popolare che nel Parlamento si ritrova, il Presidente dà la possibilità di formare il governo a quella persona che secondo lui in quel momento rappresenta al massimo e nel modo più unitario l'espressione che si è espressa nel Parlamento. Quindi una legge fortemente pericolosa per quello che noi leggiamo, che non a caso ha trovato un 126 professori di diritto costituzionale sottoscrivere un appello in cui chiaramente si dice di tornare alla Costituzione e che sottolinea tre profili appunto di criticità costituzionali: il premio di maggioranza, l'incompatibilità tra il meccanismo del premio unico e il bicameralismo, l'indicazione preventiva del candidato. Ora, questa legge, come appunto è stato qua ripetuto più volte anche nella discussione di questa mattina, di fatto introduce il premierato. È una legge che risponde a un'idea di democrazia che si può sintetizzare con la capocrazia. E qui lo dico tramite lei, Presidente, all'onorevole Lisei, che ha sostenuto che la sinistra avrebbe paura del voto popolare. Il punto è, uno, che il voto popolare non significa eleggere il capo. Il voto popolare significa partecipare alle determinazioni delle politiche ed eleggere i propri rappresentanti in un organo costituzionale. Il secondo è che storicamente, se siamo qui, se c'è quella targa, il 2 giugno del 1946, è perché la sinistra con altre forze democratiche ha combattuto per restituire al popolo la possibilità di votare e la democrazia. Il terzo è che alla fine, quando Lo stesso senatore Lisei si fa primo firmatario di un emendamento che dovrebbe reintrodurre le preferenze, e quelle preferenze sono farlocche, perché non riguardano tutta la lista, non riguardano i capolista, e quindi mi verrebbe da dire che se c'è qualcuno che ha paura del voto popolare siete voi, che se volete le preferenze mettiamole davvero e votate quegli emendamenti che davvero inseriscono le preferenze. E nel fare questo, nel fare un emendamento in che non inserisce davvero le preferenze ma lo fa solo di risulta e per quelle forze maggiori che non eleggeranno solo i capolista, voi vi prendete la responsabilità di cancellare quelle norme di riequilibrio che oggi consentono di non poter avere dei capolista di un genere maggiore del 60% rispetto al 40%. È una responsabilità politica grande in un momento storico in cui il tema, abbiamo tutti festeggiato l'80esimo del voto alle donne, no? Che cosa ha significato? Il tema in questo momento è quello dell'astensionismo, non solo femminile, ma anche e soprattutto femminile, e cioè di ricostruzione di un nesso tra vita, no? Bisogni delle persone e rappresentanza, e quindi non una semplificazione e un lavoro solo sul potere legislativo e sulla governabilità, ma una riforma della rappresentanza guardando al fatto che sempre meno donne votano e sempre meno donne sono elette anche in questo Parlamento rispetto a quelli prima. È un ciclo mondiale, e proprio a fronte di questo noi abbiamo bisogno di non ritoccare quelle norme ma di rafforzare delle norme di riequilibrio della rappresentanza. Non ce ne facciamo nulla, come dice sempre la segretaria della prima donna, la nostra segretaria legislativa, della prima donna presidente del Consiglio, se pensa solo al proprio successo e non fa norme per tutte che consentano a tutte di sostenere la rappresentanza e la partecipazione. È davvero grave questo passo indietro, non fa parte tra l'altro neanche della storia del centrodestra, perché la riforma costituzionale fu fatta dalla ministra Prestigiacomo, ci sono state battaglie in comune su questo. È vero, da questo punto di vista questa legge è una cesura anche delle cose importanti che abbiamo scritto insieme, ve ne assumete la responsabilità.
7: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Basso.
8: Basso. Grazie Presidente. Molte delle ragioni della contrarietà a questo disegno di legge sono già state illustrate durante il lavoro in commissione, le pregiudiziali, nell'inizio di questa discussione generale. Io condivido le considerazioni dei colleghi delle opposizioni sulla dimensione impropria del premio di maggioranza, sulla nostra totale contrarietà al ritorno a liste bloccate, all'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Non riprenderò quindi questi argomenti, ma vorrei concentrare le mie riflessioni su una questione che riguarda specificatamente il Senato della Repubblica e che per questo credo meriti anche la massima attenzione proprio in quest'Aula. L'articolo 57 della Costituzione è già stato ricordato, tiene una disposizione tanto semplice quanto chiara. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Parole che non sono un inciso privo di conseguenze, sono una delle differenze che la Costituzione ha mantenuto tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Costantino Mortati, componente della Commissione dei 75, considerato in maniera unanime uno dei più importanti costituzionalisti del nostro Novecento, spiegò proprio in Assemblea che base regionale significa collegamento stabile ed istituzionale fra l'ordinamento regionale ed il Senato. Ancora oggi la legislazione elettorale, così come il testo che ci proponete di modificare, continua ad affermare che il Senato è eletto su base regionale, e qui nasce il problema. Il premio previsto per il Senato viene determinato sulla base del risultato politico nazionale. Sono 35 seggi che devono poi ricadere nelle singole regioni e, attraverso i meccanismi di riallocazione previsti dal testo, ne modificano le rappresentanze. Il risultato nazionale entra così nella formazione della rappresentanza di ogni regione. Provo a spiegarne le conseguenze in maniera più pratica, con un caso concreto. Prendo la mia regione di elezione, di provenienza, la Liguria. Immaginiamo che una coalizione ottiene in Liguria il 51% dei voti, l'altra il 40%, il resto alle forze politiche non coalizzate. Un esempio abbastanza realistico. Nessun dubbio su quale sia la scelta del popolo. Una coalizione alla maggioranza assoluta dei voti espressi dai cittadini liguri. Supponiamo però che il risultato nazionale sia opposto e che a beneficiare del premio sia la coalizione arrivata seconda. Il meccanismo di riallocazione dei seggi può far sì che dei 5 senatori eletti, 3 vadano alla coalizione che li ha ottenuto meno voti e 2 a quella che ha la maggioranza assoluta. Ovvero il 51% dei voti si traduce nel 40% degli eletti, il 40% dei voti, grazie a un risultato determinato fuori da quella regione, si traduce nel 60% degli eletti. Conta il combinato disposto di più fattori. Alla Camera un meccanismo nazionale si distribuisce su 400 seggi, al Senato invece i seggi sono 200 e vengono assegnati regione per regione. Così nelle regioni che per esempio eleggono solo 5 senatori, un unico

meccanismo, due cittadini italiani possono vedere il proprio voto avere una capacità profondamente diversa di trasformarsi in rappresentanza, non per ciò che è accaduto nel loro territorio, ma per ciò che è accaduto nel resto del paese. Il problema non riguarda soltanto la Liguria, riguarda le regioni di dimensioni piccole, medie, dove il numero ridotto dei seggi rende più forte l'effetto di una singola riallocazione. Liguria, Marche, Sardegna e Calabria saranno quelle più penalizzate poiché il premio attribuisce un seggio aggiuntivo. Ma questa maggioranza, questo governo lo sa bene e c'è una ragione ulteriore per la quale credo che debba rispondere a questa questione. Non siamo noi i primi a aver posto il problema della compatibilità tra un premio nazionale al Senato e l'articolo 57. Questo problema ve lo siete posto voi. Quando avete elaborato la riforma costituzionale sul cosiddetto premierato, avete previsto un premio su base nazionale anche per il Senato e per farlo avete ritenuto necessario intervenire sulla Costituzione. Non avete lasciato invariato l'articolo 57 affidando tutto alla futura legge elettorale. Avete modificato proprio l'articolo che stabilisce la base regionale dell'elezione del Senato, prevedendo espressamente un'eccezione per il premio nazionale. Il testo che avevate proposto stabiliva che il Senato fosse eletto, cito testualmente, a base regionale salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92. Quella formulazione riconosceva che tra la base regionale dell'articolo 57 e un premio determinato su base nazionale esiste almeno un problema costituzionale da affrontare e la soluzione che voi stessi avevate individuato non era un'interpretazione estensiva dell'articolo 57, era la sua modifica. Ma quella revisione non è entrata in vigore, quelle parole non fanno parte della Costituzione vigente. Su questo vorrei una risposta. Se un premio nazionale al Senato era già compatibile con l'articolo 57 vigente, perché nella riforma del premierato avete ritenuto necessario mortificare proprio quell'articolo? E se invece quella modifica era necessaria, non riesco a capire come oggi possiate raggiungere lo stesso risultato con una legge ordinaria, facendo come se l'eccezione che avevate proposto fosse già entrata nella nostra Costituzione. Non voglio trarre una conclusione automatica sulla legittimità costituzionale della legge. Sarà eventualmente la Corte a svolgere le valutazioni che le competono, ma il Parlamento non può limitarsi a chiedersi se una norma supererà un futuro giudizio. Il nostro compito viene prima. La governabilità è un'esigenza legittima. Lo è anche assicurare che Camera e Senato possano esprimere maggioranze politicamente coerenti. Ma queste esigenze vanno perseguite dentro la Costituzione vigente, oppure aprendo in Parlamento una discussione franca per modificare l'articolo 57 con le garanzie però previste dall'articolo 138, non cambiando per legge ordinaria il significato sostanziale di una disposizione costituzionale, perché una Costituzione non è soltanto un insieme di limiti che il legislatore deve rispettare. Dietro quei limiti ci sono delle ragioni politiche, istituzionali e valoriali. Quando i costituenti scelsero di mantenere la base regionale per l'elezione del Senato, stavano costruendo una Repubblica che riconosceva nelle regioni una componente essenziale della propria articolazione democratica. La rappresentanza parlamentare nazionale, l'articolo 67 non lascia dubbi. Ciascuno di noi, membro del Parlamento, rappresenta la nazione, non il territorio nel quale è stato eletto. Ma rappresentare la nazione non significa cancellare i territori dei quali la nazione è composta. Una rappresentanza nazionale tanto più forte quanto più porta dentro le istituzioni, esperienze, problemi e interessi che non hanno ovunque lo stesso peso. Penso di nuovo alla mia regione, alla sua conformazione territoriale, alla fragilità idrogeologica, ai porti, ai collegamenti con il resto del paese, alle aree interne. Sono questioni liguri, diventano questioni generali perché qualcuno le porta dentro le istituzioni nazionali. E anche questa è la funzione di una rappresentanza che resta nazionale ma viene formata su base regionale, fare in modo che la dimensione numerica di un territorio non ne determini la capacità di essere ascoltato. Non chiedo che gli elettori di una regione piccola contino più degli altri, chiedo che non contino meno soltanto perché vivono in una regione più piccola. Viviamo una fase nella quale una parte crescente dei cittadini avverte distanza dalle istituzioni. È più forte nei territori che hanno la sensazione che le decisioni importanti vengano prese altrove e che il proprio peso demografico coincida con il proprio peso politico. Le istituzioni devono contrastare questa percezione, non alimentarla. La domanda che dobbiamo porci è se le ragioni che hanno portato le nostre madri, i nostri padri costituenti a volere il Senato eletto su base regionale conservino ancora oggi un valore per la nostra democrazia. Io credo di sì. Per questo non credo sia giusto indebolire con una legge ordinaria, senza discuterlo apertamente come scelta costituzionale,

0: Uno degli strumenti con i quali la nostra Carta ha tenuto insieme due esigenze che non sono in contraddizione: l'unità della rappresentanza nazionale e la voce dei territori che compongono la Repubblica, anche dei territori più piccoli, forse soprattutto dei territori più piccoli, perché un cittadino deve poter avere fiducia che la comunità nella quale vive possa far arrivare le proprie ragioni nelle istituzioni della Repubblica e che il proprio voto non sarà ribaltato da scelte compiute altrove.
1: Grazie. Senatore Borghi, a lei la parola.
2: Grazie, signor Presidente. Se lo Stato rappresenta la regola più alta e più strutturata con la quale una società e una comunità si organizzano, si tutelano e costruiscono un sistema di garanzie, e se questo Stato ha una forma democratica all'interno della quale l'espressione del voto è la condizione attraverso la quale si costruisce la sovranità e la legittimità del potere, allora discutere della modalità con la quale si costruisce il travaso tra la sovranità popolare e il sistema della rappresentanza è un esercizio fondamentale per assicurare la tenuta, la continuità, la permanenza della democrazia. E noi ci troviamo in questa condizione, signor Presidente, a dover fare i conti con un'assoluta peculiarità del nostro Paese, che sarebbe miope, ottuso, erroneo, non tenere in considerazione. Signor Presidente, signori del Governo, che vedo piuttosto distratti, vedo la Ministra Casellati che è impegnata da circa un'ora a tenere conversazioni da salotto anziché ascoltare gli interventi che si compiono all'interno di quest'Aula. Ma la vorrei richiamare, oltre che all'attenzione, signor Presidente, ad un esercizio di riflessione su quello che è accaduto in questo Paese negli ultimi 30 anni. Perché l'Italia è l'unico Paese europeo nel quale nel giro di 30 anni è stata cambiata per 6 volte la legge elettorale, cioè sono stati modificati costantemente i parametri sulla base dei quali si regola l'esercizio del sistema della rappresentanza democratica nel nostro Paese. È o non è un elemento di patologia sul quale dovremmo riflettere anziché incamminarci ancora una volta ad un meccanismo artificioso di modifica delle regole del gioco? Perché inevitabilmente, signor Presidente, le forze di governo stanno compiendo lo stesso errore di quelli che l'hanno precedute e, per la verità, in molti casi anche fisici, quelli che li hanno preceduti, con buona pace dell'idea della palingenesi della destra nel nostro Paese, sono gli stessi che oggi sono seduti al governo. Cioè hanno immaginato di poter sostituire la crisi della politica e della democrazia con l'intervento sulle regole anziché sulla capacità di costruire un sistema politico basato sui partiti che fosse in grado di corrispondere alle ansie, alle speranze, ai bisogni, alle aspettative della popolazione. E ogni volta che si è fatta una operazione di questo tipo, una autentica scorciatoia, il passaggio successivo è stata una regressione in termini di partecipazione e di capacità di rispondere ai bisogni della collettività. Oltre che, signor Presidente, cito un caso storico, il fatto che chiunque ha messo mano al sistema elettorale ha finito per produrre degli effetti diversi, nefasti ed opposti rispetto agli obiettivi che si era proposto. Quindi il punto oggi non è tanto e non solo per dare credibilità alle istituzioni democratiche intervenire una volta di più sul sistema delle regole elettorali. quanto forse, signor Presidente, ci dovremmo porre il problema di quanto il sistema dei partiti, per come oggi è costruito o è stato destrutturato, è in grado di corrispondere all'effettiva esigenza della rappresentanza della complessità della società italiana. Questo voi non lo volete fare e quindi preferite l'ennesima scorciatoia, compiendo un altro errore da matita blu. Evidentemente non vi è servita l'esperienza del referendum costituzionale sulla giustizia, dove siete riusciti a fare un'operazione nella quale avete alienato un largo consenso attorno a una proposta proprio per avere voluto impostare in termini faziosi e di scorciatoia la modifica della nostra Carta Costituzionale. State facendo lo stesso errore. Vi state chiudendo su voi stessi, vi state avvitando attorno ad una discussione di potere anziché fare quella cosa che occorrerebbe fare ogni qualvolta si mette mano ad un sistema di regole che riguarda tutti, e cioè la costruzione di una larga convergenza parlamentare e non la messa in campo di colpi di mano da parte della maggioranza di turno. Perché questo produce l'effetto che si sta costruendo in queste aule e che è stato descritto anche negli interventi di chi mi ha preceduto. Cioè state mettendo in piedi uno strumento artificiale grazie al quale volete fabbricare dei vincitori a scapito della reale rappresentanza dei territori. E questo vale soprattutto per questa Camera, che è stata costruita dal Costituente su base regionale. E noi ci troveremo ad avere il paradosso che, vigente la legge che volete fare, il voto degli elettori su base regionale verrà semplicemente buttato in un cestino e ci sarà una schizofrenia sulla base della quale avremo dei premi di maggioranza all'interno di regioni in cui la maggioranza degli elettori ha dato un'indicazione di tipo diverso. Ditemi voi se una cosa di questo genere, oltre che essere compatibile col nostro dettato costituzionale, è compatibile con la logica della rappresentanza. E poi mi faccia dire, signor Presidente, qualche riflessione anche un po' più politica nella parte conclusiva del mio intervento, perché io non ho capito. Non ho capito, signor Presidente, questa curiosa dimensione
3: Italia Viva,
2: come dire, che porta pezzi della maggioranza ad avventurarsi in una dimensione da spiaggiamento delle balene. Cioè io ho capito qual è l'operazione di Giorgia Meloni. È quella, attraverso questa legge elettorale, di diventare la padrona della destra italiana. La padrona, la capa, indiscussa ed indiscutibile. Non ho capito il motivo per il quale Fratelli d'Italia certamente lo avalla in maniera acritica, ma non ho capito il motivo per il quale Forza Italia accetti questa dimensione totalmente ancillare. E capisco che i problemi che oggi ci sono all'interno della Lega, fino al punto da far emergere un rischio scismatico, facciano emergere il fatto che all'interno di quel partito c'è ancora qualcuno che ha la schiena dritta e la testa sul collo e non accetta di accedere all'idea definitiva di consegnare a Giorgia Meloni le chiavi di casa e la possibilità di decidere non gli eletti del proprio partito, ma la composizione dei gruppi parlamentari anche degli altri partiti, perché qui sta il punto. E quindi evidentemente non si capisce, se non all'insegna di una cosa molto chiara: la paura. Perché, cari amici della maggioranza, oggi voi siete motivati, spinti e alimentati dalla paura a fare questo tipo di modificazione. Ma siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, avete iniziato questo tipo di discussione quando non c'era ancora in campo la variabile impazzita che oggi non riesce più a consentirvi di trovare la quadratura del cerchio, che si chiama futuro nazionale, che per noi dovrebbe chiamarsi, viste le prerogative e le cose che vuole mettere in campo, passato remoto, ma che comunque per voi è uno straordinario elemento di incubazione ed è una grandissima pietra d'inciampo dalla quale voi non sapete più venirne fuori. E da questo punto di vista, e concludo, signor Presidente, varrebbe davvero la pena di dire che se noi non abbiamo memoria, attenzione, il passato può tornare. In questo Paese si bollò come legge truffa una modifica costituzionale sulla base della quale, quando votava il 90% degli italiani, chi avesse raggiunto il 50% del voto di quel 90% avrebbe avuto una piccola aliquota aggiuntiva di premio di maggioranza. Oggi che vota il 50% degli italiani e quindi chi sarà eletto, chiunque esso sia, sarà rappresentativo del 25% del corpo effettivo. Vogliamo costruire un meccanismo di potere sulla base del quale il 25% degli italiani può decidere il governo, il Presidente della Repubblica, il CSM, la Corte Costituzionale e la modifica della Costituzione? Perché è questo che state costruendo. E questo ricorda in maniera così drammatica a quella legge Acerbo sulla quale, se noi non andiamo a una effettiva rispolveratura, rischiereste sostanzialmente di riportarci in quella condizione. Noi faremo le battaglie per evitare che tutto questo diventi cristallizzato, perché lo voglio dire alla Presidente Meloni, rievocando uno striscione dei giovani che entrarono a protestare nella piazza San Venceslao nel 1989, quando stava per cadere il regime comunista. Questa manifestazione era aperta da uno striscione di quei giovani. Niente dura per sempre, dicevano quei giovani. Se lo ricordi, signora Presidente Meloni.
1: Grazie, senatore Borghi. Senatore Lombardo, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Signora Ministro Casellati, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere della legge elettorale, una delle leggi probabilmente più importanti, perché non riguardano solo la trasformazione dei voti in seggi, ma l'idea che abbiamo di democrazia, ed è per questo che io vorrei iniziare il mio intervento da un punto che non mi pare essere stato adeguatamente posto all'attenzione del dibattito parlamentare. Noi spesso sentiamo parlare di legge elettorale in termini di governabilità e di rappresentanza, ma il vero vulnus che noi in questo momento abbiamo della nostra democrazia si chiama partecipazione. Dall'inizio dell'era repubblicana noi avevamo dei tassi di partecipazione degli italiani al voto pari al 90%. Nell'ultima elezione abbiamo toccato il minimo storico, 64%. E temo che non riusciremo a invertire questo trend se non affronteremo le questioni di fondo del perché gli italiani non vanno a votare. C'è una crisi dei partiti, c'è una disaffezione e una sfiducia nella politica e c'è l'uso frequente delle leggi elettorali con listini bloccati che limitano la possibilità dei cittadini di scegliere da chi farsi rappresentare.
4: Gruppo Misto Azione.
3: La distanza tra eletti ed elettori. Ecco, dal nostro punto di vista, una legge elettorale non deve premiare la governabilità e sacrificare la rappresentanza, ma soprattutto deve tenere insieme governabilità, rappresentanza, eguaglianza per garantire la partecipazione dei cittadini. Allora la domanda sulla quale noi oggi ci dovremmo porre l'attenzione è questa: questo tipo di legge elettorale che viene modificata nuovamente a un anno dalle prossime elezioni, in contrarietà con quello che ci dice la Commissione Venezia, in cui le leggi elettorali non dovrebbero essere adottati a un anno dalla scadenza elettorale, riesce a invertire quel trend di disaffezione dei cittadini oppure no? Io lo dico subito in premessa: Azione non crede che questa legge elettorale, così come viene presentata, sia incostituzionale. Ho sentito temi di incostituzionalità rispetto al premio, rispetto alla compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Io non penso che noi possiamo adattare la Carta Costituzionale ogni volta a quelli che sono i nostri interessi. Se la Corte Costituzionale ha già detto che una soglia come il 40% è idonea a poter essere, diciamo, una soglia che poi garantisce un premio, non si capisce perché, se questa soglia adesso al 42% dovrebbe essere incostituzionale solo perché la fa un governo che ha una maggioranza diversa da quella che magari ci piacerebbe. Così come io non penso che l'indicazione del Premier comprima le prerogative del Presidente della Repubblica. E guardate, faccio un esempio molto semplice. Con due coalizioni che si equivalgono, non è impensabile che possa vincere al Senato una maggioranza e alla Camera un'altra. E allora che cosa significherebbe? Che il Presidente della Repubblica è obbligato a nominarne uno dei due? No. Il Presidente della Repubblica avrà sempre, a Costituzione vigente, la possibilità di fare le consultazioni per individuare nel Parlamento la maggioranza più ampia. E allora l'unico vero profilo di incostituzionalità di questa legge riguarda la legge per come è passata dalla Camera. Cioè questa legge senza le preferenze non dà ai cittadini la possibilità di scegliere, e quindi l'ha già detto la Corte Costituzionale che sarebbe incostituzionale. Questo è l'unico profilo nel quale si apre la possibilità concreta per noi, anzi il dovere, di modificarla senza dover aspettare il giudizio della Corte Costituzionale. E allora noi abbiamo provato come Azione a fare degli emendamenti che correggessero le storture di questa norma. Perché? Perché la governabilità deve servire a rafforzare la maggioranza espressa dagli elettori, non deve fabbricare una maggioranza che gli elettori non hanno espresso. Noi abbiamo chiesto che il premio venga attribuito alla maggioranza che raggiunge il 50%, perché questo consentirebbe di dire: quella è la maggioranza individuata dagli elettori e a quella maggioranza deve corrispondere un premio di governabilità. Altrimenti qual è il rischio che state correndo? State correndo il rischio, per il tema legato ai sondaggi attuali, di fabbricare un'idea di maggioranza che possa dare un premio di governabilità. Ma entrate in una contraddizione, perché con questa legge elettorale vigente abbiamo avuto il governo più stabile della storia repubblicana. È una contraddizione di termini. Forse bisognerebbe distinguere tra governabilità e conservazione del potere, altrimenti non si parla di governabilità. Io utilizzo un altro termine, si parla di galleggiamento. Governabilità significa decidere, non significa perdurare nei posti di governo fino alla fine della legislatura. Tema della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è tale per cui il meccanismo elettorale deve trasformare dei voti in seggi. Noi abbiamo chiesto l'inversione dell'ordine, perché prima si devono trasformare i voti espressi effettivamente dai cittadini in seggi e dopo si può aggiungere il premio. Non deve succedere l'inverso, altrimenti si sacrifica la rappresentanza, e questo avrebbe degli effetti pericolosi nel Senato che, come sappiamo, per Costituzione deve essere eletto su base regionale. Terzo elemento è quello dell'uguaglianza. L'uguaglianza non significa la predeterminazione degli eletti, significa le pari opportunità. Prevedere nelle liste i capilista che al 60% siano degli uomini e che al 40% siano delle donne non è un tema di parità. Certo, impedisce che un solo genere occupi tutte o quasi le candidature, ma continua a consentire una prevalenza strutturale degli uomini. Se davvero vogliamo affermare il principio della parità, il genere più rappresentato non può superare la metà delle posizioni considerate. Non stiamo proponendo una garanzia matematica del risultato finale, stiamo intervenendo sulle condizioni di accesso alle competizioni e sulle posizioni che possono incidere maggiormente sull'effettiva possibilità di essere eletti. Questa distinzione è importante. Il nostro emendamento, che prevede la soglia del 50% per uomini e 50% delle donne nei capi lista, non predetermina chi debba essere eletto, ma impedisce che la legge autorizzi sin dall'inizio uno squilibrio del 60-40 nelle posizioni rilevanti. E questo ricordo che ce lo dice l'articolo 51 della nostra Costituzione, che stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donne nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Prevedere il 60-40 significa non dare attuazione a quell'articolo 51 della Costituzione. Presidente, una buona legge elettorale è quella che tiene in equilibrio la rappresentanza, la governabilità, l'eguaglianza, perché queste tre condizioni tutte insieme garantiscono la partecipazione dei cittadini agli elettori e ci aiutano a colmare questa ferita della democrazia che abbiamo. La governabilità deve essere intesa correttamente, una maggioranza effettivamente espressa dagli elettori che può essere considerata entro limiti precisi, che può avere una soglia di governabilità, ma solo laddove raggiunga il 50% effettivi dei voti espressi. Un'eguaglianza nel peso del voto e nelle opportunità di accesso alle cariche pubbliche. Presidente, mi arrivi alla conclusione. Pensare a una legge elettorale solo per favorire uno dei tre temi che ho citato, quello della governabilità, a sfavore della rappresentanza e a detrimento dell'uguaglianza, non è una buona legge elettorale. Pensare di fare una legge elettorale sulla base di un sondaggio non è una buona legge elettorale. Il criterio che tutti dovremmo assumere con imparzialità per capire se una legge elettorale è funzionale o no a questo sistema è questo. Ma noi, anche laddove immaginassimo di perdere, saremmo disponibili ad accettare un premio che vede l'altra parte avere una rappresentanza in Parlamento diversa dai voti effettivamente espressi? Ecco, se noi ci poniamo questa domanda, forse stiamo pensando alla qualità della nostra democrazia e non stiamo pensando a determinare la legge elettorale sulla base dei sondaggi del momento. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Roic.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro. Una legge elettorale non è una legge come le altre, non è o non dovrebbe essere una legge che appartiene a chi governa. Una legge elettorale non è della maggioranza né dell'opposizione, perché scrive le regole del gioco e le regole in una democrazia compiuta si dovrebbero scrivere assieme. Per questo avremmo auspicato che una riforma di questa importanza nascesse da un confronto serio e trasparente, da una ricerca di soluzioni condivise. È accaduto il contrario. La maggioranza ha scelto di procedere sulla base dei propri numeri parlamentari, introducendo un meccanismo che altera significativamente il rapporto tra voti e seggi. Ci viene detto che l'obiettivo è la governabilità, ma governabilità e rappresentanza non sono concetti alternativi. La governabilità non può essere ottenuta sacrificando la rappresentanza. Non possiamo pensare che la stabilità di un governo giustifichi una trasformazione del voto degli italiani tale per cui una coalizione che non raggiunge la maggioranza dei consensi possa comunque ottenere una maggioranza molto ampia dei seggi. Il premio previsto da questa legge, collegato alla soglia del 42 o 41 o chissà per cento, non è dunque un semplice meccanismo tecnico, ma una precisa scelta politica, che noi contestiamo alla radice, perché il principio dovrebbe essere uno: il Parlamento deve rispecchiare e dunque rappresentare per quanto possibile la volontà degli elettori. C'è poi un altro problema che questa riforma non risolve: la scelta degli eletti. Noi continuiamo ad avere un sistema nel quale il cittadino rischia di poter scegliere il partito, ma non la persona che lo rappresenterà. E questo dovrebbe preoccupare tutti, perché mentre ci interroghiamo sulla crescente distanza tra cittadini e istituzioni, sull'astensionismo, non possiamo contemporaneamente costruire una legge elettorale che rafforza il potere delle segreterie dei partiti nella selezione dei parlamentari. La democrazia ha bisogno di rappresentanza e rappresentanza significa poter scegliere chi ci rappresenta. Vorrei però concentrare la mia attenzione su un punto specifico che riguarda il Friuli Venezia Giulia e la minoranza linguistica slovena, di cui sono l'unica espressione in questo Parlamento, perché proprio questo tema dimostra quanto sia delicato il rapporto tra una legge elettorale e il diritto alla rappresentanza. L'articolo 26 della legge 38 del 2001 riconosce infatti il diritto alla rappresentanza della minoranza slovena nel Parlamento nazionale e demanda alla legislazione elettorale il compito di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti a quella minoranza. È un principio preciso, non è una concessione. È il riconoscimento di una specificità linguistica e culturale che appartiene alla storia della Repubblica e che il legislatore ha scelto di tutelare. Questo principio, però, fino ad oggi non ha trovato una sufficiente attuazione. Le norme esistenti prevedono meccanismi importanti, ma prevalentemente indiretti. Ma favorire non significa garantire, e questa distinzione diventa ancora più importante dopo la riduzione del numero dei parlamentari, perché quando diminuiscono i seggi cambiano le dimensioni dei collegi, si riducono gli spazi di rappresentanza, una tutela soltanto promozionale rischia concretamente di trasformarsi in una tutela soltanto teorica. Ed è proprio per questo che ho presentato un emendamento che non chiede un privilegio. Chiede che un principio già riconosciuto dalla legge trovi finalmente uno strumento concreto di attuazione. Con questa proposta, sia chiaro, non si vuole introdurre un seggio aggiuntivo per la minoranza, né sottrarre seggi al Friuli Venezia Giulia. Non si stabilisce che un candidato sloveno debba essere eletto indipendentemente dal voto degli elettori e non altera preventivamente l'esito della competizione elettorale. Opera soltanto se le forze politiche scelgono volontariamente di candidare esponenti appartenenti alla minoranza linguistica slovena, indicando questa loro appartenenza al momento della presentazione delle candidature. Questo è un punto fondamentale. La proposta non impone alle forze politiche un candidato, le incentiva piuttosto a garantire una rappresentanza che la legge già riconosce come meritevoli di tutela. E la clausola interviene soltanto se alla fine delle normali operazioni di riparto dei seggi nessun candidato sloveno risulti eletto. A quel punto entrano in gioco criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti. Non si tratta di una decisione politica o di una scelta discrezionale, ma regole scritte prima, conosciute prima, applicabili soltanto se si verifica quella determinata condizione e il seggio non viene preso da un territorio. Viene individuato attraverso il meccanismo del seggio più debole, secondo i criteri previsti dall'emendamento. In questo modo si tiene insieme una duplice esigenza: da una parte la tutela della minoranza storica, dall'altra il rispetto dell'equilibrio prodotto dal voto. È un modello che ha precedenti nel nostro ordinamento e che si ispira a un meccanismo già utilizzato per la tutela della comunità ladina dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige. Quindi vorrei che fosse molto chiaro: non stiamo chiedendo un'eccezione, stiamo chiedendo una tutela. E tra eccezione e tutela c'è una differenza enorme. Una minoranza linguistica non chiede di avere più democrazia degli altri, chiede di poter esercitare la propria democrazia. E questo è il senso dell'articolo 6 della Costituzione, quando afferma che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Ed è questo il senso della legge 38 del 2001. Ma una tutela che non riesce mai a produrre rappresentanza rischia di rimanere una dichiarazione di principio. Una democrazia matura non può accontentarsi di questo. Deve costruire gli strumenti affinché quei principi possano essere concretamente esercitati. Ecco perché considero significativo discutere questo emendamento proprio mentre discutiamo una nuova legge elettorale, perché qui emerge una questione più generale: la qualità di una legge elettorale si misura anche dalla capacità di garantire che nessuno venga escluso. che le minoranze abbiano voce, che la pluralità del paese trovi spazio nelle istituzioni, che il Parlamento rappresenti non soltanto chi è numericamente più forte, ma anche le comunità che fanno parte della storia e dell'identità della Repubblica. Questo dovrebbe essere il nostro criterio, non costruire una legge per vincere le proprie prossime elezioni, ma approvare una legge che continui a essere giusta anche quando il risultato elettorale sarà diverso da quello che oggi qualcuno immagina. Noi del Partito Democratico non abbiamo paura del voto, non abbiamo paura del confronto con gli elettori, ma proprio per questo chiediamo una legge elettorale che restituisca centralità agli elettori, una legge che non trasformi una minoranza di voti in una maggioranza artificiale di seggi, una legge che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere realmente i propri rappresentanti, una legge che garantisca la rappresentanza delle minoranze linguistiche e degli italiani all'estero. Vogliamo una legge che non consideri la pluralità del paese un problema da correggere, ma una ricchezza da rappresentare. Vi chiediamo dunque di votare una legge che possiate considerare giusta anche quando sarete voi a sedere nei banchi dell'opposizione. E il mio appello a voi, colleghi della maggioranza, è ancora più pressante sull'emendamento relativo alla mia minoranza linguistica. Vi chiediamo di discuterlo e valutare se non sia finalmente arrivato il momento di dare attuazione a un principio che il Parlamento italiano ha già riconosciuto da 25 anni. Non vi chiediamo di regalarci un seggio, ma di impedire che un diritto riconosciuto dalla legge diventi nella pratica un diritto soltanto sulla carta. Perché una democrazia è forte ed è quella nella quale la maggioranza sa che esistono diritti che i numeri non possono cancellare. E tra questi diritti c'è quello di essere rappresentati. Anche e soprattutto quando si è minoranza, soprattutto quando si è minoranza, perché è proprio da come una democrazia tratta le proprie minoranze che si misura la qualità della sua democrazia. Per queste ragioni noi continueremo a chiedere una legge diversa che non abbia come obiettivo quello di favorire chi oggi governa. Grazie.
1: Grazie senatrice Roig. Senatore Bazzoli.
5: Grazie Presidente, io trovo abbastanza avvilente che per l'ennesima volta in questa legislatura ci troviamo a discutere di norme di sistema, di norme che attengono al funzionamento della nostra democrazia sulla base di proposte di riforme scritte in maniera unilaterale dalla maggioranza
6: del Partito Democratico,
5: quali sostanzialmente l'opposizione non è stata messa in condizione di discutere, non c'è stato alcun confronto, perché questo credo che sia un po' un tradimento dello spirito con il quale bisognerebbe affrontare invece norme che attengono al funzionamento delle nostre istituzioni, della nostra democrazia, e certamente la legge elettorale è una delle più importanti di queste. La maggioranza e il governo sostengono che occorre una nuova legge elettorale per garantire la stabilità dei governi e la stabilità degli esecutivi. È curioso che lo dica il governo che ha appena festeggiato la più alta longevità della storia della Repubblica. Cioè il governo che è durato più a lungo nella storia della Repubblica grazie a una legge elettorale che evidentemente gli ha garantito questa stabilità, dica che va cambiata la legge elettorale per garantire maggiore stabilità. Non trovate che ci sia una evidente paradosso e contraddizione in questa dichiarazione? E se allora non è così, se non è colpa o merito della legge elettorale, se non è questa legge elettorale il punto, se la stabilità non è la questione, perché questa legge elettorale ha garantito la stabilità all'esecutivo, qual è il motivo per il quale si deve affrontare e fare una riforma della legge elettorale? E il motivo è un altro. Non è la questione della stabilità che questa legge elettorale ha garantito e i dati lo dimostrano. La questione è che i sondaggi dicono che con questa legge elettorale la destra non vince le elezioni. Questo è l'unico vero motivo, e gli italiani è bene che lo sappiano. Questo è l'unico vero motivo per il quale si fa una nuova legge elettorale. Perché con questa legge elettorale, sondaggi alla mano, la destra non vince, probabilmente perde le elezioni politiche. E allora deve farsi una legge elettorale su misura, per garantirsi la possibilità di vincere le elezioni politiche. Questo è l'unico vero motivo per il quale si fa una legge, una nuova legge elettorale. Ve la fate da soli, per l'ennesima volta, non siamo stati coinvolti, l'opposizione non è stata coinvolta in una discussione preliminare, quantomeno, in un tentativo di trovare delle strade comuni. L'avete già fatto, non è una novità in questa legislatura, l'avete già fatto con la riforma della giustizia, che vi siete fatti da soli. Quella addirittura è una riforma fatta della Costituzione, fatta dal governo, imposta al Parlamento, che per fortuna è stata sottoposta, come da Costituzione, al referendum costituzionale, e gli italiani l'hanno bocciata. Ma voi reiterate con l'arroganza con la quale avete gestito il potere in questi anni, e su una legge fondamentale come la legge elettorale nuovamente intervenite in questo modo, cioè facendovela per conto vostro, sulla base dei vostri calcoli, dei vostri interessi, delle vostre convenienze. Siamo qui ancora a discutere, siete qui ancora a discutere, perché noi non siamo messi in condizione di discutere, se la soglia oltre la quale scatta la maggioranza sale il 42 o il 41%, e sulla base di cosa lo dovete decidere? Sulla base di un ragionamento di grande qualità e di grande prospettiva? No, sulla base dei sondaggi. Siamo qui a discutere del ballottaggio, avete discusso del ballottaggio, ma sulla base di cosa discutevate il ballottaggio? Sulla base di grandi di scenari, di principi? No, l'avete fatto sulla base del fatto, e lo capiscono anche i bambini, che Vannacci sta raggiungendo percentuali talmente elevate che forse è il caso di portarsi a casa un ballottaggio che magari consenta al secondo turno di portarsi a casa quei voti. Avete fatto una riforma dentro questa legge elettorale dell'elezione degli eletti all'estero, dei deputati e senatori eletti all'estero, che è fatta sulla base delle convenienze. Siccome storicamente gli eletti all'estero sono più di centro-sinistra che di centro-destra, cambiamo quel sistema, facciamo una circoscrizione unica mondiale, così noi avremo più eletti all'estero di quanti non abbiamo avuto in passato. È tutto così. È tutto sulla base delle convenienze, degli opportunismi. Ma si può cambiare una legge elettorale in questo modo? Ma è accettabile cambiare una legge elettorale sulla base delle convenienze del momento? Io penso che sia un grave tradimento dello spirito con il quale bisognerebbe che questo Parlamento e che la politica affrontasse una discussione di questa caratura, di questa natura. Tutte le volte che si è cambiata la legge elettorale in passato, lo si è fatto a valle di una lunga discussione che aveva anche interpellato le opposizioni, Poi magari si è arrivati con prove di forza della maggioranza, ma dopo una lunga discussione con le opposizioni. E oggi noi ci troviamo a dover discutere per l'ennesima volta, questa è la quinta legge elettorale con il quale il Paese andrà al voto, se passa, in 30 anni. La quinta. Siamo passati dal proporzionale della Prima Repubblica al Mattarellum, poi al Porcellum, poi alla Rosatellum. Adesso arriva questo schifezzellum finale. Ma si può? Ma in nessun paese del mondo, in una sola democrazia consolidata, si cambia la legge elettorale con questa frequenza, alla luce delle convenienze di partito e di parte. È inaccettabile, e costruite un sistema che è finalizzato a fare che cosa? A verticalizzare il potere nelle mani di una persona. Questo è stato detto, no? Anche da Ciriani, è detto di fatto noi facciamo una sorta di premierato senza cambiare la Costituzione, perché c'è l'indicazione del premier sulla scheda, quindi diciamo è chiaro che è un forte vincolo politico, perché si dà una maggioranza fortissima a chi vince le elezioni. Una maggioranza fortissima che arriva addirittura ad approssimarsi alle maggioranze che servono per l'elezione degli organi di garanzia. Il Parlamento sarà un Parlamento sostanzialmente di nominati, perché queste preferenze che mettete dentro sono preferenze con le quali si eleggerà il 10-15% dei parlamentari, ma tutti gli altri saranno nominati. Quindi nella mercé, nella disponibilità del leader. Quindi si svuota la democrazia parlamentare in funzione della verticalizzazione del potere, con una legge elettorale che dà una grande maggioranza, con un premio di maggioranza che non c'è in nessun paese del mondo. Non c'è in nessun paese del mondo una legge elettorale con un premio di maggioranza come quello che noi stiamo introducendo nel paese. Ma perché non c'è in nessun paese del mondo? Ma ve lo siete chiesto perché? Perché è una distorsione eccessiva della rappresentanza, perché non è così che si può comprimere il rapporto politico tra le coalizioni, all'interno delle coalizioni, perché c'è la politica, non ci sono solo i numeri, c'è la politica per mettere insieme i partiti, le coalizioni. Non si può coartare tutto in funzione della necessità di dare il potere a una persona. E anche quando è stato richiamato l'Italicum, cioè quella legge elettorale che non entrò mai in vigore, ma guardate che l'Italicum, che aveva anche meccanismi analoghi a questi, perché c'era un premio di maggioranza che scattavano per il ballottaggio, e attenzione, non è una cosa indifferente, io sul ballottaggio avrei discusso, io sono uno di quelli che avrebbe discusso sul ballottaggio, non lo consideravo una cosa sbagliata, perché il ballottaggio dà una legittimazione diversa a chi vince le elezioni. Ma l'Italicum era il ballottaggio, un premio di maggioranza, che veniva dato però a una Camera sola, con l'altra Camera che era una Camera di garanzia. Cioè gli organi di garanzia venivano aumentati in quel sistema che veniva disegnato allora, perché c'era il Senato che diventava il Senato delle autonomie e delle rappresentanze territoriali. C'era un maggiore equilibrio. Certo, si rafforzava l'esecutivo, ma c'era un maggiore equilibrio. Qui non c'è nulla, non c'è alcun disegno. C'è solo l'idea di verticalizzare il potere nelle mani di una persona. Noi pensiamo che questa sia una legge elettorale sbagliata, pericolosa, incostituzionale. E quindi ci stiamo battendo perché il Paese non faccia l'ennesimo errore e non introduca l'ennesima legge elettorale che rischia di produrre più guasti di quanti invece voglia risolverne.
1: Grazie, senatore Bazzoli. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14:30.
6: Tredici e 31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori del Senato della Repubblica, seduta sospesa, come avete sentito dalla voce della Presidenza, i lavori ricominceranno alle ore 14, usciamo dai programmi in convenzione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 13:32 minuti, Radio Radicale, allora l'appuntamento, come dicevamo, è quello delle ore 14, quando andremo a seguire ancora una volta i lavori parlamentari, in particolare del Senato della Repubblica, dove c'è la discussione della riforma della legge elettorale approvato dalla Camera e connessi, appunto. Facciamo velocemente un aggiornamento di quelle che sono le notizie principali della giornata. Mersa l'attacco della AfD, la vostra rimigrazione è pulizia etnica. Weidel dice: il voto sancisce la fine del governo SPD-CDU. Si infiamma dunque il dibattito politico in Germania dopo il voto in Sassonia. Il cancelliere definisce il partito di estrema destra una forza distruttiva, pur precisando che il suo governo è a favore delle espulsioni dei migranti illegali. La leader di AfD ribatte: così distruggete lo spazio negoziale, state portando il paese alla bancarotta. Iran distrutte 5 petroliere. Nuova controffensiva USA. Rubio annuncia che accadrà di nuovo. Teheran lancia bombe a grappolo in Giordania. Rappresaglia dunque dei Pasdaran nello stretto di Hormuz in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Missili su una base USA in Giordania. Colpiremo petroliere in Kuwait e nel Bahrain. Medio Oriente ancora, la Gran Bretagna e altri 11 paesi, come sapete, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Libro inchiesta accusa Netanyahu, ignorò l'allarme degli Emirati sul 7 ottobre. Londra accusa, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, l'Italia non aderisce, spetta all'Unione Europea decidere le sanzioni. Il petrolio corre, il Brent sfonda la soglia dei $100 al barile, borse europee in calo la vigilia della BCE, in rally anche il gas al TTF al 78,8 euro megawattora, più 3,8%, si acuiscono i timori di una nuova fiammata dell'inflazione domani, l'Eurotower dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base. Nel frattempo Meta lancia Muse, l'assistente personale basato sull'AI. L'eredità di Guccini alla moglie Raffaella Le Case, alla figlia Teresa il 50% della società dei diritti d'autore, alla consorte spettano le abitazioni di Bologna e Pavana. C'è spazio anche per questa notizia che si occupa dell'eredità appunto del grande cantautore italiano. E poi vediamo anche altre notizie. Oggi, come sapete, ci sono stati degli arresti a proposito del processo di Abolik, lo riportano anche le agenzie in primo piano. È stato arrestato il boss senese come mandante dell'omicidio di Abolik e ci sono stati in totale 7 arresti. Patto criminale contro un concorrente ingombrante. Il GIP di Roma contesta il metodo mafioso, l'obiettivo era agevolare il clan egemone nell'area in cui venne ucciso lo storico leader degli ultra della Lazio. E poi altre notizie che riguardano, diciamo così, l'attualità sportiva. Allora, ci occupiamo adesso di fine vita in Veneto e lo facciamo ancora proponendovi una intervista a cura di Sonia Martina con il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo.
8: Radio Radicale, siamo con il senatore Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia, è membro della 10ª Commissione, però è uno dei relatori del fine vita che, diciamo, momentaneamente, insomma, è rimasto fermo, insomma, comunque. E, senatore, avrà visto che nei giorni scorsi in Veneto, che è la prima regione governata dal centrodestra, è stato votato un testo su fine vita, è stato approvato un testo su fine vita che l'ex governatore Zaia, diciamo, che aveva più volte auspicato, appunto, che un testo così potesse passare, coinvolgendo tra l'altro anche la ASL, insomma, diciamo che è un testo che ricalca un po' la campagna dell'associazione Luca Coscioni e quindi è un testo, diciamo, più aperto di quello che in questo momento è appunto fermo qua in Senato. Intanto, ecco, le chiedo un'opinione sul fatto che una regione di centrodestra appunto ha votato questa legge.
9: Ma non mi sembra che sia stato il centrodestra a votare questa legge, è stata una decisione, una volontà del Presidente del Consiglio Zaia, che a mio avviso ha creato anche delle sudditanze psicologiche in alcuni, credo.
8: In che senso?
9: Nel senso che ha avuto un'azione forte, quindi ha voluto dare un segnale forte. Io non penso che tutti abbiano potuto votare liberamente, per come la vedo, l'ho vista io dall'esterno. Una cosa è certa, noi abbiamo avuto un voto compatto di Fratelli d'Italia, che è stato contro, e una parte del centrodestra che ha votato con il centrosinistra, per cui io penso che sia una legge di centrosinistra e non una legge del centrodestra, che abbia votato una maggioranza che non rispecchia la maggioranza istituzionale, una maggioranza che si è coagulata intorno a questa volontà del Presidente Zaia.
8: Però lei lo sa, perché insomma abbiamo parlato altre volte, che se poi vede i diversi sondaggi che sono stati fatti, ma anche non recentemente, molti italiani sono a favore di una legge sul fine vita, oltre al fatto che, come ben sappiamo, ci arriva pure una richiesta, voglio dire, da diverso tempo, di legiferare in materia dalla Corte Costituzionale. E il testo che è qui, che fine farà?
9: Il punto non è, diciamo, se si debba o non si debba prevedere una risposta a una richiesta di fine vita. Il punto è capire fino a quando la decisione di aggiungere a fine vita per una persona sofferente in condizioni rispecchianti quelle che sono i requisiti della Corte Costituzionale, è libera, veramente libera quella decisione, perché molto spesso è condizionata dalla mancanza di assistenza, è condizionata dalle porte chiuse in faccia, è condizionata dall'inefficienza dei servizi, è condizionata dall'assenza di una rete di servizi che è fatta e deve essere fatta anche di associazioni di volontariato, di supporto spirituale, di supporto psicologico. E allora in queste condizioni è evidente che quella volontà, a mio avviso, non certamente, non sicuramente è veramente libera. Ecco perché quando noi abbiamo voluto introdurre il requisito delle cure palliative accanto ai quattro requisiti della Corte Costituzionale, quel requisito guardava questo presupposto. E la domanda che io faccio alla Regione Veneto e faccio alla Regione Lombardia, dove l'assessore Bertolaso si è adoperato per un episodio predisporre, allestire tutto un servizio per il fine vita per Domenico, è la domanda che io faccio: ma si sono chiesti se nella loro regione effettivamente sono efficienti le reti di servizi con il coinvolgimento del volontariato, con il coinvolgimento di un'assistenza spirituale, con il coinvolgimento dell'assistenza psicologica, con il supporto alle famiglie, con anche le cure palliative? Allora, se questo è, allora guardiamo a un'altra esigenza. Ma la prima esigenza è questa, perché la Corte Costituzionale ha sancito il diritto all'assistenza e non un diritto al fine vita, no, ha sancito la non punibilità di chi aiuta una persona in determinate condizioni al suicidio assistito. Ma questo suicidio assistito deve essere comunque il terminale anche di una valutazione rispetto all'assistenza che viene data a sé, perché quello è il diritto. Noi rischiamo di non concedere un diritto e quindi andare incontro a fare in modo che ci sia una cultura dello scarto, cioè chi rappresenta un peso per l'assistenza, per la famiglia, eccetera, eccetera, che poi se decide di accedere al suicidio lo assistiamo e ce lo togliamo di dosso. Questo non può essere, perché da una eccezionalità del caso diventerebbe una regola, cioè passeremmo a quella che è tutti quei criteri, a quella che è una qualità produttiva di una vita. E ogni vita, piuttosto che avviarsi al fine, alla fine, alla propria fine, ogni vita deve guardare a un proprio fine, a un proprio scopo, perché anche la sofferenza, una vita in sofferenza, può essere di grande aiuto alla collettività e alla comunità.
8: Senta, stavo pensando alle parole di prima rispetto all'ex governatore Zaia. Mi spieghi meglio che cosa intende? Cioè, Fratelli d'Italia ha votato contro, però c'è una parte, quindi Forza Italia e Lega, in qualche modo piegata, succube, non ho capito, di Zaia.
9: Beh, io ho letto diciamo tutto l'antefatto. Zaia che manda 5.000 lettere al popolo, a Veneto. Zaia che dice che si deve votare. Zaia che, insomma, io penso che una certa sudditanza psicologica si possa essere formata.
8: Ah, ecco, ho capito cosa voleva dire. E allora, il testo qui che fine farà? Cioè, riprendete, perché...
9: Certo che riprendiamo, siamo in attesa dei pareri tecnici, abbiamo svolto tutte un'ulteriore fase di audizioni, certo che riprendiamo e agli atti del Senato e agli atti della Commissione riprendiamo.
8: Perfetto, grazie. Grazie al senatore Ignazio Zullo, buon lavoro.
6: Questa dunque Sonia Martina, 13:43, siamo in diretta su Radio Radicale, vediamo anche altre notizie principali della giornata. Il cancelliere Friedrich Merz e Alice Weidel, co-presidente di Alternative for Deutschland, si sono confrontati alla Camera Bassa del Parlamento tedesco pochi giorni dopo il trionfo dell'ultradestra nella Sassonia. Il capo del governo ha difeso la linea

Il partito di Merz, l'Unione Cristiano Democratica, la CDU, ha raccolto solo il 17,2%, il peggior risultato nella storia dei cristiano democratici in quella regione. Gli elettori hanno chiarito bene la situazione. La coalizione tra conservatori e socialdemocratici è finita, ha sottolineato Weidel nell'attacco al governo. Dal canto suo Merz ha ricordato che AfD non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni. Non avete raggiunto il vostro vero obiettivo elettorale in Sassonia, conquistare la maggioranza dei seggi, ha dichiarato il cancelliere. Il 56% degli elettori in Sassonia non vi ha votato, ha aggiunto Merz. In uno dei momenti di maggiore tensione del confronto tra Merz e Weidel, il cancelliere ha accusato l'AfD di voler attuare una pulizia etnica nel paese attraverso la proposta di remigrazione che mira a espellere immigrati e richiedenti asilo della Germania. È proprio rispetto a questo tema particolare, vediamo le parole precise del cancelliere. Il termine remigrazione non è altro che un sinonimo di pulizia etnica basata sull'origine e sul colore della pelle, questo l'ha detto Merz, sottolineando poi l'importanza dei lavoratori immigrati per l'economia tedesca. Un lavoratore su sei nel settore dell'artigianato specializzato possiede un passaporto straniero. Se coloro che lavorano in Germania fossero costretti a lasciare il paese a causa della remigrazione, il settore dell'artigianato smetterebbe di funzionare. Nessuna casa di cura potrebbe operare, nessun ospedale del paese sarebbe in grado di funzionare, ha detto Merz. Un capitolo importante dello scontro è stato poi su Ucraina, costi d'energia e Green Deal. Weidel ha riferito che il paese sta perdendo 12.000 posti di lavoro nell'industria ogni mese e ha sostenuto la necessità per la Germania di tornare a utilizzare il gas russo come fonte di energia. Volete fare a meno del gas russo a basso costo trasportato via gasdotto, ha affermato Weidel. Il governo ha permesso, a parole ma senza agire, che i gasdotti Nord Stream venissero fatti saltare in aria proprio sotto il vostro naso, invece di gettare le basi per una futura ripresa delle forniture attraverso le sezioni integre della condotta, ha aggiunto. E riguardo alla politica energetica tedesca, Merz ha ammesso che in passato sono stati commessi degli errori, ma ha osservato che il governo sta ora lavorando per correggere le politiche precedenti e garantire le forniture energetiche. Inoltre Merz ha criticato Weidel per non aver speso una sola parola sulla lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa. La leader di AfD si era limitata a chiedere al governo tedesco di seguire l'esempio dell'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. Impegnatevi nei negoziati di pace per una volta, proprio come stanno facendo gli Stati Uniti, ha detto Weidel, ribadendo la posizione del suo partito di critica agli aiuti all'Ucraina. Ancora altre notizie, come sapete la Gran Bretagna e altri 11 paesi hanno sanzionato i coloni in Cisgiordania, vediamo se su questo tema specifico ci sono degli aggiornamenti. Nel frattempo, come sapete, è uscito un libro inchiesta che accusa Netanyahu sul 7 ottobre, pare che il premier israeliano abbia ignorato, secondo quanto scrive questo libro, questo reportage, l'allarme sul 7 ottobre. Scusate, c'è un problema con il monitor. Allora, il petrolio corre, cambiamo notizia, andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda i costi dell'energia. Il Brent che sfonda la soglia dei $100 al barile, borse europee in calo alla vigilia della BCE, in rally anche il gas al TTF al 78,8 euro megawattora. Questo per quanto riguarda il costo dell'energia col petrolio e il Brent che sfonda la soglia dei $100 al barile. Ancora vediamo altre notizie, si parla molto anche della vicenda di Di Battista, che sta affrontando, pare bene, la fase post-operatoria, ma il suo staff invita alla prudenza. L'associazione Schierarsi dice: Alessandro non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, situazione estremamente delicata. E poi un po' di cronaca parlamentare rispetto alla legge elettorale in aula al Senato, con i nodi che restano aperti.

0: Insomma, è un tema che vi stiamo proponendo in diretta e ascoltando direttamente i lavori dell'Aula. Allora, adesso vi lasciamo ad una intervista a Vania Gava a Ferrara. Dal 16 al 18 settembre si terrà Remtec Expo, l'unico hub tecnologico ambientale specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. Sonia Martina ne ha parlato con Vania Gava, appunto, vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel governo Meloni.
1: Vice ministro Gava, siamo alla conferenza stampa di presentazione della 20ª edizione di Remtec Expo 2026.
2: Beh, credo che il momento della conferenza stampa di oggi di presentazione di quello che sarà Remtec la prossima settimana, ma soprattutto di quello che è stato Remtec in questi 20 anni, 20 anni di studi, di condivisione, di progettazione e con dei risultati importantissimi che ha messo insieme istituzioni, imprese, mondo della ricerca, tutta la parte delle innovazioni che in questo campo sono fondamentali per il risanamento ambientale. Ecco, credo che il supporto di Rempec anche per chi legifera, chi ha il compito di governare, sia assolutamente fondamentale, quindi oggi non si poteva mancare.
3: Come far dialogare nord e sud da questo punto di vista? Si parla di ambiente, si parla anche di piano casa, ci sono tante questioni.
2: Ma guardi, noi dialoghiamo in linea generale perché il paese è un paese che è a rischio di dissesto idrogeologico per il 94% dei comuni e ovviamente è un comune da mettere, è un paese da mettere in sicurezza, ma soprattutto abbiamo tutta una parte di risanamento e di difesa del suolo che è altrettanto importante. Quindi noi abbiamo messo 330 milioni per i SIN, i siti di interesse nazionale, oltre 500 milioni che abbiamo dato a tutte le regioni per i siti orfani. Quindi è un lavoro strutturale, un lavoro fondamentale senza dimenticare nessuno. Voglio solamente accennare al lavoro, grandissimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo anno per quanto riguarda Terra dei Fuochi, dove nessun altro governo ha fatto e ha portato dei risultati importanti con la rimozione dei rifiuti, con il monitoraggio, ma soprattutto con l'inasprimento delle pene, perché noi non possiamo permettere di spendere ulteriori fondi per risanare i territori, ma soprattutto di mettere in sicurezza la salute dei cittadini.
4: Le posso chiedere, Vice Ministro, si è parlato tanto, no, di emergenza, crisi ambientale, emergenza caldo. Ecco, su questo tema, cosa può fare la tecnologia ambientale?
2: Beh, guardi, è evidente che anche quest'anno abbiamo sentito sulla nostra pelle quello che è il risultato di un cambiamento climatico in corso e che non possiamo assolutamente tralasciare. Noi da anni stiamo lavorando a livello internazionale per quanto riguarda ovviamente anche tutti i contributi per abbassare le emissioni e quindi andando verso uno sviluppo sostenibile, la rigenerazione e la riqualificazione delle emissioni per quanto riguarda le imprese. In agricoltura è chiaro che noi abbiamo un'emergenza che adesso che va fronteggiata e va fronteggiata proprio sotto il punto di vista della prevenzione e se parliamo di prevenzione dobbiamo parlare di prevenzione con dati alla mano. Noi abbiamo investito oltre 500 milioni per il SIM, il sistema integrato di monitoraggio, dove con intelligenza artificiale tutti i dati che abbiamo a disposizione possono essere utili, ci possono essere utili, anzi fondamentali, proprio per fronteggiare l'emergenza lavorando sulla prevenzione.
4: Grazie Vice Ministro, buon lavoro.
0: Intervista a cura di Sonia Martina, 13:53 minuti, in Radio Radicale siamo in diretta, diamo un'occhiata alle notizie dal Medio Oriente. A poche settimane dal convegno del Partito Laburista britannico, i laburisti scelgono di boicottare Israele. Il tempismo parla da solo. Israele non farà da strumento politico per un governo laburista intento a compiacere il proprio elettorato interno. Questo l'ha scritto su X il Ministero degli Esteri israeliano dopo la decisione del governo britannico di Andy Burnham di adottare sanzioni contro le colonie in Cisgiordania scatenando l'ira del governo israeliano. E nel frattempo, a proposito di governo israeliano, Gideon Saar, che è il ministro degli esteri, come sapete, sarà oggi in visita ufficiale in Slovenia per colloqui con il suo omologo sloveno Tone Kaiser per inaugurare la prima ambasciata residente israeliana a Lubiana. Lo rende noto l'agenzia di stampa slovena STA. Finora gli affari diplomatici relativi alla Slovenia erano gestiti dall'ambasciata israeliana a Vienna. Davanti alla sede diplomatica di Israele a Lubiana sono attese proteste contro le azioni di Tel Aviv a Gaza, riferisce sempre la STA. Secondo il Ministero degli Esteri sloveno, la visita di Saar ha l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione, nonché di offrire un'occasione di confronto sugli sviluppi in corso in Israele e Medio Oriente e sugli sforzi per la pace. E le sanzioni britanniche sulle importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania dimostrano la leadership della Gran Bretagna sulla scena mondiale e il sostegno concreto di Londra alla soluzione a due stati. Lo ha dichiarato il premier britannico Andy Burnham ai parlamentari, come riferisce il Times of Israel. Burnham ha difeso la decisione del governo di intervenire contro gli insediamenti, affermando che il Regno Unito deve stare dalla parte della giustizia contro l'ingiustizia e sostenere le persone che vengono intimidite o costrette a lasciare le proprie case. Questo dunque per quanto riguarda la Cisgiordania. Vediamo anche che cosa accade in Iran, perché in una dichiarazione diffusa oggi dal Ministero degli Esteri iraniano si legge appunto che gli attacchi degli USA minacciano la sicurezza regionale e internazionale. Le forze armate iraniane si riservano indubbiamente il legittimo diritto alla difesa e hanno colpito le basi militari statunitensi nella regione per legittima difesa, ha aggiunto il dicastero citato dall'agenzia IRNA. E sempre per quanto riguarda l'Iran, il divieto di navigazione che il paese intende applicare nello stretto di Hormuz si estenderà anche in parte del mare di Oman e del mare arabico, lo ha riferito il portavoce dei Pasdaran Hossein Mohebbi, citato dall'agenzia Fars. Ogni nave che attraverserà la zona vietata dello stretto di Hormuz sarà soggetta a sanzioni, ha avvertito. Andiamo a dare un'occhiata ai prezzi dell'energia, in particolare ai prezzi del gas, perché c'è stata un'impennata in Europa. Sono ai massimi da 4 anni e questo con l'inasprirsi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. I future al TTF si attestano a 78,8 euro al megawattora, in rialzo del 4%. Oggi i prezzi hanno superato i 79 euro al megawattora, estendendo i guadagni per la quarta sessione consecutiva e raggiungendo il livello più alto da dicembre del 2022. Ieri l'esercito statunitense ha dichiarato di aver distrutto 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kargil in risposta agli attacchi contro le sue navi da guerra, mentre Teheran ha reagito contro obiettivi statunitensi in Giordania. Gli Houthi, i militanti Houthi sostenuti dall'Iran, hanno inoltre lanciato droni e missili contro impianti energetici nel sud dell'Arabia Saudita. Questi eventi hanno evidenziato le crescenti difficoltà nel ripristinare il normale traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Le continue interruzioni hanno costretto il Qatar a sospendere le spedizioni e a estendere la clausola di forza maggiore sui carichi diretti in Europa e Asia fino all'autunno. La riduzione delle consegne di GNL ha rallentato le immissioni negli stoccaggi europei, con le scorte di gas che rimangono al di sotto delle medie stagionali, rendendo il mercato sempre più vulnerabile con l'avvicinarsi della stagione del riscaldamento invernale. Secondo Goldman Sachs, i prezzi in Europa, a causa dei contenuti volumi di esportazione del Golfo Persico, potrebbero salire oltre 100 euro al megawattora in uno scenario di rischio se i flussi restassero limitati in vista dell'inverno. Questo dunque per quanto riguarda i prezzi del gas in Europa. E queste sono le notizie principali della giornata, sono le 14 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che torneremo a seguire i lavori dell'Assemblea del Senato della Repubblica alle 14.30, seduta che stiamo seguendo da questa mattina in discussione la legge elettorale, seduta sospesa intorno alle 13.30 fino alle ore 14.30. A proposito di legge elettorale al Senato, vi proponiamo una intervista a cura di Sonia Martina al senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.
4: Con il senatore Ivan Scalfarotto di Italia Viva parliamo della legge elettorale che è in aula. Intanto le chiedo se vede per caso la maggioranza in difficoltà oggi.
5: Molto in difficoltà la vedo, nel senso che qui siamo nave senza nocchiero in gran tempesta, siamo in aula e loro non sanno esattamente cosa voteranno alla fine. Lo sappiamo perché sappiamo che è in corso una riunione a Via della Scrofa, non so se sia terminata mentre parliamo oppure no, però il Senato si riunisce senza un relatore perché non si è fatto in tempo, cioè noi abbiamo evitato che loro facessero in tempo a votare tutti gli emendamenti. Quindi abbiamo il testo Camera, ma su molte questioni, una delle quali cruciale, che è quella della soglia dopo la quale scatta il premio di maggioranza, loro non lo sanno. E tra l'altro io dubito che siano gli esponenti riuniti a Via della Scrofa a decidere, con tutto il rispetto per i colleghi che sono stati mandati lì, non mi sembrano titolari di un grande potere decisionale. Quindi, come si dice, il pesce puzza da testa e ovviamente sono i leader della maggioranza che non hanno ancora chiaro che cosa vogliano fare, mentre il Senato è riunito, adesso c'è la discussione generale che durerà parecchio, credo fino a questa sera, ma poi si dovrà cominciare a votare, dovranno decidere. Registro che a questo momento, quindi diciamo ora di pranzo di mercoledì, siamo in aula, ma la maggioranza non ha una strategia.
4: Devo dire che ieri sera ho intervistato il presidente De Priamo, che è il presidente della prima commissione, dove appunto si è svolta l'iter della legge elettorale, questo lo dico per i nostri ascoltatori, di Fratelli d'Italia. A un certo punto gli ho chiesto: senta, ma crede che in aula la maggioranza è possibile che possa fare dei ritocchi? E lui mi ha risposto: guardi, è un tema talmente delicato che non lo escludo.
5: Non lo sa, diciamo. No, tra l'altro, dato che noi siamo col testo Camera, e come noto a tutti i vostri ascoltatori, alla Camera, nell'unica occasione che i parlamentari di maggioranza hanno avuto in questa legislatura di votare liberamente, hanno mandato sotto il loro governo, il testo che è uscito dalla Camera non piace alla Presidente del Consiglio. Tant'è che il Presidente del Senato, che dovrebbe avere, diciamo, un profilo istituzionale, ma in questa legislatura ce lo siamo scordati, ha detto: venite qui, che qui si vota senza voto segreto, no? Quindi venite qui che i parlamentari sono meno liberi, ancora meno liberi che la Camera, e quindi siamo qui di fatto perché dobbiamo aggiustare il problema che hanno, diciamo, il pasticcio che hanno fatto la Camera. E dunque, però, ovviamente, però ci sono anche altre questioni che sono aperte. Perché? Perché questa legge elettorale non viene fatta con un intento di migliorare le istituzioni del Paese, di rafforzarle, di dar loro una maggiore efficienza ed efficacia. Questa è una legge elettorale che viene fatta per non perdere, e dunque viene fatta guardando i sondaggi, e ogni punto che prende Vannacci al centrodestra la soglia scende di un punto. Per cui noi lo facciamo con U-Trend, diciamo, con la super media di U-Trend.
4: Poi si sposta il premio.
5: E si sposta il premio, esattamente. Esatto. Quindi se la facessimo tra due mesi scenderebbe ancora, se Vannacci continua a salire. E quindi questa è la questione. Ma del resto tutta la legge elettorale è stata fatta soltanto a questa finalità, perché adesso c'è la vicenda Vannacci, ma quando la Vannacci non c'era, perché si decide di fare questa legge elettorale? Questa legge elettorale prevede i collegi, ok? Certo. I collegi uninominali nel 2022 hanno moltissimo premiato la Meloni. Teniamo conto che Meloni prende nel 2022 più o meno gli stessi voti che prese Bersani nel 2013, il 26%. Quindi Bersani col 2013 va a casa nello scorno generale. Lei con il 26% diventa il capo del governo di maggiore durata della Repubblica. Perché questo? Perché i collegi uninominali l'altra volta li hanno vinti quasi tutti loro, credo l'85% dei collegi. Questo perché? Perché grazie alla sciagurata regia politica di Enrico Letta, Enrico Letta decise di andare da solo senza provare a unificare la coalizione, quindi espresse, come direbbe Renzi, dei veti e non dei voti. E quindi in tutti i collegi uninominali c'era un candidato del centrodestra e tre candidati del centrosinistra, che ovviamente quasi sempre perdevano. Questa volta che il centro-sinistra invece è unito, perché la regia politica è un po' più avveduta, la Meloni ha capito che avrebbe perso moltissimi collegi, anche col 27-28%, lei temeva di non vincere soprattutto in Senato. E quindi mette mano alla legge elettorale. Perché? Perché non avendo risolto i problemi del Paese, che oggi sta molto peggio di 4 anni fa, quindi non avendo risolto il problema dell'energia, non avendo risolto il problema della sanità, non avendo risolto il problema del caro vita, non avendo risolto il problema del lavoro, che cosa fa? Cambia la legge elettorale. Ma un politico che per poter rivincere le elezioni, dopo aver guidato il governo più longevo della Repubblica, mette mano alla legge elettorale, evidentemente ammette la propria sconfitta.
4: Lei, allora, intanto focalizziamoci su alcuni nodi. Preferenze, c'è stata una grande discussione durante i lavori in commissione e mi sembra come subemendamenti potranno essere votati le proposte delle opposizioni. Il premio, i collegi, la circoscrizione mondo, che quello ancora c'è, e senta, è fuori sede?
5: Sì, anche lì. Sono tutte questioni ancora non chiare. Tra l'altro io penso che questa legge elettorale abbia proprio il problema di diluire moltissimo il rapporto tra eletti ed elettori. Che è il vero guaio delle nostre democrazie. Io penso che in un momento nel quale i non antinazisti tedeschi arrivano al 40% in un land tedesco, noi dovremmo molto porci il problema della crisi delle nostre democrazie e ripartire da una maggiore responsabilità dell'eletto nei confronti degli elettori, di una sua maggiore riconoscibilità, secondo me sarebbe fondamentale. Allora invece qui cosa si fa? Qui io dico sempre che i 105 del listone del premio di maggioranza io li chiamo quelli del Festival degli Sconosciuti di Teddy Reno, cioè arriveranno 105 parlamentari mai visti né sentiti che non vengono scelti, di cui l'elettore non sa nulla. In questi collegi enormi, perché lei pensi che noi già con la riduzione del numero dei parlamentari, ovviamente i parlamentari si sono molto ridotti nel numero e quindi i collegi sono diventati enormi, quindi andare a incontrare i propri elettori è praticamente impossibile. Questo era un caso nel quale si poteva dire bene, facciamo 200 collegi, no? Sono 200 senatori, 200 collegi. Invece se ne fanno 165, perché 35 devono essere riservati alla poi togliamo ovviamente i seggi dell'estero, togliamo anche i seggi dell'Alto Adige, quindi sono meno di 165. Quindi noi avremo questi collegi enormi. Con tutti poi i problemi che lei dice, no? Il collegio mondo, è il povero eletto nel collegio mondo, ma come fa? Ora, se noi non abbiamo la possibilità di tornare ai territori a spiegare cosa abbiamo fatto, no? A rendere la nostra responsabilità politica, a chiedere un rinnovo del mandato sulla base del rendiconto delle cose fatte, ma come si fa a stabilire un rapporto tra eletto e elettore? E questa legge elettorale sembra proprio fare questo, però con un ulteriore problema, che in realtà ci sono alcuni eletti con le preferenze, lei dirà, no? Ma come hanno introdotto le preferenze? Certo. Ma sì. Io le dico, a parte il fatto che saranno quattro gatti, perché ovviamente la grande maggioranza saranno i capi lista bloccati e il listone nazionale, certo, quello a sorpresa di Teddy Reno. Ma in realtà c'è un altro problema che adesso voglio proporre ai suoi ascoltatori. Noi avremo parlamentari di vari tipi, che avremo i parlamentari eletti bloccati e parlamentari eletti con le preferenze. Secondo me questo creerà una dinamica nelle prossime Camere molto pericolosa, perché in un'epoca di populismo, di social media, no? Ci saranno gli eletti dal popolo e quelli, certo, che non sono veri parlamentari, no? Per cui si dirà: io che sono stato eletto con le preferenze, sono un vero parlamentare, a te chi ti ha eletto? E sui social cominceranno a dire: ah, ma tu sei un parlamentare eletto con le preferenze o un parlamentare non eletto con le preferenze? Dopodiché nei gruppi parlamentari, quelli eletti con le preferenze, quando il capogruppo gli dirà: si è deciso che si vota così, diranno: ma chi sei tu che mi dici di votare così se io sono stato eletto con le preferenze? Te chi ti ha votato? E secondo me questa è una delle questioni di cui secondo me si parla meno, ma che io sottopongo alla riflessione di tutti. Cioè, noi non possiamo avere parlamentari geneticamente differenti, perché altrimenti diventa un guaio. Però la verità è che poi, se noi vogliamo guardare i profili di razionalità di questa legge, sono tantissimi. Però tutto nasce, secondo me, dal vizio genetico che questa legge non è fatta, come dicevo all'inizio, per far del bene. Perché, per esempio, una cosa che dico, negli altri paesi la legge elettorale, che, badate bene, è una cosa importante per il diritto di voto, perché io posso votare diversamente a seconda del sistema elettorale. In un voto proporzionale, per esempio, io voto liberamente. In un voto maggioritario mi chiedo il voto utile. Quindi il meccanismo ha a che fare con la mia consapevolezza, la mia decisione di voto. Nel momento in cui si va a fare una legge elettorale, bisognerebbe dire, che è così importante, bisognerebbe dire: cioè, facciamo una legge elettorale che migliori, che, per esempio, negli altri paesi la legge elettorale fa parte dell'identità nazionale. Il sistema all'inglese, alla tedesca, alla francese, alla spagnola, li chiamiamo così perché l'elettore sa che funziona in quel modo. Noi cambiamo ogni legislatura, sì, che è un problema di cui ci dobbiamo fare carico tutti, a dire la verità, a partire da Calderoli, diciamo. Però non si è proprio badato all'efficienza del sistema, non si è proprio badato alla sua razionalità, alla sua rispondenza ai valori costituzionali. Come le dicevo già, si è badato soltanto a dire: io sono in un momento di difficoltà politica, come torno a Palazzo Chigi con la legge elettorale.
4: Senta, una domanda così veloce, perché a me ha fatto riflettere. Come sa, insomma, avrà visto, tornando un secondo in Germania con l'AfD in Sassonia, la maggior parte dei voti arrivano dall'astensione, dall'astensionismo. Noi, come lei ben sa, abbiamo un numero altissimo, come, vabbè. Non teme in questo caso che, visti i temi, insomma, dell'AfD, che qua sono un po' replicati dal mitico generale Vannacci, che possa prendere voti da quell'astensione altissima che abbiamo, di gente che non vota da... c'è uno zoccolo duro che non vota da anni, insomma.
5: Ma certo che lo temo. Penso che una crescita così veloce come quella che segnalano i sondaggi si spieghi soprattutto così, oltre, diciamo, al fagocitare la Lega, cioè questo fenomeno di imbozzolamento, no? Un po' come un serpente che inghiottisce l'elefante e lo digerisce poco a poco. Lo temo tantissimo, ed è per questo che dico che noi in questa fase dovremmo proprio dare una risposta che è la risposta di una buona politica, di istituzioni più vicine al cittadino, di risposte più comprensibili. Le faccio io, diciamo, una domanda retorica, che so che le domande le fa lei. Che cosa deve pensare un cittadino che in un momento in cui il riscaldamento globale incalza, il prezzo della benzina aumenta, bisogna mandare i bambini, i ragazzi a scuola, i libri di testo, lo zainetto costano un sacco di soldi, non si riesce a trovare una visita in ospedale perché le liste d'attesa sono lunghissime, e vede che il Senato riunisce una delle sue commissioni di anticipo di una settimana perché c'è una cosa urgentissima da fare e non è né il riscaldamento globale, né il prezzo della benzina, né le liste d'attesa e neanche lo zainetto dei ragazzini, ma la legge elettorale. Ma scusi, che cosa deve pensare il cittadino? Dirà: siete pazzi, no? Allora, questo tipo di decisioni sono precisamente le decisioni che io credo allontanino i cittadini dalla politica, o verso il non voto o verso un voto di protesta. Perché guardate, di voti di protesta ne abbiamo avuti tantissimi, perché abbiamo visto la crescita tumultuosa del Movimento 5 Stelle, la crescita tumultuosa poi di Giorgia Meloni, perché sono tutti partiti che sono nati piccoli piccoli e che nel giro di 24 mesi sono andati dal 2 al 35%, l'abbiamo visto in più di un'occasione, appunto, ripeto, con i 5 Stelle sicuramente, con la Meloni sicuramente,
6: E Vannacci sta avendo lo stesso tipo di velocità, è come se il cittadino deluso, arrabbiato, appunto, che vuol protestare, cerchi sempre nuove proposte, no? Nuove possibilità. E in questo caso appunto sembra Vannacci. Come si disinnescano? Secondo me dando delle prove di serietà. Quindi se noi per esempio avessimo detto sì, è vero che ci riuniamo per la legge elettorale, è una bizzarria, però guardate, stiamo disegnando le regole insieme per darvi un paese che funzioni meglio, che prenda delle decisioni meglio e che vi restituisca un potere decisionale, che poi può essere non per forza il voto di preferenza, e potrebbe essere anche un sistema come quello inglese, che è un sistema super maggioritario, però dove il cittadino sa che il suo voto conta. Il problema non è la preferenza in sé, il problema è dire: ma io quando voto, questo voto serve a qualcosa? Questo è il problema della lista bloccata, che io dico: il mio voto non serve a niente. Poi non è obbligatoriamente la legge proporzionale precisa della Prima Repubblica, che tra l'altro noi abbiamo giubilato, le preferenze le abbiamo mandate via, diciamo, sull'onda del furore popolare, per cui non è ritornando alle preferenze, però esistono molti sistemi che restituiscono un rapporto di causa-effetto tra il voto, no, certo, tra il voto e l'esito del voto. Noi invece questo non ce l'abbiamo più. Quindi se noi avessimo detto: è vero, sembra strano che ci riuniamo per la legge elettorale, ma lo facciamo tutti insieme per scrivere delle regole comuni, perché così evidentemente lo capiscono tutti, le cose funzioneranno meglio, invece ci riuniamo per fare una cosa bizzarra, una legge elettorale, che a sua volta è bizzarra anche nel contenuto, perché nessuno ne capisce il senso.
1: Grazie, grazie al senatore Scalfarotto, buon lavoro.
7: Radio Radicale, sono le 14:16, alle 14:30 ci ricollegheremo in diretta con il Senato, dove l'aula di Palazzo Madama proseguirà l'esame del disegno di legge che riguarda la riforma della legge elettorale. Adesso ci occupiamo del centrodestra e dell'ascesa del movimento di Vannacci con questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Augusto Minzolini.
8: Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini che...
9: Vedo che sei nella nuova epoca digitale,
8: microfoni certo. Diversi. Bisogna evolversi, bisogna evolversi. E con il principe dei retroscenisti vogliamo parlare di un gustoso retroscena che riguarda la presenza di Vannacci a Torino a un corso di aggiornamento delle forze dell'ordine. Come sapete c'è stata una grossa polemica in questi giorni su questo argomento, perché si stanno facendo delle verifiche per capire se ci sono dei poliziotti o dei militari nel partito di Vannacci. Allora, questo episodio è l'ennesima prova e conferma del fatto che, insomma, Vannacci è sempre molto popolare nei cuori dei media, è sempre al centro della polemica. Questo ovviamente gli fa gioco.
9: Ah, certo, sì, nel senso, se tu dai l'idea che esista una sorta di ossessione Vannacci, è chiaro che tu gli fai pubblicità, anche la pubblicità più negativa. Cioè, diventa
8: Vannacci?
9: Sì. Una pubblicità, diciamo, in ogni caso indiretta, è un po' l'atteggiamento che hanno tenuto i media e anche alcuni, diciamo, partiti, e questo non credo che sia un elemento, diciamo, che aiuti chi intende, diciamo, arginarlo. Poi sulla vicenda in particolare, io ne faccio più una questione, ma tolgo Vannacci, potrei mettere un qualunque esponente politico, un leader di partito. Andare a vedere un leader di partito che fa un corso di aggiornamento per i poliziotti è comunque una cosa estremamente singolare. Quindi bisognerebbe tornare a un'idea, secondo me, che purtroppo non c'è più, quella di chi fa il parlamentare, che sia europeo, che sia nazionale. Cioè, è chiaro che deve far solo quello, perché poi noi ragioniamo sul fatto come lavoriamo, no? La produttività delle camere e tutto il resto, ma è chiaro che se tu fai due mestieri, e qui tu lo sai meglio di me, pieno di avvocati che fanno due mestieri insieme, beh, cioè, secondo me c'è al di là di possibili conflitti di interessi, che normalmente ci sono, no? Perché la politica è tutto, non è che ha dei confini, c'è un problema grosso che riguarda proprio una questione, diciamo, di funzionalità. Nel senso, io ho fatto il senatore, ma nel periodo che facevo il senatore non facevo il giornalista. E da questo punto di vista trovo che sia un po', diciamo, ecco, questo è un elemento un po' paradossale.
8: Allora, il successo di Vannacci è destinato a crescere con l'atteggiamento che manifestano tutte le altre forze politiche nei suoi confronti. Allora, noi vediamo che i partiti di centrodestra lo criticano, sia Salvini che Tajani, mentre vediamo un certo silenzio da parte di Fratelli d'Italia. È l'atteggiamento giusto? E come giudichi l'atteggiamento del centrosinistra nei confronti di Vannacci?
9: Ma secondo me, lo dicevamo prima, qualunque soggetto politico che viene emarginato, alla fine,
8: come la FD,
9: rischia di rappresentare più di quello che sul piano dei contenuti potrebbe rappresentare, perché diventa l'alternativa. Immagina soltanto, visto che parliamo senza parlare della FD, da noi la vicenda della Meloni. La Meloni il suo successo l'ha avuto quando era l'unica opposizione rispetto alla stragrande maggioranza del governo Draghi. Quindi se tu in una situazione di questo tipo, in cui non esiste questa idea, perché è chiaro che lì abbiamo una maggioranza e un'opposizione che esulano da Vannacci, però in ogni caso dai quasi l'idea che all'unica vera opposizione in questo paese sia Vannacci, perché è criticato da una parte e dall'altra, è chiaro che tu gli dai spazio di rappresentanza. C'è sempre qualcuno che si ritrova in un momento, in una fase politica, ad essere, diciamo, scontento. E al di là, diciamo, di quello che si dice, è chiaro che molti degli elementi che hanno portato al successo dell'FD li ritrovi pure nel successo di Vannacci. E che cosa sono? Tanto una protesta generalizzata, quella che una volta interpretava il fenomeno grillino. E dall'altra parte un pezzo di destra, perché anche quello c'è, che è insoddisfatto, è scontento e deluso dalle esperienze di governo del centrodestra. Metti insieme queste due cose, quindi è uno spazio. Ecco perché, da un certo punto di vista, anche tutta la discussione che c'è all'interno del centrodestra su quando governare, su quando andare a elezioni, o ad aprile, o a scadenza naturale, quindi nel settembre prossimo, per me è sbagliata, perché o tu hai qualcosa da fare, o tu hai idea, ossia, ora che hai preso, diciamo, il record, il Guinness dei primati, hai idea di quello che fai in questo anno, altrimenti per una forza di governo durare lì, andare avanti lì, in ogni caso non ti logora, perché già la carta della stabilità te la sei giocata. Ora se tu per un anno stai qui, lì stai fermo, e non dai, diciamo, un senso alle cose, al periodo in cui governi, è chiaro che questo qui è tutta, diciamo, materiale, elemento di propaganda per un personaggio come Vannacci.
8: Secondo te Vannacci sta inquinando la legge elettorale?
9: In che senso?
8: Allora, la legge elettorale che stanno facendo al Senato, che poi probabilmente ritornerà qui, è stata fatta per evitare sostanzialmente il pareggio tra i due grandi schieramenti. Allora, con la presenza...
9: Mi sembra che il ballottaggio sia tramontato.
8: Ecco, appunto. Di fronte a, diciamo, a questo fenomeno, ritieni che in qualche modo il piano di arrivare a una legge che produca stabilità stia saltando? Considerando tutte le...
9: Dal punto di vista tecnico, così almeno ti do anche una notizia, quindi senza andare a vedere le ripercussioni, di questo poi ne parliamo dopo, secondo un calcolo fatto dalla Ghisleri, con l'attuale legge, attuali sondaggi, l'attuale legge, quella che abbiamo ancora in vigore, Vannacci prenderebbe 19 deputati. Con la nuova ne prenderebbe 24, quindi circa il 20% in più. Quindi anche lì, come succede spesso, quando si fanno i calcoli si sbagliano.
8: Certo.
9: Cioè, immagina che il Rosatello fu fatto per creare le condizioni di un pareggio, chiamiamolo così, alla fine è diventato forse la legge elettorale che più ha favorito la Lega, tant'è che non la vuole neanche abbandonare, no?
8: Certo.
9: Tutto il fenomeno Salvini.
8: Certo.
9: E anche adesso c'è una
8: contrattato bene.
9: Adesso c'è una grande rispetto, diciamo, ai voti reali, c'è una iper rappresentanza della Lega rispetto ai dati, nel senso ci sono l'ultima volta rispetto ai sondaggi c'erano 70 deputati in più, non poco. Quindi per dirti come l'eterogenesi si definì, molto spesso interviene in tutto questo. Dal punto di vista invece politico, è chiaro che tu il ballottaggio è tutto un discorso da fare, però intanto è inutile che ne parliamo perché mi sembra che è uscito fuori dalla prospettiva. Anche dal punto di vista politico, questa legge finisce per valorizzare Vannacci. Perché? Perché gli crea un meccanismo per cui lui da una parte ha il potere di far avere o meno il premio al centrodestra, ha il potere più o meno di farlo vincere. E cosa non indifferente, una posizione di questo tipo che finisce per, secondo me, valorizzare, diciamo, dare fiato alle estreme, lo porta a condizionare anche la politica del centrodestra. Perché è chiaro, il momento in cui tu hai una cosa lì e tendi a arginare, tu prendi degli elementi della campagna di Vannacci, faccio quelli più vengono citati più spesso, cioè immigrazione e sicurezza, e ti metti, diciamo, in una sorta di gara a chi, diciamo, va avanti o cerca, diciamo, di coprire al meglio l'elettorato che ha quell'interesse. Quindi non lo so, cioè io da questo punto di vista non mi sembra che sia stata un'operazione fatta in una logica, diciamo, che poi sia efficace se l'obiettivo era Vannacci. C'è il rischio, ma questo qui è evidente, che alla fine nessuno dei due schieramenti arrivi al 42%. Perché da una parte.
8: Al 41, perché stanno ancora trattando.
9: Ma già questo, però, vedi, cioè, il punto qual è? Che se tu fai una legge al 42%,
8: al 41.
9: E poi tu dai l'idea, che poi la porti al 41 perché non pensi di non farcela, ma tu ovviamente dai spago all'ossessione Vannacci, no? Perché sembra che tu, io ho fatto un pezzo qualche giorno, una settimana fa, in cui sembrava una legge elettorale ad momentum, all'epoca c'era pure il ballottaggio. Perché se tu dai l'idea che mentre nell'evoluzione, diciamo, del dibattito parlamentare, dell'esame parlamentare, tu la cambi tenendo conto, diciamo, dell'ultimo sondaggio, è chiaro che non dà un senso di serietà, no? Perché normalmente se uno fa una legge elettorale, la fa una legge elettorale di sistema, cioè una cosa che vale per l'oggi, per domani, per Vannacci, per non Vannacci, per che ti posso dire?
8: Per i Vannacci vostri.
9: Per Annucci, se per caso si presentasse, cioè la fai in generale, no? Cioè, allora, e purtroppo, sai, purtroppo è la storia di questi ultimi 20 anni, in cui credo che si siano fatte 4 leggi elettorali, e tutte legate al momentum. Parliamo questo, diciamo, latino maccheronico. Però è così, in realtà è questo. E la cosa lì non aiuta, perché poi chiaramente tu non dai, diciamo, un profilo alle tue istituzioni. In più, cosa non è indifferente, ormai intanto è passato il ballottaggio, ma anche la storia del ballottaggio. Tu hai parlato tanto delle prerogative del capo dello Stato, ma se mettevi il ballottaggio e poi, di fatto, visto che lì c'è pure una mezza indicazione del Premier, dai a quel Premier una legittimazione forte, tipo quello, diciamo, del secondo turno, che è fatto esattamente tutto sul Premier e non sul programma, diciamoci la verità, sul candidato che viene presentato, tu mi dici avresti avuto, se fosse passata, un presidente con una legittimazione indiretta e un Premier che invece ha una legittimazione diretta. Cioè, sono tutte cose che nascono quando tu, nella foga di intervenire per evitare un problema, nella foga di una sorta di ingegneria tecnicistica sul piano, diciamo, delle leggi elettorali per evitare un pericolo, per evitare che, diciamo, una determinata forza politica abbia successo, beh, poi ti finchi in un labirinto da cui non esci più.
8: Alla fine lo faranno un accordo con Vannacci, il centrodestra lo farà?
9: Guarda, cioè, una cosa che ci ha insegnato il centrodestra è che ha una buona dose di pragmatismo. È vero che a sentir parlare Cannacci è molto complicato, nel senso che questa volta, diciamo, il rospo che devi ingoiare è abbastanza grosso.
8: Però sai, in più, vediamo che alla fine che sta facendo Merz.
9: In più, problema non indifferente, cioè non è che metti un personaggio che sta lì e che risolvi quel problema col Ministero dell'Interno, no? È evidente, se tu metti un personaggio del genere è chiaro che quel personaggio punta, diciamo, ad allargarsi, ne ha fatto esperienza lo stesso Salvini. E può essere anche un'idea, perché a quel punto fai una abbinata Meloni che si presenta premier, poi vai lei al Quirinale dopo 2 anni, però è chiaro che a quel punto lui a che cosa aspira?
8: Se
9: è il terzo partito, siamo d'accordo.
8: A guardare tutti all'alto al basso.
9: Ecco, quindi mi sembra, diciamo, un Quirinale estremamente pericoloso, anche perché poi uno può dire quello che vuole, ma non è che c'è molta chiarezza rispetto a chi muove. Io non sono un dietrologo, non ho, diciamo, non lo sai meglio di me, non è che uso la logica del sospetto, però è chiaro che certe posizioni, ad esempio sull'Ucraina, certe posizioni sull'Europa, certe posizioni sull'esercito di difesa europeo, certe ti danno l'idea che chiaramente, diciamo, le posizioni, diciamo, del generale sono speculari a quelle dell'addetto a Mosca dell'ambasciata italiana di qualche anno fa, no?
8: Certo.
9: E quindi tutto questo, cioè, dovrebbe un minimo, sempre che la Meloni non abbia cambiato idea sulla politica estera, che dovrebbe essere almeno per alcune volte, a parte Trump, un po' il suo fiore all'occhiello, mi sembra che è abbastanza incompatibile.
8: È lo stesso problema che ha la Schlein con Conte. Ma questa è tutta un'altra storia di cui...
9: Ma possiamo parlarne pure lì, è un altro problema. Infatti ti posso dire, cioè, uno dovrebbe... noi abbiamo una sorta di ortodossia, no? In cui, ma lo dico così, io sono un bipolarista convinto, però il bipolarismo convinto prevede che ci siano due poli omogenei e soprattutto due poli che abbiano una tale, diciamo, condivisione almeno della politica estera, dico almeno della politica estera, che su quello giochino, diciamo, una partita di competizione elettorale. Qui noi difendiamo un bipolarismo che ha due poli, l'hai detto tu, l'abbiamo visto adesso, perché poi noi parliamo di Cannacci, ma se metti Salvini non è che ha delle posizioni così omogenee.
8: Però poi Salvini si allinea in un modo o nell'altro,
9: però
8: si riesce.
9: Però hai tanto questo. Dall'altra parte, che cosa hai? Hai Conte. Hai un problema grosso come una casa, cioè nel senso che se tu davvero pensi che la strada, io lo penso, sia l'Europa, perché altrimenti saremmo soltanto delle comparse, no? Nello scenario internazionale. Cioè, ti dico una cosa, che togliamo l'esercito di difesa europea, parliamo che, ma ad esempio, una questione che ti dà la possibilità di intervenire e di essere un riferimento che ti evita, diciamo, sia la vicenda tedesca, cioè nel senso che se un'Europa è capace di decidere, può anche, diciamo, far fronte con politiche alle questioni che vengono poste, diciamo, dall'FD, che sono questioni che, al di là, diciamo, del nazismo e dicendo, partono anche da questioni.
7: Sfumiamo a 30 secondi dalla fine questa intervista a Minzolini di Palazzolo, perché ci ricolleghiamo in diretta con il Senato della Repubblica.
10: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Della nostra.
7: Ha preso la parola Ada Lopreiato, senatrice del Movimento 5 Stelle.
11: Di capolista bloccati, premi, soglie, collegio, ballottaggi, dovremo porci una domanda. Perché stiamo cambiando la legge elettorale? Perché una legge elettorale dovrebbe essere fatta pensando al funzionamento dell'istituzione e non certo alla convenienza politica del momento. E qui credo che sia necessario guardare a quello che è accaduto durante la legislatura. Un progressivo ridimensionamento del ruolo del Parlamento a vantaggio del potere esecutivo, solo per trasformare poi il pensiero in numeri. Al 13 giugno 2026 risultano emanati 131 decreti legge, con una media di uno ogni 10 giorni, e 248 dei 331 leggi approvate sono di iniziativa governativa. Numeri questi che descrivono un Parlamento che continua solo formalmente a legiferare, ma sempre più spesso su testi, tempi e priorità fissati dal governo. Naturalmente, una maggioranza ha il diritto di sostenere il proprio governo, ma il Parlamento non può ridursi al luogo nel quale si ratificano decisioni già sostanzialmente assunte dall'esecutivo. Il Parlamento deve discutere, deve poter modificare, deve poter controllare. E questo, Presidente, diventa ancora più importante quando si parla delle regole elettorali. Perché, e qui arrivo al punto, la maggioranza che approva una legge elettorale sta decidendo le regole attraverso le quali sarà formato il Parlamento che verrà. E quindi dovrebbe avere una cautela ancora maggiore, perché la maggioranza di oggi può essere la minoranza di domani, e una regola che oggi sembra conveniente può domani produrre effetti completamente diversi. Per questo trovo particolarmente delicato, solo per fornire un esempio, il modo in cui il sistema del ballottaggio sia entrato nel dibattito pubblico. Non possiamo infatti ignorare il contesto nel quale una determinata soluzione viene proposta. L'ipotesi del ballottaggio è tornata in queste settimane al centro del confronto politico e parlamentare proprio mentre il quadro dei consensi rende evidente che la scelta del secondo turno non è una questione puramente astratta. Se questa è la situazione, è legittimo chiedersi se stiamo discutendo di una scelta pensata per il funzionamento del sistema oppure anche di una soluzione che nell'attuale contesto politico può risultare conveniente a chi oggi governa, ancor prima di pensare se quella scelta sia corretta o meno. È una domanda politica e credo che sia doveroso porla, perché una legge elettorale non dovrebbe essere costruita guardando al sondaggio del momento, dovrebbe invece essere pensata a prescindere dai sondaggi e delle maggioranze del momento. Questa è la vera prova di una legge elettorale, non se è conveniente a chi la approva, ma se è accettabile anche nel caso in cui domani a perdere fosse proprio chi oggi la sostiene. Questo Parlamento è chiamato a esercitare una delle prerogative più importanti, stabilire le regole attraverso le quali i cittadini sceglieranno i propri rappresentanti. Ed è proprio per questa che la responsabilità è ancora maggiore. Non si tratta soltanto di stabilire come formare una maggioranza più stabile, questione tra l'altro incomprensibile visto i fasti della scorsa settimana per la celebrazione del governo più longevo, anzi aggiungerei anche più immobile della storia della Repubblica. Prendete anche in considerazione di cambiare il nome della legge elettorale, non stabilicum, ma sta in bilicum. Si tratta invece di decidere quale rapporto vogliamo costruire tra cittadini e istituzioni, quale Parlamento vogliamo consegnare al Paese e quale condizione vogliamo assicurare affinché possa esercitare pienamente le proprie funzioni. È una responsabilità enorme. Un Parlamento che abbia la possibilità di discutere, di modificare, di controllare il governo, oppure un Parlamento formato per la maggior parte da nominati? Perché quando una parte significativa degli eletti viene individuata attraverso liste nelle quali l'ordine dei candidati è sostanzialmente determinato dalle forze politiche, il cittadino non sceglie realmente chi lo rappresenta, ma si trova a concorrere alla formazione di una maggioranza senza poter incidere nella stessa misura sulla composizione personale del Parlamento. È una distinzione, Presidente, tra l'altro tutt'altro che secondaria, perché la rappresentanza politica non riguarda soltanto quanti seggi vengono attribuiti a ciascuna forza politica, ma anche il rapporto che si crea tra l'elettore e la persona chiamata a rappresentarlo. Quando questo rapporto si indebolisce anche la responsabilità dell'eletto nei confronti degli elettori e cresce inevitabilmente il peso delle strutture di partito nella selezione della rappresentanza. E questo in una fase nella quale già discutiamo di un Parlamento chiamato troppo spesso a ratificare decisioni assunte altrove è un problema che non possiamo considerare marginale. Possiamo anche avere una maggioranza molto solida, ma se nel frattempo il Parlamento diventa sempre più debole perché formato da persone calate dall'alto, non abbiamo risolto il problema della democrazia, anzi forse l'abbiamo aggravato. Abbiamo semplicemente rafforzato una parte del sistema a scapito di un'altra. Credo che questo sia il punto che dovremmo avere il coraggio di effettuare. E c'è poi una contraddizione che riguarda proprio l'obiettivo della stabilità, tanto richiamato dal Presidente del Consiglio. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto per l'attribuzione del premio di maggioranza, l'effetto maggioritario della legge rimarrebbe sostanzialmente inespresso, trasformando di fatto il sistema in una legge proporzionale. La stabilità, dunque, che viene indicata come una delle ragioni della riforma, rischierebbe quindi di non essere affatto assicurata. E questo renderebbe ancora più difficile comprendere quale problema concreto la legge intenda realmente risolvere. Un'ultima considerazione, Presidente, riguarda l'alternanza di genere. L'esclusione dei capolista dal calcolo necessario a verificare il rispetto dell'alternanza rischia di produrre un effetto paradossale. Una regola formalmente diretta a garantire un equilibrio tra uomini e donne può finire nella sua concreta applicazione per determinare una rappresentanza sproporzionata a danno delle donne. Anche su questo, quindi, la tecnica elettorale non è neutrale. Le modalità con cui si costruiscono le liste incidono direttamente sulla qualità e sull'equilibrio della rappresentanza. Stesso discorso per il modo in cui sono state introdotte le preferenze. Una democrazia, Presidente, deve rappresentare, deve dare spazio al dissenso e alle minoranze e consentire ai cittadini di riconoscersi nelle istituzioni, ma soprattutto deve garantire che il potere possa cambiare di mano. Perché questa è una caratteristica fondamentale del potere democratico. Chi governa oggi deve sapere che domani potrebbe essere opposizione ed è proprio per questo che le regole dovrebbero essere scritte pensando anche a quel momento. Il Parlamento non può essere considerato un ostacolo alla democrazia. Il confronto parlamentare e la mediazione non sono necessariamente un rallentamento del processo decisionale, sono gli strumenti attraverso i quali una società complessa riesce a trasformare interessi diversi in una decisione politica. Se invece consideriamo ogni discussione un rallentamento, ogni emendamento un problema, ogni passaggio parlamentare un intralcio, alla fine rischiamo di misurare la qualità delle istituzioni soltanto sulla loro capacità di decidere velocemente. Ma una decisione può essere veloce e allo stesso tempo essere poco rappresentativa, può essere formalmente legittima e non essere condivisa da una parte importante del Paese. Per questo non credo che la risposta alla crisi della rappresentanza possa essere semplicemente una maggiore forza del governo. Abbiamo bisogno di governi che possono governare certamente, ma abbiamo anche bisogno di un Parlamento che possa fare il Parlamento. E qui la legge elettorale ha una responsabilità precisa, perché non deve soltanto stabilire chi avrà la maggioranza, deve stabilire anche quale rapporto ci sarà tra quella maggioranza, il Parlamento e i cittadini. E allora torno alla domanda iniziale, Presidente, perché stiamo cambiando la legge elettorale? Se la risposta è per migliorare la rappresentanza, rendere più chiara la responsabilità politica, il Movimento 5 Stelle chiaramente ci sarà sempre. Se invece la risposta, anche soltanto in parte, è mettere in sicurezza l'attuale maggioranza, allora dovete avere il coraggio di dirlo. Perché c'è una differenza molto grande tra una legge fatta per la Repubblica e una legge fatta per chi in quel momento governa. Il Parlamento dovrebbe avere l'ambizione di approvare una legge elettorale che possa essere difesa anche da chi oggi è all'opposizione e domani sarà maggioranza. Una legge che non appartenga a chi l'approva, ma che appartenga alla Repubblica. Perché il compito del Parlamento non è mettere in sicurezza una maggioranza, ma assicurare e salvaguardare la democrazia. E sono due cose, Presidente, molto diverse. La prima riguarda una parte politica, ma la seconda invece le istituzioni. E se davvero vogliamo discutere della qualità della nostra democrazia, dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda che vale più di qualsiasi sondaggio e più di qualsiasi convenienza politica. In quale democrazia vogliamo che il prossimo governo governi? Grazie, Presidente.
12: Grazie, senatrice Lopreiato. Senatrice Camusso, a lei la parola.
13: Grazie.
7: Del Partito Democratico.
13: Colleghi, governo, ci sono varie cose che rendono questa discussione che stiamo facendo sulla legge elettorale un po' surreale. Una di queste è che abbiamo appena letto sulle agenzie il nostro programma di lavoro. Non sappiamo, come dire, come si evolverà, ma sappiamo su quali cose avrà senso il voto del Parlamento oppure no nelle prossime ore e giorni. Questo, come dire, conferma che di tutto avremmo bisogno tranne che di una legge elettorale che indebolisce ulteriormente il ruolo del Parlamento. La seconda cosa un po' surreale, mi si permetta tramite lei, Presidente, di riferirla alla dichiarazione di voto che ha fatto il senatore Lisei sulle pregiudiziali di costituzionalità. Perché davvero basare le ragioni di un voto contrario a quelle pregiudiziali sull'analisi di un sistema elettorale che non è mai entrato in vigore, che non è mai stato utilizzato e che è stato, come dire, oltre che connesso a un referendum che è stato bocciato dai cittadini, è stata poi anche bocciata da una sentenza della Corte Costituzionale. Allora, delle due l'una, o si continua a pensare, ad immaginare che le sentenze della Corte sono un accidente della storia, oppure si riconosce a chi aveva proposto l'Italicum, che se oggi propone cose differenti ha imparato da quella sentenza. Io capisco le resistenze, ma anche gli adulti possono imparare, non si impara solo nel ciclo dell'istruzione, anche da adulti si può continuare ad imparare. E quindi avrei preferito, come dire, un apprezzamento a non ripetere cose che già avevano incontrato il giudizio della Corte. Ma in realtà io temo che sia stata fatta tutta costruita così perché c'è un bisogno di esorcizzare il pericolo che invece la Corte intervenga su questa vostra legge. E qualunque sarà l'esito, perché ovviamente non lo possiamo precostituire noi, non abbiamo nessun titolo per farlo, questo è ovviamente un elemento di imbarazzo per una maggioranza che ha continuato a dire che avrebbe fatto delle modifiche in ragione di ciò che poteva

è un'evidente progressiva non partecipazione al voto, e quindi dovremmo essere un Parlamento che si interroga sulla rappresentanza e sulla riconquista della fiducia dei cittadini. Allora parliamo della rappresentanza. La rappresentanza richiede, come dire, di costruire un messaggio, una relazione con i cittadini e le cittadine che permetta loro di sentirsi rappresentati. Rappresentati territorialmente, rappresentati rispetto alla loro condizione sociale, rappresentati rispetto, come dire, alle esigenze che vogliono manifestare, rappresentati rispetto ai loro valori, alle loro identità. Più il sistema elettorale si è allontanato dai cittadini, più questa frattura è diventata evidente. Le persone non votano perché hanno sfiducia nella politica, ma perché non si sentono rappresentati. Quali sarebbero quindi le due cose che, come dire, andrebbero immediatamente affrontate per ricostruire un terreno di rappresentanza? Quello di dare maggiore rappresentanza territoriale, qui si fa esattamente l'opposto, nel senso che si fanno delle operazioni che tendono a centralizzare sempre di più, non solo in termini di scelta da parte dei partiti di chi saranno i rappresentanti, ma anche in termini di allontanamento dal territorio e dal riconoscimento. Già questa rappresentanza territoriale è stata arditamente tagliata con il taglio dei parlamentari, e qui si procede ulteriormente a sottrarre questa scelta. La seconda cosa classica dovrebbe essere quella che poi i rappresentanti sono scelti. Adesso potete raccontarci, così come state cercando di raccontare al mondo, che invece una parte della maggioranza si batte per chissà quali presenze delle preferenze, ma in realtà comunque la giriate, emendamento bocciato alla Camera o emendamento Lisei presentato qui al Senato, stiamo parlando di una possibilità di esprimere le preferenze che, se va bene, riguarderà il 15% dei parlamentari poi eletti. Cioè una quota che è assolutamente irrisoria per poter dire che i cittadini hanno esercitato una scelta. In più, uno può dire, vabbè, ma esercitiamo una rappresentanza in termini di contenuti, di rapporto con... E invece tutto il sistema che state costruendo è un sistema che forza su chi è il leader, su chi è il capo, su chi è il nome intorno alla quale si costruisce la rappresentanza parlamentare. Anche questo non è un modo di offrire una scelta, perché si offre una scelta che in realtà è legata e connessa al governo e non è connessa invece al Parlamento, cioè al luogo della legislazione, proprio perché il luogo della legislazione è un luogo collettivo e sono i singoli rappresentanti che dovrebbero essere noti. Allora è chiaro che non abbiamo affrontato il tema della legge elettorale dal punto di vista della rappresentanza e delle risposte. E quindi bisogna sempre, come dire, continuare a domandarsi in ragione di cosa stiamo discutendo della legge elettorale. Ci continuate a raccontare che lo si fa per la stabilità. A parte, cosa già fatta notare da vari colleghi, come dire, la stranezza di vantare una legge per la stabilità da parte del governo che si considera il più storico della Repubblica. Quindi da questo punto di vista siete la dimostrazione che non c'è bisogno di una legge ad hoc diversa da quella attuale per garantire la stabilità, ma che fonda, come dire, tutti i ragionamenti che si sentono intorno alla stabilità come se la stabilità fosse di per sé un valore assoluto. Si può essere un governo stabile e non fare cose per i cittadini. Si può essere un governo stabile e non trovare dentro quella modalità di governo la risposta che invece io credo voi steste cercando, cioè un'occupazione progressiva di tutti i livelli di potere e di ridimensionamento dei poteri di bilanciamento del nostro paese. Perché se fosse solo la stabilità, questa stabilità l'avete sostanzialmente già raggiunta. Poi poco conta, come dire, che siamo alla vigilia di una crisi industriale del paese molto pesante, perché anche qui usate l'esorcizzazione invece che affrontare i problemi, visto che non ho sentito una parola della Presidente del Consiglio sul fatto che si annunciano migliaia di licenziamenti in due grandi gruppi industriali del nostro Paese, e questo non determina nessuna agitazione della maggioranza. Oppure quando continuiamo magari a vantare, come ho sentito questa mattina, i risultati sullo spread, nello stesso tempo abbiamo i salari più bassi d'Europa e un grave e drammatico problema di distribuzione del reddito nel nostro Paese. E allora evidentemente il problema
non è quello della stabilità, il problema è qual è l'equilibrio tra il governo e il Parlamento.

0: E qui, come dire, cioè, posso solo dichiarare il mio stupore. Dopo 4 anni di umiliazione sistematica del Parlamento da parte del governo attraverso i decreti, attraverso il predeterminare sempre quelli che devono essere i comportamenti, mi sarei aspettata una maggioranza che avesse voglia invece di provare a cominciare a esercitare un vero ed effettivo potere parlamentare, ma evidentemente non abbiamo capito che per voi va assolutamente bene una logica che nega la rappresentanza, nega il ruolo parlamentare, ma si occupa di costruire un voto su un modello elettorale, quindi poi un voto fatto su misura. Il problema di quel vestito su misura che continuate a inseguire dentro la discussione su questa legge elettorale è che man mano che lo fate c'è in corso una cura dimagrante, e questo vi sottopone ogni volta al bisogno di ricostruire qual è la nuova taglia necessaria per avere un vestito effettivamente su misura. Verrebbe quasi il dubbio che sareste disponibili a trascinare questa discussione non in ragione della qualità delle cose, ma fino all'ultimo sondaggio utile. Ultime due annotazioni per concludere, perché poi il linguaggio di una legge conta molto. E cosa c'è dietro quel linguaggio? È la prima volta che mi succede di trovarmi di fronte al fatto che il voto dei fuorisede, che è una cosa assolutamente essenziale per appunto favorire partecipazione e rappresentanza, è diventato un voto per gli esiliati obbligati. Perché con la logica che avete scelto, una logica per cui un lavoratore impiantista che viene mandato in cantiere a scadenza elettorale già indicata non potrà mai votare come fuorisede, ma anche una matricola non potrà votare come fuorisede. Cioè la vostra idea del fuorisede non è di chi è temporaneamente fuori, ma di chi è fuori per lungo periodo. Ma nello stesso tempo per coloro che fuori da lungo periodo sono davvero e sono i nostri emigrati, per loro invece il diritto di voto lo restringiamo, perché soprattutto se sono andati lontani dall'Europa è meglio che non votino e non partecipino. Tutte cose che dicono che in realtà per voi il problema non è che contino i voti, non è che il voto sia libero, segreto ed uguale. Il problema è che tornino per quel abito su misura e sulla vostra preoccupazione che potreste essere mandati a casa. La mia sensazione invece è che più confezionate l'abito su misura e più è probabile che a casa vi mandino davvero.
1: Grazie, senatrice Camusso. Senatore Fina, a lei la parola.
2: Signor Presidente, senatrici, senatori, devo riconoscere un merito ai proponenti. Questa proposta è a prima firma Bignami. Non capita spesso che un cognome riassuma così bene un testo. Questo è davvero un Bignami di quasi tutti i vizi delle leggi elettorali italiane. C'è il premio che trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi, ci sono i nomi scelti in alto e lasciati cadere in basso, c'è il territorio usato finché conviene, cancellato quando diventa pericoloso, ci sono soglie che seguono i sondaggi con la fedeltà di un girasole. Lo chiamate premio di governabilità, la vostra lingua del potere ha questo talento, trasforma sempre un interesse privato in un interesse pubblico. 105 seggi di premio, 70 alla Camera, 35 al Senato diventano governabilità, i candidati garantiti diventano rappresentanza, i collegi cancellati diventano
3: sempre del Partito Democratico.
2: Della verità di Orwell potrebbe farvi causa per plagio, perché nella vostra fattoria degli animali tutti i voti sono uguali, ma dopo il premio alcuni diventano più uguali degli altri. Il premio scatta al 42% in entrambe le Camere. Perché proprio 42? La dottrina costituzionale purtroppo non offre una risposta irresistibile. La letteratura fantastica sì. Nella Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, 42 è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Il supercomputer pensiero profondo impiega 7 milioni e mezzo di anni per trovarla, voi avete impiegato qualche settimana e qualche sondaggio, resta da scoprire la domanda, ne propongo una: quale percentuale consente di trasformare un vantaggio elettorale in una polizza contro gli elettori? Risposta: 42. Prima però era 40, poi si è discusso di 41, il ballottaggio era nel primo progetto, poi è sparito, poi è ricomparso con l'emendamento Pera, infine è tornato nel cestino. La massima attribuita a Groucho Marx dice: questi sono i miei principi, se non vi piacciono ne ho degli altri. Voi avete aggiornato la formula, queste sono le nostre soglie, se i sondaggi non le gradiscono ne abbiamo delle altre. Questa non è tecnica legislativa, è più un sismografo dell'ansia della maggioranza. La vicenda della preferenza merita un posto nella commedia. Alla Camera un voto segreto della vostra maggioranza le ha bocciate appunto per un voto e la Presidente del Consiglio ha parlato di palude. Al Senato sono risorte con voto palese, restituita agli elettori una quota di libertà dopo esservi assicurati che ogni senatore della maggioranza mostri come usa la propria. Insomma, la libertà va bene, purché sia sorvegliata. Anche questa libertà arriva con le istruzioni. Il capolista resta bloccato, l'elettore può indicare fino a 3 nomi dal secondo posto in poi, i candidati dei 70 e 35 seggi del premio sono tutti bloccati, i capilista potrebbero essere tutti uomini. Quando si tratta della presenza delle donne vi affidate alla buona volontà dei partiti, quando si tratta dei seggi neppure il decimale è lasciato al caso. Poi ci sono i collegi uninominali, cancellati nel resto del paese, avevano molti difetti, ma almeno costringevano un candidato ad avere un nome, un volto, un territorio. Oggi quei collegi vi fanno paura perché rischiate di perderli. D'altra parte avete cercato la soluzione, ricordiamo perfettamente le parole di Donzelli la sera del voto dopo le ultime elezioni regionali. Beh, soluzione, c'è una poesia di Brecht, si chiama proprio La soluzione, chiedeva se non fosse più semplice che il governo sciogliesse il popolo e ne eleggesse un altro. Voi non potete sciogliere il popolo, sciogliete i collegi. Pochi giorni fa i lavori della Commissione sono stati sospesi per consentire ai colleghi Fratelli d'Italia di raggiungere Bari e celebrare il record di durata del governo. È una scena perfetta, un governo abbastanza stabile da fermare il Parlamento per festeggiare la propria stabilità, abbastanza insicuro da cambiare la legge elettorale per garantirsi la stabilità futura. Non vi risponderò che il Rosatellum è una buona legge, non lo è, ma se un errore passato diventa una giustificazione del vostro non siamo davanti a un ravvedimento, siamo davanti alla recidiva. Da un errore si esce costruendo regole condivise, non sostituendo la convenienza di ieri con quella di oggi. Abbiamo attraversato Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum e ora Stabilicum o Melonellum, una collezione di soprannomi. Ogni maggioranza ha scritto la legge pensando al voto successivo, quasi ogni volta gli elettori hanno smentito i calcoli. E veniamo alla vostra parola preferita, stabilità. La legge vigente vi ha consegnato una maggioranza ampia e il governo più longevo della storia repubblicana. Dunque, una delle due, o il Rosatellum impedisce la stabilità, il vostro record è un'allucinazione collettiva, oppure consente la stabilità e questa riforma serve ad altro. Serve non alla stabilità del Paese, ma alla permanenza di chi oggi lo governa. Anche sul piano costituzionale il congegno scricchiola, 42% deve essere raggiunto in entrambe le Camere, il voto per una condiziona effetti del voto dell'altra, sebbene Camera e Senato abbiano autonoma legittimazione, l'articolo 57 imponga l'elezione del Senato su base regionale. Il listone del premio in nazionale nella sostanza è solo spezzettato nelle circoscrizioni, una coalizione potrebbe perdere in un territorio per fino a 90-10 e eleggere proprio lì un candidato del premio grazie al risultato nazionale. La chiamata è rappresentanza territoriale, io la chiamerei teletrasporto parlamentare. Il cittadino non sceglie quei candidati, non sa quali eletti il suo voto contribuirà a portare in Parlamento. Qui abbiamo ascoltato le argomentazioni di Lisei, erano esattamente quelle a sostegno del premierato, solo che questa maggioranza non ha avuto il coraggio di portare il premierato al referendum costituzionale, perché sapeva di perdere e quindi quelle argomentazioni sono già nella testa di chi le propone, minoranza nel Paese. E d'altra parte il Paese da tutto questo resta fuori e resta fuori anche da quest'Aula. Oggi avremmo potuto discutere di tutt'altro, di tasse. Nel 2025 la pressione fiscale ha raggiunto il record del 43,1% del PIL. Avremmo potuto parlare di occupazione povera. Sempre nel 26 i salari reali sono inferiori del 6,1% rispetto al 21, il divario più ampio tra le grandi economie dell'OCSE. Il lavoro cresce, ma per troppi non basta vivere con libertà e dignità. Avremmo potuto parlare del carrello della spesa, delle bollette, dell'energia. Ad agosto i prezzi dei prodotti acquistati più frequentemente sono saliti del 4,3%, quelli energetici del 17%. Avremmo potuto parlare delle case che mancano, degli affitti che assorbono una parte insostenibile del reddito, dei carburanti e dei pedaggi aumentati mediamente dell'1,5% all'inizio dell'anno. Avremmo potuto parlare delle vacanze diventate impossibili per molti, con il 35,7% degli italiani che non ha potuto permettersi neppure una settimana fuori casa, dei libri e del materiale scolastico che può arrivare a 1.300 euro per studente, della sanità, dopo che quasi 6 milioni di italiani hanno dichiarato di aver rinunciato alle cure, visite o esami per attese, costi o difficoltà di accesso. Avremmo potuto parlare del mondo, della costruzione della pace nella quale la guerra è tornata a presentarsi come una normalità, la politica dovrebbe cercare tregue, disarmo, sicurezza comune, diritto internazionale, non limitarsi a commentare ogni nuova tragedia quando è già accaduta. E invece siamo qua, prigionieri della vostra necessità di autoconservazione del potere, stiamo usando il tempo e l'autorità del Parlamento non per ridurre il rischio sociale delle famiglie, ma per ridurre il rischio elettorale di chi governa. Machiavelli consigliava al principe di trovare un modo per cui i cittadini abbiano bisogno dello Stato e di lui. Voi state provando a fare il contrario, scrivere un sistema per cui lo Stato abbia sempre bisogno di voi. E qui arriviamo al vero nome della legge, non Stabilicum, non Melonellum, Gattopardellum piuttosto. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, dice Tancredi nel romanzo di Tomasi di Lampedusa. Voi cambiate la regola perché il potere rimanga dov'è, ma quella era la formula di una classe dirigente al tramonto, non il programma di una democrazia sicura di sé. La democrazia non è stabile quando chi governa non può perdere, è stabile quando il potere può cambiare mani senza che alla vigilia cambino le regole. Una maggioranza convinta della bontà del proprio governo chiede di essere giudicata. Una maggioranza che si cuce addosso la legge elettorale sta già confessando di temere il giudizio. Noi vi chiediamo di fermarvi, di discutere una riforma elettorale soltanto se può nascere da un confronto vero, per dare ai cittadini una scelta effettiva, rispettare i territori, garantire l'equilibrio tra rappresentanza e governabilità, che valga allo stesso modo per chi oggi vince e per chi domani perderà. Le regole della democrazia devono sopravvivere ai governi, non aiutare i governi a sopravvivere agli elettori. Per questo ci opporremo e ci opponiamo a questa legge, non per paura del voto, ma per rispetto del voto. La sovranità appartiene al popolo, non ai capi e nemmeno alle maggioranze che hanno il terrore di leggere il sondaggio del giorno dopo. Grazie.
4: Grazie senatore Fino. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
5: Grazie Presidente. Ministra, colleghi, per suo tramite Presidente, vogliamo dire ai cittadini a cosa serve questa vostra proposta
3: del Movimento 5 Stelle?
5: Perché lo sapete anche voi che non serve a dare stabilità e governabilità. Mentite spudoratamente quando volete far credere che lo fate per questo motivo. Non a caso avete festeggiato la scorsa settimana il record di longevità e di stabilità del vostro governo. Così come sapete di mentire quando dite che serve a dare la possibilità ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento. Eh sì, perché vedete, le vostre preferenze sono una truffa semantica, perché chi andrà in Parlamento verrà deciso nella segreteria del partito, col capolista bloccato e con i nomi che inserirete e calerete nel listone del premio di maggioranza. E soprattutto non serve a risolvere le emergenze con cui i cittadini quotidianamente, giornalmente combattono. Mi riferisco al carrello della spesa che è aumentato del 30% rispetto a 5 anni fa. Parlo delle bollette impazzite, parlo del costo della benzina e del diesel che per i cittadini oggi, quando vanno a fare il pieno, sembra di entrare in gioielleria e non più in un distributore di benzina. E potrei continuare con il record di pressione fiscale, con i salari che sono fermi al palo, anzi che hanno perso l'8% del potere d'acquisto. Potrei parlare dei vostri fallimenti su sicurezza e su immigrazione. E invece, di fronte a questo disastro, oltre a celebrare record che vedete solo voi, che cosa avete fatto? Avete preso in ostaggio il Paese per questa proposta di riforma elettorale. Sono mesi che si discute di una riforma elettorale che vi serve per tutelare solo i vostri interessi, ma gli interessi dei cittadini italiani, chi li deve tutelare? Siete voi che governate, ve ne siete accorti? E forse sì, perché avete festeggiato il 4 settembre. E allora, vogliamo dire ai cittadini a cosa serve questa riforma elettorale? Serve solo a una cosa, a placare la vostra paura del voto, a placare il vostro terrore di come vi giudicheranno gli italiani dopo 4 anni di governo e zero, ripeto, zero riforme per il Paese. Dopo aver sperperato 209 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con cui avreste potuto cambiare il volto del nostro Paese. E i cittadini oggi vivono molto peggio di prima che arrivaste voi e lo sapete bene e per questo correte a cercare qualunque strategia, qualunque escamotage pur di rimanere imbullonati alle vostre poltrone. E vedete, i cittadini non vedono l'ora di mandarvi a casa, perché mentre voi vi gonfiate il petto celebrando record che vedete solo voi, i cittadini, il Paese è in ginocchio. E questo è quello che succede quando una si presenta come la Giorgia del popolo e in realtà poi si trasforma nella Giorgia delle lobby. Quella che doveva cancellare le accise e che invece le ha aumentate mentre i colossi del petrolio festeggiano super profitti. Quella che doveva aiutare i giovani a metter su casa e che invece ha cancellato le agevolazioni sulla prima casa per i giovani. Quella che non ha mosso un dito quando le rate dei mutui hanno iniziato a crescere e le persone non riuscivano più a pagarle. Intanto però le lobby delle banche, le lobby finanziarie hanno macinato e brindato ai loro extra profitti miliardari. E parlo sempre di quella Giorgia che doveva far finire la pacchia in Europa. Sapete com'è finita? Che lei è invece finita a far diligentemente i compiti che le assegnano quando c'è da sottoscrivere un qualunque piano di riarmo, mentre le lobby delle armi, quelle sì, celebrano record su record di profitti. E allora, sapete che c'è? Voi continuate a pensare a come restare attaccati alle vostre poltrone. Noi, invece, siamo già al lavoro per ricostruire il paese dopo le macerie che state lasciando.
4: Grazie, senatrice Bevilacqua. Do la parola al senatore Sensi.
6: Grazie Presidente, avviso subito che
3: il Partito Democratico
6: preferirei di gran lunga parlare della vita sentimentale degli ossiuri, dell'affrancazione nell'enfiteusi o delle lezioni sulla fisica teoretica di Helmholtz e non della legge elettorale, tema che eccita evidentemente la politica, in particolare la maggioranza, e lo capisco, ne va del potere, quello fatto di poltrone, di auto blu, di assunzioni, di favori, di prestigio, chiamiamolo così, ma del quale non credo ci sia essere vivente fuori dal raggio di Camera e Senato che nutra il benché minimo interesse. Prima di soffermarci su a che punto siamo e perché siamo qui, permettetemi di fare un passo indietro. Da cosa origina questa nuova legge elettorale? Dalla percezione della destra che, per come è costruita, l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, non le consentirà di rivincere le elezioni e di tornare a Palazzo Chigi. Stop. In particolare al Sud, dove il combinato disposto del niente fatto per il Mezzogiorno e dei collegi uninominali, negli studi e nelle analisi, porterebbe a una vittoria del centrosinistra. Io lo capisco. Sei al governo da 4 anni e fischi a giorni e tot mesi. E insomma, vedere, pensare che con la legge elettorale attuale non ce la fai, così ti dicono tutti, il buonsenso, perché, anche perché soprattutto al Sud, insomma, non è che hai dato grande prova di te, no, la ZES unica, aiutami a dire, la ZES unica. Soffri, fatichi, pensate ai collegi uninominali e quindi con il Rosatellum dice difficilmente lo rivedi Palazzo Chigi, difficilmente rivedi la Farnesina, difficilmente rivedi il MIT, forse il MIT non l'ha, lui non l'ha visto neanche in questi 4 anni. Le comode sedie, i velluti, i damaschi, i sottosegretariati, l'auto di servizio, gli inviti, le interviste, il codazzo, insomma, rinunciare a tutto questo ben di Dio, capisco che mica è facile. Questo è il movente, Presidente. Sintesi, così noi la famo. Per questo la Presidente del Consiglio si è decisa a trovare, come è stato fatto in passato, da altre forze politiche, di destra e di sinistra, sempre con l'illusione all'ultimo tuffo di forzare le regole per provare a vincere una partita ingiocabile, una formula magica per provare a portare a casa la pelle e con essa Palazzo Chigi, l'isola di Calipso della politica italiana, ai voglia a fiori di loto. Il razionale, ovviamente, una balla spaziale, sarebbe quello di assicurare stabilità a un sistema politico scazzonte, zoppicante, dove di solito, almeno finora, governi si succedevano a governi con una frequenza imbarazzante. Più stabilità, dunque. Con buona pace del fatto è stato ricordato che il vituperato Rosatellum ha assicurato alla destra di Giorgia Meloni una navigazione tranquilla, senza scosse se non intestine, per un'intera legislatura. Come non bastasse al più uno delle opposizioni che si sono messe contro la proposta di legge, e cioè alla richiesta di restituire alle preferenze il legame diretto tra eletti e territori, Meloni si è messa in modalità non mi faccio trovare scoperta sul terreno della sovranità popolare, non mi faccio parlare dietro. Quindi, avanti a testa bassa, inserire le preferenze che assai pochi dei parlamentari della sua maggioranza, e in genere, vorrebbero reintrodotte. Basta parlarci mezzo secondo. E lo sapete bene, ognuno di voi, ognuno di voi. Legge è passata al Senato, palla qui, eccoci qui. Che succederà? Non ho la palla di vetro, vedremo. Sento di riunioni di Sherpa. Abbiamo sospeso i lavori per consentire alla maggioranza di raccapezzarsi, do ut des contrabbandati per politica. La dinamica interna alla Lega e Forza Italia proseguirà, così come tra Forza Italia, Lega e il resto della coalizione. Cronaca di oggi, Presidente, non è una diceria. Basta aprire i giornali. Salvini contro Tajani, Crosetto contro Borghi, Borghi contro Romeo, Romeo contro Salvini, tutti contro Vannacci. L'effetto del generale peserà, lo sappiamo tutti, e come nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L'abbiamo visto col tentativo del ballottaggio, ultima trovata per cercare di bypassare le forche caudine di Vannacci e costringerlo a intrupparsi. Niente, ed è subito pera. Una legge elettorale modanata dalla paura di perdere. Poi si arriverà alla Camera, sarà comunque strizza fino all'ultimo segreto per le dinamiche politiche sopra ricordate e per quella sempiterna tra peones come me e diktat di partito. Oppure una bella fiducia, l'ennesima, l'ho sentita già annunciata, alla faccia della compattezza granitica della maggioranza. Riusciranno i nostri eroi ad assicurare all'Italia la stabilità di governo che hanno già avuto, ma non importa, e a liberare l'occupazione del Parlamento, altro che Casa Pound, con questo mi aggiungo alla sfilza dei neologismi, poltronellum, di cui si parla da mesi e per mesi si parlerà. Siamo qui, indovinate, a fare cosa? Più soldi negli stipendi? Nah. Benzina meno cara, ma quando mai? File per TAC dimezzate, sì. Legge elettorale, la priorità del governo e degli italiani. Legge elettorale e sai cosa bevi. Io lo capisco bene. Piuttosto che occuparmi di come faccio a mandare mio figlio a scuola, all'università, soprattutto a fronte di stipendi sempre più striminziti, vuoi mettere, presentare un bel emendamento sui capilista bloccati? Pensa te a dover avere a che fare con la questione della spesa, non quella dello Stato, la spesa, quella minuta, quella che facciamo a casa, dell'energia, della benzina, invece poter tornare un sub sul voto degli italiani all'estero, insomma tutto un altro sapore. Apro e chiudo una parentesi, Presidente, sul voto degli italiani all'estero. Se c'è una riforma che porta nella storia repubblicana il nome e il cognome di un uomo che viene dalla tradizione della destra italiana, questo è il voto degli italiani all'estero, voluto all'epoca, combattuto da Mirko Tremaglia. Da Mirko Tremaglia. Che cosa state facendo dell'eredità della legge per gli italiani all'estero, per il voto degli italiani all'estero? Sulla base di cosa? Del calcolo che improvvisamente questi italiani all'estero, dai bei tempi di Pallaro e Scilipoti, oggi sono diventati Che Guevara? Io penso che soltanto per questo, come uomini e donne della destra, dovreste provare un enorme senso di vergogna e un enorme senso di rimorso per quello che state per fare, per queste due parole, Mirko Tremaglia. Andiamo avanti, doversi occupare della scuola, campo minato, i ragazzi, i studenti sono comunisti, la sanità, mamma mia, ma non sai dove mettere le mani. Invece basta un bell'ordine del giorno sullo scorporo, sulla distribuzione dei seggi in Molise, sul metodo DONT. Ma insomma, vuoi scherzare? Questo è un brivido, un frisson. Delle grandi riforme abbiamo già detto, inutile parlarne, niente, nulla, nix. Le misure che avevate messo in programma, ricordate la flat tax. Ora, il povero Giorgetti messo alle strette l'ha riesumata ieri, ma non ci crede neanche lui, tipo ti ricordi quando c'era Orzo Way? Il blocco navale, le robe fantascientifiche che c'erano nel programma, niente di tutto questo. L'altro giorno una giornalista mi ha messo in mano un opuscolo della destra per i 4 anni di governo, che prima ricordava Michele Fina. 4 anni, una ventina di paginette smilze, colorate, dentro c'erano solo promesse elettorali dei pagherò, sembrava il programma per la prossima campagna elettorale, e nella loro testa quelle erano le cose fatte. Ho letto, stipendi aumentati, meno tasse. No, vi giuro, c'era scritto meno tasse. Andatelo a dire una partita IVA, non dico un operaio. Povertà ai minimi storici, sanità record, un'Italia a misura di donna, immagino che si chiami Giorgio. La rinascita dell'agricoltura italiana, ma voi l'avete visto il video tutorial di Lollo con il latte e il seggiolone? Questa è la rinascita dell'agricoltura italiana. Ridotti i costi della benzina, c'erano scritto, ve lo giuro, c'è scritto, neanche a Zelig. Poi esci fuori di qua, vai, esci dall'aria condizionata. Forse ti viene in mente qualcosa, che ne so, sul clima per esempio, sulla sicurezza, quella delle persone, sul fatto che se mia figlia Camilla torna a casa deve fare finta di parlare al telefono perché magari non si sente sicura la sera. E che gli abbiamo detto? Come gli abbiamo risposto? Come le abbiamo risposto? Abbiamo risposto che sono vietati i rave. Trovate un paese più sicuro? Trovate un paese nel quale le persone anziane come me, le ragazze, i nostri figli si sentono più tranquilli, più protetti? Vaglielo a dire a un poliziotto, vai, che sta di pattuglia. Vaglielo a dire al poliziotto che questo è stato il governo della sicurezza. Andateglielo a raccontare. Siamo nel paese, Presidente, colleghi, dove una famiglia, pochi giorni fa, si è suicidata. Suicidata perché non ce la faceva ad andare avanti. La famiglia di Luca Basciano, Valentina Panbianco, e della loro bambina di 5 anni, a Pietralata. Sa quant'è da qui, Presidente? Sono 6 chilometri da qui. Siamo soli, hanno lasciato scritto. Dove eravamo di fronte a questo dolore insopportabile, silenzioso? Questo non c'è tra i colorini delle nostre brochure. E questo è un atto d'accusa per tutti noi che stiamo qua in Parlamento e che stiamo perdendo, buttando il nostro tempo, i soldi degli italiani, qui a fare la discussione generale sulla legge elettorale. Siamo un paese, Presidente, dopo anni in cui c'è stata pure una collaborazione importante, feconda, sul tema del femminicidio, in cui deve arrivare il padre di una ragazza che è stata chiusa dentro un bagagliaio dal suo assassino, che poi l'ha presa, l'ha buttata e l'ha gettata viva da un cavalcavia, e fa un messaggio il padre per dire a noi: trovate il modo per lavorare insieme. E noi, a Franco Isceri, al padre di Lorena, così come ai familiari di Tania Terrin, che gli diciamo che siamo qui oggi, 9 settembre, domani 10 settembre, la settimana prossima, alla ripresa della pausa estiva, a parlare di legge elettorale, santo cielo! La verità amara come una bacca vizza, la sappiamo. Non vorrei fare come Franceschini, Presidente, che profetico vi disse in aula alcuni mesi prima come sarebbe andata sul referendum. Pari pari, ibis redibis. Ricordatelo i vostri occhi, lo sghignazzo. Chiudo. Vedremo che velocità vorrete imprimere a questi due passaggi parlamentari. Attendiamo l'oracolo dei negoziatori di Kushner e Bignami, di Witkoff e Donzelli. Difficile davvero fare una previsione anche da parte vostra. Immagine esposti al vento molesto della convenienza, con un fixing, quello imposto dai sondaggi di Vannacci, che salgono e salgono, che varia di giorno in giorno. Quello che sapete, che sappiamo tutti, è che quando credi di acchittarti le cose a tuo vantaggio, per il tuo tornaconto, nella politica italiana va a finire sempre male, ne so qualcosa. Quasi una legge non scritta ma inesorabile. Ecco, non mi pare che ne stiate facendo tesoro. Concludo. Prima ho sentito la senatrice Pellegrino dire che con questa legge elettorale chi vince governa. Presidente, a me pare che la stiate facendo, che la stiano facendo, perché chi governa vinca. La ringrazio.
4: Grazie, senatore Sensi. Do la parola al senatore Verini.
7: Sì, grazie, Presidente. Il rammarico più grande è che ad ascoltare interventi come quelli che sono venuti dall'opposizione, e in particolare adesso l'ultimo del senatore Sensi, che secondo me è stato una lezione di vita, di realtà, di dolore, di politica con la P maiuscola, il rammarico più grande è che ad ascoltare questi interventi ci siano pochissime persone. Guardi, conto 2/3 parlamentari di Fratelli d'Italia, una parlamentare, 2 della Lega, nessuno di Forza Italia, di Noi Moderati. E stiamo discutendo quella che è, diciamo, la legge che dovrebbe regolare la vita democratica del Paese, la legge elettorale. Vede, noi siamo costretti anche a insistere, a volte anche a ripetere concetti.
8: Walter Verini del Partito Democratico.
7: Siamo a questa vostra scellerata, sconsiderata proposta, innanzitutto per una questione di metodo. Io forse, come me e tanti altri, avremmo voluto una politica nella quale sulle regole le forze che si contrappongono poi alle elezioni con programmi diversi, visioni diverse della società, della soluzione dei problemi, avremmo voluto che però sulle regole queste forze diverse, anche competitive, contrapposte alle elezioni, però si mettessero d'accordo, le scrivessero insieme. Questo è il cuore della democrazia, scrivere insieme le regole, legittimarsi reciprocamente, poi dividersi programmaticamente, riconoscersi però. Questo non è stato possibile. Io credo che non sia solo una... Sì, certo, questa è una destra che secondo me, più che aver vinto le elezioni, si comporta, più che comportarsi come chi ha vinto le elezioni, si comporta come chi ha preso il potere e non lo vuole mollare, costi quel che costi, anche con metodi certamente di dubbia consistenza democratica e di rispetto costituzionale. Allora c'è qualcosa di più. Io penso che dietro questi atteggiamenti di protervia e di scarsissima considerazione per i presidi, per i pressi e i contrappesi previsti dalla nostra Costituzione ci sia proprio una linea che non è solo italiana, ma ha molti seguaci, direbbe la Presidente del Consiglio, in molta parte dell'orbe terracqueo, di uscire dalla crisi della democrazia, perché la democrazia è certamente in crisi e sotto attacco, di uscire dalla crisi della democrazia restringendola e non dando alla democrazia ossigeno, non aiutandola a recuperare un rapporto positivo con i cittadini, non aiutandola a funzionare meglio e a dare le risposte che i cittadini, le persone, a partire dalle più fragili, si attendono. No, la linea di questa destra, che ha vinto le elezioni, della vostra destra, è quella di restringere gli spazi della democrazia. Molti colleghi dell'opposizione in questi interventi, del mio gruppo, lo hanno ricordato. Questa è una legge elettorale, intanto, come metodo, l'ho detto, è veramente incredibile la vostra arroganza, come avete voluto imporre questo tipo di legge senza alcun reale confronto con tutte le forze parlamentari. Secondo, è una legge che ha degli aspetti veramente surrettiziamente introduce quello che non avete avuto la forza e il coraggio di introdurre, un premierato di fatto, perché vi avreste dovuto scontrare con il Paese, ma anche con il Presidente della Repubblica, che al di là di come si chiama, rappresenta, ma anche perché si chiama Sergio Mattarella, rappresenta un presidio di difesa della Costituzione che voi spesso ignorate. E per fortuna che c'è stato in questi anni il Presidente della Repubblica, ma introdurre surrettiziamente una forma di premierato significa anche scalfire il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Voi introducete un premio di più che dubbia costituzionalità, che rischia anche qui di mortificare non solo i principi della Costituzione, ma anche il ruolo del Parlamento, assegnando un premio abnorme che precostituisce una sorta di, vorrebbe precostituire, una sorta di via libera per poter eleggere da soli la figura di massima garanzia che richiede condivisione, il Presidente della Repubblica, e magari nominare voi con i soli vostri voti di maggioranza, ove mai vinceste le elezioni, anche i ruoli, le cariche nei ruoli di garanzia, la Corte Costituzionale. Voi avete dato prova di voler avere in fastidio l'indipendenza della magistratura, ma qui siamo stati molti a ricordarvi che poi ci ha pensato il popolo italiano con referendum a fermare quello che si configurava in tutta evidenza come un attacco all'indipendenza della magistratura. Voi soffrite i controlli, i pesi e i contrappesi. La riforma della Corte dei Conti ne è un'ulteriore conferma. E allora avete prodotto una legge che ha degli aspetti davvero, vedete, qualcuno parlava, la cito, non era nel mio piccolo elenco la prima delle cose, ma la voglio citare. C'è qui il senatore Giacobbe, eletto all'estero come il senatore Crisanti, del resto. Vedi, io ricordavo in commissione quando da ragazzetto andavamo dai nostri emigrati, dai lavoratori che erano emigrati, quelli delle parti mie, dall'Umbria in quel caso, in Francia, a Nizza, andavamo a fare i comizi, a incontrare i lavoratori che erano dovuti emigrare. Così altri facevano in Belgio, facevano in altre parti dell'Europa, in Francia, in Germania. Io, il nostro nucleo era Nizza, migliaia di persone. Bene, andavamo lì, organizzavamo, poi tornavamo con loro con i pullman, tornavano a votare. Poi arrivò la legge, di cui giustamente ha ricordato Sensi, l'alfiere principale è stato un esponente della destra, il senatore Tremaglia. Ma voi con quale faccia oggi smantellate la possibilità di dare una rappresentanza agli italiani all'estero e poi magari agli anniversari ricordare Mirko Tremaglia? Ma come si fa? Questa è ipocrisia, è quasi quasi fa pandan, come quando la Presidente Meloni e la Presidente dell'Antimafia Colosimo vanno a celebrare il martirio di Falcone e Borsellino e poi smantellate tutti i presidi di legalità, le leggi che possono aiutare a contrastare le mafie. L'ipocrisia è la cifra dei vostri 4 anni, insieme alla longevità e alla durata. È una legge legge le liste di fatto bloccate, i capolista bloccati senza rispetto della parità di genere, la questione delle preferenze è stato ricordato, la percentuale che oscilla a seconda del sondaggio del giorno e questo premio. Io, lo diceva Alfredo Bazzoli nel suo intervento, io ero tra quelli che in una possibile discussione che voi avete impedito, civile, dove si potevano confrontare opinioni diverse, io avrei guardato con grande attenzione e disponibilità anche il tema del ballottaggio, ma l'avete impedito anche questo, avete impedito che si potesse discutere anche aspetti dentro una riforma elettorale che secondo alcuni di noi avrebbero potuto avvicinare ulteriormente i cittadini alla politica, contrastare l'astensionismo e garantire una reale, vera governabilità. E attenzione, longevità e stabilità non va confuso con l'azione che avete dimostrato voi in questi 4 anni, che più che stabilità definirei immobilismo. Mi avvio a concludere, Presidente. Voglio però dire un altro concetto. Non c'è stato ascolto intenzioni. Qualcuno paragonava questa legge elettorale, la legge Acerbo o alla legge truffa del 53. Vedete, io personalmente, per la mia formazione, io non sono contrario al ruolo di un governo, di rafforzare il governo, rafforzare anche i poteri di un premier. Discutiamone serenamente, purché rafforzando i poteri dell'esecutivo, insieme si rafforzino anche quelli del Parlamento, anche quelli del Presidente della Repubblica, rimangano tali, e dei tutti i pesi e i contrappesi. Voi no, voi volete indebolire tutti questi presidi. Questa legge elettorale è uno strumento che sembra per voi, a seconda dei sondaggi, utile a mantenimento del potere e non di un governo per il Paese, dove i problemi sono aggravati se non rimasti nel migliore dei casi tali. E allora avreste potuto, lo dico guardate con un rammarico, avreste potuto voi destra italiana, avreste potuto in un tempo di crisi, in un tempo di un mondo che brucia, provare da paese fondatore qual è l'Italia a diventare una destra europeista, una destra che si riconosca finalmente, pienamente nella Costituzione nata dalla Resistenza e una Costituzione antifascista. E non lo dico per polemica, lo dico semplicemente perché non dobbiamo mai dimenticare questo, perché dietro questa parola c'è un sistema di valori, si chiama democrazia. Avreste potuto essere questa destra, vi siete ridotti a inseguire il generale Vannacci e questo io credo che i cittadini lo sanno, lo sapranno, lo dimostreranno di averlo capito, ma questo è veramente un gravissimo torto che avete fatto al nostro Paese.
4: Grazie senatore Verini, do la parola alla senatrice Pirro.
9: Grazie Presidente. Qualsiasi cittadino italiano che sia al di fuori di quest'Aula, nelle ultime settimane, ma oserei dire mesi se non anni, spesso si ritrova a tavola con la propria famiglia all'ora di pranzo o all'ora di cena e, come capita alla maggior parte di noi, ascolta il telegiornale. A me capita raramente questa opportunità quando siamo impegnati con i lavori di aula. Devo dire che ho avuto qualche occasione in più durante le...
8: Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle.
9: Estiva che si è appena conclusa. Sembra di assistere a un bollettino di guerra. È a tutti gli effetti un bollettino di guerra, perché si inizia con la cronaca della politica estera, con quello che accade in Ucraina, gli attacchi all'Iran, quello che sta accadendo ogni giorno a Gaza e in Cisgiordania, nonostante qualcuno ci racconti che si è raggiunta una tregua che è del tutto fittizia. Ma non finisce lì, perché poi subito dopo arrivano le notizie rispetto al costo della benzina, il costo del gas, gli stipendi che sono sempre più insufficienti per la maggior parte delle famiglie per far fronte a tutte le spese, il caro scuola, non so se è capitato anche a voi, ma a me sabato scorso è capitato di andare a fare la spesa e di trovarmi davanti delle volontarie che mi hanno portato un sacchetto e mi hanno chiesto se volevo comprare degli articoli di cancelleria, di cartoleria per l'inizio della scuola per quelle famiglie che non ce la fanno. È una cosa che non mi era mai successa prima, che mi ha fatto molto riflettere insieme a tutti i bollettini di guerra a cui ho assistito nelle passate settimane, che mi ha fatto riflettere su quanto sia peggiorata la vita degli italiani in questi anni e su come noi qua dentro forse non ce ne rendiamo conto, perché a fronte dei vari problemi che ho elencato, a fronte del fatto che oggi il costo di un barile di petrolio del Brent è arrivato a $100, il gas ha sfiorato gli 80 euro al megawattora. Prima che scoppiasse la guerra in Iran, meno di un anno fa, stavano rispettivamente a 70 e 32. Sono delle cifre che negli ultimi anni non abbiamo mai visto. Problemi che cadono ogni giorno con precisione e con una velocità immensa sulle tasche dei cittadini italiani e sul loro potere d'acquisto, che già non se la passava tanto bene, come abbiamo detto tante volte in quest'aula. Ecco, ebbene, quindi riprendono i lavori, ci ritroviamo in quest'aula e di cosa parliamo? Parliamo di come affrontare il caro benzina, di come affrontare il caro gas, il caro energia davanti all'inverno che avanza, che forse grazie al surriscaldamento climatico che è stato negato fino a ieri forse ci grazierà e non pagheremo tanto le bollette di riscaldamento perché non ce ne sarà un particolare bisogno, ma solo perché questo ci creerà degli altri problemi da un'altra parte. No, noi oggi siamo qui a parlare della legge elettorale e di come fare in modo che il potere resti nelle mani di chi ce l'ha oggi e di come potrete fare in vista delle prossime elezioni per poter continuare a scaldare inutilmente le poltrone che avete occupato fino a oggi. Cioè, io non so se avete un minimo di pudore, un minimo di senso civico, un minimo di senso delle istituzioni. Con che faccia uscite da questi palazzi? Incontrate le persone per strada, sui territori, se avete ancora il coraggio di farli degli incontri pubblici, perché io ultimamente vedo che li disertate molto facilmente, anche nelle città, nelle regioni dove governate, dovreste andare fieri dei vostri enormi e sfavillanti risultati che vedete solamente voi, anche lì disertate gli incontri pubblici, forse perché avete paura che invece che dirvi bravi vi tirino dei pomodori, sempre che se li possono ancora permettere, visto quanto costano pure i pomodori. È incredibile. Non avete vergogna, che insomma sarebbe da dire con un po' più di enfasi, ma ormai non ce la faccio più neanche io a dirvelo con veemenza, perché l'ho detto talmente tante volte che perde di significato. Perché di fronte alla vostra inerzia, apatia, indifferenza totale per qualsiasi cosa che non sia il vostro attaccamento al potere, comincia a diventare inutile anche sprecare quel po' di fiato che comunque troviamo ancora per stare qui e cercare di farvi capire che cosa servirebbe ai cittadini italiani. Non certo raccontare la frottola colossale che cambiare la legge elettorale serve per avere finalmente stabilità e governabilità. Ma proprio voi avete il coraggio di fare queste affermazioni? Ma io dico, ma un po' di pudore anche qui. Avete festeggiato l'altro ieri il governo più lungo della Repubblica e venite a dire che dovete cambiare le regole del gioco perché volete garantire la stabilità ai governi? Ma neanche un bambino di prima elementare ci casca con questa bugia colossale. Ma voi siete quelli delle bugie e delle menzogne continue, perché Ci scaldiamo quando intervenite voi in aula, sì, perché abbiamo ancora un po' di senso della dignità e del rispetto delle istituzioni, perché ogni volta che interviene un collega di maggioranza, per suo tramite, Presidente, come ha fatto durante le pregiudiziali il collega Lisei, è una sciorinatura di menzogne, travisamenti, falsificazioni e mistificazioni che fanno invidia al più esperto venditore di pentole o di fumo delle televendite e delle televisioni di Mediaset, per restare nell'ambito in famiglia, come mi suggerisce la collega. E quindi si smonta il primo dogma per cui dovremmo cambiare la legge elettorale, ma si smontano insieme anche tutti quanti gli altri. Il primo orrore, oltre a questo, è quello di cambiare le regole del gioco a partita quasi chiusa. Lo sanno tutti che non andrebbe toccata una legge elettorale a ridosso della scadenza del Parlamento, e invece voi, indifferenti, come le più efferate dittature di cui spesso vi riempite la bocca solo quando dovete criticare quelle comuniste, vi dimenticate che voi invece siete la rappresentanza e il riproporsi in chiave moderna della peggiore dittatura che abbiamo visto in questo paese. E quindi o si è svegliato qualcuno da quella parte, allora non dormivano, io devo pensare per me, però loro pensassero ai cittadini italiani. È incredibile, Presidente, come alcune volte danno segni di esistenza in vita, però se ne dimenticano quando invece nei loro interventi raccontano bugie a mani piene agli italiani. Allora tutta questa verve ci aspettiamo di vederla quando discuteremo di come migliorare la vita dei cittadini, di come abbassare il prezzo della benzina, di come migliorare gli stipendi, quelli di cui Giorgetti a inizio legislatura, proprio il ministro dell'economia della Lega, di quel partito da cui sento brusio da questa parte, proprio quel ministro disse che bisognava puntare alla moderazione salariale, il ministro della crescita allo zero virgola, e che si sta attaccando con le unghie e con i denti a un decimale per dimostrare che è stato bravo non agli italiani ma alle lobby europee e ai grandi poteri che stanno fuori dal nostro paese di tenere il deficit sotto il 3%, mentre nel frattempo ha asfissiato e agonizzato il potere d'acquisto degli italiani e la vivibilità nel nostro paese, da cui i giovani continuano a fuggire. E noi stiamo qui a parlare di legge elettorale, di premio di maggioranza, che definirlo incostituzionale è poco, tant'è che pure voi ci avete dovuto, insomma, mettere una pezza e fare qualche modifica. Ma il pericolo più grande, Presidente, non è su questo. Il pericolo più grande è che se passa ancora una maggioranza di questo tipo, come prevista da questa legge, questa andrà ad intervenire sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, che è il massimo arbitro e detentore e vigile e tutela della nostra Costituzione, e anche sull'elezione e sui quorum dell'elezione dei giudici costituzionali che saranno di nomina del prossimo Parlamento. State cambiando le regole del gioco e mettendo a rischio la tenuta della democrazia e il rispetto della Costituzione nel nostro Paese, e lo fate con un'indifferenza disarmante. Vergognatevi.
4: Grazie senatrice Pirro. Senatrice Lorenzin.
10: Colleghe, colleghi, purtroppo a volte noi abbiamo, diciamo, nel nostro paese, nella dinamica del dibattito politico, viviamo delle condizioni in cui non ci rendiamo...
11: Beatrice Lorenzin, Partito Democratico.
10: ...elementi drammatici e esistenziali della nostra democrazia in una farsa. E la farsa la stiamo vivendo tutti, e lo abbiamo vista plasticamente nei retroscena sui giornali stamattina, e poi è stato ampiamente, diciamo, dichiarato, quando, mentre qui in Senato stiamo discutendo in aula della legge elettorale, cioè della legge che ci dice come si trasforma la rappresentanza dei cittadini in Parlamento, la maggioranza maggioranza si stava riunendo a Via della Scrofa perché ancora non sapeva esattamente che cosa andare a parare qui nelle prossime ore, perché chi ci ascolta diciamo attraverso il lavoro encomiabile che fa Radio Radicale saprà sicuramente che qui siamo senza mandato al relatore e che quindi tutto il lavoro che è stato fatto in questi lunghi mesi di dibattito nelle commissioni nei capannelli politici è arrivato al nulla di fatto e che quindi ancora qui stiamo affrontando un dibattito in parte a scatola chiusa. E quindi mi fa molto, molto specie l'intervento che ho piacere di commentare di oggi del senatore Lisei durante la dichiarazione di voto sulle pregiudiziali, perché almeno ci porta nel modo diciamo rappresentativo massimo, avendo avuto lui il mandato della sua maggioranza di rappresentare le sue posizioni, qual è la reale posizione del suo partito e presumo di tutta la maggioranza. Quando ci accusa a noi di non sapere esattamente cosa vogliamo, no, noi lo sappiamo benissimo cosa vogliamo. Innanzitutto non volevamo questa legge, non abbiamo mai sentito la necessità di una riforma elettorale e soprattutto di una riforma elettorale fatta senza avere come lunga visione quella di una governabilità, ma anche di una rappresentanza del paese e anche di una trasformazione che sta avvenendo in questa epoca così veloce e così vorrei dire velocemente drammatica. Ma invece avremmo voluto, e questo da mesi lo stiamo chiedendo, un dibattito parlamentare profondo insieme al governo sulle trasformazioni in atto in questo paese e nella società, su quello che sta accadendo, sulle guerre che abbiamo intorno a noi, sulle decisioni che dobbiamo assumere, sul tema dell'energia, del clima, anche durante quest'estate incredibile che ci ha sbattuto in faccia con numeri drammatici su malati e non solo, sull'impatto dell'economia di questa crisi climatica, dal governo non è arrivata una parola. Non abbiamo avuto una parola sulla salute. Non siamo riusciti ad approfondire nulla, perché questa maggioranza ha rinunciato all'idea di fare le riforme necessarie per affrontare le complessità che stiamo vivendo e quindi si è rifugiata nel proprio partiti, nelle proprie angole, per fare che cosa, senatore Lisei? Per fare una cosa molto molto chiara, cioè cercare di capire come non perdere le prossime elezioni. E sono talmente confusi su questo obiettivo che stanno continuando a cambiare le carte in tavola anche stamattina, ancora oggi che non abbiamo ancora visto tutti gli emendamenti, e cioè se si fa il ballottaggio, sì o no. Prima il ballottaggio lo si voleva per poter cercare di imbarcarsi Vannaccio, il suo elettorato, alla fine poi la Lega ci dice no, non lo vogliamo più perché se no perdiamo la forza del voto utile. Forza Italia non si sa come possa accettare di avere in qualche modo nella proprio entourage politico un partito che si ispira chiaramente a ideologie autarchiche, violente e misogene, illiberali, contro i diritti civili, cioè, e questo è l'elefante nella stanza, quindi preferenze sì, preferenze no, liste bloccate, mettiamo le donne, non le mettiamo, le togliamo. E questo non è che è avvenuto in un dibattito di 6 mesi, no, è avvenuto anche soltanto nelle ultime 8, 9 ore, 12 ore, e noi ci accingiamo a votare una legge che nasce in questo modo. Allora io credo che semplicemente questa fotografia, no, di stamattina che abbiamo avuto sulle pagine dei giornali, 41%, 42%, come se nulla cambiasse sulla formazione di una maggioranza parlamentare, sul numero del premio che viene attribuito, sia la fotografia evidente che l'elefante della stanza che ha questa maggioranza, che è rappresentato dall'emergere dei sondaggi di Vannacci e del suo partito, sia un elemento di destabilizzazione totale di una maggioranza politica che già ha perso la bussola dal suo referendum e che dal referendum che ha perso sulla legge sulla giustizia e che non riesce a trovare neanche un viatico, una stella polare per risolvere i problemi concreti degli italiani, e quindi fa quello che hanno fatto molti prima di questa maggioranza: cerca di trovare una soluzione in una legge elettorale. Vi dico una cosa, che l'esperienza insegna che quando si agisce così si perdono le elezioni. questo è un dato, diciamo, che fa parte dell'esperienza nazionale. E noi da quest'altro lato stiamo cercando di evitare che cosa? Che si facciano i danni maggiori possibili e immaginabili, perché quello che è stato affrontato negli interventi che mi hanno preceduto, cioè l'emersione sempre di più in Europa di tentativi di destabilizzazione delle democrazie liberali ad opera delle grandi autarchie, in primis la Russia, che si muovono in modo sotterraneo nella nostra democrazia attraverso i social network, spingendo una comunicazione sempre più distorcente e manipolatoria della realtà. E questo avviene in Italia, avviene in Germania, avviene in Francia, avviene in tutta Europa. Ebbene, noi

0: E quindi ci presentano una legge sul premierato, una legge che non ha eguali nel mondo, una norma che di fatto consegnava tutto il potere al capo, e siccome non sono riusciti ad andare avanti con questa norma, con questa legge così, possiamo dire, destrutturante del nostro sistema costituzionale, provano a farlo con una legge elettorale. Allora, questa non è semplicemente la legge elettorale con cui si trova l'escamotage per non perdere, ma è anche una legge elettorale che, qualora dovesse passare, attribuisce al Premier, a Costituzione, nonostante la Costituzione vigente, di fatto il potere di governare e di controllare il Parlamento quasi assoluto, gli attribuisce il 55% alla maggioranza, con un'indicazione che di fatto stravolge quel sistema di check and balance, cioè di equilibrio dei poteri, che i costituenti, non solo italiani, ma delle democrazie liberali, hanno sempre pensato all'interno dei parlamenti, per fare in modo che ci fosse un equilibrio, un sistema di controllo: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM, quelli che sono gli organi di garanzia di un paese. E invece con questa legge di elettorale di un tratto vengono cancellati. Allora anche qua devo dire che il senatore Lisei è stato onesto intellettualmente, perché ha detto: grazie alla nostra legge non si potranno più fare governi di coalizione, ma non perché uno vince le elezioni, ma perché tu già nella legge elettorale sei andato a trasformare, a ribaltare la nostra carta costituzionale, e di fatto impedisci al Presidente della Repubblica di trovare una maggioranza qualora non ci fossero i numeri. Guardate che non è così che si garantisce la stabilità di un governo. La stabilità di un governo si garantisce quando la propria politica è coesa, e una maggioranza che non è coesa può avere tutte le leggi elettorali che vuole, ma alla fine il governo non lo fa. Allora è un tentativo ultimo, devo dire, perché sono arrivati alla fine della legislatura, di incidere su una Costituzione e su prerogative di poteri che non gli piacciono, che non gli sono mai piaciute, che hanno rifiutato. E allora, se io posso capire l'istinto di Fratelli d'Italia, non capisco perché Forza Italia li segua. Un partito che si dichiara liberale, che aderisce al PPE, li segua in questa deriva autoritaria e autarchica per questo Parlamento. È qualcosa che nessuno di noi può immaginare e volere per l'Italia, che deve costituire un argine rispetto a delle derive culturali che stiamo vedendo, e politiche che stiamo vedendo avanzare nel mondo, e che preoccupano tutti i cittadini europei, non soltanto noi italiani. Quindi questo è un dato politico di questa legge, siete ancora in tempo per fermarvi. E lo stesso Lisei oggi ci ha detto un altro elemento di riflessione, che a me, come donna, io sono stata l'estensrice della norma sulla doppia preferenza alle amministrative. Quando facemmo quella norma tutte insieme, io non l'ho mai chiamata legge Lorenzin, perché quella è stata una norma frutto del lavoro delle donne del Parlamento, di centrodestra e di centrosinistra, con un'alleanza straordinaria a quei tempi, che adesso ci sogniamo. Ma come si può, nell'ottantesimo del diritto al voto delle donne, tornare indietro a questo punto e fare una legge con maquillage varie che di fatto estromette le donne dal Parlamento italiano, le estromette nei fatti, numericamente? Quando Lisei ci dice: ma tanto nel Parlamento ora ci sono al 33%, ma perché il nostro obiettivo è arrivare al 50%? Perché dobbiamo arrivare al 33%, al 20%, al 15%? Donna in cucina, questo è il sottotesto. E qui si potrebbero trovare molte adesioni, penso anche da Futuro Nazionale, in questa dimensione della donna. Ma io credo che la Presidente del Consiglio si fermi ora finché in tempo. È la prima Presidente del Consiglio donna nella storia repubblicana italiana, e non può essere lei che porta a casa una norma retrograda che fa tornare indietro la rappresentanza femminile di 30 anni nel nostro paese.
1: Grazie, senatrice Lorenzin. Do la parola al senatore Crisanti.
2: Presidenti, colleghi e governo, Questa legge elettorale, come già alcuni colleghi

0: hanno evidenziato, ha l'obiettivo di assicurare la maggioranza parlamentare alla coalizione attuale di governo. Ma le soglie di volta in volta
1: del Partito Democratico,
0: prima il 44, poi il 42, poi il 41, più che un disegno e una visione politica, riflettono l'esito dei sondaggi che di volta in volta emergono. Il tentativo di ridisegnare le circoscrizioni elettorali, il collegio di Bolzano, la circoscrizione estero, su cui poi magari spenderò qualcosa in più, hanno l'obiettivo di risicare qualche seggio ancora in più alla opposizione, per non parlare poi del tentativo di sterilizzare i voti dei partiti sotto una determinata soglia che sono apparentati a una determinata coalizione. Ecco, tutto questo chiaramente testimonia questo obiettivo, cioè l'obiettivo non è quello di permettere a chi vince di governare, ma a chi governa di vincere le prossime elezioni. Ora guardi, io comprendo il desiderio di Giorgia Meloni di assicurarsi il potere per altri 5 anni, guardi, è una debolezza umana alla quale pochi sarebbero immuni. Guardi, io posso testimoniare l'esperienza di rettori che hanno fatto 4 mandati e sono stati sbullonati soltanto dalla pensione, oppure noi qui siamo stati tutti quanti coinvolti nella discussione politica se un governatore che ha fatto 3 mandati poteva esercitarne anche il 4. Guardi, è una cosa, quindi non è che dobbiamo qui scandalizzarci di questa aspirazione di potere, però nel caso di Giorgia Meloni la trovo ingiustificata. Pochi giorni fa la Presidente del Consiglio ha celebrato a Bari il primato di longevità del suo governo, ha elencato una serie di successi interminabili: stabilità, ordine pubblico, riduzione dell'immigrazione, rimpatri, crescita economica. Sembrava di stare veramente nel paese di Alice delle Meraviglie, chiaramente risultati che noi contestiamo, ai quali però non crede nemmeno Giorgia Meloni, altrimenti affronterebbe le prossime elezioni con questa legge, con la legge attuale, certa del riconoscimento degli italiani per il lavoro svolto. La verità è che gli italiani non si sono accorti dei successi elencati. Mancanza di prospettive di lavoro per i giovani, salari tra i più bassi d'Europa, una politica energetica che ha messo in ginocchio le famiglie e le industrie del nostro paese. E stiamo qui a ricordarle tutto questo nonostante questo governo ha usufruito di 210 miliardi del PNR, dotazione che nessun governo della Repubblica ha mai avuto all'inizio del suo mandato, e tutto questo con crescita zero. Un governo che non è stato in grado di fare nessuna riforma e quindi sicuramente il governo più longevo e più inutile della storia repubblicana. Ma la Presidente del Consiglio è generosa, va oltre l'interesse personale. Questa legge elettorale lei la vuole per gli italiani, un regalo alla Repubblica. Vuole restituire agli elettori la possibilità di scegliere i candidati e vuole assicurare stabilità. Ecco, su quest'ultimo punto è già stato commentato, non vedo come si possa invocare la necessità di stabilità e cambiare una legge che ha già assicurato il governo più longevo della Repubblica. Ma sicuramente ristabilire il rapporto fiduciario tra eletti e elettori è un'esigenza che tutti noi condividiamo, e certamente le leggi precedenti non hanno dato un contributo. La scelta di candidati basati su listini bloccati sicuramente non ha aiutato a stabilire un rapporto tra eletti e elettori, di cui sicuramente anche noi siamo stati responsabili. Sicuramente i listini bloccati premiano la fedeltà al leader e l'integrazione con il sistema di potere, e sicuramente sono un effetto importante che alimenta il populismo. In un mondo ideale l'elettore dovrebbe poter scegliere il candidato sulla base delle proposte, valori, integrità, empatia, capacità di comunicazione. Poi lo stesso eletto dovrebbe essere messo nelle condizioni di rendicontare il proprio operato agli elettori. Ma guardate, io ho un'esperienza con l'Inghilterra, con i paesi anglosassoni, come rappresentante degli italiani all'estero, e vi posso assicurare che i nostri cittadini all'estero, contaminati dalla cultura locale, pretendono di sapere che cosa i loro eletti hanno fatto. Sembrerà strano per molti di voi, ma noi ci assentiamo spesso proprio per svolgere questo compito, che è fondamentale nel rapporto istituzionale e nel rispetto per il voto espresso dagli elettori. Ora, vogliamo assicurare la scelta dei candidati, ma vediamolo un po' più in dettaglio cosa succede qui. Sul listino c'è il primo nome bloccato, c'è una scelta limitata sugli altri candidati e poi c'è il listone. Alla fine gli elettori potranno scegliere, a secondo i calcoli, tra il 15 e il 20% dei candidati. Ma la cosa che veramente suscita indignazione è il listone bloccato. 70 deputati e 35 senatori che vengono automaticamente eletti senza che gli elettori ne conoscano nemmeno il volto. Ecco, parliamoci chiaro, ma chi sono queste persone? Sono persone che sicuramente sono state scelte per fedeltà e per obbedienza, sicuramente persone che con l'indipendenza del mandato parlamentare non hanno nulla a che fare. Ecco, io penso che questo sia un vero insulto alla indipendenza del Parlamento, è un vero insulto alla libertà. Ecco, guardi, in passato sicuramente ci sono stati precedenti in cui sono state scelte, è stata fatta delle scelte basate esclusivamente sulla fedeltà, sull'obbedienza e possibilmente neanche sulla capacità di parlare. Mi riferisco sicuramente, e mi viene qui in mente Caligola, ma ne ha scelto uno solo, no 70 e 35, assolutamente ai loro ordini. Ora, qui vorrei fare una digressione anche sul problema della circoscrizione elettorale estera. Nel 2006 gli italiani votarono per la prima volta i rappresentanti al Parlamento e al Senato, erano 2,5 milioni, 1 milione di loro si presentò al voto, elessero 12 deputati e 6 senatori. Ora, gli italiani all'estero sono 6,5 milioni ed eleggono 4 senatori e 8 deputati. Quindi chiaramente c'è uno sbilanciamento pazzesco della capacità di rappresentanza. Precedentemente i senatori erano distribuiti su 4 collegi, Europa, Oceania, Africa, America Latina e America del Nord. Ora guardi, io parlo per esperienza del mio collegio, che è quello dell'Europa. Si estende praticamente da Aberdeen a Cipro, da nord a sud e da Porto a Vladivostok. Ora, vi rendete conto che cosa significa cercare di intercettare le esigenze di queste persone e correttamente rappresentarle, ma ancora di più rendere conto dell'operato? È chiaro che unificare il collegio significa neutralizzare completamente la capacità di rappresentare e anche la capacità di rendicontare. Quindi si crea una cesura totale tra elettori ed eletto, che va esattamente contro quella che era una degli obiettivi dichiarati da questa maggioranza. Ecco, quindi quello che voglio dire è che questa legge principalmente danneggia gli italiani, che risiedono all'estero. Ecco, io raccolgo l'invito che è stato fatto anche da altri rappresentanti dell'opposizione. Sicuramente uno dei nostri impegni, l'impegno che noi avremo se vinceremo le prossime elezioni, è cambiare questa legge e tantissime altre che hanno danneggiato gli italiani all'estero, che non sono visti come cittadini ma come nemici perché votano per l'opposizione.
1: Grazie senatore Crisanti. Do la parola al senatore Franceschelli.
2: Sì, grazie Presidente.
3: Con Silvio Franceschelli, Partito Democratico.
2: Ho appreso oggi che il modello di riferimento della legge elettorale che stiamo discutendo è quello toscano. Ora, il mio accento indica la mia provenienza e la rivendico con orgoglio come ciascuno di noi. ma almeno che in questo paese non ci sia un'altra Toscana, il senatore di Fratelli d'Italia che ha detto questo ha profondamente sbagliato, perché in Toscana innanzitutto i collegi sono su base sostanzialmente provinciale, certo questo non può avvenire per il Senato, per cui c'è un rapporto tra l'eletto e l'elettore diretto. L'elettore non ha bisogno di aspettare la campagna elettorale per conoscere il suo rappresentante, perché è in grado di chiamarlo per nome, perché lo vede durante tutto l'anno e durante questo periodo ne riesce a percepire i bisogni, le istanze, le esigenze delle varie categorie e dei soggetti che vi sono presenti. Ma ancor più non esiste il capolista bloccato. Non esiste assolutamente il capolista bloccato, e questo non è un fatto secondario, è l'essenza di questa norma, perché se non ci fosse il capolista bloccato, molti dei nostri colleghi qui non ci siederebbero, perché tra loro e i territori c'è una distanza abissale. E vorrei vedere, e vediamo alla prova dei fatti, se gli emendamenti che sono stati proposti dalle opposizioni, in cui rafforzano la rappresentanza escludendo il capolista bloccata, saranno votati dalle forze di maggioranza, perché poi alla fine questi pulsanti che noi usiamo per votare diranno la verità, perché per ora siamo al gioco delle tre carte: si dice una cosa ma se ne pensa un'altra, e questo è molto grave, soprattutto quando si parla agli italiani, al popolo, perché io penso che ciascuno ha diritto, e si chiama democrazia, di avere le proprie idee, ma il dovere di chi li rappresenta è di dirgli la verità. Per cui una verità è chiara: questo modello nulla a che fare con la legge toscana e nulla a che fare con la rappresentatività dei territori. Sempre parlando di Toscana, il collegio del Senato della Toscana è tutta la regione toscana. Per cui, come ha detto benissimo il collega Grisanti, si allontana il rappresentante dei cittadini dai territori e dalle sue istanze. In quest'Aula risuona molto spesso la parola aree interne, che sono superfici vaste ma scarsamente popolate, che chiaramente questa legge penalizza come penalizza le donne, lo ha detto benissimo la collega Lorenzin e tanti altri che l'hanno preceduto, penalizza i fuorisede, penalizza gli eletti all'estero e le circoscrizioni estere, in sintesi penalizza tutti quelli che hanno meno voce spesso, come spesso accade a questo governo, il quale chi può ha, chi non può si arrangia. Questo è un filo conduttore che noi potremmo dire in tutti i settori: se sei benestante ti curi, se non lo sei ti abbandoni a quello che è il tuo destino, come sono costretti 5 o 6 milioni di abitanti del nostro paese. Se hai i soldi ti puoi permettere un'abitazione, se non lo hai vai in mano alle banche e vedremo che cosa succede anche con queste importanti interferenze che il governo sta facendo sugli attuali riassetti bancari del nostro paese, dove sembra prevalere l'interesse dei poteri forti a quello dei cittadini. Se vivi un'area interna e hai bisogno di un trasporto, se hai la macchina bene, se non hai la macchina aspetti e forse non ti muovi. Perché se oggi c'è il trasporto pubblico locale sui territori è perché ci sono gli enti locali che garantiscono le risorse per il trasporto pubblico locale. Perché i tagli del governo, e questo lo dico da sindaco di un comune di questo paese bellissimo che si chiama Italia, hanno colpito le amministrazioni in modo importante. E quando si colpiscono le finanze dei comuni, si colpiscono i servizi che si erogano ai cittadini, che si impoveriscono. Del pari potremmo dire per il sistema scolastico, perché se non raggiungi in un'area interna quel numero lineare di ragazzi che accedono a quella classe ti viene soppressa e si fanno le pluriclassi, perché le persone si sono ridotte a numeri, non si sono ridotte a bisogni come dovrebbe essere in un paese civile. E la legge elettorale non è altro che lo specchio di questo. E sarà molto divertente scontrarci sui territori durante la campagna elettorale, alla prova dei fatti, perché fra qualche mese arriveremo alla prova dei fatti sui territori nei confronti che saremo a fare. E lì si capirà da che parte sta la ragione, perché, come dicevo prima, per ora si gioca alle tre carte, in modo anche da Bari, perché mentre noi qui stiamo discutendo c'è qualcuno che pensa di cambiare un'altra volta le regole del gioco, come noi si fosse qui a parlare di un qualcosa di diverso da quello che poi saremo chiamati a votare. In un mondo reale questa roba non esisterebbe. E questo io credo sia il più grave tradimento che si fa ai cittadini e al Parlamento. Perché penso che la cosa più bella che può fare una persona che fa politica, che fa l'amministratore locale, che rappresenta le istituzioni, è poter dare delle risposte vere e concrete agli amministrati, ai loro bisogni, alle loro istanze. E non pensare solo a quello che è il modo per cercare di tornare a sedere in queste comode poltrone, con i capolista bloccati, perché molte forze politiche, se non ci fossero i capolista bloccati, vedrebbero completamente sconvolte anche le loro segreterie, che con questo usano come strumento di mantenimento del potere. E allora, se si parla di preferenze, facciamolo, ma facciamolo in modo vero, concreto. Se preferenze sono, devono essere preferenze reali e vere, non con i capi e capetti che siedono comodi in uno scranno, va bene? In totale disinteresse di quelli che sono i cittadini, e questo è l'inganno più grosso. Ma comunque siamo fiduciosi che tra domani, venerdì, lunedì, quando voteremo gli emendamenti, quello che si è detto lo si farà. E voglio concludere un po' il mio intervento sul fatto che, uscendo da queste porte, il paese reale è un altro. Al paese reale della legge elettorale non interessa nulla. Il paese reale oggi ci dice che una famiglia non sa come fare a pagare gli affitti, non sa come fare a pagare le bollette. I nostri agricoltori, che è un tema a me caro, come molti sanno, si sono avvicinati a una vendemmia con le cantine piene di giacenze. Cosa significa? Di prodotto non venduto, con una contrazione anche dei fatturati e dell'export. Ed è un anno che lo stiamo dicendo, ma sembra che noi si viva sulla luna. Però poi, come si è detto, il gioco delle tre carte, poi alla fine le carte le dobbiamo scoprire. Ma quali misure sono state messe in campo? I nostri cerealicoltori, che da 5 anni non vedono crescere meno di 1 euro il prezzo del grano, ma in compenso i costi per produrre sono moltiplicati. Vogliamo parlare della manifattura, dell'industria? Si susseguono giorno dopo giorno licenziamenti e perdite di quei settori che hanno costituito la base fondante del sistema produttivo dell'Italia nel dopoguerra, nella totale indifferenza. E di fronte a tutto questo noi dobbiamo tediare i cittadini, o peggio, vogliamo distrarre i cittadini da problemi reali, buttando sulla stampa, sugli organi di comunicazione costantemente il tema della legge elettorale come strumento di distrazione di massa. Io credo che non stiamo facendo un buon servizio ai nostri cittadini, che meritano molto di più, e speriamo che alle prossime elezioni ne diano un evidente segno e che mandino a casa Giorgia Meloni. Grazie.
1: Grazie senatore Franceschelli. Do la parola alla senatrice Cucchi.
4: Grazie Presidente. Signora Ministra, una legge elettorale non è una legge come le altre.
3: Ilaria Cucchi, Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Il valore concreto del voto seleziona l'accesso alle istituzioni e definisce il rapporto tra rappresentanza e governo. Proprio per questo dovrebbe essere costruita con regole generali, neutrali e largamente condivise. Invece il testo in esame segue la direzione opposta. Non risolve i difetti della legge vigente, li ricompone in un sistema più opaco, nel quale la compressione della rappresentanza è certa, mentre la governabilità promessa resta eventuale. Il primo nodo è la libertà di scelta degli elettori. La proposta elimina quasi tutti i collegi uninominali, mantiene le liste bloccate e introduce listini circoscrizionali separati per i seggi premiali. 70 deputati e 35 senatori potranno essere così eletti attraverso elenchi sui quali il cittadino non esprime un voto autonomo. La presenza dei nomi sulla scheda non trasforma questa costruzione in una scelta personale. L'elettore vede più candidati, ma non può selezionarne nessuno. Se il listino è comune alla coalizione, il voto viene poi distribuito tra le liste in proporzione ai risultati. È una trasparenza soltanto apparente. I nomi sono visibili, sì, ma l'ordine di elezione resta determinato a monte. Il secondo nodo è il premio di governabilità. Non si tratta di un'integrazione variabile necessaria a raggiungere una soglia predeterminata, ma di un blocco fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La sua incidenza può essere particolarmente forte appena sopra il 42-41% e non dipende né dall'ampiezza effettiva del consenso oltre la soglia né dalla distanza tra la prima e la seconda forza. Anche uno scarto minimo di voti può produrre una differenza molto ampia in Parlamento. Non basta invocare la stabilità. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma questa discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza e della necessaria proporzione tra l'obiettivo perseguito e il sacrificio imposto alla rappresentanza. Qui il sacrificio è rilevante e il risultato non è garantito. Se nessuno raggiunge la soglia, il premio scompare. Se una coalizione elettorale si divide dopo il voto, nessun automatismo può ricomporla. Abbiamo proposto di elevare almeno la soglia al 45% e di ridurre i tetti a 210 deputati e 105 senatori. Sono correzioni minime. Una distorsione così intensa richiede una base di consenso più solida e un vantaggio più contenuto. Il terzo nodo, particolarmente grave, riguarda l'articolo 57 della Costituzione. Il Senato è eletto a base regionale. Il progetto individua invece il beneficiario del premio attraverso una cifra nazionale e solo in un secondo momento distribuisce 35 seggi tra le regioni con criteri demografici. La collocazione regionale dei seggi non cancella il titolo nazionale in base al quale essi vengono attribuiti. L'effetto può essere paradossale. Una coalizione sconfitta in una regione può ricevere proprio lì seggi aggiuntivi perché è risultata prima a livello nazionale. Le simulazioni richiamate nelle audizioni hanno mostrato che non si tratta di un'ipotesi teorica o marginale. Si può produrre una vera separazione tra il voto espresso nel territorio e la sua rappresentanza. La stessa contraddizione emerge dall'obbligo di indicare la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Se l'indicazione è priva di conseguenze, non è ragionevole renderla obbligatoria e sanzionarle l'omissione con l'esclusione. Se invece vuole produrre un vincolo sostanziale, interferisce con la prerogativa presidenziale prevista dall'articolo 92 e con il libero mandato parlamentare garantito dall'articolo 67. In entrambi i casi la norma non regge. Nel secondo anticipa per legge ordinaria una modifica della forma di governo. Anche il voto dei fuorisede, misura attesa e assolutamente condivisibile nel principio, viene disciplinato in modo davvero del tutto inadeguato. È grave e inaccettabile, vede, che per le elezioni politiche il voto venga imputato alla circoscrizione di domicilio. Così un elettore temporaneamente a Milano, ma iscritto in Sardegna, contribuisce a eleggere rappresentanti lombardi. L'insieme di queste scelte rivela il problema politico di fondo. La maggioranza sta scrivendo le regole conoscendo già il vantaggio che spera di ricavarne. Per questo l'emendamento che rinvia l'applicazione alla seconda legislatura successiva è decisivo. Se queste regole sono davvero pensate per il Paese, come dovrebbe essere, possono valere quando nessuno sa chi governerà. Se devono entrare in vigore immediatamente a ridosso delle prossime elezioni, il sospetto di una legge costruita su misura diventa, direi, inevitabile. Le regole elettorali devono garantire rappresentanza, uguaglianza del voto, libertà di scelta e rispetto dell'architettura costituzionale. E questo testo non lo fa. E per tali ragioni la nostra opposizione è netta e il nostro voto sarà decisamente contrario.
1: Grazie senatrice Cucchi, do la parola al senatore Giacobbe.
5: Grazie Presidente. Io intervengo per esprimere la mia profonda contrarietà a questa proposta di riforma di legge elettorale.
3: Francesco Giacobbe, Partito Democratico.
5: Che riguardano la circoscrizione estera. E mi permetta, signora Presidente, tramite lei di ringraziare gli 8 parlamentari dei gruppi di maggioranza seduti ai posti di maggioranza, a cui chiedo, se mi ascoltassero, perché pare che non ci sia nemmeno molta attenzione, di farsi portavoce con i loro colleghi degli argomenti che presenterò oggi. In ogni caso ringrazio la signora Ministra per la sua attenzione, che oramai ci conosciamo da tempo, so che è sempre paziente e certa di pagare attenzione a suoi argomenti che magari non condividerebbe, ma che sono sicuro sarà d'accordo anche sulle cose che darò fra poco. Io credo che la rappresentanza parlamentare non sia una questione tecnica o una formula matematica e non possa essere piegata alla convenienza politica del momento. Si tratta invece di un principio fondamentale, il rapporto fra eletti, gli elettori e il territorio che essi rappresentano. La circoscrizione estero ha riconosciuto che milioni di cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali vivono in comunità diverse, in territori diversi, con storie, esigenze e caratteristiche profondamente differenti. La legge Tremaglia, un dirigente storico del centrodestra, ha cercato di tradurre questo principio in un sistema concreto, dividendo il mondo in 4 ripartizioni sulla base di una logica che prova a tenere insieme 2 principi fondamentali della rappresentanza democratica: la proporzionalità e la territorialità. La logica tiene conto della consistenza delle comunità italiane, ma anche delle distanze geografiche, della storia, dei livelli di integrazione, dei rapporti con i paesi di residenza e delle specificità dei diversi continenti. Io non riesco a trovare nulla di tutto ciò nella riforma che stiamo discutendo. Oggi invece è palese solo la logica dell'accaparramento di seggi, togliendoli ai partiti che storicamente sono stati scelti dagli elettori nel passato. Partiti che hanno avuto la capacità di vincere competizioni elettorali aperte e leali. I partiti di maggioranza del governo, invece, incapaci di ottenere il consenso degli elettori, utilizzano i numeri in Parlamento sperando di vincere nel futuro cambiando le regole. Invece di presentare candidati collegati al territorio, cambiano le regole. Mi creda, signora Ministra, io sarei felice di perdere la competizione elettorale, ma con lealtà. Non avere il mio diritto, del diritto al mio seggio cancellato da una norma che non ha nessuna logica e non mi pare che non sia né leale e né utile. È solo la dimostrazione che certi partiti hanno paura del verdetto degli elettori. Sì, hanno paura. E quindi eliminano la rappresentanza territoriale degli italiani all'estero. Il problema politico e istituzionale più grave di questa riforma è la cancellazione delle ripartizioni e quindi una rappresentanza parlamentare completamente slegata dal territorio. Per capire quello che succederà, proviamo per un momento a trasferire il principio che si applicherà agli italiani nel mondo, immaginando che tutta l'Italia diventi un'unica enorme circoscrizione elettorale e che i seggi vengano assegnati esclusivamente sulla base consistenza numerica degli elettori. Potremmo arrivare alla situazione paradossale nella quale territori con meno abitanti, come il Molise o la Basilicata, non riescono ad eleggere neppure un proprio rappresentante. Qualcuno considererebbe questo un rafforzamento della democrazia rappresentativa? Io credo di no. E allora perché quello che consideriamo inaccettabile per una regione italiana dovrebbe essere accettabile per le comunità italiane nel mondo? Con questa riforma infatti intere aree geografiche perderanno una propria rappresentanza parlamentare. L'America del Nord, che comprende paesi fra i primi posti fra i partner commerciali e non solo dell'Italia. La grande ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Parliamo dell'Indo-Pacifico, una delle aree del mondo con i più alti tassi di crescita economica e significativa importanza geopolitica e militare. Gli italiani nel mondo saranno rappresentati da eletti provenienti da aree numericamente più forti, in particolare Europa e in America meridionale. Non perché quelle comunità non meritano una rappresentanza forte, naturalmente la merito e ce l'hanno già, ma le altre comunità hanno diritto ad avere anche voce. Considera le dimensioni geografiche di cui stiamo parlando. Si tratta di continenti, di un territorio diviso da oceani, deserti, lingue, culture, colori e religioni. Di comunità separate da migliaia e migliaia di chilometri, con problemi differenti, sistemi previdenziali diversi, legislazione differente, rapporti bilaterali differenti. Pensare che tutto questo possa essere ricondotto ad un'unica e indistinta categoria degli italiani all'estero che comprenda tutti i continenti significa non conoscere la realtà delle nostre comunità. Con questa riforma si metterà fine al rapporto diretto fra eletti ed elettori, che dovrebbe essere uno dei fondamentali valori di qualsiasi sistema elettorale, ce lo ricordava prima il collega Crisanti. Oggi, grazie alla dimensione territoriale della ripartizione, esiste ancora la possibilità di mantenere un rapporto vero fra parlamentari e comunità. Eleggere il senatore del mondo nel futuro significherà trasformare il parlamentare eletto all'estero nel rappresentante di una categoria astratta e non più di comunità reali. E poi c'è un'altra questione sulla quale credo che il governo e la maggioranza debbano fornire una spiegazione convincente. Con quale logica i voti degli italiani all'estero vengono esclusi dal computo nazionale previsto dal nuovo sistema? Questi cittadini sono italiani quando eleggono i parlamentari della circoscrizione estero, ma il loro voto viene escluso quando si determina il passaggio fondamentale dell'equilibrio politico nazionale. Perché? Con quale principio? Qual è la ragione costituzionale, politica o democratica che giustifica questa scelta? Il voto espresso da un cittadino italiano a Sydney, Toronto, Johannesburg o Caracas deve avere la stessa dignità politica del voto espresso da un cittadino che vive in Italia. E su questo non possono esserci ambiguità. Signora Presidente, dietro questa riforma esiste un calcolo sulla possibile distribuzione futura dei seggi. Mi permetta però di dire alla maggioranza una cosa molto semplice. Vi siete fatti male i conti. Non è modificando le ripartizioni che conquisterete automaticamente più seggi all'estero. Se volete conquistare il consenso degli italiani nel mondo, la sola strada che dovete percorrere è quella di interessarvi ai loro problemi, occuparvi del funzionamento dei consolati, investire in lingua e cultura italiana, sostenere Comites e CGIE e tutte quelle altre cose che noi facciamo tutti i giorni per avere il consenso e su cui rendiamo conto di quello che facciamo. Il consenso si conquista così. Si conquista ascoltando le persone, visitando le comunità, conoscendo i loro problemi e cercando di risolverli. Una riforma così importante avrebbe meritato un ampio confronto, ma con il CGE, i Comites, le associazioni, le stesse comunità italiane nel mondo. Purtroppo nulla. Stiamo decidendo chi potrà avere voce in quest'Aula nei prossimi anni e stiamo decidendo se un cittadino italiano che vive in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Giappone, potrà ancora riconoscere nel Parlamento qualcuno che conosca davvero la realtà in cui vive. Invece avete ignorato tutti e tutto e tentate di imporre una decisione dall'alto senza ascoltare nessuno. State cercando di cambiare le regole elettorali con una maggioranza di parte, ignorando, anzi contravvenendo, i principi della democrazia parlamentare. Ma le regole elettorali non possono appartenere alla maggioranza del momento, appartengono alla democrazia. E proprio per questo dovrebbero essere costruite cercando il massimo equilibrio possibile, soprattutto quando incidono direttamente sulla possibilità di intere comunità di essere rappresentate. Presidente, colleghe e colleghi, questa non è una battaglia per difendere qualche seggio parlamentare e non è una battaglia personale, è una battaglia per difendere un principio. Non chiediamo privilegi per gli italiani all'estero, chiediamo rappresentanza territoriale, chiediamo che alla proporzionalità venga affiancato il principio della territorialità, Chiediamo che la distanza geografica non diventi distanza dalle istituzioni. Chiediamo che un italiano che vive dall'altra parte del mondo non sia considerato un cittadino italiano soltanto quando conviene o quando serve ricordare il valore delle nostre comunità all'estero, ma sia considerato pienamente cittadino anche quando si costruiscono le regole della rappresentanza politica. La legge Tremaglia, con tutti i suoi limiti, aveva trovato un equilibrio. Questa riforma quell'equilibrio non lo migliora, lo cancella. E cancellando la rappresentanza territoriale rischiamo di cancellare la voce parlamentare di intere comunità italiane nel mondo. Per questi motivi, colleghi della maggioranza, signora Ministra, vi chiedo di riflettere, pensateci, vi chiedo di fermare questa riforma, anche perché se crediamo nella democrazia c'è una cosa sulla quale non dovremmo mai dividerci. Nessun territorio, nessuna comunità italiana, nessun cittadino italiano devono diventare invisibili nelle istituzioni della Repubblica. Per queste ragioni, se il testo resterà quello che oggi abbiamo davanti, il mio giudizio e quello di tutti gli italiani nel mondo non potrà che essere fermamente negativo e contrario, e i danni saranno enormi e forse impossibili da correggere nel futuro. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore Giacobbe. Do la parola al senatore Irto.
6: Grazie Presidente, colleghi.
3: Nicola Irto del Partito Democratico.
6: La democrazia è legata al voto, alla libertà di voto, alla partecipazione. Se le elezioni si riducono alla ratifica di nomi calati dall'alto, la democrazia perde forza, la rappresentanza si impoverisce e il Parlamento si allontana dai territori e dal Paese. Questa legge elettorale, tra le altre cose, nasce da una gravissima distanza fra il palazzo e la piazza e la renderebbe ancora più marcata. Milioni di italiani hanno smesso di votare, guardano alle istituzioni con sfiducia, sentono che la politica parla sempre meno dei problemi reali e pensa sempre di più alla propria sopravvivenza. Di fronte a questa crisi, la maggioranza avrebbe potuto aprire un confronto serio, maturo, vero. Avrebbe potuto chiedersi come ridare valore al voto, come rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti, come riportare la partecipazione nella vita democratica del Paese. Il centrodestra invece ha scelto un'altra strada, quella di adattare le regole ai propri interessi, ai propri equilibri interni, finanche ai sondaggi alla giornata. Una legge elettorale dovrebbe durare nel tempo, garantire tutti e proteggere la libertà degli elettori. Voi intendete cambiarla alla vigilia del voto, con lo sguardo rivolto alle percentuali dei partiti e alle paure della maggioranza, che perde pezzi e colpi. Prima avete immaginato un sistema, poi avete letto nuovi sondaggi, avete discusso del ballottaggio, lo avete sostenuto, frenato, accantonato e recuperato. E leggiamo da qualche agenzia stampa proprio di qualche ora fa che forse addirittura definitivamente bloccato. Avete modificato formule e correttivi in base ai rapporti di forza fra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. State trattando la legge elettorale come un abito da cucire sulle misure di questo governo. Ma le regole democratiche non sono proprietà della maggioranza del momento. Non possono cambiare in base alla convenienza del governo di turno e della coalizione che lo sostiene. Le regole servono anche a proteggere le minoranze, il pluralismo e la libertà del voto. La vostra proposta tradisce completamente questa funzione e porta con sé una concezione proprietaria delle istituzioni. In sostanza avete i numeri parlamentari e pensate di poter scegliere anche il campo, le porte, l'arbitro e il risultato da raggiungere. Ma guardiamo alla realtà. Il capolista rimane bloccato. Il nome destinato a ottenere il seggio più sicuro continua a non essere scelto dai cittadini. Gli altri candidati sono prestampati sulla scheda e anche questi scelti dall'alto. La chiamate scelta di libertà, ma è una libertà falsa e peraltro sorvegliata. Le chiamate preferenze, ma sono preferenze dimezzate. La chiamate partecipazione, ma è la pura ratifica di una decisione assunta prima del voto. Il capolista bloccato rappresenta il cuore politico del vostro sistema. Lì si concentra il potere di chi decide chi deve entrare in Parlamento. Così accade anche altro, si crea la fedeltà verso i dirigenti che compongono le liste piuttosto che verso la comunità che dovrebbero essere rappresentate. Poi le crocette, che che servono a coprire il trucco, a dare l'impressione che il cittadino possa scegliere e a consentirvi di usare la parola preferenze respingendone il significato. È un imbroglio politico, prima ancora che elettorale. Le preferenze reali creano un rapporto diretto tra il voto, la persona e il territorio. Noi, il gruppo del Partito Democratico, ha depositato diversi emendamenti, alcuni dei quali anche sulle preferenze libere e con l'assoluta parità fra donne e uomini. Noi abbiamo proposto di restituire la parola, la scelta ai cittadini. Voi avete deciso di conservarla nelle stanze chiuse delle segreterie. Questa è la differenza politica che oggi discutiamo. Il problema riguarda la qualità stessa della rappresentanza, il legame con il collegio, con i comuni, con le associazioni, con le categorie sociali, diviene debole e apparente. Le conseguenze sono ancora più gravi per i territori periferici e per le aree interne. Molte comunità devono lottare per vedere riconosciuto perfino il diritto alla mobilità, alla salute, all'istruzione, al lavoro. Conosciamo territori che perdono abitanti, giovani e servizi. Sono luoghi con una storia, con equilibri, con dinamiche proprie. Sono comunità che chiedono ascolto e rappresentanza. Chi conoscerà questi territori nel prossimo Parlamento? Chi porterà qui le istanze dei piccoli comuni, delle aree periferiche, disagiate, interne o montane? Chi risponderà a quelle comunità? Il radicamento territoriale non può ridursi a una fotografia scattata durante la campagna elettorale. Ha bisogno di presenza, di lavoro, di costanza, di ascolto, di responsabilità. Infatti, a regola, i parlamentari devono conoscere le comunità locali, ne devono condividere i problemi e devono ritornare nei territori a rispondere delle loro scelte, delle loro iniziative e persino dei loro silenzi o delle loro omissioni. Con le vostre scelte, questo rapporto viene mortificato, i territori diventano caselle da riempire e le candidature possono essere spostate da una parte all'altra del Paese. La rappresentanza quindi perde il suo legame con i luoghi e si riduce a una concessione dei vertici. Poi ci stupiamo dell'astensionismo. La distanza della politica dalla politica non nasce affatto dal disinteresse degli italiani. Cresce anche quando i cittadini realizzano che con il loro voto o il loro voto conta molto meno di una riunione fra pochi dirigenti. Voi state rispondendo alla crisi della partecipazione con un altro controllo dall'alto, l'ennesimo. State affrontando la sfiducia popolare con nuove liste bloccate. State chiedendo ai cittadini di tornare alle urne dopo aver tolto loro la scelta più importante, cioè quella di scegliere le persone chiamate a rappresentarli. La democrazia non si cura con il rimedio delle crocette, su questo insisto. Se credete che nelle preferenze, eliminate i capilista bloccati. Se credete nella libertà dell'elettore, permettetegli di scrivere i nomi. Se credete nella parità, garantite il 50% di donne e il 50% di uomini. Se credete nel Parlamento, rinunciate a trasformarlo in un'assemblea di nominati. Avete ancora la possibilità di correggere la rotta attraverso gli emendamenti. Potete scegliere una legge che restituisce potere ai cittadini e riconosca valore all'impegno politico maturato sui territori. Invece questa legge, tra l'altro, contiene un altro grande limite. Prova ad attribuire alla maggioranza parlamentare un'investitura che il voto reale potrebbe non darle. Il premio, l'indicazione del capo, i meccanismi predisposti rischiano di deformare la volontà popolare e ridurre ulteriormente il ruolo del Parlamento. La stabilità delle istituzioni si crea con governi autorevoli, con politiche che rispondono ai bisogni del Paese, con maggioranze fondate su un consenso reale. Non si ottiene ampliando artificialmente i seggi delle forze politiche che ricevono la percentuale maggiore. Attenzione, la governabilità non può diventare la parola dietro cui nascondere la concentrazione del potere. La Costituzione affida al Parlamento la rappresentanza del Paese. È un compito che necessita di autonomia, di pluralismo e di legame vivo con la società. I parlamentari devono essere scelti con regole che rispettano il voto e la pari dignità politica dei cittadini. La maggioranza con questa legge sta scrivendo una pagina brutta per tentare di vincere a proprio modo le elezioni. Questo è fin troppo chiaro e negarlo sarebbe come nascondersi dietro un dito. Il Parlamento invece dovrebbe scrivere una legge che faccia vincere la democrazia. Sono due prospettive opposte. La vostra parte dai sondaggi, la nostra parte dai cittadini. La vostra proposta protegge i capilista, la nostra prova a difendere la libertà di scelta. La vostra aumenta il potere dei pochi, la nostra vuole rispondere al potere della rappresentanza. Per questa ragione noi siamo su un crinale di voto estremamente contrario se il testo resterà questo e continueremo a sostenere gli emendamenti sulle preferenze, sulla parità di genere, sul rapporto diretto fra elettore ed eletti. Lo faremo anche per difendere la politica. La politica ha un disperato bisogno di partiti aperti, radicati e pronti ad ascoltare. Ha bisogno di persone che si impegnino nei quartieri, nei comuni, nelle associazioni, nei luoghi di lavoro, nelle comunità. Ha bisogno di persone che meritino la candidatura anche per il consenso e per il servizio reso alla comunità. La democrazia dipende, sì, dipende anche da una matita in mano all'elettore. Voi volete provare a guidare quella matita. Noi vogliamo provare a restituirgli la libertà di usarla. Grazie.
1: Grazie senatore Irto. Do la parola al presidente Casini.
7: Cari colleghi
8: del Partito Democratico,
7: per anzianità di servizio vorrei portare un contributo di idee, possibilmente scevro dalla faziosità che un dibattito politico di questo tipo necessariamente comporta. Voi capite che cambiare una legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni diventa inevitabilmente un terreno di scontro tra le forze politiche in campo. D'altra parte, non è la prima volta che questo capita, probabilmente, anche se non è auspicabile, non sarà nemmeno l'ultima. Il nocciolo della questione che ha portato l'opposizione anche alla presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità respinta questa mattina, è però del tutto ed esclusivamente politico e istituzionale. Al di là del merito della legge, è più che legittimo porsi una domanda di fondo, chiedersi se è corretta l'operazione di utilizzare la via ordinaria per introdurre surrettiziamente riforme che cambiano gli equilibri istituzionali, così come la Costituzione li ha concepiti. È il caso del premierato di fatto che si delinea in questa legge. La via ordinaria svincola e non rende assoggettabile al referendum un profondo e sostanziale cambiamento. Non c'è dubbio che i poteri del Capo dello Stato, così come vengono delineati dalla nostra Costituzione, sono significativamente alterati da una procedura di questo tipo. Non ha senso evocare colpi di Stato inesistenti. Ciò però che è giusto è richiamare a una corretta procedura per cambiare legittimamente norme che eventualmente si ritenessero superate. In parole povere, se la maggioranza ritiene, come si era proposto nella riforma costituzionale presentata e poi accantonata, di vincolare il Capo dello Stato a un obbligo costituzionale nella scelta del Primo Ministro, questo è perfettamente legittimo. Quello che è contestabile politicamente, ovviamente, come tutto, ma perfettamente legittimo. Il veicolo che si è scelto, invece, non lo è affatto. In questo caso, del tutto improprio. La strada era quella costituzionale e non quella di una riforma ordinaria di tipo elettorale. Ricordo che lo stesso problema fu posto anche all'epoca del Presidente della Repubblica Ciampi col governo Berlusconi. La strada fu appositamente evitata proprio per non incorrere nel medesimo problema. Aggiungo che allora fu considerato con grande attenzione anche un altro aspetto che in questa legge voi affrontate, e cioè il tema del premio nazionale di maggioranza rispetto all'articolo 57 della Costituzione che stabilisce l'elezione su base regionale del Senato della Repubblica. È una seconda questione contenuta in questo provvedimento che inficia gli equilibri costituzionali. Vorrei inoltre fare altre due considerazioni. La prima riguarda il premio di maggioranza e la seconda la scelta dei parlamentari. Per me è giusto prevedere un premio di maggioranza che aiuti concretamente la governabilità, che si favorisca in una legge elettorale la stabilità di un paese che di per sé è un valore, non contrasta affatto coi principi democratici di cui questo Senato è garante e custode. Ma anche in questo caso, est modus in rebus, come diceva Orazio, che continuava dicendo esiste una misura nelle cose, esistono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto. E questo è il caso. È ovvio che un conto è aiutare la governabilità, un altro è il premio di maggioranza sproporzionato che potenzialmente consente a chi vince di avere un numero di parlamentari capace di alterare gli equilibri in ordine a questioni assai delicate che voi ben conoscete. Tralascio, per carità di patria, la discussione sul 41 e il 42 perché veramente mi sembra poco decoroso che ne parliamo. Capisco che c'è un convitato di pietra, si chiama Vannacci, ma ricordatevi l'eterogenesi dei fini. Quasi mai le leggi elettorali piegate alle ragioni della convenienza politica risolvono i nodi politici che si propongono di sciogliere. Intelligenti Pauca, un conto è la politica e i nodi che vanno risolti sul terreno della politica, un altro l'utilizzo tecnico di leggi elettorali che alla fine non aiutano quasi mai chi li propone con una certa finalità. Infine, consentitemi, la modalità di elezione dei parlamentari che mi sta molto a cuore. Sono entrato in quest'aula, nell'aula della Camera, a dire il vero, nell'83, dopo una campagna assai animata che portava i vari contendenti a misurarsi sulle preferenze, a girare il paese, e questo valeva per tutti, destra, sinistra, centro, tutti i partiti erano mobilitati, tutti gli elettori avevano un rapporto diretto e stretto con i propri parlamentari che ne erano espressione. La modalità di elezione dei parlamentari, o i collegi uninominali di piccole dimensioni o le preferenze, si scelga quale strada, io non ne conosco altre, sono le uniche modalità possibili per restituire lo scettro ai cittadini. So bene che l'astensionismo ha cause molteplici, così come l'antipolitica. Non è che se noi mettiamo le preferenze abbiamo risolto il problema. Ma se non facciamo uno sforzo per coinvolgere la gente nella scelta dei propri parlamentari, il fossato tra l'elettorato da cui ogni potere è derivato e la politica si amplierà profondamente. Esistono emendamenti, uno presentato dal collega Parrini, che propongono sic et simpliciter la reintroduzione delle preferenze. Questa è la via maestra. Non facciamo pasticci, non presentiamo come preferenze meccanismi complessi che sono solo una presa in giro dell'opinione pubblica. Con le proposte presentate dalla maggioranza, le preferenze di fatto varrebbero parzialmente solo per i partiti maggiori, sottolineo molto parzialmente, per cui alla fine sull'intero corpo parlamentare solo una minimissima parte sarebbe scelta con le preferenze. Non è una via decorosa, tanto più non credo faccia onore a una maggioranza che ha come massimo terminale un Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, che si è sempre espressa e dichiarata a favore delle preferenze e che credo non ne abbia fatto paura, avendole utilizzate anch'esse in passato assai volte per essere eletta. Auspico dunque, colleghi, che nel corso dell'esame del provvedimento queste considerazioni vengano tenute nel dovuto conto. È vero, sono in gran parte le considerazioni che fa l'opposizione, ma io credo che siano soprattutto dettate dal buon senso, credo che fare delle leggi di buon senso sia il presupposto per delle buone leggi.
1: Grazie Presidente Casini, do la parola alla senatrice Malpezzi.
9: Grazie Presidente, Governo, Ministra Casellati, è un'aula fredda.
10: E non il Partito Democratico.
9: La temperatura dell'aria condizionata qui dentro, ma perché purtroppo non abbiamo la possibilità di fare quel bel dibattito tra colleghi con posizioni diverse, perché la discussione generale è lunga e molti colleghi liberamente hanno deciso di non prenderne parte. Mi dispiace, perché sappiamo, lo dico al Presidente della Commissione, che insomma la legge elettorale arriva in aula senza mandato al relatore, e lo scambio tra parlamentari potrebbe aiutare.

rappresentanza ed è per questo che bisognerebbe maneggiarla con cura. E siccome anche questa mattina nel dibattito qualcuno della maggioranza ha detto beh, ma in fondo le leggi elettorali le avete cambiate anche voi, io dico che la storia va raccontata tutta, sempre. Ed è vero, io sono in Parlamento dal 2013, ho già modificato una volta la legge elettorale perché ho votato il Rosatellum. Ma quella legge elettorale noi l'abbiamo dovuta fare all'epoca perché la legge elettorale precedente, quella famosa, il Porcellum, chiamata così, era stata considerata e giudicata per alcune parti incostituzionale. E quindi il Parlamento doveva svolgere la sua funzione. Non è stato fatto una scelta di orpello per rispondere ad esigenze di quella maggioranza. È stata fatta una scelta di necessità. Può piacere Rosatellum, era perfetto, è perfetto. No, ma non è stata fatta con la finalità con cui si sta facendo questa legge. Perché mi dispiace ripetere cose che ho già detto in commissione. Ma l'ho detto proprio alla ministra Casellati, che è stata sempre presente nei lavori. Avete chiamato questa legge elettorale stabilicum e state raccontando ai cittadini che cambiate la legge elettorale perché questa finalmente vi darà la stabilità. Daremo a questo paese un governo stabile, la stabilità di governare. Ma il 4 settembre, cara maggioranza e soprattutto cari colleghi di Fratelli d'Italia, cosa siete andati a festeggiare? Avete celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica e lo avete celebrato sulla base di un governo che è nato da un Parlamento figlio di quella legge elettorale che voi oggi cambiate. Allora la stabilità non l'avete avuta? L'avete avuta perché è una stabilità politica, perché al centro delle scelte non dovrebbero esserci calcoli numerici. Chi fa politica dovrebbe mettere al centro delle scelte la politica. Allora, perché mi dispiace dover discutere in questi giorni di legge elettorale? Per me la legge elettorale, lo ribadisco, è una legge importante. È importante e dovrebbe, come ho già detto prima, essere maneggiata con cura. E perché mi dispiace? Perché sono i primi giorni di settembre, è stato citato, è stato detto anche qui da altri colleghi, e chi fa politica sui territori, tutti noi, non c'è distinzione tra maggioranza e opposizione, il parlamentare fa politica sui territori, oltre che venire in aula, si sarà trovato a dover rispondere ad una serie di sollecitazioni da parte di famiglie del ceto medio, che ci stanno dicendo, e non penso che lo raccontino solo a noi, perché riconosco a tantissimi esponenti della maggioranza il legame col territorio e il rapporto diretto con i loro elettori. Su questo poi ci ritorno, sul rapporto diretto. Ma siamo stati sollecitati dal fatto che il ceto medio non riesca a sostenere i costi dei libri di testo. Sono costi altissimi per questo mese di settembre. E la risposta, quando abbiamo sollevato la questione anche con il ministro Valditara, è stata la risposta da parte di questo governo: ma noi abbiamo aumentato il fondo per contribuire alla gratuità dei libri di testo. Ma quel fondo, che è vero, è stato aumentato, non tocca quella cosiddetta fascia grigia. E la fascia grigia sono quelle famiglie che per ISEE, superandolo, non riescono a ottenere nessun tipo di aiuto e di sostegno, ma con stipendi che non salgono, con il carrello della spesa che si mangia le mensilità, con i costi dell'energia, con la benzina, sono tutte cose che conoscete, colleghi della maggioranza, e li vivete come noi, che siamo i colleghi che sono all'opposizione. Questi soldi non bastano più e c'è bisogno di fare un intervento. Ecco, allora, il peccato e il dispiacere è che forse questo Parlamento doveva riaprirsi con una grande discussione su come impostare la prossima legge di bilancio, per esempio, per dare una mano e una risposta alle famiglie italiane che non stanno bene. E tutti noi invece siamo costretti a parlare di una legge elettorale

0: che è stata fatta non per rispondere ai bisogni degli italiani, ma per rispondere ai bisogni della maggioranza. Allora, ci sembra una cosa giusta questa, ci sembra una cosa che renda onore al nostro lavoro, e lo ripeto, non per criticare la serietà e l'importanza di quando si affronta una legge elettorale, ma qui si tratta di priorità. Questo governo ha scelto altre priorità. Al posto che scegliere i bisogni dei cittadini italiani, ha scelto di concentrare una discussione sui propri bisogni, e cioè quelli di dire cosa faremo noi quando finirà la legislatura e dovremo ricandidarci. Siccome in 4 anni i dati ce lo dicono, questo paese non è cambiato, nonostante la stabilità, sarà difficile presentarsi dagli elettori raccontando agli elettori che qualcosa è cambiato. E ripeto, saranno gli elettori a dirlo, perché sono gli elettori che hanno la responsabilità di poter cambiare le cose, e sceglieranno loro e democraticamente decideranno cosa fare. No, bisogna fare in modo di modificare la modalità di scelta, perché così, forse, dice la maggioranza, noi vinciamo e ci garantiamo la vittoria. Io trovo che questo sia sbagliato, anche perché, cara Presidente, se ci fosse stata una volontà di costruire una legge elettorale per rispondere ai bisogni dei cittadini e dell'elettore, per spiegargli la necessità, avremmo fatto, o meglio, l'approccio a questa legge elettorale sarebbe stato collegiale. Il governo avrebbe provato, cercato di fare in modo di tenere insieme tutto il Parlamento, per provare a modificare e farci cambiare idea anche, no? Ma provare a modificare la legge elettorale insieme, anche perché viene eletta una maggioranza, ma viene eletta anche un'opposizione, e tutti hanno la stessa dignità, perché sono tutti rappresentanti dei cittadini. E invece no, si è agito, come si dice spesso in gergo, a colpi di maggioranza, e anche questa cosa non funziona. E non solo, si agisce a colpi di maggioranza e anche con un linguaggio non chiaro. Perché io dico che nel racconto di questa legge elettorale vengono spiegate le mezze verità. Non voglio dire che si dicano bugie, ma voglio dire che si raccontano le mezze verità. E le mezze verità sono, per esempio, Presidente, il fatto che questa legge elettorale garantirà al cittadino di scegliere. Il cittadino non potrà scegliere, non solo perché non ci sono le preferenze vere, e questo è palese, ma non potrà scegliere perché non è stato fatto nessun intervento sui collegi e non è stato fatto nessun intervento sulla grandezza dei collegi, soprattutto per noi del Senato. Perché ci rendiamo conto qual è il grande bacino elettorale a cui noi ci riferiamo, e siamo sicuri che ci sia il rapporto di eletto tra eletto ed elettore, e facevamo già fatica adesso a farlo con il Rosatellum. Ma allora, se volevamo e se volevate migliorare il rapporto tra eletto ed elettore, garantire all'elettore di scegliere, modificavate i collegi partendo dal Rosatellum o da altri modelli, ma li modificavate, e allora lì saremmo forse riusciti a trovare una quadra sulla capacità di potenziare la nostra rappresentatività. E invece no, perché il cittadino, anche in questa legge elettorale che voi avete modificato e creato, anzi di punto in bianco, è l'ultimo dei vostri pensieri. Il primo è quello di garantire che il vostro governo continui anche nella prossima legislatura. Grazie.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Do la parola al senatore Manca.
2: Signora Presidente, Ministra, colleghi e colleghe, Presidente Casini ha già, a mio avviso, sul piano istituzionale
3: il Partito Democratico
2: alto e coerente, equilibrato, dettagliato bene le ragioni della nostra pregiudiziale, con un atteggiamento, a mio avviso, di grande responsabilità. Ed è per queste ragioni che io mi sarei aspettato, e noi ci saremmo aspettati, un maggiore coinvolgimento e una maggiore disponibilità da parte innanzitutto di alcuni partiti che oggi rappresentano la maggioranza, che siedono nell'ambito della dimensione europea nel Partito Popolare, che hanno anch'essi radici nella nostra Costituzione. Ci saremmo aspettati una maggiore disponibilità al confronto, perché diciamo la verità, da errori e limiti anche del passato, se ne esce se se ne provano le considerazioni di provare a cercare di farlo insieme, perché le regole elettorali andrebbero condivise, non dovrebbero avere un'impostazione ideologica legata ai sondaggi, al momento, alla lettura del quotidiano, dovrebbero guardare un po' più lontano alle future generazioni per rafforzare i principi democratici che sono le radici fondanti la nostra democrazia parlamentare. Ci saremmo aspettati, ed è l'appello che ancora in questo momento, pur in un'aula abbastanza deserta, senza una parte essenziale della maggioranza, è ancora una speranza quella che noi nutriamo, che ci si fermi, che si cerchi di comprendere che non si possono piegare le regole elettorali con un agguato nei confronti dei cittadini, perché si raccontano menzogne, ed è un agguato vero nei confronti anche della nostra Carta Costituzionale. Perché è evidente a tutti, l'abbiamo sentito dagli interventi, seppure pochi, ma qualificati in qualche modo, di esponenti di maggioranza, che l'idea è quella di utilizzare questa legge elettorale per introdurre sotto falso nome quel premierato approvato in quest'Aula, fermato alla Camera dei Deputati, non sottoposto, come prevede la Costituzione, ovviamente, alle letture necessarie in Parlamento, bloccato perché si ha il terrore e la preoccupazione che non si abbia il consenso popolare necessario per modificare la Carta Costituzionale. Ecco perché è una truffa, ecco perché è un agguato pesante che rappresenterà un precedente quasi unico, anzi dico unico, nella storia parlamentare, cioè quello di usare una legge elettorale per introdurre sotto falso nome una modifica costituzionale che una maggioranza che si definisce longeva, che festeggia il record della longevità, non ha avuto il coraggio di approvare come la Costituzione prevede. Ora, siccome stiamo trasformando le democrazie in capocrazie, e voi ne sarete i protagonisti, io mi chiedo come facciano forze politiche legate ai territori, come la Lega ad esempio, e in particolare forze politiche come Forza Italia, che hanno radici ovviamente nell'impianto costituzionale, a non comprendere che occorre fermarla qui, questa vicenda. Se si vuole modificare l'impianto parlamentare che assegna al Parlamento la centralità che la Costituzione ci assegna e se si vuole passare in una Repubblica presidenziale, occorre modificare la Costituzione e occorre farlo con il consenso che la Costituzione, ovviamente, assegna alle aule parlamentari prima e al cittadino poi. Ecco perché è una truffa, ecco perché è un agguato, fuori tempo e fuori dal tempo, perché è un agguato che avviene perfino ad una scadenza sostanzialmente di legislatura. Oggi apprendiamo dalle agenzie di stampa che la nostra Presidente del Consiglio ci dice con grande chiarezza, e lo dice senza neanche la preoccupazione di leggere la Costituzione sulla quale giura, che la legislatura, in caso in cui questa legge elettorale non si approvi, termina a gennaio. Ma a chi spettano le prerogative di scioglimento delle Camere? Al Presidente della Repubblica, non al Capo del Governo, a Costituzione invariata. Ci sono, cioè, metodi, stili, atteggiamenti che già violentano l'impianto costituzionale. Lo stanno violentando da tempo. Questa è una legislatura nella quale non solo falliscono le riforme del centrodestra, perché diciamo la verità, si ha la volontà di indicare il capo del governo nel programma, quando qui siamo in presenza di un programma completamente disatteso e fallimentare, anzi il fallimento del vostro programma è la ragione fondamentale per la quale oggi c'è un convitato di pietra che aleggia in quest'Aula, già presente alla Camera dei Deputati con dei gruppi parlamentari, che proprio trae dai vostri fallimenti una legittimazione di far nascere forze politiche che oggi vi stanno disorientando, disabilitando, innervosendo, che sono figlie dei vostri fallimenti, perché questa nuova destra che aleggia in quest'Aula, che vi spinge all'idea che governare e comandare sia la stessa cosa, ma non è così fino a quando non si modifica questa Costituzione, perché il comando non corrisponde al governo in una democrazia parlamentare, sono cose completamente distinte e differenti, perché il governo sta all'interno del rapporto col Parlamento e il Parlamento ha anche come elemento fondamentale il potere giudiziario, che avete provato di assoggettare al governo ma che non vi è riuscito con il referendum costituzionale. Quindi state cercando, sotto falso nome, fuori tempo perché siamo sostanzialmente alla fine della legislatura, in una legislatura peraltro esaltata da voi come elemento di stabilità, ricercate la stabilità e colpo finale, cercate, sempre questo è tipico delle destre, accarezzando la dimensione popolare attraverso la propaganda e le menzogne, anche parlando di preferenze. Ma di che cosa stiamo parlando? I capilista sono bloccati e qui la stragrande maggioranza delle forze politiche sanno già che gli unici che avranno possibilità di elezione saranno i capilista. Gli altri partiti più grandi sanno che il 40% è determinato dai capilista nell'elezione effettiva, non avete variato i collegi, avete introdotto un listone come premio di maggioranza, anche questo in contrasto con l'articolo della nostra Costituzione, il 57, in contrasto perché rischiate di falsificare la base regionale del Senato della Repubblica attraverso un listone nazionale che inevitabilmente, non essendo eletto, ma è figlia delle vostre tipiche caratteristiche, che è quella di cercare di mettervi d'accordo prima delle elezioni per indicare nel premio di maggioranza uno spazio di manovra delle forze politiche per detenere il potere, non per governare meglio il Paese, e lo fate bypassando la Costituzione. Io non voglio esprimermi pensando di voler determinare quello che sarà un compito della Corte Costituzionale, tutt'altro. Però io credo che la buona politica è quella che racconta la verità, non che usa la propaganda per le menzogne. So bene che la destra cerca di caratterizzarsi nella dimensione popolare oggi come baluardo per aver superato le liste bloccate, no? Sapete qual è il rischio del vostro baluardo? Quello che calpestate, per esempio, anni e anni di lotte sulle politiche di genere fatte per portare qui una rappresentanza femminile maggiore, perché se l'emendamento Lisei approvato in commissione dovesse essere approvato in quest'Aula, segnalo che le forze politiche potrebbero mettere come capilista tutti uomini, sottraendo e bypassando tutta la nostra storia che ha fatto sì che in quest'Aula le donne potessero avere un ruolo maggiore, una presenza maggiore, di cui si è dimostrato anche nel tempo aver avuto ragione, perché è un contributo importante, soprattutto oggi in una società così complessa all'interno di quest'Aula. Anche qui rischiate di fare un passo indietro. Quindi, signora Presidente, sarebbe stato molto meglio utilizzare questo tempo per aumentare i salari, per decidere come mettere più risorse sulla sanità, per decidere di restituire ad esempio il drenaggio fiscale, che vedremo con l'assestamento che avreste le condizioni, oltre 7 miliardi di euro, figlio dell'inflazione che determina parametri e spesa pubblica, anziché ritornare nelle tasche dei lavoratori e delle famiglie italiane. Noi dovremmo essere qui per contrastare l'inflazione e restituire potere d'acquisto sui salari, invece siamo qui non per aumentare gli stipendi, ma per discutere di chi deve comandare nei prossimi anni, tra l'altro dopo una legislatura totalmente fallimentare per le famiglie e le imprese e soprattutto senza futuro per le giovani generazioni.
1: Grazie senatore Manca, do la parola al senatore Barcaiuolo.
3: Grazie Presidente. Dunque, non siamo in tantissimi in quest'Aula, siamo in discussione generale. Non credo neanche che questo dibattito sia così appassionante, non so in quanti
4: i Fratelli d'Italia fuori.
3: E tutto questo mi porta a cercare di provare a fare veramente un'operazione di verità e oggettiva rispetto alle fandonie che ho sentito anche negli ultimi interventi e che si sono susseguiti nel corso del dibattito. Perché se da un lato condivido in linea di principio il fatto che la legge elettorale è una legge ovviamente importante perché è quella che ha come compito quello di trasformare appunto in voti in seggi e quindi quello di dare rappresentanza alla volontà popolare, alla sovranità popolare richiamata nel primo articolo della nostra Costituzione, con altrettanta franchezza credo che sia doveroso dire che sarebbe stato sì opportuno che la legge elettorale fosse stata scritta insieme da maggioranza e opposizione, ma io non ho minimamente recepito da parte dell'opposizione la volontà a voler partecipare alla stesura di una legge elettorale in cui sì, la maggioranza aveva declinato alcuni principi, ovvero quello di coniugare al meglio la rappresentanza e la stabilità, a cui questa legge elettorale aggiunge un ulteriore aggettivo di cui nessuno parla. Perché questa è la legge elettorale nella storia della Repubblica, e non ho problemi ad analizzare le precedenti, quella puramente proporzionale 1948, modificata con il premio di maggioranza poi non attuato nel 1953, che già all'epoca la sinistra italiana considerava una legge truffa, invece era semplicemente anche quella una legge di buonsenso e che andava verso la stabilità, 1953. È migliore, ovviamente, del Mattarellum, perché io personalmente credo che laddove ci siano dei collegi uninominali si crea una discrasia forte da un punto di vista democratico, ed è migliore del Rosatellum e proverò a spiegare perché. Dicevo il terzo elemento che questa legge elettorale porta intrinseca in sé, oltre a quella della stabilità e della rappresentanza, è quella dell'elasticità, perché questa è una legge elettorale che credo che una volta approvata potrà durare nel tempo, magari leggermente modificata, per carità, perché è si adatta anche ad eventuali mutamenti delle condizioni politiche rispetto a quelle che vediamo oggi, perché questa è una legge elettorale che ha un premio di maggioranza assolutamente non abnorme, come ho sentito dire, perché è un premio di maggioranza infinitesimamente minore rispetto a quello che prevedono altre leggi elettorali che insistono in questo Stato, penso alle leggi elettorali sia del Comune, sia al cosiddetto Tattarellum, quello delle regionali, che molte regioni hanno modificato, ma il cui impianto è rimasto pressoché lo stesso, ma è una legge elettorale che ha un premio di maggioranza inferiore di quello che era previsto dall'Italicum voluto dal centro-sinistra. E allora qual è il tema? Il tema è che dovremmo cercare, almeno qua dentro, almeno quando diciamo non siamo davanti ai talk show televisivi, di avere un pochino di onestà intellettuale. Rispetto al Rosatellum, questa legge elettorale consente, nel momento in cui ci sia una coalizione che sia una maggioranza, ovvero che superi il 42% dei consensi, quindi un consenso insomma sicuramente non trascurabile, di avere un premio di maggioranza che le permette di governare e che vedrebbe i due rami del Parlamento con una maggioranza inferiore agli attuali numeri che ha la maggioranza di questa legislatura. Possiamo dircelo questo? È un premio di maggioranza abnorme? Siamo vicini alla possibilità di arrivare ai 2/3 e di far sì che una maggioranza possa, come ho sentito dire, usare in maniera autonoma l'articolo 138? Assolutamente no, perché c'è addirittura una clausola di salvaguardia per le opposizioni, perché c'è un tetto massimo dei seggi attribuibili alla maggioranza a prescindere dai voti che ha preso. Questa è una novità vera e reale di questa legge elettorale. Dopodiché, laddove invece non si dovesse avere una coalizione che arrivi al 42%, ci troviamo di fronte a uno schema puramente proporzionale. E questa è l'elasticità che questa legge elettorale prevede e che, al contrario delle rigidità di altri sistemi che non a caso adesso stanno implodendo, penso al sistema doppio turno francese, penso agli uninominali inglesi, sono sistemi che stanno implodendo al mutare delle condizioni politiche. Questa legge elettorale sarà una legge elettorale che riuscirà a essere elastica a prescindere da quello che accadrà non alle prossime elezioni politiche, ma nei prossimi lustri, non voglio dire decenni. E io non capisco perché di questo aspetto nessuno ha mai parlato. Dopodiché il tema del fatto che la legge elettorale prevede l'indicazione del Premier nel programma elettorale o del candidato Premier, perché ovviamente sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Ma faccio una domanda, ma voi avete mai parlato con qualche costituzionalista? Avete mai sentito parlare di Costituzione formale, di Costituzione sostanziale? Vi siete resi conto che dal 1994 ad oggi, quando l'elettore italiano va in cabina elettorale per le elezioni politiche, sceglie già ed è convinto già di scegliere il Presidente del Consiglio? E ancora, nel Porcellum, quindi la legge elettorale che si è usata nel 2006, nel 2008, se non vado errato, e nel 2013, era prevista un'altra cosa, era prevista che le coalizioni indicassero il capo della coalizione con un'evidente e significativa similitudine rispetto appunto a ciò che è previsto in questa legge. La Corte Costituzionale, che intervenne modificando e sancendo alcune parti del Porcellum considerandole incostituzionali, nulla hanno detto su questo aspetto. Quindi questo aspetto è già stato vagliato dalla Corte Costituzionale, al netto del fatto che ritengo che nella Costituzione sostanziale, che dal 1994, dalla Seconda Repubblica, vige, è sentita propria dai cittadini italiani, già hanno quel tipo di indicazione. Questa è una legge elettorale che dà più potere all'elettore, perché, come ho spiegato adesso, sceglie di fatto quello che dovrebbe essere il Presidente del Consiglio, fa scegliere il partito all'interno di diverse sensibilità che sostengono un unico candidato alla Presidenza del Consiglio, e permette parzialmente, sì e ci arrivo, a scegliere anche il parlamentare. Anche su questo, preferenze finte, solo i capolista verranno eletti, ma vogliamo essere sinceri con noi stessi? Proviamo ad analizzare anche qua cosa prevede la norma e quali potranno essere gli effetti di questa norma. Al Senato, come immagino sappiate, sono previsti 26 collegi, che sono i medesimi che erano previsti dal Rosatellum. Non c'è stato cambiamento su questo. Io personalmente credo che alcuni ritocchi andrebbero fatti, c'è anche un mio ordine del giorno a riguardo, perché credo che non sia logico che alcune province vengano tagliate nel momento in cui riporti le preferenze, e quindi mi auguro che nel mio ordine del giorno, che chiede che appunto i collegi plurinominali siano composti da uno o più province contigue, possa appunto trovare luce anche in un provvedimento successivo. Ma al netto di questo, sono 26 collegi, la possibilità di scegliere quanti eletti a preferenze verranno a occupare questi banchi nella prossima legislatura e nelle future legislature, in realtà noi la stiamo dando alle singole liste, ai singoli partiti, perché attraverso le pluricandidature, sapete che ogni candidato si può candidare in 5 circoscrizioni, vuol dire che gli unici eletti per forza col meccanismo dei capolista bloccato sono 6 per ogni lista che fa eletti in questo Parlamento. Perché 5 per 5 fa 25, manca qualcosa, il sesto. Quindi vuol dire che un gruppo di 20, che non è un gruppo così maggioritario all'interno di quest'Aula, può eleggere tranquillamente, se vuole, 14 senatori a preferenza e 6 col bloccato. Un gruppo di 50 può eleggere 44 senatori a preferenze e soltanto 6 col bloccato. Questa è aritmetica. È aritmetica, non è null'altro. Quindi il partito che invece legittimamente sceglie di comportarsi in maniera differente può eleggere al massimo 26 senatori con listino bloccato e i successivi a preferenze. Quindi credo che su questa legge elettorale va incontro a tutte le esigenze che ci siamo trovati incontro. Diventa difficile accettare la narrazione che qualcuno dice conviene a voi. Ma conviene a chi? Conviene a chi prenderà un voto in più e otterrà il 42%. Voi sapete già chi vincerà le prossime elezioni? Io onestamente no. Converrà a chi vincerà le elezioni e otterrà più del 42%. Non conviene a nessun altro. E senatrice Malpezzi, lei dice, ma voi avete governato da 4 anni in maniera stabile. Sì, certo, nonostante il Rosatellum. È vero, ma io non ho nessuna ipocrisia a dire che noi abbiamo questi numeri grazie al fatto che voi eravate divisi in 3 nella scorsa legislatura e alle scorse elezioni. Perché il Rosatellum ha prodotto anche la scorsa legislatura, in cui tutti si sono alleati con tutti, in cui ci siamo trovati Presidente del Consiglio che non erano neanche candidati in Parlamento, in cui si è creata la discrasia più totale tra elettori ed eletti e tra volontà popolare e i governi che si sono succeduti nella precedente legislatura. Questo è quello che è successo con il Rosatellum. Dopodiché, limiti. Io una critica, non ho problemi a sollevarla rispetto a questa legge elettorale. Senatore Giacobbe, lei ha parlato del voto all'estero. Una parola solo su questo e concludo, Presidente. Attenzione, lei ha detto che la vecchia legge elettorale metteva insieme rappresentanza, proporzionalità e rappresentanza dei territori. Attenzione, qua dentro nessuno rappresenta un territorio, perché la Costituzione dice che il parlamentare rappresenta la nazione nella sua interezza. Questa è la Costituzione, ok? Detto questo, il precedente sistema provocava non una proporzionalità, perché provocava il fatto che chi arrivava primo faceva il pieno degli eletti, soprattutto al Senato, alla Camera è leggermente diverso perché gli eletti sono maggiori, faceva il pieno arrivando semplicemente primo. E questo io credo che sia una discrasia della democrazia. Io credo che la rappresentanza degli italiani all'estero, che ha voluto Mirko Tremaglia, vada difesa, ma vada difesa nella sua proporzionalità. Invece non ho problemi a dire che per quanto riguarda le preferenze mondo, nella circoscrizione mondiale, il sottoscritto ha delle perplessità. Non ho problemi a dirlo, perché quando io non sono d'accordo su qualcosa ho delle perplessità, lo dico, e su questo non ho problemi a dire perplessità, ma questo non vuol dire difendere il sistema di prima, che permetteva a chi arrivava primo, l'altra volta siete stati voi, la prossima volta potremmo essere per astratto noi, di poco prendeva tutti i seggi, perché questa non è democrazia, è una stortura forte della democrazia in una rappresentanza importante degli italiani all'estero che legittimamente non solo partecipano a questo voto ma possono essere decisivi per la formazione di una maggioranza e legittimamente e giustamente partecipano al voto di fiducia del governo. E quindi chiudo, Presidente, questa è una legge elettorale che mette insieme la stabilità potenziale pur avendo l'elasticità di capire che laddove non ci fosse una forza, una coalizione che rappresenti almeno il 42% degli elettori il premio di maggioranza non è giusto assegnarlo, dà centralità all'elettore perché permette di scegliere sia l'indicazione de facto del premier o di quello che verrà proposto al Presidente della Repubblica, dà la possibilità di scegliere il partito e quindi non dei collegi uninominali in cui se qualcuno pensa anche qui eletto nel collegio uninominale di essere stato eletto in quanto lui stesso era candidato in quel posto, beh signori vi svelo un segreto, non esiste un elettore al mondo in Italia, scusate la forzatura che scelga di votare nel collegio nominale perché il candidato è Tizio piuttosto che Caio, perché gli elettori scelgono una coalizione piuttosto che un'altra, una visione del mondo piuttosto che un'altra, e sappiamo benissimo che nei collegi uninominali venivano usati con lo stesso identico meccanismo e con la stessa scala graduale con cui venivano designati i candidati nelle liste bloccate. Cerchiamo di non essere ipocriti qua dentro, per favore, cerchiamo di non essere ipocriti. Quindi questa legge elettorale che mette insieme la possibilità per l'elettore di scegliere il nome da fare al Presidente della Repubblica, la possibilità di scegliere un partito e la possibilità di scegliere il parlamentare di riferimento con dei limiti, sì, probabilmente la lista bloccata, il capolista bloccato qualche limite lo mette, ma è sicuramente maggiore di quello che c'era nel Rosatellum, di quello che c'era nel Porcellum e di quello che c'era nel Mattarellum. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Do la parola al senatore Martella.
4: Signora Presidente, colleghe e colleghi, quando discutiamo di una legge elettorale non stiamo solamente discutendo di una soluzione normativa o di un meccanismo elettorale attraverso il quale si trasformano i voti in seggi.
5: Del Movimento 5 Stelle.
4: Stiamo discutendo di regole fondamentali della nostra democrazia, del rapporto fra cittadini e istituzioni, del diritto degli elettori a scegliere i propri rappresentanti, dell'equilibrio tra rappresentanza e governabilità, del ruolo del Parlamento e del sistema di contrappesi previsto dalla Costituzione. Per questo una legge elettorale ha una valenza che va ben oltre il suo contenuto tecnico e proprio per questo avrebbe richiesto un metodo profondamente diverso. Sì, perché le regole della democrazia non appartengono alla maggioranza del momento, dovrebbero essere costruite attraverso il confronto, attraverso l'ascolto, la ricerca e per quanto possibile attraverso delle soluzioni condivise. E non dimentichiamolo mai, non dovrebbero essere modificate a ridosso del voto sulla base delle convenienze della maggioranza del momento. Invece qui, quasi alla fine della legislatura, la maggioranza decide di cambiare la legge con la quale si voterà alle prossime elezioni senza un vero confronto con le opposizioni. La ragione di questa scelta è ormai chiara ed evidente. A guidarla non è una riflessione sul funzionamento della democrazia, ma a guidarla è una valutazione contingente dei rapporti di forza, degli equilibri all'interno della maggioranza e di un calcolo sulle prossime elezioni. E tutto questo avviene in un momento in cui, come è stato ricordato, il Paese ha davanti a sé ben altri e diversi problemi: il costo della vita, il potere d'acquisto, la crisi climatica che tante conseguenze porta ogni giorno sulla vita quotidiana dei cittadini, le difficoltà della sanità pubblica, la sicurezza, le preoccupazioni delle imprese. E su queste priorità che il governo dovrebbe concentrare le proprie energie e non sulla scrittura di regole elettorali a ridosso del voto. Ed è per questo una scelta grave quella che state compiendo, perché le maggioranze, i governi e le convenienze elettorali cambiano, ma le regole democratiche, le leggi, devono invece essere pensate per tutti e dovrebbero partire dal problema più serio che abbiamo di fronte a noi, e cioè la crescente disaffezione dei cittadini. Elezione dopo elezione aumenta l'astensione, milioni di persone hanno smesso di votare e una buona legge elettorale dovrebbe proprio partire da qui, e cioè dovrebbe cercare di ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni, di avvicinare elettori ed eletti, di restituire alle persone la consapevolezza che il loro voto conta davvero. E questa proposta invece va in una direzione completamente opposta. Non solo è ben evidente il tentativo di realizzare tramite una legge ordinaria una parte del progetto fallito del premierato che avete proposto nel corso degli ultimi mesi. Infatti, tutti lo sappiamo, la maggioranza ha proposto una modifica della Costituzione per introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo percorso non è arrivato a compimento e oggi, attraverso una legge ordinaria, si ripropongono alcuni elementi fondamentali di quella stessa impostazione, a cominciare dall'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Certo, anche in passato, è stato ricordato, le coalizioni hanno indicato pubblicamente agli elettori chi avrebbe guidato il governo in caso di vittoria, ma un conto è un'indicazione politica, un altro conto è invece volerla formalizzare nella legge, collegarla al meccanismo che assegna la maggioranza parlamentare. Questa previsione non determina formalmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma intende attribuire al candidato indicato una particolare investitura politica insieme al premio di maggioranza, produce un vincolo destinato a incidere sulla formazione del governo e sulle prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. E questo è il punto. Il punto davvero grave è che con una legge ordinaria si cerca di determinare un premierato di fatto, ma una trasformazione di questa portata, e lo abbiamo visto, richiederebbe una revisione costituzionale e non può essere introdotta surrettiziamente attraverso la disciplina elettorale. E questo meccanismo si salda con il secondo grande problema, che è quello relativo al premio di maggioranza. La governabilità, tutti lo riconosciamo, è sicuramente un valore, e nessuno di noi considera che l'ingovernabilità o l'instabilità meglio sia un bene, ma la governabilità non può essere ottenuta alterando oltre ogni ragionevole misura la rappresentanza, perché con il 42% dei voti, poi vedremo se rimarrà il 42, se scenderà ancora, magari come è stato detto guardando gli ultimi sondaggi, ma con il 42% al momento si può arrivare oltre il 55% dei seggi. E se consideriamo il livello raggiunto dall'astensione, una forza politica sostenuta da una minoranza effettiva del corpo elettorale potrebbe ottenere una maggioranza parlamentare molto ampia. E il problema non riguarda soltanto la formazione del governo, il problema riguarda l'equilibrio complessivo delle istituzioni, perché una maggioranza costruita artificialmente attraverso il premio potrebbe incidere in modo determinante sull'elezione del Presidente della Repubblica e trovarsi a breve distanza dalle soglie previste per la scelta degli organi di garanzia, dalla Corte Costituzionale al Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo le pronunce con cui la Corte Costituzionale è già intervenuta sulle precedenti leggi elettorali, sarebbe stato necessario muoversi con un particolare rigore su questo punto e non solo. Invece la maggioranza sceglie di proporre sotto forme nuove gli stessi problemi, e cioè l'eccessiva compressione della rappresentanza e la limitazione della libertà di scelta degli elettori. E questo è il cuore della proposta: un'investitura personale, una maggioranza parlamentare precostituita dal premio e un Parlamento costituito in larga misura attraverso le liste decise dai vertici dei partiti. Quindi premierato di fatto, premio di maggioranza, indebolimento del Parlamento, sono le stesse parti di una tendenza che si rivolge alla verticalizzazione del potere senza un rafforzamento del sistema dei contrappesi. La nostra Costituzione ha costruito invece un rapporto in cui ci deve essere un equilibrio tra poteri e gli organi di rappresentanza. E non solo, a tutto questo, a questa verticalizzazione corrisponde una riduzione della possibilità di scelta da parte dei cittadini. Restano le liste bloccate, resta il listino nazionale collegato al premio e non basta la correzione introdotta sulle preferenze, perché riguarda una quota limitata degli eletti e produce effetti essenzialmente per le forze politiche maggiori. Per questa ragione noi abbiamo proposto un emendamento invece che consenta davvero ai cittadini la scelta degli elettori attraverso le preferenze, senza i capilista bloccati, con lo scorrimento dell'attribuzione del premio di maggioranza e quindi togliendo il listino nazionale che farebbe eleggere candidati che sulla base dell'esito della coalizione nazionale, senza che questi siano invece eletti sulla base della scelta dei cittadini. Insomma, penso e ho concluso che ci sono altre contraddizioni che richiedono risposte precise. Penso alla cosiddetta norma antiframmentazione, che in determinate condizioni può introdurre un risultato difficilmente spiegabile ai cittadini e attribuire il premio alla coalizione che ha preso meno voti. Penso alla soglia di sbarramento variabile, che è palesemente incostituzionale. Poi rimangono irrisolte tante altre questioni. È stato detto la modalità di computo dei voti della circoscrizione estero, l'effettiva garanzia della parità dei generi. Qui si rischia un passo indietro grandissimo e gravissimo, il voto poi dei fuori sede. Insomma, per queste ragioni la nostra contrarietà è netta e per queste ragioni abbiamo presentato precisi emendamenti. Noi non siamo di fronte a singoli aspetti da correggere, ma siamo di fronte ad un impianto che consideriamo sbagliato nel metodo con cui è stato costruito, nel merito delle soluzioni che propone, perché pensiamo che servano governi stabili, certamente, ma serva una democrazia nella quale chi vince possa governare, ma che non possa disporre delle istituzioni, perché la democrazia vive nelle istituzioni, ma si alimenta anche della partecipazione dei cittadini, e custodire la qualità della democrazia è una responsabilità che appartiene a tutti noi. Grazie.
1: Grazie senatore Martella. Do la parola al senatore Rosso.
6: Grazie presidente, ministro. Oggi intervengo a sostegno della nuova legge elettorale, una riforma che nasce da un'esigenza chiara
5: di Forza Italia,
6: non più rinviabile: la necessità di rafforzare la stabilità delle istituzioni, garantire ai cittadini un sistema che trasformi il voto in una maggioranza coerente, solida, capace di governare. È un obiettivo che non appartiene a una parte politica, ma alla responsabilità collettiva che tutte le forze politiche devono avere verso il Paese. La riforma che oggi discutiamo spero verrà ulteriormente migliorata grazie alle modifiche qui al Senato, che rispondono a osservazioni dei costituzionalisti, alle richieste delle forze politiche e alle esigenze di equilibrio istituzionale. Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, che sono il cuore della nostra riforma. Il premio di governabilità assegnato solo oltre la soglia del 42% e solo se la stessa lista o coalizione risulta vincente in entrambe le Camere rappresenta un punto di equilibrio tra rappresentanza e stabilità. Non si tratta di un premio arbitrario, ma di un meccanismo che incentiva la costruzione di coalizioni solide, programmi chiari e leadership riconoscibili. È un modo per dire ai cittadini che il loro voto produce un governo, non un puzzle parlamentare. Fondamentale è il coordinamento tra Camera e Senato per l'assegnazione del premio. Infatti il premio scatta solo se la stessa coalizione politica vince in entrambi i rami del Parlamento. Quindi una concreta garanzia di coerenza istituzionale che evita maggioranze divergenti e rafforza la stabilità complessiva. Abbiamo inserito anche un rafforzamento delle garanzie sul voto degli italiani all'estero. Abbiamo provveduto all'introduzione del voto dei fuorisede, una modernizzazione attesa da anni, che amplia la partecipazione e risponde a una domanda sociale consolidata, soprattutto tra studenti e lavoratori costretti a spostarsi. Siamo quindi di fronte a un sistema elettorale più semplice, più trasparente, più moderno. Anche l'obbligo di indicare il candidato premier è un passo avanti in termini di trasparenza, posto che i cittadini sapranno esattamente chi quella coalizione propone come guida al governo. E tutto questo nel pieno rispetto della Costituzione. Il premio non altera la forma di governo, ma la rafforza, rendendo più chiaro il rapporto tra voto e maggioranza. Quindi siamo in presenza di una legge per la governabilità e per la stabilità, non per una parte politica, ma per tutti. Questa riforma non è pensata per oggi, ma per i prossimi decenni. Non è una legge di parte, ma al contrario una legge di sistema. È una legge che chiede alle forze politiche di assumersi la responsabilità di costruire coalizioni credibili e di presentare programmi chiari superando divisioni e personalismi. È una legge che restituisce ai cittadini un Parlamento più stabile, più coerente, più capace di governare. E chi convincerà di più gli elettori avrà finalmente garantita la maggioranza necessaria per poter attuare il programma proposto. Ecco, a tutto questo va aggiunto il fatto che ovviamente non sappiamo quali saranno gli emendamenti che verranno approvati. Ho speranza di dire che l'emendamento che è già passato in commissione e che è stato riproposto in aula, cioè l'introduzione delle preferenze per una parte degli eletti del Parlamento, passerà nei prossimi giorni, diventerà legge. Sulla questione delle preferenze voglio fare un ragionamento, perché ho sentito tante cose in aula e soprattutto in commissione nelle lunghe ore. Le preferenze, se arrivassimo alle preferenze per tutto il Parlamento, cioè un Parlamento eletto solo a preferenze, al di là che ce l'avevamo già negli anni, all'inizio degli anni 90 e si è cambiata idea perché la preferenza è pura, ma abbiamo visto che può trascinarsi dietro dei problemi ed è il motivo per cui nel 1994, dopo due referendum, si pensò di cambiare l'impostazione. Però ho sentito che le preferenze risolvono la disaffezione del voto. Io non sono convinto che le preferenze la risolvano, magari daranno una mano. Anche perché laddove in Italia abbiamo il voto a preferenze, i comuni, le regioni e le europee, la partecipazione al voto è sempre inferiore alla partecipazione alle elezioni politiche. Se fosse come dite voi, noi dovremmo avere comunali, regionali, europee con molta più affluenza. Questo non è. Però aiuta, ed è per questo che difendo l'emendamento della maggioranza, perché non è vero che non verranno eletti tante persone, tanti senatori e tanti deputati a preferenze. Vi spiego perché. È esattamente vero l'opposto. E cioè noi abbiamo creato un sistema in cui i partiti, le liste, le coalizioni saranno libere di decidere qual è il loro giusto mix. Perché vedete, forse l'affluenza e la disaffezione alla politica non sono le preferenze, ma è l'autodenigrazione della politica che negli ultimi anni è arrivata a livelli incredibili, che ha delegittimato la politica. Allora dico una cosa che sento poco dire in Parlamento. In questi 8 anni di Camera e Senato io ho conosciuto in maggioranza e in opposizione tanti senatori e tanti deputati molto in gamba, molto preparati, che stanno 3-4 giorni in Parlamento, che quando non sono in Parlamento studiano, incontrano le associazioni della loro materia, girano l'Italia a portare la loro voce su quelle materie. Queste persone sono una ricchezza per il Parlamento, ma magari, siccome fanno questo lavoro, non sono così famose in un collegio per prendere le preferenze. Lì ci sono dei sindaci, ci sono dei consiglieri regionali o delle parti sociali che sono molto conosciute. Allora un mix in cui ogni partito deciderà quanto. Allora torno all'esempio di prima, io lo facevo su 20 senatori eletti nel proporzionale. Se un partito decide di eleggere l'80% a preferenze, lo può fare. Candida in quei 20 collegi dove è sicuro di fare gli eletti solo 4 persone candidate 5 volte, quei 4 saranno gli eletti nel bloccato e gli altri 16, cioè l'80%, saranno a preferenze. Così come un partito può decidere in quei 20 collegi di candidare 20 capilista diversi e non eleggere nessuna preferenze. Viva la libertà, perché ogni partito potrà dire ai propri elettori qual è il mix tra salvare, candidare delle persone che magari sono conosciute in Italia ma non hanno un collegio di appartenenza in cui possono vincere, ma sono utili, come siano utili tantissimi parlamentari in questo momento alla Camera e al Senato, non solo alla Camera e al Senato, al popolo italiano per la loro competenza. Un competente di esteri, un competente di intelligenza artificiale non prende le preferenze, ma con questo mix creiamo un Parlamento che si arricchisce nella diversità, perché è anche giusto che i cittadini possano scegliersi delle persone a preferenze, di persone che ovviamente magari non hanno quelle grandi competenze ma conoscono i problemi del territorio. Ecco perché abbiamo voluto fare questo mix e ogni partito si presenterà e prenderà i voti rispetto alle liste che farà. Quindi non c'è nessuna truffa. Così come ho sentito dire i listini di 70 e di 35 di premio di maggioranza si saranno gli sconosciuti. Mi dispiace dirvi che anche in questo caso ci saranno gli sconosciuti se candidi degli sconosciuti, perché se invece candidi delle persone valide o persone che vuoi nel caso in cui vinci, perché ti serviranno per governare in un certo modo, cambia l'approccio in cui ogni coalizione, ogni partito andrà a candidare le persone in questi listini. Chiudo sulla questione della stabilità. Ora, io lo so che per il centro-sinistra la stabilità, l'ho capito dal discorso che sono stati fatti, non è un valore. Per noi è un valore e non è un caso che sul podio dei governi più stabili della storia c'è il governo Meloni, il governo Berlusconi 2 e il governo Berlusconi 4 e non ci sia nessun governo di centro-sinistra. Va bene, ma nella Seconda Repubblica sì c'era, va bene. Ma questa legge, siccome non è fatta solo per il centrodestra, ma è fatta per tutti, vi darà la possibilità, finalmente non ci siete tanto abituati nel centro-sinistra, di avere un governo di stabilità. Quindi se vincerete un giorno, potrete finalmente avere davanti 5 anni, con una buona maggioranza, per dimostrare che quello che avete detto agli elettori si può fare, a meno che... E questo è una cosa che purtroppo a voi capiti, non salti fuori qualcuno che dica al vostro Presidente del Consiglio stai sereno. Grazie.
1: Grazie Senatore Rosso. Do la parola al Senatore Misiani.
7: Grazie Presidente.
8: Antonio Misiani, Partito Democratico.
7: La legge elettorale è stata soprannominata Stabilicum, proseguendo questa strana, singolare tradizione di denominare le leggi elettorali con il Latinorum de Noantri. Abbiamo iniziato con il Mattarellum, abbiamo proseguito con il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum e adesso vorremmo arrivare nelle intenzioni della maggioranza allo Stabilicum. Presidente, però un nome non fa una riforma, perché questa non è una legge elettorale per la stabilità del Paese, delle istituzioni, è una legge per la stabilità della maggioranza che dal 2022 governa questo Paese, che teme di perdere le prossime elezioni se rimanesse in vigore l'attuale legge elettorale, che ha deciso, per rimanere al potere, di cambiare le regole del gioco. E questa è una legge, un disegno di legge, scritto guardando ai sondaggi, che peraltro cambiano giorno per giorno, non alla Costituzione, non alle istituzioni, non all'interesse generale del Paese. E questa legge approda in aula al Senato dopo un percorso pessimo, innanzitutto dal punto di vista del metodo. Presidente, le regole del gioco in ogni democrazia matura si cambiano insieme, si cambiano con la condivisione dei contenuti del percorso tra la maggioranza pro tempore e le forze che si collocano all'opposizione. Le leggi, le regole del gioco vengono approvate con il consenso più largo possibile, perché devono valere per chi vince, ma anche per chi perde e si candida la volta successiva a contendere la guida del Paese. Voi avete scelto un percorso diverso. State cambiando una fondamentale regola del gioco a colpi di maggioranza, a passo di carica, arrivando in quest'Aula senza mandato al relatore, con il cronometro fissato sulle prossime elezioni nel 2027. E il risultato di questo percorso, inaccettabile dal punto di vista del metodo, è un testo pasticciato, confuso, con tutti i limiti che stanno emergendo da questo dibattito, un testo a chiaro rischio di incostituzionalità e per una serie di motivi. Primo punto, il premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera, 35 seggi al Senato, a chi raggiunge il 42% dei voti validi. Ma che cosa vuol dire oggi, nel 2026, il 42% dei voti validi, in un paese in cui alle ultime elezioni politiche ha votato, ha partecipato al processo democratico meno di 2/3 del corpo elettorale e alle ultime elezioni europee addirittura meno della metà degli aventi diritto al voto. Questo 42% rischia di tradursi in circa un quarto degli aventi diritto. A questo quarto del corpo elettorale, in virtù della vostra proposta di legge, verrebbe assegnata la maggioranza assoluta di entrambe le Camere. E quindi attenzione, non solo i numeri per dare la fiducia al governo, ma anche i numeri per approvare i regolamenti, i numeri per eleggere le cariche fondamentali del

Se venissero approvate le preferenze nella vostra proposta bocciata in prima lettura alla Camera, ci sarebbero capilista bloccati e il resto eletto con le preferenze, ci sarebbero i listini bloccati per l'attribuzione del premio di maggioranza. Voi volete riproporre quel emendamento per le preferenze, ma parliamoci chiaro, le vostre preferenze sono una finzione, sono uno specchietto per le allodole, perché tutti sanno che saranno solo i partiti più grandi, quelli con oltre il 20% dei consensi, a eleggere una quota, peraltro molto minoritaria, un terzo secondo le stime dei parlamentari, con le preferenze. Per il resto, i partiti più piccoli e la rimanente delegazione dei partiti più grandi sarebbero tutti eletti secondo scelte bloccate e delegate alle leadership dei partiti. Quindi, anche se venisse approvato il vostro emendamento con le preferenze, il prossimo Parlamento con questa legge sarebbe un Parlamento quasi interamente nominato e i cittadini elettori avrebbero un margine di scelta inferiore rispetto alla precedente legge elettorale, che almeno attribuiva il 37% degli eletti nei collegi uninominali, e quindi dando in quel caso agli elettori il potere di scegliere un eletto anziché un altro. Qui no, e la stragrande maggioranza degli eletti, nonostante la finzione delle vostre preferenze, verrebbe eletta su decisione delle segreterie dei partiti. Terzo punto, il Premier. Nella vostra proposta di legge è previsto l'obbligo di indicare il candidato Presidente del Consiglio al momento del deposito del contrassegno. Parliamoci chiaro, è il premierato sotto mentite spoglie. Non siete riusciti a fare passare, per fortuna, la pessima riforma costituzionale che volevate portare avanti per introdurre in Costituzione il premierato unicum a livello mondiale. Lo fate sotto banco attraverso questa legge elettorale, alterando le prerogative che la Costituzione riserva al capo dello Stato per quanto riguarda la designazione del Presidente del Consiglio. Formalmente quell'architettura costituzionale rimane invariata, ma nei fatti voi state prefigurando un'investitura popolare diretta. Ma le riforme, Presidente, riforme di questa portata, si fanno con l'articolo 138 della Costituzione, con un procedimento di riforma costituzionale, non attraverso la legislazione ordinaria approvata a colpi di maggioranza, portando in aula senza mandato relatore questa pessima proposta di riforma elettorale. Quarto punto, il Senato, quest'Aula. Questa legge attribuisce un premio calcolato su base nazionale anche al Senato, che è un'assemblea in cui, ai sensi dell'articolo 57, il meccanismo di elezione è su base regionale. E voi state bypassando il dettato costituzionale con un'acrobazia di tecnica legislativa. Attenzione, attenzione, perché la Corte Costituzionale si è già pronunciata su questo tema e il Porcellum prima e l'Italicum poi sono stati smontati dalla Corte Costituzionale anche su questo punto. E andare al voto e eleggere il prossimo Parlamento con una legge fragilissima, fortemente a rischio dal punto di vista della legittimità costituzionale, non è un rischio per l'opposizione, è un rischio per il Paese, per la forza del futuro Parlamento, per la legittimità del futuro Parlamento eletto con la nuova legge elettorale. Quinto punto, quinto e ultimo, la pantomima che state mettendo in campo per quanto riguarda il ballottaggio, che è la quintessenza, la pantomima del ballottaggio, della genesi di questa legge elettorale. Perché il ballottaggio non esisteva nella versione iniziale, non è mai comparso nel dibattito in prima lettura alla Camera, poi, oibò, quando i sondaggi di Futuro Nazionale hanno proiettato quella forza politica oltre il 6, 7, l'8%, guarda caso, è comparso il ballottaggio che la destra in questi anni ha

0: sempre contrastato, perché voi lo volete abolire nelle elezioni comunali e adesso chissà come mai è spuntato fuori per quanto riguarda la nuova legge elettorale. Lo avete tirato fuori dicendo che era uno strumento di garanzia, la risposta a chi vi accusava di consegnare il paese a una minoranza, e poi però, e dobbiamo ancora capire perché, gli emendamenti sul ballottaggio sono diventati figli di nessuno, sconfessati da una delle forze della maggioranza, la Lega, che si è detta contraria. Abbiamo letto una dichiarazione della ministra Casellati, non esattamente entusiasta di questo meccanismo. Vedremo come andrà a finire questa telenovela, ma la strumentalità e l'opportunismo con cui questo tema delicatissimo, che andava studiato mesi prima dal punto di vista della tecnica legislativa, l'opportunismo e l'improvvisazione con cui è stato posto sul piatto del dibattito parlamentare, la dice lunga sul modo pasticciato, confuso, distorto con cui avete costruito e avete man mano modificato, per ragioni di bottega, questa legge elettorale. E allora, Presidente, quello che stiamo facendo, ce lo dobbiamo dire per onestà intellettuale, non è un dibattito politico all'altezza della serietà di questo tema, della discussione di una delle fondamentali regole del gioco di questa democrazia. Quello che stiamo, che state mettendo in scena, è un'opera teatrale, è una pantomima, peraltro costruita per due pubblici diversi. Per un pubblico fuori da queste aule, l'opinione pubblica, i costituzionalisti, tutti coloro che stanno criticando anche duramente questa proposta di legge, e poi una pantomima invece per la vostra coalizione, che anche su questo tema si sta dividendo in relazione non all'interesse generale del Paese, ma ai calcoli di bottega di ciascuna forza politica. Ho finito. Questi, Presidente, non sono dettagli, ma sono elementi di sostanza. E allora però, me lo lasci dire, fuori da quest'aula, fuori da questa pantomima, fuori da questo teatro opportunistico, c'è un paese reale, è il paese che fa i conti con l'inflazione, con la benzina e il diesel che hanno superato i 2 euro alla pompa, con le bollette maggiorate che stanno arrivando alle famiglie e alle imprese italiane. C'è un paese che fa i conti con 3 anni di calo consecutivo della produzione industriale, con l'Ilva che sta chiudendo, con l'automotive che sta colando a picco, con le famiglie che non arrivano a fine mese. Su tutto questo, sui problemi reali delle famiglie e delle imprese, non avete messo in campo niente in questi mesi, tranne queste ridicole proroghe del taglio dell'accisa del diesel. Sulla legge elettorale, invece, avanti tutta, a tappe forzate, senza mandato relatore. Sì, su quello correte, vi dannate l'anima, perché questa è la vostra scala di priorità. Primo, rimanere a potere a tutti i costi, a prescindere. Noi non ci stiamo, ed è per questo che contrasteremo con la massima durezza nelle aule parlamentari e nel Paese questa sciagurata proposta di riforma elettorale.
1: Grazie, e vi chiedo cortesemente di stare nei tempi. Adesso è iscritta a parlare la senatrice Lamarca. Sarò rigidissima.
2: La ringrazio, Presidente. Signora Presidente,
3: Francesca Lamarca, Partito Democratico.
2: Onorevoli colleghi, intervengo qui in discussione generale sulla riforma della legge elettorale relativa alla circoscrizione estero, perché ritengo che qui sia in gioco una questione che dovrebbe preoccupare tutti e che di fatti preoccupa tutti, a prescindere dall'orientamento politico, ovvero il tentativo da parte di questa maggioranza di distruggere, veramente distruggere, la rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Dall'inizio di questa discussione, che ha visto imporsi la pretesa di questa maggioranza senza il necessario rispetto dei tempi di confronto e di dibattito parlamentare e delle dovute garanzie, di diminuire il numero delle ripartizioni della circoscrizione estero a 2 alla Camera e a una al Senato. Abbiamo ripetuto decine di volte la gravità, l'inopportunità e l'incostituzionalità di questa scelta. Ma è necessario rifare la domanda perché sia chiaro a tutti. A chi giova questa modifica elettorale? A quale esigenza risponde davvero questa riforma? Perché se guardiamo alle modifiche proposte per la circoscrizione estero, è difficile non vedere una scelta che appare molto più legata agli equilibri elettorali della maggioranza che all'obiettivo di rafforzare la partecipazione democratica dei quasi 7 milioni di cittadini italiani nel mondo. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, colleghi. Non si sta ridisegnando la circoscrizione estero per tutelare, come dice qualcuno, i nostri connazionali nel mondo che, secondo gli ultimi dati, come detto poc'anzi, sfiorano i 7 milioni. No, tutt'altro. E gli italiani nel mondo lo hanno capito benissimo e perciò si sono mobilitati in massa, a prescindere dall'affinità politica, dai comites alle camere di commercio nel mondo, dal Consiglio Generale degli Italiani all'estero alle associazioni socioculturali presenti sul territorio. Questa riforma è stata pensata da una maggioranza che non vuole altro che accaparrarsi qualche seggio in più alle prossime politiche, sapendo benissimo che da sempre il centro-sinistra ottiene ottimi risultati all'estero, con buona pace di qualunque pretesa di maggiore rappresentatività e democrazia. Questo vergognoso tentativo di far passare per modernizzazione una scelta che peggiora il sistema rappresentativo, dietro la finta promessa di una maggiore semplificazione, di un sistema più efficiente, è del tutto inaccettabile e offende l'intelligenza delle nostre comunità all'estero. In difesa di questa scelta ho sentito alcuni colleghi della maggioranza sostenere che le nuove ripartizioni sarebbero troppo grandi soltanto per un parlamentare organizzato troppo in piccolo. Peccato che la rappresentanza politica non sia un'azienda e che i cittadini non siano clienti da gestire attraverso una rete organizzativa ben strutturata. Magari contro ogni malcelato tentativo di cambiare le regole del gioco a vostro favore, c'è bisogno di ricordarvi anche questo. Come se mettere insieme in un'unica ripartizione Sud America, Nord e Centro America, Australia, Africa, Oceania, eccetera, non significasse snaturare completamente ogni caratteristica territoriale e costruire un bacino elettorale enorme dentro il quale realtà demografiche, sociali, economiche e politiche profondamente diverse rischiano di competere tra loro in condizioni tutt'altro che equilibrate. E qui mi dispiace dire, per suo tramite Presidente, mi dispiace che il collega Barcaiolo si sia assentato perché vorrei correggere una sua inesattezza. Poc'anzi il collega Barcaiolo ha detto che un parlamentare è un parlamentare a prescindere dal collegio nel quale sia stato eletto. Non è esattamente vero, perché io sfido il collega e tutti i colleghi della maggioranza che una come la sottoscritta, che rappresenta ben 500.000 elettori tra Canada e Panada, rappresentare dignitosamente per una persona come la sottoscritta, che tiene davvero, dove è primordiale il rapporto diretto con l'elettore, io sfido il collega Barcaiolo a rappresentare dignitosamente 7 milioni di concittadini nel mondo. Ma andiamo oltre. L'attuale ripartizione territoriale introdotta dalla legge Tremaglia, ministro all'epoca appartenente al vostro schieramento politico, non è un semplice dettaglio burocratico, come ha ricordato qualcuno, ma uno strumento concreto reale di rappresentanza politica. È il riconoscimento del fatto che le comunità italiane nel mondo hanno storie diverse, esigenze diverse e vivono realtà profondamente differenti tra loro. Il tentativo di cancellare queste diversità è una scelta che noi riteniamo profondamente sbagliata. E lo riteniamo non perché pensiamo che la normativa vigente sia perfetta, al contrario. Siamo i primi a sostenere che la disciplina del voto degli italiani all'estero possa e debba essere migliorata attraverso una riforma organica, moderna, trasparente ed efficiente. E lo abbiamo sempre dimostrato attraverso le nostre svariate proposte sulla messa in sicurezza del voto per corrispondenza. Ma colleghi, un conto è correggere le criticità del sistema, altra cosa è distruggere gli strumenti attraverso i quali le diverse comunità italiane nel mondo possono far sentire la propria voce. Non è fantascienza questa, è aritmetica, e tutti capiscono, almeno dovrebbero capire, che consentendo che la rappresentanza venga progressivamente concentrata laddove esistono le comunità più numerose come Europa, Sud America, si penalizzano quelle più piccole come ad esempio Australia, Nord America. La democrazia rappresentativa non può essere misurata soltanto contando gli elettori, deve anche interrogarsi concretamente sulla necessità che territori e comunità differenti abbiano voce. Ed è per questo che il nostro doveroso lavoro è quello di fermare questo scempio, utilizzando l'unico strumento che abbiamo a disposizione, il confronto parlamentare, proprio per farvi capire fino in fondo la gravità di una scelta di questo genere. Una scelta che, oltre all'immediato tornaconto elettorale che sembra perseguire, avrà conseguenze concrete anche sul vostro stesso lavoro e sul vostro operato. Perché oltre la cieca volontà di accaparrarvi più seggi, ormai cosa palese a tutti, prima o poi vi renderete conto della distanza che avrete creato dai vostri stessi elettori, quando non sarete più in grado di rispondere alle loro richieste, di ascoltarli e di comprenderne le esigenze. Perciò ho voluto e abbiamo voluto presentare emendamenti che puntano al mantenimento dell'attuale circoscrizione estero, conservando le storiche 4 ripartizioni elettorali. Si tratta di una scelta che consente di mantenere un criterio chiaro e direttamente collegato alla specificità delle diverse ripartizioni geografiche. Gli emendamenti presentati a mia prima firma propongono di mantenere i riferimenti alle ripartizioni geografiche e a riportare alla sua forma originaria l'attuale testo di legge, con tutti i coordinamenti necessari che ne conseguono, anche in termini di preferenze. L'obiettivo è nei fatti evitare un rinvio generico a quanto stabilito dalla legge e conservare il testo originario anche nel regolamento di attuazione, mantenendo quindi una disciplina precisa e coerente con l'impianto attuale. Sono interventi che magari a voi potrebbero apparire tecnici, ma dietro la norma tecnica vi ricordo che c'è sempre una conseguenza politica. E in questo caso la conseguenza è molto concreta: garantire certezza delle regole, chiarezza nell'espressione del voto e uniformità nell'applicazione della disciplina elettorale per i nostri connazionali residenti all'estero. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Se il Governo ritiene che ci siano problemi di trasparenza, li affronti. Se ritiene che ci siano problemi nelle procedure di voto, li corregga. Se ritiene necessario rafforzare i controlli, lo faccia. Ma per favore, non prenda in giro i quasi 7 milioni di italiani nel mondo, di cui offende con questa riforma l'intelligenza e l'onestà intellettuale. Ma di questi disastri non dovete rispondere alla sottoscritta, quanto piuttosto alle nostre comunità nel mondo, che dalla prima ora si sono mobilitate per contrastare una sciagurata riforma che compromette i loro diritti e il loro futuro di rappresentanza. Non posso fare altro che rammentarvi questo. Alla fine di questa concludo, Presidente, 30 secondi, per favore. Questo sarà il vostro lascito. Avrete avuto il merito di tradire per puro opportunismo politico il patto di fiducia che da oltre 20 anni lega i nostri concittadini all'estero alla vostra amata e tanto decantata madrepatria. Non posso fare altro che rammentarvi proprio questo, magari nella speranza che proprio nelle ultime battute di questa scellerata discussione possiate avere la lungimiranza nel comprendere che procedere con l'approvazione di questa riforma rappresenterà un vero e proprio misfatto politico che voi consegnerete alla storia dell'emigrazione italiana nel mondo. Complimenti.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Nicita, prego.
4: Grazie Presidente, ci siamo lasciati ad agosto in una situazione di grande urgenza nella quale
3: Antonio Nicita, Partito Democratico.
4: Vocazione per i primissimi giorni di settembre. Questo provvedimento viene visto da questa maggioranza come un provvedimento urgente, urgentissimo. Abbiamo dei tempi strettissimi ed è un'urgenza che, come dire, fa a pezzi e fa a botte con tre questioni. La ricerca del dialogo con l'opposizione, che non c'è, basta dire che tutti i nostri emendamenti sono stati respinti in commissione, compreso quelli che riguardano le preferenze vere, stride con quello che abbiamo visto quest'estate, come se non ci fosse stata un'emergenza climatica o non ci siano ancora questioni importantissime che riguardano gli italiani e le italiane, e stride alla fine con questo festeggiamento della longevità. Allora, vedete, sul primo punto del dialogo è evidente, e lo sarà ancora di più domani quando parleremo dei nostri emendamenti, che questa maggioranza, nonostante gli appelli della Ministra, non ha alcuna intenzione di discutere assieme con l'opposizione come migliorare una legge elettorale. È inutile aggiungere punti su questo, l'evidenza è nella discussione in commissione, l'evidenza è nel voto che c'è già stato alla Camera, l'evidenza la vedremo ancora qui domani. Sull'estate che abbiamo passato, fatemi ricordare due persone, due donne, una si chiama Mariangela, sta a Bologna, sono notizie uscite in questi giorni d'estate, ha 8 figli, non riesce a trovare nessuno che a Bologna affitti la casa, non perché lei non abbia disponibilità, ma perché ha troppi figli e i padroni di casa non vogliono affittare ad una famiglia così numerosa. La seconda donna si chiama Pina, ha 99 anni, sta alla Garbatella ed ha avuto proprio qualche giorno fa una notifica di sfratto. Tutto questo mentre il governo ha cancellato 300 milioni dal piano affitti che pure ci stavano in quel fondo da parte di questo governo e da parte del governo precedente, e nello stesso tempo fa un piano casa nel quale non si risponde a nessuna di queste emergenze. Quindi se c'è una qualche urgenza, io penso che abbia l'immagine di Mariangela a Bologna e di Pina a Roma, due donne che stanno vivendo un dramma molto più importante di quello che si sta discutendo qui. Non perché la legge elettorale non sia importante, ma proprio perché è importante, non può avere un carattere di urgenza. La terza questione è la longevità, l'hanno detto tutti i miei colleghi, ma insomma com'è possibile che un governo che festeggia la longevità sia lo stesso governo che si preoccupa della governabilità? Ma voi siete longevi perché questa legge elettorale vi ha portato al governo, allora che cosa cambia? Cos'è cambiato rispetto all'idea che gli italiani possano darvi la maggioranza? Beh, è cambiato un fatto politico, anzi due. Il primo, che non c'era l'altra volta, e cioè che la sinistra, quelli che siamo da questa parte, ci stiamo presentando uniti alle prossime elezioni. La seconda, che questa volta la divisione a destra ce l'avete voi attraverso Vannacci. Quindi i due fatti che mettono insieme la longevità con l'urgenza di fare una legge elettorale si chiamano unità del centro-sinistra e emersione del problema Vannacci. Potete poi raccontare tutte le analisi che volete, ma l'urgenza di questo intervento è esattamente questo, la consapevolezza che non avete più il voto della maggioranza degli italiani. Poi ho sentito, a proposito di longevità, la collega Pellegrino, che non vedo adesso in aula, che ha citato come un problema tutta una serie di governi che hanno avuto una durata effettivamente inferiore a quella di questo governo Meloni. Attenzione ad utilizzare molto questo argomento, perché molti di quei governi che sono stati citati hanno fatto in 10 mesi, in 12 mesi, in 13 mesi molto più e molto meglio per gli italiani di quello che avete fatto voi in questi 4 anni. Quindi attenzione, che la longevità può anche essere un'arma a doppio taglio. Inoltre qui si verifica una questione veramente incredibile. Di solito sono le regole elettorali che inducano le risposte politiche, la formazione delle coalizioni. Qui è il contrario, è la definizione della coalizione che implica, definisce, genera le regole che sono più utili a quella coalizione. Allora non parlate di interesse nazionale, parlate di governabilità intesa come la capacità del governo Meloni di ricominciare a governare anche per la prossima legislatura. Non è una difesa delle istituzioni nazionali, del funzionamento della democrazia, è la visione di una parte anche abbastanza disperata. E vedete la disperazione che c'è dietro questa legge elettorale, io la colgo nelle argomentazioni. Perché quando io mi sento, come già è successo per gli altri tentativi di riforma che ha fatto questo governo, quando mi sento dire che l'argomentazione principale per fare delle riforme è successo sulla giustizia, è successo sull'autonomia differenziata, è successo per un certo pezzetto finché è stato vivo sul premierato. Le principali argomentazioni del centro-destra sono: ma come? Era quello che volevate fare voi. Allora scusate, fatemi capire, ammesso che questo sia vero, voi state dicendo agli italiani che quello che fate una volta che siete maggioranza del governo è fare quello che voi pensate che la sinistra abbia detto in tutti gli anni in cui voi facevate una lotta alla sinistra e attraverso quella volta siete arrivati al governo. Allora è evidente che questo è un paradosso. Quello che voi fate è andare a prendere dei pezzettini tutte le volte di riforme fatte dal centro-sinistra, metterle assieme e utilizzare ogni volta, isolare un argomento, una sorta di pizza hawaiana in cui certamente la pizza è buona, certamente il prosciutto è buono, certamente l'ananas è buono, ma se le mettiamo insieme facciamo la pizza più brutta che tutti quanti, non solo gli italiani ma i consumatori di pizza, dicono nel mondo. E questo è quello che voi state facendo: prendete dei pezzetti di idee, di proposte, di riforme per farne una questione, diciamo così, mostruosa. E allora invece di citare quello che ha detto il centro-sinistra quando ha progettato riforme istituzionali o elettorali, ma perché non citate Mirko Trimaglia, come hanno detto i colleghi, che era l'unica riforma che aveva fatto sulle elezioni all'estero ed è l'unica persona che voi non citate perché ne state ribaltando completamente la funzionalità, ma quella era l'unica vostra riforma che voi adesso non solo non citate, ma state cancellando senza dirlo. E quello che state facendo, l'ha detto oggi il collega Cataldi, fate quello che gli esperti di politologia chiamano in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti il gerrymandering, che è sostanzialmente l'idea che uno si disegna il collegio elettorale in modo tale da essere eletto. Il nome deriva dalla combinazione, come ha detto il collega, del nome del governatore che lo fece tale Gerry e dalla mandering, perché la forma che aveva disegnato era talmente assurda di un collegio elettorale che sembrava essere la forma di una salamandra. E oggi, quando si vuole dire che un governo si disegna le regole per assicurarsi l'elezione, si usa la parola gerrymandering. Ma magari voi aveste fatto questo, voi siete andate oltre, perché con listino bloccato, con delle preferenze finte, con una maggioranza così abnorme, voi avete fatto di più. Io, più che gerrymandering, lo dico al collega Cataldi, lo chiamerei Gerry Scotti, pensando al programma fortunato di Mediaset, della ruota della fortuna che si tira e si cerca di capire se alla fine si riesce a vincere o meno. Ecco, la lotteria, che è la disperazione della vostra proposta, nasce dalla consapevolezza che questa volta per voi vincere è molto più difficile. La proposta che avete fatto, come ha detto il collega Parrini, è una specie di porcellinum, cioè qualcosa che mette insieme le cose peggiori della riforma Porcellum con quelle che sono le richieste di ciascuna delle tre forze politiche che oggi compongono la maggioranza. Quindi potremmo dire che sono tre porcellinum che cercano di fuggire dal lupo Vannacci, ma diciamo questo tipo di costruzione alla fine, come avviene spesso nella vita politica, finisce per accelerare le nostre paure e le nostre sconfitte anziché esorcizzarle. Allora vedete, alla fine che cosa resta di questa riforma, e concludo, Presidente? Resta un'idea sbagliata, un'idea rischiosa, non soltanto per noi, per voi, ma rischiosa per il Paese. Una frase che sempre ripeteva Matteotti era che la sovranità del popolo, la libertà e la sovranità del popolo vanno difese. È un paradosso che chi si dichiara essere sovranista oggi stia proprio attaccando l'idea della sovranità del popolo, ma non ci può essere patria, quella patria che evocate, se non c'è democrazia. Ve lo diciamo qui, ve lo diranno gli elettori.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gaudiano, prego.
5: Grazie Presidente, Governo. Siamo ormai nella parte finale della legislatura. Questo governo è in carica da quasi 4 anni.
6: Felicia Gaudiano, Movimento 5 Stelle.
5: Numeri e una maggioranza stabile per affrontare i principali problemi del Paese. Eppure, arrivati a questo punto della legislatura, una delle riforme che la maggioranza considera prioritarie è quella della legge elettorale. Una scelta che colpisce soprattutto per il momento in cui arriva. Per anni il governo e la maggioranza non hanno affrontato seriamente i limiti dell'attuale sistema elettorale. Oggi invece, quando la legislatura si avvia alla conclusione e le prossime elezioni si avvicinano, modificare le regole del voto diventa improvvisamente urgente. Allora è legittimo chiedersi il perché. Perché proprio adesso? Perché dopo quasi 4 anni? Nel frattempo però i cittadini aspettavano altro, aspettavano risposte sul costo della vita, sui salari che faticano a tenere il passo con l'aumento dei prezzi, sulle bollette, sui carburanti, sulle difficoltà di chi deve aspettare mesi per una visita medica e sulla precarietà che impedisce a tanti giovani di programmare il proprio futuro. Sono questi, Presidente, i problemi sui quali un governo dovrebbe essere giudicato dopo quasi 4 anni. E invece oggi il Parlamento viene chiamato a discutere di come i voti degli italiani saranno trasformati in seggi nella prossima legislatura. Questo è il primo problema politico della riforma. Non perché la legge elettorale non debba essere cambiata, anzi, il Movimento 5 Stelle ritiene da tempo che l'attuale sistema abbia limiti evidenti e che una riforma sia necessaria. Ma le regole della democrazia dovrebbero essere scritte con un obiettivo molto semplice: permettere ai cittadini di essere rappresentati nel modo più libero e corretto possibile. Quindi non dovrebbero essere costruite pensando alla convenienza di chi governa in un determinato momento. Una buona legge elettorale dovrebbe essere considerata giusta anche da chi domani dovesse trovarsi all'opposizione. È questo il criterio con cui dovrebbe essere valutata. Entrando poi nel merito, il testo introduce un sistema proporzionale accompagnato da un premio nazionale. Alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti validi vengono attribuiti 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato, quindi complessivamente 105 seggi. Il punto anche qui, Presidente, non può essere spiegato in maniera molto semplice. Il 42% dei voti non rappresenta la maggioranza degli elettori. Eppure attraverso il premio quella percentuale però può tradursi in una forza parlamentare molto più ampia rispetto al consenso effettivamente ottenuto. La governabilità sicuramente è importante, ma una democrazia sana deve riuscire a tenere insieme stabilità e rappresentanza. Non si può sacrificare la seconda in nome della prima. C'è poi un altro punto che per il Movimento 5 Stelle è fondamentale: la possibilità per i cittadini di scegliere chi li rappresenta. È importante. Il testo supera i collegi uninominali, ma non introduce le preferenze. Restano così le liste bloccate. Questo significa che l'elettore può scegliere una lista, ma non può decidere direttamente quale candidato di quella lista mandare in Parlamento. Le liste sono stabilite dai partiti e questo inevitabilmente aumenta il peso delle segreterie politiche invece di aumentare quello dei cittadini. È un problema che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia. Da anni, in realtà, Presidente, discutiamo della distanza tra cittadini e istituzioni. Ci preoccupiamo giustamente dell'astensione e della crescente sfiducia della politica. Ma se vogliamo recuperare quella fiducia, dobbiamo restituire agli elettori strumenti reali di scelta. Non possiamo certamente chiedere maggiore partecipazione e nello stesso momento lasciare ai vertici dei partiti la decisione su chi avrà maggiori possibilità di essere eletto. La posizione del Movimento 5 Stelle parte da qui. Non da una difesa dell'attuale legge elettorale. Noi vogliamo effettivamente cambiarla. Riteniamo che un sistema proporzionale possa garantire meglio il pluralismo politico e la rappresentanza del Paese. Ma chiediamo circoscrizioni di dimensioni ragionevoli e la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze anche attraverso la doppia preferenza di genere. Riteniamo necessario garantire concretamente il diritto di voto anche a chi studia o lavora lontano dal proprio luogo di residenza. E crediamo, Presidente, che eventuali soglie debbano limitare una frammentazione eccessiva senza cancellare la rappresentanza politica. Sono scelte che hanno tutte lo stesso obiettivo, restituire al cittadino un ruolo centrale, perché una legge elettorale non dovrebbe preoccuparsi innanzitutto di rendere più sicuro chi governa. Dovrebbe preoccuparsi di rendere più forte chi vota. Ed è qui che torna inevitabilmente il tema della priorità. Dopo quasi 4 anni di governo, gli italiani hanno il diritto di chiedere quali problemi siano stati realmente risolti. Il costo della vita continua a pesare sulle famiglie. Secondo i dati richiamati nel corso di questo dibattito, ad agosto 2026 l'inflazione è salita al 3,3%, mentre i prodotti acquistati più frequentemente dalle famiglie sono aumentati del 4,3%. Dietro queste percentuali non ci sono statistiche astratte. C'è la spesa quotidiana, c'è il pieno dell'automobile, c'è una bolletta che arriva a fine mese, c'è la vita, c'è la quotidianità. Per chi vive poi nelle aree interne, ad esempio, Presidente, l'automobile spesso non è una scelta, è una necessità. È indispensabile per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, raggiungere un ospedale. Allo stesso modo la difficoltà di ottenere una visita o un esame in tempi ragionevoli. Questa non è sicuramente una discussione teorica sulla sanità pubblica, è un problema concreto per migliaia di persone. Un governo stabile dovrebbe essere giudicato su questo, sulla capacità di migliorare queste condizioni, non sul numero di giornate trascorse in Parlamento. Il vero record di un governo non si misura nel tempo trascorso al potere, si misura nei problemi che è riuscito realmente a risolvere. Ed è questo che appare ancora più difficile comprendere la scelta di portare proprio adesso il Parlamento in una riforma così importante delle regole elettorali. Una riforma discussa alla fine appunto della legislatura, senza una larga condivisione, inevitabilmente espone la maggioranza al sospetto che le nuove regole siano state costruite guardando anche agli equilibri della prossima competizione elettorale. E sulle regole democratiche questo dubbio non dovrebbe mai esistere. La legge elettorale dovrebbe essere una legge nella quale tutti possiamo riconoscersi, indipendentemente da chi governa oggi e da chi governerà domani. Per questo il nostro dissenso è netto, non perché rifiutiamo la riforma, ma perché immaginiamo una riforma diversa, una legge proporzionale che restituisca ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti, una legge che protegga il pluralismo, una legge che garantisca a chi vive lontano dal proprio comune la possibilità concreta di esercitare il diritto di voto, una legge che non possa essere eletta come uno strumento costruito per favorire la maggioranza del momento, ma la differenza politica sta proprio tutto qui. La maggioranza sembra partire dalla necessità di garantire maggiore sicurezza a chi governerà. Quindi il Movimento 5 Stelle parte dalla necessità di restituire maggiore potere a chi vota, quindi si sicuramente ai cittadini, alle famiglie che devono far quadrare i conti, ai lavoratori che vedono diminuire il proprio potere d'acquisto, ai giovani che chiedono di poter costruire un futuro senza vivere nell'incertezza permanente, alle persone che chiedono una sanità pubblica accessibile, alle imprese, Presidente, che hanno bisogno di condizioni economiche stabili per programmare e investire. Queste erano e rimangono le priorità del Paese ed è su queste priorità che dovrebbe misurarsi l'azione di un governo dopo quasi 4 anni. La democrazia, Presidente, concludo, non è una polizza assicurativa per chi governa, è il diritto del popolo di scegliere, premiare e mandare a casa chi non ha mantenuto. Secondo, Presidente, difendere quel diritto significa tenere insieme la qualità della democrazia e i bisogni delle persone. Chi chiede bollette sostenibili, salari dignitosi e servizi efficienti deve poter scegliere rappresentanti liberi, competenti e legati ai territori. È anche così che quei bisogni entrano in Parlamento e diventano richieste di cui rispondere, per cui rispondere, perché il Paese non ha bisogno di una maggioranza più protetta, ha bisogno di cittadini forti e quando le regole della democrazia vengono scritte per proteggere chi ha il potere, il dovere dell'opposizione è dirlo con chiarezza e contrastarlo senza esitazione. Grazie, Presidente.
7: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Tajani, prego.
8: Grazie, Presidente. Al di là e di fianco alle argomentazioni di merito,
9: Cristina Tajani, Partito Democratico,
8: tornerò e che diciamo sono state già illustrate dai colleghi, ci sono, a mio parere, delle considerazioni di contesto che forse sconsiglierebbero a questa maggioranza di insistere ad incaponirsi sulla strada di questo cosiddetto stabilicum, che senza scomodare, diciamo così, la scaramanzia, fino ad oggi non ha portato granché bene alla Presidente Meloni e alla sua maggioranza. Da quando il governo si è incamminato sulla strada della riforma elettorale, il contesto politico e gli equilibri all'interno della maggioranza sono cambiati in maniera evidente, tanto che oggi diciamo assistiamo ad aggiustamenti in corsa, a conciliaboli dei cosiddetti sherpa che sono in corso anche durante queste ore, durante la discussione generale sulla cosiddetta riforma. Quindi in prima istanza, come dire, il cammino della riforma elettorale ha portato cambiamenti di ordine politico non del tutto favorevoli a questa maggioranza. In più, il primo vero e grande incidente parlamentare in cui è in corsa la maggioranza è accaduto proprio sulla legge elettorale. Non è stata, diciamo, proprio una gran bella figura per la Presidente del Consiglio né per i colleghi e le colleghe di maggioranza. Forse bisognerebbe concludere che quando questo governo e questa maggioranza mette mano alle regole del sistema, diciamo alle regole della democrazia, non gli va particolarmente bene, tanto che nella celebrazione della longevità del governo qualche giorno fa a Bari, la Presidente del Consiglio ha dovuto ammettere che lei in realtà ci aveva provato a farle queste riforme, ma la palude ha preso il sopravvento. Forse anche solo questa considerazione, diciamo, dovrebbe sconsigliare dall'incaponirsi. E poi fa specie osservare che tra le riforme non fatte, diciamo, le riforme non riuscite della maggioranza, non è stata proprio citata la questione dell'autonomia differenziata, come se non facesse parte, diciamo, del programma di governo. Come ad indicare, come dire, qualche difficoltà e qualche fibrillazione all'interno della maggioranza, con un vice premier che forse, diciamo, se magari lo chiede cortesemente, la tessera del partito di Vannacci magari riesce ad ottenerla, lasciando il suo partito in mano ad altri che sembra si stiano già organizzando per fargli le scarpe. Ma al di là di questo, diciamo, spiccano alcune contraddizioni logiche in questo testo, sono state già dette tante cose, altre verranno dette in maniera anche più pertinente e più competente. Io vorrei soffermarmi su qualche aspetto di natura più squisitamente politica. La prima è la grande contraddizione logica tra appunto il tema della stabilità, ci avete spiegato e avete chiesto al Parlamento di sospendere discussioni su cose molto più importanti. Penso al fatto che stamattina il Brent ha raggiunto un ennesimo record di prezzo. Ci avete chiesto di sospendere, diciamo, le discussioni sulle tematiche economiche e sociali per parlare di legge elettorale, perché vi premeva questa urgenza della stabilità, diciamo, a fronte del governo più stabile della Repubblica. Ve ne siete giustamente vantati e quindi ci viene lecito, diciamo, sospettare che persino voi siete consapevoli che la stabilità è un fatto politico e non è un fatto di ingegneria costituzionale o di ingegneria istituzionale, come state cercando di convincerci, diciamo, a ritenere con la discussione della legge elettorale. Ne siete così convinti che questa ingegneria la state mettendo continuamente a punto con una soglia per il premio di maggioranza, un esagerato premio di maggioranza, e su questo non tornerò oltre, che si modifica, diciamo, a seconda dell'andamento dei sondaggi, e quindi sapete bene che il tema della stabilità è un tema di programmi, di capacità delle coalizioni di stare insieme, di affrontare insieme, giudicare allo stesso modo le grandi questioni internazionali, le grandi questioni che ci colpiscono, diciamo, come paese, anche osservando il mondo. E su questo, diciamo, quell'elemento di stabilità e di giudizio convergente sembra che l'abbiate perso, l'avete perso da molto tempo, diciamo. Uno dei responsabili della perdita della stabilità è quel presunto aspirante premio Nobel di nome Trump, che all'inizio sembrava essere la guida, diciamo, di una coesione politica, di una postura del paese. Oggi, per ovvie ragioni, lo è meno, diciamo, e questo elemento ha anche incrinato la coesione della vostra maggioranza. Non la recupererete con un meccanismo ingegneristico, diciamo, di ingegneria istituzionale, di ingegneria di legge di bilancio. E questo io penso sia il dato politico più importante, che però il sospetto non sfugga nemmeno a voi, altrimenti oggi, diciamo, questa discussione si sarebbe svolta in maniera diversa, non avremmo continue notizie da parte delle agenzie di accordi e disaccordi, diciamo, e di messe a punto che sono ancora in corso, di velate minacce su cosa succederebbe se i parlamentari votassero in un modo piuttosto che in un altro, col voto segreto o col voto palese. E quindi questo è il primo e, io penso, cruciale punto. Vi sono poi tanti altri elementi di merito che sono già stati sottolineati e che parlano dei limiti di questa riforma. Uno dei più importanti è la grande contraddizione tra la logica della governabilità e la logica della rappresentanza, che ci riguarda in maniera evidente quando parliamo del nostro Senato, dove il meccanismo che voi avete congegnato fa sì che il premio di maggioranza, quindi la logica della governabilità, scavalchi ampiamente la logica della rappresentanza nella formazione di questa assemblea, per cui si potrebbe dare paradossalmente, diciamo, il caso in cui territori che esprimono un'opzione poi prendono parlamentari che invece facevano riferimento ad un'altra opzione politica. Il tema della rappresentanza di genere, diciamo, liquidato in maniera brutale in commissione, invitando i partiti a farsene carico come se non fosse una questione che riguarda la democrazia, diciamo, una questione istituzionale che riguarda tutti e non soltanto la singola sensibilità dei partiti. Vi sono altre questioni, il disegno, diciamo, costruito ad arte dei collegi, tante cose che riguardano la mancata rappresentanza, per esempio, dei colleghi eletti all'estero, quindi, diciamo, il sottrarre a quegli elettori la possibilità di esprimersi, così come sottraiamo e continuiamo a sottrarre ai fuorisede una possibilità concreta, reale, diciamo, di esprimere la propria opzione. Abbiamo però ancora qualche ora, diciamo, davanti a noi. Io confido che le valutazioni notturne, diciamo, possano restituirci domani, magari, questo è il nostro auspicio, delle valutazioni e delle decisioni più sagge anche sul tema delle preferenze o delle finte preferenze, diciamo. Questo sarà una questione cruciale sulla quale saremo chiamati ad esprimerci, non soltanto come membri di partito, diciamo, ma anche come parlamentari e parlamentari che non hanno vincolo di mandato, e questo abbiamo visto, diciamo, darsi anche alla Camera con il voto segreto. Ma senza arrivare a questo, noi speriamo che appunto la notte possa portare consiglio e che la maggioranza si ravveda, diciamo, e faccia qualche valutazione ulteriore su una legge che fino ad oggi non ha portato bene nemmeno a voi stessi.
7: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, Ministri, colleghi. Presidente, l'obiettivo della legge elettorale dovrebbe essere quello di riuscire a tradurre la volontà degli elettori in rappresentanza, quello di tradurre il voto degli elettori in rappresentanza. E invece questa maggioranza e questo governo hanno l'obiettivo opposto, vogliono adattare la volontà dei cittadini alle proprie convenienze. Del resto è proprio questo il motivo per cui la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa invita a non modificare la legge elettorale nell'anno preelettorale, proprio perché c'è il rischio molto concreto di lavorare ad una legge che possa portare un vantaggio competitivo a chi la fa quella legge, che è esattamente quello che sta facendo questa maggioranza e questo governo. Questa volta però si sta facendo, come ben diceva la senatrice Tajani, una vera e propria operazione di ingegneria elettorale, perché noi la legge che voi state immaginando ancora non la conosciamo, in realtà non la conoscete nemmeno voi, e questo è il motivo per cui oggi a Via della Scrofa erano riuniti i leader di maggioranza. Questa legge si sta scrivendo giorno per giorno in base ai sondaggi. Quindi, oltre che un'operazione di ingegneria elettorale, questa legge io me la immagino come un grande foglio Excel, che è quello forse a cui lavorano i leader di maggioranza, in cui si riempiono le caselle, si cambia la soglia, si modifica il premio, si mettono le preferenze coi capilista bloccati, ballottaggio sì, perché così svantaggiamo Vannacci, no, ballottaggio no, perché non lo vogliono la Lega e non lo vuole Forza Italia. E quindi in questo grande foglio Excel state provando a cambiare le caselle e controllare che ancora questa maggioranza possa tenere, perché in realtà questa è una maggioranza che esiste solo sulla carta e poi litiga e si divide su tutto, anche sulla legge elettorale, come vediamo. Però, colleghi, la democrazia non è un algoritmo per mantenere il potere, anzi è l'opposto. La democrazia è quello strumento che permette ai cittadini di dare il potere a qualcun altro quando si sceglie di cambiare. E forse quello che vi fa più paura è proprio questo, il fatto che dopo 4 anni di tradimento sistematico di tutte le promesse elettorali i cittadini possano voler cambiare. La vostra paura è quella che dopo 4 anni di promesse mancate, di totale immobilismo, perché altro che stabilità, Qui si parla di totale immobilismo. Avevate promesso di cambiare il paese, avevate anche uno strumento importantissimo per cambiare il paese, che erano i 200 miliardi del PNRR, che dovevano servire a fare le riforme di cui questo paese ha tantissimo bisogno. E dopo 4 anni di zero riforme, l'unica cosa che state cambiando è la legge che serviva ai cittadini per cambiare questo governo e questa maggioranza. Questa forse è la fotografia più efficace della vostra parabola politica. Questo però è particolarmente grave in questo momento storico, in cui fuori da questo palazzo c'è un paese che è allo stremo. Fuori da questo palazzo ci sono 6 milioni di italiani che non si curano perché non possono permettersi la sanità privata e non possono attendere il tempo necessario per le liste d'attesa. Ci sono 4 milioni di lavoratori poveri. Questa sì è una cosa che avete cambiato. Siete riusciti a creare una nuova categoria di poveri, quella delle persone che lavorano e non arrivano a fine mese. Questo sì, è una vostra creazione. Fuori da questo palazzo ci sono 120.000 giovani che ogni anno lasciano il paese, soprattutto il sud del paese, perché qui non riescono a costruirsi un futuro. E noi, anziché discutere, come vi abbiamo chiesto, di salario minimo, di futuro dei giovani, di una grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo qui bloccati da settimane a parlare di una legge elettorale di cui ai cittadini non interessa nulla. E poi c'è un'altra grande questione, che non è solo la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, è una grande questione costituzionale che non potete non vedere. E dovreste fare attenzione, perché purtroppo la nostra Corte Costituzionale in passato ha già bocciato diverse leggi elettorali. E in commissione, nelle audizioni, tanti costituzionalisti vi hanno detto che in questa legge i profili di incostituzionalità sono moltissimi. Partendo dall'abnorme premio di governabilità, che rischia di trasformare questo sistema proporzionale in un sistema ipermaggioritario, alla violazione dell'articolo 57 della Costituzione con un Senato che non viene più eletto su base regionale, alla violazione dell'articolo 92 della Costituzione perché andate a modificare i poteri del Presidente della Repubblica di nomina del Premier e quindi di fatto introducete un premierato vero e proprio. Ma non avete, anche qui, non avete il coraggio di andare ai cittadini e dire che volete fare il premierato, perché sapete che, a differenza vostra, ai cittadini italiani sta a cuore la Costituzione italiana e li state prendendo in giro andando con una legge ordinaria a stravolgere la nostra Costituzione. Eppure noi dovremmo essere i primi custodi della Costituzione in quest'Aula, soprattutto oggi in cui il Parlamento di fatto è stato svuotato dal proprio ruolo. Anzi, a volte veramente, quando facciamo queste discussioni e voi siete così quasi annoiati, no? È come se il Parlamento fosse un intralcio per il governo, che invece deve andare avanti con le riforme senza ascoltare nessuno. Però vedete, colleghi, questo è il luogo della democrazia. Questo è il luogo in cui siedono i territori, siedono i cittadini, e ogni volta che dite no a una nostra proposta, ogni volta che non volete ascoltare quello che abbiamo da dirvi, state dicendo no a un territorio, state dicendo no ai cittadini che hanno scelto di farsi rappresentare da noi parlamentari. E non è una questione tecnica, perché la legge elettorale è la legge che dà voce ai cittadini, quindi è una questione molto seria. La differenza principale tra noi e voi però sta proprio in questo. Voi avete paura dei cittadini, li prendete in giro, gli raccontate cose che non esistono, volete stravolgere la Costituzione con una legge ordinaria perché non avete il coraggio di riproporvi di nuovo con un altro referendum. Noi invece non abbiamo mai avuto paura del confronto con i cittadini, non abbiamo mai avuto paura nemmeno di coloro che hanno fatto delle leggi elettorali per contrastare il Movimento 5 Stelle, perché ci siamo sempre dati come obiettivo quello di ascoltare i territori, ascoltare i cittadini, dare voce a quei cittadini in tutti i percorsi che facciamo e anche in quello che stiamo facendo in questi mesi per scrivere il prossimo programma elettorale. Quale altro partito, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, ha interpellato da un anno a questa parte i cittadini e gli ha chiesto qual è il paese che immaginate? E io di questo sono orgogliosa.

0: posti di palazzo. Le vostre caselle su quel foglio Excel contano di più del loro voto. E allora questa è l'idea diversa di politica che noi abbiamo, e voi potrete cambiare tutte le leggi elettorali che volete, ma non potrete cambiare la volontà degli italiani. E questa in democrazia conta sicuramente molto di più.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Parrini.
2: Presidente, colleghi, rappresentanti del governo, io stamani sono intervenuto in dichiarazione di voto sulla pregiudiziale che abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico insieme agli altri gruppi di opposizione, e ho dedicato il mio intervento ad alcuni macro difetti che secondo
3: Dario Parrini, Partito Democratico,
2: questa proposta di legge presenta. In questo intervento in discussione generale mi vorrei concentrare invece su alcuni difetti che, presi singolarmente, possono sembrare abbastanza piccoli, ma che messi tutti insieme danno l'idea proprio di come non va fatta una riforma istituzionale, e anche del livello di superficialità, di improvvisazione e di confusione che ha caratterizzato questa operazione politica. Operazione politica che è nata dalla osservazione dei sondaggi, soprattutto di sondaggi che dicevano questo: oggi i voti in Italia sono territorialmente distribuiti tra centrodestra e centrosinistra in maniera tale che anche a parità di voti nazionali il centrosinistra prevarrebbe nei collegi uninominali in maniera molto netta, proprio perché ha una migliore ripartizione territoriale del voto. Dall'osservazione di questi sondaggi Giorgia Meloni e i suoi collaboratori hanno tratto l'idea di fare una modifica della legge elettorale che partisse dall'abolizione dei collegi uninominali. Non una considerazione di sistema li ha ispirati, ma la volontà di sfavorire l'avversario. Il dibattito politico fa vedere che mentre il centrodestra ha già scelto il suo candidato alla presidenza del Consiglio, il centrosinistra ancora non lo ha fatto, anche se lo farà nelle prossime settimane. Si ha l'impressione quindi che si possa mettere in difficoltà l'avversario prevedendo che vada indicato prima il candidato alla presidenza del Consiglio? Chi se ne frega dell'articolo 92 della Costituzione? Si mette nella legge elettorale l'obbligo di candidare la persona proposta per la carica di presidenza del Consiglio, di presidente del Consiglio, e si dice addirittura, cosa che nemmeno il Porcellum aveva osato fare, che se si viola quell'obbligo c'è l'inammissibilità della lista o delle liste collegate. Anche in questo caso, appunto, articolo 92 della Costituzione, prerogative del Presidente della Repubblica, non importa, serve per colpire l'avversario, per metterlo in difficoltà, per sfavorirlo, si fa. E poi anche con delle punte di ilarità che non sono state sufficientemente considerate in questo dibattito. Subito dopo aver fatto una cosa che fa pugni con la Costituzione, c'è la precisazione: fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Dalle mie parti si dice che Arlecchino si confessò burlando, si potrebbe dire che il centrodestra si confessò precisando, in questo caso, no? Ma potrei continuare con molti altri esempi. Alla Camera, quando è stato ritoccato il sistema elettorale, non è stato ritoccato per altissime ragioni. Faccio l'esempio dei ritocchi. Modifica dei confini del collegio uninominale di Bolzano del Senato. Per la prima volta nella storia della Repubblica i confini di un collegio uninominale vengono modificati senza che si sia formata una commissione tecnica, senza uno straccio di studio statistico alla base, senza nessun tipo di coinvolgimento della comunità locale. Perché si modificano i confini del collegio uninominale senatoriale di Bolzano? Perché quel collegio lo ha vinto il senatore Spagnolli del centrosinistra nel 2022, lo vuol vincere uno del centrodestra nel 2027, e l'unico modo che il centrodestra ha per vincere quel collegio è togliere 6 comuni da quel collegio e metterli nei collegi di Bressanone e di Merano. Ma è una cosa vergognosa, mai successa! Ripeto, senza uno straccio di studio statistico, senza aver insediato una commissione tecnica. I collegi

0: di esteri, i collegi esteri. Si tratta di rubare, voglio usare l'espressione giusta, 4 parlamentari, 3 al centro-sinistra per portarli al centro-destra. Come si fa? Bene, si riducono i collegi esteri della Camera da 4 a 2 e al Senato si fa il collegio mondiale. No, non è spiegabile sotto nessun punto di vista questo tipo di scelta. E dovrebbe indignarci questo modo di procedere volgarmente utilitaristico. E ci ha indignato forse troppo poco. L'unica cosa che alla Camera è stata fatta perché si sono ascoltati i costituzionalisti è stata l'abolizione dalla legge del ballottaggio che c'era nella versione iniziale. Ma sul gran ballo del ballottaggio dirò qualcosa dopo, prima voglio affrontare altri argomenti. Emendamento Russo sulla norma anticespugli. Da cosa è nato l'emendamento Russo sulla norma anticespugli? Dalla volontà di ridurre la frammentazione nel sistema politico italiano? È una barzelletta. È nata quella norma dalla lettura dei sondaggi. Cosa ci dicono i sondaggi? Che il centrodestra in questo momento è formato da 4 partiti, soltanto uno dei quali è sotto la soglia del 3, mentre il centrosinistra è più articolato ed è formato da una serie di partiti e sotto la soglia del 3 ce ne sono 3. Quindi come si fa a dare un colpo negli stinchi al centro-sinistra? Si mette una norma che si è rivelata nel giro di 24 ore incostituzionale e irragionevole, in base alla quale vengono esclusi non soltanto dal riparto dei seggi, ma dal conteggio dei voti, i partiti che stanno sotto il 3% e non sono il principale sotto soglia. Una cosa ridicola, ovviamente tutti hanno detto che è incostituzionale, in queste ore gli sherpa del centrodestra, gli sherpa sono un gruppo etnico del Nepal, ma i gruppi etnici del Nepal sono molti e noi citiamo solo gli sherpa, gli altri si stanno offendendo. Gli sherpa sono riuniti per provare a risolvere l'arcano, quando è evidente che non si può volere la moglie ubriaca e la botte piena. Se vuoi una legge che si basa sul premio a una coalizione, tutti i voti che la coalizione prende vanno conteggiati, non c'è niente da fare, perché non puoi dare il premio a chi è non il più votato dagli italiani. Meloni va a Bari e dice: noi vogliamo una legge elettorale in cui chi vince prende il premio e governa per 5 anni. Con la norma anticespugli il premio lo può prendere chi perde. Telefonatelo a Giorgia Meloni. Telefonatelo a Giorgia Meloni. Ovviamente sarà una norma spazzata via, credo già dalla paura di fare una cavolata e non dalla Corte Costituzionale, ma se la cavolata persiste sarà la Corte Costituzionale a spazzarla via. E poi il balletto indegno sulla soglia di aggiudicazione del premio, 40 nella versione originaria, poi i sondaggi cambiano, c'è un po' più di ottimismo, 42, poi cresce Vannacci, si discute di portarla al 41, ma non è una cosa seria, non si può fare una legge elettorale con la sondaggite. Non è una cosa seria. E poi vorrei parlare delle preferenze. Delle preferenze perché, e qui il teatrino ha raggiunto il massimo della spettacolarità, il dato politico è che l'opposizione sul dare la scelta ai cittadini dei rappresentanti in Parlamento si è unita e voi vi state dividendo. Questo è il dato politico. C'è un nostro emendamento che andrà al voto, non so se domani o dopodomani, che dice preferenze per tutti. Gli eletti, via i listoni bloccati, via i capolista bloccati, tutti i candidati su un piede di parità, doppia preferenza di genere. Sarà una prova della verità. Avrà coraggio Fratelli d'Italia? Terrà la schiena dritta? Voterà come ha fatto alla Camera in favore delle preferenze libere o si inginocchierà alla ragion di coalizione e sostanzialmente calerà le brache? Questo è l'arcano che domani sarà rivelato o dopodomani quando questo emendamento verrà posto in votazione. E poi la scheda elettorale, che è la porcheria più grossa di tutti. Io domando ai colleghi della maggioranza, l'avete vista la scheda elettorale? È un ginepraio, non è una scheda elettorale. Nessun elettore ci capisce niente. Faccio un esempio. Ci sono delle liste di partito che si riferiscono ai collegi plurinominali e sotto una lista di coalizione che si riferisce a una circoscrizione. Ora un elettore dovrebbe sapere che per la legge elettorale italiana una circoscrizione equivale a una somma di collegi plurinominali, ma la vetta di comicità, perché è un imbroglio nei confronti degli elettori, è una mancanza di rispetto. L'elettore non viene posto nelle condizioni di sapere qual è l'effetto reale del suo voto per il mix di pluricandidature, capilista bloccati e scheda Ginepraio. L'elettore dovrebbe sapere che la circoscrizione è la somma di collegi plurinominali. Non lo sa nessuno, e meno male. Saremmo da arresto se pretendessimo che gli elettori dovessero sapere questo. Ma il top, è il non abbastanza notato comma 13 dell'articolo 1 del disegno di legge, che anche lì è il centrodestra si confessò precisando. Cosa confessa il centrodestra? Che la lista circoscrizionale che compare sulla scheda è un imbroglio, perché l'elettore della Sicilia 1, un attimo Presidente, l'elettore della Sicilia 1 della Camera trova 3 nomi nella lista di premio sulla scheda e poverino ha l'illusione che votando un partito di quella coalizione dà il via libera a quei 3 nomi. No, non sa che dà il via libera ad altri 67 che non vede. L'elettore della Toscana alla Camera vede nella lista di premio 4 nomi e dà poverino l'illusione di dare il via libera col suo voto a 4 nomi. No, dà il via libera ad altri 66 che non vede. L'elettore della Puglia al Senato vede sulla scheda 2 candidati nella lista di premio, crede di votarne 2, in realtà dà il via libera a altri 33. Allora qual è stata la mossa geniale del centrodestra? Si dovrebbe palesare l'autore, perché è da premio Nobel. È scrivere che nella scheda l'intera lista non viene messa, anche perché non può essere messa, ma sui manifesti sì. E quindi il comma 13 dell'articolo 1 del disegno di legge 1971 ha vinto il premio di norma più ridicola degli ultimi 30 anni. Bravo. In Italia. Infine le
1: discriminazioni. Infine niente, siamo già a 12 minuti, sì, finirà grazie. Un'altra volta,
0: infine
1: grazie.
0: Le discriminazioni, ci sono discriminazioni tra candidati, perché ci sono i capilista bloccati e ci sono quelli che devono prendere le preferenze. Ma attenzione, ci sono anche discriminazioni tra i candidati che devono prendere le preferenze, perché avete congegnato un mix tale di disposizioni per cui può accadere che in un collegio plurinominale chi ha preso meno preferenze di un altro passa perché è candidato nel listone e chi ha preso più preferenze di lui non passa.
1: Grazie. Hai scritto a parlare il senatore. No, dovete imparare a misurare i vostri interventi. Siamo a 12 minuti, ma sempre così fate. Su. No, è una questione di rispetto, non è una questione di Intanto non siamo allo zoo, quindi non c'è bisogno di fare Prego.
0: Presidente, una frase. Guardi, anche a beneficio.
1: In più.
0: L'impressione che ha l'elettore è che il voto di preferenza conti, in realtà non conta. Come ci sono differenze tra elettori di diverse circoscrizioni, perché ci saranno circoscrizioni dove si eleggeranno solo bloccati e il voto di preferenza non conterà nulla, ed altre dove invece non si eleggeranno solo bloccati e la preferenza conterà. Insomma, tutto questo insieme di piccoli difetti rende l'insieme della legge una porcheria indigeribile.
1: Imparate però a rispettare i tempi, ve lo chiedo sempre, perché è una questione non tanto mia che tanto devo star qua fino alle 21, ma anche per una questione rispetto dei colleghi che vengono dopo. Prego, senatore Nave, tocca a lei.
2: Grazie Presidente. Colleghi, io parto sempre dal presupposto che nel modificare la legge elettorale in realtà non si sta semplicemente modificando una procedura tecnica, perché l'elemento sostanziale è che si sta decidendo chi detiene il potere di scegliere i rappresentanti del popolo. I cittadini o l'elite della dirigenza politica? Ebbene, in questo momento particolare io non avrei alcun dubbio su chi far cadere questo potere di scelta, non dopo anni in cui assistiamo all'incedere progressivo sempre più importante dell'astensionismo, in cui gli sempre più elettori si ritengono lontani dalla politica perché in realtà non percepiscono di poter in realtà incidere su quello che sono le decisioni pubbliche. Ecco, di fronte a questa crisi di fiducia, Noi dovremmo rispondere con ampliare quelle che sono gli spazi di partecipazione e di scelta, non con questa legge elettorale che in realtà non fa altro che limitare ulteriormente il potere dell'elettore, che rischia invece di alimentare ancora di più quella percezione che le reali decisioni politiche poi vengono prese a parte da un'elite politica. E quindi quando un cittadino poi non può scegliere il proprio rappresentante, ma soltanto in realtà ratificare scelte prese altrove, bene, in quel caso la partecipazione democratica perde significato. E questa proposta di legge, Presidente, ritengo che meritava e meriti una riflessione molto profonda, non solo sul punto di vista politico, ma anche etico e democratico, a partire da quello che è il punto più delicato, cioè quello che riguarda la limitazione della libertà di scelta dell'elettore. Con il sistema delle liste bloccate, infatti, l'elettore cittadino si troverà a mettere un segno su quella che è il simbolo della lista, ma non inciderà in nessun modo su quello che è l'ordine invece dei candidati. Quello invece sarà ancora una volta e preventivamente preparato dalle segreterie politiche. E ripeto, questo non è un dettaglio tecnico, è una questione che tocca il cuore, la rappresentanza democratica. Perché una democrazia matura dovrebbe favorire il rapporto diretto tra eletto e elettore, dare la possibilità al cittadino di poter scegliere il candidato che rappresenta meglio per competenza, per aver orecchio su quello che è il territorio e di conto poter invece non votare chi ha deluso le aspettative. Ebbene, quando questo meccanismo però viene meno, il parlamentare ovviamente si sente maggiormente responsabile verso chi lo ha collocati in una posizione più alta della lista piuttosto che verso gli elettori, e si genera così un problema etico fondamentale. La fedeltà del rappresentante rischia di orientarsi verso il leader politico anziché verso il corpo elettorale. E qui mi piacerebbe aprire una parentesi su quella che è la premessa etica e morale della politica, su quella bussola prescrittiva e descrittiva che dovrebbe orientarci su quelle che sono le scelte che poi condizionano la vita dei cittadini, ma credo che questo sia un problema mai affrontato profondamente e che soprattutto richiederebbe del tempo che lei, Presidente, non ci concederebbe. E quindi come risolvere il problema morale legato alla qualità della classe politica? Se un parlamentare con la propria rielezione sa di dover dar conto al leader politico per essere collocato in una lista sempre più in alto, sarà ovviamente incentivato a fare politica interna, a coltivare il consenso all'interno del partito piuttosto che invece dare atto a quello che sono le istanze dei cittadini. Con questo meccanismo siamo sicuri di avere una classe dirigente votata alla fiducia e non necessariamente sul merito, sulla competenza o sulla capacità di interpretare le esigenze del territorio. Una democrazia sana deve favorire il ricambio, la responsabilità e le competenze tra idee e persone. E poi la questione legata al premio di maggioranza, destinato a garantire una più solida governabilità a chi supera una determinata soglia di consenso ancora oggi sconosciuta. La governabilità è certamente un valore importante e nessun sistema democratico può reggersi senza una stabilità istituzionale. Tuttavia però la stabilità non può diventare il fine superiore alla rappresentanza. Una democrazia non è tale perché produce governi forti, è tale perché garantisce ad ogni cittadino un peso più possibile uguale nel processo politico. Un governo stabile resta utile, ma fino a un certo punto. Critica tra l'altro al premio di maggioranza che è stato sollevato da diversi costituzionalisti, che hanno evidenziato il rischio di una significativa alterazione della distribuzione tra seggi e voti assegnati. Ecco, in questo caso fare riferimento all'articolo 9 sulle liste sotto soglia. Siete stati in grado, questa maggioranza, di creare un'aberrazione per cui l'elettore che vota una di queste liste, che non raggiungerà il 3% e che non avrà fatto la miglior performance, varrà zero, contro l'articolo 48 della Costituzione che dice che il voto è uguale. Ecco, anche in questo caso il voto è uguale, ma fino a un certo punto. Ora, la domanda che dobbiamo porci però ritengo sia semplice. È giusto che il desiderio di costruire maggioranze stabili prevalga sul diritto dei cittadini a vedere rappresentata fedelmente la propria volontà? Insomma, Presidente, mi consenta, mi permette, se poi questa stabilità, come in questo governo Meloni, lascia gli italiani in brache di tela. E ora è chiaro che criticare questa riforma non significa negare l'importanza della stabilità dei governi. Significa semplicemente che affermare che la stabilità deve essere costruita rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e non limitando la loro capacità di incidere sulla composizione del Parlamento. E nel cambiare poi la legge elettorale a pochi mesi dalla scadenza del mandato, in pieno contrasto con quella che è la Commissione di Venezia, e non accettare la possibilità fornita attraverso vari emendamenti dalle opposizioni di non usare le regole della nuova legge nella competizione a venire, ma congelarla fino alla successiva, ecco, nel diniego, nell'opposizione a questa regola, ebbene c'è tutta la fragilità dell'infrastruttura etico-morale di questa maggioranza. Insomma, Presidente, la vera sfida non è individuare una legge che debba favorire la coalizione di turno, ma la vera sfida è costruire un sistema che restituisca centralità all'elettore. Perché una democrazia è tanto più forte quanto più il cittadino può dire: questo elettore, questo parlamentare l'ho scelto io. Ecco, applicando in pieno quel principio aristotelico dell'etica, dell'agire dell'etica. Se invece posso soltanto dire che quel parlamentare è stato scelto da un altro, allora noi avremo una democrazia formalmente funzionale, ma sostanzialmente impoverita. E nel ripetere il mantra di questo governo, la democrazia va bene, sì, ma fino a un certo punto. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Rando, prego.
3: Grazie Presidente, Ministri, colleghe e colleghi. Discutiamo questa proposta di legge elettorale in una fase particolarmente difficile e complicata per il nostro Paese. Lo hanno detto tutti gli altri interventi che mi hanno preceduta. Le famiglie italiane affrontano da tempo un aumento del costo della vita che riguarda i beni alimentari, energia, carburanti, servizi essenziali. E per molti nuclei familiari il problema è sostenere le spese ordinarie, mentre salari e pensioni faticano a recuperare il potere di acquisto perduto. È in questo quadro che governo e maggioranza hanno deciso di concentrare invece una parte rilevante dell'iniziativa politica sulla modifica della legge elettorale. Non siamo di fronte a una riforma nata da una riflessione condivisa sullo stato della nostra democrazia, sulla salute della nostra democrazia, sull'astensionismo o sulla necessità di ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni. Siamo di fronte a una proposta elaborata dalla maggioranza in prossimità della conclusione della legislatura, nella convinzione che il sistema vigente possa produrre alle prossime elezioni un risultato meno favorevole all'attuale condizione di coalizione di governo. Questo è un problema politico prima che tecnico. Le leggi elettorali fissano le regole, l'architettura delle regole democratiche, stabiliscono come il voto dei cittadini viene trasformato nella composizione del Parlamento e proprio per questo non dovrebbero essere scritte sulla base delle convenienze della maggioranza del momento, né imposte senza un confronto reale con le opposizioni. E invece esattamente ciò che è accaduto. Le nostre proposte non sono state accolte, gli emendamenti sono stati respinti e soprattutto non sono state ascoltate le obiezioni formulate, le indicazioni formulate nell'audizione dai costituzionalisti che hanno posto questioni precise sulla tenuta costituzionale di questo impianto. Non osservazioni marginali, ma rilievi che investono proprio l'equilibrio tra rappresentanza, governabilità e organi di garanzia. Nel merito, poi, la proposta modifica profondamente il sistema vigente, elimina i collegi nominali, introduce un impianto prevalentemente proporzionale accompagnato da un premio fisso di governabilità e prevede l'indicazione nel programma elettorale della persona proposta per la Presidenza del Consiglio. Il primo problema riguarda il premio. La Costituzione non prescrive uno specifico sistema elettorale, ma lascia il compito al legislatore. Ma i confini sono ben delineati dalla stessa Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza 1 del 2014 e 35 del 2017. La Corte ha riconosciuto che la stabilità dei governi costituisce un obiettivo legittimo, ma ha anche affermato che esso deve essere bilanciato con la rappresentatività delle assemblee. Il limite quindi si raggiunge quando il meccanismo elettorale determina una sproporzione eccessiva tra voti ottenuti e seggi attribuiti. Lo hanno spiegato meglio di me chi mi ha preceduto. È alla luce di questo principio che deve essere valutato il premio previsto dalla proposta. Non ne contestiamo l'ammissibilità in astratto, contestiamo la dimensione della distorsione che può determinare. Il meccanismo consente alla coalizione beneficiaria di superare il 55% degli eletti. A questa quota possono aggiungersi, a seconda dei risultati, i seggi ottenuti nei collegi uninominali residui e quelli della circoscrizione estera. La maggioranza può quindi avvicinarsi in determinate condizioni e arrivare alla soglia dei 3/5. Non è un effetto secondario. Il Parlamento non ha soltanto la funzione di sostenere il governo e approvare le leggi, partecipa alla formazione degli altri organi costituzionali di garanzia. La sua composizione incide sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali di elezione parlamentare e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Una cosa quindi è attribuire alla coalizione vincente una maggioranza sufficiente a sostenere stabilmente un governo, altra cosa invece è costruire attraverso il premio una maggioranza di dimensioni tale da poter incidere autonomamente anche sugli organi chiamati a svolgere una funzione di garanzia. È precisamente su questo punto che si pone il problema della tenuta costituzionale. E non si può sostenere che non sia stato segnalato, è stato posto con chiarezza dai costituzionalisti, ascoltati durante l'esame del provvedimento, come dicevo. Il problema non riguarda soltanto la quantità dei seggi attribuiti col premio, ma la distanza che può determinarsi tra il consenso raccolto nel Paese e il potere istituzionale ottenuto in Parlamento. La presenza di una soglia per accedere al premio non risolve automaticamente questa questione. Deve essere valutato il risultato complessivo del sistema e la proporzionalità del sacrificio imposto alla rappresentanza. Il riferimento appunto al 55% inoltre non costituisce una soglia generale che renda automaticamente legittimo qualsiasi meccanismo elettorale. La giurisprudenza costituzionale richiede una valutazione del rapporto tra l'obiettivo perseguito e l'alterazione della rappresentanza che viene prodotta. Se questa alterazione consente a una parte politica di raggiungere soglie rilevanti anche per gli organi di garanzia, la questione non riguarda più soltanto la governabilità, investe l'equilibrio tra maggioranza politica e istituzione, che per la loro funzione non possono essere messe nella disponibilità della maggioranza del momento. Il secondo punto riguarda l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio. La proposta prevede che nel programma della lista o della coalizione venga indicata la persona che sarà proposta per l'incarico di presidenza del Consiglio. La maggioranza sostiene che si tratti di una semplice indicazione politica, priva di effetti giuridicamente vincolanti per il capo dello Stato. È proprio questa ricostruzione a non convincere. L'articolo 92 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri. Il Presidente del Consiglio non riceve quindi un'investitura popolare, viene nominato dal Capo dello Stato e il Governo deve successivamente ottenere la fiducia. Se l'indicazione contenuta nel programma non produce alcun effetto sulla formazione del Governo, non vi sarebbe ragione di disciplinarla per legge, non si comprende. Se invece serve a stabilire un collegamento tra il voto espresso e per una coalizione la persona destinata a guidare il governo, allora produce inevitabilmente un condizionamento sull'esercizio della funzione attribuita dall'articolo 92 al Presidente della Repubblica. Non è necessario introdurre un vincolo giuridico esplicito per determinare un vincolo politico e istituzionale. Dopo una campagna elettorale nella quale un determinato nome sia stato indicato in forza della legge come candidato alla presidenza del Consiglio, l'eventuale individuazione di una soluzione diversa da parte del Capo dello Stato verrebbe inevitabilmente rappresentata come una scelta contraria alla volontà espressa dagli elettori. E qui emerge la natura sostanziale di questa operazione. Una parte della riforma del premierato viene trasferito dentro la legge elettorale, come dire, un premierato di fatto. Ciò che richiede una modifica costituzionale viene anticipato attraverso una legge ordinaria. Si lascia formalmente intatto l'articolo 92, ma se ne modifica concretamente il funzionamento. Se si ritiene che il Presidente del Consiglio debba ricevere un'investitura popolare diretta e sostanzialmente tale, occorre intervenire sulla Costituzione con le procedure previste dall'articolo 138. Non si può perseguire per la via della legge elettorale ciò che non si è realizzato sul terreno della revisione costituzionale. E questo l'abbiamo compreso perché avete fatto questa scelta. Il problema diventa ancora più evidente se questa previsione viene letta insieme al premio. Il voto viene associato preventivamente a una persona indicata come futura Presidente del Consiglio e nello stesso tempo alla coalizione che la indica viene attribuita una maggioranza parlamentare rafforzata. Il risultato è un meccanismo che tende ad attribuire all'elezione parlamentare il significato di un'investitura del vertice dell'esecutivo senza modificare la Costituzione. E nella sostanza il premariato vestito dalla legge elettorale ordinaria. Ed è proprio uno dei profili sui quali sono state formulate obiezioni nel corso dell'esame parlamentare. C'è poi il tema della scelta degli eletti. Dopo le critiche del sistema delle liste bloccate, la maggioranza propone un emendamento che introduce le preferenze. Ma si tratta di preferenze destinate a incidere soltanto su una quota minima dei parlamentari. Si offre quindi formalmente all'elettore una possibilità di scelta che rimane molto limitata nella determinazione della composizione effettiva delle Camere. La soluzione prospettata presenta inoltre un problema sul terreno della rappresentanza di genere, lo abbiamo detto. Le modalità attraverso le quali si intendono introdurre le preferenze rischiano di mettere in discussione il principio dell'alternanza di genere, quindi uno degli strumenti attraverso i quali è stata perseguita una democrazia effettivamente paritaria. La contraddizione è evidente anche rispetto alle scelte compiute durante l'esame parlamentare. Da una parte si introducono preferenze limitate sostenendo di voler restituire capacità di scelta agli elettori, dall'altra è stato respinto il nostro emendamento sui collegi nominali che avrebbero consentito un rapporto diretto e riconoscibile tra territorio, candidato ed eletto. Per il Partito Democratico la stabilità, la governabilità non può essere perseguita a comprimento la rappresentatività del Parlamento, alterando gli equilibri tra i poteri o incidendo per via ordinaria sulle attribuzioni che la Costituzione assegna agli organi di garanzia. La governabilità, la sua forza nell'autorevolezza dell'istituzione, nella capacità di migliorare la vita delle persone. Una legge elettorale dovrebbe essere costruita indipendentemente dalla maggioranza che può beneficiarne alle prossime elezioni. Dovrebbe nascere dal confronto perché le regole con cui si compete democraticamente non appartengono a chi in quel momento dispone dei numeri per approvarle. Qui è avvenuto il contrario, una maggioranza ha scritto le regole con cui intende andare alle prossime elezioni senza costruire un terreno condiviso, senza accogliere le proposte delle opposizioni e senza dare risposte convincenti alle obiezioni di ordine costituzionale emerse nelle audizioni. A maggior ragione in una fase nella quale le priorità del Paese riguardano il costo della vita, i redditi, il lavoro e i servizi, sarebbe stato necessario un confronto più ampio e meno condizionato.
1: Abbiamo già uno più, questo sarebbe il 12° minuto. No, io dopo di lei avviso tutti, a 10 minuti precisi tolgo il microfono.
3: Se li dà altro un secondo? Per cui per noi è precisamente su questo, è inaccettabile e irragionevole questa proposta di legge elettorale perché restringe gli spazi di rappresentanza e allontana sempre più i cittadini dall'istituzione e rende l'istituzione meno plurale. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare Verducci, 10 minuti precisi.
4: Presidente, da mesi la destra tiene bloccata la politica italiana sul tema del cambio della legge elettorale, come se la richiesta più urgente, il bisogno più pressante dei cittadini italiani fosse avere una nuova legge elettorale. Ma infatti a chi non è capitato di noi in una stazione di rifornimento con il prezzo del gasolio oltre i 2 euro, 2,2 da mesi e che continuerà a salire, non aver sentito un operaio, un artigiano, chiunque dire ma che volete che sia il prezzo del gasolio? A noi serve una nuova legge elettorale. È questo, Presidente, no, che succede nel nostro Paese. Un governo che prende in giro gli italiani, che va in giro a dire che serve una legge elettorale che assicuri governabilità proprio negli stessi giorni in cui celebra in pompa magna il record di longevità e di governabilità del proprio governo. E allora, Presidente, è evidente che questa legge è un espediente, è un inganno ed è un tradimento, e lo dirò, un inganno, perché lo scopo vero di questa legge è consegnare il potere nelle mani di uno solo. scardinando tutti gli equilibri istituzionali che sono alla base, che sono il fondamento della nostra Costituzione repubblicana. La destra vuole un potere senza limiti e senza contrappesi, ma quando questo avviene il rischio è l'autoritarismo. Questo va detto con forza. In democrazia il consenso è un mandato a governare, non a comandare, e questa differenza è quella che garantisce pluralismo, libertà, stato di diritto, pari dignità e pari opportunità. Una delle basi dello Stato di diritto è appunto che una legge elettorale non venga mai cambiata a ridosso del voto. E guarda caso è proprio quello che voi state facendo. Volete imporre questa legge a vostro gusto, a vostro capriccio, senza confronto, senza dialogo, e fate carta straccia di un valore fondamentale, e cioè che le regole si scrivono tutti insieme nell'interesse dell'intero paese e non di un gruppo politico per il fatto che ha paura di perdere le elezioni. Questo è il tradimento e l'inganno. Un governo incapace di dare risposte ai cittadini, che si chiude nel palazzo e trucca le regole democratiche per poter mantenere il potere. In Italia c'è una crisi sociale drammatica. Oltre 6 milioni di persone non sono nella condizione di curarsi. I salari sono tra i più bassi d'Europa. Il costo di tutto invece sale, a partire da generi alimentari di prima necessità. Le bollette sono fuori controllo. L'inflazione è esplosa per colpa delle politiche folli del vostro amico Trump. La produzione industriale è in calo da 36 mesi. Mentre a Bari festeggiavate il vostro record, a Taranto annunciavano 2.500 licenziamenti collettivi, e sono decine le crisi industriali, manifatturiere, migliaia di licenziamenti in tutta Italia, mentre questo governo passa il suo tempo sulla legge elettorale, e questo è inaccettabile. È inaccettabile ancor di più perché è una legge elettorale contro l'Italia, una legge elettorale incostituzionale. Quello che qui viene presentato come premio di governabilità è in realtà una forzatura pericolosa dei limiti democratici, una manipolazione del voto che trasforma una minoranza in maggioranza assoluta, una distorsione del consenso mai vista, che umilia la rappresentanza e il valore di ogni voto. Volete introdurre un meccanismo malato, truccato. Si vince con il trucco e chi vince prende tutto. La posta in gioco, Presidente, colleghi, sono gli organi di garanzia, a partire dal fulcro del nostro sistema parlamentare costituzionale, la Presidenza della Repubblica. È evidente che questa legge è il tentativo della destra di superare il sistema parlamentare e di trasformarlo in un sistema di fatto presidenziale, perché state cercando surrettiziamente, attraverso questa legge, il premio di maggioranza abnorme, l'obbligo di indicare il nome del premier, sottraendolo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Voi state cercando in questo modo di introdurre il premierato, in realtà un presidenzialismo mascherato, e siccome avete paura di un nuovo referendum, avete paura del pronunciamento dei cittadini che vi hanno già punito sonoramente a marzo, aggirate l'iter costituzionale e volete fare questo con una legge ordinaria attraverso la legge elettorale. Ma questo, Presidente, dovrebbe essere per tutti, e per noi lo è e lo sarà anche per i cittadini, gravissimo e inaccettabile. Solo pochi mesi fa, al voto referendario, i cittadini italiani hanno detto a gran voce, con una grande mobilitazione, che la Costituzione non si sfregia, perché la Costituzione è quella che protegge le libertà di tutti. Invece voi, di fronte alla crisi della democrazia, anziché affrontarla seriamente, rispondete restringendo gli spazi della democrazia. Noi diciamo invece che la risposta è dare spazio alla, alla partecipazione, rigenerare i partiti come grandi forze collettive e non concentrare i poteri in una sola persona, perché è una concezione arbitraria, sbagliata, pericolosa. Voi state implementando a dismisura quel meccanismo maggioritario che negli ultimi 20 anni, dalla legge Porcata in poi, la vostra legge Porcata e la vostra definizione di Porcata ha ingigantito la crisi della democrazia, perché ha tolto potere ai cittadini e ha tolto rappresentanza ai territori. Parlate di preferenze, ma il vostro è un gioco di specchi, il vostro emendamento è un falso, introduce le preferenze in gran parte per finta. I capilista bloccati saranno gli unici che avranno la certezza di essere eletti, se volete fare sul serio. Lo hanno detto già i nostri colleghi, allora votate i nostri emendamenti. In particolare c'è un modo virtuoso che ha dimostrato di funzionare. Votate il nostro emendamento per introdurre collegi uninominali che corrispondano alle province, che davvero legano parlamentare e territorio e danno voce alla rappresentanza. Voi fate l'opposto, togliete voce e rappresentanza a milioni di cittadini italiani all'estero. Una vergogna clamorosa, un tradimento anche qui clamoroso. E cancellate l'obbligo di equilibrio di genere, un colpo micidiale alla rappresentanza delle donne inferto dalla destra a guida Giorgia Meloni. C'è una donna a capo del governo che non lavora per le donne, lavora contro le donne. E lo dico con rammarico reale, Presidente, ma questo dice tutto su quanto non basti essere donna per stare dalla parte delle donne, e anche qui l'inganno e il tradimento che noi denunciamo. E questo inganno e questo tradimento sono dimostrati da questa legge. Non basta avere il tricolore nel simbolo per stare dalla parte dei cittadini italiani. Voi ancora una volta, oggi, in questi mesi, con questa legge, lo state dimostrando. State da un'altra parte, siete indifferenti ai bisogni e alle necessità. Ma quei bisogni e quelle necessità saranno invece il perno di un programma di alternativa per un'Italia diversa da quella a cui voi ci costringete. L'Italia che insieme ai cittadini noi stiamo provando a costruire e che vogliamo finalmente diventi un vanto di cui tutti possano essere orgogliosi e nella quale tutti possano finalmente riconoscersi.
1: Bravissimo, anche risparmiato qualche secondo, grazie, la ringrazio, no, non per me, l'ha fatto per i suoi colleghi che arrivano dopo, sì, bravo, ha fatto bene. E infatti anche la senatrice Licchieri, che parlerà adesso, ringrazia, prego.
5: Grazie Presidente. Allora, che dire ancora se non che in un momento storico in cui l'Italia si trova provata, segnata da problemi profondi, concreti,
6: del Movimento 5 Stelle,
5: economici, sociali, climatici, territoriali di varia natura, in un momento storico dove l'Italia versa in una condizione di estrema preoccupazione, a tratti emergenziale, dove non c'è spazio per distrazioni o per manovre di autoprotezione politica, questa maggioranza di governo cosa decide di fare? Decide di impegnare il Parlamento in una nuova legge elettorale, decide di distogliere lo sguardo da ciò che lo circonda fuori da queste pareti per guardare se stesso, per concentrarsi su se stesso. Una scelta che viene venduta, che viene propinata come necessaria per garantire la cosiddetta governabilità, quasi fosse questa un'emergenza nazionale. Una giustificazione che ovviamente non regge, è molto fragile se non vigliacca, perché dietro un principio nobile, quello della stabilità, in realtà si nasconde un'operazione politica che nulla ha a che vedere con le priorità reali del Paese. La parola governabilità viene usata come scudo, come una foglia di fico per coprire un'operazione di pura convenienza politica. Ed è paradossale, profondamente paradossale, che a invocare la governabilità sia proprio il governo più longevo della storia della Repubblica. Per anni avete rivendicato con orgoglio di essere il governo più longevo, più stabile, più inattaccabile, avete perfino festeggiato in pompa magna, poi non si capisce bene perché ok, sarete anche il governo più longevo, però siete anche quelli che non avete approfittato di questa longevità, visto che non avete prodotto nulla di importante per il popolo italiano. E qui siamo davanti ad una contraddizione, quindi ci sono i grandi festeggiamenti, però dall'altra c'è l'emergenza di riformare la legge elettorale. E proprio grazie a questa contraddizione cade la foglia di fico e quindi improvvisamente vediamo cosa nascondete dietro questa foglia di fico. Quello che non è sicuramente una riforma per l'Italia, è una riforma per il governo, è una riforma per il governo Meloni. Si pretende di riscrivere le regole del gioco mentre il paese è in affanno, si chiede al Parlamento di diventare il notaio di una strategia di conservazione e di spartizione del potere, si abusa della parola stabilità, mentre fuori da quest'aula la vita dei cittadini è tutto fuorché stabile. Però anche basta, Presidente, non si può continuare a giocare con le istituzioni come se fossero strumenti di spartizione per chi governa. Non si può chiedere al Parlamento di ratificare scelte che servono a chi sta al potere e non a chi vive fuori da qui. L'Italia non ha bisogno di una legge elettorale costruita per garantire la tranquillità del governo. L'Italia banalmente ha bisogno di qualcuno che si occupi degli italiani. Ma voi che fate? Perché, poiché avete preso coscienza che con l'attuale legge elettorale, la stessa che vi ha consentito la vittoria, oggi rischierete di perdere, date vita ad un'operazione di sopravvivenza, non ad un'operazione di riforma leale, trasparente, sincera. Volete blindare il potere cambiando il campo di gioco all'ultimo minuto. Dopo essere stati travolti nei mesi scorsi dal risultato referendario, ora, verso la fine della legislatura, state provando a infilare una sorta di manovra di palazzo, approfittando della pausa estiva e della distrazione del paese, distratto dalle mille preoccupazioni che lo attanagliano. Una corsa contro il tempo per chiudere la pratica in fretta, farla scivolare sotto il tappeto e sperare che l'opinione pubblica dimentichi questo colpo di mano prima che inizi la vera campagna elettorale. Allora, Presidente, sicuramente in questo testo abbiamo evidenziato, tra l'altro con una importante azione emendativa, tantissime criticità. Però voglio iniziare partendo con l'unico spiraglio di buon senso che siamo riusciti a strapparvi dopo anni di vostro immobilismo e nostra seria mobilitazione. Mi riferisco al riconoscimento del diritto di voto dei fuorisede, l'ho ribadito, l'ho evidenziato in commissione e trovo rispettoso farlo anche qui pubblicamente, quindi sicuramente una previsione di buon senso, che però così come è formulato non ci basta. Non funziona. Parliamo infatti di un intervento che non poteva essere ulteriormente rinviato, ma è doveroso dire che trattasi di un intervento lontano dall'essere quel fondamento solido che una democrazia matura invece dovrebbe garantire. Così come previsto, quindi lo ribadisco, non è capace di garantire appieno quel diritto. Non funziona e non funzionerà. Procedure macchinose, registrazioni complicate, tempistiche sballate e soprattutto una scelta che compromette la rappresentatività, imponendo ai cittadini fuori sede di votare per candidati legati al luogo del domicilio temporaneo. Questa parola è molto importante, doveva essere tenuta ben presente nel momento in cui si andava a formulare questo riconoscimento di diritto al voto fuori sede. Infatti, anziché praticamente si riconosce la possibilità di votare candidati legati al domicilio temporaneo anziché al proprio comune di residenza. È un meccanismo questo che rischia di spezzare il legame tra elettore e territorio, trasformando quindi milioni di persone in voti privi di radicamento, esposte a distorsioni che nessuna democrazia dovrebbe tollerare. Se infatti grandi quantità di elettori fuori sede vengono fatte votare nelle circoscrizioni di temporaneo domicilio, si rischia di trasferire artificialmente consensi da un territorio all'altro. Il voto fuori sede deve rendere possibile invece l'esercizio di un diritto, non modificare gli equilibri della rappresentanza territoriale. Questi sono rischi concreti che si possono evitare, a meno che questi rischi non coincidano con i vostri obiettivi. Se così non è, dovete tener conto delle nostre proposte emendative che cercano in tutti i modi di superare una serie di ostacoli che, così come formulato il riconoscimento di questo diritto, continua a presentare. Come opposizioni, appunto, abbiamo presentato diversi emendamenti. Io stessa sono prima firmataria di uno di questi, che interviene appunto per restituire un diritto di voto più concreto rispetto a quello che state riconoscendo in questa legge elettorale. Pensiamo per esempio al termine previsto del 31 dicembre dell'anno precedente, termine entro il quale deve essere avanzata la richiesta per l'esercizio del diritto di voto. Ebbene, capite bene che non è realistico. Dà per scontato che tutti sappiano dove si troveranno nel momento del voto, senza neanche sapere quando si voterà, perché la stessa data delle elezioni non è mai scontata e comunque nota con largo anticipo. C'è poi la previsione per chi sta fuori sede di votare sì i candidati, però quelli legati al domicilio temporaneo, e questa è la mazzata finale. Non stiamo parlando di persone che si trovano altrove perché in vacanza, parliamo di persone che per necessità, per maggiori opportunità si sono trasferite, alle quali viene tolto il diritto di votare chi dovrà rappresentare in Parlamento il suo territorio. In sede di dichiarazione di voto poi, Presidente, entrerò meglio, insomma, a descrivere il merito, il contenuto delle nostre proposte emendative. Ora ci tengo a ribadire una cosa: noi abbiamo presentato una proposta elettorale ovviamente diversa, una proposta chiara, trasparente, costruita per restituire potere ai cittadini e la piena capacità di scegliere i propri rappresentanti. Ed è proprio ai cittadini, Presidente, tramite lei mi voglio rivolgere. La riforma della maggioranza non amplifica la vostra voce, e mi rivolgo ai cittadini, la spegne. C'è in atto una vera e propria manipolazione delle regole che restringerà il diritto di scelta e soprattutto non renderà il Parlamento più rappresentativo, anzi lo renderà più docile, più prevedibile, più controllabile da chi oggi teme di perdere il consenso.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire il Presidente Pera. Prego, Presidente, nella facoltà.
6: Mi sente? Sì, grazie. Presidente, grazie. Sarò brevissimo.
7: Marcello Pera, Fratelli d'Italia.
6: Che nel mese di agosto presentai un emendamento all'attuale disegno di legge per introdurre il sistema del ballottaggio, sistema che peraltro era già previsto nella formulazione originaria del disegno di legge e poi è scomparso. Ovviamente quando parlo di ballottaggio serio, cioè quello che dà il nome alla cosa. Quell'emendamento prevedeva che il premio di maggioranza si può dare soltanto se uno ha superato il 48% dei voti, cioè il 50% dei seggi. Prevedeva inoltre una soglia minima che era il 38% per avere diritto, e prevedeva anche che se una forza politica avesse raggiunto la soglia ma l'altra no, quella forza politica avrebbe avuto il premio se e solo se avesse superato il 42% dei voti. 48, 38 e 42, sono tre numeri che continuo a giocare all'otto da quando presentai quell'emendamento, ma ho sfortuna anche perché non riesco a vincere nemmeno all'otto. Presentai l'emendamento con una convinzione che illustrai. Dissi che poiché il centrodestra tradizionalmente e storicamente contrario al sistema del ballottaggio stava maturando posizioni diverse, tanto che nella prima formulazione il ballottaggio c'era, e poiché il centro-sinistra aveva fatto del ballottaggio quasi la sua ragione di essere, noi festeggiamo il 30° anniversario di una proposta di legge sul ballottaggio, Achille Occhetto, mi sembrava che ci fossero le condizioni per poter riflettere o dibattere su un tema che è molto importante, che riguarda la nostra democrazia. Illustrare la storia del ballottaggio, approvata nella commissione bicamerale D'Alema, firme autorevoli, Berlusconi, D'Alema, Mattarella, Cossutta, Nania e tutti quanti. Ricordai anche la proposta uguale del governo Letta, ballottaggio, non si è mai fatto di niente, e dissi allora forse c'è materia di discussione, di riflessione, di dibattito, perché non ci pensiamo? Il sistema del ballottaggio funziona benissimo, è l'unico istituzione che lo ha ormai da tempo stabilmente, cioè i sindaci. Né nella commissione affari costituzionali né nel dibattito che in aula fino adesso, ma credo che anche domani sarà la stessa cosa, nessuno ha ripreso il tema del ballottaggio, non ci hanno riflettuto. Non è stato oggetto di dibattito e di riflessione. Il governo non ha pensato di tacere sul punto e tutti hanno fatto finta di dimenticarsi anche le posizioni sulle quali ieri erano d'accordo. Eppure i vantaggi che avevo illustrato nel mese di agosto del ballottaggio sono tuttora presenti e importanti se uno ci vuole riflettere. Ad esempio, con il ballottaggio si elimina il rischio della palude. La palude accade quando nessuno vince chiaramente, palesemente le elezioni e la maggioranza si trova alla maniera in cui si trova in Parlamento, con tutti i giochi tipici che si fanno nel Parlamento. Ci si sposta, si acquista, si vende, mercimonio, e finalmente si trova un governo. Intervento ovvio del Presidente della Repubblica, che è sempre più costretto ad esporsi politicamente a trovare finalmente un governo. Eliminare la palude era un interesse di tutti. C'era finalmente col ballottaggio un chiaro vincitore e una chiara opposizione. Un altro vantaggio non irrilevante del ballottaggio. Il ballottaggio non elimina le forze politiche. Al primo turno tutti possono votare per la forza politica che credono. Però fa un effetto notevole, elimina un inquinamento che le forze politiche radicali, quelle antigovernative se non addirittura antisistema, non condizionano la maggioranza di governo. Uno può avere tanti parlamentari quanto crede e quanti gli spettano sulla base del consenso degli elettori al primo turno, ma poi al secondo turno non è determinante per la formazione del governo. Enorme vantaggio, Presidente. Senza considerare un ulteriore vantaggio, cioè il fatto che non si potrebbe più fare quello che rischia di accadere ancora stavolta, e cioè che una maggioranza soltanto aritmetica, sommatoria di forze eterogenee, diventi una maggioranza politica, perché anche questo abbiamo visto, abbiamo assistito anche a questo durante questi ultimi anni. Si sta parlando, ho sentito ancora oggi, delle liste sotto sogliola, o sotto soglia, scusate il riferimento ittico. Io mi ricordo, forse anche voi vi ricordate, quando il presidente Prodi si presentò all'elezione con 18 liste e il presidente Berlusconi con 12 liste. C'era di tutto, di tutto. La conclusione fu incapacità di formare un governo e ricerca di nuove elezioni e tentativi di ogni genere. I vantaggi c'erano tanti, erano notevoli.

0: Ma il Presidente del Consiglio non è ancora fatto, lo fa l'elettore, il quale finalmente si sentirà invogliato a partecipare alle elezioni, perché dal suo voto dipenderà il governo di domani. Era anche un vantaggio dal punto di vista della cosiddetta e ben nota disaffezione al voto. Se al cittadino diciamo e mostriamo che il suo voto è un voto genuino e determinante e non semplicemente una partecipazione purché sia, quel cittadino si sentirà sempre più invogliato a partecipare alle elezioni. Dissi che anche il sistema del ballottaggio era un sistema equo e non era a favore di questa o di quello schieramento, né di centrodestra né di centrosinistra. Tutti ne avrebbero beneficiato alla stessa maniera, tutti avrebbero potuto gareggiare in maniera equa. Niente era pregiudicato. Quindi c'erano tutte le condizioni per discutere, c'erano tutte le condizioni per riflettere, c'erano tutte le condizioni per fermarci un momento e dibattere se finalmente avessimo trovato un sistema per portare i cittadini italiani al voto. Né in commissione, dove io non avevo presentato l'emendamento perché l'ho presentato solo per l'aula, né nell'aula, come sento in questi giorni, si è discusso, parlato, preso in considerazione. Un po' qualcuno lo ha fatto sulla stampa con argomenti non proprio molto competenti, diciamo così, come se disegni di legge sul ballottaggio non ce ne fossero stati parecchi in questi anni. Addirittura ce ne sono stati anche quando Camera e Senato avevano due posizioni diverse, senza nessuna riforma. E allora io mi trovo nella condizione di colui che ha presentato un emendamento e che si trova di fronte 200 colleghi che gli dicono di no. Siccome a me non piace fare il Pierino, non penso di avere ragione contro 200, sono convintissimo tuttora che il sistema proposto, se discusso e deliberato, sarebbe stato di gran lunga migliore, io in questo momento ritiro formalmente e ufficialmente l'emendamento 1.631, non lo so, è finito per misteri degli uffici molto in basso e nessuno ha ancora capito perché, ma non è argomento che riguardi la storia. La storia sì che riguarda quella dell'occasione perduta, gravemente perduta, in un momento molto grave per l'Europa e che potrebbe diventare anche molto grave per l'Italia. Ci abbiamo riflettuto poco, ci abbiamo pensato ancora meno e il risultato è che noi andiamo avanti con una legge che ha notevoli problemi di carattere tecnico che invece avrebbero potuto facilmente essere superati se avessimo avuto il coraggio, quello sì, il coraggio della democrazia di ascoltare i cittadini italiani e non soltanto il nostro piccolo recinto che è quello solo parlamentare. Grazie Presidente.
1: La ringrazio Senatore Pera. Ha avuto, credo doverosamente, qualche po' di tempo in più per un intervento che abbiamo ascoltato con molta attenzione. E la parola spetta al Senatore Meloni.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signora
3: Marco
2: Ministra,
3: Meloni, Partito Democratico.
2: Cioè la signora Ministra, rappresentanti del Governo. La prima questione che

0: Pongo è questa: perché questa legge? Perché ora? Sappiamo che l'Italia è un unicum tra le democrazie avanzate. Con questa, dal 93, saranno 5 le leggi elettorali che si sono succedute negli ultimi 3 decenni. Di queste ben 4 dal 2005. Sappiamo perché furono approvati l'Italicum e il Rosatellum, la legge attualmente in vigore, perché nel gennaio 2014 era stato dichiarato incostituzionale il Porcellum. Era dunque necessario intervenire allora, a causa della incostituzionalità di una legge approvata dalla vostra stessa coalizione con lo stesso spirito di questa che voi vorrete approvare ora, danneggiare la coalizione avversaria e limitare la capacità degli elettori di scegliere gli eletti. Ora questa esigenza non c'è. Non c'è da nessun punto di vista, in particolare da quello che voi ufficialmente considerate prioritario. Parlare di stabilità da parte del governo che ha celebrato con grandi fasti la sua longevità è semplicemente ridicolo. E in ogni caso, anziché intervenire per migliorare il Rosatellum, voi fate un intervento che reitera i peggiori difetti del Porcellum, cercando di stare nel recinto della legittimità costituzionale, senza successo peraltro. La realtà è che voi intervenite a pochi mesi dalle elezioni e con un provvedimento approvato a colpi di maggioranza solo per portare un vantaggio alla vostra coalizione. Pensate che la legge che proponete alle Camere aumenti i vostri seggi perché la composizione del consenso del centrosinistra, maggiormente equilibrata sul territorio nazionale, lo favorirebbe nell'attribuzione dei collegi uninominali. E poi pensate che l'indicazione del candidato o della candidata Premier in questo momento avvantaggi la vostra coalizione. Lo fate con una previsione la cui incostituzionalità è lampante in quanto rappresenta un vincolo alla libertà sia del Capo dello Stato nel nominare il Presidente del Consiglio sia dei parlamentari nell'esprimere il voto di fiducia. Questo a meno che la previsione che avete inserito in legge, secondo la quale effettivamente sono fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e il rispetto dell'assenza del vincolo di mandato dei parlamentari previste dalla Costituzione, non renda la norma priva di contenuto giuridico. Ma se così fosse, com'è possibile punire la sua inosservanza con l'inammissibilità delle liste o della coalizione? La realtà è che questa legge fa parte del meccanismo istituzionale che fonda tutti gli interventi della destra in questa legislatura, alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, concentrandoli sull'esecutivo e più precisamente sul capo dell'esecutivo. Ci avete provato comprimendo l'autonomia della magistratura e gli italiani e le italiane vi hanno risposto con un sonoro no. Ci stavate provando con il premierato, ma capita l'antifona, provate ora ad aggirare la necessità di cambiare la Costituzione per cambiare la forma di governo, intervenendo con legge ordinaria per sfuggire al giudizio referendario. La realtà istituzionale è questa, l'abbiamo detto in tanti. Siamo davanti a un premierato mascherato. Proponetelo, fatelo, è legittimo. Noi non siamo d'accordo, ma è legittimo. Però per farlo è necessario cambiare la Costituzione ai sensi dell'articolo 138. Punto secondo, il contenuto della vostra proposta. Oltre alla questione dell'indicazione del candidato Premier vincolante, dico solo alcuni tra i più macroscopici aspetti che rendono la proposta insensata oltre che incostituzionale. La prima è un premio abnorme che da un lato consente a chi vince di indicare direttamente, pur partendo da una minoranza di voti, le magistrature di garanzia, il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri laici del CSM. E dall'altro consente a chi, lo ripeto, sempre con quel 42% o 41%, immagino che leggiate i sondaggi stanotte e decidiate domani, ovvero se considerate i votanti delle politiche del 22 con circa il 25% degli iscritti alle liste elettorali, si realizza un'enorme disproporzionalità del risultato. Mi spiego meglio. Se guardiamo i sondaggi che tanto vi angosciano, le due coalizioni attualmente sono più o meno appaiate nei consensi. Con uno scarto minimo, dunque, una coalizione potrebbe ottenere un premio di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato, con una rappresentanza differenziata tra le due coalizioni anche del 20% di seggi rispetto ai voti conseguiti. È precisamente quanto considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Di più o peggio ancora, col meccanismo per cui non si computerebbero tra i voti di coalizione quelli sotto una certa soglia, il 3%, tranne la lista più votata, potrà accadere che il premio vada a una coalizione che ha meno voti dell'altra, alla faccia della scelta dell'elettore. Ancora, mi segnaliamo il vostro modo fantasioso di rispettare l'articolo 57 della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale. Lo fate stabilendo che il premio di cosiddetta maggioranza, ma in realtà di minoranza, sia assegnato non su base regionale ma nazionale. Venendo alla conoscibilità da parte dell'elettore di chi va a eleggere, qui siamo nel terreno del mistero più totale. Avete abolito i collegi che consentono di valutare i candidati nei singoli territori. Avremmo dei capilista bloccati senza nessun obbligo di equilibrio di genere, il che obiettivamente è un enorme passo indietro. Avremmo delle dei listini che definite circoscrizionali, ma che sono in realtà listoni nazionali. Per cui io sono convinto di votare per alcuni candidati nella mia circoscrizione, ma sto determinando l'elezione di 70 deputati o di 35 senatori di cui non conosco neppure il nome. Il famoso «Lei non sa chi sono io» di un vecchio sketch di Gaber ritroverebbe il suo senso più pieno. Avremo poi le preferenze con la crocetta, che varranno per una percentuale risibile di eletti. Peraltro, se un candidato che è presente nel listone nazionale non è capolista, la cosa è possibile, può accadere che prenda meno preferenze di un altro, ma sia ugualmente eletto lui e non l'altro, in base al fatto che è presente nel listone nazionale. Vi chiediamo una cosa semplice, un gesto di coraggio. Se volete restituire all'elettore il potere di scegliere i parlamentari, votate il nostro emendamento sulle preferenze o quello sui collegi uninominali. È semplice. Se li boccerete non potrete più dire di essere per le preferenze o per restituire questo potere sottratto dal porcellum di Calderoni e Berlusconi del 2005 alle cittadine e ai cittadini italiani. Siete riusciti a rovinare anche un principio di per sé positivo, l'introduzione del voto ai fuori sede, che riguarda fino a 5 milioni di persone domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura. Infatti rendete il voto ai fuori sede una corsa a ostacoli: bisogna iscriversi in una lista l'anno prima delle elezioni, si deve essere domiciliati fuori sede per almeno 9 mesi e si indirizza quell'espressione di voto non già dove si è residenti, cioè il luogo dove si vive stabilmente, dove si pagano le tasse, dove si tornerà, perché altrimenti si trasferisce appunto la residenza, ma nel luogo di temporaneo domicilio, un luogo nel quale non si sa nulla o del quale non si esprimono i legami sociali, politici e culturali, propri del luogo in cui appunto si risiede stabilmente. Lo dico dalla rappresentante di un territorio come sono le nostre isole e il meridione d'Italia, di immigrazione anche interna. I nostri studenti, le nostre studentesse, i lavoratori, i malati costretti a lavorare, studiare o curarsi in altre regioni devono poter contribuire alla determinazione della volontà popolare a casa loro, nella nostra terra, come diciamo in Sardegna. È ampiamente possibile, è stato già sperimentato. Io non capisco questa scelta se non con il bislacco pensiero del governo che gli studenti o i lavoratori immigrati siano dei pericolosi bolscevichi il cui voto debba essere diluito nelle distese ex leghiste di Lombardia o Veneto. Capite anche voi che è un ragionamento del tutto assurdo. Veniamo infine alla questione politica, alle ragioni e alle conseguenze più profonde della vostra scelta. Avete pensato di fare una legge adatta su misura della destra o della capa della destra, una legge sartoriale più che una legge elettorale. E questa è già di per sé un enorme scandalo, un'enorme truffa democratica. Sappiamo tutti che la legge truffa venne denominata così nel 1953 perché prevedeva solamente un premio di maggioranza per chi superava il 50%, non il 41 e il 42. Nel frattempo però la politica va avanti e alla vostra destra è sorto un movimento razzista e neonazista, come altri ve ne sono a noi in Europa. E voi costruite una legge che vi farà dipendere da loro. Io voglio sperare che non li integrerete nella coalizione. Forse sembra inconcepibile persino a voi allearvi con una forza che si propone, ad esempio, di abolire il reato di femminicidio o di decidere la presenza oraria di ospiti o conduttori o conduttrici nelle televisioni a seconda del loro orientamento sessuale. A voi, del resto, basta che non si definiscono antifascisti. Il punto è che, per attutire nell'ascesa, senza successo, peraltro, però questo è un problema vostro, voi ne state già assumendo i tratti e il programma. Ne sono prova le felicitazioni di Salvini per il successo della forza neonazista nella sua versione originale, la AfD in Germania, o la campagna populista e autolesionista di Giorgia Meloni per la sospensione del trattato di Schengen. La realtà è che in Italia e in Europa si confrontano due modelli, due idee di democrazia, di diritti inconciliabili. Da una parte la chiusura, il nazionalismo, il razzismo, la legge del più forte, i legami con le autocrazie che vogliono disarticolare dall'esterno l'Unione Europea. Dall'altra la società aperta, la solidarietà, la democrazia, i diritti e la libertà delle persone, una crescita capace di tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale. La scelta del Partito Democratico e delle forze di centrosinistra è chiara ed è per quest'ultimo modello. Quella della destra italiana, a partire da Giorgia Meloni e dal suo partito, non lo è per niente. È intrisa di ambiguità e opportunismo. Come per questa legge elettorale, noi siamo uniti, voi divisi e ambigui. Questa ambiguità vi condanna al tratto fondamentale di questa vostra legislatura, nella politica interna come in quella europea e internazionale. L'inutilità, l'immobilismo, la palude. Concludo. Mi viene in mente, per concludere, proprio la frase di Giorgia Meloni, quando venne bocciato l'emendamento sulle false preferenze alla Camera. Ha vinto la palude. Ebbene, io temo che con questa legge il vero rischio per l'Italia sia proprio questo, la palude, ovvero il proporzionale puro che si avrebbe se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, che porterebbe tutta nella dialettica parlamentare la scelta dei governi e della loro guida. Il presidente Pera ha citato questo rischio della palude, però se l'è presa con noi, citando sempre a sproposito esempi di riforme che erano riforme costituzionali. Nessun emendamento del centro-sinistra è stato neppure discusso, nessun emendamento del centro-destra ci è stato proposto all'approvazione. Dunque, presidente Pera, se la prenda con la presidente Giorgia Meloni, se la prenda col suo partito, se la prenda con la sua coalizione, che non ha avuto il coraggio neppure di introdurre un incostituzionale peraltro ballottaggio. Noi vogliamo una democrazia parlamentare forte, con parlamentari forti perché scelti realmente e direttamente dagli elettori, capaci di rappresentarli. È una democrazia decidente, dunque un governo forte e un Parlamento altrettanto forte che si bilancino col cittadino arbitro delle scelte, dei parlamentari e del governo. Voi vorreste tutto il potere concentrato in un capo e rischiate di produrre l'effetto esattamente opposto, la palude. L'Italia non può permettersi questo azzardo.
1: Grazie senatore Meloni. Do la parola alla senatrice Furlano.
2: Grazie presidente. La legge elettorale, l'abbiamo detto molti oggi, non è una questione.
3: Anna Maria Furlano, Italia Viva, Centro Riformista.
2: Formule, soglie, premi, collegi, liste. C'è qualcosa di molto più importante. C'è il modo in cui la volontà dei cittadini si trasforma nella rappresentanza politica del Paese. Prima di entrare nel merito di questa legge, siccome abbiamo vissuto un'estate piena di emergenze nel nostro Paese, credo dovremmo davvero interrogarci se questa è la vera urgenza. L'Italia vive emergenze drammatiche. I dati ufficiali ci dicono che il lavoro povero aumenta. Ci sono numeri inaccettabili di morti e di grandi infortuni sul lavoro. Ci sono famiglie che non arrivano alla fine del mese, imprese che affrontano ogni giorno difficoltà crescenti. C'è un'industria in recessione nel nostro paese, con interi settori produttivi in sofferenza. Basterebbe guardare la situazione disastrosa dell'Ilva, una vicenda sulla quale in questi anni abbiamo contato soprattutto i fallimenti del governo e del ministro Urso, mentre migliaia di lavoratori, famiglie, un intero territorio continuano a vivere nell'incertezza. Oggi ad Amsterdam il gas naturale è stato valutato oltre gli 81 euro. Questo significa un futuro rincaro per imprese e famiglie che sarà esorbitante. E davanti a tutto questo, cosa fanno il governo e la maggioranza? Tengono bloccato il Parlamento per approvare una nuova legge elettorale. Non perché sia l'emergenza degli italiani, non perché ce lo chiedono le famiglie, i lavoratori, le imprese, ma diciamolo chiaro una volta per tutti, perché hanno paura di perdere le future elezioni. E allora voglio dirlo anche questo con altrettanta chiarezza. Siate consapevoli di una cosa. Potrete anche cambiare la legge elettorale. Potrete modificare le regole con cui si vota. In corso d'opera, a pochi mesi dalle future elezioni. Ma gli italiani vi giudicheranno perché non siete stati in grado di dare risposte ai problemi reali delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, non per la legge elettorale. Ed è proprio questo cambio delle regole che è antidemocratico. Cambiare le regole alle vigilie di un'elezione solo perché si ha paura di perdere le elezioni, senza confronto, senza accettare gli emendamenti come è avvenuto alla Camera, è una cosa davvero vergognosa. Se c'è una legge che dovrebbe essere condivisa è proprio quella che determina le regole elettorali, esattamente il contrario di quello che state facendo. Stiamo discutendo di una riforma a un anno nemmeno dalla fine della nostra legislatura, che ha visto non solo un giudizio chiaro, netto, contrario alla Camera dei partiti dell'opposizione, ma di insigni giuristi, costituzionalisti. Ancora una volta non ascoltate nessuno, non ascoltate chi avrebbe avuto titolo e competenza per aiutarvi a non fare un errore ancora una volta disastroso. Ci dite che bisogna garantire la stabilità. Ma di cosa stiamo parlando? Vi vantate di essere il governo più longevo con queste regole, non con quelle che voi volete imporre agli italiani. La realtà è che voi confondete governare un paese con invece comandare un paese, e sono due concetti completamente diversi. E quello che è differente tra comandare e governare è il rispetto del Parlamento, delle opposizioni, degli italiani e delle italiane. Svilite il Parlamento ancora una volta, è tutta una legislatura che è all'insegna dello svinimento del ruolo parlamentare. E anche sulla legge elettorale fate questo e cambiate le regole di volta in volta. Vi trovate tra di voi, cambiate idee, cambiate regole a seconda della vostra opportunità e del vostro opportunismo. Premio di maggioranza al 40, al 41, al 42, ballottaggio sì, ballottaggio no, in base a quello che Vannacci immaginate voglia fare. Cari signori e care signore della maggioranza, il generale, l'agenda ve la sta già dettando anche in questa legge elettorale. E poi il tema costituzionale dell'individuazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Anche qua una domanda molto semplice: come mai non avete fatto la riforma? Il premierato è stato un vostro cavallo di battaglia per mesi e mesi in questa legislatura e non siete riusciti a portarla a casa. Ma pensate davvero di sopperire a questo attraverso l'artificio di una legge elettorale? Le riforme istituzionali sono cose serie, non si fanno in questo modo. Anche qua prendete in giro gli italiani, le italiane, esattamente come lo state facendo sul tema delle preferenze. Non avete voluto accettare i suggerimenti, gli emendamenti di Daphne Musolino, della nostra capogruppo Paita. In realtà la domanda è: ma cosa vi hanno fatto le donne italiane? Avete tagliato i servizi sociali alle famiglie, avete tagliato risorse alla sanità, a partire dalla prevenzione oncologica alle donne. Continuate a far finta di non vedere che vengono sottopagate e sottoinquadrate. Gli avete rinviato le uscite pensionistiche e adesso. Capoliste bloccati, quasi sicuramente tanti uomini e le donne ai margini delle istituzioni. Guardate, quando è stata eletta Giorgia Meloni, comunque, a prescindere dalle appartenenze politiche, per la prima volta il Paese ha avuto una donna Presidente del Consiglio. E io, da donna militante nel sociale per tanti tanti anni, ero comunque contenta che fosse donna il nuovo Presidente del Consiglio, la nuova Presidente del Consiglio, ma non ha fatto niente per le donne, anzi ha ridotto gli spazi alle donne, e anche questa legge elettorale vedrà meno donne nelle nostre istituzioni. E allora siete ancora in tempo. Siete ancora a tempo ad accettare gli emendamenti che l'opposizione vi ha presentato. Siete ancora in tempo a correggere le cose costituzionalmente sbagliate che avete introdotto nella legge. Siete ancora in tempo a far vincere la responsabilità, la partecipazione e la democrazia. Quindi cambiate strada, perché questo è un altro pezzo di partecipazione dei cittadini che andrà a sparire. Non vi siete posti nemmeno per un minuto il tema che ormai in questo paese nemmeno il 50% degli aventi diritto al voto va a votare. Dovevamo recuperare un dato di rapporto coi cittadini, ma con questa legge lo perderemo del tutto.
1: Grazie senatrice Furlan. Do la parola alla senatrice Valente, alla senatrice Damante.
4: Grazie Presidente. Oggi discutiamo in aula la riforma della legge elettorale. Preferenze? Non preferenze. Listone? Non listone. Capilista? Non capilista. Però io credo che prima di addentrarci nei tecnicismi di una legge elettorale, al di là delle posizioni, degli emendamenti, io credo che sarebbe opportuno in quest'Aula farci una domanda, che poi è la domanda che interessa agli italiani, la vera domanda che si faranno gli italiani. Io mi immagino, magari stasera, qualcuno che torna a casa, legge o ascolta il TG e sente parlare della riforma elettorale dopo una giornata di lavoro. E io credo che la domanda che si farà sarà molto semplice. Perché? Perché si sta cambiando la legge elettorale? Perché il diesel non scende sotto i 2 euro e Giorgia Meloni pensa alla riforma della legge elettorale, a cambiare la legge elettorale? Io sono sicura che tutti i cittadini si faranno questa domanda. Perché davanti al caro bollette, a una guerra che non dà tregua dal punto di vista economico, umano, etico, politico, Giorgia Meloni pensa a cambiare la legge elettorale? Perché di fronte, davanti a mille problemi che l'Italia sta affrontando, l'ho detto pure in commissione, in un mio intervento, siamo di fronte a delle guerre, siamo di fronte a un caro vita, siamo di fronte a un caro bollette, siamo di fronte a una crisi climatica, un'emergenza climatica. Io già penso i miei figli, i figli di tante mamme siciliane che vedranno i loro figli il 15 settembre a rientrare a scuola con questo caldo e con strutture edilizie fatiscenti, senza tetti, chiusi negli sgabuzzini e senza riscaldamento e aria condizionata, e noi qui a parlare di una cosa voluta da Giorgia Meloni, la legge elettorale. Beh, Presidente, io me la sono fatta la domanda e me la sono anche data la risposta. Ed è semplice, chiara, lampante per tutti. La risposta è che già da mesi alcuni fedelissimi di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, quelli che nel suo partito studiano numeri, flussi, risultati elettorali, si sono accorti che c'è una cosa molto semplice. Se si andasse a votare con l'attuale legge elettorale e con gli attuali rapporti di forza, Giorgia Meloni è spacciata. E questa è la verità. È l'unica verità che ci porta oggi a discutere di questa legge elettorale. E io non parlo di sondaggi, Presidente, le faccio pure un esempio. Nel 2022 in Sicilia, con l'attuale legge elettorale, se il campo progressista si fosse presentato unito e compatto, avremmo vinto tutti i seggi legati al collegi uninominali. E la stessa cosa accadrebbe nel 2027. Ecco perché Giorgia Meloni sta cambiando la legge elettorale, perché altrimenti dovrebbe prepararsi il trolley e uscire da Palazzo Chigi, perché lei lo sa, e invece di prepararsi il trolley prepara la sua legge elettorale, e lo dice anche che lo fa per il bene del paese, e ci dovremmo pure credere, cioè lo fa per la stabilità, per la governabilità. Ma se proprio lei avesse questo problema, perché ha festeggiato il 4 settembre il suo governo, che ha detto che è il più longevo della storia della Repubblica Italiana? L'ha detto, è così, è nei fatti. Ma allora qualcosa non torna. Perché bisogna cambiare la legge elettorale per garantire governi più stabili, quanto il suo, proprio con l'attuale legge elettorale, è stato il più stabile? È come uno che, dopo aver vinto una gara, una maratona, con le sue scarpe, arriva al traguardo e dice: queste scarpe non vanno più bene, bisogna cambiarle. Ma forse il problema non sono le scarpe, è la stessa gara, è la stessa competizione che forse è cambiata e procura qualcosa. La competizione procura paura a Giorgia Meloni. La prossima competizione elettorale procura paura, ed è questo il punto. La paura è il vero motore di questa riforma elettorale, la paura di perdere le prossime elezioni, la paura che Giorgia Meloni non sarà più la Presidente del Consiglio. A Giorgia Meloni non interessano gli altri partiti, interessa solo la sua poltrona, la sua poltrona da Presidente del Consiglio, e la paura di perdere quella poltrona che è stato il motore di questa riforma elettorale, una riforma che rischia di stravolgere l'impianto rappresentativo del Paese, perché questo è il vero punto, Presidente. Stiamo affrontando una legge elettorale che smonta l'impianto rappresentativo pur di durare. Perché secondo me, secondo gli esperti, secondo i costituzionalisti che abbiamo sentito in audizione, perché anche se ci fosse, se domani lo discuteremo, l'emendamento Lisei che prevede le preferenze, noi non abbiamo risolto il problema della rappresentatività. Io voglio chiarire subito che noi del Movimento 5 Stelle siamo per le preferenze. Ma siamo per le preferenze vere, non per quelle fasulle. Noi siamo per restituire il potere ai cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E proprio perché siamo per quella linea, lo siamo stati sempre, non possiamo accettare una preferenza dimezzata, o come diceva il mio collega, fino a un certo punto. Perché una preferenza è vera se consente all'elettore di incidere sull'ordine degli eletti. Una preferenza è vera se riguarda tutti i candidati che concorrono all'elezione. Una preferenza è vera se non convive con una posizione intoccabile, sottratta alla valutazione degli elettori. Se il capolista resta bloccato, se la posizione più forte della lista rimane decisa prima e fuori dal voto, allora non siamo davanti alla restituzione del potere ai cittadini. Noi siamo davanti anche all'assurdo con la questione del listone, ed è un altro tasto importante. Avremo anche dei candidati, attenzione, abbiamo candidati, i super candidati, quelli del listone. Poi abbiamo i candidati di serie A, quelle delle liste bloccate, e poi abbiamo i poveri cristi di serie B, candidati che dovranno concorrere con le preferenze, se passa l'emendamento di 6, oppure saranno secondi, terzi, quarti, quinti e compagnia varia. Quindi è questo il problema. Io parlavo poco fa che la legge elettorale ha un motore, ne ha un altro a mio avviso: durare. Durare era un motto del ventennio: credere, obbedire e combattere. Ce n'era un altro: fucile, moschetto, studente, perfetto. E ce n'erano ancora tanti altri che da siciliana mi piacerebbe accompagnarla con con una frase finale che noi usiamo spesso, ma mi riservo di non farla. Durare. Lo vedevi quando arrivavi in una piazza, lo vedevi alla stazione. Durare. Era un'idea fissa dei fascisti del ventennio, quello di durare, di voler creare una dinastia. Il tempo non avrebbe potuto scalfire la loro durata. Tutto per costruire il potere personale. E per fare questo hanno occupato tutto, tutto. Hanno accentrato risorse, hanno nominato dirigenti in qualsiasi maniera e in qualsiasi maniera. Hanno avuto solo questo obiettivo, la costruzione del potere personale. Però io credo che ormai gli italiani se ne siano accorti e sono anche convinta che prima o poi quel durare non sarà di buon auspicio per voi. La democrazia ha già dimostrato di saper chiudere capitoli pericolosi proprio per la democrazia e questo sarà uno di quelli, proprio di quei capitoli che vi manderanno a casa.
1: Grazie senatrice Damante. Do la parola alla senatrice Zambito.
5: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi. Ci sono delle regole che una maggioranza può cambiare anche a colpi di maggioranza che hanno i numeri per farlo. Ci sono delle regole che, proprio perché riguardano tutti, una maggioranza dovrebbe avere la responsabilità di non scriverle mai soltanto per se stessa. La legge elettorale appartiene a questa seconda categoria, perché dietro formule e meccanismi tecnici c'è il
3: modo
5: la scelta dei cittadini si traduce nelle istituzioni e diventa rappresentanza, c'è in sostanza la qualità della nostra vita democratica. Per questo le regole della competizione elettorale richiederebbero cautela, tempi adeguati e soprattutto la disponibilità a cercare un'intesa quanto più larga possibile. È successo tutto l'opposto. La maggioranza ha aspettato la parte finale della legislatura, compresso il confronto, portato il provvedimento in aula mentre sta ancora discutendo le modifiche importanti. Noi siamo qua a fare la discussione generale, ma non sappiamo neanche quali saranno le modifiche che domani verranno presentate. Ad ogni buon conto il nostro giudizio è netto, così non va. Alla Camera e poi nelle commissioni del Senato ogni tentativo delle opposizioni di aprire una discussione reale ha incontrato una porta chiusa ed è inaccettabile perché le regole elettorali non sono proprietà di chi governa oggi, sono patrimonio delle istituzioni. Alle politiche del 2022 ha partecipato al voto il 63,9% degli aventi diritto e successivamente, per la prima volta in una consultazione generale, l'affluenza è scesa sotto il 50%. È questo il tema che dovrebbe preoccuparci, l'astensionismo. Non la ricerca della soglia o del meccanismo capace di regalare qualche seggio in più. Così una minoranza effettiva nel Paese può diventare una maggioranza enorme dentro il Parlamento. La vera urgenza democratica invece dovrebbe essere un'altra. Riportare le persone alle urne, ricostruire fiducia nelle istituzioni, convincere nuovamente i cittadini che attraverso il voto possono davvero scegliere. Questa proposta invece non si occupa della partecipazione e lascia senza risposta proprio alcuni dei nodi che potrebbero riavvicinare le persone alla politica. Sulle preferenze poi si è consumato l'ennesimo bluff. L'ennesimo bluff della destra, l'ennesimo perché ne ha fatti tanti in questi 4 anni. Altro che potere agli elettori, con le vostre modifiche si inseriscono preferenze farlocche, fatemelo usare questo termine tanto caro alla destra, sono farlocche perché oltre l'80% dei parlamentari saranno eletti in un altro modo, senza preferenze, saranno capoliste bloccate, saranno dentro il listino. Per una volta invece vi chiediamo di metterci la faccia. Da qui voglio fare un appello alla Presidente del Consiglio Meloni, per suo tramite, signora Presidente. Votate il nostro emendamento che inserisce preferenze vere e vera alternanza di genere in questa legge elettorale. Solo così si restituisce davvero la parola ai cittadini, ricreando quel legame tra un parlamentare ed il suo territorio. Solo così potrà davvero dire di essere stata coerente la Presidente Meloni, coerente con le sue promesse. Se non vota quell'emendamento ci perderà la faccia. C'è poi un altro elemento molto serio: l'obbligo di inserire nel programma il nome del candidato alla presidenza del Consiglio è una forzatura rispetto all'assetto costituzionale. La domanda è semplice: se quella indicazione non determina alcun effetto, perché prevederla per legge? Se invece deve assumere un valore politico istituzionale, allora occorre spiegare come si concili con le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. Non si può ottenere attraverso la normativa elettorale una trasformazione che richiederebbe un intervento costituzionale. Il premierato riguarda la forma di governo, si può sostenerlo o contrastarlo, ma va discusso apertamente attraverso gli strumenti previsti dalla Carta. Non si può introdurre attraverso la legge elettorale, peraltro legge ordinaria, ciò che non si riesce, che non riuscite ad affermare attraverso la revisione costituzionale. La verità è che ci dividono due concezioni profondamente diverse della democrazia. Da una parte c'è chi considera il potere soprattutto come capacità di comandare e vede mediazioni, controlli e contrappesi come ostacoli alla decisione. Dall'altra c'è la nostra convinzione: vincere le elezioni non significa ricevere una delega senza limiti. La democrazia vive nell'equilibrio fra i poteri, nelle garanzie costituzionali, nella centralità del Parlamento e nella partecipazione consapevole dei cittadini. La rappresentanza non è nemica dell'efficienza. Il Parlamento non è un ostacolo da girare. Il confronto non è un difetto delle istituzioni, è l'essenza della nostra Repubblica. E mentre difendiamo quest'idea, assistiamo a una maggioranza che non trova un accordo nemmeno sul ballottaggio. Prima è intervenuto il presidente Pera. Qualcuno propone, come lui, il secondo turno per legittimare il premio, altri nella stessa maggioranza lo considerano inaccettabile. Oggi ha ritirato l'emendamento, domani vedremo cosa hanno deciso gli sherpa che sono riuniti da questa mattina, non si sa ancora che cosa abbiano partorito. Questa è una divisione che dimostra ancora una volta quanto questa legge nasca dall'equilibrio instabile delle convenienze politiche del centrodestra. Il presidente Pera ha ricordato che il suo emendamento, la proposta di ballottaggio, era contenuta anche nelle proposte del centro-sinistra. Peccato però che si è dimenticato di precisare un fatto che non è un fatto minimo, è un fatto sostanziale, che noi quella proposta sì l'abbiamo fatta, ma sempre insieme alla proposta di superare il bicameralismo perfetto, perché altrimenti il ballottaggio sarebbe semplicemente anticostituzionale. Questo se l'è dimenticato di dirlo il presidente Pera. E poi proprio per questo ha accusato anche il collega Parrini, l'abbiamo letto sui giornali, di essere incoerente. Peccato che il nostro collega Parrini del PD non ha mai cambiato partito politico. Il passo indietro che rischiate di imporre alla democrazia paritaria è chiaro: Questa riforma può produrre un arretramento molto serio nella rappresentanza femminile. Negli anni avete, attraverso maggioranze diverse e un percorso non semplice, abbiamo costruito strumenti che hanno consentito a più donne di entrare nelle istituzioni. Sono garanzie che danno concretezza a un principio costituzionale, l'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive e l'impegno della Repubblica a favorire pari opportunità tra donne e uomini. Oggi quell'avanzamento viene rimesso in discussione e non possiamo sostenere che saranno le preferenze a correggere lo squilibrio, se soltanto una quota ridotta dei seggi viene attribuita attraverso quel sistema. Non possiamo affidarle il compito di compensare l'assenza di un'alternanza proprio nelle posizioni che produrranno la gran parte degli eletti. Il risultato rischia di essere questo: alle donne verrà chiesto di conquistare con le preferenze seggi che altri potranno ottenere soprattutto grazie alla posizione occupata nella lista. Non sarebbe parità, sarebbero due modalità differenti di accesso alla rappresentanza, e tutto questo avviene mentre per la prima volta nella storia repubblicana una donna occupa la presidenza del Consiglio. Ma la democrazia paritaria non si giudica soltanto guardando chi è arrivato al vertice, si misura contando quante donne siedono alla Camera, al Senato, quante amministrano i territori, quanti partecipano ai luoghi nei quali vengono prese le decisioni. Signora Presidente, concludo. Una buona legge elettorale non dovrebbe farci capire in anticipo chi ne sarà avvantaggiato. Deve essere giusta quando vinciamo noi e deve restare giusta quando a vincere sono gli altri. Deve permettere a chi ottiene il consenso di governare senza indebolire rappresentanza, pluralismo, parità e garanzie costituzionali. È questa la distanza tra una legge costruita sulle esigenze di una maggioranza e una legge pensata per il funzionamento della democrazia. Per questo vi chiediamo di fermarvi, correggete le forzature contenute nel testo, ascoltate le critiche arrivate non soltanto dalle opposizioni ma anche da costituzionalisti e studiosi, fatelo nel rispetto delle istituzioni che tutti noi, maggioranza e opposizione, siamo chiamati soltanto temporaneamente a rappresentare. Le maggioranze cambiano, le legislature terminano, le convenienze politiche mutano e anche le alleanze, come sappiamo bene, non durano per sempre. Le regole della democrazia, invece, sono ciò che consegniamo a chi verrà dopo di noi. Una legge elettorale può essere modificata, quello che non possiamo permetterci è che il risultato di questa modifica sia un impoverimento della qualità della nostra democrazia.
1: Grazie senatrice Zambito. Il seguito della discussione generale è rinviato alla seduta di domani. Abbiamo un intervento di fine seduta. Senatore Lorefice, su cosa?
6: Un richiamo al regolamento, Presidente. Non so se posso, per il suo tramite, avere un chiarimento, perché ripeto, quello che è successo poco fa in discussione generale, il Presidente Pera ha utilizzato l'intervento in discussione generale per poi ritirare un emendamento. Io per le vie brevi ho chiesto un chiarimento al Vice Segretario Generale, mi è stato detto che ai sensi dell'articolo 102, comma 6, anche se non espressamente detto e richiamato, però leggendo, e se vuole lo leggiamo assieme, perché l'articolo 102 è relativo alle votazioni di articoli e emendamenti, anche a votazioni per parti separate. Il comma 6 recita testualmente: gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori. Se, dal mio punto di vista, non c'è un riferimento puntuale, ritengo che sia irrituale quanto fatto dal senatore Pera. In ogni caso chiedo a lei se ci sono precedenti in riferimento a questo, ma e ne lascio traccia nel verbale di seduta. Faccio mio l'emendamento del senatore Pera e poi vediamo, lasciamo sub iudice la questione e eventualmente la andremo a discutere quando si riapriranno le votazioni. Pertanto chiedo che si lasci traccia, richiamo al regolamento e attendo o da parte sua direttamente o tramite il Presidente del Senato chiarimenti a quanto ho esposto. Grazie.
1: Grazie senatore Lorefice. Risulta in realtà che il senatore Pera abbia ritirato prima della discussione generale il suo emendamento. Quindi, diciamo, in sede di discussione generale non può fare proprio un emendamento che è stato già ritirato precedentemente. Se fossimo in votazione degli emendamenti, allora potrebbe farlo. Era già stato ritirato, l'ha annunciato in sede di discussione generale, però agli uffici risulta che sia stato ritirato prima. Un attimo solo che stiamo facendo un'ulteriore verifica. Sì, mi confermano che è stato ritirato prima. Comunque chiedo agli uffici di fare un'ulteriore verifica, ma diciamo agli atti questo risulta. Quindi passiamo all'intervento di fine seduta del senatore Croatti.
7: Presidente, la ringrazio. 12 paesi, tra cui Regno Unito, Canada, Francia e Spagna, hanno adottato
3: sanzioni senza
7: precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Dopo 3 anni è una svolta, segnata da toni di condanna mai sentiti fino adesso, contro i coloni, contro il governo israeliano di ultradestra di Benjamin Netanyahu, azioni che sia inteso vanno considerate come il minimo sindacale nei confronti di questi criminali di guerra. Nelle stesse ore è arrivata la notizia dell'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui poco prima del 7 ottobre 2023 il criminale di guerra Netanyahu fu avvertito di un imminente attacco di Hamas in Israele, ma si rifiutò di passare un'informazione ai servizi di sicurezza. Questa notizia sembrerebbe confermare un sospetto che nei mesi è diventata sempre più forte, soprattutto all'interno della stessa Israele. Quell'attacco era il pretesto perfetto per avviare il genocidio del popolo palestinese. Un pretesto raccolto anche da tanti governi come legittimo per poter sterminare 70.000 persone, per poter ridurre a zero al suolo Gaza o i suoi ospedali, le sue chiese, le sue scuole, i suoi asili. E tutto questo, che cosa ha fatto il governo, il nostro governo? Ha sostenuto e ha condiviso le sanzioni adottate da questi 12 paesi? No, assolutamente no. Il governo Meloni e i partiti di destra continuano ad essere i più fedeli e servili sostenitori del governo criminale israeliano nella sua azione genocidiaria contro il popolo palestinese. Ed oggi sappiamo che nemmeno i timidi belati emessi in questi mesi contro le violenze dei coloni hanno alcuna credibilità, perché nel momento in cui molti paesi hanno deciso di agire concretamente, il nostro governo si è tirato indietro per l'ennesima volta. Con il vostro servilismo, voi della destra, umiliate e disonerate tutti gli italiani. Siete una vergogna per questo Paese.
1: Grazie, senatore Croatti. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 10 settembre, alle ore 10. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge Bignami ed altre disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993 numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. Malan ed altri, modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57, numero 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93, numero 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Radio Radicale 20 e 42 minuti, ora breve edizione del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Luciana Bruno in regia. Abbiamo sentito in diretta il dibattito al Senato sulla legge elettorale senza voto in commissione. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Il senatore Pera ha ufficialmente ritirato il suo emendamento intervenendo in aula. Ancora nessuna intesa sulla norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera. Il 28 è l'ennesima forzatura per mortificare il confronto, accusa il PD. Come dicevamo, il senatore Pera in aula ha annunciato di ritirare il suo emendamento per l'introduzione del ballottaggio, parlando di occasione persa, e mentre secondo quanto anticipato da Repubblica.it e confermato da fonti di maggioranza, Fratelli d'Italia starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti di opposizione alla legge elettorale che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capolista bloccati. La decisione comunque è complessa anche per la contrarietà degli eletti sul punto. Se così fosse, salta la legge, osserva una fonte di Forza Italia. Forza Italia voterà convintamente l'emendamento sulle preferenze, confidiamo nella serietà e nella lealtà degli alleati rispetto agli accordi raggiunti, certi che nessuno intende aprire un problema politico all'interno della maggioranza, riferiscono fonti di Forza Italia all'agenzia ANSA. Slitta la prossima settimana il voto in commissione alla Camera sul DDL contro l'antisemitismo, l'approdo in aula previsto per il 2 ottobre e oggi un sit-in di diverse organizzazioni contrarie alla legge, sit-in in cui sono comparse anche bandiere di Hamas, bandiere e cori inneggianti ad Hamas ed Hezbollah, appunto al sit-in organizzato contro la legge. Sentiamo su questo due interviste, una al senatore Graziano Del Rio e una a Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia. Radio Radicale, torniamo a parlare del disegno di legge di contrasto dell'antisemitismo che ha iniziato il suo percorso alla Camera oggi in Commissione Affari Costituzionali, dovrebbe arrivare in aula il prossimo 2 ottobre. Ne parliamo con il senatore Graziano Del Rio, che ha avviato l'iter, è stato il promotore del disegno di legge al Senato. Buonasera, senatore.
10: Buonasera.
9: Allora, proprio oggi sono state organizzate, è stato organizzato un sit-in contro questo disegno di legge da diverse organizzazioni, per lo più di sinistra. E cosa risponde a chi critica questo disegno di legge, lo definisce addirittura un bavaglio per sopprimere, diciamo, reprimere le critiche contro Israele?
10: Ma col massimo rispetto per le opinioni di ognuno, credo che la principale critica che viene mossa sia priva totalmente di fondamento, nel senso che non c'è nessuna forma di repressione nel disegno di legge, non è proprio scritta, forse commentano e discutono di progetti di legge che al Senato furono presentati ma che poi non hanno fatto il loro corso, quindi tutte le misure di sanzioni amministrative o penali sono state tolte dal testo, che è il frutto di un lavoro della Commissione, diciamo, al Senato, quindi il testo che è uscito è un testo che non solo non reprime la libertà di espressione, ma addirittura la promuove, perché in diversi passaggi è scritto che si promuove il confronto, il dialogo tra diverse opinioni nelle università, nei centri di ricerca e così via, nelle scuole. Quindi non capisco di cosa si stia parlando, ripeto, è un grande equivoco, forse più semplicemente è una grande propaganda, ma non, a cui aderiscono persone che non hanno letto il testo evidentemente del disegno di legge. Questa è l'unica cosa che che riesco a darmi come spiegazione, perché veramente non c'è un giurista che possa dire che da quel disegno di legge possono derivare delle riduzioni della libertà di espressione, anzi nel testo di legge è addirittura scritto esplicitamente che questo disegno di legge non mira e non vuole in nessun modo comprimere libertà di espressione, quindi è stato approvato un emendamento al Senato proprio perché questo aspetto non fosse ambiguo. Poi è chiaro che l'altro grande equivoco è che si parla di Israele, ma questo disegno di legge non parla di Israele, questo disegno di legge parla di cittadini italiani di origine ebraica, che esattamente come cittadini italiani di origine turca o di origine cinese o di origine ghanese, ha diritto, un cittadino italiano ha diritto a non essere discriminato per la sua provenienza, la sua religione, il colore della sua pelle. E quindi mi sembra che ci sia molta molta confusione, spero che non sia una confusione fatta d'arte per radicalizzare posizioni ed evitare

0: nazionale adottata dal governo Conte 2, quindi nel 2020, una strategia nazionale con un che ha degli obiettivi, appunto obiettivi di tipo formativo, di tipo di aiutare a non far circolare i discorsi d'odio in rete. I discorsi d'odio non sono libertà di espressione, sono inquinamento della democrazia. Quindi l'obiettivo è il rafforzamento della strategia, soprattutto su scuola, università e formazione, diciamo. Quindi si cerca di rafforzare questa strategia che già esiste, e questa strategia già assume la definizione IHRA, questa definizione così contestata, che è la definizione che gli stati, i 25 stati su 27 dell'Unione Europea, hanno adottato, che è frutto di un consesso di esperti internazionali. Quindi io non riesco veramente a capire. La definizione IHRA è già attiva dentro alla strategia nazionale dell'antisemitismo, è stata già adottata dal governo Conte 2, è una strategia che viene usata in Europa dalla strategia europea contro l'antisemitismo, dalla Commissione europea, è una strategia usata da tutti gli stati, e sempre si fa riferimento a questa definizione perché è la definizione che gli esperti di tutto il mondo hanno convenuto essere la più adatta. Dopodiché uno può essere d'accordo o meno con alcune delle cose contenute in quella definizione, ma in ogni caso quella definizione dice esplicitamente che la critica a Israele è consentita, che non si critica chi è antisionista, nel senso chi non condivide il sionismo come filosofia storica e politica. Quindi non si capisce anche lì dove sia la repressione di opinioni, anzi è semplicemente una definizione. Quindi no, l'obiettivo di ogni legge non è quello, l'obiettivo di ogni legge è l'altro che ho detto, educare, aiutare a riconoscere l'antisemitismo nelle sue forme più gravi. Io quando ero capogruppo alla Camera ho promosso il disegno di legge Zan, che al contrario conteneva norme penali per combattere l'omotransfobia. L'ho promosso perché credevo fosse un segnale importante in un momento in cui questo fenomeno era preoccupante, in crescita, eccetera, e addirittura lì contenevamo norme penali. Qui non c'è niente di tutto questo, quindi come difendiamo il diritto a non essere offesi, discriminati, di omosessuali o ad altre categorie? Credo che questo sia l'obiettivo anche per quanto riguarda, ripeto, cittadini italiani di origine ebraica.
1: E gran parte dell'opposizione a questo disegno di legge viene da organizzazioni, a partiti di sinistra, anche in parte diciamo dal Partito Democratico. Non c'è diciamo una totale adesione, c'è qualche perplessità. Se l'aspettava questo? E le chiedo anche se ha notato che alcune diciamo in questi anni, diciamo dal 7 ottobre 2023 in poi, se in questi anni alcune critiche nei confronti di Israele secondo lei hanno sconfinato o comunque sono avvicinate a quello che possiamo considerare antisemitismo, magari appunto penso a qualche iniziativa anche presa da istituzioni culturali come università, associazioni anche studentesche, eccetera.
0: Ma quando in un'università si impedisce a un giovane italiano di origine ebraica di rappresentare le sue ragioni, gli si impedisce di parlare o eccetera, questo è chiaro che è una forma di antisemitismo. Quando non si può discutere, diciamo, della propria, non si può manifestare la propria religione, i propri simboli, la propria religione, è una forma di antisemitismo. Se si chiede conto a un cittadino italiano di origine ebraica delle strategie nefande del governo Netanyahu e dei crimini che ha commesso a Gaza, cose che io condanno drasticamente, essendo sempre stato a favore dei diritti del popolo palestinese, quindi se si chiede però conto a un cittadino italiano di origine ebraica di quello che fa il governo Netanyahu, è come chiedere conto a un cittadino cinese in Italia di quello che fa il governo di Xi Jinping in Tibet. E le posso garantire che in Tibet non vige una legge democratica, diciamo, per i tibetani, diciamo, ecco, quindi, o quello che fa Erdogan in Kurdistan. Quindi mi sembra che questo sia il paradosso su cui non si riflette. Non si può chiedere conto a uno perché è islamico, della crudeltà del regime.

0: in iraniano, insomma, ecco, questo mi sembrerebbe ridicolo, quindi io non riesco veramente a capire perché si confondano i due piani, la critica a Israele, specialmente la critica a questo governo razzista che difende coloni che sono terroristi, come anche lo Shin Bet li ha definiti, la critica è non solo legittima, io credo, ma doverosa, credo doveroso schierarsi apertamente per i diritti dei palestinesi, ma non è che ci si può schierare per i diritti dei palestinesi riconoscendo che Hamas e Hezbollah commettono dei crimini e riconoscendo che appunto il diritto a coesistere pacificamente di Israele con gli altri popoli, insomma, questo è il punto. Ma mi pare che tutto questo è un discorso di geopolitica. Il discorso che riguarda il DDL non riguarda niente di tutto questo, quindi non riesco veramente a capire come si confondono i diritti dei palestinesi, come se si togliesse qualcosa ai diritti dei palestinesi con un disegno di legge che difende i diritti di cittadini italiani di origine ebraica. È veramente per me incomprensibile. Io voglio essere dalla parte sia del popolo palestinese che dalla parte del popolo israeliano nel loro diritto ad avere una patria, ad avere una terra e a vivere in pace. Quindi non credo che essere dalla parte di entrambi i popoli voglia dire togliere qualcuno a qualcosa a qualcuno.
1: Chiarissimo, grazie senatore, gli auguriamo buona
0: serata, grazie.
2: Radio Radicale, siamo con Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia, che è relatore del DDL antisemitismo che è in prima commissione. E, insomma, oggi dalle telecronache abbiamo visto che il provvedimento sta facendo molto discutere. Qui vicino c'è stata una manifestazione dell'AMPI che non ho capito che cosa c'entri con questo provvedimento, perché si sia mobilitato con questo provvedimento. Vabbè. Allora io le volevo chiedere come stanno andando le cose. Da quello che ho capito, le opposizioni sono molto divise su questo provvedimento che è passato anche al Senato tra le polemiche.
3: Allora, oggi come da calendario cominceremo a votare e entrare nel vivo, insomma, cominceremo a votare gli emendamenti al testo, che non sono moltissimi, sono di sostanza, e discuteremo del testo. Io credo che il testo che è stato votato al Senato qualche mese fa, come diceva, è un testo equilibrato, e lo dimostra non, diciamo, la mia opinione, ma lo dimostra il fatto, come ricordava, è stato votato non soltanto da tutta la maggioranza di centrodestra, ma anche da un pezzo importante dell'opposizione. Quindi su questo testo,
2: Italia Viva, Azione, una parte del PD,
3: qui diciamo un consenso molto largo. Questo significa che era un buon punto di caduta, e come secondo me è giusto, diciamo, è stato utilizzato un metodo del confronto e delle limature, delle rinunce, che il testo iniziale era Maurizio Gaspari e Graziano Del Rio. Quindi siccome è un metodo che ha portato un testo equilibrato, appunto, che ha avuto una maggioranza più larga. Io credo che questo sia il metodo giusto quando si interviene, come in questo caso, sui diritti fondamentali delle persone, quindi il diritto alla sicurezza, il diritto all'opinione, ma il diritto
2: a non essere discriminati,
3: contro la discriminazione.
2: Allora, qualcuno ha detto che questo è un DDL che non permette le critiche nei confronti di Israele. Allora, lei come ha trovato questo rilievo mosso dalle opposizioni, in particolare da US e Movimento 5 Stelle?
3: È banalmente falso, anche perché questa legge, nella sua definizione finale, ma anche, diciamo, in quella precedente, non prevede nessun apparato sanzionatorio, non introduce reati, quindi non cambia assolutamente nulla rispetto alla legislazione vigente. Non ha un approccio repressivo, quindi tu dici una cosa e vieni punito, ma un approccio positivo, cioè cosa si può fare, e interventi positivi. Appunto la creazione di un osservatorio, studi, appunto, per andare a analizzare i fenomeni di antisemitismo e fare prevenzione. Quindi assolutamente non intacca il diritto di ciascuno, ovviamente, ad avere un'opinione su qualunque paese, e ovviamente vale anche per Israele, non cambia la posizione, appunto, rispetto a quello che si può dire rispetto a un altro paese qualunque, quello che si può dire contro gli Stati Uniti. Quindi è assolutamente un'affermazione falsa, ma lo dice la legge, come posso dire.
2: Che c'entra l'AMPI, che ha manifestato oggi? Non so se ha visto la manifestazione.
3: Sì, è una grande domanda, mi sembra, diciamo, fuori luogo. Dopodiché ci sono delle sigle che hanno deciso di protestare, stiamo ricevendo decine di messaggi di protesta sulle email dei deputati, sono posizioni legittime, cioè la democrazia è anche questo, che chi vuole scende in piazza e dice quello che pensa. Dovere, credo, delle istituzioni è ascoltare tutti, come si è fatto appunto in questo caso, addirittura c'è una maggioranza molto ampia, prendere atto delle osservazioni, ma poi decidere se la maggioranza, in questo caso la maggioranza più un pezzo dell'opposizione, quindi larga parte del Parlamento, ritiene che questa legge sia una legge positiva, utile al Paese per combattere un fenomeno che è un fenomeno purtroppo in aumento, che sta dilagando, è giusto che noi votiamo e approviamo.
2: Era evidente la spaccatura del PD secondo dal dibattito che c'è stato?
3: Guardi, onestamente no, nel senso che ci sono posizioni diverse che finora diciamo sono un po' state sotto traccia e un po', diciamo, sono passate sui giornali. Ascolteremo quello che hanno da dire tutti, vedremo alla fine quale sarà la scelta. Non è interesse di nessuno spaccare un partito piuttosto che l'altro.
2: Però è utile, è anche un po'... come si può dire? È un allenamento in vista del futuro, come si può dire?
3: Allora, è chiaro che in un grande partito come il Partito Democratico con queste percentuali ci possono essere sensibilità diverse come ci sono in partiti anche più piccoli. Bisogna vedere quale prevarrà. Io immagino che deciderà il segretario o la segretaria la linea e la impatterà. Al Senato il gruppo si è diviso, però mi pare che questo non ha comportato...
2: Ci sono stati due DDL?
3: Sì, ci sono
2: sì, sì. Giorgis e Del Rio.
3: E per cui appunto vedremo con quale sarà il voto finale. Lo scopo non è dividere, ma è portare a casa una buona legge.
2: Va bene, grazie come sempre a Paolo Emilio Russo, relatore sul DDL antisemitismo.
1: Radio Radicale 21 in punto, adesso apriamo la nostra programmazione serale con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura e anche questa sera proseguiamo l'ascolto di un importante convegno studi che ha avuto luogo a Palermo il 6 luglio scorso su diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la stessa Università del Capoluogo Siciliano. E questa giornata studi è sicuramente importante, sicuramente d'attualità, va ben oltre le polemiche politiche degli ultimi giorni, nelle ultime settimane, dal caso Ceuta fino allo scontro tra Germania e Italia sui cosiddetti dublinati, perché stasera arriveremo a un punto importante di questa giornata studi, perché si parlerà appunto dei trattenimenti e della finzione di non ingresso. Il convegno studi si è tenuto il 6 luglio scorso, mentre erano in corso proprio le audizioni in commissioni riunite affari costituzionali e giustizia al Senato proprio sulla legge di conversione del decreto legge 100/2026. Che reca le misure per l'attuazione del patto dell'Unione Europea, peraltro porta anche delle misure in materia di giustizia. La legge continua a poggiare ancora sulla, anzi viene pure amplificato, sul concetto di finzione di non ingresso. È una finzione giuridica che lascia il cittadino straniero in un limbo, cioè il migrante, pur essendo fisicamente presente sul territorio di uno Stato, viene considerato legalmente non ancora ufficialmente entrato nel paese di approdo. E quindi un meccanismo che separa la realtà geografica da quella legale. Ora, la legge del 7 agosto, benché appunto è stata convertita un mese dopo la tenuta di questo importante convegno studi, non ha sostanzialmente apportato delle grandi modifiche, quindi ogni tipo di riflessione, di riferimento, di critica, anche in punto di fatto, in punto di diritto, resta sicuramente attuale davanti appunto una rivisitazione ulteriore della richiesta d'asilo, le procedure di frontiera, c'è un'estensione per rapidità e per i tempi che vedrà appunto impegnati in maniera ancora più critica le sezioni specializzate dei tribunali, le sezioni specializzate per l'immigrazione e la protezione umanitaria. C'è la vicenda degli screening, accertamenti che vengono fatti in modo preliminare e con una certa velocità alla frontiera per identificare le persone, e anche il sistema di registrazione di impronte e di dati biometrici nel cosiddetto sistema Eurodac. Ma poi c'è la questione appunto dei trattenimenti amministrativi che pone delle serie questioni sul rispetto dei diritti fondamentali e una non aderenza poi rispetto anche ai dettami dei trattati internazionali, delle convenzioni internazionali che sono state assorbite tanto in Costituzione italiana quanto e soprattutto nella giurisprudenza europea. Le estensioni dei termini, perché il trasferimento amministrativo subisce un'ulteriore stretta sui cosiddetti migranti irregolari in attesa di rimpatrio e espulsione, e c'è un'estensione appunto del trattenimento con l'obiettivo di garantire l'effettività del rimpatrio. Il trattenimento ordinario, la durata iniziale può essere poi estesa dal giudice su richiesta del questore di volta in volta per periodi successivi di 3 mesi fino a raggiungere il limite ordinario di 18, ma può avere anche un'estensione fino a 24 mesi. Ricordiamo che stiamo parlando di trattenimenti amministrativi, di detenzione nei CPR, quindi per persone che non hanno commessi reati ai sensi del codice penale. Si introduce in questa legge attuativa del patto l'obbligo di dimora, dando poteri ai prefetti con un obbligo di residenza. Si assegna al prefetto la facoltà di imporre al richiedente asilo l'obbligo di risiedere in un luogo specifico. Si parla anche di un intento nella legge di una prevenzione del rischio di fuga, ma con ogni probabilità, appunto, questo ennesimo espediente è forse stato anche concepito per la questione dei cosiddetti dublinati, che appunto è stato oggetto di polemica soprattutto tra la Germania e l'Italia, ma anche rispetto ad altri paesi del nord Europa. Poi, insomma, i termini abbastanza ristretti per impugnare le decisioni negative in frontiera e la giurisdizione nei suoi distretti di corte d'appello, là dove risiedono appunto i tribunali nelle loro sezioni specializzate in migrazione, avranno il bel loro carico e con tempi molto ristretti. Però attenzione, perché se una volta alla Corte di Giustizia europea, di cui ancora si attendono ulteriori determinazioni su rinvii già inoltrati dalla giustizia italiana per il caso recente in Albania, vedrete che se da una parte la Corte di Giustizia europea era un argine rispetto alle leggi interne dei Paesi membri dell'Unione europea, con i nuovi regolamenti europei, con ogni probabilità, forse senza precedenti, l'Europa potrebbe ritrovarsi a processare se stessa. Lo diciamo con un piglio molto da iperbole, ma il senso poi rischierà di essere quello davanti appunto alle istituzioni europee, l'Uberalles, il Parlamento, che è piegato sostanzialmente a questa tendenza programmatica, chiamiamola così, per non dire poi di propaganda delle forze politiche di destra e di estrema destra. Quindi, restando sempre su questo convegno studi del 6 luglio a Palermo, arriviamo adesso appunto al tema così definito nel programma, cioè la limitazione, la privazione della libertà personale dei richiedenti asilo, anche alla luce del patto europeo su migrazione e asilo, e il problema della detenzione di fatto. In questa tavola rotonda, animata, e lo ascolteremo, animata e coordinata dal professor Massimo Starita, ordinario di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, sentiremo Denis Venturi, Senior Legal Assistant dell'UNHCR, Francesco Gatta, docente di diritto dell'Unione Europea, sempre all'Università di Palermo, Michele Calantropo, che è dell'Ordine degli Avvocati del Capoluogo e consigliere, fa parte anche dell'ASGI, ma è anche il vicepresidente, sarà prossimo presidente della Fédération des Bouveaux, che raccoglie a livello europeo, e Luca Perilli, presidente della quarta sezione del Tribunale di Brescia. Questo è un convegno che già vi abbiamo trasmesso in varie parti, anche con interventi precedenti, Antonio Balsamo, Presidente della Corte d'Appello di Palermo, Giorgio Morosini, Presidente del Tribunale, sempre il capoluogo siciliano per citarne alcuni, ma anche l'intervento della dottoressa Maria Cerno, Presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Insomma, un convegno con contributi importanti, e prevediamo per la puntata di domani di completarlo pressoché integralmente, con la parte che riguarda anche poi la vicenda dei minori, che è una vicenda molto, molto delicata, ma restiamo sul tema della limitazione e la privazione della libertà personale per via amministrativa, cedendo subito la parola al professor Massimo Starita per quest'altra parte del convegno studi che ha avuto luogo a Palermo il 6 luglio scorso. Buon ascolto.
5: Passiamo quindi il microfono e le poltrone a chi verrà dopo di noi, cioè il professore Starita e gli altri componenti dell'ultima sessione.
6: Buonasera a tutti e benvenuti a questa ultima sessione di lavori sulla limitazione e la privazione della libertà personale dei richiedenti asilo anche alla luce del patto UE su migrazione e asilo, il problema della detenzione di fatto. Io mi chiamo Massimo Starita, sono insegno diritto internazionale nell'Università di Palermo e con piacere coordino questa tavola rotonda. L'idea quindi nell'organizzazione dei lavori è non di fare delle vere e proprie relazioni, ma di discutere alcuni temi sui quali ci siamo, diciamo, che abbiamo ritenuto, diciamo, particolarmente meritevoli di attenzione, con diciamo, degli interventi sui temi stessi. Io mi limito a brevissime considerazioni introduttive, dato che siamo veramente, immagino, stanchi. Io anzi vi devo delle scuse perché la giornata di esami mi ha impedito di partecipare ai lavori della mattina e anche del pomeriggio, purtroppo. Allora, io direi che forse dirò cose, insomma, che sono in qualche modo già emerse durante i lavori. Per un internazionalista che guarda questi temi, il quadro di riferimento è sempre quello di una continua oscillazione che c'è nel diritto internazionale e nel diritto interno, fra due grandi esigenze che sono in continua, diciamo, contraddizione, conflitto tra di loro nel campo del diritto delle migrazioni, e cioè da un lato le esigenze di tutela dei diritti delle persone migranti e di protezione di rifugiati e richiedenti varie forme di protezione internazionale, e dall'altro, piaccia o non piaccia, l'interesse dello Stato di controllare chi entra e chi esce dal proprio territorio. Sono due nemici, diciamo, che si fronteggiano da secoli e dicevo con oscillazioni, no? Perché c'è stato indubbiamente un periodo storico non troppo lontano, no? In cui la tendenza, è sempre difficile parlare di una tendenza, se si guarda a quello che succede nel diritto internazionale in materia, ma si può dire, cercando proprio di generalizzare senza banalizzare, che la tendenza era stata a lungo, diciamo, per il rafforzamento dei diritti. Ora è da un po' che le cose stanno vivendo, diciamo, un rimescolamento, no? E il cosiddetto patto UE su migrazioni e asilo mi sembra che possiamo dire senza timore, diciamo, che rappresenta indubbiamente sta dentro, diciamo, è un'espressione abbastanza evidente della ripresa, diciamo, con forza dell'interesse sovrano dello Stato appunto dicevo a stabilire chi entra e chi esce, che in questo momento storico è declinato sul piano della celerità, e dell'efficienza delle procedure. Il patto indubbiamente incide su, venendo alla questione della libertà personale, incide in più parti, insomma in diverse disposizioni contenute nei regolamenti e nella direttiva che ne fanno parte, incide sul diritto alla libertà personale dei richiedenti asilo. E tutto questo e questo puzzle, diciamo, di interventi solleva indubbiamente degli interrogativi importanti sul tema, diciamo, sul rispetto dei diritti dall'altro lato, no, del corno, diciamo. Ora ce ne sono tante di questioni aperte, alcune questioni, alcuni interrogativi in realtà immagino siano venuti a chi ha già letto, se non praticato subito, queste norme, già dalla lettura proprio degli atti dell'Unione. Altri invece vengono in rilievo leggendo il decreto legislativo numero 100 che ha dato attuazione. Quindi, se vogliamo limitarci a interrogativi che sorgono dalla lettura semplicemente degli atti dell'Unione, e dicevo ne sono vari, ma solo a titolo di esempio, misure alternative al trattenimento. E qui gli atti dell'Unione chiaramente definiscono queste diverse misure al trattenimento come misure di mera limitazione della libertà di circolazione. Quindi battezzano, no? Battezzano queste misure come non aventi a che fare con la libertà personale, ma con la libertà di circolazione. E naturalmente qui il grande tema, che credo sia forse quello immaginato come il più importante di tutti, no? Con il riferimento che c'è nel titolo che è stato dato alla tavola rotonda, è quello delle limitazioni di fatto, no? Come si distingue, quando, qual è il limite tra misure che incidono solo sulla libertà di circolazione e misure che invece incidono sulla libertà personale. E qui c'è un quadro di riferimento, che è quello offerto alla Corte Europea dei Diritti Umani, che sotto certi aspetti ci dà diciamo delle indicazioni abbastanza precise, ma sono delle indicazioni che si vanno annacquando negli ultimi tempi, direi. Se poi leggiamo il decreto legislativo, per esempio invece sono altre e altrettanto impegnative, diciamo, le domande. Beh, per esempio, per quanto riguarda il trattenimento, io dando una scorsa, diciamo, quello che a me è sembrato abbastanza quello che lascia subito, diciamo, un'impressione forte è l'elenco dei criteri che stanno dietro il rischio di fuga, che indubbiamente sembrano allargare in maniera abbastanza notevole i presupposti per l'adozione della misura del trattenimento. E poi ce ne sono altre di questioni che riguardano le vulnerabilità, come oggi abitualmente, diciamo, si dice, quindi la situazione dei minori. Il minore può essere oggetto di misure di trattenimento, può esserlo malgrado la forma linguistica utilizzata, quindi da regolamento, procedure e direttiva accoglienze, e quindi la preferenza, no, di norma il minore non può, ma questo significa che può esserlo. Però se vogliamo dare un senso a quel di norma, diventa fondamentale la questione dell'accertamento dell'età. E allora qui il problema è quello di capire come, in quanto tempo può essere, e in modo quanto approfondito può essere, e alla luce della normativa di recente introduzione questo tipo di attività. Ricordiamo che in materia di minori non rileva soltanto, rimanendo sul piano diciamo degli obblighi internazionali, non rileva solo la CEDU, ma rilevano obblighi derivanti da un'altra convenzione, la convenzione ONU, no? Sul diritto del fanciullo, con tutto diciamo una prassi interpretativa di un organismo di controllo, che tra l'altro viene richiamata poi, no? Dalle due corti europee, Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti Umani. E c'è poi un'altra questione che è gigantesca, che è quella di altre vulnerabilità diverse dall'età minore e in particolare che derivano dallo stato di salute, in particolare dallo stato di salute psichica. Anche qui c'è una convenzione che è dimenticata, e visto che qua è data il consesso in cui ci troviamo, è il caso di ricordarci che è la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità. Quanto questa celerità che deriva, no, dall'insieme delle misure UE e delle misure di attuazione nazionale è in linea con gli obblighi di diligenza che sono previsti in quella Convenzione. Rivitalizzare quella Convenzione sarebbe un bel risultato. E poi c'è il problema del collegamento con i diritti all'assistenza legale, insomma, che evidentemente sono compressi. Allora, io adesso prendo tutta l'ora. Allora, io ho la fortuna di avere diciamo oggi con me degli esperti della materia, anche se viene questa conoscenza da esperienze professionali diverse. La dottoressa Venturi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il dottor Gatta di diritto dell'Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e l'avvocato Calantropo del Foro di Palermo, esperto anche lui di queste tematiche. Ora, io direi che forse la cosa più importante da fare per entrare più nel vivo della questione è proprio provare a fare una mappatura, no? Ci siamo detti, delle varie disposizioni o quantomeno aree, diciamo, parti di questo pacchetto di regolamenti e direttive che maggiormente incide sul diritto alla libertà personale, e pregherei la dottoressa Venturi, di avviare così la discussione.
7: Grazie mille professor Starita e buonasera a tutti e a tutte, grazie mille per l'invito ancora una volta. Come dicevo anche prima, diciamo, in un momento informale durante il pranzo, queste sono occasioni di confronto preziose. Come UNHCR ovviamente abbiamo seguito sia i negoziati del patto in questa veramente lunga gestazione che ha portato appunto nel 2024 all'adozione, ma poi anche successivamente supportiamo ovviamente gli stati e tutti gli attori poi nell'attuazione. Come posizione di UNHCR abbiamo sempre fatto presente che il successo o meno del patto lo vedremo nell'attuazione pratica, quindi questo è veramente il momento del monitoraggio e di vedere veramente come gli Stati, l'Italia in primis perché è il nostro contesto, ma a livello europeo, attueranno di fatto questo patto. Abbiamo sempre richiamato all'importanza dell'attuazione del patto nella sua interezza, quindi facendo riferimento anche alle salvaguardie che troviamo appunto descritte nel patto. Come diceva appunto il professor Starita, inizialmente mi limito a fare una panoramica delle norme rilevanti, anche se durante la mattina abbiamo già toccato appunto in maniera diciamo appunto anche approfondita, soprattutto su un articolo importante che è l'autorizzazione a risiedere, la restrizione alla libertà di circolazione dell'autorizzazione a risiedere prevista dalla direttiva accoglienza all'articolo 9. E questa norma si inserisce appunto in un contesto diciamo sistemico di quelle che sono le norme del patto. Parto un attimo da questa considerazione che credo non sarà nuova a nessuno. Di fatto il patto non richiede mai in modo automatico l'utilizzo del trattenimento per nessuna procedura, sia durante la fase dello screening, sia durante le procedure di asilo alla frontiera. Il trattenimento nel patto resta una misura appunto di ultima risorsa, come dice la direttiva accoglienza, e adotta un approccio graduale a livello normativo, quindi partendo da una restrizione della libertà di circolazione, passando poi all'alternativa al trattenimento e infine al trattenimento. Mi concentro un attimo su quello che è la direttiva accoglienza. La direttiva accoglienza, direttiva 1346, prevede appunto come base di partenza la libertà di circolazione, potendo appunto condizionare la concessione di misure di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente nel centro assegnato, all'articolo 7. Poi abbiamo l'articolo 8, che è l'allocazione ad un'area geografica, che in un certo senso richiama anche una disposizione che già c'era che già c'è ancora tuttora nel decreto legislativo 142, e poi inizia appunto a parlare di restrizione alla libertà di circolazione, che è la rubrica dell'articolo 9, che contempla al primo paragrafo l'autorizzazione a risiedere, che appunto misura che anche stamattina ci ha dato appunto modo di discutere ampiamente, e al secondo paragrafo un obbligo di segnalazione della presenza. Ora, la peculiarità, l'abbiamo detto anche stamani, è che la misura dell'autorizzazione a risiedere è obbligatoria nel contesto delle procedure di frontiera, di asilo alla frontiera, e questo lo vediamo in virtù del richiamo che l'articolo 54 del regolamento procedure fa proprio a questa misura. Nella versione inglese questo secondo me è ancora più chiaro, perché proprio si fa riferimento a usando appunto l'articolo 9 della direttiva accoglienza, è il modo che gli stati appunto hanno per assicurare che i richiedenti restino a disposizione delle autorità durante lo svolgimento di queste procedure. Quindi è una misura di default individuata dal regolamento procedure per lo svolgimento di queste delle procedure di asilo alla frontiera. È possibile ricorrere al trattenimento, ma appunto qualora questa misura non sia efficace nel caso di specie. E come emerge appunto dalla rubrica stessa, ma lo anticipava anche il professor Starita adesso, è una misura rubricata come restrizione della libertà di circolazione. Quindi la rubrica stessa indica appunto che è una misura che deve, sia a livello legislativo quando viene recepita dagli Stati, sia a livello pratico, incidere solo sulla libertà di circolazione e non anche sulla libertà personale. E questo ovviamente porterà poi a delle riflessioni anche su quando questa limitazione sia troppo appunto gravosa da incidere anche invece sulla libertà personale. È una misura che può essere utilizzata, quella dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, anche di fatto nel contesto della procedura ordinaria o della procedura accelerata sul territorio. Questa è una facoltà degli Stati e in questo caso può essere utilizzata quando vi siano ragioni di ordine pubblico o per prevenire, dice la norma, l'irreperibilità del richiedente se vi è un rischio di fuga. Quindi anche stamattina abbiamo accennato al concetto di rischio di fuga e qua, come appunto anche UNHCR, abbiamo sempre fatto riferimento alla condizione specifica di richiedente asilo, per cui il rischio di fuga deve essere basato su elementi ritagliati sulla situazione particolare di richiedente asilo. Quindi ad esempio il semplice non possesso dei documenti, visto appunto le condizioni in cui i richiedenti asilo appunto fuggono, lasciano i paesi di origine, non può di per sé essere un elemento appunto fondante da solo il rischio di fuga, ma devono appunto esserci altre circostanze. Questo sembra essere suggerito anche dai considerando della direttiva di fatto. Il secondo paragrafo dell'articolo 9 riguarda invece l'obbligo di segnalazione della presenza, che può essere utilizzato quando siamo nel contesto delle procedure di frontiera come modo appunto per garantire l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Sembra, da come è formulato, ma qua ovviamente ne possiamo appunto parlare, che nell'ambito invece di procedure ordinaria o di procedura accelerata sul territorio possa essere utilizzato anche in maniera autonoma, perché appunto è slegato poi da questa necessità di garantire appunto la misura. Di fatto la direttiva procedure non indica i modi in cui questo obbligo di segnalazione deve essere appunto svolto, lasciando in questo caso appunto libertà agli stati di scegliere le modalità più adatte. Quello che dice la direttiva, che può essere appunto anche un faro per orientare appunto il modo in cui questa norma poi viene di fatto applicata, è che deve essere tale da non incidere in maniera sproporzionata sui diritti dei richiedenti. La norma dell'articolo 9, paragrafo 2, fa riferimento a un obbligo di segnalazione in una data specifica o a intervalli regolari. Quindi ecco, questo magari anche anticipando qualcosa potremo discutere successivamente, anche il modo, la frequenza dell'obbligo di segnalazione potrà essere, diciamo, un indice per capire se questa misura resti solo nella libertà di circolazione o incida appunto anche sulla libertà personale. un cenno magari al trattenimento e al collegamento soprattutto fra questa misura e il trattenimento. L'articolo 10 della direttiva accoglienza indica i motivi in base ai quali può essere appunto disposto il trattenimento dei richiedenti asilo, chiedendo agli Stati membri di disciplinare nel proprio diritto nazionale quali, in base a quali motivi possono essere trattenuti i richiedenti asilo. C'è una novità importante rispetto alla disciplina precedente, intendo a livello europeo, che è quello che l'articolo 10 prevede che quando viene disposto al trattenimento si debba motivare espressamente sul perché misure meno coercitive, l'alternativa al trattenimento richiamava prima, non sono efficaci nel caso concreto. E questo è rilevante anche dal punto di vista del collegamento fra la violazione dell'articolo 9 dell'autorizzazione a risiedere e il trattenimento. Un motivo appunto nuovo nella direttiva accoglienza è che se viene violata l'autorizzazione a risiedere, quindi il richiedente non rispetta l'autorizzazione a risiedere, può essere disposto il trattenimento ma non in maniera automatica, solo laddove sussista ancora il rischio di fuga. Quindi c'è una valutazione appunto anche proprio sul caso individuale ovviamente e sulla sussistenza del rischio di fuga. Non pare invece che la violazione dell'obbligo di segnalazione di per sé possa portare al trattenimento, non è richiamato il paragrafo 2 nella norma dell'articolo 10, ma solo la violazione appunto dell'autorizzazione a risiedere. La violazione di fatto dell'obbligo di segnalazione può rientrare in quello anche che diceva il dottor Guanotta stamattina sulle considerazioni in tema di obbligo di cooperazione e di ritiro implicito. Questo lo vediamo appunto da come è formulata anche la norma sul ritiro implicito. Altra novità importante che anche come UNHCR abbiamo cercato di enfatizzare anche nelle nostre posizioni è l'argomento dell'alternativa al trattenimento. Il comma quinto dell'articolo 10 della direttiva prevede appunto che gli Stati devono stabilire nel proprio diritto nazionale misure alternative al trattenimento. E in quella disposizione elenca alcune alternative al trattenimento in via esemplificativa, quali ad esempio appunto l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi all'autorità, la garanzia finanziaria. Ora, qualcosa appunto sul quale ci siamo interrogati anche internamente quando studiavamo appunto queste norme così complesse e interconnesse è: che differenza c'è, lo dico veramente in parole semplici, fra l'articolo 9, autorizzazione a risiedere, obbligo di segnalazione, e le misure alternative al trattenimento, obbligo di risiedere e obbligo di presentarsi alle autorità. Ovviamente sono in primis requisiti procedurali diversi, le alternative al trattenimento per definizione necessitano di un motivo di trattenimento e ci sembra appunto che anche questo requisito procedurale diverso possa portare anche a un grado magari di intensità diverso fra le misure dell'articolo 9 e l'alternativa al trattenimento. Su questo poi magari chiudo, segnalo solo che come UNHCR abbiamo non solo nell'ambito del patto ma in generale i nostri documenti guida ovviamente emanati sulla base del nostro mandato di supervisione fatto presente come l'alternativa al trattenimento devono essere previste nel diritto nazionale in maniera appunto efficace, ossia non basta avere una sola alternativa al trattenimento nel diritto nazionale, occorre appunto una vasta gamma di alternative al trattenimento, questo al fine di permettere che il trattenimento resti veramente l'ultima risorsa e quindi sulla base del caso individuale si possa andare a scegliere la misura più adatta al caso. Magari mi fermo qua per il momento.
6: Okay, poi ritorniamo sulla... Parlerà ancora comunque, ve lo prometto. Grazie dottoressa. Sì, in effetti quello che lei diceva riguardo all'esigenza di valutare complessivamente una serie di criteri, diciamo, è molto importante e va tenuta presente poi quando si legge l'articolo 5 sexies, no, sul rischio di fuga, dove invece si dice il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze. Quindi può essere, diciamo, che già qui si intraveda, diciamo, una tendenza del legislatore di andare, no, di prendersela un po', di prendersi più spazio di quello che in realtà la direttiva sembrerebbe prevedere. Io prima di diciamo vorrei subito dare però adesso la parola al collega Francesco Gatta per cominciare a discutere poi di quello che è un po' il tema centrale che in qualche modo è stato già evocato, no? Che è quello appunto delle forme di trattenimento, di limitazione della libertà personale di fatto, no? Chiederei al dottor Gatta se può però innanzitutto proprio illustrare quali sono gli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo, direi innanzitutto, sul trattenimento dei richiedenti asilo, in modo da poter entrare poi pian piano nella questione del trattenimento di fatto.
8: Certo, grazie professore, buon pomeriggio a tutti. Prendo solo alcuni secondi del mio spazio per ringraziare dell'invito e della partecipazione molto, molto gradita a questo evento e vengo appunto a come la Corte Europea dei diritti umani in particolare ha nella giurisprudenza recente interpretato il tema, il concetto appunto del trattenimento, ecco, quando questo integra di fatto una detenzione. Chi mi ha preceduto appunto ha evocato già questo tema anche nelle misure alternative al trattenimento, ma quando agli occhi della Corte Europea dei diritti umani è detenzione e quindi quando rientra nel cono applicativo dell'articolo 5, qui stiamo, questa è la norma chiave della CEDU che dobbiamo guardare. E brevemente quindi indicherò alcune pronunce chiave in questo senso e infine è importante però dare conto anche di un controorientamento in qualche modo dell'altra Corte Europea, quindi la Corte di Giustizia dell'UE, che ha avuto modo di vedere diversamente la questione. In questo caso la norma rilevante è l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e appunto ha avuto una lettura diversa e anzi forse un po' in maniera sorprendente magari che diciamo una visione che offre più tutela, maggiore tutela rispetto alla Corte Europea dei diritti umani come cercherò di mostrare. Allora in generale come penso si sappia la differenza che la giurisprudenza di Strasburgo, diciamo i criteri che applica per applicare l'articolo 5 e quindi una restrizione della libertà personale rispetto a una libertà di movimento, si tratta di guardare al livello di intensità, al quantum, ecco, della misura. Può trattarsi anche diciamo, delle stesse circostanze, non è una questione di natura, ecco, di sostanza, è proprio il diverso grado di intensità. La Corte fa su questo una valutazione concreta, caso per caso, è un giudice del caso concreto, è una valutazione che è autonoma rispetto al nomen iuris della misura che viene data nell'ordinamento domestico. È anche interessante guardare, se si leggono le sentenze, che sono in francese o in inglese, la terminologia che usano, no? I litiganti, i ricorrenti parlano di confinement, confinamento, il governo parla di accommodation, quindi qualcosa di... La Corte usa un più neutrale stay, cioè il rimanere, la permanenza. Si tratta di vedere se questa stay, se questa permanenza può integrare una violazione dell'articolo 5. Lo si dovrà vedere caso per caso, evidentemente, con una serie di criteri generali che la Corte ha sviluppato per diciamo, la casistica sui detenuti in generale. Sulla detenzione o il trattenimento invece di migranti e richiedenti asilo, la Corte ha sviluppato dei fattori più specifici e cumulativi. Questa è una casistica che si è sviluppata sostanzialmente diciamo più nella rilevanza post 2015, quindi dopo il grande picco, diciamo, della cosiddetta crisi dei rifugiati europea. Si tratta di sentenze che sono state spesso oggetto di diciamo contrasto in qualche modo tra una prima sentenza resa in formazione giudicante di Camera, spesso all'unanimità, poi rovesciata dalla Grande Camera, quindi dalla formazione giudicante più autorevole poi della Corte. È una casistica che riguarda trattenimenti avvenuti dove? In strutture statali, zone di transito, strutture collocate al confine, alla frontiera, aeroporti, centri di accoglienza, hotspot, imbarcazioni, porti. All'esito di questa giurisprudenza i criteri specifici, diciamo, che la Corte ha finora direi elaborato sono dei criteri che guardano alla situazione fattuale della struttura, cioè delle condizioni della struttura in cui la permanenza si svolge, e diciamo degli aspetti di condotta comportamentali delle autorità statali, ma anche della persona migrante stessa, che è interessante, insomma, come approccio, valutare anche la condotta e il comportamento della persona poi trattenuta. E infatti un primo aspetto è la natura volontaria o meno dell'arrivo del migrante alla frontiera e la sua permanenza nella struttura. Era in grado o meno di lasciare liberamente questa struttura? Questo è un tema su cui poi torno tra breve, perché è decisivo, soprattutto il tema di quanto libera è la scelta del soggetto in realtà poi di, certo, lasciare la struttura, ma per andare dove, per fare cosa. Il rischio da valutare, un rischio diretto e immediato per la vita, la salute e l'incolumità della persona, rischio che poi la Corte va a modulare a seconda di chi si tratta, evidentemente, minori, famiglie, minori accompagnati o meno, adulti e via dicendo, le condizioni e la durata del trattenimento, questo è un criterio classico, diciamo, per tutti i tipi di detenzione, la disponibilità delle garanzie procedurali, un tema che è stato già anticipato, assistenza legale, eccetera, e appunto la condotta delle autorità statali. Tutto questo, quando si tratta di richiedenti asilo, la Corte ha avuto modo di chiarire che diciamo, quando si valuta la situazione su dei richiedenti asilo andrebbero applicate, diciamo, delle lenti a contatto particolari, perché si tratta di persone intrinsecamente vulnerabili. Questo la Corte lo ha chiarito, tra le altre, in Claifia e altri contro Italia, un caso che riguardava il nostro paese, Lampedusa, nel caso Safi e altri contro Grecia, che riguardava dei superstiti di un naufragio. Quindi si tratta di soggetti che hanno alle spalle molto spesso e volentieri un'esperienza estremamente traumatica, ecco, una fragilità intrinseca molto, si parlava prima anche delle problematiche psicologiche, traumatiche delle persone. Aggiungo e vado verso il momento poi decisivo e finale del mio intervento, il tema della capacità di movimento, della libertà di movimento di queste persone, perché questo credo che sia il criterio decisivo che poi a cui la Corte europea sembra guardare nella giurisprudenza recente. Certo, bisogna guardare tutti quegli altri fattori che abbiamo detto, quindi come si presenta la struttura, ha delle recinzioni molto alte, il filo spinato, ci sono le guardie che garantiscono sorveglianza armata ogni giorno, sono impediti contatti esterni, contatti sociali, cioè tutti fattori fattuali, certamente concreti, che rilevano, ma poi la Corte va a vedere la capacità di movimento, la libertà di movimento e di uscita della persona, che è decisiva nel trovare primo l'applicabilità o meno dell'articolo 5 CEDU e poi nel riscontrare o meno la violazione dell'articolo 5. Ad esempio, in un caso del 2018, il caso JR e altri contro Grecia, relativo all'hotspot sull'isola di Chios, la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 5 per una porzione temporale del trattenimento e non applicabile invece per la restante porzione temporale del trattenimento. Che cos'era successo? Un provvedimento delle autorità greche che avevano cambiato la, diciamo, la caratteristica dell'hotspot da struttura, da centro chiuso a struttura semiaperta, dove erano consentite delle alcune ore, diciamo in orario diurno, alcune ore di libertà di movimento in prossimità del centro. In un altro caso, Z e altri contro Russia, Grande Camera del 2019, si trattava di un trattenimento nella zona di transito dell'aeroporto di Mosca, quello diciamo per le connessioni dei voli internazionali, dove i ricorrenti erano stati trattenuti a lungo, e in questo caso la Corte dice: beh, era un aeroporto, che libertà di movimento c'era, dove altro potevano andare? Avrebbero avuto bisogno di biglietto, documento, un altro biglietto, forse un visto, cioè per lasciare quella zona di trattenimento non avevano altre opzioni, erano bloccati, quindi certo è una detenzione. E poi però un po' un caso particolare, molto discusso, che è quello decisivo a cui volevo arrivare, Ilias e Ahmed contro Ungheria, il leading case, come si dice, della giurisprudenza CEDU, sulle zone di trattenimento ungheresi. Costruite dall'Ungheria e che forse saranno un po' il modello, ecco, anche in prospettiva, che verrà utilizzato. In questa situazione non c'è dubbio che le strutture fossero di detenzione, avendo tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto, recinzioni, filo spinato, eccetera, ma per la Corte europea non c'è nemmeno, diciamo, la violazione dell'articolo 5, l'applicabilità dell'articolo 5 addirittura, perché la Corte appunto ritiene che i ricorrenti sono liberi, se vogliono, di uscire da queste strutture. Cercano, transitando per la Serbia generalmente, arrivano al confine ungherese, vengono trattenuti in queste strutture, non possono entrare in Ungheria, ma se vogliono sono liberi di tornare indietro, di uscire e tornare da dove sono venuti, in Serbia. E appunto la questione decisiva è: liberi certo di muoversi e anche di tornare sui propri passi, ma per andare dove, per fare cosa? Posto che in Serbia c'è una situazione acclarata, ecco, di scarse garanzie per i diritti dei richiedenti asilo, c'è un rischio di refoulement a catena, di respingimento verso i paesi di ulteriore transito di origine dei richiedenti asilo, ma questo nella sentenza Ilias e Ahmed, Grande Camera, di nuovo del 2019, alla Corte non interessa, cioè sono liberi di uscire da queste zone. Nella invece sentenza, questa è l'ultima cosa che dico, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui dicevo, la sentenza FMS del 2020 sulle stesse zone di transito, le medesime, le circostanze fattuali sono praticamente identiche, in questa pronuncia la Corte di Giustizia dell'UE dice: ma come, non possiamo non tener conto delle conseguenze, delle ripercussioni che questi soggetti incontrano nel tornare indietro in Serbia. Quindi sono liberi sulla carta di muoversi, di uscire dalle zone di transito e tornare sui propri passi, ma di fatto non è una scelta volontaria e genuinamente volontaria, perché li esporrebbe, diciamo, a delle conseguenze. E quindi questa è la differenza fondamentale tra questi due orientamenti finora, dove la Corte Europea dei diritti umani ha deciso di recidere questo collegamento tra la libertà di movimento e quello che accade dopo, e le conseguenze e le ripercussioni, mentre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea le tiene ben saldate tra loro e non dimentica, non ignora, insomma, il rischio di refoulement e tutte quelle altre violazioni che si ricollegano in particolare all'articolo 3 CEDU. Mi fermo qui per motivi di tempo, poi se ci sono altre...
6: Sì, grazie mille. Io a questo punto vorrei chiedere all'avvocato Calantropo di intervenire innanzitutto su alcuni aspetti già trattati, diciamo, perché vedevo che prendeva appunti, ma anche su questo elemento, no, che sottolineava il mio collega, cioè che tra i vari criteri che vengono presi in considerazione dalla Corte Europea dei Diritti Umani al fine di distinguere, no, cioè la disponibilità dei diritti procedurali, no?
5: Sì.
6: E quindi, diciamo, il collegamento non è soltanto un collegamento sul piano delle tutele dei diritti sostanziali, ma è proprio un collegamento di tipo funzionale ai fini della distinzione tra due figure, no?
9: Sì, assolutamente. Devo dire che questo patto UE in realtà ha una lunga gestazione, lo sappiamo tutti. Se poi dobbiamo parlare dal piano dell'Empireo, dove si parlano di normative bellissime,

anche a chi lavora sul campo avere le statistiche dell'UNHCR di questa gradualità di queste misure, visto che a noi avvocati non vengono fornite manco con le bombe, anche se le chiediamo 100 volte non ci vengono fornite mai. Se l'UNHCR ce le dà, magari potremmo anche apprezzare particolarmente questo tipo di gradualità. Ma detto questo, no, era semplicemente una richiesta umile da parte di un avvocato del Libero Foro che vorrebbe comprendere quali sono queste gradualità, perché non mi è dato conoscerle. Il problema serio che si pone, come diceva correttamente il professore Starita, sotto il profilo procedurale, oggi è venuto a galla, e vi ricorderete la polemica che c'è stata, quando addirittura la normativa doveva prevedere che ci fossero gli avvocati facilitatori del ritorno in patria, cioè, e che venivano pure pagati dallo Stato. L'altro, quello invece, l'avvocato cattivo, quello che invece assisteva il cliente come va assistito secondo i principi della Carta Costituzionale, invece doveva fare un'altra fila incredibile. Quindi si crea già una disparità di trattamento, e questa situazione è stata in qualche modo poi è rientrata, tra virgolette, o meglio, non è stata ancora ben chiarita dal legislatore. Ma la presenza anche in questi contesti così accelerati, perché non me ne voglio il professore Starita, ma parliamo di quella che definisco ormai da tempo una truffa delle etichette in questa materia. Si chiama efficienza una volontà di violare il principio di non respingimento previsto dalla Corte, cioè dalle carte dell'ONU. Cioè noi utilizziamo il principio del respingimento collettivo ormai. È una delle norme centrali del patto UE. Piaccia o non piaccia? Io non sono abituato a utilizzare circonvoluzioni per dire una cosa che penso, e ritengo che il patto UE oggi, cioè per il nuovo patto dell'immigrazione, che peraltro ha un grande contributo a livello europeo da parte dei parlamentari italiani che hanno sostenuto queste riforme, hanno di fatto posto o tentano di porre in essere un svuotamento dei principi dell'articolo 13 della Costituzione, nonché degli articoli 5 e 6 della CEDU. Perché al di là di quello che viene detto, vorremmo capire, quando noi avvocati ci approcciamo a un CPR per parlare con gli assistiti e non ci fanno entrare, quando ci torniamo il giorno successivo e ci dicono che quello che doveva essere il nostro assistito è stato trasferito in Albania, con questa deregionalizzazione, in questo sistema di Stato non Stato, Stato all'estero, non si capiamo nemmeno più di cosa stiamo parlando, vorrei capire in concreto, in questi 5 giorni, noi che dovremmo fare. Premesso che noi non facciamo pure corsi di magia, perché non li facciamo, né di trasferimento non siamo nemmeno mentalisti, il problema nostro è concreto, come garantire effettivamente il diritto, non sulla carta il diritto. E noi oggi ci affrontiamo, io quando dico oggi mi permetto di dire che è una sorta di, diciamo di forse esagerazione, parlo anche noi avvocati, ma anche giudici che sono chiamati a giudicare questo tipo di materie, si trovano ad affrontare delle complessità che sono concrete, non sono delle complessità scritte su una norma, sono complessità concrete che nei tempi previsti non si possono attuare, tant'è che oggi siamo stati costretti a verificare come il Tribunale di Palermo, con un provvedimento coraggioso, non dirò il giudice per evitare che qualcuno domani si alzi e faccia diciamo, delle esternalizzazioni in questo senso, ha ammesso l'articolo 700 come misura cautelare rispetto a un respingimento. Vedete che dover arrivare al principio di iura novit curia come unico strumento a cui abbarbicarsi per poter garantire dei diritti della gente che viene qui perché sfugge, ripeto, fugge da guerre e da altro, e questo ce lo dice il Papa. Dico, non volendo andare, non stiamo parlando di un partito politico, il discorso del Papa dall'altro giorno a Lampedusa ci dice chiaramente che non possiamo abbandonare chi fugge da questo tipo di situazioni. Dobbiamo garantire sia questa la protezione e il reinserimento di questa gente, dall'altro lato delle possibilità di natura economica nei paesi di origine. Tutto questo non lo stiamo vedendo, e quindi è il patto, devo dire, per come poi viene applicato nella pratica, e ripeto, non nel bellissimo empireo, è altro. Cioè io oggi vedo la difficoltà da parte nostra di poter svolgere concretamente il nostro lavoro nella attività così prevista, e mi permetto di aggiungere, violando spesso anche dei precedenti non solo della Corte europei di diritti dell'uomo, ma ancor più grave della Corte di giustizia europea. Ci sono numerosi interventi.

0: microfono.
1: Sì, grazie. Grazie, avvocato Calantro. Solo per dirle che, visto che ci diamo del lei, no, in questa in circostanze diciamo ufficiali, che non è che io diciamo condivida.
2: No, ho capito, io sto facendo un discorso,
1: era soltanto
2: un discorso generale.
1: Il mio richiamo diciamo all'efficienza era a come diciamo lessicalmente, no?
2: Infatti,
1: viene oggi diciamo
2: voluto sottolineare
1: la sovranità
2: questo, che viene definita efficienza. Sì, no, siamo assolutamente d'accordo.
1: Sì, sì.
2: Quella che in realtà ha altro come...
1: Ma io direi che a questo punto il bello della tavola rotonda è che possiamo subito avere una risposta da parte, non dico dell'UNHCR, ma comunque di una sua autorevole esponente, sulla domanda posta dall'avvocato.
3: Grazie mille. No, allora cerco di spiegarmi meglio. Non abbiamo ovviamente statistiche sull'uso delle misure. Quello che ho detto è che il patto prevede un approccio graduale, non c'è nessuna norma nel patto che obbliga gli stati ad usare il trattenimento né per lo screening né per le procedure di asilo alla frontiera. Nello screening sia l'articolo 6 che l'articolo 7 anzi obbligano gli stati a trovare le misure a questo scopo, indica proprio gli stati devono trovare disposizione del proprio diritto nazionale. Quindi è un sistema nuovo, ovviamente dobbiamo vedere come, facciamo l'esempio dell'articolo 9 che è la norma diciamo più, possiamo dire, interessante, di rilievo anche per il case law italiano, sarà applicata e se veramente questo approccio graduale lo vedremo nella realtà. Prima facevo riferimento ai rischi, ne ha parlato anche Francesco, il trattenimento de facto, con riferimento soprattutto ai criteri della sentenza FMS, questo dovremo vedere come lo applicheremo nell'ambito appunto dell'articolo 9, fino a che punto questa misura resterà circoscritta la libertà di circolazione. Questo penso sia la sfida attuativa alla quale appunto dobbiamo guardare.
1: Va bene. Allora io a questo punto vorrei chiedere se invece vogliamo parlare un pochino, andare un po' più a fondo su questa su questo tema, diciamo, che abbiamo un po' tutti evocato, del trattenimento di fatto. Vuole, dottoressa, dirci qualcosa al riguardo prima di sentire, diciamo, fare un giro sullo stesso punto?
3: Come preferisce.
1: Prego.
3: Magari, ecco, da parte, diciamo, mia, oltre a non ripetere appunto quello che ho già detto, su questo solo magari una notazione. Prima appunto ho richiamato l'importanza appunto di vedere come nella pratica sarà attuato l'articolo 9. Ora, come appunto UNHCR, ma diciamo gli elementi magari che richiamerò sicuramente appunto richiameranno un po' quello che ha già detto Francesco sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Come UNHCR, in un documento abbastanza recente, il 2024, abbiamo stilato diciamo una checklist di indicatori che possono appunto far pensare a una situazione dove c'è trattenimento de facto. Quindi appunto fra questi indicatori sicuramente c'è lo stato appunto dei luoghi dove la misura appunto ha luogo, la natura delle restrizioni nella pratica, quindi ad esempio la presenza di ostacoli fisici, la comprensione anche degli obblighi da parte della persona, il fatto appunto si possono ricevere visite, che sia possibile appunto avere anche corrispondenza con l'esterno, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni. E questo è sicuramente un elemento importante quando parliamo di attuazione dell'articolo 9. Siamo ovviamente appunto ancora all'inizio, ne avevamo accennato appunto anche stamattina, ho accennato anche la dottoressa Flamini all'importanza degli obblighi informativi. Sicuramente appunto far capire alla persona richiedente asilo cosa comporta la misura dell'articolo 9, che obblighi sono diciamo connessi a questa misura, quindi ad esempio può uscire dal centro, trattandosi di una misura che deve incidere sulla libertà di circolazione, la persona deve poter uscire dal centro seguendo ovviamente il regolamento del centro, o come si deve appunto mettere in atto l'obbligo di segnalazione se è previsto, misura appunto, lo ripeto, eventuale e non obbligatoria anche nel contesto delle procedure di frontiera. Quindi che modalità vengono previste per l'attuazione dell'obbligo di segnalazione? Su questo vediamo appunto che gli obblighi di segnalazione, non solo nel contesto italiano ma anche nell'esperienza degli Stati europei, possono essere anche svolti con mezzi digitali o elettronici. quindi mezzi che prevedano una sorveglianza continua della persona difficilmente potranno essere conciliabili con una sola limitazione della libertà di circolazione. E anche qua l'informativa su come rispettare un obbligo di segnalazione a chi effettuare la segnalazione della presenza sarà fondamentale, fa parte di quella, appunto, di quegli obblighi informativi, diciamo, rafforzati, dei quali appunto il patto comunque si fa portatore. Un altro elemento, sempre appunto dal punto di vista dell'UNHCR, è l'effetto cumulativo delle misure, quindi anche ad esempio l'autorizzazione a risiedere cumulata con un obbligo di segnalazione che sappiamo essere possibile nell'ambito della direttiva accoglienza, dobbiamo vedere appunto anche qua come nella pratica è richiesta l'attuazione, quindi che obbligo di segnalazione c'è, con che frequenza e via dicendo. E sono tutti elementi appunto che non ripeto, ma che ha richiamato anche Francesco nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quindi questo appunto mi porta magari a concludere su questo, nel senso sarà sicuramente importante vedere l'attuazione e ne vediamo già degli esempi adesso, quindi è solo l'inizio dell'attuazione del patto, tenendo appunto a mente che per ora gli strumenti del patto richiamano sempre il principio che il trattenimento deve rimanere nell'estrema ratio, in linea ovviamente con gli obblighi internazionali ed europei. E sottolineo ancora l'importanza appunto di un'informativa adeguata. Sappiamo appunto l'importanza dell'orientamento legale, che comunque è un elemento obbligatorio del patto, gli obblighi informativi in generale previsti all'articolo 8 del regolamento procedure e di fatto appunto come queste misure verranno attuate da questo punto di vista. Soprattutto questo anche nel contesto del regolamento screening in collegamento con quella che è la fictio iuris, la non autorizzazione all'ingresso che abbiamo menzionato appunto più e più volte per quanto riguarda le persone sottoposte a screening alla frontiera esterna. Quindi anche in questo, nella scelta delle misure per garantire appunto quello che il patto richiede agli stati, ossia l'obbligo di assicurare le persone non si allontanino, sicuramente appunto è un elemento da valutare. Ecco.
1: Grazie. Io a questo punto... Volevo prima di passare la parola a chi vuole intervenire, volevo chiudere soltanto con la questione delle vulnerabilità. Io accennavo all'inizio, no, a questo tema su cui mi pare che, cioè sicuramente si è pronunciata, hanno preso posizione anche, ha preso posizione il mondo dei medici, dei professionisti sanitari, cioè riguardo alle grandi difficoltà, insomma, per usare un eufemismo, alle quali si va incontro oggi nell'accertamento delle vulnerabilità e anche nell'accertamento nella valutazione delle vulnerabilità e nell'accertamento dell'età. Volevo chiedere a Francesco Gatta se ci può rapidamente dire quali sono le indicazioni ricavabili invece dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte Europea dei Diritti Umani, ma anche dalla Corte di Giustizia, riguardo proprio alla questione invece dei minori, cioè il modo in cui quanto detto prima, no? Si è come dire, rimodulato, se e quanto è rimodulato diciamo, per quanto riguarda i minori. Ovviamente siamo nel quadro di una giurisprudenza che purtroppo è una giurisprudenza causistica, no? Cioè che, ma al di là di questo c'è qualche indicazione dove sono?
0: Sì, io credo che pochissimo minuti, sui minori forse è un po' l'ultima, diciamo, l'ultimo baluardo in qualche modo che rimane di garanzia, dove la Corte Europea dei Diritti Umani sembra sì, diciamo, mantenere un approccio di tutela, di garanzia, di standard di vigilanza attento, in casi dove forse oserei dire non potrebbe però fare diversamente, cioè sono casi molto solidi da un punto di vista anche dell'evidenza fattuale e dove, diciamo, la decisione della Corte è quasi obbligata, non può che indicare che ci vuole uno standard di tutela elevato per dei minori. Lo dice in alcuni casi e in quei casi che comunque alla Corte riescono ad arrivarci, perché poi la Corte europea va diciamo, alimentata con ricorsi individuali, ma questi ricorsi individuali non possono nascere dal nulla, nascono evidentemente da un contatto con il ricorrente, la vittima, e l'avvocato, il rappresentante e tutta una serie di altri attori, diciamo operatori, e con questa diciamo nuova un po' prospettiva di immobilizzazione dei migranti alle frontiere risulterà anche sempre più difficile, ecco, penso, costruire poi costruire dei casi. Anche se mi viene così in mente, ci sono delle pronunce, mi viene in mente MH e altri contro Croazia, dove vengono in rilievo dei minori, la Corte sottolinea insomma la vulnerabilità, l'importanza di uno sforzo ulteriore, aggiuntivo di tutela e di standard che le autorità nazionali devono garantire, ma non è una visione unanime, ci sono delle opinioni dissenzienti allegate a questa pronuncia, mi viene in mente l'opinione del giudice Wojciech, il giudice polacco, che dice ma molto spesso c'è una strumentalizzazione dei minori, cioè i migranti se li portano dietro apposta, di modo da accedere a uno standard di attenzione, di screening e di valutazione che invece non avrebbero se l'adulto si presenta da solo, invece portando dietro il minore viene magari veicolato verso un canale di attenzione, viene attenzionato in maniera... e quindi c'è addirittura una lettura, ecco, di strumentalizzazione a volte dei minori.
1: Poi, questo, scusami, sì, se posso, certo, no, visto tanto,
0: no? Certo.
1: Questo fa un po', ci riporta al discorso, diciamo, che era un po' sotteso a quello, diciamo, prima, cioè, al di là del carattere causistico, no? È che, diciamo, il dialogo del giudice interno con le corti, insomma, il dialogo a volte con corti al cui interno ci sono queste, no, delle tendenze che uno così a occhio e croce non si aspetterebbe, no, di ritrovare. Ma io, Francesco, prego, altri in due minuti, in modo da dare il tempo perché
0: sì,
1: so che ci sono diversi.
0: Ma posso solo aggiungere sul tema, diciamo, delle garanzie, diciamo, che dovrebbero nella giurisprudenza della Corte essere effettive, reali, no? Non teoriche, dice la Corte, bensì effettive e reali. Un tempo la Corte lo diceva, direi prima del 2015, se si prendono sentenze famosissime, Irsi, Jamà e altri contro Italia, la grande Camera dice ci vuole alle frontiere, ai confini, ci vuole del personale specificamente addestrato a fare i colloqui, a valutare le vulnerabilità, a interagire con le diverse categorie soggettive di soggetti che arrivano. Non lo può fare il poliziotto, il militare, la guardia costiera, sono mestieri, compiti differenti, ci vuole MA e altri contro Lituania, la Corte dice che le guardie di frontiera devono avere una formazione linguistica minima, almeno per interagire con la persona che incontrano alla frontiera. Direi che da dopo il 2015 è un po' evaporato tutto questo, al punto che, ad esempio, in Claifia e altri contro Italia, che ho già citato, Grande Camera 2016, su Lampedusa, la Corte europea dice che nemmeno il colloquio individuale può essere sempre garantito, in alcuni casi può essere saltato a pie pari, dove non è utile, dove la persona non è, se leggiamo tra le righe, diciamo, della sentenza, un rifugiato vero, genuino, davvero in pericolo, ma è un mero migrante economico, diciamo così. Si può anche evitare di spendere tempo, risorse, denaro e per economie, diciamo, un livello economicità amministrativa si può evitare. Asadi e altri contro Slovacchia del 2020, qui la Corte ritiene sufficiente un colloquio individuale di 10 minuti, uguale per tutti i richiedenti asilo, condotto di notte in una stazione di polizia, con domande standard a risposta secca sì o no. Questo è il colloquio individuale, diciamo individuale, individualizzato, da cui dovrebbero emergere le vulnerabilità. La Corte si accontenta, lo ritiene necessario ma sufficiente in questo modo. Quindi io credo, ecco, c'è un netto capovolgimento da questo punto di vista nell'accertamento delle vulnerabilità, ecco. Sì. Forse laddove ci sono dei minori, ecco, resiste, ecco, come dire, un livello di attenzione, di garanzia maggiore.
1: Ma c'è questa opinione di cui parlavi, sì, tu, che introduce qualcosa,
0: sì, è interessante di cui da leggere,
1: diciamo, interessante quanto, diciamo, un libro del terrore, insomma, però interessante lo è. E d'altra parte la Corte Europea dei Diritti Umani, vorrei ricordare, ha avvertito, voi lo ricorderete, ha avvertito nel febbraio 2026 la necessità di pubblicare un documento nel quale si vanta di aver processed over 400,000 applications in the past 10 years, less than 2% of those applications related to immigration. E poi continua dicendo che in tutti questi casi ha dato ragione ai migranti in un altrettanto bassissima percentuale. E, beh, insomma, io sono rimasto davvero sbalordito quando ho trovato un documento di questo tipo sulla pagina ufficiale della Corte Europea dei Diritti Umani, cioè l'esigenza di doversi difendere, no, dall'accusa di essere un giudice dei diritti umani per tutti, mi ha fatto rabbrividire. Il dottor Calantropo voleva dire qualcosa prima di dare...
2: Parto dall'ultimo dato interessante che avrei comunque detto, perché il problema di aver processato 430.000 casi è solo il 2%, sono due dati, se mi consentite, sono due dati distonici, nel senso che 430.000 casi sono tutti, quelli che poi sono passati al vaglio della Gran Chambre sono il 2%, molti altri sono stati dichiarati inammissibili. Quindi, perché il problema fondamentale è che soprattutto con la costituzione di questo filtro alla CEDU con magistrati dei paesi da cui provengono i ricorsi, molto spesso vengono dichiarati inammissibili ancora nella fase preliminare alla trattazione. Quindi, diciamo, sui numeri possiamo fare battaglia, dico, perché i numeri vanno letti nel loro complesso e non con stralci convenienti. Detto questo, il problema,
1: sì, ma la cosa pazzesca,
2: sì, che si deve è assurdo veramente, ma questo che dice
1: nell'ultimo punto, non so, i ricordi, dice quando poi si fa richiesta di misure provvisorie non vi preoccupate che sì, noi sì, l'abbiamo data soltanto a quanti? The vast majority of requests are rejected, esatto. Quindi dice state tranquilli, insomma.
2: Esattamente, e il problema di fondo è proprio questo, cioè che oggi noi andiamo a utilizzare, se mi consentite una citazione classica, il paradosso di Zenone, cioè si parcellizzano le procedure, per cui per uno stesso caso, cosa che secondo me è proprio contrario a un principio anche di economia dei processuali, andando a investire diverse giurisdizioni per lo stesso fatto. Cioè, pensate cosa avviene nel caso di revoca del permesso di soggiorno. Noi abbiamo il giudice di pace del CPR, il giudice di pace per il permesso di soggiorno e poi abbiamo il giudice di pace per il provvedimento amministrativo che viene il TAR per il processo amministrativo che viene a essere eliminato dalla procedura d'espulsione. Convenite che avere tre giudizi sulla stessa persona per lo stesso fatto è contrario a quei principi di economia, però poi si chiede ai tribunali di dover rispondere a migliaia di istanze in pochissimo tempo con delle limitazioni della libertà che sono effettive, e tra un poco secondo me si arriverà addirittura a richiedere le sentenze a crocetta, cioè perché non ci si arriva. Ma no, io mi rendo conto da avvocato del grande impatto che una normativa del genere può avere nei tribunali con le risorse economiche e di personale che non sono cambiate, e oggi noi abbiamo questo come grande problema. Non c'è un investimento maggiore a fronte di questo tipo di attività nel personale, tranne per quei pochi UPP che sono, diciamo, utilizzavi anche, diciamo, nel, per questo tipo di attività, ma non basta, non basta, perché si continua a ragionare in un'ottica di emergenza su una problematica che è strutturale e non può funzionare.
1: Grazie. Allora, c'è qualche intervento? Prego.
4: Sono Luca Perilli, sono relatore di stamattina. Nel mio intervento non ho affrontato alcuni temi che troverete nelle mie slides, che non ho avuto il tempo di presentare, tra l'altro sono molto colorate con molte figure. E in questo c'era anche una parte relativa allo screening, all'accertamento, che non ho trattato. Non sarò lungo, però devo fare alcuni passaggi. Questo momento dello screening è diventato importantissimo. Si tratta della regolamentazione dell'approccio spot italiano. Cioè l'approccio spot, che una volta era regolato da soft law, le cosiddette SOP, procedure operative standard, oggi è stato regolamentato nel regolamento accertamenti. In questo momento si decide il destino della persona, che può prendere quattro direzioni. Non è riconosciuto come richiedente asilo e non ha titolo di entrare nel territorio dello Stato, respingimento con il codice Schengen. Come si faccia a Lampedusa non è chiaro. Secondo, rientra nelle categorie obbligatorie della procedura di frontiera con finzione di non ingresso sul territorio italiano, limitazione alla libertà di movimento, privazione della libertà, e rimpatrio alla frontiera con uno specifico regolamento. Riconosciuto come regolamento asilo, come richiedente asilo, entra sul territorio, ma come? Con procedura accelerata obbligatoria quasi sempre e con il rimpatrio, con il regolamento rimpatri. Chi resta fuori? Restano fuori, in questo momento in cui dovrebbero essere identificati, essenzialmente i vulnerabili. C'è un controllo preliminare di vulnerabilità, però poi se andiamo a vedere il regolamento procedure dice che la procedura per l'identificazione delle vulnerabilità dovrebbe richiedere 30 giorni e comunque è un processo permanente, quindi non è chiaro come queste vulnerabilità possano essere identificate in un tempo così breve. E vengo alla domanda. Dice la dottoressa Venturi che c'è una gradualità a partire dallo screening. A me non sembra che sia così. Cioè nello screening, articolo 9,1, è detto che la persona resta a disposizione delle autorità. Questa è trattenimento. È a tal punto trattenimento che poi il legislatore italiano ha ritenuto, a questo punto io credo positivamente, visto che prima c'era il soft law, nel decreto legge 100, certo, di regolarla prevedendo la convalida se si superano le 48 ore. Poi c'è il problema di cosa accada nelle 47 ore precedenti, ma questo poi ce lo vedremo con il tempo. Comunque è talmente trattenimento che ha dovuto prevedere la convalida. Aggiungo che a proposito di detenzione di fatto, che nella più volte citata Claifia del 2016, questo leading case che ha portato poi a un monitoraggio dell'Italia per lungo tempo da parte del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo disse si trattava di 3 giorni nello spot di Lampedusa e 4-5 giorni su una nave qui nel porto di Palermo. Ha ritenuto che restare nello spot di Lampedusa fosse detenzione di fatto, così come lo fosse restare contro la volontà nella nave di Palermo. Quindi no, non è vero, anche per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che siamo al di fuori del trattenimento, sembra che siamo nel trattenimento. Ultima notazione, qui bisogna considerare che quando la persona viene trasferita con la finzione di non ingresso o la nave transita, quella persona è comunque trasferita contro la sua volontà, quindi c'è anche quest'altro profilo da tenere in considerazione quando si fa il quadro complessivo. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei. Non so se in realtà è un intervento, direi una, diciamo, più, però se la dottoressa Venturi vuole, io posso soltanto dire che io sono sempre molto pessimista, diciamo, di natura. Io temo che ecco, anche sulla questione della detenzione sulle navi, noi abbiamo letto Mansuri, no? Che forse, diciamo, forse qualcosa sta forse qualcosa sta cambiando anche lì, però è, diciamo, la giurisprudenza della Corte è una giurisprudenza così ampia dove abbiamo ancora degli appigli, certo, ed è giusto mantenerli fermi. Prego, prego.
3: Grazie, no, grazie dottor Prilli, cioè, penso che questa occasione serva esattamente per questo, insomma, sicuramente. Quello che intendo, lo ripeto, mi dispiace, magari non sono stata chiara, non è prevista esclusivamente nel regolamento screening l'indicazione del trattenimento, non c'è riferimento alla norma, no, è vero. Di fatto, anche nell'audizione del Senato, che anche WENEC c'era, appunto, è stata audito la scorsa settimana, se non sbaglio 2 settimane fa, di fatto anche noi, appunto, abbiamo, diciamo, notato il tentativo di regolare quella fase che finora non era regolata, appunto, della parte dell'hotspot e del trattenimento, con una norma in questo senso migliorabile per certi versi, come appunto abbiamo sostenuto anche nell'audizione del Senato, quindi con riferimento appunto a periodi minimi di trattenimento. Questa è anche la nostra posizione, che minimi periodi di trattenimento possono essere previsti per finalità di identificazione, posto che non devono appunto eccedere la finalità espressamente prevista. Uscendo appunto un attimo al contesto italiano, non so anche gli altri stati membri come vorranno applicare questo obbligo di far rimanere le persone a disposizione durante lo screening. Di fatto quello che notiamo è che non c'è un'indicazione espressa a parte del regolamento screening, quindi ad esempio fare lo screening in 7 giorni in situazione di trattenimento potrebbe appunto non essere direttamente l'unica soluzione, si potrebbe appunto pensare a misure meno restrittive e comunque possono consentire appunto il fatto che la persona resti a disposizione. Quindi vediamo anche come sarà applicato in altri stati membri. L'approccio graduale invece mi sembra indicato chiaramente all'articolo 54 per le procedure di asilo alla frontiera. Non mi sembra appunto il patto richiami espressamente l'utilizzo del detrattenimento. Poi concordo che la soluzione, diciamo, che si può trovare è, perlomeno per la fase di identificazione, usare il trattenimento. L'importante è che questa non sia la misura di default in pratica per tutta la durata dello screening, anche facendo riferimento a quello che dicevamo sulle persone con esigenze specifiche, posto che magari in quella fase dello screening non sarà possibile identificare tutte le vulnerabilità. E concordo anche su questo, che sicuramente è una fase talmente importante, e penso ci sarà appunto anche poi giurisprudenza anche sul fatto che lo screening non può essere impugnato autonomamente, ma solo appunto con le successioni e con le procedure successive. La Commissione anche su questo ha chiarito che si tratta di un atto di una fase endoprocedimentale, quindi vediamo qua come appunto, penso siamo ancora all'inizio, e questi sono tutti, penso, spunti per tutti noi, appunto anche per noi come primi, come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per vedere l'attuazione, ma sono sicuramente spunti che accolgo e che, anzi, continuiamo la conversazione sicuramente, grazie.
1: C'è un intervento, prego. Prego, prego.
5: Allora, io faccio parte della sezione protezione internazionale, mi chiamo Angela Lopipero, vabbè, alcuni lo sanno. Mi sono trovata a confrontarmi con un'impugnazione, con un reclamo verso l'obbligo di risiedere in un luogo determinato, e mi sono chiesta, vi pongo la domanda, io ho fatto il penalista per oltre 20 anni, non ho capito come si riempie di contenuti la disposizione. E allora vi rimando, diciamo, una notazione che ha fatto l'avvocato nel ricorso che mi è stato presentato. Mi ha detto: ma mi trovo nella condizione in cui il mio cliente capirà in che cosa consiste nel momento in cui violerà la disposizione. Si tratta, diciamo, di una notazione pertinente, cioè deve dare da pensare, perché obbligo di risiedere sembrerebbe praticamente legato neanche alla dimora, perché la misura penalistica è l'obbligo di dimora, non è l'obbligo, non è un arresto domiciliare che richiede, diciamo, la permanenza in un luogo determinato, quindi presso il domicilio, se si cambia domicilio, insomma ci sono una serie di prescrizioni da rispettare. La norma parla di obbligo di residenza in un luogo determinato, ma poi quello che dà da pensare è la disposizione successiva, che dice che se il soggetto al quale è applicata questa misura, che di default va con le procedure di frontiera, deve recarsi, mi pare, presso il legale, deve chiedere l'autorizzazione al prefetto. E allora che vuol dire? Significa che una forma di arresto domiciliare, perdonatemi, diciamo, non sono arresti domiciliari, intesa così, è una privazione della libertà. E ancora avanti, mi chiedo, come si concilia l'obbligo di risiedere in un luogo determinato? Che differenza c'è fra la misura alternativa con la misura alternativa al trattenimento? Punto interrogativo e vi lascio così. Grazie.
1: È il grande interrogativo di questa tavola rotonda, che in realtà sarebbe perfetto per chiudere, diciamo, la tavola rotonda. Ci sono altri interventi, però prego.
6: Sono Giovanni Annaloro, ex giovane avvocato ASGI del Foro di Caltanissetta. Caltanissetta è la città che ha uno dei CPR più grandi d'Europa, fino a poco tempo fa era uno dei centri più grandi d'Europa. Io volevo approfittare della presenza della dottoressa rappresentante dell'agenzia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, perché penso che siamo noi avvocati a un punto, tutti gli operatori, ma soprattutto noi avvocati, a un punto in cui ci dobbiamo contare. Perché io lo sto vivendo come una guerra professionale, io dico sempre alla mia collega di studio, vorrei tornare a fare, non l'ho mai fatto, ma vorrei iniziare a fare sfratti, sai, quelle cose normali, perché non si può stare dietro a una normativa. Io non ho fatto tributario perché quando l'ho studiato hanno detto, guarda, ogni giorno c'è una novità, qua ogni ora c'è una novità. E allora noi abbiamo fatto una riunione, i sociasgi siciliani, e ci siamo confrontati su un nuovo modello. Stamattina sentivo tutti gli interventi, ci siamo confrontati su il nuovo modello di informativa. C'è questo modello fatto sottoscrivere, ridevamo poco fa con i sociasgi presenti, perché mi hanno ricordato che in fondo al modello, per evitare di sbagliare, c'è un QR code per cui lo straniero, tramite cellulare, si spara il QR code e si informa. E allora, a parte la necessità di un... c'è la prova documentale di questo. Dico, a parte, poco fa rilevavo sempre coi soci, la necessità di capire le famose 48 ore di tempo, chi preme il cronometro? È tutto sulla fiducia, come sempre. Abbiamo avuto dei trattenimenti a Lampedusa che sono durati giorni, e poi arrivati a Caltanissetta sono partite le 48 ore, non si è capito i 15 giorni precedenti a Lampedusa cosa sia successo. A fare da contraltare a questo, dico, noi avevamo tanti anni fa ci eravamo contati e c'era l'agenzia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che era anche un mio personale interlocutore degli operatori del diritto. Dopodiché sono successi dei fatti in Italia, siete stati buttati fuori dalle commissioni, avete solo un potere consultivo. Non so che incidenza abbia questo potere, spero nessuna, visti i risultati della commissione, spero che non abbia nessuna incidenza sugli esiti delle commissioni. Le modalità delle audizioni, già antepatto, per i trattenuti all'interno di un GPR ormai sono telematiche, durano 15 minuti compreso l'informativa, quindi l'informativa già porta via 7-8 minuti, la lettura, le generalità, l'intervista dura 5 minuti. Cioè, se non partecipate alla commissione è un bene per voi. E però voglio capire, questa è la domanda, che non ho capito, giuro, qual è la posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui rifugiati e per i rifugiati sul patto? Cioè, abbiamo sentito... Qual è l'interpretazione giuridica che avete dato al suo intervento, insomma agli articoli che ha citato, ma l'agenzia cosa intende fare per le situazioni di trattenimento e di deprivazione della libertà che non si estinsecono solo nel trattenimento, ma nel... alcune erano già in esercizio, ora le stiamo semplicemente scrivendo, perché come diceva l'amico Michele Calantropo, abbiamo fatto scuola in Europa, molte prassi che abbiamo fatto condannare in passato sono diventate, ora sono state normate. Dico, a fronte di questo e a fronte di quello che accade all'interno dei CPR, l'agenzia che strumenti sta ponendo in essere per svolgere il suo ruolo, quello che storicamente penso sia il ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati? Grazie.
3: Grazie mille per la domanda. Allora, magari sul discorso delle commissioni, poi, perché non penso sia questa la sede, ne parliamo un attimo, solo dico solo una parola: non siamo stati buttati fuori, c'è un processo appunto di, come diciamo sempre, disengagement, quindi di uscita graduale che è stata appunto fatta negli anni, se non sbaglio dal 2018 in poi, per il semplice fatto perché nei paesi cosiddetti industrializzati l'UNHCR non è parte della procedura di eliminazione dello status dei rifugiati, questo è appunto quello che succede sempre nei paesi industrializzati, quindi c'è stato un accompagnamento del sistema, quindi la formazione dei nuovi funzionari a partire dal 2018 con i primi assunti e poi nel 2019, quindi questa è parte proprio del modo in cui l'agenzia lavora, quindi non è semplicemente appunto un accompagnare lo Stato appunto ad avere un sistema di asilo che va avanti appunto con le proprie forze. Adesso l'UNHCR, come sicuramente molti di voi sanno, designa gli esperti indipendenti nelle commissioni territoriali che non sono appunto staff dell'UNHCR, sono esperti che noi designiamo in base appunto al proprio profilo, magari non so se c'è qualcuno di voi qua che è appunto un esperto, il proprio profilo diciamo accademico, professionale, via dicendo. Quindi questo è, poi se vuole appunto dopo magari su questo possiamo approfondire. Per quanto riguarda più in generale il tema del trattenimento, allora anche qua penso appunto una premessa fondamentale, questo momento lo ricollego un po' a quello che ha chiesto appunto sulla posizione del patto. Di fatto sin da quando il patto è stato adottato nel 2024, ma anche precedentemente, come agenzia ONU abbiamo fatto presente che non è un accordo perfetto, di fatto, questo lo abbiamo appunto detto ampiamente nella giornata di oggi, è quello che a quale siamo giunti dopo appunto anni di negoziati, e il focus adesso deve essere sull'attuazione. Questo, ci tengo a sottolinearlo, non è una formula di stile, è veramente appunto il momento dell'attuazione adesso. Finora abbiamo sempre detto anche come UNHCR che il successo o meno del patto, come dicevo all'inizio, lo vedremo solo all'attuazione, e adesso è il momento del monitoraggio. Quindi UNHCR mantiene il suo ruolo in questo senso solito, quindi con l'accesso ai luoghi appunto di trattenimento, l'accesso ai luoghi di accoglienza, e questo rimane. Ovviamente dobbiamo fare conti anche con una situazione appunto dell'agenzia in cui siamo sempre anche meno staff, ma restiamo comunque di fatto sempre a supporto delle autorità nella costruzione appunto anche tutta la legislazione e l'attuazione che verrà, anche ad esempio con la fornitura di informazioni. Di fatto anche, ne parlavo se non sbaglio con qualcuno anche durante la pausa pranzo, svolgiamo anche nel contesto appunto degli sbarchi la stessa funzione che ha svolto UNHCR in precedenza, quindi come di informazione diciamo così aggiuntiva sulla protezione internazionale. Quindi questo sarà a maggior ragione quello che accadrà anche con la fornitura di informazioni o comunque il supporto e l'accesso a centri di trattenimento. Di fatto anche su questo ci sono comunque cambiamenti importanti anche nella situazione giuridica delle persone che si troveranno in CPR. Di fatto appunto potremmo avere anche in CPR persone che magari si troveranno a fare domanda o per la prima volta o domanda reiterata, alla luce appunto delle norme estremamente complesse che vediamo nel patto. Quindi questo sicuramente è uno dei filoni appunto di azione che potremmo avere. A livello diciamo più organizzativo abbiamo sempre una struttura, come chiamiamolo, di focal point regionali, a quali appunto si possono rivolgere sia gli avvocati ma anche appunto l'organizzazione stessa civile. Questo lo vediamo anche magari nella costruzione anche dei tavoli vulnerabilità che hanno preso avvio a livello appunto locale, partendo dalla costruzione del tavolo vulnerabilità a livello centrale, quindi in varie zone. Ora mi viene in mente appunto Agrigento, UNHCR con le altre agenzie ONU, IOM e UNICEF è impegnata in questo. Quindi sicuramente, anzi, questo è un invito appunto a contattare l'agenzia, e lo scambio appunto continua anche col tavolo asilo, continuiamo appunto a essere in dialogo da questo punto di vista. Poi, ripeto appunto, magari poi sul dettaglio possiamo sicuramente confrontarci. Grazie.
1: Grazie a lei. Bene, allora siamo arrivati al momento di chiudere questa tavola rotonda e di, credo, i lavori nel loro insieme. mi sembra che siamo forse quasi al punto di partenza, nel senso siamo perfettamente consapevoli che ci sono molte domande e con le quali si confronteranno i giudici e gli operatori del diritto in generale. E certo, il giudice non potrà, come dire, si trova di fronte a un... e l'avvocato, insomma, si trova di fronte a un insieme di norme, non è che le può, come dire, contrastare di petto, no? E saremo di fronte, credo, nei prossimi anni a un'altra, come dire, una ripresentazione più complicata sicuramente rispetto che in passato del tentativo di leggere, interpretare e applicare le norme nel rispetto dei diritti umani. E la verità è che la strada si è fatta più difficile e il giudice cercherà, credo, come e l'avvocato, insomma, nel presentare al giudice le proprie come dire, proposte di soluzione del caso, cercherà appiglio nella giurisprudenza delle corti europee, nella speranza di continuare a trovare qualche appiglio in quelle. E forse sarà importante guardare la giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimissimi anni, forse più che quella della Corte Europea dei diritti umani. Nel 2015 la Corte di Giustizia mi sembra che abbia voluto, diciamo, anticipare, posso sbagliare, ma ha voluto forse anticipare una posizione di fermezza. Vedremo.
7: E dobbiamo fermarci qui con lo speciale giustizia. Vi abbiamo proposto un altro blocco della lunga giornata studi che ha avuto luogo a Palermo il 6 luglio scorso su diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo, organizzato sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la stessa Università del capoluogo siciliano. Il convegno si è tenuto il 6 luglio scorso, la legge di conversione del decreto legge attuativo sul patto europeo è stata conclusa né convertita, quindi legge il 7 agosto, ma non essendo intervenute sostanziali modifiche, tutte gli accenti critici, le riflessioni che sono state proposte appunto in questa giornata di studio restano sicuramente molto attuali su un tema, soprattutto l'avete sentito in questo blocco di tavola rotonda sulla limitazione e la privazione della libertà personale dei richiedenti asilo, anche alla luce del patto europeo e il problema della detenzione di fatto, ha posto appunto uno dei problemi più significativi e che segna anche un continuo modificarsi dal decreto Cutro a oggi, tra decreti sicurezza e decreti di vario tipo, la modifica appunto non solo sulla protezione internazionale, ma soprattutto sui sistemi di detenzione amministrativa, che va a complicare le cose non poco anche alla stessa giurisdizione nei suoi uffici dei tribunali, nelle sezioni specializzate in immigrazione. Avete sentito tra gli interventi del pubblico un avvocato di Caltanissetta con un passaggio un po' tragicomico, ha ricordato come ha rinunciato a fare il tributario perché le norme cambiavano di giorno in giorno, si è ritrovato a occuparsi di immigrazione dove le norme cambiano sostanzialmente di ora in ora. E questo è quello che sta accadendo, tant'è che si è dovuto tenere appunto un convegnone a Palermo il 6 luglio scorso, che è durato un'intera giornata e che troverete come sempre nella sua integralità e nei vari panel, come si usa dire, nel sito di radioradicale.it. Vi ringrazio per l'ascolto dello speciale giustizia di stasera e restate con i programmi serali di Radio Radicale.
8: Grazie a Sergio Scandura, lo speciale giustizia torna domani sera. Questa è Radio Radicale, questa sera lo speciale è durato un po' meno del solito. Allora proseguiamo la nostra programmazione serale parlando del voto in Sassonia. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Romano Ferrari Zumbini.
9: Radio Radicale, siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia costituzionale alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionalisti, per parlare con lui dell'affermazione di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt. Allora, io la cosa che gli volevo chiedere è se abbiamo letto bene questo evento elettorale in Italia, perché io stamattina, leggendo anche alcuni titoli, alcuni commenti, ho visto che il voto è stato molto italianizzato, a cominciare dal fatto che gli elettori della AfD sono stati definiti degli ignoranti, un po' come qualcuno ha cercato di fare in Italia con gli elettori di centrodestra. Allora, che commento possiamo fare su questo voto e sul muro, non il muro di Berlino, che ha eretto Merz nei confronti di AfD?
10: Buongiorno. La costruzione di muri è controproducente, perché nel 61 fu costruito dalla DDR e poi è andata a finire come è andata. Il muro costruito contro l'AfD si sta sgretolando, quindi costruire muri non paga molto. Allora, lei mi chiede un commento sulle elezioni. Io non mi soffermerei sui dati numerici, perché quelli sono noti. La AfD è raddoppiato, la CDU si è dimezzata e gli altri partiti di sinistra sono tutti riusciti a superare la soglia del 5%. Si è parlato in Germania di voto tattico, ovvero sia di dividersi un pochino fra le varie formazioni, in modo da evitare che che qualcuna potesse sparire, perché la presenza di tutte queste forze ha impedito che l'AfD ottenesse la maggioranza più uno dei seggi. Tuttavia, io non vorrei entrare adesso nell'analisi politica partitica di dettaglio, perché questo è un problema di sistema che va guardato in una prospettiva molto più ampia. È una vicenda le cui radici affondano quantomeno al cancellierato Merkel, si potrebbe anche andare prima agli anni precedenti, ma limitiamoci agli anni Merkel. Si è creata una situazione per cui c'è una contrapposizione netta, fortissima, fra due grandi soggettività. Da un lato i titolari della narrativa, usando una parola da rivoluzione francese, il juste milieu, cioè praticamente in Italia si sarebbe detto con terminologia da prima repubblica l'arco costituzionale, che va dalla Democrazia Cristiana alla Linke, l'erede del Partito Comunista della Germania Est, quindi tutti meno uno. L'uno, dall'altra parte, è chiaramente la AfD. Ora, più che soffermarsi sugli aspetti tattici, il governo sarà monocolore, non sarà monocolore, le rispondo subito, così lo accantoniamo e possiamo entrare su quello che è il vero grande, secondo me, problema politico-culturale di sistema, che riguarda in realtà non solo la Germania, ma riguarda un po' tutta l'Europa. Dunque, la AfD non ha i voti per fare un governo monocolore, gliene mancano 4, ne ha 39 di seggi e le mancano 4 seggi. La BFD, la BSV, la formazione di Sarah Wagenknecht, i populisti di sinistra, ne hanno 5, si sono già offerti per fare il governo, e l'AfD ha già, in una conferenza stampa ieri al Bundestag, ha detto grazie, ma noi cercheremo, se ci arrivano, voti di singoli parlamentari. Si riferiscono a singoli della CDU, che probabilmente arriveranno, perché l'offerta di un assessorato, altre cose, hanno una forza convincente notevole, oltre al fatto che ideologicamente l'elettore CDU è in realtà qualcuno che la pensa
9: molto più affine.
10: Molto più affine. Quindi in realtà non è neanche
9: quelli della SPD.
10: E quindi il problema del governo si risolverà, e quindi preferiscono parlare in chiave partitica. Tra 2 settimane ci saranno il voto in un altro Land dell'Est e addirittura a Berlino, dove pure a Berlino l'AfD è la prima forza politica, quindi il problema va visto in termini culturali di ampio respiro. Allora, anzitutto si pone il problema: è o non è nazista questo partito? Io personalmente raffiguro il problema con una domanda, e la domanda riguarda la valutazione che si dà dei bombardamenti americani e inglesi del 1945 su Amburgo, Dresda, Berlino, se quelle decine, centinaia di migliaia di tedeschi morti per soffocamento, morti bruciati vivi sotto quelle bombe, fossero colpevoli oppure se fossero vittime. Dal versante AfD li si considera vittime, perché loro dicono che la popolazione era in mano ad un gruppo di criminali, la NSDAP, il partito nazista, che hanno tenuto ostaggio il paese e quindi quei morti noi li dobbiamo commemorare. Dall'altra parte invece, quindi da parte di tutto il juste milieu, da parte dei titolari della narrativa, sono colpevoli perché la Germania è stata colpevole degli orrori della guerra. Ecco, su questa
11: quindi
10: domanda...
11: Quindi sono colpevoli tutti.
10: E sono colpevoli tutti.
11: Sono tutti implicati, come diceva James Dean.
10: E quindi su questo si gioca la grande questione se sono o non sono nazisti, perché la narrativa imputa alla AfD, agli elettori dell'AfD, di essere nazisti perché si reputano vittime coloro i quali sono morti sotto le bombe, bruciati o soffocati vivi. C'è un rimedio giuridico costituzionale per affrontare la questione e quindi dare una parola dirimente sulla questione, ma non è stata attivata dai partiti dell'establishment, dai partiti del juste milieu. E questo, francamente, è un punto debole loro. In Germania esiste una procedura che è stata attivata da Adenauer a metà degli anni 50, per cui nel 1956 il Partito Comunista Tedesco, KPD, è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca di Karlsruhe incostituzionale e quindi è stato sciolto. Non hanno mai attivato questa procedura per l'AfD, ma nell'arco degli ultimi 10 anni hanno sempre imputato di avere forti connotati nazisti coloro i quali aderiscono o votano o simpatizzano per l'AfD. Ecco, quindi c'è un punto debole in questa narrativa, perché io mi riconosco nei valori dell'antifascismo, ma riconoscersi nei valori dell'antifascismo non significa legittimare violazione dello Stato di diritto. Allora, nel corso di questi anni, in nome della attribuita natura nazista all'AfD, sono state violate tante norme costituzionali.
11: Merz, ancora ieri si dichiarava indisponibile a un'alleanza con...
10: Questo dimostra che... Prego, mi scusi, l'ho interrotta per...
11: Alternative für Deutschland. Adesso è oggettivamente troppo debole per... o è troppo tardi, perché quando era più forte... forse aveva maggiore possibilità di poter...
10: Guardi, mi scusi se l'avevo interrotta.
11: No.
10: Volevo soltanto fare una battuta. Merz, ancorché esponente di spicco della CDU, quindi della Democrazia Cristiana Tedesca, non ha letto la storia della Democrazia Cristiana Italiana e tantomeno non ha letto il capitolo relativo a Giulio Andreotti, perché altrimenti lui saprebbe che Giulio Andreotti ha praticato per decenni la politica dei due forni. Nel momento in cui Merz dichiara apertamente che rifiuta il forno AfD, cosa che lui ha fatto all'inizio della scorsa legislatura, lo scorso anno, all'inizio di questa legislatura, cosa è successo? Che inevitabilmente c'era solo il forno SPD, Verdi, eccetera, i quali hanno alzato il prezzo, ovviamente. Ecco quindi la sua debolezza strutturale. Lei mi chiede che cosa potrebbe fare Merz. Guardi, Merz è un uomo, secondo me, condannato a restare nella storia come una pagina infelice della storia tedesca. Potrebbe riscattarsi da statista con una mossa molto coraggiosa che costituzionalmente gli sarebbe possibile. Quella di allontanare subito i socialdemocratici dal governo, cosa che egli può fare, e con un governo minoritario CDU, seguire una politica che è quella dell'elettorato CDU, che è quella degli ex elettori CDU che sono andati all'AfD, per cui costringerebbe l'AfD a dargli dei voti, ma porterebbe a termine la legislatura portando a casa dei risultati. Cioè lui da maggio dello scorso anno, quindi dopo quasi un mese, un anno e quasi e mezzo, praticamente non ha realizzato nulla. Nulla perché ci sono veti contrapposti fra la SPD, suo partner di governo, e la CDU. Si sono sistematicamente bloccati in ogni iniziativa e quindi non ha realizzato niente. Tante cose che aveva promesso non le ha realizzate, il che ha determinato il deflusso di voti dell'elettorato. Chi è l'elettorato CDU-AfD? In gran parte l'elettorato degli sconfitti della globalizzazione, l'operaio della Volkswagen che è licenziato, il piccolo imprenditore. Ecco quindi che lui potrebbe, con un gesto coraggioso da statista, dire, si ricordi una cosa, che in Germania, lo ricordo a me stesso perché lei lo sa benissimo, non è il governo a ottenere la fiducia come in Italia, ma è il cancelliere. Questo significa che il cancelliere ha la fiducia e può cambiare tutti i ministri che vuole, quando vuole. Ecco perché dicevo, lui potrebbe fare una svolta, assumersi la responsabilità drammatica di allontanare i socialdemocratici, prendere solo i democristiani e fare una politica consona al suo elettorato.
11: la crisi economica, no, aspetti, no, c'era un'altra cosa che le volevo chiedere. Allora, ha senso presentare l'elettorato della FD, come è stato fatto da qualcuno, come un elettorato di ignoranti, di persone che non hanno cultura e che per ignoranza votano Alternative für Deutschland? Allora, come trova questo metodo dell'istruzione per dare una patente a chi vota?

0: di sconforto, di amarezza, e poi non può non pentirsene perché non
1: Sì,
0: regge.
1: è paradossale che a questo tema ricorra soprattutto la sinistra.
0: Non lo so, questo fuoriesce dal tema Germania. Ecco, io,
1: No, no, no, però insomma.
0: in Germania si è aggirato il problema non parlando apertamente di una minore dignità morale, si è parlato in maniera tranciante, i tedeschi poi sono sempre più radicali, nazisti. Chiunque sostiene certe tesi che non sono da noi condivise sono nazisti. Ecco, io trovo questa una semplificazione rozza, inesatta e oltretutto politicamente inefficace perché diventa controproducente. Cioè, vede, la AfD ha tenuto dei congressi nei quali hanno affrontato temi in materia sanitaria, in materia di politica industriale, di relazioni sindacali, hanno affrontato vari problemi. Ma i partiti, non del juste milieu, le televisioni, le case editrici, le redazioni di giornali, non hanno mai affrontato questi altri temi. Si sono concentrati nel bombardare l'AfD sull'unico tema dell'immigrazione. Per cui, paradossalmente, un partito come l'AfD ha ottenuto il 40% dei voti in Sachsen-Anhalt, otterrà analogo in Mecklenburg-Vorpommern, dove si vota tra 2 settimane. Sarà il primo partito a Berlino, semplicemente monotematicamente, cioè sulla questione dell'immigrazione. Non si è chiamata alla prova, alla verifica sulle se sono in grado di affrontare i problemi in materia sanitaria, del personale parasanitario, del problema del deficit dei singoli Länder, dei comuni, eccetera. Non l'hanno affrontato perché c'è stato semplicemente questo muro di insulti che riguarda l'essere nazisti. Ecco, l'essere nazisti, se è vero, si riferisca alla Corte Costituzionale Federale, cosa che non è stata fatta per 10 anni, pur avendoci i numeri in Parlamento. Ma nel momento in cui non viene fatta, francamente, vede, prima le parlavo di scorrettezze, costituzionali amministrative che sono state commesse in danno della AfD, perché fermo restando, e noi sono anni che ne parliamo, e quindi da più di 2 anni io sostengo la tesi che esiste la via del deferimento alla Corte Costituzionale. Ma nel momento in cui non si deferisce alla Corte Costituzionale, non si può a collaboratori dei parlamentari dell'AfD vietare l'ingresso in Parlamento perché sono stati dichiarati dalla polizia segreta come oggetti di osservazione perché sospettati di estremismo di destra. Perché alla fine, e questo è inquietante, nasce il sospetto che la polizia, i servizi segreti, la polizia politica, la Digos, che si chiama Verfassungsschutz in Germania, dichiara pubblicamente che certi soggetti sono sospettati di estremismo di destra e quindi postergati nella loro attività professionale, danneggiati, ad alcuni hanno addirittura aperto procedimenti disciplinari fra quelli che militano nelle forze armate, per il solo fatto di essere sospettati. Ma chi è che dichiara ciò il Verfassung? Che cos'è il Verfassungsschutz? È un organo amministrativo significa dipende da un ministro. E allora la domanda che bisogna porsi è inquietante, quindi mi esprimo in maniera prudente e problematica. È l'istituzione che difende la democrazia o è un gruppo di partiti che difende la sua posizione contro un altro partito che sta raccogliendo tanti voti? E questo è il grande problema, perché il giudice è la voce definitiva in uno stato di diritto nel dire questo comportamento va condannato.
1: L'ultima cosa,
0: Non so se sono stato chiaro.
1: sì, Ursula von der Leyen
0: Sì.
1: potrà in qualche modo influire sulle decisioni, eventuali decisioni di Merz di aprire a destra? Perché lei è una tedesca che rappresenta i vertici dell'Unione Europea contro la quale si è scagliata AfD. Oggi Merz si trova tra due fuochi.
0: Guardi, la signora Ursula von der Leyen era ministro della difesa nel governo Merkel. Scoppiò uno scandalo circa la assegnazione senza gara d'appalto di alcuni giubbotti antiproiettile. La
1: Di
0: Corte.
1: cui molti esponenti politici avrebbero bisogno politicamente. Non
0: La, la,
1: perché gli sparano, ma perché per pararsi dalle. Okay.
0: questo l'ha detto lei, io non.
1: No, per pararsi dai
0: Certo,
1: proiettili delle polemiche
0: capisco.
1: politiche. Non era uno.
0: La Corte dei Conti federale tedesca aprì un'indagine per capire come mai l'assegnazione di ingenti somme di denaro erano state date a favore di una certa ditta che era stata scelta senza una valutazione comparativa tra altre ditte. Ebbene, la signora Merkel d'emblée fece una mossa scacchisticamente ineccepibile e disse: vai a Bruxelles.

0: Quindi la signora von der Leyen è a Bruxelles e non credo che abbia molto interesse a intromettersi in cose dalle quali è uscita precipitosamente. Quindi tenderei a escludere. Aspettiamo di vedere le prossime vicende, cioè se quella di adesso è una fiammata dell'AfD o se è qualcosa che incide sugli assetti del governo federale. Secondo me Merz non mangerà il panettone.
1: Bene, grazie come sempre a Romano Ferrari Zubini, docente di storia costituzionale alla LUISS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, col quale abbiamo parlato del tanto dibattuto voto in Sassonia-Anhalt.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a lei.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, questa è Radio Radicale. Proseguiamo adesso parlando dell'accantonamento dell'emendamento della legge elettorale sul seggio sloveno, ma anche dei funerali di Stato a Belgrado per Ratko Mladic. Lo facciamo con questa intervista di Sonia Martina alla senatrice Tatjana Rojc del Partito Democratico.
3: Con Tatjana Rojc del Partito Democratico parliamo dell'emendamento, il suo emendamento sul seggio sloveno che è stato accantonato. Comunque spieghi bene lei ai nostri ascoltatori, grazie.
4: Beh, innanzitutto ringrazio per questa attenzione, ovviamente. È un emendamento sul quale abbiamo lavorato per anni con esimi giuristi, perché la questione non è così semplice. C'è la legge di tutela del 38 del 2001 che con l'articolo 26 impegna lo Stato a facilitare il seggio sloveno. Ora è chiaro che questa è una formula un po' ambigua e abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse essere il più politicamente democratica possibile. Questo è stato agganciandoci al modello della rappresentanza ladina per il Trentino-Alto Adige, che prevede per i partiti che lo vogliano, e questo è stato chiaramente adeguato alla nostra situazione, per i partiti appunto che lo vogliano, di candidare un appartenente alla minoranza slovena che si dichiara tale all'accettazione della candidatura davanti al notaio, quindi non è che uno qualsiasi possa dichiararsi tale o che. E quindi c'è un meccanismo che è già previsto dal nostro ordinamento e che viene applicato in questo caso, ovviamente appoggiandosi sul testo della legge elettorale. Credo che questa sia una dimostrazione di, come dire, di tutela. Non si chiede un seggio in più perché il candidato sloveno che è candidato al partito che prende più voti entra in Parlamento. Quindi non si chiede nulla in più. Si segue la dimostrazione della volontà di chi vota di essere rappresentato in tal senso come tutto il territorio. Il diritto di rappresentanza è una cosa seria perché ovviamente col taglio dei parlamentari e con questa diciamo ambiguità con cui si è approcciato sempre la questione della rappresentanza della minoranza slovena, noi abbiamo cercato di risolvere o di proporre una risoluzione del problema. Va anche detto che io, che rappresento la minoranza come unico parlamentare, sono stata eletta perché tutte le forze di sinistra e centrosinistra che si sono succedute dal Partito Comunista in poi, dagli anni 60, hanno garantito a uno sloveno l'elezione. Questo è una dimostrazione anche della, come dire, della democrazia, perché la democrazia alta tutela anche chi non ha i numeri o la possibilità di essere rappresentato in diverso modo se non con una norma specifica.
3: Quindi è stato accantonato, però accantonato, insomma, quindi ci potrebbe essere una possibilità in aula.
4: Io vorrei sperare, perché va detto che l'emendamento è stato firmato da rappresentanti di tutte le forze dell'opposizione e che non più tardi di qualche giorno fa il presidente Fedriga ha fatto delle dichiarazioni al neoconsole generale della Slovenia a Trieste, che assolutamente lui e la sua giunta è d'accordo per tutelare la minoranza slovena, le stesse dichiarazioni che ha fatto anche il ministro Tajani più volte, e spero che appunto il voto in aula esplichi, come dire, che si trattava di dichiarazioni sincere e non di, così, di dichiarazioni di intento.
3: Senta, le chiedo una cosa, poi se vuole non mi risponde. Il funerale di Mladic.
4: Beh, insomma, il funerale di Mladic è stato uno sbaglio enorme, perché ha portato alla luce di nuovo tutto il dolore che Mladic ha provocato, pur, va detto, con una connivenza o perlomeno con il non intervento delle forze dell'ONU, in quel caso olandesi, e pur ricordando che anche il popolo serbo ha subito grandi dolori. Ma questo funerale con gli onori militari che ci ha ferito tutti, devo dire, perché la condanna del generale Mladic è stata unanime, allontana o perlomeno, come dire, diventa un ingombro per quello che il governo serbo ci ha raccontato anche durante la missione della mia commissione a Belgrado, che cioè sia la volontà e il desiderio di avvicinare la Serbia in Europa, quindi l'allargamento ai Balcani occidentali in questo momento ha un grosso interrogativo sul quale si dovrà anche rispondere.
3: Grazie, grazie a Tatiana Rojc. Noi tanto buon lavoro.
2: L'intervista era di Sonia Martina. Questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con Asiatica, a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Bentrovati, buonasera. Appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale. Chi vi parla? Valeria Manieri, in collegamento con noi dalla Cina, co-conduttore, esperto, il nostro corrispondente dall'Asia per Radio Radicale, Francesco Radicioni. Buonasera Francesco, ben ritrovato.
6: Buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
5: Un piacere avere con noi Roberto Menotti, chief editor di Aspenia Online, appunto la rivista dell'Aspen Institute in Italia. Ben ritrovato, grazie per essere in questo spazio.
7: Grazie mille, è un piacere.
5: Vogliamo tornare sul recente vertice SCO, Shanghai Cooperation Organization, conclusosi a inizio settembre a Bishkek in Kirghizistan, che ha diciamo sancito di fatto un rafforzamento della cooperazione geopolitica, finanziaria e tecnologica, soprattutto tra tre paesi che ovviamente ci interessano in particolar modo per varie ragioni: la Cina, la Russia e l'India. Non punta questo blocco a trasformarsi in un vero e proprio, diciamo, blocco euroasiatico, in un'alleanza militare formale, e però diciamo l'attualità internazionale ci porta a guardare con maggiore attenzione a quello che accade tra questi paesi, sia da un punto di vista economico, energetico e geostrategico, sia per le alleanze diciamo più caute o contrarie al blocco occidentale. Come sapete, Cina e Russia sono da sempre, diciamo, in qualche modo unite, con alcuni sì e alcuni ma. La Russia è destinata a fare, diciamo, anche il partner minore, con tutto quello che ne consegue. L'India ha conservato in questi anni su vari temi un multiallineamento, e in particolare Nuova Delhi rifiuta di trasformare la SCO in un blocco rigidamente anti-occidentale. Insomma, un po' di questo ci occuperemo, ma non solo, entreremo un po' più nel dettaglio. Francesco, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di dare la parola al nostro ospite.
6: Sì, innanzitutto partirei da un anniversario, se sei d'accordo, perché quest'anno l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai compiva 25 anni, un quarto di secolo, insomma, giovane ma non così più giovane. Era nata nel 2001, quella che appare un'era, letteralmente un'era geologica fa da un punto di vista delle relazioni internazionali, una manciata di mesi prima degli attacchi dell'11 settembre a Manhattan e a Washington, e diciamo così, puntava soprattutto all'inizio a mettere insieme Cina, Russia e le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale contro quelle che Pechino definiva le tre forze del male, e cioè terrorismo, separatismo ed estremismo. Come ricordavi, in questi 25 anni l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si è per un verso allargata, mettendo dentro anche India, Pakistan, Bielorussia, più una serie di altri, Iran, più una serie di altri paesi considerati partner dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E l'obiettivo sembra essere sempre di più quello di far sentire una voce dell'Eurasia sulla scena internazionale. Il problema, Valeria, è quello che però ricordavi anche te, che questa voce dell'Eurasia, al di là delle foto di famiglia con tutti i vari leader, in realtà è molto più dissonante rispetto al proprio interno di quanto potremmo immaginare. Cioè, ogni singolo paese ha portato alla riunione di Bishkek in Kirghizistan un po' quella che è l'agenda, la propria agenda geopolitica. Nella dichiarazione conclusiva di questo vertice, sì, si parla contro le misure economiche coercitive unilaterali, tradotto in italiano le sanzioni, soprattutto le sanzioni contro la Russia. C'è stata una condanna contro gli attacchi militari contro l'Iran, anche se per esempio non si è mai citata nella dichiarazione finale di Bishkek né gli Stati Uniti né Israele, e anche quello non è un caso. Il presidente iraniano era stato dal palco molto molto duro, ovviamente, sia contro Washington che contro Gerusalemme. Ha promesso, sempre nella dichiarazione di Bishkek, si è promessa una maggiore cooperazione in materia di finanza e la promessa di aumentare l'uso delle valute locali. Però, per esempio, al di là della retorica, non c'è stato nessun vero passo avanti sulla creazione, almeno questo mi è parso, poi chiederemo anche a Roberto Meotti, ma non mi pare ci sia stato nessun passo avanti significativo nella creazione di una vera e propria banca della SCO. Insomma, è una visione molto cinese di come si intendono i rapporti bilaterali, e anche questo viene ribadito, e cioè l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai non è e non vuole essere, questa è un po' l'impressione, un'alleanza politico-militare. Tutti quanti i membri sono molto molto distanti da andare a creare qualcosa che i media internazionali negli
5: Bene, in
6: anni scorsi avevano
5: particolare, come
6: definito.
5: abbiamo detto, no? Tra quelli, diciamo, meno interessati, no? Un'eventuale evoluzione in questo senso, ma non c'è pericolo, diciamo.
6: Ma anche la Cina è molto poco interessata a un'evoluzione di una vera e propria alleanza militare. Non lo fa, lo abbiamo visto e lo abbiamo commentato anche qui dai microfoni di Asiatica tante volte, stupendoci, in qualche modo, stupendoci tra virgolette, del fatto che, per esempio, non interveniva dando così un pallido sostegno diplomatico all'Iran, ma non facendo in realtà nulla davvero per aiutare l'Iran in queste settimane. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la Russia sull'Ucraina. Sì, sappiamo appunto di tutto questo materiale cosiddetto dual use che dalla Cina è andato sia verso la Russia che verso l'Iran, però Pechino poi è molto molto attenta, e tu calcola, e poi ti ridò la palla, che per esempio ci sono stati a Bishkek ci sono stati moltissimi incontri bilaterali, ma Xi Jinping non ha incontrato, se non in modo molto rapido, il presidente iraniano Pezeshkian. E anche questo, secondo me, è un messaggio abbastanza interessante di quello che intende fare la Cina in questa fase.
5: Assolutamente, io passo la parola subito a Roberto Menotti. Voglio ricordare agli ascoltatori anche quelli che sono oggi gli stati membri a pieno titolo della SCO, cioè il nucleo fondatore: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Poi successivamente sono entrati nel 2017 India e Pakistan, nel 2023 l'Iran e la Bielorussia, nel 2024. Il Laos recentemente ha inaugurato un nuovo status unificato per accelerare la partnership appunto con i paesi esterni. Questi, diciamo, sono, no, anche le coordinate per chi ci ascolta. Roberto Menotti, che cosa ne esce da questo vertice, vista anche la fase delicata delle relazioni internazionali?
7: Grazie, sì, delicata è un eufemismo, insomma, quindi diciamo delicatissima
5: So
7: e
5: che
7: molto
5: quanto registriamo
7: conflittuale.
5: da questa notte, no? Tra Iran e Stati
7: Esatto,
5: Uniti, i
7: esatto.
5: bombardamenti, insomma, nel momento in cui stiamo registrando, appunto poche ore fa, ci sono stati, come dire, cosiddetti scambi di cortesie tra Washington e Teheran.
7: Assolutamente. E le ultime notizie che vengono dall'Ucraina non sono per
5: Esatto.
7: nulla rassicuranti né per gli ucraini né, devo dire, per i russi, diciamo così.
5: Sì.
7: Ma io direi complessivamente sono molto d'accordo, sono sulla stessa linea generale di valutazione che ha dato Francesco Radicioni, nel senso che complessivamente mi sembra che questa organizzazione, perché tale comunque è da un punto di vista tecnico, rimanga tutto sommato piuttosto leggera, diciamo, molto pesante dal punto di vista del potenziale di questi paesi. Questo è autoevidente perché quando abbiamo un'organizzazione che comprende Cina, India, Federazione Russa e poi tutta quella pletora di paesi, diciamo così, medie potenze, potenze aspiranti, piccole potenze che comunque hanno interessi in un'area asiatica, peraltro un'area molto ampia. Visto che c'è anche un paese come l'Iran, un paese come il Pakistan, la Turchia. Ecco, è chiaro che il potenziale di un gruppo del genere non può essere sottovalutato. La realtà però effettivamente è ad oggi diversa, perché intanto perché la maggior parte dei paesi principali non hanno interesse effettivamente a creare nessuna forma reale di multilateralismo come lo intendiamo noi. Poi perché effettivamente ci sono delle grandi, come dire, degli squilibri molto forti all'interno del gruppo. Facciamo soltanto un esempio per non fare nomi. È chiaro che il rapporto fra Cina e Russia, che è un po' la chiave di volta di tutta l'organizzazione, che come sappiamo i leader dei rispettivi paesi continuano a definire un'alleanza senza limiti, in realtà non soltanto ha parecchi limiti, l'abbiamo visto in varie occasioni ed è stato ricordato anche da voi stessi poco fa. Ma in ogni caso è fortemente sbilanciato come rapporto perché c'è un senior partner e un junior partner ed è evidente che il coltello dalla parte del manico lo ha per moltissime ragioni Pechino e certo non Mosca. Quindi anche questi forti squilibri interni a un'organizzazione del genere provocano delle conseguenze sul piano dei rapporti di potere, insomma. Quindi è chiaro che l'agenda tende ad essere fissata dai paesi più forti o in condizioni migliori in questa fase. Aggiungo anche un altro aspetto, poi arrivo a due dettagli che mi hanno colpito nell'ultimo vertice, ma faccio una considerazione generale prima. Secondo me non dobbiamo mai dimenticare quando osserviamo questi sviluppi, questo vale anche per i BRICS, ad esempio, che abbiamo seguito, no, per molti anni, quasi in parallelo in qualche modo con la SCO, un po' negli stessi anni, non dobbiamo mai dimenticare che la nostra concezione delle alleanze e dei rapporti multilaterali è unica al mondo. Per nostra intendo sostanzialmente quella occidentale euroatlantica. È unica perché noi diamo per scontato che un'alleanza abbia anche non soltanto un formato governativo gestito da un trattato o comunque da accordi intergovernativi, ma abbia anche una forte componente di rapporti fra le società civili, fra le aziende, fra le associazioni non governative, fra le persone, fra gli imprenditori, fra i cittadini. Questo è totalmente assente in organizzazioni che sono sostanzialmente guidate da regimi molto accentratori, in alcuni casi molto autoritari, e che hanno una visione della diplomazia radicalmente diversa. È questo in un certo senso che ogni volta ci sorprende, perché dimentichiamo un aspetto di fondo nel modo in cui sono concepiti questi rapporti, anche quando sono apparentemente multilaterali. Poi, come è stato ricordato, spesso sono una collezione di rapporti bilaterali, importanti da seguire, ma di natura diversa, ecco, dal multilateralismo, chiamiamolo classico. Due piccoli dettagli aggiungo. Uno, il fatto che comunque sia c'è stata una dimensione molto dominante dell'attualità e quindi la questione iraniana inevitabilmente si è dovuta affrontare. Appunto, gli iraniani hanno utilizzato il palco come una grande opportunità, gli altri mi sembra abbiano tutti un po' moderato i toni. È vero che c'è stata la condanna degli attacchi militari, ma quella condanna francamente avverrebbe anche all'ONU o all'Unione Europea, anzi è avvenuta sia all'ONU che all'Unione Europea, quindi non c'è molto di specifico in questo caso nella SCO. E il secondo aspetto che in qualche modo va tenuto presente è che ci sono alcuni paesi che diventano più attivi rispetto al passato. Per esempio il Pakistan, che ha recuperato un certo attivismo non solo medio orientale, ma insomma anche nel rapporto con Turchia e Arabia Saudita, continua a muoversi autonomamente, il che poi a sua volta trascina dietro un forte interesse dell'India. Quindi ci sono anche delle situazioni che continuano man mano a cambiare in base allo sviluppo degli eventi. Ultimissimo dettaglio, ci tengo ad aggiungerlo in un'ottica puramente italiana, quindi un po' di casa nostra, ci sono due paesi che sono parte di questa organizzazione che per l'Italia sono molto importanti e di cui si parla forse poco. Uno è la Turchia, se ne parla abbastanza, ma forse non abbastanza, e l'altro è l'Azerbaigian, perché se non erro è il nostro secondo fornitore di gas naturale,
5: Esatto.
7: passa, no, per la Turchia e poi per il TAP. Quindi, insomma, paesi comunque da tenere d'occhio per varie ragioni.
5: Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
6: Io aggiungerei un elemento, lo abbiamo detto, tutta quanta l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha a lungo, diciamo così, girato, orientato intorno all'Asia centrale. Una regione che anche su questo per l'Italia è piuttosto rilevante per ragioni energetiche, si citava l'Azerbaigian, dell'organizzazione fa parte anche il Kazakistan, dove l'Italia via ENI ha importanti interessi energetici nel paese, e proprio sull'Asia centrale si gioca una partita che dalle nostre parti spesso non si riesce a cogliere nella propria, in quella che è l'importanza tra i tre giganti dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, cioè Cina, Russia, ma anche India,
7: Sì.
6: che hanno tutti e tre interessi economici, interessi culturali, interessi storici in quella regione del mondo. Tant'è che se si guarda questa visita di Xi Jinping, ti parlo appunto dalla Cina, quindi diciamo così ti faccio un piccolo focus anche sulla parte cinese. Per Xi Jinping c'è stata una grandissima enfasi, per esempio, sul Kirghizistan, un paese che credo moltissimi dei nostri ascoltatori avrebbero difficoltà a individuare sulla mappa, ma che consente alla Cina, mentre sulla Russia e quindi sul corridoio nord dalla Cina verso l'Europa, sappiamo insomma i problemi che ci sono, sul corridoio meridionale, quello iraniano, sappiamo anche dei problemi che ci sono, l'Asia centrale in questa logica diventa appunto centrale come collegamento tra la Cina e attraverso il Mar Caspio con il Caucaso, da lì la Turchia e appunto l'Europa. Su questo si è continuato a parlare a Bishkek nei bilaterali Cina-Asia centrale anche del progetto ferroviario di collegamento tra Kirghizistan e Uzbekistan, oltre appunto a tutta una serie di altre infrastrutture, comprese le infrastrutture energetiche, che ovviamente preoccupano Mosca, perché significherebbe tagliare fuori la Russia da tutto ciò. E noi sappiamo che pur in quell'alleanza senza limiti che si ricordava, c'è una competizione oggettiva tra Mosca e Pechino, anche qui in Asia. Ne abbiamo parlato tante volte dai microfoni di Asiatica, le visite di Vladimir Putin a Pyongyang, oppure in Vietnam, oppure il rapporto strettissimo con tutti i paesi dell'ASEAN convocati qualche settimana fa a Mosca da Vladimir Putin, paesi dell'ASEAN che in questa fase sono molto affamati di energia, chiaramente. E, E quindi insomma tra Cina e Russia c'è anche questo tipo di rapporto. Sì, si condivide una sfida comune all'ordine internazionale liberale a guida americana, e su questo Xi Jinping, diciamo, ha rialzato nel corso del suo intervento a Bishkek tutte le bandiere della Cina e di quelli che sono i
5: Diciamo che questa
6: cosiddetti
5: fase gli
6: quattro
5: viene anche
6: pilastri.
5: facile perché ha tutti gli elementi, diciamo, a suo favore, visto, insomma, l'inaffidabilità americana, ormai unanimemente condivisa, diciamo, da tutte le parti, anche da parti che non sono favorevoli alla Cina, tipicamente, no?
6: Sì, esatto, cioè, quindi lo sappiamo ormai già da qualche anno, di fatto dalla pandemia in poi la Cina ha lanciato le cosiddette quattro iniziative globali: iniziativa globale sulla sicurezza, iniziativa globale sulla civiltà, iniziativa globale sullo sviluppo, iniziativa globale sulla governance. Che è un po' la sfida cinese all'ordine internazionale. Xi Jinping l'ha ripetuto anche a Bishkek, che è un approccio un po' diverso rispetto anche qui a quello russo, che è molto, gli americani dicono, scegliere le ciliegie, no? Cioè del sistema del sistema internazionale del dopoguerra, loro scelgono la parte che gli conviene di più e salvano la struttura, dopodiché rispetto alle regole ovviamente fanno le loro valutazioni. Quello che gli conviene ci tengono, quello che non gli conviene non tengono. Per esempio, sicuramente una parte che non gli conviene è quella sui diritti umani, e su quello ci sta una grandissima sfida e continua a esserci una grandissima sfida. Ti do su questo un altro elemento, poi mi taccio. Io sto in questo momento partecipando a un incontro a Suzhou sul modello di città. Le autorità cinesi hanno convocato qui ambasciatori di vari paesi per mostrare appunto lo sviluppo delle città cinesi, molto più green, molto più centrate sul popolo, sulle persone, come dicono loro, e invitando media stranieri, invitando diplomatici stranieri, offrendo da un lato questo modello ai paesi in via di sviluppo, cioè l'ambasciatore del Pakistan, per esempio, quindi come forma di abitare. Che ha una sfida però anche a livello ovviamente di agenzie delle Nazioni Unite, per esempio la UN Habitat. E questa è la questione sulla quale dobbiamo. E quindi la Cina che cosa vuole fare? Vuole far sentire la propria voce sempre di più nelle istituzioni internazionali, compresi in questi settori che spesso sono totalmente sotto i radar.
5: Tra l'altro
6: Non
5: questo è
6: so se è
5: sede
6: chiaro.
5: dell'Assemblea Generale ONU, quindi insomma anche lì dovremmo poi seguire che cosa succederà. Ecco, Menotti, su questo hai aspettative rispetto ovviamente dallo SCO all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle sue varie sessioni, non solo plenarie, ma anche poi quelle che sono, diciamo, le giornate dedicate a temi specifici, immaginiamo anche tema ambientale, insomma, è uno di quelli a cui si farà riferimento, visto anche la recente tragedia in Nepal. Ecco, che aspettative hai anche sul ruolo che la Cina sta cercando di giocare nel multilateralismo e appunto nelle istituzioni internazionali?
7: Sì, credo che sia stato già detto in maniera molto precisa. Parto un attimo dall'Assemblea Generale dell'ONU. Credo che in un contesto internazionale come quello attuale ormai non ci si possa aspettare grande convergenza, come dire, su temi generali, e tutto sommato forse non è neppure così importante, non so, la riforma del multilateralismo. Ecco, nelle condizioni attuali si può certamente riflettere, ma è più facile che un gruppo di esperti riesca a dare qualche idea interessante, piuttosto che ci riesca l'Assemblea Generale, ripeto, in un momento come questo, dove invece sarebbe importante che l'ONU recuperasse, a mio parere, una centralità che tutto sommato ha perduto negli ultimi anni, è su questioni specifiche. E penso in particolare proprio a quella ambientale, perché, come voi sapete benissimo, Valeria, ne avete parlato molto, insomma, su Radio Radicale, attraverso le varie organizzazioni, diciamo, che si occupano di questo. È chiaro che il punto fondamentale, insomma, il punto focale per realizzare davvero delle politiche che abbiano effetti concreti è che ci sia una convergenza fra i paesi principali. Perché se manca questa, tutto il resto crolla. Qualunque accordo, anche il più meraviglioso accordo col miglior potenziale di raggiungere risultati concreti, finisce per rimanere quasi lettera morta. Quindi, se si riuscisse, con una consapevolezza, anche visti gli eventi recenti, che è una consapevolezza pragmatica, al di là delle posizioni, se vogliamo, ideologiche, degli interessi nazionali, a riprendere questo discorso sulle esigenze collettive dell'ambiente, io sarei felicissimo di vedere uno sviluppo del genere. Credo che qualche possibilità ci sia, fra l'altro. Perché molti paesi hanno assunto un atteggiamento, se vogliamo, un po' più pragmatico su questi aspetti proprio quando vengono colpiti direttamente. L'ideologia in quel caso tende un po' a sfumare, per fortuna. Quindi speriamo, come auspicio. Due, ecco, sì, commenti generali si possono fare, a mio parere. Uno sull'atteggiamento della Cina. Come dicevo, sono molto d'accordo. La Cina ha un atteggiamento estremamente opportunista rispetto all'ordine liberale internazionale, perché certamente non è gradito come formula complessiva a Pechino, però si rendono anche perfettamente conto proprio a Pechino che per loro ha funzionato in maniera fantastica. Ha funzionato perché si sono aperte le porte per la Cina, dal loro ingresso nel WTO sostanzialmente, e al tempo stesso la Cina è diventata talmente grande ed efficiente, almeno sul piano dell'export, diciamo, e della capacità produttiva, da riuscire a spingere perché cambino le regole. Quindi per ora si trova nel migliore dei mondi possibili. Il problema è d'ora in avanti, perché cambiare le regole significa avere in mente un modello alternativo. Io ho la sensazione che la Cina non ce l'abbia in mente un vero modello alternativo e quindi cerchi più che altro, come giustamente ricordava Francesco, di lavorare a margine, cioè di sfruttare quello che c'è, tenere parte dell'infrastruttura, dare un colpo di qua, un colpo di là, assestare un po' questa macchina sbilenca della
5: Curare sempre più
7: globalizzazione.
5: il cortile di casa proprio e disinnescare un poco alla
7: Assolutamente.
5: volta, per esempio con la Russia, appoggiarla, ma non fino al punto di farla, diciamo, né di farla capitolare né di farla vincere in qualche modo, no?
7: Esattamente, ma anche sul piano dei modelli economici, la Cina sostanzialmente ha capito quali sono le sue carenze, ma non sa come risolvere il problema e quindi cerca pragmaticamente di testare varie soluzioni senza rompere l'incantesimo, però. E l'incantesimo, ripeto, è sempre quello della globalizzazione sostanzialmente, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi mille limiti che abbiamo tante volte discusso e analizzato, eccetera. Quindi ecco, la Cina mi sembra bloccata un po' in questa posizione intermedia. Diciamo di partner e al tempo stesso, non dico sabotatore, ma insomma innovatore, dell'ordine internazionale. L'India, ci teneva a dire una parola anche su questo, è ancora più interessante perché arrivando più tardi sul grande palcoscenico, arrivando come dire 20 anni dopo rispetto alla Cina e avendo le stesse identiche ambizioni, se non forse qualcosa addirittura di più, visto che è in una fase di grande entusiasmo, diciamo, demografico, ideologico, nazionalista, economico e quant'altro. Ecco, l'India credo che sia ormai per tutti un paese da seguire quotidianamente con molta più attenzione per i suoi rapporti con la Cina stessa, per i suoi rapporti con l'Occidente, per il suo comunque rapporto con la Russia e per il fatto che l'India, non dimentichiamolo, è anche il terminale di quella grande progetto che si chiama IMEC, che è stato fortemente sostenuto soprattutto dal G7, esattamente, un grande corridoio che di fatto è una via di mezzo fra un'alternativa e un avversario rispetto ai sogni cinesi di costruire la famosa noia
5: Attraversa
7: della
5: il
7: seta.
5: Golfo
7: Esattamente,
5: e che arriva fino all'India, appunto, è questo.
7: e che passa esattamente attraverso i punti più caldi del Medio Oriente. E che dovrebbe quindi affrontare gli stessi problemi della Via della Seta, perché o passa un po' più a nord e c'è l'Asia centrale, o passa un po' più a sud, ma allora c'è il Golfo Persico, il Mediterraneo, eccetera.
5: Abbiamo parlato qualche tempo
7: Quindi.
5: fa, sempre qui su Asiatica, con l'ambasciatore Francesco Maria Dalò, che sostanzialmente, diciamo, che coordina, no,
7: Sì.
5: quel corridoio IMEC proprio lato italiano. Francesco, abbiamo ancora un minuto prima di salutarci.
6: Allora, sull'India due cose secondo me interessanti. A Bishkek Xi Jinping non ha incontrato neanche Narendra Modi, anche se i due dovrebbero vedersi, adesso vediamo se l'agenda sarà confermata tra una manciata di giorni, perché il leader della Repubblica Popolare dovrebbe volare per quello che si preannuncia come una visita. Insomma, quasi storica, dopo la prima, dopo 7 anni, proprio in India per l'imminente vertice dei paesi BRICS. Nelle ultime settimane, lo sappiamo, tra i due giganti dell'Asia continua a esserci migliaia di chilometri di confine himalayano non marcato, non segnato, che in questi anni hanno avuto più volte uno sviluppo di fortissime tensioni. Però nelle scorse settimane sono ricominciate le tensioni dopo le notizie di uno sconfinamento cinese nell'Arunachal Pradesh indiano, un territorio che è indiano ma che la Cina rivendica come proprio, come Tibet meridionale. Sia Delhi che Pechino hanno però entrambi buttato acqua sul fuoco. Su questo però tengo molto a precisare una cosa, e cioè, nonostante queste prove di dialogo che probabilmente vedremo anche tra veramente una manciata di giorni, ormai praticamente una manciata di ore, Cina e India rimangono due competitor, direi, strutturali sulla scena internazionale, un po' per i motivi che sono stati detti, un po' per il rapporto speciale che da decenni lega Pechino e Pakistan, un po' perché l'India vuole sempre di più attestarsi come un importante hub del manifatturiero e della tecnologia internazionale. Ci sono queste dispute sul confine, c'è la questione della capacità di influenzare e di parlare con tutto il sud globale. Insomma, la competizione, secondo me, tra Delhi e Pechino è qui per rimanere, e su questo c'è, e chiudo, e su questo c'è un rapporto molto interessante che gioca la Russia di Vladimir Putin in questa cosa. L'immagine storica, no? quella dell'incontro a Teheran lo scorso anno tra Putin, Modi e Xi Jinping, era preceduta da un video in cui Vladimir Putin e Narendra Modi camminano insieme verso Xi Jinping, e noi sappiamo quanto in diplomazia Putin introducesse, ok, Narendra Modi a Xi Jinping, e noi sappiamo quanto in diplomazia le immagini contano e i simboli contano. Il primo incontro tra Xi Jinping e Narendra Modi c'è stato a margine di un vertice a Kazan in Russia, e questo spiega anche il fatto per cui l'India non vuole assolutamente che la Russia diventi eccessivamente sbilanciata nei confronti della Cina, e questo è il motivo per il quale Delhi continua a parlare con Mosca.
5: Certo, noi ci dobbiamo fermare, ovviamente abbiamo moltissimo materiale anche per una prossima puntata, per cui chiedo anche a Roberto Menotti, insomma, di restare nei paraggi perché potremmo tornare a disturbarlo. Grazie davvero a Roberto Menotti, CF Editor di Aspen Online, la rivista dell'Aspen Institute. Grazie a Francesco Radicioni, collegato dalla Cina in questo momento. Torneremo qui su Asiatica la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Intanto buon proseguimento con i nostri programmi della serata di Radio Radicale.
2: Questa era Asiatica e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con il Medio Oriente visto da Gerusalemme, a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
8: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno, ben trovata.
9: Buongiorno.
8: Ci sono diverse notizie oggi. Intanto si è chiuso il termine per il deposito delle liste, vista appunto delle elezioni del prossimo 27 ottobre, ma soprattutto si parla in Israele di questa anticipazione di un libro scritto da due giornalisti, pubblicata da Haaretz, che riguarda, diciamo, la consapevolezza da parte del primo ministro Netanyahu che il 7 ottobre del 2023 fosse, diciamo, in preparazione effettivamente un attacco. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana relativamente a un'intervista data da Sara Netanyahu, la moglie del primo ministro, ma adesso questa storia irrompe, e oggi anche i giornali italiani hanno effettivamente questa storia come apertura, cioè quella per cui il presidente emiratino Bin Zayed avvertì personalmente Netanyahu che Siwar preparava un'offensiva. Accanto a questo ci sono le notizie che arrivano da Londra, perché il ministro degli esteri britannico Miliband ha annunciato ai comuni il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti. Allora, andiamo con ordine.
9: Proviamo. Succede uno al minuto. Dunque, allora, prima di tutto ti voglio dire che stamattina dalle 5 qui, diciamo così, il rumore consueto ed è a noi ben conosciuto degli aerei in movimento era la colonna sonora di Israele sotto tutto questo di cui tu hai parlato. Adesso, perché l'Iran ha scaraventato 20 missili balistici sulla Giordania, siccome la Giordania è attaccata a Israele, come sanno tutti, e appunto parti di questi missili sono anche arrivati dentro Israele. Non so se era per questo che gli aerei erano in movimento, probabilmente c'erano anche altre cose, però insomma comunque l'atmosfera è un'atmosfera che risente continuamente, diciamo così, di aggressioni. Ieri c'è stato un attacco terroristico per le strade di Israele, una persona è stata ferita quasi a morte, ma tutte queste, appunto, queste cose che ti sto dicendo adesso sono completamente fuori dalle cronache, perché se non si dicono di Israele delle cose, diciamo così, che possono causare un sentimento anti-israeliano, non vengono riportate dalla stampa, oppure vengono riportate in maniera tale per cui al cittadino viene proprio negato quello che è sempre stato il fondamento di Radio Radicale e anche del Partito Radicale, cioè il diritto all'informazione. Non c'è, su Israele non c'è questo diritto all'informazione, e quindi cerchiamo per questo pochissimo tempo che abbiamo a disposizione di restaurarlo un pochino. Bene, allora qui le elezioni ormai mancano poche settimane, sono state presentate ieri sera le liste di ben 38 partiti che si presentano per 120 seggi in Parlamento, quindi te puoi immaginare, vero? Il 3,5 è la soglia per cui se non ha 4 deputati non entra, quindi c'è grande agitazione su questo, perché la legge è tale per cui tu devi per forza avere qualcuno di questi piccoli partiti che poi faranno un'alleanza con te per avere quei 61 seggi indispensabili. Quindi le due forze più o meno si bilanciano, diciamo così, a destra e a sinistra, anche se la destra e la sinistra nei termini tradizionali del pacifismo classico, dopo il 7 ottobre non esiste più niente di tutto questo, perché anche la parte, diciamo così, Eisenkot, Bennett, eccetera, tutti i partiti, diciamo, poi divisi fra di loro, vero, ognuno con una visione particolare, dedicheremo più tempo a questo. Ora volevo andare alle due cose di cui tu hai parlato, che mi sembrano fondamentali. Comunque, diciamo che anche tutto questo, e soprattutto la questione Netanyahu 7 ottobre, la si può benissimo dissezionare in mille modi diversi, sulle responsabilità sue dello Shabak, cioè i servizi segreti dell'interno e dell'esercito, va bene? Però alla fine di tutte le fini in questo momento diventa una questione elettorale di primaria importanza, e il fatto che il 7 ottobre sia di nuovo, diciamo così, diventata una questione basilare in sé per sé, cioè la questione delle responsabilità, e non più soltanto, come Netanyahu aveva cercato all'inizio di fare, la parte relativa alla reazione al 7 ottobre, cioè il fatto che Israele poi comunque, insomma, aveva recuperato, aveva combattuto, aveva ottenuto risultati davvero eccezionali, sia nella guerra contro gli Hezbollah, che poi diciamo nelle sue posizioni sulla Siria, ma soprattutto trovando il coraggio di attaccare l'Iran, cosa a cui aveva pensato anni ed anni ed anni senza mai arrivare a una conclusione. Bene, tutto questo è di fatto un punto molto è diventato un punto basilare. Quanto è grande la responsabilità di Netanyahu nella vicenda del 7 ottobre, perché anche lì ci fu quel momento in cui abbiamo qui parlato, e quindi mi limito a riassumerlo con una parola, quando Sara Netanyahu ha avuto un po' l'imprudenza di rigettarlo nel lagone, cioè dicendo che Yair Golan già sapeva quello che sarebbe successo, l'aveva saputo in anticipo e quindi praticamente l'aveva nascosto, ecco, in qualche modo. Ora non l'ha detto proprio così, ma non ci voglio ritornare sopra. La questione invece che adesso è sorta è relativa a una telefonata che ci sarebbe stata 10 giorni prima, e anche sulla natura della telefonata è complessa la cosa, perché sembra che sia proprio un emissario che è andato con in mano un congegno particolare di comunicazione, che fosse veramente molto privato, così la racconta Arez, va bene, il giornale che è il più antagonista possibile immaginabile, ti voglio dire la verità. Arez farebbe qualsiasi cosa per vedere sparire il governo di Netanyahu, quindi bisogna tener conto anche di questo. È un po' come un manifesto all'ennesima potenza, ecco, diciamo, anche tradotto in tutto il mondo, perché insomma le sue posizioni su Israele sono anche molto amate, anche perché sono molto antagoniste rispetto alle politiche di Israele stessa in tutto e per tutto. E quindi, insomma, bisogna anche metterlo in questo contesto, naturalmente, però la storia è molto molto interessante e riguarda questa telefonata di Bin Zayed, il capo degli Emirati. Ricordiamoci che gli Emirati sono la pietra centrale della costruzione degli accordi di Abramo, e quindi forse in questo si può spiegare un rapporto particolarmente importante che giustificherebbe anche i motivi per cui Bin Zayed, spaventato dall'ipotesi di cui era venuto a conoscenza, ha voluto dirlo a Israele, per paura che andasse tutto all'aria di questa grande avventura degli accordi di Abramo, che lo mette tutt'oggi, perché esistono ancora gli accordi di Abramo, che lo mette al centro di una possibilità inusitata, che lo colloca come un attore molto importante anche rispetto al mondo occidentale. Ecco. Allora, Bin Zayed ha con Netanyahu, secondo il racconto di Arez, 45 minuti di telefonata in cui gli dice Sinuar, e dice proprio Sinuar, perché secondo Arez Netanyahu insiste per sapere se si tratta proprio di Sinuar, vuole saperlo, ecco, o addirittura pare che ci sia un ritorno, sempre secondo la storia di Arez, a quelli che gli hanno portato sto telefono, insomma, in mano, e di Netanyahu, per chiedergli, ma non è che dice Gaza in senso generico, non dice Hamas in senso generico, dice proprio Sinuar, quindi ci sarebbe stata addirittura una precisazione in questo senso. Sinuar dice che se non c'è una risposta positiva alle sue richieste di liberazione, mi pare fossero 8 i prigionieri che lui voleva fossero liberati, lui si è stufato e sta preparando qualcosa di terribile, un terremoto, usa proprio questa parola, rispetto al quale appunto Israele se ne dovrà pentire amaramente, e quindi è il caso che la cosa venga presa in considerazione. Metto subito qui fra parentesi il fatto che un'altra giornalista che da anni e anni si occupa di Egitto ha detto che un avviso di questo genere era pervenuto anche da parte dell'Egitto, e quindi qui ci sarebbe una convergenza di politiche internazionali, diciamo così, dei paesi arabi che sono andati ad avvertire. E perché questo risuona in maniera così forte? Perché questo ripercorre il 1973, la terribile guerra del Kippur, quando Israele fu presa d'assalto proprio durante il giorno del Kippur, che tra l'altro è fra una settimana, vero, qui da noi, insomma, tra un pochino di più, è il 20 e il 21. E il re, fu re Hussein stesso, questa la storia lo racconta, questa è vera questa storia qui, che parlò a Golda Meir e gli disse che c'era l'intenzione di attaccare Israele da tutte le parti del mondo arabo. Golda Meir o non ci credette o fu lenta, o insomma, qui c'è una grande discussione. Alla fine della guerra ti ricorderai che Golda si dimise, che condusse quella guerra in cui tanti israeliani morirono, ma insomma che alla fine fu vinta con grande maestria, anche per l'intervento decisivo sia di Moshe Dayan che anche di Sharon. C'erano allora questi grandi condottieri, insomma, diciamo così, che salvarono Israele. Insomma, ci sarebbe anche questo precedente di non aver creduto a suo tempo, e viene riportato continuamente da tutti i giornali. Perché? Perché Golda Meir poi si dimise, e qui eccoci di nuovo in campagna elettorale, cioè il suggerimento è, dice, se lui ovviamente avesse ricevuto tutti questi avvisi, rispetto ai quali poi abbiamo perduto 1200 persone, 152 rapiti, e tutta 151, e tutto questo per colpa del fatto che lui ha messo nel cassetto un'ipotesi che invece gli era stata ventilata, e allora davvero dovrebbe andare a canossa in ginocchio e lasciar perdere, insomma, ecco, questo è, come puoi capire bene, Roberta, questo è il suggerimento, insomma, ecco, che viene dato in maniera certo non priva di un interesse politico immediato da parte di tutti quelli che gli si contrappongono con liste elettorali, e anche una informazione qui che è molto molto molto ostile a Netanyahu, molto compatto, tutti gli show televisivi, tutte le notizie, salvo un canale che è il famoso canale 14, di cui uno dei maggiori commentatori è stato messo nella lista, questo lo dico fra parentesi, nella lista di Netanyahu, quella che è stata presentata ieri sera, e ti dicevo, appunto, su questo torneremo. Allora, da parte dell'ufficio di Netanyahu c'è stata subito una smentita, va bene, Netanyahu dice che è evidente che si tratta di una balla, e spiega uno dei suoi uomini, molto affidabile peraltro, di cui nessuno osa dire che mente, perché veramente pare sia una persona super rispettata anche intellettualmente, dice: è un'assurdità questa che viene detto, perché qualsiasi telefonata a questo livello fra capi di Stato ha una registrazione burocratica. Non esiste niente nell'ufficio del primo ministro a questi livelli che non sia prenotato, segnato, verificato dai servizi segreti e poi promulgato nel caso ce ne sia necessità, veramente, e poi se c'è, poi comunque viene scritto di qua e di là, ci sono dei registri, ecco, non so come siano fatti questi registri, ma ci sono, e lui dice: io senz'altro questo l'avrei saputo perché è il mio lavoro, e io, insomma, lui è un topo di ufficio, diciamo così, e invece non c'è niente di tutto ciò, non c'è, e quindi non c'è la telefonata. Invece c'è chi dice: la telefonata era proprio un colloquio personale fra due primi ministri, nessuno ha il diritto di andare a mettere il naso nei colloqui fra due primi ministri che decidono con un makshir, con uno strumento particolare, fra l'altro che neanche passa per le linee normali di nessun genere, neanche WhatsApp, niente, una cosa tutta fra di loro che hanno deciso di fare, e quindi, insomma, non ci raccontate le cose perché la cosa esiste. E allora domanda a Bin Zayed: è vero o non è vero? Risposta di quelle proprio ibis redibis non morieris in bello, sai, quella, certo. Ibis redibis non morieris in bello, cioè non puoi sapere quale delle due versioni sia vera, perché lui dice sentiamo di queste cose, non abbiamo intenzione di inferire in questioni che riguardano un altro paese. Non c'è niente da dire da parte nostra rispetto ai nostri rapporti con lo Stato di Israele, sono senz'altro dei buoni rapporti, ecco, metti una cosa di questo genere, capito? Cioè una cosa che non ti dice né di sì e né di no. Nel frattempo niente, il mondo arabo tace su questo fino a ieri sera, ora non so se stamani le cose siano cambiate. Al Jazeera, che direbbe qualsiasi cosa, va bene, su questo non diceva niente. Ed è molto interessante, perché è evidente davvero che la preoccupazione è: se poi vince Netanyahu e noi abbiamo partecipato in qualche modo alla campagna contro di lui questo è il pensiero, io interpreto, è tutta una mia invenzione, è il pensiero di Bin Zayed, allora sta zitto, insomma, è chiaro che sta zitto. Attenzione, come faceva lui a essere in così stretto contatto con Hamas? Perché gli Emirati non sono come il Qatar o come la Turchia, che sono amici intimi di Hamas. Beh, la risposta si trova in un personaggio terzo, cioè Dahlan, che è questo personaggio così molto misterioso e ricco, che vive un po' di qua, un po' di là, palestinese, che fu cacciato via da Gaza.

0: c'ha degli anelloni, sembra, ha un aspetto, è tutto vestito un po' come un mafioso, è un tipo diverso, un tipo molto, molto diverso, a cui piace apparire e sparire. Insomma, Dahlan comunque aveva un forte rapporto con gli Emirati e con l'Emiro, quindi può darsi benissimo che gli avesse portato lui, questa è un'altra ipotesi, che questo spieghi la connessione. Tutto ciò ci dà una risposta su che cosa è avvenuto veramente? No, non ci abbiamo questa risposta, non c'è questa risposta, vediamo solo che serve come un elemento di escalation in una campagna elettorale già durissima, che continuerà, diciamo così, scavando di nuovo nel dolore di Israele per il 7 ottobre, tra un po' l'anniversario, è Capodanno venerdì da noi, venerdì Capodanno, e questo Capodanno appunto avviene all'insegna ancora di un antagonismo interno molto tenace, nel mentre c'è una paura terribile, te lo dico, molto proprio una preoccupazione che viene ribadita a livello di messaggi governativi su due settori. Il primo è quello relativo alla possibilità di un attacco che questa volta verrebbe dal West Bank, dai territori, cioè Ramallah, dall'autorità palestinese, che appunto dove si scoprono in continuazione riserve di armi, complotti da cui escono uno dietro l'altro una serie di aggressioni a cittadini israeliani, e insomma c'è questa preoccupazione. Il territorio certamente ancora è tutto, Hamas non ha restituito le armi, non ha consegnato le armi secondo gli accordi, quindi le cose vanno lentamente anche sotto quel profilo. E l'altro fronte, purtroppo lo dico, è quello internazionale, perché sul terreno internazionale Israele ha avvertito gli israeliani di stare attenti mentre viaggiano all'estero, perché per ciascuno di essi è in atto, diciamo così, una campagna d'odio che in effetti si vede che li investe tutti dappertutto, nei ristoranti, negli alberghi, e poi fanno delle cose veramente terribili. C'era una ditta di scarpe che per promuovere l'eguaglianza, insomma, diciamo, delle persone menomate, faceva vedere una delle sue scarpe Adidas, si può anche dire, con una delle sue scarpe, l'altra una gamba di meno, insomma, perché l'aveva persa in guerra. Anche qui un ragazzo bellissimo che però ha ricominciato a correre, era un campione di corsa che ha ricominciato a correre, e Adidas fra varie persone menomate aveva scelto anche lui per rappresentare questa campagna per queste scarpe. Era una bella idea, mi sembrava molto inclusiva, insomma, come si dice al giorno d'oggi. Insomma, sono cose così che tutti dovrebbero buttarci per terra, mi sta piangendo, a parte quello che sta succedendo. Ok, veniamo all'Inghilterra. Quindi niente, vi terrò informati su cosa succede a Netanyahu. Ci possiamo aspettare un sacco di altre sorprese, la prossima potrebbe venire anche oggi con una rivelazione ulteriore, insomma, ci sono molte.
1: È la campagna elettorale,
0: che è una campagna elettorale che purtroppo non si basa sul futuro, ma si basa su uno scavo che è ancora pieno di memorie di giovani e di famiglie, di bambini assassinati, e quindi questi bambini e queste famiglie non sono certo stati assassinati da nessuna delle parti politiche in gioco, ma molte volte di questo ci si dimentica, perché si è dimenticato tutto, insomma, dopo quel 7 di ottobre tutto si è torto sul legno marcio dell'antisemitismo, e così si sta continuando. Ok, andiamo, e poi si starà a vedere, le due parti sono 50-50, quindi la battaglia invece da un altro punto di vista è molto interessante. Ok, andiamo un momento all'Inghilterra.

0: Allora, questa faccenda dell'Inghilterra è molto sconfortante, insomma, perché è basata su una serie di prese di posizione ideologiche che soltanto in minima parte hanno a che fare con la realtà, e ti dico che cosa intendo dire in maniera precisa rispetto a questo. Allora, che cosa fa qui l'Inghilterra? L'Inghilterra ha messo delle sanzioni immediatamente seguite anche dal Canada e non mi ricordo più da... Insomma, c'è una fame perversa di dare addosso a Israele. Allora si è saliti su questo treno in cui appunto nella presentazione del disegno di legge sono state dette delle cose veramente molto offensive, fra cui Israele si è detto, per esempio, sì, certo, noi condanniamo Israele, però avevamo anche condannato l'Iran e Hamas e gli Hezbollah, come se Israele fosse comparabile, insomma, questo paese disperatamente democratico, insomma, come se fosse paragonabile a un paese appunto che ha condannato a morte due gemelle perché manifestavano per la strada, insomma, le ha seviziate, torturate, violentate in carcere. Viene paragonato a questo Israele. Insomma, siamo veramente alla follia, ecco. No? Ci sono alcuni elementi, va bene, in questa presa di posizione dell'Inghilterra che dichiara di fatto che tutti i prodotti del West Bank, cioè quello che chiamano loro West Bank, qui lo chiamano Giudea e Samaria, come la storia ci detta da 3000 anni di chiamarli Giudea e Samaria, così si chiamano questa parte di mondo. Poi per quella parte lì, cioè Giudea e Samaria, appunto, è stata causata dal fatto che ci fu l'aggressione giordana. La Giordania occupava, non mai riconosciuta peraltro, quel pezzetto di terra, aggredì Israele vinse la guerra, si trovò in questa cosa, e poi dopo, avanti negli anni, fino agli anni 90, quando si sono fatti gli accordi di Oslo, e ora ci vengo perché in questo caso ci interessano particolarmente. Ora, questa zona presenta effettivamente un problema specifico, che è quello che ultimamente, contro 6.000 attentati terroristici in quella zona, soltanto nel 2024, se non sbaglio, perché sono cresciuti un po' fra il 23 e il 24, però ci sono stati anche alcuni episodi veramente odiosi, barbarici, diciamo pure terroristici, da parte di alcuni gruppetti di fascinorosi e di terroristi che hanno portato lo sgomento e sbattendo fuori di casa loro alcuni palestinesi, incendiando delle auto e così via. Non mi risulta che siano andati lì a far saltare per aria delle cose, come succede molto spesso invece per il terrorismo palestinese, o che abbiano attaccato delle folle o cose del genere. Però certamente, insomma, detto con questo, io non voglio giustificare niente i loro atti, e sono molto contenta che 8 di questi siano stati presi, messi in galera, verranno giudicati, e c'è una parte che dice che c'è questo problema, va bene, che c'è questo problema. Questo è un punto senz'altro dolente, di cui Israele si occupa in maniera molto controversa, perché ha dei motivi per sentirla in maniera controversa. Ed è il primo che ti dicevo, perché quella è una zona dove gli attacchi terroristici fioriscono molto di più di qualsiasi altra coltivazione, cioè, ecco, e qui vengono altri due punti, e questi due punti sono quelli
1: brevi, perché abbiamo veramente pochi secondi,
0: brevissimi, te li dico con un telegramma. Sono quelli su cui l'Inghilterra ha torto marcio. Il primo riguarda gli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo stabiliscono che c'è una area A, B e C. nell'area A e nell'area B i palestinesi hanno diritto di stare e di costruire. Nell'area C non hanno questo diritto, va bene? E quindi questo è un problema che deve continuamente essere affrontato, perché invece il loro tentativo è quello di un'espansione di popolazione nell'area C, che viene erroneamente appunto continuamente vista come una cosa illegale, quella di escluderli, ma invece è legale secondo gli accordi di Oslo che sono in vigore, e tanto più che Israele vieta qualsiasi costruzione illegale, hanno demolito anche tante costruzioni di ebrei, quindi qui c'è questa cosa. E qui viene l'elemento terzo, quella della strada E1, va bene, questa strada è che viene costruita e contro la quale si sono appunto, che è quella che di più ha fatto suscitare questa, e che unisce a Gerusalemme la zona di Male Adumim, è quello che anche quella sta in area C.
1: Sì.
0: Cioè Israele ha diritto di costruire su quell'area, capisci? Ha diritto di costruire questa strada. Allora, finché i palestinesi e gli israeliani non si siedono insieme, perché c'è scritto questo negli accordi di Oslo, a stabilire quello che sarà il futuro, mi domando perché l'Inghilterra dovrebbe stabilire che il futuro sarà allora che quello lì sia tutta quanta una zona che dovrebbe poi appartenere a uno Stato palestinese, finché questo Stato palestinese non viene finalmente in maniera chiara, coi suoi confini e le sue modalità trattabili in una discussione, descritto e definito dai palestinesi stessi, così prevede l'accordo di Oslo. Non che venga l'Inghilterra e decida, o l'Europa, e decidano da dove Israele si deve ritirare, che cosa deve fare, come deve badare alla propria sicurezza. È un andamento che porta soltanto a ulteriori scontri, questo. Ecco, non so se mi sono spiegata bene, perché l'ho fatto molto.
1: Sei stata chiarissima, sei stata rapida ma chiara. Ma ci torneremo comunque nelle prossime puntate. Vabbè. Intanto grazie.
0: D'accordo.
1: A Fiamma Nesta.
0: Prego.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi e a Fiamma Nierenstein. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati alla mezzanotte, il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 10 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Oggi ci concentreremo innanzitutto su Israele e in particolare la decisione del governo britannico, diretto da Andy Burnham, di vietare l'importazione di beni israeliani dagli insediamenti considerati illegali. Leggeremo un editoriale molto critico del Wall Street Journal: l'Europa si unisce al boicottaggio contro Israele, e poi parleremo delle elezioni che si terranno in Israele. Lo faremo con un commento pubblicato dal New York Times, firmato Thomas Friedman, in gran parte dedicato a questo appuntamento, ma anche a quello che ci sarà la settimana dopo, cioè le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Il titolo dice già molto: due paesi, due democrazie in pericolo. Questa è la posta in gioco. In chiusura, se avremo tempo, torneremo ad occuparci anche di Germania, della vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Lo faremo con un'interessante analisi di Gilles Paris su Le Monde di oggi, secondo il quale è la demografia a spingere il voto per l'estrema destra, non solo in Germania o in Sassonia-Anhalt, ma anche nel resto d'Europa. La demografia significa il calo della popolazione locale, anche l'emigrazione dalla Sassonia-Anhalt oppure dall'Italia, che è citata come un caso specifico sin dall'inizio di questo articolo. Partiamo però da Israele e le sanzioni imposte dal Regno Unito, che potrebbe essere seguito da Francia e Canada. L'Europa si unisce al boicottaggio contro Israele, il titolo dell'editoriale di ieri del Wall Street Journal, molto duro contro il governo di Andy Burnham. L'Europa ha un talento tutto particolare nel travestire il populismo politico interno in moralismo sulla scena mondiale. L'ultima mossa è il divieto britannico di importare beni israeliani dalla Cisgiordania, Gerusalemme Est, le alture del Golan, oltre a sanzioni contro chiunque faciliti nuove costruzioni in queste zone. Francia e Canada stanno preparandosi ad adottare misure simili. Non ci rassegneremo alla distruzione della soluzione a due stati, ha dichiarato il ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Secondo il Journal è una posizione curiosa. Se il problema fossero gli insediamenti, il ritiro totale di Israele da Gaza nel 2005 avrebbe dovuto aiutare. Invece i palestinesi hanno eletto Hamas e sono loro, i palestinesi, che stanno distruggendo la soluzione a due stati, dimostrando a Israele che qualsiasi territorio ceduto verrà utilizzato per lanciare guerre e pogrom. Israele ha offerto ai palestinesi uno stato in Cisgiordania e Gaza tra il 2000 e il 2001. Loro l'hanno rifiutato e hanno scatenato un'intifada terroristica. Poi hanno respinto di nuovo un accordo nel 2008. Ciò che i palestinesi continuano a dire, ma che gente come Miliband si ostina a non ascoltare, è che non vivranno in pace accanto a uno Stato ebraico, nemmeno a Tel Aviv, che considerano un insediamento tanto quanto un avamposto su una collina. Eppure il Partito Laburista Britannico, i liberali del Canada, il governo francese in scadenza di Emmanuel Macron, hanno solo carote da offrire ai palestinesi. Nel momento in cui vietano le importazioni ebraiche dalla Cisgiordania, finanziano l'autorità palestinese, una dittatura che continua a pagare stipendi a terroristi che uccidono ebrei. L'impulso dietro le sanzioni è il piano di Israele di costruire in E1 un'area alla periferia di Gerusalemme, ma è solo una scusa. E1 è rimasta israeliana nella proposta di pace del 2000 negoziata da Bill Clinton. L'obiettivo reale è accontentare gli elettori musulmani e di estrema sinistra che minacciano di abbandonare i laburisti per i verdi. Eppure questa mossa viene già criticata come insufficiente dalla sinistra britannica. Il Journal poi spiega che in questo modo il Regno Unito boicotta anche le imprese americane che offrono servizi o prodotti per la costruzione degli insediamenti. Parla anche della ritorsione di Israele che espellerà il Regno Unito dal gruppo che dovrebbe gestire Gaza e chiuderà il consolato per i palestinesi a Gerusalemme. La conclusione è questa, ormai è diventato il metodo europeo, i palestinesi iniziano guerre che perdono e si rifiutano di fare la pace. Ma è Israele ad essere punito per costringerlo a fare concessioni territoriali in cambio di altre guerre. Gli europei sperano che il prossimo presidente degli Stati Uniti farà la stessa cosa. Così tra l'altro il Wall Street Journal. A proposito di Israele, di segno tutto opposto, il commento pubblicato dal New York Times a firma Thomas Friedman, incentrato sulle elezioni che ci saranno il 27 ottobre e su un altro appuntamento, le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Due nazioni, due democrazie in gioco. Scrive Friedman, il 27 ottobre e il 3 novembre 2026 si stanno configurando come due delle date più importanti nella storia di due delle democrazie più importanti al mondo, Israele e Stati Uniti d'America. Questi due paesi terranno elezioni di portata storica una settimana l'una dall'altra. Perché sono così cruciali? Perché ciò che è in gioco in entrambi non è solo il futuro politico del presidente Trump o del primo ministro Benjamin Netanyahu, è il futuro della democrazia in entrambi i paesi. Iniziamo con Israele. Netanyahu è in coalizione con suprematisti ebrei che un ex capo del Mossad ha una volta descritto come peggiori del Ku Klux Klan. Se verranno rieletti è molto probabile che portino a termine il loro progetto di distruggere l'indipendenza sia della Corte Suprema israeliana sia del suo procuratore generale. L'annessione di Cisgiordania e Gaza e la pulizia etnica dei palestinesi da entrambi i territori saranno i passi successivi e la democrazia in Israele sarà spacciata. Una volta che accadrà ciò, Israele diventerà un paria come il Sudafrica dell'apartheid. Lo Stato ebraico ha già perso il sostegno di gran parte del Partito Democratico americano, di molti giovani repubblicani, di quasi tutti i partiti liberali in Europa. Migliaia di scienziati, matematici, progettisti di software e intelligenza artificiale, ingegneri, piloti da caccia, fisici nucleari di Israele, cioè i migliori e i più brillanti, emigreranno gradualmente. Uno studio recente ha già rivelato che 1370 medici hanno lasciato Israele per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni, un numero che supera il numero di medici in molti dei principali ospedali israeliani. Friedman poi cita Moshe Yalon, ex ministro della difesa, moderato, che ha lavorato anche con Netanyahu, che esprime preoccupazione per la direzione del governo israeliano. Yalon ha però portato i suoi avvertimenti a un nuovo livello quando ha paragonato l'ideologia dei coloni estremisti israeliani in Cisgiordania a quella della Germania nazista. Cosa significa la supremazia ebraica? Ha chiesto recentemente Yalon sul sito Inet. 80 anni dopo l'Olocausto, Mein Kampf al contrario, la razza padrona siamo noi. Questo allarme è assordante, la società israeliana è ancora troppo traumatizzato dal 7 ottobre per buttarsi in nuovi negoziati di pace con i palestinesi, ma se l'opposizione a Netanyahu riuscirà a trionfare il 27 ottobre, almeno il vergognoso pogrom che Netanyahu ha permesso ai coloni ebrei di perpetrare in Cisgiordania verrà fermato. E poi Friedman affronta una questione importante che riguarda l'evoluzione demografica e le conseguenze politiche per Israele. Per mantenere i suoi alleati di coalizione, per restare al potere, prolungare l'immunità dal suo processo, Netanyahu è pronto a vendere qualsiasi valore fondamentale di Israele. Recentemente ha esentato migliaia di giovani ultraortodossi dal servizio militare e ha dato milioni di shekel alle scuole ortodosse che non insegnano lezioni per la vita moderna o per avere competenze per lavorare. E questo in un momento in cui l'esercito israeliano si trova a corto di soldati. Dan Ben David, un economista israeliano che dirige l'Istituto Shoresh per la ricerca socio-economica, ha spiegato le basi demografiche che stanno alla base della minaccia alla democrazia israeliana. Il tasso di fertilità tra la maggior parte dei gruppi di popolazione israeliani è di circa 2 figli per donna, ma tra gli alleati ultraortodossi aredi di Netanyahu è di circa 7 figli per donna. Questi genitori privano intenzionalmente i loro figli di un'istruzione di base che consenta loro di arrivare all'indipendenza economica futura e alla comprensione dei principi democratici moderni, spiega Ben David. Un quarto degli alunni di prima elementare in Israele sono ultraortodossi e la loro quota della popolazione raddoppia ogni 25 anni. Gli ultimi 4 anni peggiori nella storia di Israele, ha detto Ben David, ci hanno offerto un'anteprima agghiacciante del film completo che attende la nostra nazione se non cambiamo rotta, mentre c'è ancora tempo per farlo. Così, tra l'altro, Thomas Friedman sul New York Times. Tra l'altro, questa è una questione che Marco Pannella ha affrontato in alcuni dei suoi viaggi in Israele, ed era una delle ragioni per cui diceva Israele deve entrare subito nell'Unione Europea. Perché? Perché il quadro di Stato di diritto, democrazia che l'Unione Europea in qualche modo impone avrebbe protetto Israele per l'appunto da questa particolare evoluzione demografica. Era un piccolo dettaglio dei grandi ragionamenti di Pannella, ma che comincia a emergere. Friedman poi parla di Trump, però sulla questione demografia e effetti sulla politica vale la pena prendere Le Monde di oggi e Gilles Paris. È la demografia, stupido. Scrive Le Monde, come ogni volta che si manifesta, la spinta nazionalpopulista che si è verificata domenica in Sassonia-Anhalt è stata spiegata in gran parte dal fattore migratorio, o almeno da uno dei fattori migratori, o da un aspetto della migrazione. Dall'ex Germania dell'Est all'Italia, dove il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha appena battuto un record di longevità al potere, le analisi vengono spesso tracciate con una certa approssimazione e riguardano sempre chi arriva, quasi mai chi parte. Eppure sarebbe un errore sottovalutare chi parte. Il Land della Sassonia-Anhalt offre un esempio demografico esemplare. La popolazione di origine straniera è sì in aumento, ma più della metà proviene da paesi come Ucraina, Polonia e Romania, e questa popolazione straniera rimane quasi la metà rispetto alla media della Germania. La regione si colloca invece al secondo posto in Germania, dopo la Turingia, per il calo della popolazione. Il crollo della natalità è uno dei motori di questa tendenza, insieme alla migrazione, la tendenza di estrema destra. Gilles Paris poi racconta di uno studio condotto in Svezia sotto l'egida dell'Immigration Policy Lab, che ha evidenziato nel 2024 che all'interno dei comuni svedesi c'è una correlazione tra emigrazione, non immigrazione, e aumento dei voti a favore del partito di estrema destra Democratici Svedesi. La crescita di questa formazione di estrema destra può essere spiegata non solo dall'aumento della percentuale di popolazione di origine straniera, passata dall'11 al 20% tra il 2000 e il 2020, ma anche dal fatto che il 51% dei comuni svedesi nello stesso periodo ha visto diminuire la propria popolazione. L'analisi di 5 cicli elettorali ha mostrato che ogni calo dell'1% del numero di abitanti si è accompagnata a un aumento dello 0,5% dei voti a favore dell'estrema destra, dei democratici svedesi. Insomma, James Carville, ex stratega del candidato democratico Bill Clinton, diceva «It's the economy stupid», ora è la demografia stupido, che permette tanto quanto l'economia di comprendere i meccanismi dei movimenti elettorali. L'internazionale reazionaria, che riunisce partiti di estrema destra con profili e strategie spesso disparati, è anche un'internazionale dell'ansia di fronte a un fenomeno demografico di cui non si misurano con chiarezza né l'ampiezza né le conseguenze. Questi partiti di estrema destra traggono vantaggio dall'incapacità dei partiti di governo di trovare risposte agli squilibri cui sono confrontati. Però poi vanno al governo, come in Italia. Nicolas Eberstedt, esperto di demografia mondiale, vicino al Partito Repubblicano, ha stimato in una nota pubblicata ad agosto che con sole 355.000 nascite nel 2025 è possibile che il territorio italiano attuale non abbia conosciuto un numero così basso di nascite sin dall'inizio del XVI secolo, cioè l'era di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Le politiche nataliste poi dei governi di destra dura e estrema destra non producono risultati. Alla fine il dilemma sarà bandire tutti gli stranieri oppure garantire il corretto funzionamento di ospedali, case di riposo, e imprese che sono già di fronte a una carenza di manodopera. Ci fermiamo per oggi, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'ascolto della nostra programmazione notturna che questa notte sarà in larga parte dedicata alla prima giornata della manifestazione organizzata dalla Lega per Salvini Premier che si è aperta l'altro ieri 8 settembre a Roma. A tua difesa verso la finanziaria 2027 ve ne proporremo un'ampia sintesi, il focus sarà sui temi che riguardano il reddito e la vita quotidiana, tra i quali la sicurezza con il segretario degli interni Nicola Molteni, il piano casa con il presidente dei costruttori Antonio Ciucci, commissario straordinario Felice Squittieri, l'amministratore delegato di GSE Vinicio Vigilante, poi ancora il capitolo fiscale con il monologo di Armando Siri sul flat tax e i prossimi passi del governo, ancora l'autonomia e il federalismo con il ministro Roberto Calderoli, la scuola con il ministro Giuseppe Valditara, il settore bancario con il senatore Claudio Borghi e poi si è parlato di islamizzazione con parlamentari europei della Lega, di intelligenza artificiale e delle conseguenze per il mondo del lavoro con Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, la giustizia con la senatrice della Lega Simonetta Matone e il sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari, poi le nuove sfide dell'economia italiana con il ministro Giancarlo Giorgetti e Matteo Delfante, amministratore delegato di Poste Italiane, il turismo come risorsa con il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio e Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. La prima giornata è stata conclusa dall'intervento fuori programma di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che leader della Lega. Alle 5.40, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, parleremo di più libri e meno social, un percorso di carta attraverso la storiografia, lo faremo in questa intervista di Lanfranco Palazzolo, l'autore del libro Gianni Scipione Rossi. Alle 6.15 apriremo la mattina di questo giovedì 10 settembre del 2026 con passaggio a sud-est, curato da chi vi parla, da Roberto Spagnoli. Alle 6.45 Open Police numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7.10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo, alle 7.25 post sovietica a cura di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova e alle 7.30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Alessandro Barbano. Questa dunque è la programmazione notturna di Radio Radicale delle prime ore di questo giovedì 10 settembre. Vi lasciamo adesso all'ampia sintesi della prima giornata della manifestazione organizzata dalla Lega a tua difesa verso la finanziaria 2027. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Benvenuti, benvenuti a questa bellissima sede. E fa sempre piacere per chi parla vedere davanti a sé le sedie piene, è comunque sempre meglio. Io sono Giovanni Sallusti di Rigo Radio Libertà, approfitto per dire un mini conflitto di interessi che l'intero evento andrà in diretta su Radio Libertà e quindi chi non ha la fortuna di essere qui lo può seguire sulla nostra radio. Benvenuti a questa due giorni a tua difesa verso la finanziaria 2027, il sottotitolo è importante quasi quanto il titolo. Il titolo però credo sia molto indicativo del motivo per cui siamo qui, no? A tua difesa, mi piace molto, io tento di occuparmi di comunicazione nella vita, perché personalizza, fa capire che la politica deve avere una ricaduta, no? A tua difesa del cittadino italiano, contribuente italiano, imprenditore italiano, lavoratore italiano. Perché lo dico? Perché credo che lo spirito di questa due giorni, e poi la iniziamo ovviamente, sia proprio quella di un bilancio prospettico, cioè a tua difesa e a tutti gli effetti un laboratorio di idee. Perché lo dico? Perché, come ha detto il segretario Matteo Salvini ieri, credo, è importante la durata dei governi, è importante la stabilità dei governi, i record sono importantissimi, però i record da soli li fa Chimi Antonelli, ha detto Salvini. In politica i record sono condizione necessaria ma non sufficiente, poi bisogna avere la ricaduta sulla vita delle persone e anche rivendicare quello che si è fatto e spiegare quello che si farà. Questo mi sembra a tutti gli effetti lo spirito di questa due giorni. Attenzione però, perché quando parliamo di futuro, il futuro può assumere varie forme. Cioè fin qui c'è stata un'azione di governo, in particolare con le deleghe e le iniziative della Lega, che verrà sviscerata tra oggi e domani, anche appunto nel suo bilancio prospettico. Poi però il futuro Allora, diciamolo subito, è un periodo ipotetico del terzo tipo, perché a mio giudizio quello che stiamo per vedere non succederà. Però potrebbe comunque succedere, allora in politica contano anche le alternative, conta cioè cosa potrebbe succedere per intenderci dopo le elezioni e quale scenario è preferibile per quel tu, no? Per quel contribuente, cittadino, imprenditore, lavoratore. Allora la iniziamo questi due giorni con un video che definirei distopico, cioè cosa potrebbe succedere, poi invece ragioneremo su cosa succederà. E quindi da ora invece parliamo dell'altro scenario, della ricaduta dell'azione di governo oggi e domani. Per farlo iniziamo con dei saluti istituzionali del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon.
2: Grazie Giovanni. Tanto grazie, grazie di essere qui. Questa è una due giorni, è un laboratorio di idee, come ci siamo confrontati, abbiamo messo in campo credo alcuni dei tanti che potevano parlare in questi panni, anzi mi scuso già da qui perché so che qualcuno purtroppo non farà parte di questi panel ma sarà sempre più esaustivo nella costruzione di questa finanziaria, e quindi è un momento che abbiamo dedicato proprio un momento stopico secondo me, perché siamo in procinto di organizzarla questa finanziaria e vogliamo far capire la Lega in questa finanziaria quali sono i suoi obiettivi, con un confronto con tanti personaggi dell'economia italiana, con tanti personaggi importanti che possono dare il loro sostegno e il loro contributo, e quindi sarà due giorni secondo me molto intriganti, dove ci saranno delle cose variabili. Abbiamo fatto un video anche un po' allegro, perché è giusto che ci sia, quel problema vi garantisco che non ci sarà, insomma, quindi è solo per farvi capire, insomma, un po' scherzoso, però è anche vero che oggi partiamo già da un grande panel che tra poco vedremo, che secondo me sarà uno dei punti salienti di questa nostra finanziaria. Abbiamo proprio detto di partire da questo panel perché vogliamo dare un incipit forte. Ecco, oggi il segnale che noi vogliamo dare è un po' è questa finanziaria sarà importante. Abbiamo vissuto anni davvero importanti dove il nostro governo ha fatto tantissimo in un momento storico difficile, perché sappiamo le guerre, quello che hanno potuto creare, però ci ha reso una grande stabilità. Abbiamo festeggiato finalmente il governo più longevo e questo è stato sinonimo di grande stabilità, e credo che oggi diventa un messaggio importante di scrivere a tua difesa, a difesa del cittadino, a difesa degli interessi del cittadino, al di fuori delle logiche che ci imbrigliano purtroppo da anni delle politiche europee. Quindi questa sarà per noi una finanziaria che vogliamo gridare con forza e dare risposte ai cittadini. Quindi buon lavoro, grazie a tutti, so che verranno gente in continuazione perché cambieranno, perché sono due giorni, quindi grazie davvero chi vuole ascoltarci, grazie ai giornalisti che sono qui presenti e grazie per il lavoro che faremo in questi giorni. Grazie davvero.
3: È difficile iniziare questo percorso oggi, perché è un percorso lungo, però oggi vogliamo iniziare da un ragazzo che aveva 24 anni. Aveva 24 anni, suonava il corno, sorrideva, era la musica di Napoli, o meglio, era il futuro di una città, il futuro di una nazione, era quello che tutti noi genitori vorremmo avere. Giorgio aveva 24 anni ed è stato ucciso il 31 agosto del 2023. Una banale lite, una delinquenza di quelle giovanili che tutti noi vediamo e dobbiamo dare come notizia ai telegiornali. Allora, ricordare Giorgio oggi non significa ricordare il ragazzo che fu, che lo conosciamo tutti, ma significa ricordare soprattutto che Giorgio è il nostro faro e per sua madre è un impegno civico. E allora noi abbiamo il video di Daniela Di Maggio, che non ha mai smesso di lottare per la giustizia e per i ragazzi come Giorgio. Vediamo.
4: Un caro saluto a tutti, mi presento, sono Daniela Di Maggio e dal 31 agosto 2023, da quando hanno assassinato barbaramente mio figlio, io non mi sono mai più fermata e mi sono battuta affinché venissero cambiate le leggi inique relative soprattutto ai minori e al fenomeno baby gang. E devo dire che grazie all'impegno della Lega, ai suoi sottosegretari, ai senatori e soprattutto a Matteo Salvini, che mi è stato sempre vicino, abbiamo raggiunto dei risultati enormi. Innanzitutto è nato il decreto Caivano, è stato fatto il reato di stesa, abbiamo tolto la messa alla prova per i minori che uccidono, è stato fatto il reato di apologia mafiosa a danno di minori e poi, dulcis in fondo, abbiamo chiesto che vengano chiusi i profili social di tutti i delinquenti, sia minori che adulti. E guardate che questo è un grandissimo risultato, ma io non mi fermo ancora e ancora una volta, grazie alla Lega, vado avanti. Qual è quest'altra cosa per cui mi sto battendo? Innanzitutto per istituire il garante delle vittime, perché signore e signori, siamo in un paese democratico in cui c'è solo il garante dei detenuti e non c'è quello delle vittime, cosa molto assurda direi. E poi soprattutto voglio arrivare fino in fondo ad ottenere un enorme risultato con l'appoggio della Lega, che è quello di eliminare praticamente tutti i permessi premio sia per i minori che per gli adulti che uccidono. Questa si chiama certezza della pena, questa si chiama garanzia di legalità e noi per questo ci batteremo e siamo sicuri di ottenere questo risultato. Tanto Matteo e tutti quelli della Lega hanno imparato a conoscermi, io non mi fermo fino a quando non sarà arrivato il risultato. E poiché la Lega sono quelli del momo, che subito le fanno le cose, io sono veramente felice che insieme a loro riusciamo a fare e a portare avanti a casa il risultato. Grazie.
3: L'applauso a Giorgio però lo voglio sentire più forte. Più sicuri, più liberi. Cominciamo da qui il lungo percorso di oggi e allora chiamo il sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni, Gianluca Cantalamessa, e a moderare questo evento, dov'è Francesco Storace? Eccolo. Non spegnete mai i microfoni, li mettete accanto.
5: Che io debba moderare è la prima volta. Allora, sono preparato i compiti a casa perché il tema è davvero decisivo anche ai fini del consenso prossimo 21 e sul mio giornale, sul Tempo, Daniele Capezzone, che sapete con quanta passione dirige la testata, ha identificato il trittico della vittoria, tasse, immigrazione e sicurezza. Sottosegretario Molteni, due di questi tre attengono alla tua attività. E io, prima di passare domande che mi sono preparato, ce n'è una che ho qui. Allora, questo governo, lo Stato, diciamo lo Stato, più ancora che il governo, sta facendo il suo dovere. È vero che ogni tanto c'è un omicidio, un crimine, qualcosa, però la maggior parte dei latitanti vengono arrestati. Perché non si riesce a far passare questo messaggio? Perché c'è questa percezione di insicurezza? E poi la stessa domanda la voglio rivolgere a Gianluca, perché lui sta su un altro fronte, ancora più decisivo dal punto di vista territoriale, lo scontro con le mafie, la camorra, ecco. Sottosegretario, prego.
6: Ma io innanzitutto ovviamente ringrazio per questo evento, ringrazio per l'invito, vi ringrazio chi ha organizzato, chi ha voluto aprire questi due giorni di idee, un laboratorio di idee, ma anche un laboratorio di risultati, perché io credo che noi dobbiamo avere la forza, il coraggio e la determinazione di riaffermare le cose che abbiamo fatto, i risultati che abbiamo ottenuto su due temi, il tema della sicurezza e il tema dell'immigrazione, che tra l'altro sono strettamente correlati, perché uno dei fenomeni che determina insicurezza nel nostro paese è l'immigrazione illegale di massa e selvaggia. Non è un caso che il 35% dei reati in Italia sono commessi da stranieri, che diventano oltre il 50% per i reati predatori, furti, rapine, scippi e borseggi, i reati da strada, i reati che colpiscono maggiormente la sensibilità dei cittadini. Io ti dico subito, Francesco, che a me il termine percezione e sicurezza non mi piace, perché non c'è una insicurezza percepita, c'è un tema della sicurezza che innanzitutto è un diritto. La sicurezza è un diritto che va difeso, la sicurezza è un bene che va protetto, la sicurezza è un valore che va custodito, e il tema della sicurezza è importante perché va di pari passo con un altro valore, con un altro diritto fondamentale, che è quello della libertà. Più sicurezza vuol dire più libertà, a differenza di quello che dicono a sinistra, dove più sicurezza, a sinistra dicono più sicurezza, più regole, meno libertà. No, è esattamente il contrario. E garantire sicurezza vuol dire tante cose. Vuol dire soprattutto garantire la difesa dello spazio pubblico. Garantire sicurezza vuol dire la difesa della quotidianità. Garantire sicurezza vuol dire la difesa delle piazze, delle stazioni, delle città, dei quartieri, dei luoghi che sono il cuore, il simbolo dell'aggregazione di una società. E io credo che parlare di sicurezza oggi non può non portarci a parlare di sicurezza rispetto a quello che noi abbiamo fatto nel 2018, quando ministro dell'Interno è stato Matteo Salvini, dove le politiche di sicurezza, le politiche di difesa dei confini, delle frontiere, di contrasto all'immigrazione illegale, di contrasto a tutte quelle forme di illegalità, sono partite e hanno dato al Paese una, non una percezione, ma una sensazione di sicurezza maggiore. E si fa sicurezza anche in un altro modo, ovvero garantendo, tutelando, proteggendo l'operato delle nostre forze di polizia, alle quali deve andare un grande, fragoroso, importante applauso da parte della Lega, da parte di chi è presente oggi, no? E quindi dobbiamo rivendicare le politiche di sicurezza, partendo da un principio, che la sicurezza non è né una spesa né un costo, ma la sicurezza è un investimento strategico e fondamentale. Si parla di economia, il tema dell'economia non è sganciato rispetto al tema della sicurezza, perché la sicurezza è la precondizione dello sviluppo economico di un paese. Un paese cresce, un paese si sviluppa, un paese attrae capitali, investimenti, risorse, turisti, è attrattivo e competitivo, si è sicuro. E le politiche ideologiche della sicurezza non portano risultati. Si fa sicurezza in modo pragmatico, in modo concreto, investendo sui territori, investendo sulla sicurezza urbana, investendo sulle assunzioni delle forze dell'ordine, poi diremo anche quello che, non solo quello che abbiamo fatto, ma anche quello che secondo me nella legge di bilancio dovrà ulteriormente essere messo per poter rafforzare le politiche di sicurezza e quindi di difesa del nostro paese.
5: In questo caso Molteni si è moderato da solo, perché stavo proprio alla domanda che stavo preparando, cioè saluto intanto una che se ne intende di sicurezza qui a Roma, Simonetta Matone, e dicevo, e cosa ci dobbiamo aspettare in legge finanziaria? Perché al di là della decisione dell'Europa del 22 settembre su quello 0,1% che consente più o meno misure al governo, è il tema vero di dove andare a prendere i soldi e dove metterli, e ve lo starete ponendo. Cosa suggerirete a Giorgetti?
6: Io suggerirò, poi ovviamente ci sono quelli bravi in economia, Giorgetti ed altri, che sapranno trovare le risorse adeguate e idonee per alzare e implementare le dinamiche di sicurezza nel Paese. C'è un'aspettativa di sicurezza da parte dei cittadini importante, e lasciatemelo dire, il bisogno di sicurezza, la domanda di sicurezza, la necessità di sicurezza non vale solo per le grandi città. La domanda e il bisogno di sicurezza vale anche e soprattutto nelle città più piccole. Per questo la prima proposta che facciamo, la sta caldeggiando molto Salvini in questi giorni, è quella di rafforzare e implementare il contingente dell'operazione Strade Sicure e Stazioni Sicure. Strade Sicure nasce nel 2008, governo Berlusconi, ministri La Russa e Maroni decidono di utilizzare i militari non negli scenari esterni al nostro paese, ma di utilizzare i militari in una logica di integrazione, in una logica complementare rispetto agli operatori delle forze di polizia, per presidiare luoghi e siti sensibili. Oggi sono 6.800 i militari dell'operazione Strade Sicure, 6.000 nelle città, 800 nelle stazioni. Le stazioni sono luoghi particolarmente sensibili, le stazioni sono i biglietti da visita nelle città, le stazioni sono luoghi di mobilità, le stazioni sono luoghi frequentati da studenti, pendolari, giovani, famiglie, quindi le stazioni vanno presidiate. La prima proposta che noi facciamo è quella di rafforzare e implementare il contingente di Strade Sicure, arrivare almeno a 10.000 unità di militari.
5: Questa è la notizia.
6: La prima, 10.000 unità di militari a presidio delle nostre città, a presidio delle nostre stazioni, a presidio degli spazi pubblici, in una logica non solo di presidio automontato, cioè sulle auto, ma una logica di presidio appiedato. I militari appiedati che sorvegliano, che vigilano, che proteggono, che tutelano, che garantiscono legalità e sicurezza. Oggi i capoluoghi italiani dove il contingente di strade e stazioni sicure sono presenti sono circa 57. Ecco, noi dobbiamo aumentarli fino a 10.000 e raddoppiare la presenza nelle città, perché solo con la presenza delle divise, solo con la presenza delle uniformi, solo con la presenza di pattuglie e volanti, noi possiamo alzare il tasso e il livello della qualità, della presenza e della conservazione degli spazi pubblici. Io insisto su questo tema, la conservazione e la tutela dello spazio pubblico come luogo di aggregazione. Quindi la prima proposta è questa, 10.000 militari.
5: Scusa, Nicola,
6: in tutti i capoluoghi italiani.
5: Questi militari potranno fare uso di armi?
6: Questi militari potranno fare uso di tutti gli strumenti che la normativa gli mette a disposizione per svolgere non solo un'attività di vigilanza e di sorveglianza, ma anche un'attività di deterrenza importante rispetto a quei fenomeni di allarme sociale, scippi, rapine, furti e borseggi, che sono, diciamo così, i fenomeni di allarme sociale, di insicurezza reale e non percepita che toccano le nostre città. Ovviamente, Francesco, accanto al rafforzamento della presenza dei militari di strade e stazioni sicure nelle città, diventa importante anche continuare a rafforzare gli organici delle forze di polizia. Vi do alcuni numeri e alcuni dati, perché io credo che non li stiamo difendendo e valorizzando con particolare forza. I governi di sinistra si erano caratterizzati per i tagli lineari sulla sicurezza, quindi una logica e una visione ragionieristica sulla sicurezza, per il blocco del turnover, per la chiusura delle scuole di polizia, per la legge Madia, apro e chiudo parentesi, la sciagurata legge Madia ha tagliato oltre 20.000 unità negli organici delle forze dell'ordine. Questo governo, e lo ripeto, partendo dal 2018, perché il primo ministro che ha riattivato le politiche assunzionali e le procedure concorsuali per tornare ad assumere poliziotti, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, è stato Matteo Salvini, con la prima legge di bilancio di questo governo abbiamo stanziato 100 milioni all'anno per 10 anni, 1 miliardo di euro per poter tornare ad assumere. Ad oggi abbiamo assunto 46.000 unità di forze di polizia, 19.000 carabinieri, 18.000 poliziotti, abbiamo ripristinato il turnover, abbiamo un saldo positivo sul turnover, cioè oltre a coprire chi va in pensione abbiamo 2.500 unità in più sulle assunzioni straordinarie, abbiamo abbassato l'età media delle forze dell'ordine di 3 anni, l'Italia era il paese che in Europa aveva l'età media più alta delle forze dell'ordine, quindi avere giovani formati, preparati, che hanno voglia di contrastare in maniera importante e seria il crimine, diventa una grande opportunità. Quindi garantire più risorse, questo è quello che chiediamo, garantire più risorse nella legge di bilancio per fare le assunzioni straordinarie. In materia di forze dell'ordine voglio ricordare altre due cose. Primo, questo è il governo che in 2 anni ha rinnovato 2 contratti del comparto sicurezza e difesa. Il contratto 2022, 2024, 2025, 2027. Oltre 3 miliardi di euro di aumenti stipendiali, sono 200 euro netti nelle tasche, nelle buste paga dei nostri operatori delle forze dell'ordine. E l'altra grande straordinarietà di questo governo, sulla spinta della Lega, sulla spinta di Matteo Salvini e degli uomini della Lega, è che abbiamo già i soldi per il nuovo contratto, il contratto del comparto sicurezza e difesa 2028-2030. Dobbiamo tutelare gli operatori delle forze dell'ordine, però dobbiamo anche garantire mi sono accordato con Claudio che avrei detto Durigon, e anche con Claudio Borghi che in materia economica, diciamo così, avrà un ruolo importante. Noi dobbiamo garantire i nostri operatori delle forze dell'ordine in servizio, quindi garantendogli tutele. Ricordo che grazie alla Lega e a Matteo Salvini abbiamo approvato per le forze di polizia la tutela legale, quindi l'anticipazione delle spese di giustizia per il poliziotto che va, o per il carabiniere che va a processo, la tutela processuale per superare l'atto dovuto, che non è uno scudo processuale, ma evita l'automatismo dell'iscrizione del poliziotto nell'adempimento del dovere in presenza delle cause di giustificazione. E grazie a questa norma noi abbiamo già avuto casi in cui i poliziotti non sono finiti a processo, perché quando il poliziotto finisce a processo nell'adempimento del dovere vuol dire penalizzazioni economiche, penalizzazioni disciplinari, penalizzazioni nelle carriere, e quindi un poliziotto che è in difficoltà a garantire sicurezza. Noi dobbiamo tutelare il taser l'ha fortemente voluto Matteo Salvini quando è stato ministro dell'interno, e Matteo Salvini è stato uno straordinario ministro dell'interno, il miglior ministro dell'interno degli ultimi 30 anni, e io credo che Matteo Salvini avrà il diritto di tornare, prima o poi lo deciderà lui quando tornerà a fare il ministro dell'interno. Noi dobbiamo tutelare i nostri poliziotti anche quando vanno in pensione. Guardo Claudio, che è l'esperto, il re delle pensioni, del sistema pensionistico del nostro paese. Noi dobbiamo tutelare, dobbiamo garantire la cosiddetta previdenza dedicata ai nostri poliziotti che vanno in pensione, perché il poliziotto che va in pensione non può fare una pensione da fame. Già con i soldi, grazie alla Lega, sono stati messi nelle precedenti leggi di bilancio, abbiamo ovviamente il dovere di mettere altri soldi in più, lo chiedo a Claudio, l'abbiamo chiesto a Giorgetti, perché la legge di bilancio possa diventare uno strumento di tutela anche quando il poliziotto va in pensione. E poi dobbiamo investire sulla sicurezza urbana. Investire sulla sicurezza urbana vuol dire tre cose. Primo, mettere ulteriori soldi, oltre a quelli che abbiamo già messo, per il sistema di videosorveglianza del paese. Nel 2018 Salvini, nel primo decreto sicurezza, mise un fondo, il fondo sicurezza urbana, il fondo videosorveglianza. In questi 3 anni abbiamo messo 120 milioni per la videosorveglianza per i comuni, quasi 400 milioni per la sicurezza urbana, che vuol dire contrastare i fenomeni delle baby gang, dello spaccio, del degrado, della criminalità diffusa, rafforzare anche gli organici delle forze di polizia e delle polizie locali. Ecco, qualche soldo in più sulla videosorveglianza, qualche soldo in più sulla sicurezza urbana, e poi stiamo facendo, dopo 40 anni, e poi chiudo, la riforma delle polizie locali. La polizia locale è la polizia degli enti locali, è la polizia delle autonomie locali, è la polizia dei territori, è la polizia a disposizione dei sindaci. Noi dobbiamo dare strumenti, mezzi, coperture normative, tutele, previdenze, capacità di accedere alle banche dati, dotazioni. La riforma della polizia locale la stiamo facendo. Io mi auguro che il governo possa durare il più possibile, perché se il governo dura il più possibile noi avremo la possibilità di fare i decreti attuativi della riforma della polizia locale, che è già stata approvata alla Camera e a breve verrà approvata anche al Senato. Per fare una riforma seria della polizia locale, oltre ai 20 milioni che abbiamo già messo, ne servono altri. Quindi a Giorgetti chiediamo qualche soldo in più per le polizie locali, quindi per tutta quell'attività complementare, per tutta quell'attività di vigilanza e di sorveglianza dell'attività degli enti locali. E l'ultima cosa, chiediamo qualche soldo in più per fare i CPR, centri permanenti per i rimpatri, che diventa lo strumento fondamentale, lo strumento basilare, lo strumento strategico per poter allontanare gli immigrati irregolari che sono illegalmente nel nostro paese, che hanno dei precedenti penali, che non hanno diritto di stare in Italia, che hanno un alto tasso di pericolosità sociale e che ovviamente devono essere trattenuti per poi essere allontanati. Oggi in Italia abbiamo 10 CPR, 11 con quello in Albania. Per la Lega serve un CPR in ogni regione.
5: Possiamo dire che Nicola Molteni è sufficientemente carico, diciamo, nella sua attività. Esatto. Però dopo faccio una domanda che non mi ero preparato, ma torna sul tema di quello che sta facendo la Lega per la sicurezza. Accanto alla mezza, ovviamente la questione è qui il governo, qui il Parlamento, che leggi ci possiamo aspettare ancora, quali norme nuove ci possiamo aspettare dal Parlamento?
7: Ma allora,
5: oltre a un giudizio su quello.

0: sotto i 18 anni, 2500 commessi da minori di 14 anni, 2500 reati. E quindi come Lega, volendo ribadire quello che diceva giustamente Nicola, diciamo quello che prima abbiamo fatto. Noi non siamo solo intervenuti su un inasprimento delle pene, penso al decreto Caivano, piuttosto che la creazione di nuove fattispecie di reati o anche l'ammonimento per i ragazzi minori di 14 anni. Siamo intervenuti selvaggiamente sulla dispersione scolastica. Vi do un dato, grazie al ministro Valditara, io sono campano, in 3 anni la dispersione scolastica si è ridotta del 50%, perché la lotta alla dispersione scolastica.
1: Scusa, laggiù si può stare un po' più a bassa voce, per favore?
0: Dicevo, la lotta per la dispersione scolastica è la precondizione per la sicurezza. Sul tema della prevenzione abbiamo ripristinato l'educazione civica sempre con un ministro leghista nella vecchia legislatura, nel vecchio governo, e con questo, grazie al ministro Valditara, abbiamo ripristinato, e grazie anche al lavoro di Roberto Marti, abbiamo ripristinato la bocciatura con il sé in condotta, l'obbligatorietà dei giochi della gioventù, perché dare quella formazione ai ragazzi è fondamentale. Poi ci sono dei dati che sono allarmanti, ma perché il tema diventa culturale, perché quando i ragazzi a 14 anni, mentre noi a 14 anni avevamo visto i telefilm e tutt'al più abbiamo visto qualche indiano e qualche cowboy ammazzarsi tra di loro, i ragazzi oggi a 14 anni su YouTube hanno visto almeno 1000 omicidi. È chiaro che diventa più facile per loro pensare di poter camminare con un coltello in tasca, e siamo arrivati a un aumento del 60% dei tentati omicidi da ragazzi minorenni. L'attacco della Lega, sia da un punto di vista di leggi, perché il decreto Caivano, possiamo dirlo, deriva da un lavoro che hanno fatto Nicola Molteni e Andrea Ostellari in una vecchia proposta di legge che prevedeva l'inasprimento delle pene, la possibilità di allontanare negli istituti penitenziari minorili i ragazzi che dimostrano che non vogliono rieducarsi. Quindi togliamo quella mela marcia dall'istituto penitenziario minorile e lasciamo ai ragazzi che hanno sbagliato, che si vogliono riprendere, di potersi riprendere. Abbiamo ipotizzato tutta un'altra serie di percorsi, diceva Daniela Di Maggio, grazie sempre a Nicola e a Andrea sono diventate leggi il decreto distesa, cioè il reato di stesa. Abbiamo previsto la chiusura dei profili social che i ragazzi usano come l'esibizionista usa l'impermeabile: sono bello, sono figo, non ho paura, mi faccio vedere sui profili social, se sbagli ti chiudiamo i profili social. E poi devo dire la verità, se posso permettermi, sul discorso della percezione che diceva prima Nicola, neanche a me piace, io sono capogruppo in commissione antimafia. Noi italiani, quando parliamo di antimafia, ci vergogniamo. Quando si parla di mafia, di 'ndrangheta, perché abbassiamo lo sguardo nei confronti di altri paesi, perché la mafia è italiana, la mafia, la 'ndrangheta sono italiane. Uno, non è così, perché andando da est verso ovest ci stanno la mafia cinese, giapponese, russa, albanese, francese, corsa, messicana, nigeriana, quindi posso dire non siamo solo noi. E due, quando 6 anni fa andammo come commissione antimafia negli Stati Uniti ad audire i vertici dell'FBI, i vertici della DEA, i vertici dell'FBI e i vertici della DEA, quando sentirono che eravamo della commissione antimafia italiana, si alzarono sugli attenti e dissero: voi italiani avete la migliore legislazione antimafia al mondo e avete le migliori capacità investigative al mondo, quindi noi dobbiamo essere più fieri come italiani quando si parla della lotta alla mafia, perché noi abbiamo la migliore legislazione. In questi 4 anni noi abbiamo sottratto al crimine organizzato come decine e decine di miliardi di euro, sono oltre 1000 gli 'ndranghetisti, camorristi e mafiosi arrestati in questi anni. Allora noi ci siamo, il punto qual è? Che uno, le mafie come le multinazionali sono diventate globalizzate, e quindi è un discorso molto più complicato. Su questo si devono fare dei ragionamenti a livello europeo e internazionale, perché basta un click per spostare miliardi di euro da un lato all'altro. Sempre quando siamo stati in missione

0: All'estero c'è un videogioco che usano i nostri figli, l'FBI disse che su quel videogioco che usano i ragazzini di 13 anni, delle mafie americane avevano riciclato oltre 2 miliardi di dollari in bitcoin. Cosa possiamo fare di più sulla lotta al crimine organizzato? Sicuramente tutto quello che riguarda il dark web e la moneta virtuale, perché si possono spostare miliardi di euro senza, voglio dire, battere ciglio. Un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto a tutela dei ragazzi, questo pochi mesi fa, è una proposta di legge che è diventata legge dello Stato, che è liberi di scegliere. Cioè la possibilità per i minori e le mogli dei mafiosi, degli indranghetisti e dei camorristi di cambiare identità. Lo Stato, grazie a questa legge, e già ci sono primi casi di ragazzi, di mogli che hanno paura e possono allontanarsi, e lo Stato paga un'altra identità, avvia al mondo dello studio, del lavoro, perché poi se un ragazzo nasce e cresce in quel contesto intriso di cultura mafiosa, è più probabile che cada. Quindi su questo devo dire la verità, anche stiamo facendo molto, e poi ti ridò subito la parola. Altro punto sul quale si può fare molto, ma questo Nicola Molteni me lo può insegnare, sul discorso di un'organizzazione migliore dell'organizzazione penitenziaria. Troppe persone al 41 bis continuano a poter parlare tra di loro perché gli istituti penitenziari non sono tutti strutturati come dovrebbero per evitare le informazioni e lo scambio di informazioni tra boss pericolosi, e poi c'è l'antico problema, e mi taccio, che però su questo stiamo lavorando anche molto, sul fatto adesso che con i droni, cellulari e droga arrivano facilmente nelle carceri e arrivano fino a fuori a casa del detenuto, e quindi su questo si deve fare molto. Però devo dire, non sottovalutiamo il tanto che è stato fatto, perché ripeto, quando parliamo, adesso andremo di qui a breve in Sud America a parlare, diciamo, con i procuratori che combattono la mafia in Brasile, che è diventato il nuovo centro di produzione mondiale della droga. Quando sono venuti in audizione in antimafia, io vi vorrei far passare, e finisco veramente il mio intervento, l'orgoglio che dovremmo avere quando si parla di lotta al crimine organizzato, perché grazie alle donne e agli uomini in divisa e ai magistrati, la stragrande maggioranza non politicizzata, dovremmo essere orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto. Grazie.
1: Grazie davvero Gianluca, ascoltandoti mi ricordo di essere giornalista, e questa questione dei contatti tra i detenuti e il 41 bis la vorrei riaffrontare per parlarne e scrivere. Un'ultima domanda faccio a conclusione del nostro panel, diciamo la domanda più politica, la domanda delle domande se volete, perché c'è qualcuno che si illude dopo il voto in Sassonia di poter fare la rivoluzione in Italia senza tener conto che lì ci hanno messo 13 anni a salire e qua 13 mesi non bastano. Però voglio dire questo, Molteni, voglio dire questo. Nel caso che la situazione rimanga come se la conosciamo, le alleanze eccetera eccetera, e che qualcuno per bramosia di poltrone punti e riesca a far perdere il centrodestra, tutte le cose belle che ci hai raccontato sulla sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina, che succede il giorno dopo?
2: Puff!
1: Raccontala.
2: Torneremmo a quella stagione,
1: questo.
2: Guarda, torneremmo ad una stagione che è stata abbastanza.
1: Ovviamente stavo parlando del generale Vannacci.
2: Sì, io non parlo di altri, guardo in casa mia all'orgoglio di essere leghista. Se la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno, questo mi sembra assolutamente chiaro e lo abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Tradotto, se tornasse la sinistra al governo, giusto? Se tornasse la sinistra al governo, noi torneremo a un periodo, non so se ve lo ricordate, io ero già in Parlamento, 2013-2017, ad esempio sul tema dell'immigrazione. Noi nel 2014 abbiamo avuto in Italia 175.000 sbarchi, nel 2015 154.000 sbarchi, nel 2016 Renzi Presidente del Consiglio abbiamo avuto record di tutto, record di sbarchi 181.000, record di morti nel Mediterraneo 4.500, record di costi per l'accoglienza dell'immigrazione, oltre 4 miliardi, 2017 119.000 sbarchi, poi improvvisamente arriva un ministro, non dall'inizio del 2018 ma dal 1 giugno del 2018 arriva Matteo Salvini, nel 2018 gli sbarchi crollano a 23.000, nel 2019 gli sbarchi crollano a 11.000. Salvini fa il ministro dell'interno fino al 5 settembre del 2019, gli sbarchi al 5 settembre del 2019 erano 4.800. Ecco, se tornasse la sinistra al governo le parole d'ordine sarebbero caos, disordine, anarchia, politiche no borders, politiche dell'accoglienza diffusa e illimitata senza regole, vorrebbe dire tensioni e scontri sociali sui territori con gli amministratori locali di destra e di sinistra che non vogliono l'immigrazione, quelle forme di accoglienza che non creano nessunissima forma di integrazione, vedo la mia amica Sbai, vorrebbe dire un'islamizzazione di massa che è la conseguenza di un'immigrazione fuori controllo, vorrebbe dire più moschee, vorrebbe dire partiti politici di matrice islamica e islamista che potrebbero governare le nostre città e i nostri territori, quindi vorrebbe dire tornare indietro, vorrebbe dire la legge Madia col taglio delle forze di polizia, vorrebbe dire i tagli lineari sulla sicurezza e quindi una sicurezza considerata non come un investimento strategico come abbiamo detto prima, ma una sicurezza considerata come un costo, vorrebbe dire i decreti di sicurezza fatti dalla Lega cancellati, lo abbiamo già visto, 2018-2019 con Salvini facciamo due decreti di sicurezza, riducendo gli sbarchi, rafforzando gli organici delle forze di polizia, portando il taser, se arriva alla sinistra il taser alle forze dell'ordine verrebbe tolto, arriva alla sinistra il governo del 2019-2020, azzera i decreti di sicurezza e noi che torniamo al governo del 2023 subiamo questa ondata di immigrazione illegale perché non avevamo gli strumenti per poterci contrapporre. Quindi te lo sintetizzo così, se governa il centrodestra con la Lega forte, noi abbiamo una società dove vince la regola e perde l'anarchia, dove vince l'ordine e perde il disordine, dove vince la legalità e perde l'illegalità, dove vince il poliziotto e perde lo spacciatore, dove vince il proprietario di casa e perde l'occupante abusivo. Apro e chiudo parentesi, do un altro dato. Grazie alle leggi volute dalla Lega nei decreti di sicurezza sullo sgombero delle case occupate abusivamente, in questi 3 anni abbiamo liberato e quindi restituito ai legittimi proprietari oltre 6.000 case che erano state occupate abusivamente. Abbiamo liberato alcuni centri sociali a Catasugna, Leoncavallo, Spin Time, a Roma qualcosa vi dovrebbe dire, quindi una politica della sicurezza, del rigore e soprattutto del rispetto delle regole.
1: Saluti al generale.
3: Grazie a Nicola Molteni, a Gianluca Cantalamessa e a Francesco Storace. Dalla sicurezza ad un'altra certezza per gli italiani, a quella che è insomma proprio la nostra caratteristica, il mattone, il piano casa. Il piano casa per gli italiani, allora chiamo Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, Luca San Martino, magari un applauso aiuta. Luca San Martino, vicepresidente della Regione Sicilia, a vostro piacere, decidete voi. Felice Spitieri, commissario straordinario del governo per il piano casa, Vinicio Vigilante, amministratore delegato di GSE, e a condurre questo evento, ci siamo tutti, adesso mettiamo la suspense perché lei è una collega, è un volto della RAI e soprattutto una grande amica, una grande giornalista. E allora, Vittoriana Abate.
4: Intanto do il buongiorno e benvenuto a tutti. Il titolo di questo panel è molto significativo, un tetto per tutti, ed è proprio la casa, infrastruttura, prima infrastruttura civile, l'obiettivo di questa legislatura, del piano fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, e dal 2 luglio scorso è legge. Io vi do velocemente qualche numero che poi naturalmente approfondiremo con i nostri ospiti. Allora, l'obiettivo del piano casa è arrivare a investire 10 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, quindi oltre 100.000 unità abitative e 60.000 appartamenti ristrutturati. Il governo naturalmente prevede di ricavare il resto dei finanziamenti dei fondi europei anche da investimenti privati nei prossimi anni. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, partendo da Felice Squitieri, commissario straordinario del governo per il piano casa, grazie e benvenuto. Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE. Vinicio Mosè, Vigilanze, AD di GSE. Luca San Martino, vicepresidente della Regione Sicilia. Allora, abbiamo detto in apertura che obiettivo, diciamo, di questa legislatura, ovviamente obiettivo condiviso con il governo Meloni, è la casa. E parto da lei, architetto, perché tanto una veloce fotografia sulla situazione. Quanto è urgente la questione abitativa in Italia?
5: Visto quello il parterre che abbiamo, perché questo è, abbiamo 1,5 milioni di famiglie che hanno necessità di casa. 1,5 milioni di famiglie significa che possiamo stare intorno ai 5 milioni di persone. Il ministro Salvini e il governo hanno immediatamente colto questo aspetto e siamo riusciti a chiudere questo decreto legge, convertito poi in legge qualche mese fa. E siamo partiti.
4: Ecco, appunto lì la porto. Le prime attività in agenda, in programma.
5: Immediatamente siamo partiti con lo studio dei criteri relativi al bando che Invitalia pubblicherà, speriamo in questi giorni, nei prossimi giorni, diciamo tra il 15 e il 30 di settembre. Il bando di gara chiaramente si rivolge alle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo circa 60.000 alloggi da riqualificare e una dotazione nell'immediato, che poi sarà diciamo corroborata da ulteriori fondi, di 700 milioni destinati all'ERP e 270 dedicati all'ERS. Quindi da qui partiamo e i tempi previsti saranno questi. Entro ottobre chiuderemo il bando, quindi le aziende casa, le regioni, le province, i comuni risponderanno al bando. E su quelle risposte, su quelle richieste, poi ci sarà una ripartizione dei fondi che già inizialmente è stata fatta su base regionale.
4: Poi entreremo nel dettaglio, ma i primi cantieri possiamo dare una data d'inizio?
5: Guardi, noi siamo abbastanza certi che tra gennaio e marzo 27 apriremo i primi cantieri e addirittura potremo consegnare già entro marzo le prime unità immobiliari ristrutturate.
4: Benissimo. Allora vado da Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, perché mi interessa capire con lei. Lei intanto ha definito un primo importante passo il piano casa, ma che cosa serve dal suo punto di vista perché il piano casa possa incidere concretamente, e mi riferisco ovviamente all'edilizia pubblica.
6: Innanzitutto grazie per l'invito. Ho detto un primo importante passo perché si ricomincia a parlare di casa finalmente nel paese. Per troppo tempo ce ne siamo dimenticati Nel frattempo che cosa è successo? Mentre ce ne dimenticavamo, i costi naturalmente di costruzione sono esplosi e dall'altra parte i redditi degli italiani non sono esplosi, lo sappiamo, anzi diciamo che si sono appiattiti, e quindi oggi abbiamo un grande tema di accessibilità alla casa, che riguarda sicuramente l'edilizia residenziale pubblica. Le politiche di edilizia residenziale pubblica ce le siamo completamente scordate, tant'è vero che abbiamo un'aliquota la più bassa d'Europa, il 3,5%, contro percentuali diciamo di paesi analoghi come la Francia del 17%, quindi siamo naturalmente in ritardo, quindi bene che si faccia politica di edilizia residenziale pubblica, ma naturalmente abbiamo anche la cosiddetta fascia grigia e quindi naturalmente l'edilizia sociale, cioè tutti quelli che oggi, proprio per effetto di questo mismatch fra l'aumento dei costi di costruzione, quindi l'aumento del costo della casa e il non aumento progressivo e proporzionale del reddito, non riescono oggi a permettersi un bene primario come la casa, sul quale naturalmente abbiamo fatto per tanti tanti anni il paese, i cittadini italiani ne hanno fatto il primo motivo di risparmio e il nostro settore naturalmente è cresciuto dietro a questo principio primario. Quindi naturalmente bene che si ricominci a parlare di casa, bene che ci sia un decreto legge, è chiaro che noi speriamo di poterlo migliorare e perfezionare. La prima questione è quella dell'edilizia residenziale pubblica. Siamo assolutamente d'accordo di spendere velocemente questi 970 milioni, che è una prima risposta, speriamo che ce ne sia un'altra naturalmente.
4: Ecco, approfitto per far chiarire questo aspetto, come vengono suddivisi, commissario, ne parlavamo prima, questi 970 milioni?
5: Come ho già accennato prima, 700 saranno destinati all'ERP. Questo è solamente il primo bando, perché stiamo programmando gli ulteriori fondi di finanziamento da questo punto di vista. Questi 700 milioni verranno ripartiti su base regionale e andranno direttamente agli enti territoriali, alle aziende della casa, eccetera, eccetera. L'obiettivo qual è? È quello di consegnare nel più breve tempo possibile, quindi attraverso il recupero degli immobili, consegnare quanti più appartamenti è possibile. D'altronde Antonio Ciucci lo ha detto, la casa per gli italiani prevalentemente è stata sempre al centro della propria sicurezza familiare. Questo è uno dei temi che il Ministro ha proprio voluto sottolineare, la certezza, l'infrastruttura sociale, casa come infrastruttura sociale, e quindi così come per le infrastrutture lineari, quindi ferrovie, autostrade, strade, eccetera, e come sanità, la casa deve diventare l'elemento fondamentale della vita dei cittadini. Dando sicurezza possiamo liberare energie per la crescita, per la famiglia, per tutta una serie di altri fattori. I 270 milioni saranno oggetto di un secondo bando per il recupero di patrimonio immobiliare pubblico su cui stiamo facendo la ricognizione, che poi è uno dei, diciamo, degli obiettivi, dei mandati che io ho nell'incarico.
4: Nel suo incarico. Sì. Torno un attimo da lei, Presidente, perché il governo punta molto sulla collaborazione, lo dicevamo prima, tra pubblico e privato, ma sul fronte privato, mi chiariva prima questo aspetto, come si può garantire, diciamo, un accesso più diffuso alle semplificazioni, proprio per evitare di limitare gli interventi a quei centri più attrattivi e soprattutto anche alle classi più abbienti?
6: Allora, è evidente che la prima gamba è di attuazione pubblica, di residenziale pubblica, quindi noi speriamo solamente che oltre questi 970 milioni ci possano essere altre risorse.
5: Ce ne saranno. Sì.
6: L'altra chiaramente è di attuazione privata, è evidente che qua serve una leva pubblica. La leva pubblica è sicuramente dal punto di vista delle semplificazioni. Diciamoci la verità, siamo regolati da delle norme urbanistiche che sono del 1969, sono precedenti alla mia nascita e alcune addirittura alla nascita di molti voi, perché affondiamo negli anni 40. Con queste regole non si riesce a sviluppare, quindi servono le semplificazioni. Bene il decreto che le mette. L'unica cosa che diciamo noi è chiaramente metterle solamente per chi investe 1 miliardo di euro è limitante e soprattutto rischia con quelle regole del 70-30 di vedere non diciamo partecipanti di questo piano e le province, i comuni più piccoli dove sì c'è fabbisogno ma dove il valore immobiliare non può sostenere questa suddivisione 70-30 e dove non ci sta questo valore immobiliare che può fare da booster per garantire l'edilizia sociale.
5: Allora, scusate, intervengo sì. Perché sono d'accordo, però noi abbiamo anche una seconda gamba che si occuperà proprio di ERS, quindi attraverso il recupero del patrimonio pubblico, cioè quello inutilizzato, sottoutilizzato. Questa è un'innovazione che il Ministro, il Governo, ha voluto fortemente. Noi abbiamo, e da qui la ricognizione, dobbiamo partire da un dato certo, da dati certificati e dati qualificati. Se noi sappiamo quanto vale il nostro patrimonio, saremo in grado anche di essere attrattivi nella valorizzazione di questo patrimonio attraverso progettazioni mirate e soprattutto rivolto a quello che è l'edilizia residenziale sociale, quella famosa fascia grigia. Io vorrei a questo proposito innanzitutto ringraziare, perché in questi mesi, dal 15 di giugno ad oggi, abbiamo fatto un lavoro enorme che probabilmente non si vede, ma è veramente un lavoro incredibile. Io di questo voglio ringraziare Marco Penna, che è il capo segreteria tecnica del Ministro, e poi abbiamo qui presente anche il nuovo commissario per la famosa terza gamba, che è quello dell'edilizia integrata, Elisabetta Pellegrini. Adesso gli interventi che noi stiamo puntando sono quelli che possono dare effetti immediati proprio per le persone che hanno più bisogno di questi immobili. Tutto qua.
4: Allora, quando parliamo di abitazioni, di accessibilità, parliamo anche di efficientamento energetico, e per questo vado dal Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato di GSE, gestore dei servizi energetici, proprio per capire con lei quale ruolo concreto può avere GSE nel piano casa.
7: Sì, grazie e bentrovati. Allora, io partirei dal claim di cui con il quale si identificava questo piano, un tetto per tutti. Io aggiungerei un buon tetto per tutti. È buono anche dal punto di vista delle prestazioni energetiche, perché è fondamentale anche trovare delle soluzioni per abbattere i costi energetici, e da questo punto di vista il piano casa si inserisce in una politica governativa che ha già dato i propri frutti in questi ultimi 3 anni. In particolare, noi abbiamo gestito una misura nella titolarità del Ministero degli Affari Europei, si chiama misura M7, che ANCE e il commissario, così come i governi regionali, ben conoscono, perché è una misura pensata proprio per l'edilizia residenziale pubblica. Grazie a questa misura abbiamo favorito investimenti per quasi 3 miliardi di euro, investimenti di privati, e andremo a riconoscere, rispetto a cantieri che si stanno già aprendo, quindi
4: possiamo già parlare di qualche risultato con
7: questa
4: misura?
7: Certo, assolutamente sì. Parliamo sostanzialmente di risorse pubbliche riconosciute per circa 1,5 miliardi, che consentiranno di riqualificare dal punto di vista energetico 2.000 edifici e parliamo di decine di migliaia di appartamenti. Quindi una misura concreta che ha già dato i propri risultati. È una misura bandiera del governo ed è una misura che ha generato anche un approccio innovativo, quindi una collaborazione interistituzionale, quella della quale si parlava prima, quindi in particolare il Ministero, quindi il governo, soggetti come il GSE, CDP, SACE, le ATER, quindi attraverso la loro associazione Federcasa, i privati, quindi Federesco ed Assoesco. Quindi grazie a questa collaborazione effettivamente abbiamo messo a terra queste, abbiamo consentito che venissero, diciamo, almeno progettate queste, queste iniziative in tempi rapidissimi. La misura è stata talmente efficace che di fatto è stata riproposta nell'ambito del piano sociale per il clima. Parliamo di 9 ecco, miliardi di euro.
4: Ecco, di questo le chiedevo, proprio di che cosa si tratta? Fondo sociale per il clima, se ne sta parlando in questo periodo?
7: Si tratta di un piano complessivo che ovviamente tende a favorire interventi di efficientamento energetico, quindi non soltanto edilizia residenziale pubblica, ma anche i trasporti, quindi c'è una parte molto importante relativa ai trasporti, che stiamo già parlando con il Ministro dei Trasporti appunto di come mettere a terra queste misure. Ebbene, sono previsti 2 miliardi di euro proprio per la riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e stiamo già interloquendo con Invitalia, che come diceva il Commissario sta scrivendo il bando, perché in realtà il miliardo, quindi 975 milioni, vanno gestiti in maniera coordinata tra MASE, MIT, Commissario, GSE. Quindi questo richiede appunto una certa collaborazione, però è importante dire che grazie a queste risorse noi andremo ad efficientare il 90% del patrimonio immobiliare pubblico meno efficiente, quindi 15 milioni di metri quadri, quindi 220.000 famiglie.
4: Ecco, proprio quindi su questo volevo un approfondimento. Reddito energetico, quindi qual sarà la ricaduta effettiva sulle famiglie?
7: Il reddito energetico è un'altra misura all'interno di una politica, quella che abbiamo attuato negli ultimi 3 anni su indicazione del governo, pensata per le famiglie a basso reddito. Tutti quanti sappiamo quanto sia centrale il tema dell'energia, i costi energetici, beh, nessuno ha la bacchetta magica. Quindi quello che è sicuro, bisogna favorire gli investimenti per rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Anche le famiglie lo possono fare e quindi noi attraverso questi fondi, parliamo di 200 milioni per il 24 e 25 e ora ne arrivano altri 300, andiamo a rendere autosufficienti dal punto di vista della produzione elettrica migliaia, decine di migliaia di famiglie a basso reddito, per le quali finanziamo il 100% della realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici. Quindi insieme un insieme di misure che sicuramente consente di dare un contributo a famiglie, imprese ed enti locali, proprio per contrastare il caro energia.
4: Ecco, allora andiamo proprio ad approfondire quello che è l'aspetto pratico, lo facciamo con Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Sicilia, grazie anche a lei di essere qui con noi, perché leggevo che la Regione Sicilia ha rafforzato la priorità housing con un intervento, con finanziamenti di 258 milioni di euro. E quindi che cosa vanno a privilegiare questi fondi?
8: Ma intanto grazie per l'invito. Io credo che un tetto per tutti rappresenti il primo grande piano investimenti dopo il governo Fanfani che il nostro paese oggi mette in campo. La massa complessiva arriva quasi a 10 miliardi, perché le regioni sin dal mese di settembre hanno recepito con grande entusiasmo l'adozione del piano casa da parte del governo nazionale. La nostra regione è tra le regioni che ha copartecipato maggiormente attraverso i fondi della coesione, perché crediamo che ridare risposta ai cittadini, soprattutto delle aree interne, questo lo voglio dire perché questa è una platea che sa quanto è importante per il nostro partito anche parlare alle comunità, alle aree interne, vuol dire dare un'opportunità di riqualifica dei centri storici, dei vecchi immobili, che grazie al piano casa potranno essere ridati ai genitori separati, alle famiglie meno abbienti, a quella famosa zona grigia, che è una zona per la quale negli anni nessun governo, e per questo va il ringraziamento al ministro Salvini, di aver iniziato a guardare anche con dignità al fatto che gli italiani possano avere una casa. Ben arrivato ministro.
4: Ben arrivato ministro Salvini.
8: possano avere una casa che abbia gli stessi standard di chi magari ha la fortuna di potersela permettere in maniera diversa. Il recupero sociale dei nostri centri urbani, il recupero anche abitativo, lo diceva il presidente di ANCI, oggi la collaborazione tra pubblico e privato consente con gli iter agevolati e snelliti anche di aumentare le cubature, presidente, in alcuni casi si arriva fino al 35% delle volumetrie, il ministro l'ha voluto per garantire quegli standard qualitativi anche a quei ceti meno abbienti che oggi devono avere la dignità di avere una casa con i comfort anche l'efficientamento energetico.
4: Certo, adesso poi andiamo ad approfondire questo aspetto. Quando ho parlato di 258 milioni di euro mi riferivo al social housing, giusto? E ci può parlare proprio di questo progetto in modo specifico?
8: Ma la nostra è una regione che ha quasi 6 milioni di abitanti e che vive tra aree interne e aree metropolitane la necessità di avere una riqualificazione di alloggi per il ceto medio-basso che da anni non si vivevano. Le ultime infrastrutture nella nostra regione le si devono alla Cassa del Mezzogiorno ormai quasi un cinquantennio fa. Noi abbiamo raccolto la sfida che il Ministro ha messo in campo cofinanziando in maniera importante una parte dell'accordo di programma, perché abbiamo la necessità di riqualificare immobili, abbiamo la necessità di ridare anche un volto a alcune zone delle nostre città. Per troppi anni si è parlato di periferie creando dei ghetti che poi diversificano e che creano quella criminalità che nel precedente panel discutevamo. Integrare, ma sapere integrare vuol dire anche dare servizi e maggiori opportunità.
4: Anche perché, Presidente, l'idea, diciamo, nell'immaginario collettivo è che questi fondi vengano destinati sempre alle grandi città piuttosto che alle aree interne. Quindi
8: il piano casa guarda alle aree interne, guarda ai piccoli centri e guarda soprattutto alla possibilità di ripopolare piccoli centri e piccole comunità, perché la norma in maniera chiara esplicita che la riqualifica e la ristrutturazione di vecchio patrimonio edilizio abbandonato ha agevolazioni non soltanto volumetriche ma anche dal punto di vista delle agevolazioni degli iter burocratici, la cosiddetta sburocratizzazione, che sono convinto alletterà nel bando che diceva il commissario i comuni a partecipare in massa.
4: Ecco, commissario, proprio da lei ritorno. Proprio, entriamo un po' nel dettaglio di quello che abbiamo fatto un'ampia panoramica finora, ma entriamo un po' nel dettaglio del piano casa.
5: Allora, innanzitutto dobbiamo immaginare il piano casa come un elemento organico. Noi abbiamo tre pilastri. Uno riguarda l'aspetto puramente pubblico, il secondo che riguarda l'aspetto pubblico destinato all'ERS, quindi come dicevamo prima, recupero di patrimonio immobiliare pubblico, eccetera, eccetera, che ci servirà per riqualificare le città, per riqualificare. Questo è il terzo pilastro riguarda la parte effettivamente privata e lì ci sarà un elemento ulteriore di sviluppo. Attendiamo che questo piano casa abbia un effetto leva, perché è su questo che dobbiamo immaginare. Non si è mai visto in questi anni successivi alla Costituzione della Repubblica un piano congegnato in questo modo. Noi abbiamo un pilastro pubblico, abbiamo un pilastro pubblico-privato e un altro totalmente privato, cioè stiamo soddisfacendo quelle che sono le richieste di un mercato che è quello edilizio, immobiliare, ma soprattutto quello per le famiglie. Ho detto prima, ci sono 1,5 milioni di famiglie che sono in attesa di una casa, 1,5 milioni, 4 milioni, 5 milioni di persone, e mi sembra che questo già sia un dato esiziale sul quale poter lavorare e dover spingere dal punto di vista non solamente tecnico, perché poi alla fine andiamo a essere attuatori di un piano, ma è politico, è questa la cosa su cui bisogna ragionare. E quello che sta facendo la Regione Sicilia, così come altre regioni hanno stanziato fondi per partecipare alla trasformazione dell'Italia dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista edilizio, è una cosa enorme. E questo lasciatemelo dire senza piaggeria, grazie a Matteo Salvini che è qua e a cui do il benvenuto, ma va letto in questo modo: il piano casa è un elemento, oltre che abbiamo detto per la casa, infrastruttura civile, eccetera, eccetera, è la leva più forte che si sia mai creata dal dopoguerra ad oggi. Il resto sono solo investimenti pubblici o investimenti di carattere privato, quindi con l'edilizia convenzionata. Questo secondo me è il grande valore del piano casa di oggi.
4: Io vorrei fare con voi un passaggio anche sul discorso del caro affitti. Che cosa possiamo dire, commissario?
5: Ma allora, con l'ERP noi interveniamo immediatamente per andare a soddisfare quella che è una carenza oggi forte per la casa. Per quanto riguarda l'ERS, l'altro elemento, l'altra gamba, quella famosa leva, nella quale le persone possono oggi scegliere di utilizzare l'edilizia residenziale sociale per la prospettiva di acquisizione, partendo con un prezzo, un affitto calmierato, per poi arrivare ad un riscatto dell'alloggio. Uso un termine ormai forse desueto, oggi si usano degli inglesismi, no? Però il riscatto era quello che era incardinato nella legislazione italiana. Adesso no, ma al di là delle piccole dei tecnicismi, eccetera, le famiglie riusciranno ad avere un affitto, torno a ripetere, calmierato, per un effetto: se io immetto immobili su un mercato, io vado a creare già dal punto di vista commerciale un livellamento dei prezzi, ma tendo a farli scendere. È per questo che poi ci deve essere la qualità edilizia, esatto, degli interventi che andremo a mettere in atto.
4: E per questo torno da Vinicio Vigilante, perché abbiamo detto chiaramente case accessibili come affitto, eccetera, ma anche da un punto di vista energetico efficienti, quindi anche poco costose da mantenere, giusto?
7: Assolutamente sì. Prima parlavo appunto di questa misura M7, beh, di fatto investimenti pubblici e privati che di fatto vedono come beneficiario la famiglia alla quale è assegnata l'appartamento nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, i quali senza affrontare costi vedranno diminuire del 30% la loro bolletta energetica. Quindi una misura concreta. In questo senso le risorse messe a disposizione, che attraverso altre misure, come ad esempio il conto termico, su quelle stiamo facendo, su spinta del governo, ho avuto anche modo di parlare con il ministro Salvini, di come fare in modo che a livello territoriale si realizzino più velocemente queste iniziative. Beh, e qui diciamo parliamo di una grande opportunità, perché abbiamo una dotazione di 900 milioni l'anno e nel periodo 2014-2022 di fatto abbiamo speso 1,5 miliardi per favorire interventi di efficientamento energetico nell'ambito della pubblica amministrazione e delle proprietà dei privati. Beh, negli ultimi tre anni, soltanto negli ultimi tre anni, 23, 24 e 25, abbiamo riconosciuto 1,2 miliardi. Quindi, no, 1,5 miliardi in 9 anni, 1,2 miliardi negli ultimi 3 anni. Quindi anche su questo risultato, che è il frutto di un'intensa collaborazione con i ministeri e con i governi regionali, stiamo facendo in modo che appunto di supportare gli enti locali in queste iniziative. Abbiamo aperto uno sportello proprio dedicato agli enti locali e stiamo immaginando di realizzare delle iniziative proprio sul territorio per far comprendere le opportunità che derivano da queste normative.
4: Allora, intanto abbiamo visto che cosa sta facendo il governo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul piano casa, ma allarghiamo gli orizzonti e cerchiamo di capire, e vi chiedo una risposta veloce perché purtroppo il tempo stringe, una risposta a tutti voi su quello che sta facendo l'Europa invece sul discorso casa. Vedo sorrisi.
6: Ci piacerebbe che facesse di più, sicuramente questo sì. nel senso che sappiamo che adesso ci ha dato una flessibilità energetica, spero che si possa sfruttare appunto per efficientare. Mi vorrei ricollegare alle parole dell'amministratore delegato di EGS, noi pensiamo che il conto termico possa essere una misura importantissima, lo possa essere non solo però per il patrimonio pubblico ma anche per quello privato e per quello privato delle fasce più deboli. Scusatemi, ma fuori ci sono ancora 35 gradi. Io ho un cantiere in una periferia, un mio direttore di cantiere oggi ha detto erano un po' nervosi, gli ho detto sì certo, dopo due mesi in periferia in un loculo a 40 gradi io sarei anch'io molto nervoso. Ecco, bisogna dare una casa accessibile, vivibile e, scusatemi, un ultimo termine, siamo in un paese sismico, sicura. Ecco, gli strumenti secondo me ci sono, il piano casa è un inizio. Noi, uscendo dal PNRR, speriamo che i prossimi 20 anni lavoreremo per avere un patrimonio edilizio migliore, più efficiente, più sicuro, partendo dalle fasce più deboli, che sono sicuramente quelle che non se lo possono permettere, e cercando, scusatevi, te lo dico subito perché ce lo buttano sempre addosso, cercando di non ripercorrere gli errori del superbonus, ok? Quindi ho spezzato questo incantesimo.
4: Commissario, l'Europa.
5: L'Europa, io direi quasi matrigna in questo momento. Diciamo che alcune decisioni, alcune raccomandazioni, perché così le chiamano, ma saranno direttive, questo lo possiamo già annunciare. Con l'individuazione di aree di crisi abitative, con criteri discutibili, e qui mi mantengo sul neutro, discutibili perché non possono essere solamente tre criteri a stabilire che un'area sia critica dal punto di vista abitativo, ma soprattutto non può essere limitativa dell'utilizzo della proprietà privata. Adesso noi abbiamo una questione aperta sulla questione degli affitti brevi. Gli affitti brevi non possono essere l'apriscatole di qualche altra cosa. Noi sappiamo bene, prima lo diceva il presidente Ciucci, gli italiani hanno costruito la propria sicurezza sul mattone, sulle case. Quel poco che oggi rimane per poter avere qualche entrata in più, per poter avere una certa sicurezza, verrebbe messa in discussione, soprattutto se vengono individuate delle aree a criticità abitativa. Chiaramente io mi aspetto, ma questo non lo dico personalmente, che nel momento in cui l'Europa ci pone delle condizioni, ci pone delle limitazioni, poi alla fine ci consenta anche delle compensazioni, perché se tu mi limiti nell'affitto, nel mio utilizzo della proprietà privata, io alla fine devo avere delle compensazioni, devo avere che qualcuno risponda a un valore che io metto a disposizione, perché oppure levo dal mercato. Quindi per me è fondamentale che ci sia sempre un principio di equanimità. Quindi se da una parte qualcuno cerca di limitarmi, dall'altra parte deve cercare di aiutarmi. Questo è un dato per me fondamentale, ma è una questione che io poi porrò anche al Ministro, a Marco Penna, eccetera, su un documento che stavo elaborando, ma anche di controproposta. So perfettamente che sulla questione delle raccomandazioni poco possiamo fare oggi, poco possiamo fare perché le osservazioni erano entro il 30 settembre del 2026. Oggi interveniamo con qualche altra cosa, faremo battaglia per cercare di resistere da questo punto di vista.
4: L'Europa pone delle limitazioni per quanto riguarda gli affitti brevi?
8: Ma io credo che l'Europa, e questa credo che sarà una delle tante nostre battaglie, non debba occuparsi, e lo dico con grande schiettezza, della casa degli italiani. Se lo vuole fare lo deve fare finanziando e dando possibilità di flessione dal punto di vista dei bilanci pubblici per quello che riguarda i piani di investimento. Il mattone e il pilastro, e il Ministro l'ha ben intuito da qualche anno, il pilastro è l'economia del Paese, dell'identità e della storia della nostra Repubblica, ma soprattutto il volano di crescita dell'occupazione. Se dobbiamo immaginare che da Bruxelles debbano decidere se possiamo vendere le case, come li possiamo affittare, come si devono andare a realizzare, con tutto il rispetto, io credo che questo sia un tema di programmazione nazionale e territoriale. Immaginare che nella periferia di Milano, piuttosto che di Messina, le case per finalità sociali o housing debbano essere uguali a quelle di Berlino, io credo che questa non sia la storia e neanche l'identità delle nostre comunità, ma soprattutto anche, consentitemelo di dire davvero, anche nel rispetto dei primi cittadini delle città medio, grandi e piccole del nostro paese. La pianificazione urbanistica è una materia che va lasciata a esclusiva competenza dei territori.
4: Presidente Vigilante, vengo da lei, ma sul discorso energetico dovremmo almeno avere un'altra ora per quanto riguarda l'Europa, ma volendo trarre le conclusioni di questo nostro segmento, 5 secondi, ma insomma...
7: Assolutamente sì, beh, allora il tema è, non ci piace la transizione a qualsiasi costo, la transizione energetica, soprattutto quello che determina costi per famiglie e imprese, e quindi in questo senso la discussione sulla direttiva casa è una discussione sacrosanta. In più siamo in attesa che la Commissione liberi il piano sociale per il clima, che prevede investimenti di 10 miliardi tra il 27 e il 32 e che soprattutto dia il via libera anche allo scostamento di bilancio 14 miliardi che interessano famiglie, enti locali ed imprese.
4: Grazie a tutti, penso che abbiamo approfondito il tema piano casa, che ricordiamo prima infrastruttura civile, obiettivo di legislatura voluto fortemente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e ovviamente condiviso con il Governo Meloni. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Oh. Che ti manco?
3: Se mi apro nel micro...
4: La foto di lì.
3: Grazie a Vittoriana. Vittoriana, vieni, rimani con me perché presentiamo una cosa un po' diversa, perché non è un panel, non è un, come dire, un incontro a più, ma è più di un monologo, è qualcosa di più, perché lui è stato chiamato, adesso quando si accomoderanno glielo spieghiamo bene, è stato chiamato anche il visionario della flat tax. E allora noi parleremo di pagare meno, pagare tutti, flat tax, una conquista e i prossimi passi. E qui, prego, lo mettiamo per bene il podio. E allora, Armando Siri.

C'è sempre da capire se quando ti danno il divisionario in realtà intendono un po' mezzo matto. Però va bene, nel senso mezzo matto va bene, ma anche tutto matto va bene lo stesso. La flat tax è originata da appunto una visione. Quando nel 2014 io proposi questo progetto a Salvini, era il momento in cui tutti dicevano questa cosa è impossibile, è una scemenza, non si potrà mai fare, e all'inizio la deridevano come si fa quando sei di fronte a qualcosa che non conosci, non hai processato e per ideologia sei contrario. Da quel momento abbiamo fatto tanta strada, nel 2018 siamo riusciti a realizzare la riforma fiscale più importante degli ultimi 50 anni. La più grande riforma fiscale è stata quella voluta da Visentini negli anni 70, subito dopo arriva la flat tax nel 2018 che porta il marchio della Lega. In realtà non dovremmo neanche essere qui a discuterne, dovrebbe essere talmente tanto conosciuta che tutti dovrebbero sapere che la flat tax esiste grazie alla Lega, alla battaglia che la Lega ha iniziato nel 2018, che ha cambiato concretamente la vita di 2 milioni di lavoratori autonomi. Cosa vuol dire? Vuol dire che concretamente oggi, e lo dimostrano i numeri, più del 50% di tutti coloro che aprono una partita IVA, che significa sono cellule attive e positive dell'organismo economico del paese, scelgono questo sistema fiscale. Un sistema fiscale che ti consente di pagare 5% i primi 5 anni di attività e il 15% finché rimani sotto una certa soglia. Questa soglia oggi è 85.000 euro. Non l'abbiamo decisa noi. Noi non decidiamo quasi niente. Decidono tutto a Bruxelles. Sono loro che decidono le nostre sorti economiche, i pareggi di bilancio, quanto possiamo spendere, quanto non possiamo spendere. E oggi siamo fermi a questa soglia. Con voi voglio essere molto onesti. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, ma non basta, non è sufficiente. Questi 2 milioni di partite IVA oggi, che scelgono il sistema fiscale voluto dalla Lega, hanno aumentato il gettito fiscale, hanno aumentato la fedeltà fiscale e hanno creato un circolo virtuoso nell'economia autonoma. Però se poi tu leggi il report della Corte dei Conti, ti dicono sì, è vero, però quelli che stavano nella partita IVA ordinaria, che sono passati nella flat tax, in realtà oggi mi pagano meno di quello che mi pagavano prima. Peccato che quando lo scrivono si dimenticano che gli ordinari che prima stavano nell'ordinario, è vero che facevano la dichiarazione dei redditi e dichiaravano magari redditi superiori, ma è vero anche che più del 70% di quei redditi e di quelle dichiarazioni dei redditi non seguiva il pagamento delle imposte. E quindi cosa avevamo? Avevamo una serie di soggetti che contribuivano a quel paniere enorme che, vista la distrazione in cui viviamo oggi, in cui tutto è uguale, diventava l'evasione fiscale. Ma c'è differenza tra evasione fiscale, cioè sottrazione dell'imponibile a mancato pagamento delle imposte. Questi lavoratori autonomi dichiaravano e poi non ce la facevano. E quindi accumulavano IVA, ritenute, IRPEF, che di anno in anno diventavano sempre più grandi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, guardate, non continuiamo così. Diamo la possibilità ai lavoratori di pagare meno, di pagare e di pagare tutti. Questo era lo spirito della flat tax e ci siamo riusciti. Perché poi se voi fate i conti e vedete come stanno veramente le cose, vi accorgete che noi, grazie alla flat tax, e parlo di bilancio dello Stato, a livello di cassa, abbiamo 2 miliardi e mezzo in più
di quello che non avevamo ieri sulla carta. Cioè ieri era solo scritto sulla carta, oggi ce li abbiamo in cassa e abbiamo diminuito il contenzioso con questi soggetti. Cioè questi soggetti non hanno più accumulato debito con il fisco e quando fanno la dichiarazione dei redditi finalmente riescono a pagare perché l'imposta, grazie all'aliquota minore, è accessibile. Questo si chiama circolo virtuoso. Questo si chiama stimolare il tessuto sano dell'economia. A che punto siamo? Siamo al punto in cui l'Unione Europea, avendo decretato 85.000 euro come soglia massima di fatturato, e io parlo di fatturato perché è un attimo che, siccome la politica è l'arte di non falsare moralmente il vero per imporre con l'inganno il possibile, 85.000 euro diventano i ricchi. No. Reddito e fatturato sono due cose diverse, questo te lo dovrebbero insegnare a scuola, ma non te lo insegnano, perché la scuola purtroppo parla di cose che spesso non esistono neanche più nella realtà, forse dovremmo adeguare i programmi, si chiama economia finanziaria, si chiama educazione finanziaria, dovremmo dirlo ai bambini già delle elementari che fatturato e reddito sono due cose diverse, così non facciamo la guerra tra i poveri. Bene. Dovremmo chiedere noi all'Unione Europea di aumentare questa soglia. Io mi auguro che il governo lo faccia, non posso farlo io. Io purtroppo non posso fare quasi niente. Faccio il matto. Però un governo dovrebbe andare all'Unione Europea e dire guardate che loro diranno ma in tutta Europa vale così. Sì, ho capito, ma la soglia di 85.000 euro in Romania, in Bulgaria, in Ungheria non è uguale alla soglia di 85.000 euro in Italia. Perché? Perché il potere di acquisto di 85.000 euro in Italia non sono lo stesso potere di acquisto di 85.000 euro in Romania, in Polonia, in Ungheria e in Cecoslovacchia. Ma te lo devo spiegare io. Allora ci vogliono gli argomenti e poi ci vuole anche il negoziato politico. Si preferisce continuare ad avere una tensione con il mondo produttivo del lavoro, rischiando che ogni partita IVA che chiude lascia a casa magari uno, due, tre collaboratori, così li mettiamo in fila per l'elemosina di Stato, il prossimo reddito di cittadinanza, o si decide di interpretare e collaborare con la realtà vera di tutti i giorni? Questa è una scelta che deve fare la politica in un momento in cui la politica sta scegliendo palesemente l'autodistruzione. Cioè sta scegliendo palesemente di allontanarsi completamente dai bisogni dei cittadini, dai bisogni delle imprese,

elettorale. Allora, o i programmi elettorali sono carta straccia, e allora poi non ci lamentiamo se la gente non ci vota, o se la gente si discosta dalla politica, o se preferisce il primo di turno che viene di nuovo a sbraitare dicendo che farà cose che non potrà mai fare, oppure se la politica mantiene gli impegni. Perché se è scritto nel programma di governo che noi otterremo i 100.000 euro di soglia, dobbiamo almeno come minimo lavorarci. E questo è l'impegno che dobbiamo portare. Esiste una grammatica istituzionale, c'è un ministro dei rapporti con l'Europa, c'è un presidente del Consiglio, ci sono degli organismi che devono andare lì con un progetto e dire l'Italia chiede questo. Perché non è che siamo il paese fondatore quando ci devono tirare per la giacchetta dicendo che dobbiamo avere responsabilità e poi non siamo niente quando chiediamo invece di dare una mano alle nostre imprese, ai nostri professionisti. Perché i miliardi ci sono quando dobbiamo comprare i missili, i miliardi non ci sono quando dobbiamo abbassare le imposte, andare incontro ai pensionati e aiutare ad avere maggiore sicurezza nei nostri centri urbani. Ma non è difficile. Non è una cosa strana, è la politica, è la verità. Perché se la politica, e soprattutto chi è al governo, non dice la verità, arriva poi qualcuno che dicendo la palese verità sembra un nuovo profeta in patria. Quindi bisogna affrontare le cose chiare, avere il coraggio di parlare chiaro. Il tema del mancato pagamento delle imposte nel 2018 ci ha fatto fare un altro grande passaggio, che è stato quello del saldo e stralcio delle cartelle. Questa rottamazione che abbiamo fatto con così tanta fatica non ha risposto completamente ai bisogni che hanno i nostri cittadini che hanno accumulato debiti fiscali perché si ritrovano a pagare delle aliquote impossibili. Nel 2018 abbiamo detto, tutti coloro che si trovano in una certa situazione finanziaria di disagio, ci diano quello che possono darci, il 15% del loro debito, ritornino in bonus, ritornino a pagare, ritornino ad essere cellule attive del sistema economico italiano. Ma ci vuole così tanto a capirlo? Ma perché? Non è difficile, ma questo succede anche nel privato. Certo, devi aver almeno lavorato un po'. Sapere come funziona andare in banca e chiedere un anticipo fatture, sapere cosa vuol dire un F24, pagare gli stipendi, contributi. E altrimenti che facciamo? Quindi bisogna entrare nel merito, perché alla prossima campagna elettorale, lo dico perché siamo un evento politico, non so se si può dire, noi dobbiamo dire che almeno totalmente il nostro impegno è stato al 100%. Poi siamo noi a decidere? Purtroppo no. Possiamo alzare la voce? Sì. Possiamo contrattare? Sì. Non mi siedo io al tavolo. Però c'è sempre un modo per arrivarci. Altrimenti la politica perde la connessione. E concludo dicendo una cosa. Ricordate che la flat tax serve ai nostri giovani geometri, ai nostri giovani avvocati, ai nostri giovani periti, ai nostri giovani giornalisti, ai nostri giovani grafici, ai nostri giovani designer, ai nostri giovani fotografi, a tutti quelli che iniziano una attività autonoma di lavoro, a cui nessuno darà nessuna garanzia. Non ci sono le ferie, non ci sono le malattie, non c'è la maternità, non c'è nulla. Non c'è la pensione, non c'è nulla di garantito. La domenica lavori, il sabato lavori, i festivi lavori. Sapete qual è però il tema? È che come è successo intorno alla fine del Settecento, non ci stiamo accorgendo che il mondo cambia. Alla fine del Settecento noi abbiamo la grande rivoluzione francese che di fatto costruisce i sistemi attuali. E perché succede? Non succede perché liberté, égalité, fraternité, tutte queste cose. Succede semplicemente perché il sistema economico era cambiato da un sistema feudale a un sistema mercantile. E il sistema mercantile aveva creato una classe dirigente che aveva veramente i soldi, che prestava il denaro ai sovrani, che si facevano le

guerre, come i capponi di Renzo nel romanzo dei Promessi Sposi, e non capivano che il mondo era completamente cambiato. C'era bisogno di parcellizzare il rischio. C'era bisogno che quando tu vendevi, non potevi vendere solo al duca, al principe, al marchese, che poi ti diceva, sai cosa c'è di nuovo? Un po' come il marchese del Grillo. Non te li pago, vieni a chiedermi qualcosa. Allora si sono attrezzati. Ecco, oggi siamo di fronte a un'altra grande rivoluzione. Quella in cui i giovani grafici, i giovani designer, i giovani giornalisti, i giovani architetti, i giovani ingegneri, tutte queste figure rischiano di essere spazzate via dall'intelligenza artificiale. Ecco perché insieme a Claudio Durigon, come Lega, abbiamo scritto il testo di una legge che vuole regolamentare questa grande innovazione tecnologica. Perché sapete cosa ci dice il World Economic Forum? Ci dice che nei prossimi, non 30 anni, 3 anni, il mondo del G7 perderà quasi 100 milioni di posti di lavoro, tra i 7 e i 10 si perderanno solo in Italia. Se voi lavorate, avete imprese, siete nel mondo dell'economia, eccetera, lo state già vedendo. E quando tu lascerai a casa un padre di famiglia di 48 anni con un figlio, cosa fai? Lo metti in coda per avere un po' di sussidio e qualche goccia di Lexotan? Questo è il tema, questo è il tema. Cioè noi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, oggi diremo un sacco di cose, domani anche. Ma di fronte a noi c'è una rivoluzione epocale che spazzerà via l'umano. Se la politica non si assume la responsabilità di regolamentare la sopravvivenza dell'umano, tutelare il talento, il marchio, il fatto che le cose sono fatte dagli esseri umani, noi saremo completamente spazzati via, con un sacco di gente lobotomizzata, persa, alienata, e già i sintomi di questo disagio si vedono, ma le leggete le cronache. Ragazzini che si suicidano, quello che succede, il padre, la madre, si buttano dal terrazzo. Ma voi vi rendete conto quello che sta accadendo? Questi sono i sintomi di una società al collasso. Se la politica non si mette lì e ragiona su questo con delle norme, non avremo un prossimo passaggio. E saremo avviluppati a parlare di cose da cortile. Se non c'è visione, la politica è morta. Perché come ci spiega Elon Musk, fra qualche anno il denaro non varrà più niente. L'efficienza verrà prima di tutto e quindi meglio un'app che le elezioni. Questo è il grande tema di riflessione della politica se vuole, diciamo, ritornare ad avere un agreement con i suoi elettori. Ci dobbiamo occupare di questi ragazzi. Abbiamo fatto anche un'altra legge, un'altra proposta di legge, che è quella di cercare di limitare l'utilizzo dei social ai ragazzini sotto i 15 anni, perché a quell'età lì si forma l'elemento strutturale, cognitivo degli individui e della coscienza, che altrimenti viene completamente distrutto. E ce lo dicono gli scienziati, non lo dice il pazzo di Siri che viene parlando tra la flat tax e un'altra cosa. Mentre noi parliamo di questo, a Cupertino parlano di quantistica. E Google sta realizzando e finendo il primo grande computer quantistico del mondo. Sapete cos'è la quantistica? Se tu non sai oggi se fai l'imprenditore, se fai il politico, se fai l'insegnante, se fai il professionista, non sai cos'è la quantistica, sei fuori dal futuro dell'umanità. Perché se è vero, come è vero, quello che è il postulato quantistico, tu sei completamente escluso dal futuro. Quindi occorre, e ho capito che devo chiudere, perché dobbiamo contenere i tempi, e perché è giusto, perché noi viviamo nel tempo della velocità, dove ci siamo abituati che tanto è tutto rumorese, e quindi anche quando non è rumore bisogna chiudere. Ma io vi lascio con questa riflessione, per chi vuole, per chi non vuole, pazienza, non succede niente, come sappiamo l'evoluzione non è per tutti e porta delle conseguenze. Andiamo avanti, ci diamo da fare, facciamo il nostro, dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo con un po' più di verità e di coraggio nel cuore. Grazie, buon lavoro.